alla decisione i consumatori che calcolano un risparmio per un pieno fino a circa 11 euro. Il governo ringrazia l'ENI. È un lodevole atto di attenzione all'Italia, si legge in una nota di Palazzo Chigi, che va nell'auspicata

0: Buon anni, GR1.
1: Economia. Per l'agenzia di rating Moody's, la previsione del deficit dell'Italia per il 2026 è al 3%, nel 2027 dovrebbe scendere al 2,9%. Moody's prevede inoltre un debito stabile al 138% per 2 anni e poi in graduale discesa. L'economia italiana, precisa l'agenzia di rating, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia. In Lettonia 4 militari italiani del reggimento Bersaglieri sono rimasti feriti durante un'esercitazione nell'ambito di una missione NATO. I colpi sparati da un veicolo, per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto un altro mezzo militare italiano sul quale si trovavano i 4 soldati coinvolti. Uno di loro è in condizioni serie, ma nessuno è in pericolo di vita, dal ministro della difesa Crosetto. Vicinanza ai feriti e alle famiglie. Il conflitto russo-ucraino, il presidente russo Putin, parlando alla stampa a margine del forum della cultura di San Pietroburgo, assicura di non avere in programma attacchi all'Europa, ma resta freddo sull'ipotesi di un trilaterale con Kiev, arrivata da Washington nella notte, esplosioni in Ucraina.
2: La Russia valuterà se riprendere i negoziati con l'Ucraina in base ai propri interessi nazionali. Vladimir Putin lo dichiara dopo che dagli Stati Uniti è arrivata la proposta di un incontro tecnico a 3 con Russia e Ucraina, da tenersi negli Emirati Arabi. Eravamo pronti a riaprire il dialogo dopo le elezioni della Duma, dice Putin, ma Kiev ha lanciato un massiccio attacco contro Mosca durante il voto. Poi una minaccia. Il paese di Zelensky ha attaccato per primo le infrastrutture civili. Si prepara una dura risposta. Zelensky, dal canto suo, ha annunciato che il presidente Trump avrebbe deciso di concedergli le licenze per produrre in casa gli intercettori Patriot, potente sistema di difesa missilistico. La Russia monitora con attenzione quali armi o licenze riceve l'Ucraina. È il commento del portavoce del Cremlino Peskov, che aggiunge: Zelensky parla molto ultimamente. E da Bloomberg arriva l'indiscrezione secondo cui Trump avrebbe invitato il presidente ucraino ad andare a Mosca per incontrare Putin. Informazioni false, replica Zelensky. Livia Liberatore, GR1.
1: Si è conclusa la visita negli Stati Uniti del presidente cinese Xi Jinping, avviato il dialogo con l'amministrazione Trump, ma restano alcuni nodi: prorogata la tregua commerciale, dubbi sulle alleanze militari. Washington vuole che Pechino non appoggi l'Iran, ma non deve sostenere a sua volta Taiwan, isola che la Cina vuole annettere. È un 48enne israeliano la persona indagata per la truffa da quasi 40 milioni di euro a Fideuram, banca del gruppo Intesa San Paolo. I reati contestati sono truffa aggravata e sostituzione di persona. L'uomo ha raggirato l'ex presidente dell'azienda Paolo Molesini, facendogli credere di essere un avvocato d'affari, per poi dare il via ad una serie di bonifici per complessivi 95 milioni di euro, buona parte recuperati. Sport, calcio, esordio bis amaro per Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, che all'Olimpico perde 2-0 con il Belgio per la National League. Lunedì la prossima gara con la Turchia. Per quanto riguarda la Formula 1, il Gran Premio dell'Azerbaijan, Russell su Mercedes in pole position davanti a Leclerc su Ferrari, Hamilton è sesto. Ed era l'ultima notizia. Linea a disco.

0: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
1: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
0: Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi,
1: Cecilia Mosetti
0: e Tiziana Di Simone, su Radio 1 e RaiPlay Sound.
2: Stereo Notte,

0: Con Sandra Bautista riprendiamo questa prima puntata stagionale di Stereo Notte. Di nuovo buonanotte da Duccio Pasqua al microfono. Sandra Bautista è una musicista, una cantautrice catalana che un paio d'anni fa ha vinto il premio Andrea Parodi di Cagliari, di cui Radio 1 è media partner, e torneremo a raccontarlo fra 3 settimane. Ma insomma, già nella prima parte di questa puntata eravamo arrivati a toccare la Sardegna chiacchierando con Davide Ambrogio, che ha un legame forte con la musica di questa terra, e adesso ci torniamo davvero per raccontare un festival giovane, decisamente più giovane rispetto al premio Andrea Parodi, ma che già si è costruito una reputazione importante. È un festival che si svolge ad Alghero e si chiama Maraglengua. Con noi c'è il presidente dell'associazione culturale Cabirol che organizza il festival, che è Giovanni Chessa. Buonanotte Giovanni, benvenuto a Stereo Notte.
1: Buonanotte Duccio, buonanotte agli ascoltatori.
0: Eccoci Giovanni, allora insomma torna questo festival, arriva nei prossimi giorni dall'8 all'11 ottobre la seconda edizione, ed è un festival che si dedica alla canzone d'autore delle lingue minoritarie. Già nella prima parte parlavamo con Davide Ambrogio, che ha pubblicato un disco in dialetto calabrese con delle sfumature siciliane, con cui ha vinto il premio Loano per la musica tradizionale. Quindi insomma, in questa puntata Maraglengua ci sta veramente, ci capita proprio a fagiolo, come suol dirsi. Ci racconti un po' questo festival, Giovanni?
1: Sì, grazie dell'opportunità intanto che ci date.
0: È un piacere.
1: Questo festival nasce anche da

0: lontano, perché noi già nel 2007, dal 2007 per 5 anni, abbiamo fatto un premio che era dedicato alla canzone d'autore nella nostra lingua. Noi parliamo l'algherese, che è una variante del catalano.
1: Sì.
0: E formalmente è il catalano di Alghero, secondo le norme. E già avevamo fatto una sperimentazione con un premio dedicato a Pino Pidas, che era un cantautore molto molto molto profondo su questi temi. L'anno scorso abbiamo ripreso, però allargandoci ovviamente e facendo riferimento a tutte le lingue minoritarie che ci sono in Italia e anche a quelle d'Europa.
1: Certo.
0: E così abbiamo avuto modo di sfruttare tutte le nostre conoscenze che avevamo fatto prima, soprattutto tramite la nostra la direttrice artistica del festival, che è Claudia Crabuzza.
1: Sì.
0: Già vincitrice di un premio Tenco per un album in lingua minoritaria nel 2016, e quindi stiamo lavorando insieme per continuare su questo solco. L'anno scorso abbiamo avuto un buon esito, perché siamo rimasti davvero contenti, e anche chi ci ha supportato e sostenuto quindi si è resa conto perché ne valeva la pena continuare. Quindi quest'anno continuiamo con maggiore, diciamo, con maggiore consistenza, soprattutto per quanto riguarda i giorni di festival, e anche proponendo la musica un po' uscendo dal teatro, ma facendo musica di piazza, concerti in piazza, documentari, incontri, tutti sul tema delle lingue minoritarie. Comunque la musica resta centrale, ovviamente, con gli autori e i cantautori che provengono da tantissime parti d'Italia e d'Europa.
1: Certo, quindi anche l'occasione per vivere al meglio la città, quello splendido posto che è Alghero, ma mi dai anche l'occasione, sì, per ricordare l'importanza della definizione delle lingue minoritarie, no? Perché tu hai già subito raccontato che lingua si parla ad Alghero, che è un catalano, sì, particolare, sì, di Alghero. Sì. Noi tendenzialmente a volte generalizziamo, no? La lingua sarda, ma la lingua sarda è fatta di 1000 sfumature diverse.
0: Certo, certo. La lingua sarda è fatta di tantissime sfumature, tantissime varianti, perché c'è il campidanese, c'è lo gudorese, e noi invece parliamo la nostra lingua, che è il catalano di Alghero, che è l'algherese, che è unica. Tra l'altro noi abbiamo ovviamente la radice è il catalano, e con i nostri amici catalani parliamo tranquillamente, come io e te ora parliamo,
1: certo,
0: in italiano, e quindi questa è una cosa che ci piace molto, che ci rende orgogliosi, soprattutto in tutta la Sardegna. E questo ci dà modo anche di relazionarsi con un bacino di oltre 10 milioni di persone, che è la Catalogna e tutti i paesi di lingua catalana, non solo la Catalogna, ma anche i paesi valenziani, le isole Baleari,
1: sì,
0: Andorra, dove si parla il catalano. E lì stiamo attingendo, per tornare al festival, con tutti i cantautori che provengono da quelle entità linguistiche. Ad esempio c'è Joan Aznar, che è un cantante che viene dai paesi valenziani, c'è Agathe Cattel, che viene da Montpellier in Francia, però parla in catalano,
1: sì,
0: ci sono degli autori occitani e così via, ecco, a parte tutti gli altri dialetti italiani.
1: Certo, beh, allora noi siamo partiti da Sandra Bautista, anche perché a Stereo Notte, certo, c'era già stato modo di conoscerla e anche, certo, di intervistarla, visto che appunto, sì, ha vinto, sì, il premio Andrea Parodi. Sandra Bautista è certamente un esponente importante della nuova canzone catalana, sì, ma in questa edizione, certo, del festival vi dedicherete a celebrare invece un artista che è un cardine della canzone catalana,
0: sì,
1: è stato uno,
0: sì, sì,
1: dei nomi, è tuttora uno dei nomi più importanti della canzone di protesta, di resistenza, insomma, sì, ha scritto degli inni, sì, veri e propri, importantissimi per il popolo catalano.
0: Sì, siamo molto contenti di avere con noi Luis Llach, che viene, sarà con noi insieme a Sandra Bautista, ovviamente, quindi uniremo, diciamo, la nuova generazione della canzone catalana con quella non vecchia, ma quella che le ha precedute, che è Luis Llach, che diciamo che per noi è un monumento, anche per tutti è un monumento della canzone d'autore, soprattutto della canzone di protesta. Lui, che è stato fondatore già alla fine degli anni 50 addirittura di un movimento che si chiamava La Nova Canzò, che si esprimeva in catalano protestando anche con dei temi anche molto profondi e forti, contrapponendosi al franchismo che impediva l'uso della lingua minoritaria. E quindi lui di questo ne ha fatto il suo cavallo di battaglia. Ora è presidente di un'associazione che si occupa di autonomia, di indipendentismo, e quindi verrà con noi non per cantare, ma per parlare, per relazionarsi con tutto il movimento musicale che c'è in Sardegna e in Italia. Però noi faremo musica, faremo la sua musica e faremo musica nostra, quindi in due momenti distinti del 10 ottobre, in cui insomma sarà protagonista, ecco. E lui, questo ci fa molto piacere.
1: E allora noi, caro Giovanni, ascoltiamo una canzone di Luis Llach.

così lo facciamo anche conoscere agli ascoltatori di Stereo Notte che magari non sono ancora molto addentro alla sua storia, certo. E poi continuiamo la nostra chiacchierata, così ci racconti più a fondo il Festival, certo. Maraglengua di Alghero. Questo è un brano che io propongo con il titolo tradotto in italiano Bisogna che nascano fiori in ogni momento, ed è una delle sue canzoni più celebri, è una che è stata tradotta in molte lingue ed è diventato uno strumento anche di rivendicazione e di lotta popolare in Catalogna. È Luis Llach a Stereo Notte.

0: Abbiamo ascoltato la voce e la musica di Luis Llach, che sarà uno dei protagonisti di questa seconda edizione di Mare in Lengua ad Alghero. Con noi c'è Giovanni Chessa dell'Associazione Culturale Cabirol, che ci sta raccontando questo festival. Lo accennavi, lui non si esibirà, ma tanti altri ospiti del festival canteranno le sue canzoni.
1: Sì, ci saranno tanti artisti che parteciperanno nelle serate. Innanzitutto ci saranno anche dei nostri, delle persone che si occupano di cultura, della cultura catalana, della nostra cultura algherese, anche storicamente impegnati nelle questioni che riguardano i temi che affronta Luis Llach. E poi ci saranno tanti cantanti che interpretano le sue canzoni. Ci sarà ovviamente anche Claudia Crabuzza, sì. Caterina Angela Fadda e tanti altri che eseguiranno le sue canzoni. Agathe Cattel stessa farà una canzone di Llach, Sandra Bautista, e quindi sarà un momento di incontro e di contatto. Tra l'altro verrà fatto in due riprese, perché faremo un tardo pomeriggio in piazza dove discuteremo e canteremo, e poi in teatro nella serata del premio del festival, dove premieremo gli autori, gli interpreti, sì. Vincitrici del festival, e quindi insieme a Luis Llach, dove faremo tanti omaggi alla sua arte. Questo è un modo, secondo me, di celebrarlo, che spero, insomma, credo che possa essere anche molto molto molto gradito, ecco.
0: Certo, sicuramente. Tra l'altro vedevo che nella stessa serata omaggerete anche Rachele Colombo, che è una cantante, una polistrumentista, certo, eclettica, legata alla musica popolare veneta. Questo, insomma, a confermare, sì, il discorso che facevamo, sì, in apertura, dell'attenzione a tutte le lingue minoritarie.
1: Certo. Sì, poi tra l'altro avremo

0: anche Beatrice Campisi, che è una ragazza siciliana molto brava, e poi tanti altri interpreti che vengono anche dal mondo della musica d'autore della Sardegna e di altre regioni d'Italia. Quindi stiamo vedendo anche poi nell'ambito di tutto il mondo della canzone d'autore, per cercare di essere rappresentativi di più parti possibile, sia d'Italia che anche d'Europa. Questo è il filone che intendiamo perseguire, già iniziato l'anno scorso.
1: Mi pare che sia una strada decisamente molto interessante. Allora, abbiamo citato già un paio di volte Agathe Catel, che torna da vincitrice in carica, perché appunto sì, Mare Lengua certo, non è solo un palco per artisti affermati ma anche per artisti emergenti. Certo. L'anno scorso appunto è stata la vincitrice della prima edizione. Come ci si può iscrivere, come si può partecipare, quali sono i requisiti per partecipare al festival?
0: Beh, noi abbiamo fatto un avviso pubblico, un bando che aveva una scadenza alla quale bisognava partecipare. È stata molto molto folta, diciamo, il numero delle proposte. Innanzitutto bisogna essere autori delle canzoni, autori dei testi o delle musiche o di entrambi, e quindi produrre un brano che non sia stato pubblicato oltre il 2025, quindi musica recente, lavori recenti e inediti, se non nell'ultimo anno, prodotti nell'ultimo anno, nel 2025, proprio per ricercare anche la novità e la freschezza, quindi anche uno stimolo per chi vuole comporre nuove canzoni da proporci nel festival. Certo. Abbiamo avuto tantissime proposte, siamo arrivati per quanto riguarda le lingue minoritarie abbiamo superato oltre 25 proposte che provengono da tutte le parti. Siamo contenti che ci sono proposte da anche delle zone d'Italia, insomma le più disparate, dove c'è un fermento musicale molto, molto importante, ma anche molto vivo, devo dire, e soprattutto da parte di giovani.
1: E questo è molto importante, perché di fatto sì, il dialetto, la lingua locale sta tornando potentemente nelle canzoni, e questo l'abbiamo visto anche su grandi palchi come il Festival di Sanremo, il che non è del tutto scontato.
0: Certo.
1: L'ascoltiamo Agathe Catel con il brano con cui ha vinto l'anno scorso a Maraglienqua. Certo. È un brano che si intitola Non Mess, e poi continuiamo a chiacchierare con Giovanni Chessa da Alghero.

0: No Mess, il brano con cui Agathe Cattell l'anno scorso ha vinto la prima edizione di Mara Lienqua. E insomma, stiamo raccontando un po' questo festival giovane, ma già con delle idee molto chiare e con una ricerca di una qualità musicale in giro per il mondo, nel mondo delle lingue minoritarie. Abbiamo parlato ovviamente di Claudia Grabuzza, che è la direttrice artistica,
1: certo,
0: oltre a essere un'artista che qui conosciamo bene, e citavi giustamente in apertura la vittoria del premio Tenco, della targa Tenco, qualche anno fa.
1: E
0: ci sarà una serata, quella di chiusura di domenica 11 ottobre, che sarà legata molto al Club Tenco e a Sergio Secondiano Sacchi, che è stato il direttore artistico delle ultime edizioni e che purtroppo è scomparso di recente.
1: Certo, l'11 ottobre faremo una serata in teatro dedicata a Sergio Secondiano Sacchi con tante novità, soprattutto con molti rappresentanti che ovviamente sono legati al Tenco, perché noi guardiamo molto al Tenco, perché secondo me ovviamente è un punto di riferimento esemplare. Lì faremo delle cose molto belle che Claudia Grabuzza ha preparato, per cui faremo delle cose di Sergio Sacchi, tradotte ciascuno. Ci saranno diversi cantanti, saranno 8 cantanti, ciascuno di loro farà una canzone di Sacchi tradotta nella lingua di appartenenza.
0: Beh, insomma, è un festival che, appunto, come abbiamo già detto un paio di volte, è giovane ma già ha delle idee molto chiare, ben strutturato,
1: certo,
0: e va in una direzione ben precisa. Giovanni Chessa, io ti ringrazio per essere stato con noi a Stereonotte a raccontarci Mara Lienqua. Ricordiamo l'appuntamento ad Alghero, che è anche un'ottima occasione per godersi un ultimo scampolo di tepore estivo dall'8 all'11 ottobre. Grazie Giovanni.
1: Grazie a voi, grazie dell'ospitalità e buonanotte.
0: E beh, ci salutiamo ovviamente con un brano di Claudia Grabuzza, che è Come un soldato, insomma, perché la direttrice artistica non si può trascurare. Ciao Giovanni, grazie.
1: Ciao.

Questa era la voce di Claudia Crabuzza, Come un soldato, il suo brano che qualche anno fa ha vinto una targa Tenco. Claudia Crabuzza, che è anche la direttrice artistica di Maraglengua, Festival di Algarve.

0: Gero, dedicato alla tradizione culturale delle lingue minoritarie, di cui abbiamo parlato con Giovanni Chessa. E adesso ci spostiamo a Torino e ci spostiamo su suoni completamente diversi, ma altrettanto interessanti e altrettanto aperti come mentalità in ogni direzione, con una curiosità sempre accesa, e andiamo a raccontare la 15ª stagione, se non erro, ma ce lo conferma tra poco il curatore della stagione, appunto, di TUM, che è un evento che mette insieme suoni diversissimi tra loro, ma con un'idea ben precisa. Allora, buonanotte e benvenuto a Stereonotte, Alessandro Gambo.
1: Grande, ciao Duccio, grazie per l'invito.
0: Ciao. Piacere. Alessandro, ma grazie a te per essere rimasto sveglio fino a notte fonda. Ma insomma, tu sei un DJ prima di tutto, quindi sei abituato a questi orari tardi.
1: Ci tocca, esattamente.
0: Esatto,
1: sì.
0: esatto. Allora, Alessandro, TUM ha annunciato i primi 3 mesi di programmazione dal vivo e, come dicevo, tu poi correggimi se sbaglio, ma insomma mi pare che alla base di tutto ci sia un'attenzione costante, una grande curiosità verso i nuovi suoni che arrivano da, non necessariamente da un singolo genere, ma da mondi anche lontani tra di loro, no? Dal post-punk all'hip hop al dub, c'è curiosità a 360 gradi.
1: Esattamente, dici bene, TUM è l'acronimo di Turin Underground Music e nasce esattamente 15 anni fa per cercare di dare una svolta alla scena torinese che si stava troppo legando ai grandi nomi. E quindi la mia idea, che poi dopo si è sviluppata in un'associazione che appunto è TUM, è stata quella di dare spazio inizialmente all'underground torinese. Dopodiché sì. Gli eventi andavano molto bene, abbiamo iniziato ad ospitare anche artisti da fuori, però appunto con comune denominatore che era quello di fare qualcosa di strano, di alternativo a quello che poteva essere definito pop. In 15 anni ci siamo continuati ad evolvere e non ti nascondo che siamo arrivati anche al pop, ma il pop lo voglio vedere e lo voglio ascoltare non come termine negativo, come una programmazione negativa, ma invece come un'attitudine e quindi si va ad esplorare tutto ciò che è bello, che è parallelo al mainstream, e quindi si spazia appunto dai suoni più industriali al jazz, all'ambient, anche l'elettronica da ballo. Ecco, questo è TUM.
0: Avete inaugurato la stagione esattamente una settimana fa, il 18, al Bunker con DJ Graf e con tutta un gruppo di artisti che erano sul palco con lui, ma insomma dai prossimi giorni, dal 2 ottobre, si comincia seriamente con una lunga serie di eventi. Io partirei da quello che riguarda una leggenda della musica italiana, ma una di quelle leggende di culto che non vanno sulle prime pagine dei giornali e però hanno fatto qualcosa di veramente importante. Sto parlando di Lino Capra Vaccina.
1: Lui è un mito e sarà la quarta volta che lo ospito nei vari eventi che seguo, perché come TUM organizziamo anche Jazz Is Dead, organizziamo Piedicavallo Festival, seguiamo varie rassegne nella città e anche fuori. Quindi quando c'è l'occasione speciale, sottolineo speciale, per poter portare il maestro Lino Capra Vaccina di nuovo a Torino, ecco che appunto questa era una buona perché la Reggia di Venaria ci ha commissionato il primo concerto da organizzare insieme, seguendo la loro rassegna che è Sulle Note della Bellezza, che normalmente in estate si svolge al mattino. Ecco che arriviamo noi, che per l'autunno invece, per l'inverno, iniziamo a organizzare concerti quando il sole va a calare, ecco.
0: Bello.
1: Quindi abbiamo immaginato un concerto, come si usa dire, site specific,
0: sì.
1: Una premiere di Antonina Novaska, che è una voce artista ed elettronica contemporanea, unita alle percussioni del maestro Lino Capra Vaccina. Un concerto che si svolgerà a luci spente nella grande galleria, quella per intenderci molto famosa di Venaria, quella con i pavimenti a scacchiera. Volterranamente viene chiamata Galleria di Diana, ma non è quella, è la grande galleria, ecco. E quindi sarà a luci spente, aspetteremo che il sole cali per disegnare ombre all'interno della sala, e appunto tutto questo verrà accompagnato dalla musica di questa nuova combo, di questo nuovo ensemble che appunto presenterà la loro premiere.
0: Eh sì, beh, insomma, la possiamo,
1: un concerto unico.
0: La possiamo definire anche, insomma, produzione originale, una cosa ideata da voi appositamente. Per chi non lo sapesse, Lino Capra Vaccina è un signore che nella musica sperimentale ha tracciato una strada, è stato uno dei pionieri tra i cofondatori degli Actual, del Telaio Magnetico, ma insomma è uno che ha collaborato con Battiato nella nella sua fase più sperimentale. E leggevo sul sito di TUM, sulle pagine di TUM, che nella ristampa di Antico Adagio, che è un suo disco storico, ci sono le note di copertina di Kieran Ebden dei Fortet. Quindi, insomma, è uno che smuove la curiosità di artisti contemporanei di grandissima importanza.
1: Esattamente, sì. Diciamo che circa una decina di anni fa c'è stata questa riscoperta di questo minimalismo ambient, da Midori Takada, appunto a Lino Capravaccina, a Francesco Messina, tutta una serie di musicisti sperimentali che negli anni 70 hanno indubbiamente tracciato una strada che gli artisti di oggi stanno riprendendo. Quindi, appunto, grazie a Fortet e al famoso algoritmo di YouTube, tanti artisti sono ritornati in auge, per fortuna, ecco. Ebbi anche l'occasione di portare Midori Takada al Museo Nazionale del Cinema con un grandissimo sold out. E grazie anche al London Film Institute creiamo di nuovo un'altra opera prima, molto bello.
0: Ci ascoltiamo un estratto da Antico Adagio, che è una suite di 10 minuti, tutta probabilmente non c'entrerà, ma insomma intanto ce la stiamo già godendo un po' in sottofondo, e poi torniamo a fare 4 chiacchiere con Alessandro Gambo, che ci racconta questa 15ª stagione di TUM a Torino.

0: siamo lasciati un po' trasportare dalle atmosfere sospese di Lino Capra Vaccina, che sarà protagonista il 3 ottobre alla Reggia di Venaria di un concerto, di una produzione esclusiva per TUM insieme ad Antonina Nowaczka, che è una sound artist, una vocalist polacca. Insomma, sarà un appuntamento particolare anche perché senza illuminazione artificiale, quindi bisogna attivare tutti i sensi per godersi a fondo questa esperienza. Alessandro, dunque, dicevamo che sì, la Reggia di Venaria ovviamente è un luogo che potremmo definire mainstream, no? Dove siamo abituati a vedere grandi eventi, ma TUM da questo punto di vista è assolutamente inclusivo, ama i luoghi come il Teatro Vittoria, appunto la Reggia di Venaria, ma anche i luoghi di culto della scena indipendente alternativa di Torino.
1: Assolutamente, io personalmente nasco nei free party della metà degli anni 90 e poi nasco a Torino. Sì. Torino è una città sicuramente con un grandissimo salotto, ma allo stesso tempo con una grandissima fabbrica che era la Fiat. Io sono nato a 200 metri dalla Fiat, ecco. Sì. Quindi questa anima che è mischiata tra l'operaio e il salotto, tra l'industriale e l'ascolto pulito, ecco, ed è qui che ci si muove, secondo me, cercare appunto spazi e tempi intermedi dove andare a infilare e proporre delle musiche e fruizioni diverse dall'ordinario.
0: Allora, io direi di andare, io ho preso un po' di nomi dal programma di questa 15ª stagione di TUM e così iniziamo un po' anche ad addentrarci nei suoni che caratterizzano questa manifestazione e ascolterei, se sei d'accordo, Carne Tremula, perché così entriamo in un'elettronica più dark, più oscura. È un duo molto interessante questo.
1: Esatto, sì, tra l'altro è di Torino, sono due miei carissimi amici, entrambi provengono da progetti differenti, perché Andrea fa parte dei Saba Saba, sì. Etichetta Maple Death Records, quindi di nuovo qualità, dove c'è Maple Death c'è qualità, e Andrea è uno di quella scuderia, e l'altro musicista è Matteo Viani, che deriva invece dall'elettronica più industriale, e anche lui con un background di 20 anni di produzioni per Details Sound, che è stata un'etichetta torinese ma con diffusione internazionale, è dedicata alla techno più industriale. Sì, il nono connubio è fantastico, appunto, atmosfere dubby, noise, faranno apertura a Dagmar Zuniga, artista incredibile che portiamo per la prima volta in Italia.
0: E beh, come al solito, quindi siete sempre attenti a intercettare tutte le nuove tendenze sonore. Me lo dicevi prima che cominciassimo questa chiacchierata, che ti è appena arrivato un pacco di novità da ascoltare, quindi sei lì pronto a scoprire nuove cose, nuovi artisti da chiamare al TUM, immagino, no?
1: Sì, diciamo che la mia fortuna è quella di nascere DJ. Quindi sì, ho una grandissima collezione di dischi, ho un grandissimo, chiamiamolo, pusher di dischi, sì. Perché è uno storico negozio, non so se possiamo dire i nomi, ma non diciamoli per evitare...
0: Vabbè, se è un partner del festival si può dire, insomma, via, se ci lavorate insieme.
1: Dai, Ultrasuoni Records, sì. Ultrasuoni Records, tanto non è un negozio, non vi venderà neanche un disco.
0: Benissimo.
1: Perché non vuole più nessuno in negozio.
0: Ottimo.
1: Esatto, è diventata una distribuzione, però mi conosce dal primo disco che ho comprato e grazie a lui ho conosciuto un sacco di musica. Gli Ert ha appunto Dagmar Zuniga in mezzo Xarface con l'hip hop, ecco. Cioè, è un uomo che ormai ha capito cosa vendermi e a come mandarmi in malora, però allo stesso tempo tutto questo si riflette su, per fortuna, un'offerta musicale che proponiamo al pubblico che funziona.
0: E beh, a quello serve allora. Quindi noi ce li ascoltiamo, Carne Tremula con Coda, e poi chiacchieriamo ancora un po' con Alessandro Gambo.

0: Carne Tremula, l'elettronica di coda. Questo concerto sarà il 20 novembre al Magazzino sul Po di Torino, nell'ambito di questa 15ª stagione di TUM, e appunto citavamo un po' di locali storici di Torino che ospitano gli eventi di questa manifestazione. Ma insomma, Alessandro, tu hai già citato Jazz is Dead, che è l'altro festival di cui ti occupi come direttore artistico e per cui tra l'altro sei stato premiato nei due giorni del Jazz Italiano per le Terre del Sisma con il premio Nuove Direzioni, cioè quel premio che mette in evidenza i festival che hanno uno sguardo molto interessante verso il futuro della musica del jazz in questo caso, ma il jazz inteso in modo decisamente ampio.
1: Ma esattamente, Jazz is Dead è un festival che ha raggiunto la nona edizione, nasce quasi per caso, nasce per creare una festa per Arci Torino, che mi commissionò appunto di inventarmi qualcosa. In quei giorni la nuova giunta comunale chiuse il Torino Jazz Festival per un anno, decise di cancellarlo. Allo stesso tempo vivevo, sono stato direttore artistico di un grandissimo circolo che è il Magazzino sul Po, chiamato anche per i torinesi Giancarlo II, dove abbiamo portato tutti i suoni del mondo.
0: Sì.
1: Vivevo un'esperienza molto negativa per quanto riguardava il jazz locale e sentivo che il jazz era morto. E quindi è stato un pretesto, cioè dichiararlo morto, per invece andare a cercare dove stava vivendo, che sicuramente non era nelle jam session o nei ristoranti che propongono standard di artisti ai noi morti. Ecco, e quindi è nato poi un festival, perché andò subito bene. Portammo la prima edizione, portammo con pianto Peter Brosman e i Faust, insieme a Gianluca Petrella e DJ Graf. Quindi abbiamo subito dato un segno di quello che poteva essere il jazz non jazz. Ha funzionato, abbiamo deciso di crederci, siamo andati avanti, siamo arrivati a un festival che conta quasi 10.000 persone per edizione, un festival che appunto mi ha permesso di vincere questo premio, dato dalla, chiamiamola, associazione più ortodossa del jazz.
0: È vero.
1: E che ammiro tantissimo per aver anche a loro volta varcato dei confini che potevano limitare il loro pensiero e il loro operato. Quindi, come il discorso che ho fatto durante la premiazione, quando mi hanno assegnato la targa, la colpa è stata degli Aristogatti, che hanno diffuso un'immagine e un pensiero del jazz che è legato a dei tempi passati, lo swing, il bebop, ecco. E invece appunto dobbiamo andare a guardare oltre, ed è stato un appello ai musicisti di smetterla di essere meri esecutori e di tornare di essere artisti. E quindi è questo qua appunto Jazz is Dead per me, è un pretesto per andare a cercare l'anima del jazz che ha caratterizzato scambio, interplay, innovazione, sperimentazione e follia, ecco.
0: No, ma poi insomma il bello è che parlando con te, ma in generale leggendo un po' il lavoro che fate, si percepisce questa apertura e questa capacità probabilmente della città di Torino in generale, dei festival di Torino o delle strutture che ospitano musica a Torino, di abbracciarsi, perché voi collaborate come TUM con Off Topic e poi come Jazz is Dead con il Torino Jazz Festival, cioè c'è la voglia di trovare condivisioni e strade parallele per divulgare musica, e questo è sicuramente molto importante. Prima di salutarci, Alessandro, volevo chiederti, visto che ovviamente non possiamo raccontare tutto il programma di TUM, se ci sono dei concerti, degli eventi di cui vuoi parlarci in particolare, di cui vuoi sottolineare l'importanza.
1: Ma guarda, io sono uno che quando scrive il cartellone cerca di mettere gli artisti, cioè mette sempre gli artisti tutti alla stessa, il font sono tutti alla stessa grandezza.
0: È vero.
1: Li mettiamo in ordine alfabetico.
0: Sì.
1: E li mettiamo in ordine alfabetico. Quindi dirti cosa c'è di più importante rispetto a un altro, no. Ti posso dire che Dagmar Zuniga verrà per la prima volta in Italia e noi siamo felicissimi di ospitarla. Radio Ito, insieme a Nicolas Remondino e Massimo Silvero e Adele Altro, che sarebbe Any Other,
0: sì,
1: verranno al Teatro Vittoria a fare due concerti che saranno quasi delle opere prime. Allo stesso tempo, perché non andare a sentire dell'emo core puro con i Find Before You Came, oppure Sami Galbi, e poi ci saranno altre release di post rock, di doom metal, ecco, cioè dirti cosa c'è di meglio, no? Ovviamente magari appunto sottolineiamo questi concerti che ti ho appena elencato perché sono, diciamo, delle prime, ecco.
0: Certo, ti ha fatto la classica domanda, però... se vuoi più bene alla mamma o al papà, insomma, quelle cose che non si devono chiedere mai.
1: Io come per Jazz Is Dead confido tanto sempre nella costruzione di un cartellone che un nome, dove un nome sorregge l'altro, ed è lì, per quanto non ci sia una linea sonora ma una linea di visione, di mood, di proposta, invece è lì importante che tutto sia concatenato senza artisti di serie A o di serie B, ecco.
0: E questo è giustissimo e appoggio decisamente questa scelta. Alessandro, noi magari ci risentiamo in prossimità di Jazz Is Dead, che ne dici? Così raccontiamo anche il programma di quest'altra tua creatura.
1: Assolutamente, sì. Grazie per lo spazio, grazie per l'interesse, perché è sempre bello condividere cose belle. Condividere la bellezza è fondamentale, grazie a voi che date voce alle cose belle.
0: Beh, allora io chiuderei proprio con una produzione, anzi una coproduzione, in cui ci sono dentro TUM e anche Jazz Is Dead, oltre a Torino Music Meeting, cioè che riguarda l'evento con Palazzi d'Oriente. Che ne dici? Così facciamo già un ponte verso quello che verrà.
1: Sì, assolutamente, ci sta. Tra l'altro quella sera lì suonerà anche Lord Spikert, che è la metà dei Duma, Giro Niege Niege, il festival ugandese che si tiene a Kampala. Lui è kenyota, fa una roba tra gabber, hip hop, noise, trap, rap, una roba incredibile. Sarà una serata folle proprio.
0: Fantastico.
1: Quindi grazie per dare spazio, perché è una delle serate più matte che abbiamo immaginato.
0: E noi con Palazzi d'Oriente

0: E in questo caso in un brano insieme a Kooly G che si intitola Good Fam. Andiamo a chiudere questa puntata di Stereo Notte. Io ringrazio Alessandro Gambo, curatore della stagione, la 15ª stagione di TUM. E ciao Alessandro, grazie per essere stato a Stereo Notte.
1: Grazie tantissimo, grazie Duccio.
0: E ringrazio anche Leonardo Patanè in regia e tutti voi che ci avete ascoltato. Da Duccio Pasqua, appuntamento alla prossima settimana, sempre nella notte tra venerdì e sabato, dall'1 alle 3. Ma poi ovviamente tutti i podcast su RaiPlay Sound. Ciao a tutti e buon proseguimento d'ascolto nella notte di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Caro carburanti, l'ENI fissa un tetto massimo al prezzo di diesel e benzina rispettivamente 2,19 euro e 1,99. Le tariffe fisse saranno in vigore da lunedì 28 settembre per un mese. L'iniziativa è stata presa alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul gasolio che da oggi passa da 12 a 6 centesimi. Per il governo è un lodevole atto di attenzione all'Italia. Economia. Per l'agenzia di rating Moody's, la previsione del deficit dell'Italia per il 2026 è al 3%, nel 2027 dovrebbe scendere al 2,9%. Moody's prevede inoltre un debito stabile al 138% per due anni e poi in graduale discesa. L'economia italiana, precisa l'agenzia di rating, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia. Medio Oriente, Trump avrebbe respinto il piano di tregua presentato dall'Iran. Lo riporta il Wall Street Journal. La proposta di Teheran prevedeva un cessate il fuoco di 7 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare. Secondo indiscrezioni, Donald Trump vorrebbe riprendere i bombardamenti sull'Iran dopo le elezioni di midterm previste a novembre. In Lettonia 4 militari italiani del reggimento Bersaglieri sono rimasti feriti durante un'esercitazione nell'ambito di una missione NATO. I colpi, sparati da un veicolo per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto un altro mezzo militare italiano sul quale si trovavano i 4

4 soldati coinvolti. Uno di loro è in gravi condizioni serie, ma nessuno è in pericolo di vita. Dal ministro della Difesa Crosetto, vicinanza a feriti e alle famiglie.

0: e concorso nella soppressione del cadavere. Tra loro c'è anche un insegnante di italiano, 47enne, originaria della provincia di Rieti, residente nella casa di Via Gulli, a Torino. La casa in cui per gli inquirenti potrebbe essere stato commesso un delitto atroce. Il delitto di Fabio Colapietro, 39 anni, picchiato, accoltellato, ucciso, il suo corpo finito in alcuni sacchetti di plastica. Una madre che chiama il 112, mio figlio mi ha detto di aver fatto del male a una persona, molto male. Da lì sono partite le indagini della squadra mobile, che quando è arrivata sul posto si è trovata di fronte a una scena inimmaginabile. Per tutta la giornata investigatori e inquirenti hanno ascoltato le persone che gravitavano in quella casa. In serata alla svolta il fermo di un uomo accusato di aver commesso materialmente il delitto per motivi che al momento non si conoscono. Si parla di droga, ma potrebbe esserci dell'altro. Nelle prossime ore la procura presenterà al GIP la richiesta di convalida. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
1: È un israeliano di 48 anni l'indagato nell'inchiesta sulla mega truffa ai danni dell'ex presidente di Fideuram Paolo Molesini. Quasi 40 milioni di euro sono stati trasferiti sui conti all'estero e risultano al momento irreperibili.
2: C'è un mix devastante di creatività da truffatori e di intelligenze artificiali dietro il raggiro del quale è rimasta vittima Fideuram, istituto controllato da Intesa San Paolo, e il suo ormai ex presidente Paolo Molesini. Tutto risale a febbraio scorso, quando Molesini riceve una chiamata da chi si spaccia per Carlo Messina, che guida proprio San Paolo, e gli annuncia la telefonata di un importante avvocato d'affari che deve curare un'acquisizione per il gruppo. Dall'altro capo del telefono non c'è però il legale di uno studio realmente esistente, ma l'intelligenza artificiale che riesce a clonarne perfettamente la voce. Molesini dispone così una serie di bonifici per circa 95 milioni di euro. 55 vengono recuperati quasi subito su conti cinesi e portoghesi, ma poco più di 39 al momento non sono stati ancora rintracciati. Il cittadino israeliano 48enne indagato dalla procura di Milano per truffa aggravata e sostituzione di persona sarebbe riuscito a impossessarsi di 4 milioni che avrebbe poi rapidamente trasformato in bitcoin.
3: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Sport, calcio, esordio bis amaro per Roberto Mancini sulla panchina della nazionale che all'Olimpico perde 2-0 con il Belgio per la National League. Lunedì la prossima gara contro la Turchia, Formula 1, il Gran Premio dell'Azerbaijan, Russell, Mercedes in pole position davanti a Leclerc su Ferrari, Hamilton sull'altra rossa è sesto. Tennis, Sinner salta il torneo di Pechino, il ginocchio non va ancora bene, non sono ancora in grado di competere, mi dispiace, le parole del campione italiano. Della ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Si allontana la possibilità di una soluzione sullo stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. L'intesa prevedeva la riapertura dello stretto e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della fine del blocco americano. Il presidente statunitense avrebbe invece confidato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti sulla Repubblica Islamica subito dopo le elezioni di metà mandato. E siamo negli Stati Uniti, si è conclusa la visita del presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca, chiara la volontà di dialogo tra i due leader, prolungata la tregua sui dazi e i minerali critici, ma restano in sospeso le questioni come l'intelligenza artificiale, Taiwan e il rapporto con l'Iran. La guerra in Ucraina, il presidente russo Putin, parlando alla stampa a margine del forum della cultura di San Pietroburgo, assicura di non avere in programma attacchi all'Europa, ma resta freddo sull'ipotesi di una trilaterale con Kiev arrivata da Washington. Intanto Zelensky incassa il via libera americano ai Patriot. E nuove rivelazioni sul 7 ottobre scuotono Israele. Secondo un'inchiesta della rivista The Atlantic, il 26 settembre di 3 anni fa, l'allora capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel volò a Tel Aviv per avvertire alti funzionari israeliani che Hamas stava preparando qualcosa di grande. L'avvertimento, privo di dettagli operativi specifici, si aggiunge però alle indiscrezioni su segnali ignorati da Netanyahu prima dell'attacco. E in Lettonia 4 militari italiani del reggimento bersagliari sono rimasti feriti durante un'esercitazione a fuoco nell'ambito di una missione NATO attualmente in corso. I colpi sparati da un veicolo, per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto un altro mezzo militare italiano sul quale si trovavano i 4 soldati coinvolti. Uno di loro è in condizioni più serie, ma nessuno è in pericolo di vita. Dal ministro della difesa Crosetto, vicinanza ai feriti e alle famiglie. Il viaggio del Papa in Francia il primo giorno si è concluso con la grande veglia con i giovani nel Stade de France, dove ha lanciato un appello per la pace, contro il riarmo, il rispetto e la vita per una sana

laicità. Accolto dal presidente Macron in giornata, ha incontrato i vescovi, il corpo diplomatico, e ha fatto visita al quartier generale dell'UNESCO. E l'economia, con il caro carburanti, per contenere l'aumento di questi mesi l'Eni ha deciso di fissare un tetto massimo ai prezzi di gasolio e benzina. Le nuove tariffe saranno in vigore per un mese a partire dal 28 settembre, iniziativa alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel apprezzata dal governo. Landini chiede meno accise. E Giorgia

0: assieme al tetto ai prezzi dei carburanti deciso da Eni, anima il dibattito politico.
1: Uno schiaffo a chi specula, c'è anche questo per Fratelli d'Italia nella scelta di Eni, non solo un gesto di responsabilità più che benvenuto verso il paese. Altre aziende seguono il cane a sei zampe, chiedono Noi Moderati e Lega, a cui Forza Italia manda un messaggio: la collaborazione è meglio che parlare di extra profitti. Raffaele Nevi.
2: È la dimostrazione che il metodo Tajani dell'accordo invece che dell'imposizione delle nuove tasse funziona e può dare risultati.
1: La notizia è accolta con favore anche da Carlo Calenda, ma altre società pubbliche, ricorda il leader di Azione, non hanno lo stesso senso di responsabilità. Il resto dell'opposizione lamenta l'incapacità dell'esecutivo di far fronte alla crisi. Bene la scelta di Eni, commenta il PD, ma non è l'azienda che deve supplire alle mancanze dell'esecutivo. Angelo Bonelli, AVS.
3: Giorgia Meloni, il prezzo calmierato lo poteva fare da prima, come noi avevamo chiesto. In questo modo avremmo evitato che 2,8 miliardi fossero regalati ai petrolieri.
1: Rimane aperto anche il fronte scuola, il tetto agli stranieri e per la maggioranza il miglior mezzo di integrazione. Propaganda, replicano le opposizioni, sulla pelle dei bambini. Lucio Bondi, GR1.
0: E parliamo ancora di economia, deficit al 3% del 2026, la previsione di Moody's in lieve calo rispetto al 3,1% del 2025 confermato dall'Istat. Nel 2027 dovrebbe scendere ancora al 2,9%. L'agenzia Rating prevede inoltre un debito stabile al 138% per due anni e poi in graduale discesa. L'economia italiana, sottolinea Moody's, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia. E anche la società di consulenza Prometeia rivede leggermente a rialzo le stime di crescita.
4: Nella rapporto di settembre della Fondazione, il PIL per l'anno in corso viene indicato in aumento dello 0,9% contro il precedente 0,7%. Dati superiori alle attese nella prima parte dell'anno, con consumi delle famiglie più vivaci, soprattutto nei servizi, e un contributo più che positivo che arriva dal turismo e dalle esportazioni. Queste ultime, nei primi sei mesi del 2026, hanno segnato un aumento del 4,5% rispetto all'anno precedente. Lorenzo Forni, direttore di Prometeia.
5: Si notano degli segnali interessanti, i consumi hanno tenuto bene, le esportazioni sono andate bene, la Germania sta un po' ripartendo anche nel ciclo di esportazioni e noi ci inseriamo come tradizione nelle filiere di produzione tedesche.
4: Resta però qualche elemento di cautela. Prometeia sottolinea i rischi legati al rialzo dei prezzi dell'energia, influenzati dalle crisi geopolitiche e l'aumento del costo del debito pubblico nazionale, stimato intorno al 138%. Lorenzo Opice, GR1.
0: La cronaca a Torino: tre persone, un uomo e due donne, sono state fermate dalla polizia per l'omicidio di un uomo di 39 anni, Fabio Colapietro, che sarebbe stato ucciso, fatto a pezzi e chiuso in sacchi neri. Nell'appartamento in cui è stato scoperto il cadavere vive una professoressa di Rieti. Le ipotesi di reato a carico dei fermati sono omicidio, soppressione di cadavere e favoreggiamento. E truffe con voci clonate dall'intelligenza artificiale: quasi 40 milioni sottratti all'ex capo di Fedeuram, indagato un israeliano di 48 anni. L'uomo ha raggirato l'ex presidente dell'azienda Paolo Molesini, facendogli credere di essere un avvocato d'affari. E al voto con lo smartphone, la novità è stata annunciata dal governo e arriverà nel 2027, i decreti attuativi attesi entro febbraio.
6: Anche la tessera elettorale diventa digitale. Dal 2027 potrà essere scaricata sullo smartphone. Per votare sarà sufficiente esibirla al seggio direttamente dallo schermo del telefonino, come avviene per altri documenti. Una semplificazione importante, dice il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo. Ma quali saranno i vantaggi? Professor Aristide Police, ordinario di diritto amministrativo all'Università LUIS.
7: Sicuramente è uno strumento che consente una maggiore partecipazione al voto da parte dei più giovani, che sono abituati a utilizzare lo smartphone in qualsiasi contesto. C'è un ulteriore vantaggio: la riduzione dei costi burocratici per lo smarrimento della tessera elettorale, che è un fenomeno molto frequente, ovvero per il mancato esercizio del diritto di voto non trovando la tessera elettorale, perché molti cittadini elettori non sono così diligenti da fare la fila per farsi rinnovare la tessera cartacea il giorno delle elezioni.
6: Tessera cartacea che comunque resterà per chi non dispone di uno smartphone o la preferisce. Daniele Morgera, GR1.
0: E rimaniamo a parlare di social, perché TikTok patteggia negli Stati Uniti ed evita il processo in Alabama. La piattaforma pagherà fino a 300 milioni di dollari per chiudere le accuse di aver progettato funzionalità capaci di creare dipendenza tra i più giovani. L'intesa prevede paletti stringenti per la tutela dei minori, un limite massimo di 2 ore di utilizzo al giorno, restrizioni all'accesso durante le ore notturne e notifiche automatiche di controllo per i

genitori. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Esordio bis amaro per Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, che all'Olimpico perde 2-0 con il Belgio per la National League. Lunedì la prossima gara sarà con la Turchia. Sinner non ce la fa ancora e salta anche la ATP 1000 di Pechino. L'annuncio ai fan del numero uno del mondo arriva in un video sui social. Infine Formula 1, il Gran Premio dell'Azerbaigian. Russell su Mercedes in pole position davanti a Leclerc, e su Ferrari Hamilton sull'altra rossa è invece sesto. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano l'economia con il caro carburanti. Per contenere l'aumento di questi mesi, l'ENI ha deciso di fissare un tetto massimo ai prezzi di gasolio e benzina. Le nuove tariffe saranno in vigore per un mese a partire dal 28 settembre. Iniziativa alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel.
4: Una decisione che ha subito raccolto un ampio consenso. L'ENI, come contributo di solidarietà per il Paese, ha annunciato un tetto massimo, un price cap del prezzo dei carburanti nei suoi distributori. Per ora, per un mese, a partire da lunedì prossimo, pari a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Oggi scatta la riduzione dello sconto sulle accise del diesel, che fino al 5 ottobre passa a 6,1 centesimi. Plaudono alla decisione i consumatori, che calcolano un risparmio per un pieno fino a circa 11 euro. Il governo ringrazia l'ENI. È un lodevole atto di attenzione all'Italia, si legge in una nota di Palazzo Chigi, che va nell'auspicata direzione di calmierare il caro carburante. Critico invece il segretario della CGIL Maurizio Landini, che chiede interventi sugli extra profitti delle imprese e la riduzione stabile delle accise. Il tetto potrebbe estendersi fino alla fine dell'anno. L'8 ottobre sono intanto convocati i petrolieri dai ministri Urso e Pichetto Fratin per l'aumento delle produzioni delle raffinerie e far scendere i prezzi. Paola Bonanni, GR1.
3: E rimaniamo a parlare di economia. Deficit al 3% del 2026, la previsione di Moody's in lieve calo rispetto al 3,1 del 2025 confermato dall'Istat. Nel 2027 dovrebbe scendere ancora al 2,9%. L'agenzia di rating prevede inoltre un debito stabile al 138% per due anni e poi in graduale discesa. L'economia italiana, sottolinea Moody's, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia. E si allontana la possibilità di una soluzione sullo stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. L'intesa prevedeva la riapertura dello stretto e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della fine del blocco americano. Il presidente statunitense avrebbe invece confidato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti sulla Repubblica Islamica subito dopo le elezioni di metà mandato. E restiamo negli Stati Uniti. Si è conclusa la visita del presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca. La volontà di dialogo tra i due leader, prolungata la tregua sui dazi e minerali critici, ma restano in sospeso le questioni come intelligenza artificiale, Taiwan e il rapporto con l'Iran. Il corrispondente.

L'incontro all'insegna dell'amicizia, della forza e del successo sia per la Cina sia per gli Stati Uniti. Così Trump sui social commenta la visita di Stato di Xi Jinping che si è conclusa nelle scorse ore. Il presidente americano conferma anche che i due leader si vedranno di nuovo in Cina.

0: qualsiasi forma di aiuto cinese alla Repubblica Islamica. È uno dei nodi irrisolti della competizione tra le due potenze mondiali, nonostante i toni distesi e di cortesia sul commercio, prolungata di 2 mesi una tregua su dazi e minerali critici, ma le restrizioni all'export di chip avanzati verso la Cina restano, precisa l'amministrazione. Quanto a Taiwan, Xi ha suggerito prudenza a Trump e l'ambasciatore americano in Cina commenta: la nostra posizione non cambia e sulla tempistica per la vendita di nuove armi a Taipei, vendita osteggiata da Pechino, il presidente ha la sua agenda, si limita a dire. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Altro fronte, quello ucraino. Il presidente russo Putin, parlando alla stampa a margine del Forum della Cultura di San Pietroburgo, assicura di non avere in programma attacchi all'Europa, ma resta freddo sull'ipotesi di un trilaterale con Kiev arrivata a Washington. Intanto Zelensky incassa il via libera americano ai Patriot. E in Lettonia 4 militari italiani del reggimento bersaglieri sono rimasti feriti durante un'esercitazione della NATO. I colpi sparati da un veicolo, per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto un altro mezzo militare italiano sul quale si trovavano i 4 soldati coinvolti. Uno di loro è in condizioni più serie, ma nessuno è in pericolo di vita. Dal ministro della difesa Crosetto, vicinanza ai feriti e alle famiglie. Il viaggio del Papa in Francia il primo giorno si è concluso con la grande veglia con i giovani nel Stade de France, a cui ha lanciato un appello per la pace, contro il riarmo, il rispetto della vita e per una sana laicità. Accolto dal presidente Macron in giornata, incontrato i vescovi, il corpo diplomatico ha fatto visita al quartier generale dell'UNESCO. E veniamo alla cronaca. A Torino 3 persone, un uomo e 2 donne, sono state fermate dalla polizia per l'omicidio di un uomo di 39 anni, Fabio Colapietro, che sarebbe stato ucciso, fatto a pezzi e chiuso in sacchi neri.
2: La svolta è arrivata nella tarda serata di ieri. 3 fermi, un uomo gravemente indiziato dell'omicidio e 2 donne per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Tra loro c'è anche un insegnante di italiano, 47enne, originaria della provincia di Rieti, residente nella casa di Via Gulli, a Torino. La casa in cui per gli inquirenti potrebbe essere stato commesso un delitto atroce. Il delitto di Fabio Colapietro, 39 anni, picchiato, accoltellato, ucciso, il suo corpo finito in alcuni sacchetti di plastica. Una madre che chiama il 112: mio figlio mi ha detto di aver fatto del male a una persona, molto male. Da lì sono partite le indagini della squadra mobile, che quando è arrivata sul posto si è trovata di fronte a una scena inimmaginabile. Per tutta la giornata investigatori e inquirenti hanno ascoltato le persone che gravitavano in quella casa. In serata alla svolta, il fermo di un uomo accusato di aver commesso materialmente il delitto per motivi che al momento non si conoscono. Si parla di droga, ma potrebbe esserci dell'altro. Nelle prossime ore la procura presenterà al GIP la richiesta di convalida. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
1: Truffe con voci clonate all'intelligenza artificiale, quasi 40 milioni sottratti all'ex capo di Frideuram, indagato un israeliano di 48 anni. L'uomo avrebbe raggirato l'ex presidente dell'azienda, Paolo Molesini, facendogli credere di essere un avvocato d'affari. E riaprirà oggi il Colosseo, lo ha annunciato il ministro della Cultura Alessandro Giuli dopo un incontro con i sindacati. L'anfiteatro è rimasto chiuso 2 giorni in segno di lutto in seguito alla morte di Andrea Moretti, l'operaio caduto durante i lavori per l'impianto di illuminazione. E veniamo al meteo, si allontana la perturbazione, weekend con bel tempo e temperature in aumento con picchi anche di 28-30 gradi. Oggi residua instabilità solo all'estremo sud con piogge isolate, nel resto d'Italia prevalentemente soleggiato. Infine il calcio, lo sport, esordio bissamaro per Roberto Mancini sulla panchina della nazionale che all'Olimpico perde 2-0 con il Belgio per la National League. Lunedì la prossima gara con la Turchia. Sinner non ce la fa ancora e salta anche l'ATP 1000 di Pechino, l'annuncio che fa del numero 1 del mondo in un video sui social. Infine la Formula 1, il Gran Premio dell'Azerbaijan, Russell, Mercedes in pole position davanti a Leclerc e su Ferrari, Hamilton sull'altra rossa e invece sesto. Ed è tutto, prossimo appuntamento notiziario alle 5.30, vi lascio ora alle note di Radio 1.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: anche quest'anno, Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile

0: civile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1. Dal lunedì al giovedì, ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Dal 28 settembre il Mix del 23 su Radio 1, dal lunedì al giovedì, alle 23 e su Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano l'economia con il caro carburanti. Per contenere l'aumento di questi mesi l'Eni ha deciso di fissare un tetto massimo ai prezzi di gasolio 2,19 e benzina 1,99. Le nuove tariffe saranno in vigore per un mese a partire dal 28 settembre. L'iniziativa alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel. E Giorgia Meloni difende la riforma che trasforma gli istituti tecnici in licei tecnologici e professionali in licei professionali. Una scelta che riconosce a questi percorsi pari dignità, scrive sui social la Premier. Ma le nuove norme sulla scuola, insieme al tetto e prezzi dei carburanti deciso da Eni, animano il dibattito politico.
3: Uno schiaffo a chi specula. C'è anche questo per Fratelli d'Italia nella scelta di Eni, non solo un gesto di responsabilità, più che benvenuto, verso il paese. Altre aziende seguono il cane a sei zampe e chiedono Noi Moderati e Lega, a cui Forza Italia manda un messaggio. La collaborazione è meglio che parlare di extra profitti. Raffaele Nevi.
4: È la dimostrazione che il metodo Tajani dell'accordo invece che dell'imposizione delle nuove tasse funziona e può dare risultati.
3: La notizia è accolta con favore anche da Carlo Calenda. Ma altre società pubbliche, ricorda il leader di Azione, non hanno lo stesso senso di responsabilità. Il resto dell'opposizione lamenta l'incapacità dell'esecutivo di far fronte alla crisi. Bene la scelta di Eni, commenta il PD, ma non è l'azienda che deve supplire alle mancanze dell'esecutivo. Angelo Bonelli, AVS.
5: Giorgia Meloni, il prezzo calmirato lo poteva fare da prima, come noi avevamo chiesto. In questo modo avremmo evitato che 2,8 miliardi fossero regalati ai petrolieri.
3: Rimane aperto anche il fronte scuola, il tetto agli stranieri e per la maggior il miglior mezzo di integrazione, propaganda, replicano le opposizioni sulla pelle dei bambini. Lucio Bondi, GR1.
2: Rimaniamo a parlare di economia. Deficit al 3% nel 2026, la previsione di Moody's in lieve calo rispetto al 3,1 del 2025, confermato dall'Istat. Nel 2027 dovrebbe scendere ancora al 2,9. L'agenzia di rating prevede inoltre un debito stabile al 138% per due anni e poi in graduale discesa. L'economia italiana, sottolinea Moody's, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia. E anche la società di consulenza Prometeia rivede leggermente a rialzo le stime di crescita.
6: Nel rapporto di settembre della Fondazione, il PIL per l'anno in corso viene indicato in aumento dello 0,9% contro il precedente 0,7%. Dati superiori alle attese nella prima parte dell'anno, con consumi delle famiglie più vivaci, soprattutto nei servizi, e un contributo più che positivo che arriva dal turismo e dalle esportazioni. Queste ultime, nei primi sei mesi del 2026, hanno segnato un aumento del 4,5% rispetto all'anno precedente. Lorenzo Forni, direttore di Prometeia.
7: Si notano degli segnali interessanti, i consumi hanno tenuto bene, le esportazioni sono andate bene, la Germania sta un po' ripartendo anche nel ciclo di esportazioni e noi ci inseriamo come tradizione nelle filiere di produzione tedesche.
6: Resta però qualche elemento di cautela. Prometeia sottolinea i rischi legati al rialzo dei prezzi dell'energia, influenzati dalle crisi geopolitiche e l'aumento

0: l'andamento del costo del debito pubblico nazionale, stimato intorno al 138%. Lorenzo Opice, GR1.
1: E si allontana la possibilità di una soluzione sullo stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. L'intesa prevedeva la riapertura dello stretto e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della fine del blocco americano. Il presidente statunitense avrebbe invece confidato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti sulla Repubblica Islamica, ma subito dopo l'elezione di metà mandato. E restiamo negli Stati Uniti, si è conclusa la visita del presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca. Chiara la volontà di dialogo tra i due leader, prolungata la tregua sui dazi e sui minerali critici, ma restano in sospeso le questioni quali l'intelligenza artificiale, Taiwan e il rapporto con l'Iran. Altro fronte, la guerra in Ucraina. Il presidente russo Putin, parlando alla stampa a margine del Forum della Cultura di San Pietroburgo, assicura di non avere in programma attacchi all'Europa, ma resta freddo sull'ipotesi di un trilaterale con Kiev arrivata da Washington. Intanto Zelensky incassa il via libera americano ai Patriot. E in Lettonia, 4 militari italiani del reggimento Bersaglieri sono rimasti feriti durante un'esercitazione NATO. I colpi sparati da un veicolo, per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto un altro mezzo militare italiano sul quale si trovavano i 4 soldati coinvolti. Uno di loro è in condizioni più serie, ma nessuno è in pericolo di vita. Dal ministro della difesa Crosetto, vicinanza a feriti e alle famiglie. E la cronaca a Torino, 3 persone, un uomo e 2 donne, sono state fermate dalla polizia per l'omicidio di un uomo di 39 anni, Fabio Colapietro, che sarebbe stato ucciso, fatto a pezzi e chiuso in sacchi neri. Le ipotesi di reato a carico dei fermati sono omicidio, soppressione di cadavere e favoreggiamento. Ed è un italiano di 48 anni l'indagato nell'inchiesta sulla mega truffa ai danni dell'ex presidente di Fideuram Paolo Molesini. Quasi 40 milioni di euro sono stati trasferiti sui conti all'estero e risultano al momento irreperibili.
2: C'è un mix devastante di creatività da truffatori e di intelligenze artificiali dietro il raggiro del quale è rimasta vittima Fideuram, istituto controllato da Intesa San Paolo, e il suo ormai ex presidente Paolo Molesini. Tutto risale a febbraio scorso, quando Molesini riceve una chiamata da chi si spaccia per Carlo Messina, che guida proprio San Paolo, e gli annuncia la telefonata di un importante avvocato d'affari che deve curare un'acquisizione per il gruppo. Dall'altro capo del telefono non c'è però il legale di uno studio realmente esistente, ma l'intelligenza artificiale che riesce a clonarne perfettamente la voce. Molesini dispone così una serie di bonifici per circa 95 milioni di euro. 55 vengono recuperati quasi subito su conti cinesi e portoghesi, ma poco più di 39 al momento non sono stati ancora rintracciati. Il cittadino israeliano 48enne indagato dalla procura di Milano per truffa aggravata e sostituzione di persona sarebbe riuscito a impossessarsi di 4 milioni che avrebbe poi rapidamente trasformato in bitcoin.
3: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: E TikTok patteggia negli Stati Uniti ed evita il processo in Alabama. La piattaforma pagherà fino a 300 milioni di dollari per chiudere le accuse di aver progettato funzionalità capaci di creare dipendenza tra i più giovani. L'intesa prevede paletti stringenti per la tutela dei minori, un limite massimo di 2 ore di utilizzo al giorno, restrizioni all'accesso durante le ore notturne e notifiche automatiche di controllo per i genitori. E veniamo al meteo, si allontana la perturbazione weekend con bel tempo e temperature in aumento con picchi anche di 28-30 gradi. Oggi residua instabilità solo all'estremo sud con piogge isolate, nel resto d'Italia prevalentemente soleggiato. Infine allo sport, il calcio, esordio bisamaro per Roberto Mancini sulla panchina della nazionale che all'Olimpico perde 2-0 con il Belgio per la National League lunedì, la prossima gara con la Turchia. Sinner non ce la fa ancora e salta anche Pechino, l'annuncio è fan del numero 1 del mondo in un video sui social. Infine Formula 1 e il Gran Premio dell'Azerbaigian, Russell, Mercedes in pole position davanti alla Leclerc su Ferrari, Hamilton sull'altra rossa è invece sesto. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 6, ora vi lascio alla musica di Radio 1.
4: Sono Nicola Sballario e ogni settimana sono in onda con Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. L'arte come non l'avete mai sentita. Avete mai pensato quello lo potevo fare anch'io? Beh, noi cercheremo di convincervi che non è così. Te la do io l'arte, ogni domenica alle 9:30 su Radio 1 e su Rai Play Sound.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Donald Trump respinge la proposta presentata dall'Iran di riaprire lo stretto di Hormuz in cambio dello stop al congelamento dei beni e dell'accettazione di altre condizioni iraniane, riferirlo al Wall Street Journal, secondo il quale il presidente americano intende riprendere gli attacchi a Teheran dopo le elezioni di midterm. Il dossier Iran è stato tra l'altro affrontato da Trump e Xi Jinping durante la visita del presidente cinese a Washington. Il corrispondente.
4: Un incontro all'insegna dell'amicizia, della forza e del successo sia per la Cina sia per gli Stati Uniti. Così Trump sui social commenta la visita di Stato di Xi Jinping che si è conclusa nelle scorse ore. Il presidente americano conferma anche che i due leader si vedranno di nuovo in Cina a novembre per il vertice APEC e poi a Miami in Florida per il G20 di dicembre. I due hanno parlato di Iran. Sì, ha insistito su un ritorno alla diplomazia sul fronte medio orientale, al memorandum di giugno tra Washington e Teheran, mentre Trump avrebbe ribadito che sarebbe inaccettabile qualsiasi forma di aiuto cinese alla Repubblica Islamica. È uno dei nodi irrisolti della competizione tra le due potenze mondiali, nonostante i toni distesi e di cortesia sul commercio, prolungata di 2 mesi una tregua su dazi e minerali critici, ma le restrizioni all'export di chip avanzati verso la Cina restano, precisa l'amministrazione. Quanto a Taiwan, Xi ha suggerito prudenza a Trump e l'ambasciatore americano in Cina commenta: la nostra posizione non cambia e sulla tempistica per la vendita di nuove armi a Taipei, vendita osteggiata da Pechino, il presidente ha la sua agenda, si limita a dire. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: E sempre dagli Stati Uniti arriva l'ok e Patriot per l'Ucraina, altro fronte di tensione. Da Washington anche la proposta di un trilaterale con Zelensky e Putin, che resta freddo però su questa ipotesi. Ieri, parlando alla stampa a margine del Forum della Cultura di San Pietroburgo, Putin ha assicurato di non avere in programma attacchi all'Europa. Ed un nuovo appello per far tacere le armi è arrivato da Leone XVI durante la veglia con 80.000 giovani allo Stade de France di Saint-Denis, proprio rivolgendosi a loro. Li ha invitati a mettersi al servizio della pace, missione più che mai urgente, ha detto, e a non ignorare la chiamata alla vita consacrata e al sacerdozio. Ieri mattina, incontrando Macron all'Eliseo, aveva lanciato un appello ad una giusta laicità.
5: Une juste laïcité ne consiste donc
3: Non consiste, ha detto, nell'escludere la religione dallo spazio pubblico, ma nel lavorare perché lo Stato e le istituzioni religiose uniscano le forze al servizio del bene comune. Il pontefice stasera si trasferirà a Lourdes, seconda tappa del viaggio apostolico in Francia. Caro carburanti, l'Eni ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina, misura in vigore da lunedì prossimo e che potrebbe essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte dell'esecutivo, che intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti con gli operatori delle raffinerie che sono stati convocati per l'8 ottobre. Da oggi lo sconto sulle accise per il gasolio, programmato fino al 5 ottobre, scende.

da 12 a 6 centesimi. Siamo alla cronaca, tre persone sono state fermate a Torino per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso, il corpo smembrato, poi nascosto in sacchi neri all'interno di un appartamento alla periferia della città. Si tratta di un ragazzo, una ragazza e una professoressa di 46 anni, proprietaria dell'abitazione, madre del giovane che aveva allertato il 112, un festino a base di droga, lo scenario nel quale sarebbe maturato il delitto. Sul web inneggiavano al nazismo e al suprematismo bianco e si scambiavano idee su come progettare

0: Diverse città italiane.
1: Un profilo fittizio è il cavallo di Troia con cui gli agenti della Digos di Verona si sono iscritti a due canali Telegram, iniziando a scoperchiare una zona d'ombra. Attività suprematista e neonazista gestita per lo più da ragazzini. 14 non hanno neanche 18 anni, solo 3 sono i maggiorenni. Tutti sono stati denunciati a piede libero per una sfilza di reati, dall'istigazione a delinquere alla propaganda per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, fino all'addestramento per attività con finalità di terrorismo. Le indagini sono state condotte con i carabinieri della ROS e si sono diramate in tutta Italia, da Catanzaro a Trento. Online veniva scambiato di tutto, manifesti di attentatori suprematisti, idee razziste, simboli neonazisti, istruzioni per fabbricare esplosivi e per maneggiare armi bianche e da fuoco. I due canali Telegram incriminati ed ora oscurati si chiamavano Nuovo Ordine Europeo e Fronte Fascista Italiano. Pullulavano di odio verso gli ebrei, i neri, gli omosessuali, di negazionismo dell'Olocausto. Matteo Mokorovicic, GR1.
0: Il meteo, tempo stabile e soleggiato sull'Italia in questo primo fine settimana d'autunno, fatta eccezione per alcune aree del sud tra Calabria e Sicilia, situazione che andrà migliorando nella giornata di domani. E chiudiamo con il calcio. Inizia male il Mancini bis, la nazionale sconfitta all'Olimpico dal Belgio per 2-0 nella prima gara del girone di Nations League. Azzurri fischiate al termine della partita. Sentiamo l'analisi del commissario tecnico.
2: Noi abbiamo fatto due allenamenti per provare questa partita, quindi non è che tutto può andare bene. E poi giocavamo contro il Belgio, che è un'ottima squadra, cioè non è una squadretta. Ci hanno messo in difficoltà nel primo tempo perché siamo stati troppo larghi, troppo lunghi, aggredivamo male e non prendevamo mai la seconda palla, mentre nel secondo tempo siamo andati molto bene, e fino alla concessione del contropiede del secondo gol, dove lì dovevamo fare più attenzione perché eravamo troppo scoperti, però nel complesso il secondo tempo siamo andati bene.
0: Sono le 6:06, vi lascio a Bestseller, prossimo GR come sempre alle 7.
3: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1. Dal lunedì al giovedì, ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Dal 28 settembre il Mix del 23 su Radio 1, dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
4: Best seller.
5: Best seller, benvenuti al nuovo club del libro di Radio 1. Il nostro è un invito alla lettura, a conoscere autori, a entrare nelle storie. In studio, Francesca Cosentino. Cominciamo con il caso letterario del momento. Nelio Biederman, svizzero, 23 anni, è quasi una rock star della letteratura. Il Lazar, il suo romanzo d'esordio, è già un best seller. In Italia ha subito conquistato la top 10. Narra la storia di una famiglia ungherese che attraversa il Novecento e a tratti con toni magici che fanno pensare a grandi autori. È un talento che piace ai lettori, ai critici e anche alle star della musica, Biederman. Lo abbiamo incontrato.
6: Lei ha 23 anni. Come è nato questo romanzo e soprattutto come è nata la sua passione ascoltando storie?
7: I think every passion for writing starts with a passion for reading.
8: Credo che ogni passione per la scrittura nasca da quella per la lettura, è l'unico modo, e anche per me è stato così. Sono un grande lettore fin da bambino ed è stato naturale scrivere, cominciare a creare, non solo leggere.
7: Trying to create something and not only read.
6: Qual è stato il ruolo di sua nonna e delle storie che le raccontava?
8: È stato l'inizio della mia fascinazione per le storie di famiglia e per il passato. Le storie della sua vita sembravano romanzi d'avventura. Mia nonna per noi bambini era un personaggio di quelle storie. Ero affascinato dai racconti e dal rapporto tra fantasia e realtà.
6: Quanto tempo ci ha messo a scrivere questo libro?
8: L'ho cominciato quando avevo 16 anni, l'ho finito a 22, è stato un processo continuo, non mi sentivo pronto. L'ho lasciato e ripreso in mano tante volte, sono state almeno 5 versioni, 5 tentativi, e l'ultimo finalmente ha funzionato.
7: then the last one finally worked out.
6: Il libro è pieno di storie, di grandi storie, tanti personaggi, magia e storia. È il passato che l'ha affascinato.

0: nata di più.
1: The past in my family always felt very present.
2: Il passato nella mia famiglia è sempre stato molto presente. Posso vederlo ancora oggi davanti a me nelle reliquie, nel castello. Quello che mi ha sempre colpito è come sia stato possibile che la famiglia prima possedesse tanto e poi più niente. Nei racconti di mia nonna il castello era un luogo così pieno di vita e ora restano solo rovine.
0: Il bosco è un luogo che ritorna sempre nel libro. Cos'è che l'affascina, cosa rappresenta per lei?
1: The forest in the book is as...
2: Il bosco è molte cose nel libro, è un simbolo ma anche molto reale, è quasi come un personaggio con una sua propria vita. Da un lato è un riparo dal mondo perché circonda il castello, ma dall'altro anche qualcosa di molto spaventoso, una minaccia perché nel bosco le persone scompaiono.
0: È il blu il colore di questo romanzo, anche questo è molto ricorrente.
2: È una bella domanda, in effetti ho pensato al simbolismo dei colori mentre scrivevo. Certamente i colori hanno un significato. Quando penso al mio romanzo, il primo colore che mi viene in mente è il verde, ma credo che il blu sia uno dei primi colori che vengono citati e certamente ha uno dei significati più profondi per il romanzo e anche per me. Quindi sì, credo proprio che possa essere definito il colore del romanzo.
0: Sia Dua Lipa che Patti Smith hanno celebrato questo romanzo. Lei che musica ascolta, Nelio?
1: I try to listen to very different...
2: Cerco di ascoltare tanti tipi diversi di musica. Alcuni mi chiedono per la mia età se conosco Patti Smith. Certo, ascolto la sua musica, ma anche quella attuale. È uno degli artisti di cui sono un fan da più tempo e che mi ispira molto anche per il suo modo di raccontare è Kendrick Lamar.
1: One of the artists that I have been a fan of for the longest time and who inspires me a lot also because of his writing and poetry and storytelling is Kendrick Lamar.

0: Con Maigret, l'amore e la morte di Pascal Bénisay, il commissario più celebre della letteratura europea torna al cinema. Diverse sue incarnazioni sono entrate nella memoria collettiva, anche perché in Italia Simenon non è mai scomparso dagli scaffali. Anzi, è un classico del Novecento che non smette di appassionare lettori di diverse generazioni, come ci spiegano il direttore della Cineteca di Bologna e la scrittrice Antonella Lattanzi nel servizio di Francesco Riccardi.
1: Commissario Maigret,
2: premetto che è una questione delicata. La vittima non è uno qualunque. Armand Berthier-Lagesse, uno dei nostri ambasciatori più eminenti. La signorina Laurier al suo servizio da 40 anni.
3: 46.
4: Un cadavere in una casa nel centro di Parigi, un'indagine serrata nel bel mondo delle famiglie altolocate, una lunga catena di rivelazioni e il vacillare inevitabile di ogni certezza. Ce n'è abbastanza per appassionarsi ancora una volta al personaggio più celebre di Georges Simenon. Con il titolo Maigret, l'amore e la morte, arriva sul grande schermo un romanzo del 1960, Maigret e i vecchi signori, che Simenon scrisse nel giro di una settimana, attingendo a delle memorie di giovinezza, come ricorda Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, che alle radici dello scrittore belga ha dedicato un'ampia mostra.
5: Simenon, quando si trasferisce da Liegi a Parigi, lavora a servizio di un nobile, quindi di un mondo che sta scomparendo, e conosce molto bene anche gli usi e i costumi di quel mondo che poi ritrarrà.
4: Un mondo che porta con sé una notevole carica di reticenze e ambiguità, ma secondo Antonella Lattanzi, scrittrice classe 1979 e grande ammiratrice di Simenon, è proprio l'ambiguità a rendere credibile la storia e a farci entrare in essa.
6: In questo romanzo ci sono tutta una serie di personaggi molto ambigui che si relazionano con il morto, e questo è la vita poi, cioè nella vita reale non possiamo distinguere il bene dal male, le persone buone dalle persone cattive, siamo tutti personaggi ambigui.
7: È probabile che l'ambasciatore stesso abbia fatto entrare chi l'ha assassinato, o altrimenti che lui oppure lei fosse già lì.
8: Oppure lei? Sospetta di Jacot?
7: Di tutti e di nessuno.
4: Centrali i dialoghi serrati, capaci di restituire sia le atmosfere cupe che l'ironia delle situazioni.
6: Tutti i personaggi

0: di Simenon continuano a farsi domande, ossessivamente domande, mentre la storia va avanti. La letteratura, come dice lo stesso Simenon, è fatta di cose che non si raccontano, ma cose assai semplici. Le cose che non si raccontano sono tutte quelle che fanno paura, le cose assai semplici sono quelle che appunto hanno a che fare con la nascita, con la morte, con l'amore, con la maternità.
1: Forse per questo in Simenon ritroviamo uno stile tutto cose e fatti che Farinelli definisce già cinematografico.
2: La scrittura di Maigret è una scrittura estremamente concreta. La Parigi di Maigret è estremamente concreta ed è una Parigi fatta di luoghi, di gesti, di persone, di uova sode, di fumo, di sigarette. Noi ci possiamo immaginare con grande precisione i luoghi, i personaggi, i vestiti, i movimenti. È una scrittura piena di immagini.
3: Ha visto il mio rapporto su Lallarieu?
4: Jacotte, sì.
3: Negativo.
4: Quindi non ha sparato?
3: No, a quanto sembra. Le tracce di polvere restano 4 ore sulla pelle, sugli abiti più a lungo, ma sui suoi non ce n'erano.
4: Ha potuto lavarsi e cambiarsi.
5: Lo stomaco conteneva salmone, patate al vapore, una pera.
3: Al vapore, veramente?
5: O bollite, non lo so, a me piacciono al vapore.
1: E tra le immagini c'è anche quella dello stesso Maigret, che in tante occasioni tra cinema e TV ha cambiato sembianze. Ciò che non cambia è la validità dell'operazione letteraria di Simenon, usare il genere poliziesco per approfondire i risvolti della natura umana.
0: Simenon, sia nel ciclo di Maigret sia negli altri romanzi, non fa altro che raccontare la nostra ambiguità, la nostra ricerca della felicità e i nostri dubbi su noi stessi. Simenon indaga il nostro lato oscuro senza giudicarlo mai, come se fosse anche il suo lato oscuro.

0: di battaglia in battaglia. Fu anche questa la storia di Roma antica, un succedersi di combattimenti che portarono la città a diventare Caput Mundi, capitale di un grande impero. E 12 di queste battaglie sono raccontate da Marco Rocco, docente di storia romana e divulgatore scientifico nel libro Bellum. Sentiamo Federico Pietranera.
1: Parte con una cocente umiliazione per i legionari romani. Siamo nel 321 a.C. e vengono intrappolati dai sanniti e costretti a cedere armi e corazze e passare vestiti solo della tunica sotto un giogo. Sono le forche caudine, rimaste così celebri che l'espressione passare sotto le forche caudine ancora oggi nella nostra lingua è sinonimo di umiliazione. Poi il libro di Marco Rocco prosegue con il racconto delle invece brillanti e fondamentali per il corso della storia vittorie romane sui cartaginesi e poi via di battaglia in battaglia ne scoprirete di davvero poco note e di conquista in conquista fino alla massima espansione dell'impero di Roma. Ma in Bellum lei, Marco Rocco, non si limita a ricostruire battaglie.
2: No, ogni capitolo ha al proprio centro il racconto della battaglia prescelta, possibilmente attraverso le parole stesse che ci hanno lasciato gli antichi, laddove possiamo ricostruirli, altrimenti attraverso altri dati. Ma non c'è solo questo, ogni capitolo racconta gli scenari a livello geopolitico, la topografia, i panorami entro i quali i soldati romani si mossero e i loro ufficiali li guidarono. E poi racconta e descrive le tradizioni sociali e soprattutto militari dei diversi avversari con cui i romani si confrontarono in ciascun episodio.
1: Il suo libro, Rocco, si intitola Bellum, guerra in latino, ma sarà bene specificare che cosa significava per gli antichi romani della Repubblica come dell'impero questa parola.
2: Per i romani bellum è il normale modo di gestire il confronto con chi è diverso da sé ed è soprattutto la forma indispensabile per riuscire a ricostituire una pax, quindi una situazione di assenza di guerra. E quindi il bellum per i romani deve essere innanzitutto iustum, deve essere giusto, non nel nostro senso morale naturalmente, ma nel senso di conforme ad una serie di norme e di tradizioni anche religiose che ne prevedono lo svolgimento corretto.
1: Recentemente, per giustificare il riarmo dell'Europa di fronte alla sbandierata minaccia russa dopo che Mosca ha invaso l'Ucraina, è stato

0: Ho spesso riproposto l'antico adagio: se vuoi la pace, prepara la guerra. Ma che cosa intendevano con questo davvero gli antichi romani?
1: Innanzitutto l'espressione si vis pacem para bellum non è attestata in alcuna fonte antica e fu probabilmente coniata successivamente rispetto alla vicenda romana. Sicuramente però tra gli autori antichi troviamo attestazioni di espressioni molto simili o comunque concetti simili. Si tratta però di un concetto abbastanza diverso dal nostro. Oggi questa espressione è intesa come la sacrosanta necessità di una deterrenza militare. Invece per i romani questa espressione riferita alla pax è proprio l'idea di una condizione di conclusione di una guerra, e quindi la pax è inevitabilmente successiva ad una guerra. La pace è imposta ai nemici secondo i desideri di Roma.
0: Ma torniamo al suo libro, Marco Rocco. Come ho detto all'inizio, parte da una cocente sconfitta, ma le altre 12 battaglie che racconta sono tante vittorie. Imbattibili questi romani?
1: Imbattibili molto a lungo nel tempo, non perché non abbiano mai subito sconfitte, ne subirono molte e di molto gravi, ma perché seppero sempre adattarsi alle condizioni e imparare dai nemici innanzitutto e dalle sconfitte stesse. Naturalmente tutto questo grazie a istituzioni, prima ancora che militari, politiche, che consentivano loro di poter accedere ad un manpower veramente impressionante per il mondo antico.

0: 10 storie pop. L'attrice Laura Morante presenta la sua nuova raccolta di racconti. È un viaggio nella Roma anni 60 tra boom economico, musica e illusioni. Ogni capitolo ha il titolo di un brano di successo, di una hit di quel periodo, come l'autrice racconta a Marcella Sullo.
1: Laura Morante, 10 storie pop, la prima curiosità: perché ha scelto dal 60 al 69 e perché 10 hit di quel periodo?
2: Ma ho scelto il decennio delle illusioni, diciamo, perché mi interessava questo aspetto qui. È un decennio dove c'è il boom economico, l'Italia diventa sul piano internazionale uno stato importante, succedono tante cose, eccetera. Però in realtà le cose non vanno per niente così bene. Si può avere l'impressione, in realtà, se pensiamo che nel decennio ci sono appunto un tentativo più o meno di colpo di Stato, alla fine di quel decennio ci sarà un altro più serio tentativo di colpo di Stato, c'è la speculazione edilizia, c'è il problema del sud dell'Italia, ci sono un sacco di cose che succedono, però si può ancora vivere nell'illusione, un po' anche perché io ho raccontato un quartiere, una borgata romana, in quegli anni molti non avevano il telefono a casa, la televisione magari stava al bar, non tutti ce l'avevano, le informazioni non arrivavano, cadevano i governi in continuazione, ma uno magari quasi non ci faceva caso, insomma. Quindi tant'è vero che a un certo punto io mi sono domandato, ho detto: che faccio, racconto il 68, perché arriviamo col libro, arrivo fino al 69, e poi non sono riuscita a raccontare il 68, perché a raccontarlo così anche come sfondo, perché quei personaggi che io raccontavo vivono in un'illusione che in qualche modo non contempla il 68.
1: E forse quelle 10 canzoni sono la colonna sonora per dare un po' di leggerezza a questo contesto.
2: Sì, sì, perché io volevo delle canzoni leggere, perché volevo raccontare proprio l'illusione, quindi non volevo delle canzoni impegnate, delle canzoni magari bellissime, ma molto più pensate, molto più consapevoli. Io volevo proprio quell'inconsapevolezza lì. Mi interessava la fragilità di quell'illusione, mi interessava quella, e quindi le canzoni dovevano dare conto di quella cosa lì.

Abbiamo parlato del contesto generale, di tutto quello che accade intorno, però poi c'è questa oasi di Centocelle dove si intrecciano le vite dei ragazzi che lei racconta.

0: Conta uno per capitolo, che hanno una quotidianità molto semplice, fatta di innamoramenti, di sogni, di ambizioni, di delusioni. Da dove arrivano questi personaggi?
1: Non lo so neanche io. Io ho vissuto da ragazzina in un quartiere popolare che era San Lorenzo, che all'epoca era un quartiere popolare di Roma. Però non ho ambientato la storia a San Lorenzo perché San Lorenzo è troppo cambiata. È cambiata anche Centocelle, però in qualche modo resta quello spirito, anche se è cambiata la popolazione. Però rimane un quartiere autentico in qualche modo.
0: Questo è il suo secondo volume con La nave di Teseo. Mi aveva divertito tanto una sua intervista in cui raccontava delle pressioni della signora Sgarbi perché lei si dedicasse alla scrittura. Ora, qual è il suo stato d'animo rispetto a lei scrittrice?
1: Mi sembra quasi un miracolo essere riuscita comunque, perché io ho resistito tanto quando Elisabetta insisteva, ma io continuavo a dire no, ma non me la sento, non sono sicura. Insomma, mi ha quasi costretta Elisabetta a fare quel primo libro, e poi dopo io so che lei aspetta un romanzo, ma io continuo a resistere sul romanzo perché sono abituata a pensare in forma breve. Il romanzo ha bisogno di tutta una parte razionale, di una struttura, di un'architettura, e io da quelle cose lì un po' fuggo. Scrivo così, ispirata dalle voci dei personaggi, finché scrivo un po' nell'inconsapevolezza. Consapevolezza è anche bello, è anche divertente. Poi ci sono momenti in cui mi areno e non riesco, magari per settimane, o continuo a cancellare, a riscrivere. Però insomma, in generale è uno scrivere più distinto, meno di raziocinio, e quindi mi è più congeniale la forma breve.

best seller è a cura della redazione Cultura e Spettacoli del giornale Radio. La regia è di Leonardo Gragnoli. Potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica bestseller@rai.it. Da Francesca Cosentino, a risentirci, alla prossima puntata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 26 settembre. Migliora il tempo su tutto il meridione, sebbene al mattino sarà possibile ancora qualche isolato piovasco tra Calabria e Sicilia orientale. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, con temperature che anche oggi toccheranno i 30 gradi, in particolare sulla Sardegna. Valori minimi della notte ancora piuttosto rigidi nelle zone più interne alpine e prealpine e dell'Appennino, dove il termometro scenderà sotto i 10 gradi. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al pomeriggio sulle coste della Sardegna settentrionale e del Medio e Basso Adriatico. Mari da poco mossi a mossi durante le ore pomeridiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone mille volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
0: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
4: Dove c'è un ostacolo,

0: qualcuno vede una possibilità.
1: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
2: Ma intenzione di venire nella tua scuola?
1: Non è la mia.
2: Quella che hai aperto per me.
0: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
3: Dai, proviamoci.
4: No, lascia stare.
3: Ehi, fidati di me.
4: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
5: Tu sei carina.
3: Non lasciami andare, per favore.
4: No, non ti lascio.
0: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità. Tutto l'amore che resta. Da martedì, 21:30, Rai 1.
6: Confessioni.
7: Benvenuti a Confessioni, oggi è la nostra prima puntata ed inizieremo con un ospite speciale, Barbara De Rossi, ben trovata.
8: Ciao Vittoriana.
7: Ecco, qui a Confessioni proviamo ad andare oltre il personaggio, oltre quel personaggio che tutti quanti conoscono, quindi cerchiamo di tirare fuori dal personaggio la persona, e per questo con te voglio cominciare con un percorso che parte dalla donna che sei oggi. Quindi ti chiedo, Barbara De Rossi oggi chi è e come sta?
8: Barbara oggi è una donna di 66 anni che ha maturato tanto dietro di sé, che ha vissuto tante cose, tante situazioni, che cerca ancora però di portare avanti delle scelte, un modo di vivere, un modo di comportarmi. Insomma, sono tante le questioni. Sono diventata mamma di una ragazza che ormai ha 30 anni e lo sono diventata giorno per giorno e anno per anno, per quello dico diventata, perché non è che i figli si scoprono nella vita ogni giorno.
7: Facciamo un passo indietro e andiamo alla Barbara giovanissima. Avevi 16 anni ed hai iniziato la tua carriera con un personaggio straordinario che è Marcello Mastroianni. Che ricordi hai di Marcello?
8: Marcello era una persona molto semplice, umanamente una persona dolcissima, molto ricca. Aveva questo modo speciale di stare in mezzo agli altri. Lui amava la troupe, amava passare proprio il suo tempo, di un'umiltà spaventosa.
7: Ma come l'hai incontrato?
8: Sono stata chiamata da Alberto Lattuada perché ho vinto un concorso di bellezza a 16 anni. A quei tempi c'erano delle giurie importantissime e quindi praticamente era insieme c'era Proietti, c'era Pasquale Squitieri, insomma tutta una serie di personaggi importanti. Il presidente della giuria era Alberto Lattuada e si ricordò di me quando lui preparò il film Così come sei con Marcello Mastroianni e quindi disse: ma è quella ragazza che abitava a Rimini con quegli occhi così malinconici, bellina, e quindi mi fece chiamare.
7: Su quella ragazza mi vorrei soffermare, se potessi proprio incontrare la Barbara di 16 anni, quella che entrava, che muoveva i primi passi nel mondo del cinema, della moda, che cosa le diresti? E soprattutto
8: guarda, bellissima questa domanda, no? È proprio bella e direi di stare molto attenta. Le farei delle raccomandazioni che hanno proprio a che fare con il vivere comune, perché io sono stata una ragazza cresciuta da una mamma che aveva un po' un velo di prosciutto sugli occhi. Mamma era una persona estremamente positiva che mi ha raccontato un mondo molto corretto, pieno di grandi valori, no? Ma mi è stato raccontato un mondo edulcorato che io non ho trovato nella vita. Il mondo in realtà è molto più tosto di quello che mi è stato raccontato da mamma.
7: A proposito di tua madre prima di lasciarti ti fece una raccomandazione molto forte, ti chiese di non cambiare mai. Pensi di aver mantenuto quella promessa?
8: Assolutamente sì, credo che i 25 anni che mi sono stati dati dalla vita per vivere mia madre, no? Io l'ho persa che aveva 25 anni, mamma era molto giovane, aveva 51 anni, mamma è morta. E in quei 25 anni mamma ha saputo trasmettermi veramente tanto. È stata una donna veramente molto sensibile e molto intelligente e credo mi abbia lasciato qualcosa che io non potevo cambiare. Cioè, quando lei mi disse non cambiare mai, è perché io comunque vorrei vedere sempre quella persona limpida, semplice, e io sono rimasta così. Le persone a volte rimangono un po' spiazzate dalla mia semplicità, perché magari sono abituati a vedere degli attori che se la tirano, che hanno un po' di atteggiamento perché molti ce l'hanno, purtroppo è così.
7: Senti,
8: invece
7: Barbara,
8: io sono una persona molto umile.
7: Barbara, prima di lasciare quella ragazzina di 16 anni vorrei chiederti se c'è qualcosa di quel tempo, di quella ragazza che hai perso per strada, se c'è un'occasione persa.
8: Ma guarda, di occasioni perse ce ne sono state tante, di scelte sbagliate si fanno, di consigli sbagliati

0: che ho accettato da persone che magari al tempo si occupavano di me. Ci fu un agente che mi disse: no, no, non fare 100 giorni a Palermo perché tu sei appena morta nella piovra e quindi se vai a fare Manuela Setti Carraro, e poi lo fece Giuliana Desio, cioè con il seno di poi, ho detto, era un meraviglioso film che avrei potuto fare con Lino Ventura e non ho potuto farlo per un consiglio sbagliato. Le occasioni professionali sono state immense. Devo dire che sono soddisfatta della mia carriera, però ci sono state scelte sbagliate professionalmente, a volte ne ho fatte. Sì.
1: Barbara, entriamo in un territorio un po' più intimo, i sentimenti. Tu hai conosciuto l'amore, l'hai vissuto intensamente, ma hai conosciuto anche delle relazioni difficili. Hai vissuto una
0: Sì.
1: relazione violenta, l'hai raccontata.
0: Sì.
1: Ti chiedo, ma quanto sia difficile riconoscere quello che sta accadendo all'interno di una relazione quando c'è ancora evidentemente un sentimento?
0: Esattamente, diciamo che è il filtro primario che impedisce alle persone di reagire. Noi non teniamo conto di questo. Quando parliamo di donne maltrattate, noi non abbiamo la possibilità di andare dentro alle persone, di capire che cosa prova veramente qualcuno. Cioè, noi parliamo per concetto, ma in realtà quando una donna è innamorata, prima di demolire il suo sentimento, non riesce a reagire. E questa è una cosa che noi dobbiamo comprendere. Invece valutiamo le persone pensando che siano deboli. Le donne maltrattate non sono fragili, non da quel punto di vista che si intende.
1: Alla luce di quello che mi stai raccontando, mi stai dicendo, qual è stato il momento preciso in cui hai capito all'interno della tua relazione, questo non è amore?
0: Quando ho compreso che ogni slancio, ogni gioia veniva cassato. A parte che non si riceve più amore, ad un certo punto è come se si entrasse in un tunnel e tu ricevi soltanto cose sgradevoli, perché all'inizio non è così. Il love bombing è qualcosa che ti fa innamorare e poi a mano queste persone ti demoliscono. Quindi lo scopo primario di questi soggetti è quello di demolire la persona. Quindi viene a mancare tutto, viene a mancare la gioia, viene a mancare l'entusiasmo, viene a mancare qualsiasi cosa positiva, per cui diventa un inferno. È un inferno vestirsi. È un inferno parlare al telefono con qualcuno, è un inferno lavorare.
1: Poi si arriva alle liti,
0: Poi si arriva alle
1: alla
0: liti, poi
1: violenza
0: si arriva,
1: verbale.
0: ci sono offese che colpiscono quanto uno schiaffo, quanto le botte, ci sono delle cose che fanno male e che minano il sentimento, e lì comincia a sgretolarsi il sentimento. È come una parabola. È sempre la stessa, e chi passa queste cose passa le stesse cose.
1: Questa violenza che hai subito, l'hai
0: Quasi
1: raccontata.
0: mai, poco l'ho raccontato. Ho raccontato a grandi linee e non sono mai voluta entrare nella questione per non dare spazio a questa persona più di sentire minimamente, anche solo nell'aria, la sua presenza. Ed è una persona che non ha diritto ad essere né menzionata né ricordata in qualche modo. Ecco, io infatti parlo in generale del maltrattamento per non dare nessun tipo di spazio a questa persona.
1: Tu quando e soprattutto in che modo sei riuscita a dire basta?
0: Ma mia figlia è stato un deterrente fortissimo, perché io avevo in casa mia figlia e mia figlia era minorenne. Io ho ricevuto tante minacce di morte e le minacce di morte riguardavano anche mia figlia. Io ad un certo punto ho avuto proprio una sveglia, da una parte il decadimento del sentimento e quindi una sorta di rancore, no? Quando le minacce sono diventate più assidue, più importanti e hanno riguardato mia figlia, lì c'è stato un po'. Gli ultimi mesi sono serviti per un blitz finale con la Polizia di Stato, per cui io non ci ho pensato più. Siccome questa persona comunque viveva in casa, non era facile, capito, Vittoriana, gestire la situazione. Per cui io mandavo sempre più spesso fuori mia figlia, primo perché non doveva assistere a certi comportamenti e secondo perché io dovevo concertare l'uscita di questa storia.
1: Barbara, tu hai raccontato tante storie di violenza in un programma di grande successo che è Amore Criminale. L'hai raccontato, ma ti
0: Sì.
1: sei mai chiesta come è potuto succedere a me?
0: Perché tu puoi essere la persona più intelligente del mondo, puoi essere la persona che ha più carattere. Io penso di essere una donna dotata di carattere, sono una donna determinata, forte, ma è il sentimento che frega le donne, perché le donne alla fine sono buone. soprattutto quelle che cadono in queste situazioni, sono donne che hanno un grande senso di solidarietà e di Croce Rossa. La Croce Rossa, che appartiene alle donne che vivono questo tipo di...

0: di situazione è proprio dentro, è una cosa che sta dentro, sono persone che hanno voglia di aiutare. Io questa persona la volevo aiutare, pensavo fosse un artista, pensavo avesse bisogno di aiuto, capito? Pensavo che fosse nato nel posto sbagliato, allora dicevo, ma io lo posso aiutare, io posso fare la felicità di questa persona. Ed è grande il senso di comprensione che hanno le persone che subiscono maltrattamento. Quindi dice, perché a me? Perché probabilmente sono una persona che ha la Croce Rossa dentro.
1: Sei riuscita, Barbara, a diciamo a sanare quella ferita oggi, dopo tanto
0: Sono
1: tempo?
0: ferite che non si sanano, sono cose che si buttano dietro alle spalle, ma che cambiano irrimediabilmente la vita, nel senso che subire un maltrattamento ti fa mancare la fiducia nei confronti del prossimo. Io mi ricordo che per un lungo tempo sono stata sola, poi è stato un inferno perché poi era un test continuo. Quando si avvicinano le persone non hai più quella serenità, quel modo, no, gioioso di vivere una cosa. Sei sempre là che dici la prima frase strana che uno dice, oddio mio, ripiombiamo nella stessa cosa.
1: Poi però è arrivato il tempo della rinascita ed è arrivato con il tuo
0: Simone.
1: marito Simone.
0: Simone, sì, Simone, sì. Simone è una roccia, Simone è un uomo vero, è un uomo che ha saputo, insomma, farmi tornare la voglia di stare al mondo, perché io da questa storia ne ho ricavato un bruttissimo esaurimento, ho sofferto molto e insomma non ci pensavo più all'amore, cioè non avevo proprio più voglia, non volevo sperimentare. Lui è arrivato e mi ha fatto capire, insomma, che di uomini, oddio, non ho mai perso la speranza, nel senso che so che ci sono tanti uomini in gamba ed è proprio di questi che abbiamo bisogno per combattere quelli cattivi, no? Ecco, diciamo che mi ha fatto capire che non solo si possono trovare uomini in gamba, ma si possono trovare anche passati 50 anni, perché poi io l'ho conosciuto a 52 anni.
1: Condividiamo anche la stessa, da questo punto, esperienza di aver incontrato l'amore, quello maturo, quello vero, avendo superato, diciamo, la prima parte della giovinezza. Ma com'è l'amore a 60 anni?
0: L'amore, quando lo incontri come l'ho incontrato io a 52 anni, con un passato di delusioni, il passato, no? Quello che ti matura, che ti fa diventare quello che siamo oggi, perché noi siamo così per tutto quello che abbiamo vissuto. E l'amore a 60 anni è più consapevole, usa meno feromoni. Perché noi siamo comandati dai feromoni, noi non ci rendiamo conto che i nostri 20, 30, 35, 40 sono molto, molto comandati dai feromoni, almeno per quello che è stata la mia esperienza, ma credo che appartenga a molte donne questo discorso. Poi cominciano i gesti, poi cominciano le parole che sono però quelle che hanno un gesto che segue, perché sai, nella vita si possono dire tante volte, no? Tante frasi, tante cose, si può dire ti amo, ma conoscere profondamente il significato di questa parola e il significato dei gesti che servono nella vita, significa che delle parole seguono dei gesti, che è quello che noi ci aspettiamo da sempre, cioè noi è da tutta la vita che dietro a un ti amo ci aspettiamo la fedeltà, dietro a un ti amo ci aspettiamo dei comportamenti, no? Che poi invece in realtà ci deludono e quindi ci portano a chiudere le storie, perché magari succedono cose che a noi non piacciono, che non, no? Che non vanno con i nostri valori. A 60 anni, se tu trovi l'amore giusto e trovi l'uomo giusto, che magari anche lui ha patito tutta una serie di situazioni, ecco, allora si mettono insieme due persone che hanno voglia di percorrere quella strada lì, e quella strada è fatta di esserci, sempre.

0: Barbara, andiamo su una nota che per te non è dolente, perché ti conosco e sei una delle poche donne dello spettacolo che non teme il dato anagrafico. Sei una di quelle poche attrici, personaggi dello spettacolo, della TV, del cinema, che non insegui la bellezza a tutti i costi, ma vorrei capire il tuo rapporto con il tempo.
1: È abbastanza sereno. Diciamo che la vecchiaia mi spaventa solo dal punto di vista fisico, inteso come prestanza. L'unica cosa che mi preoccupa è quella, perché io sono stata una donna molto attiva, molto sportiva, molto, molto forte fisicamente, una pazzarella, a cavallo, immersioni, cioè io sono donna di questo tipo qua, moto. Quindi l'idea di invecchiare dal punto di vista fisico della prestanza è una cosa che mi disturba molto. Non mi disturba l'estetica. Noi non possiamo rincorrere la giovinezza, né renderci ridicole facendo delle cose che non ci stanno bene addosso. Per molto tempo io ho fatto delle iniezioni, poi ad un certo punto ho cominciato a dire, ma facendo queste iniezioni mi sento di poco snaturata, un pochino sì però, e allora ho detto, ma che le faccio a fare?
0: Anche perché tuo marito, leggevo, che ti ha detto non fare ritocchi perché sei bella così come sei.
1: Mio marito mi ha detto, Barbara, non, a me non serve questa cosa qua. Cioè, se tu lo vuoi fare perché sei un'attrice, perché compari e quindi vuoi renderti più gradevole, bisogna vedere qual è il concetto di gradevole. Il concetto di gradevole deve rientrare entro dei canoni nei quali non ci si deve vergognare di fare qualcosa che non ha a che fare con la giovinezza, neanche con il bell'aspetto. A volte è meglio una ruga in più, ma è una ruga che sta comunque su una faccia gradevole, anche perché le donne a 60 anni sono belle.
0: Ti sei mai sentita meno desiderabile, visto che comunque effettivamente sei stata e lo
1: ma
0: sei?
1: Ma non mi metto più in competizione, cioè è assurdo a 66 anni mettersi in competizione con una donna di 30, perché quella giovinezza lì non esiste più. C'è un altro tipo di competizione, che è quello della testa, è quello dell'essere umano. Sicuramente a 66 anni io sono un essere umano formato, profondo, un essere umano che può dare tanto, no, a una persona. È la persona che deve fare i conti con l'essere umano che si trova di fronte, quello di 66 e quello di 30.
0: Per una donna che vive, ovviamente che lavora nel mondo dello spettacolo, del cinema, della TV, ci sono delle opportunità adeguate a questo dato anagrafico, oppure si sono, in qualche modo si riducono?
1: Si riducono drasticamente. Il problema è che noi viviamo, ad esempio, in un paese che non celebra le attrici grandi di età, che non ha il rispetto che si dovrebbe avere per qualcuno che ha maturato una grande esperienza, una grande profondità anche nel

0: lavoro che fa. Questo è un paese che legge le donne nella freschezza e normalmente quando le donne si avviano ai 50 anni è difficile che trovino delle storie da protagoniste. Alle donne cinquantenne, alle attrici cinquantenne cominciano a far fa la zia, la nonna, via via, no? E questo percorso di contorno, cioè all'estero tu vedi storie d'amore raccontate da sessantenni, da settantenni, dagli Keaton, ci sono schiere di attrici che hanno dei ruoli bellissimi a disposizione.
1: Sai che mi ricordo anche questa tua riflessione, la faceva anche Eleonora Giorgi, e che abbiamo amato
0: Ragione.
1: e che ne ricordo, ne conserviamo
0: Prova a
1: tutta la
0: vedere
1: sua grandezza.
0: quante grandi attrici che hanno fatto veramente cose importanti nella vita e quante storie si cuciono su un'attrice di 60 anni, non un'attrice che sta di contorno in una cosa corale. Io parlo di storie uniche su donne di 50-60 anni, non ce ne sono rarissime.
1: Senti Barbara, entriamo in un sentiero un pochino più intimo, nel senso che quello che non si vede di Barbara De Rossi, mi piace dire quello che non si vede di Barbara, che cos'è?
0: Quello che non si vede di Barbara non è nel web. Cioè io, nonostante si vive in un mondo dove bisogna mostrare per avere audience, no? Il web è quello che ci porta cose buone e ci porta cose cattive. Io non riesco a mostrare tutta la mia vita, non riesco a mostrare le mie cose più intime, non riesco, non ce la faccio. Sono sempre stata una donna discreta, ma non riesco a stare a questo gioco, a questa giostra, e sicuramente penalizza molto il fatto di non essere al 100% nel web.
1: Diciamo che non sei un esibizionista.
0: No, no, no, no.
1: Ecco. E volevo chiederti, se c'è stato un momento della tua vita in cui ti sei sentita più sola, non compresa.
0: Che bella domanda mi hai fatto. Bah, professionalmente è accaduto diverse volte. L'ultima volta è stato quando non ho compreso per quale motivo non sono riuscita a fare più delle fiction. Ma comprendo di essere in un meccanismo complesso e quindi possono essere tanti i fattori, no? Che portano una persona a non riuscire più a fare quello per cui è nata e quello che ho portato avanti per una vita, perché insomma io ho fatto un po', posso dirlo questo, ecco, senza mancanza di umiltà, una bella parte della storia della fiction. Ma è
1: Vogliamo ricordare La
0: compreso.
1: Piovra, sono dei capolavori della.
0: Sì, ma io ho fatto per 25 anni tra le più belle fiction che mai siano state fatte in Rai, cioè fino al 2012-2013. Poi c'è stato un blocco e questo blocco non è dipeso da me, è dipeso da altre persone. Io non ho
1: Senti,
0: mai capito perché.
1: Barbara, negli up and down della vita tu hai conosciuto anche quello che purtroppo capita a tantissime donne, che è la depressione postpartum. Io da te.
0: Sì.
1: Quello è un messaggio che vorrei che tu potessi trasmettere alle donne che non riconoscono questo
0: Allora,
1: disagio.
0: posso dire tranquillamente che la depressione è una malattia che si cura. Noi abbiamo l'abitudine di sentire anche in TV legato a certi omicidi, certi. Aveva la depressione, ma in realtà nel 98% dei casi la depressione è qualcosa per cui una persona si accartoccia su se stessa, incapace di fare del male agli altri. La depressione è una cambiamento dell'umore, una diminuzione dell'umore che ti porta a isolarti, a non aver voglia di partecipare alla vita, ma si cura la depressione, si cura, si alza l'umore e tutto torna come deve essere.
1: Questo.
0: Cioè, non devono vergognarsi le persone di chiedere aiuto, sia in famiglia che fuori, non devono vergognarsi di andare dai medici e curarsi, non devono vergognarsi di prendere medicina per un periodo, perché esistono queste cose, esistono ma si possono anche curare.
1: Barbara, ci stiamo avvicinando verso la conclusione di questa chiacchierata, di questa che io non voglio definire intervista perché è davvero una confessione, nel senso ti sei
0: Sì.
1: aperta moltissimo. Io ti faccio delle domande, diciamo veloci, nel senso che ti consento delle risposte molto sintetiche. Allora, c'è
0: Sì. A
1: qualcuno a cui senti di non aver detto abbastanza ti voglio bene?
0: mio padre. A mio padre perché per molti anni non ci siamo parlati.
1: È qualcuno a cui non sei ancora riuscita a dire ti perdono?
0: Beh, ci sono un paio di persone alle quali non dirò mai ti perdono, mi dispiace, forse non incarno quello che uno si aspetterebbe.

0: però un paio di persone non sono perdonabili.
1: Che cosa non perdoni a te stessa?
0: A me stessa? Di non aver passato più tempo con mia madre, perché ero presa dalla mia vita, ero presa dalla mia voglia di vivere e non ho realizzato subito che lei aveva poco tempo.
1: Quando hai paura, chi chiami per primo?
0: Il primo nome che mi viene è mamma, il secondo è Simone.
1: E invece quando sei felice, qual è la persona con cui vuoi condividere questo momento?
0: Con Simone e con mia figlia Martina.
1: Barbara, siamo davvero arrivati alla domanda, diciamo quella finale, quella che faccio sempre, quando vorrei che per un momento sparissero i microfoni, le telecamere quando ci sono, gli ascoltatori che ci sentono. Qual è la verità su di te che hai impiegato una vita intera ad ammettere proprio con te stessa?
0: Una verità?
1: Sì.
0: Su me stessa?
1: Sì, qualcosa che hai avuto difficoltà ad ammettere e che poi magari... con il tempo hai riconosciuto?
0: Ho avuto un approccio sbagliato in gioventù con le persone. Sono stata cresciuta tagliata con l'accetta, quindi ero poco malleabile da questo punto di vista. E invece crescendo e maturando sono diventata una persona molto più paziente, più riflessiva, meno selvaggia. Io sono stata veramente una ragazza selvaggia e ho imparato invece che stare in questo mondo necessita di grande pazienza, di comprensione, di elasticità, che questo l'ho imparato a mie spese, però ho imparato anche a campare meglio.
1: Che cosa vorresti ancora dalla tua vita, visto che hai una vita ricca, piena e soprattutto una carriera stupenda?
0: Tempo. Tempo, perché ci si accorge poi che questa vita non è così lunga e corre veloce, e quindi tempo per stare più anni con mio marito, tempo di vedere mia figlia per più anni possibile, cioè il tempo che insomma, che Dio mi conceda più tempo di restare insomma a questo mondo.
1: Barbara, l'ultima davvero, cosa hai accettato per amore che oggi non accetteresti e non faresti mai più?
0: Le offese.
1: Bene, Barbara, io ti ringrazio davvero perché siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata e
0: grazie.
1: Voglio dire a te ovviamente un grande grazie e ai nostri ascoltatori ricordare che questa è confessione, ogni confessione, non so se sei d'accordo con me Barbara, ogni confessione lascia qualcosa a chi la fa e anche a chi l'ascolta.
0: Assolutamente sì, a chi la fa, perché si trova il coraggio di tirare fuori delle cose che magari non si è mai dette. E a chi l'ascolta un momento di riflessione, perché poi comunque ci si può riconoscere nella vita degli altri, almeno anche in piccole cose, no? Qualcosa che nella quale ci somigliamo ce l'abbiamo tutti, insomma, non è che siamo degli alieni, viviamo su questa terra, abbiamo sentimenti, abbiamo valori, abbiamo storie, abbiamo tanto da raccontare e quindi qualcosa che ci accomuna sicuramente la viviamo.
1: Questo e confessioni. Io vi ringrazio Barbara De Rossi che è stata con noi e vi do appuntamento a questa sera in replica da 12:25, poi ci potete riascoltare su Rai Play Sound e ogni sabato mattina dalle 6:30 alle 7. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Nicola Sballario e ogni settimana sono in onda con Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. L'arte come non l'avete mai sentita. Avete mai pensato quello lo potevo fare anch'io? Beh, noi cercheremo di convincervi che non è così. Te la do io l'arte, ogni domenica alle 9:30 su Radio 1 e su Rai Play Sound.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1. Stati Uniti-Iran, Trump dice no alla proposta di tregua di Teheran. Il Wall Street Journal intende riprendere gli attacchi dopo le elezioni di midterm. Caro carburanti, da lunedì il tetto fissato dall'ENI per i prezzi di benzina 1,99 al litro e gasolio 2,19, apprezzamento del governo. Torino, svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, tre i fermi, c'è anche una professoressa, il corpo nascosto in sacchi neri. Calcio, il Mancini bis parte con una sconfitta nazionale battuta all'Olimpico dal Belgio 2-0 nella prima gara di Nations League, azzurri fischiati. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque la fumata nera su Hormuz. La Casa Bianca dice no infatti alla proposta iraniana di riaprire lo stretto in 7 giorni.
3: Donald Trump stronca le flebili speranze di tregua aleggiate ieri sull'Assemblea Generale dell'ONU quando il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha annunciato di aver presentato a Washington un piano di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz, piano che ricalcava le misure già stabilite nel memorandum di Islamabad di giugno: cessazione delle ostilità, scongelamento dei beni iraniani, alleggerimento delle sanzioni e revoca del blocco navale americano. In cambio di queste concessioni, Teheran avrebbe riaperto Hormuz entro una settimana per poi avviare negoziati sul nucleare. Invece niente accordo. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano non solo ha rifiutato la proposta, ma vorrebbe anche riprendere gli attacchi sull'Iran dopo le elezioni di midterm di novembre. In realtà ad aver bisogno di un accordo sono entrambi i paesi e così alla CBS il presidente iraniano Pezeshkian offre un'altra concessione, l'ok all'ingresso nella Repubblica Islamica degli ispettori nucleari dell'ONU, mentre Donald Trump approfitta della visita di Xi Jinping a Washington per chiedere all'alleato dell'Iran di smettere di sostenerlo. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E sempre dagli Stati Uniti arriva l'ok ai Patriot per l'Ucraina, altro fronte di tensione. Da Washington anche la proposta di un trilaterale con Zelensky e Putin, che resta freddo però su questa ipotesi. Ieri, parlando alla stampa a margine del Forum della Cultura di San Pietroburgo, ha assicurato di non avere in programma attacchi all'Europa. Europa che in ambito NATO continua comunque le esercitazioni. Ieri proprio in una di queste in Lettonia 4 militari italiani del reggimento bersaglieri sono rimasti feriti. I colpi sparati accidentalmente da un veicolo hanno raggiunto un altro mezzo sul quale si trovavano i soldati coinvolti. Uno di loro è in condizioni più serie, ma nessuno è in pericolo di vita. Dal ministro della difesa Crosetto, vicinanza ai feriti e alle famiglie. Intanto, di fronte alle crisi internazionali che destabilizzano il mondo, arriva un appello per la pace, contro il riarmo, il rispetto della vita e per una sana laicità. È stato lanciato da Papa Leone nel primo giorno di visita apostolica in Francia. Sentiamo l'inviata.
4: La guerra non è inevitabile, non alla corsa agli armamenti, si mettano al bando le armi nucleari. La Francia promuova dialogo e diplomazia. All'Eliseo, dopo il faccia a faccia con il presidente Macron, Papa Leone parla alla società civile, al corpo diplomatico. La laicità, quella giusta, sottolinea, non esclude la religione. Forte l'appello alla tutela della vita, no alle derive delle società che rischiano di distorcere la scienza e la tecnologia trasformandole in imprese lucrative che favoriscono le manipolazioni genetiche, maternità surrogata, acquisto di organi o l'offerta di una morte programmata. Le nuove tecnologie rimangano al servizio della persona umana. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale rischia di impoverire relazioni e idee umane. La più terribile opera umana è la guerra, il monito all'UNESCO. Prevost è il primo pontefice a vedere la cattedrale di Notre Dame restaurata dopo l'incendio del 2019. La sua ricostruzione sia modello di accoglienza e partecipazione.
5: Merci a Dieu.
4: Ultimo appuntamento, la veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Durante il volo che lo ha portato a Parigi, il collega della CNN chiede un commento sull'esclusione di alcuni giornalisti dalla Casa Bianca. Siete tutti benvenuti qui, dice il Papa. È molto importante una buona copertura mediatica ovunque e per tutti. Da Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: E veniamo al caro carburanti. L'ENI ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina, misura in vigore da lunedì e che potrebbe essere prorogata fino alla fine dell'anno.

0: con gli operatori delle raffinerie che sono stati convocati per l'8 ottobre. Da oggi lo sconto sulle accise per il gasolio programmato fino al 5 ottobre scende da 12 a 6 centesimi. Temi economici che animano anche il dibattito politico.
1: Un gesto di responsabilità la scelta di Eni, ma anche per Fratelli d'Italia uno schiaffo a chi specula, la prova che la collaborazione, aggiunge Antonio Tajani, è meglio del dirigismo, riferimento alla tassa sugli extra profitti chiesta dalla Lega, che non rinuncia anche a un'altra idea in visagli azzurri, nuovo deficit. Matteo Salvini.
2: Con una legge di bilancio importante, positiva, senza rimanere attaccati allo 0, imposto da Bruxelles.
1: Altre aziende seguono il cane a sei zampe, aggiungono da Via Bellerio, richiesta condivisa fronte opposizione da Carlo Calenda.
3: Enel, Terna, A2A speculano sull'energia elettrica ogni giorno estraendo soldi dalle tasche degli italiani.
1: Le altre minoranze parlano di buona notizia ma con una postilla: non può essere un SPA, fa notare il PD, a supplire alle mancanze del governo. È la dimostrazione, continua AVS, che Meloni avrebbe potuto introdurre il tetto ai prezzi che chiedevamo da mesi. Rimane aperto anche il fronte scuola, il tetto agli stranieri per la maggioranza è il miglior mezzo di integrazione. Propaganda, replicano le opposizioni, sulla pelle dei bambini. Lucio Bondi, GR1.
0: Intanto l'agenzia di rating Moody's rivede al rialzo le stime sul PIL, più 0,8%, e prevede un deficit in calo al 3%. Il nostro paese, dice Moody's, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia derivante dal conflitto in Medio Oriente. Ed anche Prometeia ieri aveva parlato di economia italiana in buona salute.
4: Nel rapporto di settembre della Fondazione, il PIL per l'anno in corso viene indicato in aumento dello 0,9% contro il precedente 0,7%. Dati superiori alle attese nella prima parte dell'anno, con consumi delle famiglie più vivaci, soprattutto nei servizi, e un contributo più che positivo che arriva dal turismo e dalle esportazioni. Queste ultime, nei primi sei mesi del 2026, hanno segnato un aumento del 4,5% rispetto all'anno precedente. Lorenzo Forni, direttore di Prometeia.
5: Si notano degli segnali interessanti, i consumi hanno tenuto bene, le esportazioni sono andate bene, la Germania sta un po' ripartendo anche nel ciclo di esportazioni e noi ci inseriamo come tradizione nelle filiere di produzione tedesche.
4: Resta però qualche elemento di cautela. Prometeia sottolinea i rischi legati al rialzo dei prezzi dell'energia, influenzati dalle crisi geopolitiche e l'aumento del costo del debito pubblico nazionale, stimato intorno al 138%. Lorenzo Opice, GR1.
0: Siamo alla cronaca, ci sono importanti novità nelle indagini sull'omicidio di un uomo che a Torino è stato ucciso, il corpo smembrato e nascosto in alcuni sacchi all'interno di un appartamento.
6: La svolta è arrivata nella tarda serata. Tre fermi, un uomo gravemente indiziato dell'omicidio e due donne per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Tra loro c'è anche un insegnante di italiano, 47enne, originaria della provincia di Rieti, residente nella casa di Via Gulli, a Torino. La casa in cui per gli inquirenti potrebbe essere stato commesso un delitto atroce. Il delitto di Fabio Colapietro, 39 anni, picchiato, accoltellato, ucciso, il suo corpo finito in alcuni sacchetti di plastica. Una madre che chiama il 112. Mio figlio mi ha detto di aver fatto del male a una persona, molto male. Da lì sono partite le indagini della squadra mobile che, quando è arrivata sul posto, si è trovata di fronte a una scena inimmaginabile. Per tutta la giornata investigatori e inquirenti hanno ascoltato le persone che gravitavano in quella casa. In serata alla svolta, il fermo di un uomo accusato di aver commesso materialmente il delitto per motivi che al momento non si conoscono. Si parla di droga, ma potrebbe esserci dell'altro. Nelle prossime ore la procura presenterà al GIP la richiesta di convalida. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
0: Il delitto di Garlasco, l'ex generale Luciano Garofano, che da comandante del reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri indagò sull'omicidio di Chiara Poggi, è stato convocato dalla procura di Pavia, che sta per chiudere le indagini su Andrea Sempio. Confermo l'incontro ma non posso dire nulla, ha detto Garofano. Oltre lui sono stati ascoltati anche altri ufficiali del RIS che eseguirono gli accertamenti scientifici subito dopo il delitto avvenuto, lo ricordiamo, 19 anni fa. Siamo all'inchiesta sui gruppi suprematisti scoperti sui social media, per lo più minorenni. Gli indagati nascondevano coltelli, lanciavano slogan razzisti e omofobi nelle loro chat e immaginavano attacchi a scuole e moschee.
7: Vendetta sarà fatta, sgozziamoli uno a uno, spero in un reset di massa. Erano queste e altre frasi deliranti il tema delle conversazioni via Telegram intercettate in gruppi con nomi ammiccanti al fascismo e al nazismo. Sulla base di questi indizi, le procure di Roma e Venezia hanno autorizzato perquisizioni e sequestri in diverse città italiane, operate da carabinieri e Digos che hanno

0: hanno sequestrato coltelli e paccottiglia nazista. Gli indagati sono 17, di cui 3 maggiorenni e 14 minorenni dai 16 anni di età in su. I reati ipotizzati sono propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, addestramento ed attività con finalità di terrorismo. Oltre a immaginare attacchi contro moschee e scuole, nelle chat si cercava anche di reclutare adepti a organizzazioni nazifasciste basate su una rigida gerarchia interna. Giancarlo Rossi, GR1.
1: Altra inchiesta, quella della Procura di Milano sulla truffa ai danni dell'ex presidente di Banca Fideuram Paolo Molesini, indagato un 48enne israeliano, avrebbe intascato quasi 4 milioni di euro raggirando il manager attraverso messaggi, mail e un sistema di clonazione della voce grazie all'intelligenza artificiale. Molesini è caduto nella trappola, ha trasferito all'estero denaro, poi scomparso nel nulla. Il meteo: si prospetta un fine settimana di bel tempo in gran parte del paese, con qualche piccola eccezione. Il punto con il capitano Stefano Mendola dell'Aeronautica Militare.
2: Giornata soleggiata al sud, invece rimane ancora un po' di instabilità, qualche rovescio arriverà ancora, specie nella prima parte della giornata, tra Calabria e Sicilia Ionica. Per domenica invece il miglioramento si estenderà anche alle estreme regioni meridionali, ancora qualche pioggia in mattinata sulla Calabria Ionica, in un contesto però destinato ad ampio miglioramento anche in queste aree.
1: Siamo alla sport calcio. Parte male la nuova avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Azzurri sconfitti, 3 fischi all'Olimpico di Roma.
3: A Mauro esordio per la nazionale nel girone della Nations League. Il Mancini bis comincia con una sconfitta all'Olimpico per 2-0 contro un Belgio dominante per lunghi tratti, con Donnarumma autore di parate che hanno limitato il passivo. Un gol per tempo da parte dei Diavoli Rossi, di Götze al 20° e di Luke Bacchio al 24° della ripresa. La reazione degli azzurri manifestata nel secondo tempo non è stata sufficiente ad evitare i fischi del pubblico al termine della partita. L'Italia avrà comunque subito la possibilità di riscattarsi lunedì a Bursa contro la Turchia di Vincenzo Montella, battuta in casa dalla Francia per 1-0, rete di Mbappé che poi si è infortunato al ginocchio, esordio vincente sulla panchina di Zinedine Zidane. Formula 1, oggi si corre il Gran Premio di Azerbaijan con il leader del mondiale Kimi Antonelli, che dovrà compiere un'altra rimonta, stile Monza, perché partirà 16° per aver sbattuto sul muro in Q1. In pole position il suo compagno di squadra della Mercedes, George Russell, che ha dominato le qualifiche staccando di 8 decimi la Ferrari di Charles Leclerc, che scatterà al suo fianco, 6°. L'altra rossa, quella di Lewis Hamilton. Massimo Barchesi, GR1.
1: Verso la festa del cinema di Roma, tra i film italiani in concorso, Brianza di Simone Catania, Giorni felici di Susanna Nicchiarelli e il documentario Mustang di Kasia Smutniak. La rassegna, giunta alla 21esima edizione, si svolgerà dal 13 al 25 ottobre all'Auditorium Parco della Musica, ma non solo, come spiega il presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Anastasi.
4: Una cosa che sembra piccola ma che per me è grande: 4 case circondariali in cui porteremo il cinema. Nonostante gli scogli normali e giusti, i permessi, l'amministrazione carceraria, operazioni complicate dal punto di vista amministrativo e organizzativo, però l'entusiasmo della popolazione carceraria nel vedere i nostri film è una cosa che ci tocca molto.
1: E dal cinema passiamo alla musica. Dopo una lunga assenza, Madonna di nuovo protagonista degli MTV Video Music Awards sulla scia dell'uscita del nuovo album della regina del pop.
5: La pista da ballo come luogo di evasione, quel groove salvifico che fa abbandonare le inibizioni e dimenticare i pensieri. Madonna ritorna alle sue notti newyorkesi nel leggendario club Danceteria, all'epoca nel cuore di Manhattan. Lo fa con Charlie XCX ed è subito Danceteria After Hours. E domenica 27 settembre Madonna salirà sul palco per la sua prima esibizione agli MTV Video Music Awards dopo 23 anni. L'iconica pop star guida la serata con 11 nomination, grazie soprattutto al cortometraggio che ha realizzato per Confessions 2. La sua ultima apparizione risale al 2003 con il medley passato alla storia con Britney Spears e Christina Aguilera. La sua prima volta in assoluto ai premi risale al 1984, quando salì sul palco del Radio City Music Hall per cantare Like a Virgin. Ma quest'anno la cerimonia dei premi lascia la grande mela, cambia sponda, tornando a Los Angeles. A fare gli onori di casa nella città degli angeli ci sarà Snoop Dogg. Marcella Sullo, GR1.
1: Il 25 settembre 2026 U2 hanno festeggiato 50 anni da quando nel 76 Larry Mullen Jr. affisse una nota: batterista cerca musicisti per formare una band, nella bacheca della Mount Temple School a Dublino.

0: magari sono tornate in quella scuola per tenere un concerto nel cortile davanti a 1000 studenti e membri del personale, esattamente nello stesso punto in cui si erano esibiti per la prima volta 50 anni fa. La scaletta comprendeva il loro primissimo single Out of Control, oltre a brani tratti dal nuovo album appena annunciato. Sono le 7:15, la linea Vore GR regionali, poi Caffè Europa in diretta oggi da Viterbo per parlare della mezza maratona Città dei Papi nell'ambito della settimana europea dello sport. Tra gli ospiti la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna. Restate con noi, il GR torna con voi come sempre alle 8.
1: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
2: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini, a Bursa derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, lunedì 28 settembre alle 20:35, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale 4 per 80 grammi Atena, scontato del 35% a 2,19 euro.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
9: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
10: Decreto legge sulla scuola approvato dal Consiglio dei Ministri. Il Friuli Venezia Giulia è l'unica regione alla quale viene riconosciuta l'autonomia organizzativa, con la possibilità di intervenire con proprie risorse per rafforzare il personale scolastico, potenziare l'offerta formativa e sostenere le scuole bilingue italiano-tedesco.
11: Electrolux, il documento che dichiara strategico il bianco a livello europeo, sia il primo passo per dazi contro la Cina, lo afferma Confindustria.
10: Quattro bersaglieri di Stanza Orcenico feriti in Lettonia durante un addestramento, sarebbero stati esplosi accidentalmente colpi da un mezzo corazzato, nessuno è in pericolo di vita.
11: Nascondeva in casa a Trieste oltre un chilo di eroina, arrestato un autista della Trieste Trasporti, il valore della droga è di circa 90.000 euro.
10: Perquisizioni anche nel territorio di Udine nell'ambito dell'operazione del ROS dei Carabinieri e della Digos della Polizia contro una rete di suprematisti attiva su Telegram. Sono 17 le persone indagate, tra le quali 14 minorenni.
11: Casi di morbillo in forte crescita in Italia. In Friuli Venezia Giulia la copertura vaccinale aumenta, ma si può far di meglio secondo i medici.
10: Simulato un terremoto 5.7 a Gemona, a Palmanova la protezione civile si esercita sulla risposta da dare nell'immediatezza dell'evento sismico.
11: Martedì aprirà al pubblico il nuovo museo della civiltà istriana, fiumana e dalmata in Porto Vecchio, ripensato in un nuovo percorso espositivo.
10: Weekend ricco di eventi per le giornate europee del patrimonio, riflettori su Miramare e Aquileia, cantieri di scavo aperti al pubblico, tour virtuali,

0: scelte guidate, esperienze nella natura, vetro lavorato con tecniche antiche, aperture serali dei musei e la mostra internazionale dedicata al Vangelo di Marco.
1: La Società dei Concerti ha presentato il calendario della nuova stagione artistica. Ad inaugurare il cartellone una leggenda del pianoforte come Grigori Sokolov, atteso per il 23 novembre.
0: Basket, questo weekend iniziano i campionati, in A1 domani impegnate Udine contro Scafati e Trieste contro i campioni d'Italia dell'Olimpia. Oggi comincia in A2 la stagione regolare di Cividale che sfiderà Forlì.
1: Un cordiale buongiorno da parte di Lara Zani e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa prima edizione del nostro giornale radio. Come di consueto, prima di entrare nel vivo delle notizie, diamo uno sguardo al tempo. Il cielo è in prevalenza sereno sulla regione. Queste le temperature registrate alle 6, a Trieste 16 gradi e 5 decimi, il mare poco mosso con una temperatura di 23 gradi, a Gorizia e Udine 10 gradi e 5 decimi, a Pordenone 12, a Tolmezzo 6, a Tarvise e Sappada 3, a Forni di Sopra 7 gradi, a Piancavallo 7 e 5 decimi, sul monte Zoncolan 6 gradi e mezzo, sul monte Lussari 6, a Legnano 15 gradi, qui la temperatura del mare è di 20 gradi, a Gra e di 14 con la temperatura del mare di 21 gradi.
0: E vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia per oggi. Cielo in prevalenza sereno, salvo la possibilità di locali nubi basse in alcune valli di primo mattino. Sulla costa soffierà borino al mattino e brezza nel pomeriggio.
1: Nuove opportunità arrivano grazie all'autonomia organizzativa prevista nel nuovo decreto scuola del Governo nazionale. Un esempio: potete tenere aperti gli istituti scolastici in aree poco popolate, potenziare l'offerta formativa e sostenere le scuole bilingue italiano-tedesco, intervenendo con proprie risorse di insegnanti e di personale amministrativo e tecnico.
2: Lo Stato riconosce strutturalmente al Friuli Venezia Giulia la possibilità di incrementare l'organico del personale scolastico con risorse proprie e la stipula di contratti a tempo determinato per insegnanti di lingua tedesca. Lo prevede lo schema di decreto legge approvato dal Governo. Per il presidente Federica e l'assessore regionale all'istruzione, Rosolen, si tratta di una svolta. Siamo l'unica regione, affermano, in cui viene riconosciuta questa autonomia organizzativa. Personale ATA, attività sportive, docenti di sostegno, le ore di potenziamento, il cosiddetto pacchetto scuola della regione, entrano in gioco quando la dotazione del ministero risulta insufficiente oppure non consentirebbe di tenere aperto un plesso scolastico in area montana, ore che adesso vengono riconosciute a pieno titolo. Quanto al tetto del 30% per gli alunni stranieri, considerato non solo il parametro della cittadinanza, ma quello della frequentazione pregressa del sistema scolastico, alla fine la misura riguarderà lo 0,2% delle classi in Italia, calcola l'Associazione Nazionale Presidi. Rosaria Arfè, dirigente scolastico del terzo comprensivo di Udine.
3: Comunque eravamo già abituati a rispettare queste percentuali, proprio per regola di buon senso.
2: Al di là della lingua, fanno notare i dirigenti, le sfide educative in classe sono legate a tanti altri fattori. Giorgio Giacometti, dirigente scolastico del quarto comprensivo di Udine.
4: Il fatto di avere molti ragazzi con disabilità, che può essere visto come un limite, può essere anche una risorsa perché ci consente di avere docenti di sostegno, anche grazie ai fondi regionali in più, i quali aiutano i docenti di classe a creare un'attività didattica, come dire, laboratoriale, no? In cui tutti i ragazzi hanno quello che è adatto a loro, ciascuno può seguire il proprio ritmo, chi sotto il profilo linguistico, chi anche dal punto di vista comportamentale o di altra natura.
2: Nel nuovo decreto è previsto che le famiglie segnalate dalle scuole debbano frequentare percorsi di alfabetizzazione italiana, ma in alcuni territori già i centri provinciali per l'istruzione degli adulti si trovano a dover rifiutare domande per assenza di aule o personale.
4: Io ritengo che sia più opportuno una formazione, un approccio culturale più che sanzionatorio, anche più efficace a mio giudizio.
2: Udine, Lillo Montalto Monella, TG Friuli Venezia Giulia.
0: Dal documento europeo sulla tutela del settore del bianco alle richieste di interventi rapidi e concreti. Confindustria Alto Adriatico chiede misure contro la concorrenza cinese. Dalla fabbrica di Porcia, lavoratori e politica rilanciano la necessità di tutelare il comparto e la sua filiera.
5: Positivo il passaggio a Bruxelles, ma ora è il tempo di misure rapide e concrete. Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico, interviene all'indomani del documento promosso dall'Italia assieme ai principali paesi industriali europei per la tutela del settore del bianco al Consiglio Competitività dell'Unione Europea. È un fatto importante ma non esaustivo, ha detto. Anche il comparto dell'auto è stato inserito da tempo in questa cornice e ciò non sta impedendo l'aggressione cinese, aggiunge, ad

0: Adesso ci vogliono misure concrete in tempi stretti che devono essere sostenute da una vasta mobilitazione di imprenditori e organizzazioni di lavoratori.
1: Ogni giorno che passa è un giorno pericolosamente perduto. Abbiamo bisogno di misure concrete, una delle quali è porre dazi almeno dell'80% nei confronti dell'esportazione cinese di prodotti finiti.
0: Il commento che arriva da dentro la fabbrica di Porcia lo riassume Pietro Mancino, RSU Electrolux. Il documento va nella direzione giusta e apre una discussione a livello europeo. Rimane il fatto che bisogna capire quali tempistiche e soprattutto quali provvedimenti effettivi si propone nel breve e nel medio periodo. Per Fratelli d'Italia, Emanuele Loperfido, membro della Commissione Affari Esteri alla Camera, sottolinea l'importanza di riconoscere la rilevanza strategica dell'elettrodomestico anche per l'indotto che rappresenta.
2: Stiamo cercando di fare quelle pressioni affinché l'elettrodomestico risulti un settore strategico e affinché anche la legislazione europea, quella sugli ETS ad esempio, cambi per fare in modo che non ci sia una concorrenza sleale tra ciò che viene fabbricato in Europa e quello che viene fabbricato dove i diritti dei lavoratori e il salario non sono elementi garantiti come vengono assolutamente garantiti nella nostra Unione Europea.
0: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Il gruppo Danieli chiude l'esercizio con ricavi operativi in calo del 9%, ma con l'utile netto in crescita del 5%, 230,4 milioni. Il margine operativo lordo resta in linea con l'esercizio precedente. In aumento il portafoglio ordini con la divisione di acciaio a 362 milioni. Cala invece il risultato operativo, migliora sensibilmente la posizione finanziaria netta rettificata, mentre il patrimonio netto cresce. I dipendenti sono 10.088, l'1% in più rispetto all'anno precedente. Secondo Danieli, il calo dei ricavi è legato al mix di commesse a maggiore redditività ma con minori volumi di riproduzione avviate contemporaneamente. Nel settore della produzione di acciaio i ricavi sono in linea con il bilancio preventivo.
4: Sono dell'undicesimo reggimento bersaglieri di Orcenico Superiore in provincia di Pordenone i 4 militari italiani rimasti feriti durante un'esercitazione a fuoco nella base NATO di Adazi in Lettonia. Uno di loro è in condizioni più serie ma non è in pericolo di vita. Gli altri tre stanno bene. Secondo le prime ricostruzioni una raffica di mitragliatrice sarebbe partita accidentalmente da un veicolo corazzato dardo impegnato nell'addestramento, colpendo un altro mezzo dello stesso tipo che lo precedeva e che aveva il portellone posteriore aperto. I militari potrebbero essere stati impegnati nelle fasi di discesa dal mezzo.
3: I quattro sono stati subito soccorsi e trasferiti all'ospedale di Riga, dove hanno ricevuto le cure e sono stati sottoposti agli accertamenti. Tre hanno potuto contattare quasi immediatamente i familiari, mentre il quarto, stabile, resta sotto osservazione. Avviate le verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità o errori.
4: I carabinieri del nucleo investigativo di Trieste hanno arrestato un quarantenne autista della Trieste Trasporti, residente in città, per il reato di detenzione illecita di stupefacenti. L'uomo è stato fermato dopo essere uscito da un condominio di via Maiolica, zona Largo Barriera, dove i militari avevano notato un insolito viavai di persone. Con sé aveva un involucro di eroina, mentre la successiva perquisizione nell'appartamento ha portato al sequestro di oltre un chilo della stessa sostanza e di un bilancino. Al termine delle operazioni è stato arrestato e condotto in carcere.
3: Perquisizioni anche nel territorio di Udine nell'ambito dell'operazione del ROS del Carabinieri, della Digos, della Polizia contro una rete di suprematisti attiva su Telegram. Sono 17 le persone indagate, tra cui 14 minorenni tra i 16 anni e la maggiore età. L'accusa è di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti legate al terrorismo. Gli investigatori non hanno reso noto se in Friuli ci sia una o più persone indagate, né sono stati resi noti ulteriori dettagli.
4: Nel mirino gruppi come la chat del Nuovo Ordine Europeo e il Fronte Fascista Italiano. Nelle abitazioni sono stati trovati anche simboli nazisti e coltelli. Le chat contenevano messaggi contro ebrei, omosessuali e persone di colore, oltre alla celebrazione di Hitler e di autori di stragi suprematiste. Condivisi anche manuali di autoaddestramento, tecniche operative e istruzioni per fabbricare ordigni. In alcune conversazioni si arrivava a ipotizzare attentati contro una moschea, una sinagoga e una scuola. L'inchiesta coinvolge complessivamente diverse città italiane, da Como a Palermo, da Roma a Napoli. Il caso si inserisce in una serie di indagini recenti che hanno portato alla luce il coinvolgimento di giovanissimi in ambienti estremisti online.

0: Cambiamo argomento. Il morbillo può essere particolarmente serio anche negli adulti, con complicanze come polmonite ed encefalite che possono richiedere il ricovero. La vaccinazione resta fondamentale. In Friuli Venezia Giulia le coperture migliorano, ma resta da completare il ciclo delle due dosi.
1: Una persona con il morbillo può contagiarne fino a 17 in una popolazione non immune. È il dato richiamato dai pediatri per spiegare quanto facilmente possa diffondersi il virus e perché sia importante completare le due dosi di vaccino. In Italia, nei primi 5 mesi del 2026, i casi confermati sono stati 472, quasi il 47% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il Ministero segnala aumenti particolarmente evidenti nelle notifiche in Campania, Calabria, Lazio e Toscana. In Friuli Venezia Giulia, secondo i dati della Direzione Centrale Salute della Regione, le coperture migliorano, ma resta un punto debole, il completamento del ciclo vaccinale. Nel 2025 la prima dose a 2 anni ha raggiunto il 94,52%, quasi un punto in più rispetto al 2023, ma ancora sotto l'obiettivo del 95%. A 7 anni quasi il 96% dei bambini ha ricevuto almeno una dose. La seconda, però, si ferma all'89,33%. Circa un bambino su 10 dunque non risulta aver completato il ciclo. Ci sono differenze anche tra i territori. Per la prima dose, entro il secondo compleanno, Friuli Occidentale e area Giuliano-Isontina sfiorano il 95%. Il Friuli Centrale si attesta al 92,3%. Tra gli adolescenti la seconda dose raggiunge circa il 91,5% a 16 anni e il 90% a 18. Da qui l'invito a recuperare le dosi mancanti anche tra i giovani adulti e nella fascia tra i 15 e i 39 anni che si concentra il maggior numero di casi segnalati in Italia. Trieste, Andrea Marucic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Spostiamoci ora a Palmanova, dove è stato simulato un sisma di magnitudo 5.7 con epicentro a Gemona. Si tratta della prima parte del raduno interregionale del volontariato di protezione civile del Nord Italia, che fino al 4 ottobre coinvolgerà anche Austria, Slovenia e Croazia in un'unica esercitazione transfrontaliera.
3: 50 anni dopo il terremoto che devastò il Friuli, tutto comincia ancora da Gemona, ma questa volta il sisma è simulato, un'esercitazione per mettere alla prova uomini, mezzi, procedure di un sistema di protezione civile costruito sull'esperienza del 1976. Lo scenario scatta alle 9, una scossa simulata di magnitudo 5,7 con epicentro nell'area di Gemona. Si attivano subito le procedure di emergenza. Il coordinamento passa a Palmanova, dove si riunisce il COREM, Comitato Operativo delle Emergenze, in collegamento con Sala Italia del Dipartimento Nazionale. Riccardo Riccardi, assessore con delega alla protezione civile.
4: È un sistema senza il quale oggi questo paese non sarebbe in grado di fronteggiare situazioni di questo genere, quindi io lo definisco un sistema di volontariato professionale, perché abbiamo sviluppato competenze, abbiamo investito nel corso degli anni, abbiamo investito in tecnologie ed in competenze professionali.
3: Viene ricostruito ciò che accadrebbe nelle prime ore dopo un sisma, dal salvataggio delle persone al soccorso sanitario, dal controllo delle reti di gas, acqua, energia alle telecomunicazioni e ancora la stima, sempre simulata, di dispersi, sfollati, vittime, mentre si attiva contemporaneamente la macchina dei soccorsi. Amedeo Aristei, direttore della Protezione Civile regionale.
5: Noi abbiamo attivato tutto il sistema di protezione civile in primis, abbiamo predisposto i materiali e i mezzi e gli uomini per costruire un campo di accoglienza nella località più colpita, quindi a Gemona, e quindi partiremo a distanza di poche ore dall'evento per quella località per allestire e dare assistenza alla popolazione colpita.
3: È il primo atto del raduno interregionale del volontariato di protezione civile del Nord Italia, che fino al 4 ottobre coinvolgerà anche Austria, Slovenia e Croazia in un'unica esercitazione transfrontaliera. Palmanova, Maria Pia Pezzali, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Dal 1 ottobre la regione aumenta di 5 centesimi al litro lo sconto sui carburanti fino al massimo previsto dalla legge. In area zero lo sconto sale a 39 centesimi per la benzina e 30 per il gasolio, con ulteriori 5 centesimi per i veicoli ibridi. Gli aumenti riguardano anche area 1 e area 2, con incrementi di 5 centesimi per benzina e gasolio. Per gli ibridi si aggiungono 5 centesimi al litro in tutte le aree. La regione mette a disposizione ulteriori 2.600.000 euro nell'ambito di un intervento complessivo di quasi 70 milioni. I nuovi contributi saranno validi dal 1 ottobre al 31 dicembre per sostenere famiglie e cittadini con

0: Trieste Next continua a trasformare il centro cittadino in un'agora della scienza. Nel villaggio della conoscenza, allestito in Piazza Unità, anche oggi sarà possibile incontrare e dialogare con i ricercatori e le ricercatrici degli istituti triestini, partecipare a giochi e laboratori interattivi, mentre due aree e conferenze ospiteranno i talk e i dibattiti. Il ricco programma di oggi culmina con DNA, lo spettacolo che fa suonare la scienza. Il filosofo ed evoluzionista Telmo Pievani calcherà il palcoscenico del Teatro Verdi insieme ai The Producers. La musica dal vivo scandirà il racconto che parte dalle origini della vita, attraversa i 200.000 anni della storia della nostra specie, fino alla scoperta del DNA, per arrivare agli strumenti con i quali oggi possiamo riconoscere e contrastare il cancro. Un progetto nato dall'incontro dei The Producers con Fondazione AIRC per portare il valore della ricerca oncologica fuori dai laboratori e trasformare la scienza in un'esperienza immersiva. Appuntamento alle 21 al Teatro Verdi. Alle 18 invece è la volta dello psichiatra Vittorino Andreoli, che guiderà il pubblico a comprendere che rapporto c'è tra l'essere e il pensiero, un processo vivo che definisce chi siamo. Appuntamento al Teatro Miela.
1: Il 29 settembre aprirà al pubblico il nuovo Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata al Magazzino 26 in Porto Vecchio a Trieste. Siamo andati a visitarlo in anteprima.
2: Il nuovo Museo Istriano nasce da un percorso lungo che dura 25 anni. È cominciato quando l'Istituto Regionale per la Cultura Istriana salvò le masserizie abbandonate da 300 esuli, costretti a lasciare Istria, Fiume e la Dalmazia. Con la sede prima in via Torino, il museo è stato trasferito e ripensato in un nuovo percorso espositivo nel Magazzino 26 di Porto Vecchio. Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste.
3: Sicuramente sarà un successo, questo è sicuro. Tutti i musei della città, come il Deutsch Museo di Monaco, verranno portati qua. Museo del Mare, Museo di Storia Naturale, Museo della Bora, Museo dell'Antartide, tutti i musei qua dentro.
2: La narrazione è un percorso cronologico che parte dal Neolitico e i visitatori potranno usufruire di touchscreen con una linea temporale che introduce graficamente gli eventi e le culture che si sono avvicendate nei secoli. Costanza Brancolini, conservatrice.
4: A partire dalla fine dell'Ottocento il museo poi si sviluppa attraverso sezioni non più cronologiche ma tematiche, quindi si potranno ammirare molte fotografie di viaggio di chi durante l'impero austro-ungarico andava in vacanza in Istria e nei territori della Dalmazia, e ci saranno anche dei video inediti che alcuni cineamatori o alcune famiglie che viaggiarono in questi territori realizzarono in quegli anni. Si potrà poi ammirare una sezione dedicata all'impresa di Fiume e anche alcuni cimeli che riguardano questo contesto.
2: Il nuovo museo istriano sarà aperto al pubblico dal 30 settembre. Trieste, Vanessa Strizzi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Tornano oggi e domani in tutta Italia le giornate europee del patrimonio, manifestazione promossa dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione europea. Nelle due giornate sono previste visite guidate, aperture straordinarie, convegni e tante altre iniziative che avranno luogo nei musei e nei luoghi della cultura pubblici e privati presenti su tutto il territorio nazionale. I luoghi della cultura della soprintendenza regionale offrono un esteso calendario di appuntamenti, aperture straordinarie e gratuite delle proprie sedi e delle aree archeologiche con visite guidate, incontri e conferenze. Il tema di questa edizione è proteggere il patrimonio, rinnovare, resistere e reinventare. Fra gli appuntamenti di oggi, la soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia organizza Terremoto 1976, persone e istituzioni nel recupero del patrimonio archivistico, dalle 10 alle 13. Mentre domani al Museo Storico e Parco del Castello di Miramare è in programma il workshop Sapori dell'Antico Egitto, la cultura del cibo e l'alimentazione. Sentiamo invece che cosa propone in queste due giornate il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia con l'archeologa Elena Braidotti, che curerà le visite guidate.
5: Si tratta di una visita guidata, in realtà partecipata, in cui il pubblico è parte attiva della visita e in cui chiediamo ai visitatori di analizzare la mostra di arte contemporanea e di trovare degli accostamenti, dei collegamenti tra le opere di pop art che sono esposte in occasione appunto di questa mostra Contemporaneità Costante e i reperti archeologici del museo, creando quindi dei rapporti di senso, dei collegamenti anche molto personali che poi vengono condivisi con tutti gli altri visitatori. Quindi si fa un vero e proprio tour dialogato lungo le sale del museo.
0: E poi ci sono altri tre appuntamenti in questi due giorni.
5: Sì, si comincia stamattina alle 11 con una visita guidata curata dal curatore della mostra appunto dedicata all'arte contemporanea all'interno del Museo Archeologico Nazionale di

0: Aquileia. Il curatore è Carlo Stragapede e guiderà i visitatori alla scoperta di questa inedita esposizione che mette proprio in collegamento la pop art americana, ma soprattutto la pop art italiana e le collezioni archeologiche di Aquileia. Domenica invece, domani alle 10.30, sarà possibile visitare, sempre con la guida di un'archeologa, il percorso di visita tradizionale, diciamo, del museo archeologico, con una visita che si intitola Aquileia Porta del Mediterraneo, in cui si mette in particolare risalto proprio questa vocazione cosmopolita del museo e dell'antica Aquileia. Ne approfittiamo anche poi per promuovere una visita invece nel Museo Nazionale di Archeologia Subacquea dell'Alto Adriatico di Grado, che è stato inaugurato lo scorso mese di dicembre, e sarà possibile visitarlo, sempre con la guida di un'archeologa, domenica appunto alle 17, in una visita che si concentrerà in particolare sulla Iulia Felix, la nave romana del secondo secolo, e il suo carico di anfore e di vetri.
1: La Società dei Concerti ha presentato il calendario della nuova stagione artistica. Ad inaugurare il cartellone, una leggenda del pianoforte come Grigori Sokolov, atteso per il 23 novembre. Tutti i concerti al Teatro Verdi alle 23.30 lunedì. Ma sentiamo il direttore artistico Marco Secco.
2: Sicuramente l'inaugurazione con Grigori Sokolov, che fa sempre sold out, e quest'anno ci siamo già vicini, quindi questo appuntamento bellissimo. Per la prima volta l'orchestra di Champs-Élysées, una delle orchestre più importanti della Francia, con Philippe Hervéguez, che vengono a fare Beethoven, e poi Costi Capuzon, il migliore violoncellista del mondo, che viene a suonare per la stagione. Insomma, davvero tantissimi, ma tantissimi. E poi cose speciali come la Sarah Willis, cornista di Berliner Philharmoniker, che viene a suonare addirittura musica cubana con un gruppo sudamericano.
3: Che altri appuntamenti possiamo segnalare?
2: Beh, non dimentichiamoci che la Società dei Concerti non è solo gli 11 concerti al Teatro Verdi, che sicuramente sono un po' la spina dorsale di quello che facciamo, ma ci sono anche le attività nei musei civici, ci sono anche i concerti che dedichiamo al Natale, ci sono anche il Festival Wunderkammer, insomma ci sono anche moltissime altre attività. La nostra proposta musicale è di circa 30 concerti all'anno, per cui è veramente tantissime, tantissime cose.
3: Un altro progetto a maggio ci spiega di cosa si tratta?
2: Sì, a maggio c'è questo progetto che si chiama Resonance, dove la violinista Giulia Rimonda porta un progetto che sta portando tra l'altro anche a Parigi, a Berlino, ma anche a Bolzano in Italia. È un progetto molto bello che racconta la musica, a parte perché lei ha un podcast che è molto famoso, e questo podcast che è nel digitale diventa live, quindi ci saranno tantissimi incontri diffusi in tutta la città di Trieste, con tra l'altro sportivi, e letterari, veramente gente di tutto, di diverse discipline. E quindi il bello è che gente che non è del campo musicale, gente che magari non frequenta la musica, ecco, che va a coinvolgere tutto questo pubblico giovane e diverso.
1: Andiamo a Gorizia per Gusti di Frontiera. Oltre agli stand, questa mattina alle 11, giornalista, inviato e scrittore Toni Capuozzo, presidente di Mittelfest, dialogherà con Andro Mercone l'incontro Le frontiere che uniscono, storie di popoli, viaggi e identità. Alle 18 lo sguardo si sposterà sul ruolo della cultura nella trasformazione delle città con Gorizia Pordenone, investire in cultura da Go 2025 a Pordenone 2027. Il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna e il sindaco di Pordenone Alessandro Basso accompagneranno un ideale passaggio di testimone tra la capitale europea della cultura e la prossima capitale italiana della cultura. Per oggi, in concomitanza con Gusti di Frontiera, la CISAL regionale ha proclamato uno sciopero per l'intera giornata dei dipendenti della Polizia Locale di Gorizia, che protestano per carenze di organico, inadeguatezza delle dotazioni e mancato rispetto delle prerogative contrattuali.
3: Lo sport con il basket: questo weekend iniziano i campionati in A1 domani impegnate Udine alle 18 in casa contro Scafati e Trieste alle 16 a Milano contro i campioni d'Italia dell'Olimpia. Oggi comincia in A2 la stagione regolare di Cividale dopo la vittoria della Supercoppa di domenica scorsa. Ducali impegnati in casa alle 20 contro Forlì, in dubbio Knight e Ivan Mobio.
1: Alcuni appuntamenti in programma per oggi e per il weekend: entra nel vivo la 55esima mostra regionale della mela, che animerà Pantianico nei fine settimana fino al 27 settembre, dall'1 al 4 ottobre, organizzata dalla locale Proloco. Oggi la cerimonia ufficiale di inaugurazione alle 17.30, seguita alla Casa del Sidro alle 18 da un convegno tecnico sull'irrigazione e la

0: mirato dei nutrienti che diventano strumenti sempre più importanti per mantenere l'equilibrio della pianta e contrastare gli stress provocati da caldo e carenza idrica.
1: A Lignano Sabbiadoro arriva il Fake News Festival 2026 Summer Edition. Il primo tema affrontato nella due giorni sarà quello degli UFO. Tra avvistamenti, bufale e immaginario collettivo, anche il Friuli Venezia Giulia è un territorio che di storie su UFO e fenomeni inspiegabili ne ha accumulate parecchie. Oggi l'incontro C'è qualcuno là fuori, un dialogo tra cultura, scienza, satira e disinformazione con Adrian Fartade, che dai primi anni 2000 si occupa di divulgazione scientifica, e la redazione di Lercio, moderati da Alice Morettin di Prisma APS, alle 18 in piazza Marcello d'Olivo.
0: Saranno Angelo Montanari, rettore dell'Università di Udine, ed Elena Aviero, manager di Insiel, i protagonisti dell'intervento di apertura di Innovei 2026, la giornata interamente dedicata all'intelligenza artificiale nella sede di Via Prasecco a Pordenone dalle 9.
1: Il progetto triennale Scuola della Montagna Dolomiti Friulane dell'Università di Udine si conclude oggi a Barcis, sede del percorso formativo. L'incontro finale, che farà il bilancio dell'attività svolta, si terrà dalle 11.30 nella foresteria del municipio.
0: Penultimo appuntamento dei concerti in Basilica e conclusione del focus sulle formazioni corali giovanili. Protagonista il coro giovanile italiano in un concerto a ingresso gratuito che vedrà uno dei più importanti direttori italiani contemporanei, Filippo Maria Bressan, alla guida di giovani cantori provenienti da tutta Italia, alle 20.45 nella Basilica di Aquileia.
1: Sarà la passione secondo Giovanni di Johann Sebastian Bach a chiudere il programma di commemorazione dei 50 anni dal terremoto del Friuli. La passione secondo Giovanni di Bach, con la sua riflessione sul dolore, sulla perdita e sulla speranza, trova a Venzone un luogo particolarmente significativo. La partitura sarà eseguita da quasi 60 artisti, riunendo l'Orchestra da Camera di Pordenone e il Coro del Friuli Venezia Giulia, con l'impiego di strumenti originali e barocchi e un significativo cast di solisti. Alle 20.30 nella Pieve di Sant'Andrea Apostolo, con prenotazione obbligatoria tramite il portale Eventbrite.
0: La musica di Vivaldi, protagonista Bottenicco di Moimacco, con Vivaldi La Bella Stagione, spettacolo dedicato alla figura e all'opera del compositore veneziano, con l'attore e regista Andrea Ortist e l'orchestra da camera di Pordenone diretta da Antonello Capuano. A Villa dei Clericini, Don Packer alle 20.45.
1: Carne Armonia recupera il concerto estivo rinviato a causa dell'incendio che colpì il Monte Amariana e le aree adiacenti. È un invito a riappropriarsi degli spazi montani con fiducia, accompagnando con la bellezza dell'arte il percorso di ripristino ambientale e simbolico del territorio. Protagonisti della mattinata saranno i giovani musicisti riuniti nel Rapsodia Saxophone Quartet. Il programma musicale attraverserà secoli di storia della musica. Alle 11 nel prato alle pendici del Monte Amariana, nel comune di Amaro.
0: In programma oggi il concerto inaugurale delle mattinate e serate musicali internazionali dedicato ad Aldo Belli vedrà protagonista la nuova orchestra Ferruccio Busoni diretta da Massimo Belli alle 20.30 nella Sala Luttazzi del Porto Vecchio di Trieste.
1: Toccare con mano i cambiamenti compiuti dalla storia nel tessuto urbano di una città come Monfalcone tra la fine dell'Ottocento e i primi vent'anni del Novecento. A fare da filo conduttore ideale per questo percorso a piedi è la mappa di Rebulla, carta industriale del comune realizzata nel 1912, che riporta i 21 opifici, il porto, il canale e il cantiere presenti al tempo nel tessuto stradale e urbanistico. È questa la proposta Monfalcone come era, passeggiata patrimoniale nella Monfalcone industriale, con partenza alle 15.30 da via Giuseppe Parini 12 davanti alla posta. La partecipazione alla passeggiata è gratuita, ma è necessaria l'iscrizione. Chi partecipa è invitato anche a portare fotografie, documenti, racconti familiari e testimonianze legate al passato industriale di Monfalcone.
0: Da oggi fino all'8 ottobre la Sala Comunale d'Arte di Piazza Unità a Trieste ospiterà Planting Water, un progetto fotografico del fotografo peruviano Musuk Nolte, vincitore della prima edizione del Premio Internazionale di Fotografia Science in Focus. Attraverso una serie di fotografie realizzate nelle Ande peruviane, Planting Water documenta le comunità che hanno riportato in vita antichi sistemi idraulici per affrontare la scarsità d'acqua e adattarsi alla crescente variabilità climatica. L'esposizione nell'ambito di Trieste Next.
1: Il sacro come strumento per interrogare il presente, la pittura come atto di resistenza al silenzio e all'accondiscendenza. È questo lo spazio in cui si muove Cristiano Ceroni, la politica dello spirito,

0: La mostra proposta nell'ambito della 35esima edizione del Festival Internazionale di Musica Sacra 2026, in programma da oggi al 1 novembre nella Chiesa di San Lorenzo a San Vito al Tagliamento. L'esposizione a cura di Fulvio Dell'Agnese e Antonio Garlatti riunisce circa 40 opere, molte delle quali inedite, realizzate fra il 1994 e il 2026, su tela e attraverso tecniche miste, pittura, smalti e acrilici. Inaugurazione alle 17.30.
1: In occasione dell'80esimo anniversario della sezione di Trieste dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, oggi alle 11 verrà inaugurata una mostra al Museo Civico di Guerra per la Pace Diego de Enriquez. L'esposizione, aperta fino al 25 ottobre, propone un'esperienza visiva e immersiva che unisce storia e tecnologia, nata proprio dal recupero di archivi storici della sezione per mettere questo patrimonio a disposizione dei giovani e di tutta la cittadinanza.
0: Un unico grande concerto in piazza con oltre 1000 musicisti appartenenti a 37 bande del Friuli Venezia Giulia. Sarà Maniago a ospitare quest'anno la 47esima rassegna bandistica regionale Ambima FVG, lanciando la volata verso Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. L'inizio nel pomeriggio con l'arrivo delle bande a Maniago. Seguirà la sfilata lungo 3 itinerari cittadini distinti che convergeranno verso il cuore della città, Piazza Italia, per il grande concerto finale e il passaggio del testimone a Pordenone, che ospiterà la rassegna il prossimo anno.
1: La seconda giornata della rassegna Ascoltare, Leggere, Crescere a Pordenone si apre alle 15.30 al Seminario Diocesano con il libro Riti nella Rete, Tempo, Silenzio, Morte, Liturgia, Metaverso, Intelligenza Artificiale di Don Giacomo Ruggeri, presbitero della Diocesi di Fano, che converserà con Monsignor Renato De Zan, docente emerito di esegesi biblica ed ermeneutica. Alle 20.30 al Santuario della Madonna delle Grazie di Pordenone sarà quindi la volta di Leone XIV di Francesco Antonio Grana, vaticanista del Fatto Quotidiano, che dialogherà con Monsignor Domenico Pompili, vescovo di Verona, e con il vaticanista Luco Caruso.
2: Rassegna stampa.
1: Stranieri in classe, il Friuli Venezia Giulia regge, il titolo dei quotidiani, il Piccolo e il Messaggero Veneto in edicola oggi. Iniziamo dal primo, che in prima pagina ha la fotonotizia del Festival Frontiere, in arrivo a Gorizia il 2 ottobre con 8 voci fuori dal coro. Nelle cronache giuliane, a Gretta, il cantiere Ater bloccato da anni, ora c'è uno spiraglio. Per la cronaca, la notizia dell'arresto per droga di un autista della Trieste Trasporti, di cui vi abbiamo parlato, così come vi abbiamo parlato del nuovo Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata. Una triestina a X Factor, si tratta di Angela Cotterle, che ha conquistato giudici e social. Per l'edizione di Gorizia di Monfalcone, proprio Monfalcone, al Porticciolo, cambio di divieti e 5 nuove telecamere. A Oslavia la vendemmia diventa inclusiva con la partecipazione di 20 ipovedenti e a Grado Pineta parte il cantiere della ciclabile da 900.000 euro.
0: Stranieri a scuola, il Friuli Venezia Giulia regge è anche il titolo di apertura del Messaggero Veneto di Udine. Numeri sotto controllo, solo 63 istituti superano il tetto del 30% imposto dal governo. La regione ottiene l'autonomia per l'istruzione, Fedriga, riconosciuta la nostra specialità. Nella fotonotizia centrale la colonna della Protezione Civile a Gemona ha simulato un terremoto di magnitudo 5.7, Tendopoli alla Goi Pantanali. Poi i conti di Danieli, utile a 230 milioni, profitti in crescita e ordini per oltre 6 miliardi di euro. E dal San Danielese ecco le 100 migliori imprese, prosciutto e molto altro. Nel corso dell'addestramento NATO in Lettonia parte una raffica di mitra, feriti 4 bersaglieri del reggimento pordenonese. In cronaca, la rete di minori suprematisti, c'è un friulano. A Manzano l'addio a Palazzolo, architetto ed ex assessore. A Palmanova deridono anziano, giovani inseguiti con un bastone. E a Muzzana il cestello finisce contro i cavi, operaio folgorato. Di piede Frontiere 2026 con 8 voci alla riscoperta del pensiero. Nell'apertura di cronaca ciclabile, un'area verde e nuovi bed and breakfast, così rinasce via Marsala. L'area a sud della ferrovia sarà oggetto di un ampio piano di riqualificazione. Nella fotonotizia dell'edizione di Pordenone un'altra esercitazione, simulato un terremoto di magnitudo 5.7, evacuati 10.000 studenti a Pordenone. Altre notizie dal territorio, nel capoluogo slitta il trasloco di pediatria e punto nascita, a Morsano rubati agli sposi i soldi risparmiati per la luna di miele e a Maniago 2 dischi orari, multa annullata a Don Gerometta.
1: Il Gazzettino di Udine apre invece con i carburanti, più sconto anti rincari, la regione con una

0: misura straordinaria aumenta di 5 centesimi al litro il contributo per gli automobilisti. Il provvedimento scatterà il 1 ottobre fino a fine anno. Scocimarro e Zilli, mettiamo in campo 70 milioni di euro. Nella fotonotizia centrale l'Udinese, Runiaj ha recuperato Solet. Oggi l'amichevole in Polonia e i bianconeri impegnati in un test a scopo benefico. Per la cronaca, la maxi indagine sui suprematisti arriva a Udine, nel mirino la propaganda neonazista con i blitz, con le perquisizioni in diverse città, a seguire la legge sulla scuola. Il governo riconosce la specialità regionale per il welfare, si rinnova l'alleanza per le famiglie più fragili. Infine a Palmanova, colonna mobile in partenza per la prova terremoto.
1: Anche il Gazzettino di Pordenone dedica la fotonotizia centrale al terremoto, memoria e protezione, esercitazione con 10.000 studenti. Ieri l'operazione Orcolat nelle scuole. In cronaca scopre i ladri in fuga, minacce con la pistola, portato via il telefono, colpita la casa di una coppia di neosposi. La vicina li vede e viene affrontata in strada. Sotto, truffa della card degli sconti, colpita casalinga. In regione, rondini, nidi artificiali per proteggerle contro i vandali. E infine in 500 alla lucciolata per il CRO, Livio l'alpino, sempre presente.
0: Chiudiamo con l'annuncio dei programmi regionali. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda alle 11.30 con uno speciale dedicato a Trieste Next. In diretta da Piazza Unità si alterneranno i protagonisti della ricerca scientifica nazionale ed internazionale. Con loro alla scoperta del pensiero e l'approfondimento delle diverse forme di intelligenza, da quella umana a quella artificiale. Saranno inoltre affrontati i temi relativi all'uso della AI nella società e nella ricerca medica. Scientifica, conduce Federica Ovan. Ed è tutto per questo primo nostro giornale radio. In segreteria ha collaborato Daniela Sossi, per la parte tecnica in regia Paolo Cassano e Jacopo Brunisso. Da parte di Lara Zani e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di una buona mattinata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'Automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo in prevalenza sereno, mentre la circolazione veicolare risulta al momento scorrevole in graduale aumento, senza che si registrino criticità di rilievo, con i mezzi pesanti che oggi viaggiano regolarmente, per i quali il divieto di circolazione scatta nella giornata di domani, domenica, dalle 7 alle 22. Sulla A23 Alpe Adria segnaliamo tra Carnia e Pontebba un veicolo in panne, mentre sulla A4 Trieste-Venezia ricordiamo la presenza di lavori dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina. Verrà chiuso nuovamente lo svincolo di entrata di Redipuglia in direzione Venezia, utilizzabile in alternativa per chi deve entrare in A4 in direzione Udine-Venezia, lo svincolo di Villesse. E poi è chiuso e lo rimarrà fino alle 6 di lunedì prossimo lo svincolo di uscita di Redipuglia. Per chi viene da Trieste c'è quindi l'uscita a Monfalcone Est, oppure in alternativa a Villesse per rientrare in A4 in direzione Trieste. Sul raccordo R13, poi il collegamento tra l'A4 e Trieste, ci sono lavori che permangono in direzione Trieste con un restringimento tra Trebiciano e Fernetti e poi fino alle 14 di domani è chiusa la galleria Carso in direzione Trieste con uscita obbligatoria allo svincolo di Padriciano. Si prosegue sulla 202 DIR per rimettersi poi allo svincolo di Cattinara sul tratto Assisiana-Rabuiese. E su questo tratto, ricordiamo, all'altezza della Galleria Montedoro c'è uno scambio di carreggiata chiusa alla direzione per Trieste-Venezia, si viaggia a doppio senso di marcia in quella per Rabuiese. Tra i cantieri lungo la viabilità ordinaria segnaliamo sulla statale 52 bis un transito a senso unico alternato all'altezza di Monte Croce Carnico, e poi è ancora sulla statale 13 Pontebbana la possibilità di un transito a senso unico alternato nel comune di Codroipo e poi in quello di Malborghetto Valbruna. Anche la strada regionale 354 di Lignano vede un transito a senso unico alternato nel comune di Latisana. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani lunedì mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
2: Onda Verde.

0: Viaggiare informati.
1: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con

0: GR1.
1: Caro carburanti, l'ENI fissa un tetto ai prezzi. Da lunedì almeno per un mese benzina 1,99 al litro, gasolio 2,19. La Premier Meloni, lodevole atto di attenzione. Trump respinge la proposta di tregua dell'Iran. Il Wall Street Journal vuole riprendere gli attacchi dopo le elezioni di metà mandato. Teheran apre anche all'ingresso di ispettore ONU sul nucleare. Papa Leone in visita in Francia, la guerra non è inevitabile. Oggi la messa a Parigi, a Place la Concorde, in serata l'arrivo a Lourdes. Giallo di Torino, svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabio Colapietro. Tra i fermi c'è anche una professoressa, il corpo nascosto in alcuni sacchi neri. L'autunno può attendere, fine settimana con sole e bel tempo, quasi ovunque, qualche pioggia, solo al sud. Balla che ti passa, uno studio scientifico conferma, la danza combatte la depressione meglio dei farmaci e unisce le persone. Batterista cerca musicisti per formare una band, gli U2 festeggiano 50 anni di storia dove tutto è cominciato, il cortile della loro scuola. Calcio, il Mancini bis comincia male, in Nations League Italia battuta all'Olimpico 2-0 dal Belgio, azzurri fischiati a fine partita. Formula 1 alle 13 al via il Gran Premio di Azerbaigian. Antonelli a caccia di un'altra rimonta stile Monza, partirà 16° in pole position, Russell davanti a Leclerc. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque il caro carburanti, la mossa dell'ENI che ha deciso di fissare un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina.
2: Un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per ora per un mese a partire dal 28 settembre, pari a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali, lo ha annunciato l'ENI per i suoi distributori alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise del diesel che da oggi fino al 5 ottobre passa a 6,1 centesimi al litro. Un contributo, secondo l'ENI, di solidarietà al paese in contrasto all'aumento dei prezzi di benzina e gasolio che hanno raggiunto livelli estremamente onerosi per le famiglie e le aziende italiane. I ministri Urso e Pichetto Fratin hanno convocato i petrolieri per l'8 ottobre per chiedere l'aumento delle produzioni delle raffinerie e far scendere i prezzi. Quello dell'ENI è un lodevole atto di attenzione all'Italia, ringrazia in una nota Palazzo Chigi, che va nell'auspicata direzione di calmierare il caro carburante. Il price cap potrebbe essere esteso fino alla fine dell'anno, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina, che determinerà, secondo i conti Codacons, un risparmio tra i 10 e gli 11 euro per pieno. Paola Bonanni, GR1.
1: E c'è l'azione di Moral Suasion di Palazzo Chigi dietro la scelta di ENI di fissare il tetto al costo di diesel e benzina. Come riportano diversi quotidiani, proprio il blocco dei prezzi del carburante deciso dall'azienda del cane a sei zampe anima il dibattito politico.
3: Una scelta di responsabilità nei confronti di famiglie e imprese. Per Fratelli d'Italia il tetto al prezzo dei carburanti fissato da ENI è anche uno schiaffo a chi specula. Un esempio virtuoso di economia sociale e di mercato, sottolinea Maurizio Lupino in Moderati. Ora seguono l'esempio banche e altre grandi società, chiede la Lega. E Antonio Tajani rimarca, ecco un esempio concreto di sistema paese. Da Forza Italia, Raffaele Nevi.
4: La dimostrazione che il metodo Tajani dell'accordo invece che dell'imposizione delle nuove tasse funziona e può dare risultati buoni per cittadini e imprese.
3: Un'ottima notizia per Carlo Calenda, Azione, secondo cui ENI mostra un senso di responsabilità che manca ad altre società pubbliche attive in campo energetico. Contributo positivo dell'azienda conferma dal PD Francesco Boccia, che poi attacca Giorgia Meloni. Non è ENI che deve supplire alle scelte dell'esecutivo sulla strategia energetica del paese. E Verdi Sinistra rincara. Da mesi chiedevamo al governo di calmierare il prezzo dei carburanti, ma ha sempre fatto orecchie da mercante. Angelo Bonelli.
5: Giorgia Meloni il prezzo calmierato lo poteva fare da prima, come noi avevamo chiesto. In questo modo avremmo evitato che 2,8 miliardi di euro di soldi pubblici fossero regalati ai petrolieri.
3: Francesco Macaro, GR1.
1: Intanto l'agenzia di rating Moody's prevede un deficit al 3% quest'anno, al 2,9% nel 2027, confermando dunque un lieve calo per il 2026 rispetto al 3,1% dell'anno scorso. Riviste al rialzo le stime sulla crescita, più 0,8% quest'anno. L'economia italiana, dice Moody's, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia derivante dal conflitto in Medio Oriente. Dicevamo del conflitto in Medio Oriente con le

ricadute economiche legate soprattutto al blocco di Hormuz, stretto da cui transitano, ricordiamo, milioni di barili di petrolio. Ieri si era accesa la speranza per la proposta di Teheran di iniziare un percorso di colloqui

0: Un piano di 7 giorni per la riapertura dello stretto, piano con cui Teheran chiedeva il rispetto delle condizioni del memorandum di Islamabad, come lo scongelamento dei beni iraniani e la revoca del blocco navale americano, in cambio della riapertura di Hormuz entro una settimana per poi avviare negoziati sul nucleare. È stato poi il presidente Pezeshkian alla CBS ad offrire un'ulteriore concessione, l'ok all'ingresso degli ispettori nucleari dell'ONU nella Repubblica Islamica. Secondo il quotidiano americano, il capo della Casa Bianca non solo ha rifiutato il piano, vorrebbe anche riprendere gli attacchi sull'Iran dopo le elezioni di midterm. Questo benché appena 4 giorni fa Trump si fosse detto certo del raggiungimento di un accordo proprio dopo il voto di novembre. Valeria Fraschetti, GR1.
1: E prima dell'annuncio di Trump, il presidente aveva parlato anche del conflitto con la Repubblica Islamica con l'omologo cinese Xi Jinping nell'ultima giornata della visita del leader di Pechino negli Stati Uniti. Il corrispondente.
2: Sì, lo abbiamo fatto, abbiamo parlato di Iran, replica Trump a un giornalista mentre insieme al presidente cinese e alle rispettive consorti sta lasciando gli archivi nazionali di Washington. In 3 giorni non ci sono state occasioni di confronto diretto con la stampa. Xi, secondo l'agenzia statale Xinhua, ha insistito su un ritorno alla diplomazia sul fronte medio orientale, al memorandum di giugno tra Washington e Teheran, mentre Trump avrebbe sentito il bisogno di ribadire che sarebbe inaccettabile qualsiasi forma di aiuto cinese alla Repubblica Islamica. Solo uno dei nodi irrisolti della competizione tra le due potenze mondiali. Lo stesso vale per il commercio. Prolungata di 2 mesi una tregua su dazi e minerali critici, ma le restrizioni all'export di chip avanzati verso la Cina restano, precisa l'amministrazione. Quanto a Taiwan, Xi ha suggerito prudenza a Trump e l'ambasciatore americano in Cina sembra replicare. La nostra posizione non cambia e sulla tempistica per la vendita di nuove armi a Taipei, vendita osteggiata da Pechino, il presidente ha la sua agenda, si limita a dire. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E resta aperto anche il fronte yemenita del conflitto medio orientale con nuovi attacchi dei ribelli Houthi verso l'Arabia Saudita. Le autorità di Riyadh affermano di aver intercettato 2 droni. Intanto, secondo il Financial Times, in una lettera all'Unione Europea, gli stessi Houthi avrebbero comunicato che non prenderanno di mira le navi europee nel Mar Rosso. Al centro dell'attenzione internazionale anche la guerra russo-ucraina. Nella notte raid sui due fronti, colpita da droni di Kiev una raffineria nella regione russa di Krasnodar. I russi hanno preso di mira invece sia la capitale ucraina che Kharkiv, la seconda città del paese. In entrambe le città scoppiati incendi. 2 donne sono state inoltre uccise a Zaporizhia. E il presidente russo Putin torna a chiudere la via diplomatica. La corrispondente da Mosca.
3: L'Ucraina ha iniziato a colpire le infrastrutture civili russe, ora tocca a Kiev affrontarne le conseguenze. Quanto alla pace, tutte le proposte sono sul tavolo, ma Mosca deve valutare cosa è meglio per il paese. E ancora, eravamo pronti a riprendere il dialogo, ma Zelensky nel giorno delle elezioni ha lanciato attacchi su Mosca e sui seggi. Da San Pietroburgo, dove si svolge il Forum della Cultura, Putin aggiunge: non è vero che la Russia si stia preparando alla guerra contro l'Europa. Della situazione che in queste ore oscilla tra escalation e spiragli di pace aveva parlato poco prima il portavoce del Cremlino. La prima domanda riguarda Zelensky, che ora sostiene che Trump abbia rotto gli indugi e darà a Kiev le licenze per costruire i missili Patriot. Zelensky, commenta Peskov, parla tanto e aggiunge: la Russia tiene attentamente traccia dei paesi coinvolti, delle armi e delle licenze di produzione, e il portavoce resta sul vago quanto alla prospettiva di un incontro a 3 tra Russia, USA e Ucraina. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: In Lettonia 4 militari italiani del reggimento bersaglieri sono rimasti feriti durante un'esercitazione a fuoco nell'ambito di una missione NATO, uno di loro in condizioni più serie, ma nessuno è in pericolo di vita. Dal ministro della difesa Crosetto, vicinanza ai feriti e alle famiglie. E di fronte alle crisi internazionali che destabilizzano il mondo arriva un appello per la pace contro il riarmo da Papa Leone nel primo giorno di visita apostolica in Francia. Oggi la grande messa a Place de la Concorde a Parigi, dove sono attese centinaia di migliaia di persone, poi in serata il trasferimento a Lourdes. Ma ripercorriamo la giornata di ieri con la nostra inviata.
4: Un lungo applauso saluta il primo discorso di Leone XIV all'Eliseo. La giornata inizia con la visita di cortesia al presidente Macron. La guerra non è inevitabile.
5: Arrête la course aux armements.
4: No alla corsa agli armamenti, si mettano al bando le armi nucleari. La Francia promuova dialogo e diplomazia. La guerra è la più terribile opera umana. Il mondo.

0: monito del Papa all'UNESCO. Forte l'appello alla tutela della vita, no alle derive delle società che rischiano di distorcere la scienza e la tecnologia trasformandole in imprese lucrative che favoriscono le manipolazioni genetiche, maternità surrogata, acquisto di organi o l'offerta di una morte programmata. Le nuove tecnologie rimangano al servizio della persona umana, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale rischia di impoverire relazioni e idee umane. Prevost è il primo pontefice a vedere la cattedrale di Notre Dame restaurata dopo l'incendio del 2019. La sua ricostruzione sia modello di accoglienza e partecipazione.
1: Merci a Dieu.
0: Poi l'abbraccio agli 80.000 giovani allo Stade de France per la veglia di preghiera. Sul volo che lo ha portato a Parigi, il collega della CNN chiede un commento sull'esclusione di alcuni giornalisti dalla Casa Bianca. Siete tutti benvenuti qui, dice il Papa. È molto importante una buona copertura mediatica ovunque e per tutti. Da Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: Alle 8:11 su Rai Radio 1 la cronaca che ci riporta in Italia svolta nell'inchiesta sull'omicidio di un uomo il cui cadavere è stato trovato smembrato in un appartamento a Torino.
3: Tre persone, un 26enne, una ragazza di 22 anni e una professoressa di 46 originaria della provincia di Rieti, sono i tre fermati nelle scorse ore per l'uccisione di Fabio Colapietro, 39 anni, assassinato a coltellate in un appartamento della periferia di Torino. Il corpo smembrato è in parte nascosto in alcuni sacchi di plastica. Omicidio, l'accusa per il giovane italo-brasiliano. Favoreggiamento e concorso in soppressione di cadavere, invece, le ipotesi di reato a carico delle donne. A far scattare l'allarme era stata la mamma del 26enne. Mio figlio ha fatto del male a qualcuno, aveva detto al 112 la donna, alla quale il ragazzo aveva raccontato cosa era accaduto parlando di una rapina finita male. Indaga la squadra mobile. La dinamica dell'omicidio commesso nell'abitazione della docente è ancora da chiarire con precisione, così come il movente. Secondo chi indaga, in ogni caso lo scenario nel quale è maturato il delitto è quello di un festino a base di droga. Bruno Sokolovic, GR1.
2: La nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, assassinata nella sua abitazione a Garlasco in provincia di Pavia nell'agosto 2007. I magistrati hanno ascoltato il generale Luciano Garofano, ex comandante della RIS dei Carabinieri, alcuni ufficiali che indagarono all'epoca. Confermo l'incontro, ma non posso dire nulla. Il commento di Garofano. Ci sono anche 14 minorenni tra i 17 giovani che facevano parte di una rete di neonazisti suprematisti smantellata da carabinieri del ROS e Digos in diverse città italiane, dove sono scattate numerose perquisizioni. Esaltavano Hitler, le stragi nelle moschee, pubblicavano manifesti propagandistici, alcuni partecipavano a gruppi social già noti e in passato finiti nel mirino degli investigatori. A Genova, ora, dove due agenti della Digos in Borghese hanno rimosso dai cancelli di una scuola primaria uno striscione multilingue con la scritta «Qui nessuno è straniero», realizzato da bambini e insegnanti in occasione della manifestazione sportiva Peace Run. Dopo le proteste di genitori e docenti e l'intervento della sindaca Silvia Salis, lo striscione è stato restituito e riappeso. La questura ha aperto accertamenti interni sull'episodio. Il caso Ranucci. Ieri al Tribunale del Lavoro di Roma l'udienza sul ricorso urgente presentato dai legali del giornalista contro la decisione della RAI di rimuoverlo dalla conduzione di Report.
4: I legali della RAI di Sigfrido Ranucci potranno depositare delle note a supporto delle loro tesi il 30 settembre, così ha deciso Donatella Casari, giudice del Tribunale del Lavoro di Roma. Maurizio Santori dello studio Pessi Associati, che rappresenta la RAI.
5: Termine per note per poter esplicitare ancora meglio le nostre difese.
4: Secondo la togata non è necessaria infatti una ulteriore attività istruttoria. Per l'avvocato Roberto De Vita, che rappresenta Sigfrido Ranucci, non sono sufficienti le spiegazioni date dall'azienda ed è politicamente discriminatorio il comportamento nei confronti del giornalista. Per la RAI invece la procedura di mutamento mansionistico di Ranucci è un diritto del datore di lavoro che può procedere in autonomia alla rimodulazione delle mansioni. I legali di Ranucci chiedono di accertare l'illegittimità del provvedimento e di ordinare la revoca con l'immediata reintegrazione di Ranucci nelle funzioni di autore e conduttore di Report. Elena Paba, GR1.
2: Il meteo si prospetta un fine settimana di bel tempo in gran parte d'Italia, con qualche piccola eccezione. Il punto con il capitano Stefano Amendola dell'Aeronautica Militare.
6: Giornata soleggiata al sud, invece rimane ancora un po' di instabilità, qualche rovescio arriverà ancora, specie nella prima parte della giornata, tra Calabria e Sicilia Ionica. Per domenica invece il miglioramento si estenderà anche alle estreme regioni meridionali, ancora qualche pioggia in mattinata sulla Calabria Ionica, in un contesto però destinato

0: ad ampio miglioramento anche in queste aree.
1: La piattaforma social TikTok sceglie la via del patteggiamento ed evita così il processo in Alabama negli Stati Uniti previsto per lunedì prossimo. L'accusa, che resta in piedi in altri 27 stati, è di aver progettato funzioni capaci di creare dipendenza tra i più giovani. In base all'accordo, la piattaforma verserà fino a un massimo di $300 milioni. Balla che ti passa. Uno studio scientifico pubblicato sul British Medical Journal spiega perché il ballo è un efficace antidepressivo. Dove si
2: balla? Non importa dove, non importa come, non importa con chi. Quel che conta è ballare. E ovviamente non importa essere professionisti. Balla, balla, ballerini. Uomini e donne hanno sempre ballato fin dall'antichità, nei riti propiziatori, pensiamo ad esempio alla danza per la pioggia, o in quelli terapeutici come la taranta. Ogni epoca ha il suo ballo che va di moda. Le mode cambiano, ma resta un elemento fondamentale del ballare, l'effetto che fa. Uno studio condotto su oltre 14.000 persone ha dimostrato che il ballo funziona molto bene come antidepressivo, meglio anche di alcuni farmaci. Il movimento corporeo libera endorfine, coordinarsi con gli altri eleva l'ossitocina, seguire la musica attiva il rilascio di dopamina, tutti ormoni determinanti per il buon umore. C'è un'altra caratteristica benefica per cui prendiamo ad esempio il tango, ballo di coppia insieme ad altre coppie. Ballare aumenta la coesione sociale. Donatella Gori, GR1.
1: Il grande repertorio di Lucio Battisti in versione strumentale con la chitarra classica del compositore e musicista Renato Fabbri. Battisti in classica. Il 29 settembre, la data non è casuale, all'Auditorium Parco della Musica di Roma.
3: Il progetto dedicato alla musica di Lucio Battisti, che rilegge alcuni dei suoi brani più celebri attraverso il linguaggio della chitarra classica e degli archi, nasce dalla realizzazione del libro Lucio Battisti, 14 grandi successi arrangiati per chitarra, scritto da Roberto Fabbri.
4: Un progetto dedicato a Lucio Battisti compositore, cioè io volevo mettere in evidenza la bravura compositiva di Lucio Battisti, perciò è un progetto strumentale, al posto della voce c'è una chitarra che dialoga con un'orchestra d'archi.
3: Lei ha coinvolto anche i giovani allievi del conservatorio Giulio Briccialdi di Terni. Che cosa vuole insegnare i giovani attraverso Battisti?
4: Molti non le conoscevano queste splendide melodie che appartengono addirittura ai primi anni 70, però hanno sempre una freschezza. Cioè Battisti è uno dei pochi, secondo me, cantautori italiani che veramente è riuscito a mantenere una freschezza inalterata, perché poi parla di temi universalmente importanti, l'amore, la passione, oppure anche i problemi dei giovani stessi all'epoca sua, poi sono anche i problemi di oggi.
3: Maurelia Carafa, GR1.
1: Batterista cerca musicisti per formare una band. 50 anni fa questo annuncio, scritto a mano, fu affisso nella bacheca di un liceo a Dublino e cominciò il mito. From two I on the drums. Sono tornati in quella scuola e precisamente nel cortile della Mount Temple Comprehensive School, dove si esibirono per la prima volta, lo dicevamo, 50 anni fa. Un mini live per un migliaio di persone, studenti e personale scolastico. In scaletta il loro primissimo singolo Out of Control e qualche brano dall'album appena uscito Carnaval Deluxe, in uscita il 13 novembre. Le 8:19, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Massimiliano Sabino e Giovanni De Palma, da Salvatore Sabatino al microfono. Buon proseguimento d'ascolto di giornata, il GR torna con voi come sempre alle 9, ora c'è la pagina sportiva, poi inviato speciale.
5: Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante. carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it.

0: Cop sei tu.
1: Lunch is ready!
2: Listo in la mesa!
3: Essen ist fertig!
1: A tavolo!
2: È pronto? In tavola!
4: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici?
7: 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora?
7: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
11: GR1 Sport.
12: Un cordiale saluto da Massimo Barchesi. È iniziato nel peggiore dei modi il Mancini bis sulla panchina della nazionale. Gli azzurri, fischiati dal pubblico dell'Olimpico, sono stati battuti 2-0 dal Belgio nella prima gara del girone di Nations League. Uno dei nostri inviati.
13: Il primo tempo è un calvario, il Belgio domina l'Italia in lungo e largo e va meritatamente in vantaggio al 20° del primo tempo con Götze che elude la nostra difesa a corsa e finte, Donnarumma non può nulla ma ci salva. Nella restante parte della prima frazione di gioco il secondo tempo è un'altra storia, almeno per 25 minuti. Certo, il portiere del Belgio compie due interventi splendidi, poi però i nostri giocatori sbagliano sotto porta e subiscono la ripartenza di Luke Bacchio, così come era stato col Benfica contro il Milan, il gol del 2-0 mette la pietra definitiva su una partita e su una sfida che ci lascia solo l'amaro in bocca. Così Roberto Mancini.
14: Non siamo riusciti a rimanere corti, abbiamo dato un po' troppo spazio, quindi nel primo tempo hanno giocato meglio di noi, poi invece nel secondo la squadra per 25 minuti ha fatto veramente bene e abbiamo avuto le occasioni, ma purtroppo non siamo riusciti.
13: Lavorare sui calciatori, lavorare su un aspetto psicologico evidentemente ancora risente di quelle tre mancate partecipazioni al mondiale, di tante delusioni, riuscire a galvanizzare uomini come Romano che non hanno esaltato all'esordio. Tutto questo il lavoro che dovrà compiere proprio Roberto Mancini in vista della partita contro la Turchia. Stadio Olimpico di Roma, collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, Francesco Repice, GR1.
12: Partita contro la Turchia di Vincenzo Montella che si giocherà lunedì a Bursa. Turchia battuta in casa dalla Francia per 1-0 nell'altra gara del girone dell'Italia che ha sancito il debutto di Zinedine Zidane sulla panchina dei Bleu. Ha deciso la rete di Mbappé che poi si è infortunato al ginocchio. Ora la vicenda legata all'ipotesi di commissariamento della Federcalcio per il caso tesseramento che coinvolge il presidente della FIGC Giovanni Malagò. Sul tema si è espresso il presidente della Serie C Matteo Marani all'uscita del Consiglio federale al microfono di Emilio Mancuso.
15: A titolo personale, per mia cultura, per mia formazione, sono sempre stato contrario al commissariamento. Credo che lo sport abbia sempre dimostrato nella sua storia, lunga storia, di avere la capacità sufficiente per autoregolamentarsi e poter fare le cose. Credo che questo sia, diciamo, il punto importante. Credo onestamente che il commissariamento sia sempre un po' la sconfitta dello sport in generale e un po' un trauma in questo caso per il calcio, quindi ovviamente l'augurio, l'auspicio che questo commissariamento, insomma, parliamo poi ovviamente in piano ancora in questo momento teorico, e, però ecco, la mia personale posizione di contrarietà.
12: Passiamo alla Formula 1, oggi si corre il Gran Premio di Azerbaijan con il leader del mondiale Kimi Antonelli costretto a tentare un'altra rimonta, stile Monza, servizio.
16: Il primo errore in stagione di Kimi, il primo grave quantomeno, arriva a Baku, prima o poi doveva succedere, è successo ieri in qualifica col leader del mondiale che stringe troppo in curva 1, tocca con l'anteriore sinistra e deve salutare la compagnia anzitempo, oggi partirà 16°. La pole se la prende Russell, compagno di squadra di Mercedes, una pole dominante con 8 decimi di vantaggio su Leclerc, Ferrari, occasione ghiotta per l'inglese per rosicchiare punti ad Antonelli che lo precede di 81 lunghezze in graduatoria, tenendo tuttavia presente che Kimi è specialista di rimonte, a Monza vinse, lo ricorderete, partendo 19°, qui però è storia diversa, c'è sì un rettilineo infinito ma anche una parte mista insidiosa soprattutto nei primi giri col traffico. Il duello a distanza tra i due della Mercedes è uno dei temi della gara, così come una Ferrari che trova una buona prima fila con Leclerc pur staccatissimo ma che con Hamilton non va oltre il 6° posto, e anche il furioso Verstappen che nell'ultimo tentativo trova bandiere gialle e chiude 8°. Il via alle 13, gara dove non c'è niente di scontato con

0: safety car storicamente sempre presenti e in cui bisognerà farsi trovare letteralmente pronti a tutto. Manuel Codignoni, GR1.
1: Ora i mondiali di ciclismo su strada in corso a Montreal in Canada che entrano nella fase finale.
2: Comincia oggi il weekend finale del Mondiale di ciclismo con la prima delle due gare in linea per i professionisti, prova femminile tra le più incerte degli ultimi anni e soprattutto la più lunga di sempre nella storia della rassegna iridata. 180 km è un tracciato che sostanzialmente ripercorre quello del Gran Premio di Montreal, corsa che al femminile non esiste, ma che dopo una settimana di gara avrà imparato a menadito Demi Vollering, Olanda. Con lei la squadra favorita non fosse altro per un 2026 in cui la campionessa Orange ha vinto giro Tour Liegi Italia, che può contare su Elisa Longoborghini, oro nella cronomista e piazzata anche in quella individuale. Obiettivo stupire ancora e dopo tre bronzi mondiali salire qualche gradino in più sul podio. Team Azzurro a quota 4 medaglie totali dopo lo splendido argento di Matilde Rossignoli nella prova delle Juniores. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Chiudiamo con il basket. Parte male la stagione di Eurolega delle italiane. Milano e Bologna hanno incassato due sconfitte in trasferta. L'Olimpia è stata battuta dal Partizan Belgrado 92-76. La Virtus ha perso con il Fenerbahce 78-68. Stasera intanto scatta il campionato di Serie A con tre anticipi: Treviso, BC Roma, Venezia Cantù e Reggio Emilia Trento. Termina qui la pagina sportiva. A voi tutti buon proseguimento di giornata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
6: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala sei casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'Azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Verde. Viaggiare informati.
12: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Sulla tangenziale ovest di Milano è chiuso in entrata per un incidente lo svincolo per la Vigevanese Nuova Lorenteggio in direzione dell'Autosole. A Roma sulla tangenziale est è chiuso per lavori di potatura lo svincolo per Via delle Valli, Piazza Concadoro in direzione di San Giovanni. Altre notizie poi ci portano sul raccordo Viale Certosa. Tra il bivio con Viale Certosa e Viale Certosa in direzione sud verso Milano si è formato un chilometro di coda, questo per un incidente. Sulla 8 Milano-Varese è chiusa per lavori l'entrata a Castellanza in direzione di Milano. La riapertura è prevista domani per le 20. Sempre sulla A7 la Milano-Genova è chiusa per lavori l'entrata a Serravalle Scrivia per chi viene da Milano. La riapertura è prevista il 15 novembre alle 6. E poi ancora prudenza per il vento forte che soffia sulla 14 Adriatica tra Fermo e Poggio Imperiale. Sulla diramazione per Ravenna tra la statale 16 Adriatica e la statale 309 in direzione

0: sud verso Ravenna, il tratto è chiuso per consentire lo svolgimento di lavori. La riapertura è prevista per oggi alle 15. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS. Inviato speciale, il settimanale del giornale Radio Rai. Racconti, inchieste e reportage dall'Italia e dal mondo.
2: Un delitto pianificato. Giorni prima del rientro a Firenze di Lorena, vari testimoni hanno visto Federico più volte attorno all'appartamento di lei.
3: Chiedo a tutta la politica di essere unita. Prendete provvedimenti all'unanimità affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Ve lo chiedo con tutto il cuore.
4: L'appello accorato del papà di Lorena, prima rapita e poi buttata giù da un cavalcavia. Come Lorena, Tania, Anna Maria, Michela, Joanna, Carmela, Ornella, Maria.
5: Voleva solo riprendere abiti ed oggetti da quella casa che per anni era stata il suo inferno. Così, con il figlio adolescente, si è presentata nell'abitazione dell'ex marito, che l'ha aggredita con un coltello da cucina.
6: La Guardia Civile incontrò il corpo sin vita della mujer.
7: È un passante a notarla così, accasciata sulla strada che costeggia la spiaggia di Punta del Caiman. A poca distanza, gli agenti della Guardia Civile rintracciano il compagno della donna, un italiano sui 60 anni, con il coltello in mano.
8: Le mani attorno al collo lui gliele ha messe ancora, stringendo questa volta fino a farla morire.
4: Ogni 3-4 giorni in Italia una donna muore, uccisa dal marito, dal compagno, da un ex, da quello che credeva un amico. Vittime di femminicidi, punta dell'iceberg della violenza di genere. Ci sono luoghi dove le donne picchiate, abusate, minacciate possono trovare cura e rifugio. Il primo in Italia è stata la Stanza Rosa al pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto. Qui, il 17 settembre, è arrivato anche il presidente Mattarella.
9: È un impegno della Repubblica, di tutta la comunità, non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.
4: Questo è Inviato Speciale. Io sono Carmen Santoro e con Rita Pettizzi andiamo all'ospedale di Grosseto.
10: Il primo dell'anno del 2010 è il primo caso ufficiale, 2010 305, secondo anno oltre 500 e noi siamo a oltre 36.000 casi di attivazione dal 2014, quando tutte le ASL hanno avuto il codice rosa.
11: C'è una stanza all'ospedale Misericordia di Grosseto dove il codice rosa ha mosso i suoi primi passi. Un modello successivamente esteso a tutta la Toscana, poi diventato nazionale, costruito per fare del pronto soccorso non soltanto il luogo in cui curare le conseguenze di una violenza, ma anche uno dei punti in cui riuscire a riconoscerla.
10: Non deve essere identificata, deve essere un luogo dentro al pronto soccorso.
11: Vittoria Doretti è la dottoressa che ha ideato il codice rosa.
10: Talvolta queste donne arrivano con piccole ecchimosi o anche niente e magari non lo dicono. Quindi non era un problema di procedura, era un problema di avere la forza di vedere quello che è molto doloroso vedere nel posto meno adeguato. Perché le 200 donne che in questa piccola provincia così amena, così bella, si rivolgevano al centro antiviolenza e noi non ne sapevamo niente, eppure c'erano dei referti là dentro e c'erano 60 fascicoli che parlavano di violenza sessuale. Cos'è che non vedevamo?
11: Cosa mancava?
10: La cultura dentro di noi e il coraggio di capire che non stavamo facendo bene. Occorreva vedere insieme. Ecco perché nacque questa squadra interistituzionale.
11: Non si usava ancora il termine femminicidio.
10: No, non c'era la convenzione di Istanbul, non c'era nulla. E noi ad esempio abbiamo attivazioni codice rosa di oltre 100 anni. E allora ci siamo resi conto che ci sono delle serie B anche su questo tema. Le donne anziane, le donne con disabilità, le discriminazioni multiple. Sa che cosa vuol dire accogliere una persona che nei suoi ultimi giorni di vita viene massacrata? Perché deve cambiare il testamento. Lei prima ha fatto una domanda che è la stessa domanda del presidente. Come avete retto? Stando insieme cercando soluzioni con la consapevolezza che spesso la soluzione non c'è se non stare accanto, perché le donne continuano a morire.
11: Perché continuano a morire?
10: Allora, intanto le donne muoiono perché sono donne, perché hanno purtroppo la disgrazia di incontrare nella loro vita qualcuno che dice di amarle e invece le uccide. Ma c'è un altro argomento che io mi tengo dentro: la donna può avere anche la sfortuna di venire in contatto con professionisti non adeguatamente formati.
11: Allo stesso tavolo, medici, magistrati, polizie e operatrici

0: antiviolenza, pionieri ancora prima della Convenzione di Istanbul del 2011, il primo trattato dell'Europa su come affrontare la violenza di genere. La Stanza Rosa aveva già 10 anni, il 9 agosto 2019, quando entrò in vigore il Codice Rosso. Sonia Boldrini, distaccata dall'Università di Siena al team di lavoro del Codice Rosa dell'azienda USL Toscana Sud-Est.
1: Sicuramente bisogna partire molto presto e la scuola, come ha ricordato il presidente Mattarella nella visita della settimana scorsa, è fondamentale. Non si può pensare più a una formazione che escluda questi temi, quindi fin dalle fasce più piccole di età bisogna iniziare a lavorare con le bambine e con i bambini, perché poi spesso il problema è che noi ci troviamo a iniziative e attività di formazione in cui ci sono solo le donne, invece è l'ora che gli uomini, insomma, prendano coscienza di questo problema.
0: Un percorso fondamentale, ancora di più alla luce degli ultimi dati Istat, che mostrano nero su bianco la presenza della violenza di genere nel nostro paese. Il 15,3% delle donne italiane, pari a circa 3 milioni, e l'11,4% delle straniere, oltre 244.000, dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale, soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. Giovanna Abate è un medico dell'Università operativa.
2: In questa stanza vengono effettuati anche i prelievi di reperti che poi in futuro possono diventare prove se c'è un eventuale processo, le fotografie, se ci sono eventuali lesioni visibili, previa sempre autorizzazione da parte della vittima. I reperti vengono presi con l'aiuto del medico legale, vengono conservati all'interno del pronto soccorso. Normalmente la vittima di abuso ha il tempo di 1 anno per denunciare, però noi li manteniamo per 2 anni e li smaltiamo solo dopo che ci viene data l'autorizzazione da parte della procura.
0: Le donne vengono inserite in un percorso?
2: All'interno di questa stanza gli operatori effettuano anche uno score che serve a valutare il rischio di recidiva di violenza, recidiva anche maggiore. Sono 5 domande a cui si risponde sì o no. La risposta positiva a 3 domande indica un alto rischio di recidiva, per cui se la persona consente attiviamo un percorso di messa in sicurezza. Vengono attivati servizi territoriali che prendono in carico la vittima.
3: Sono tante le donne che non denunciano?
2: Sì, sono tante e molte volte vengono in pronto soccorso per altre motivazioni. In commissione di inchiesta sul femminicidio in Sedlante sono venuti fuori dei dati: solo il 15% delle vittime denuncia, 65% non ne parla con nessuno, quindi è il dramma della solitudine.
0: Qui si sono visti lievitare i casi di violenza. Dopo i primi 2 sono saliti a 70 l'anno successivo, poi 300, fino a un massimo di 500 l'anno ancora dopo, sempre in provincia di Grosseto. Tanti i minori. La dottoressa Daria Guglielmucci è la referente dell'area pediatrica del Codice Rosa.
4: Nel momento in cui il bambino accede in questa stanza, oltre alla valutazione del triage e quindi della situazione attuale del bimbo, viene anche comunque fatta una valutazione di quelli che sono gli accessi precedenti per valutare se ci potevano essere già in precedenza dei campanelli d'allarme per un sospetto di maltrattamento in generale di questo bambino. Dopodiché spetta poi al medico valutare la situazione e iniziare quello che noi definiamo percorso del Codice Rosa, che prevede la presa in carico appunto rapida del bambino e prevede poi gli accertamenti che sono necessari.
0: Sono tanti i bambini vittime di violenza?
4: Purtroppo sono tanti e ci stiamo rendendo conto anche che nell'ultimo anno sono tante le violenze assistite, cioè bambini che purtroppo sono costretti a fare esperienza di maltrattamento nei confronti di un genitore.
0: Anche la Stanza Rosa pediatrica non è identificabile. Susanna Falomi è la direttrice della pediatria e del pronto soccorso pediatrico.
5: Questa è la stanza dove noi mettiamo una madre con il bambino quando siamo di fronte ai casi di violenza assistita. Qui ci sono 2 letti, uno di fronte all'altro, dove sta la mamma e il bambino che purtroppo ha assistito alla violenza sulla madre, perché queste poi sono le premesse di violenze poi maggiori che poi portano anche anche ai femminicidi, e intercettare questi casi è importantissimo.
0: Quanti casi di violenza assistita avete?
5: Più o meno ci capita un caso al mese, ma le assicuro che sono sottostimati. Quelle mamme, quelle donne che hanno il coraggio

0: e la volontà di mettere un fine a tutto quello che subiscono, arrivano al pronto soccorso e finalmente si trovano un percorso di protezione. Soprattutto noi ci teniamo a dire che si trovano un percorso di protezione sul bambino, insieme alla mamma ovviamente.
1: Perché tanta violenza?
0: Perché c'è tanto disagio, perché si è perso quello che è il senso di comunità. Di comunità che si stringe, no? Intorno alle persone fragili, alle persone deboli, alle situazioni di difficoltà.
2: C'è la strada della cura e poi c'è quella della giustizia, entrambe indispensabili per aiutare le vittime e frenare la violenza di genere. Quando si parla di giustizia, non sempre punitiva, esiste anche una giustizia riparativa che può aiutare chi è vittima di un crimine a trovare risposte. Un percorso importante anche per il recupero di chi si è macchiato di reati a volte gravi. Una strada che però deve seguire indicazioni stringenti, come ci spiega Daniela Orsello.
3: È una giustizia che va oltre i processi, le condanne, le pene. È la giustizia riparativa basata sull'incontro e sul dialogo, introdotta e disciplinata in Italia con la riforma Cartabia 4 anni fa. Da un lato le vittime o i familiari, dall'altro chi ha fatto loro del male, gli autori del reato, per parlarsi e guardarsi negli occhi davanti ai mediatori, a decidere chi possa e chi non possa accedere a questo percorso che può essere chiesto da chi ha commesso il crimine o da chi l'ha subito. Sono i magistrati e la partecipazione è assolutamente volontaria. Ad organizzare gli incontri provvedono i centri per la giustizia riparativa.
4: È una giustizia che non vuole rimanere ferma sul fatto reato, ma vuole dare uno spazio alle persone per poter andare oltre.
3: Chiara Spitale coordina quello del Comune di Roma, aperto pochi mesi fa in tutta Italia. Queste strutture sono 36.
4: È una giustizia che cura le relazioni, che guarda proprio alla frattura che il reato va a creare. Arrivano persone, ognuna con la propria storia, con la propria ferita, con le proprie emozioni.
3: La sede è in una palazzina del centro, non lontana da San Pietro, e qui, intorno a un tavolo tondo di legno, in una piccola stanza, che avvengono i primi colloqui con le vittime. Irene Mancini è mediatrice e formatrice.
5: Spesso pensiamo che la vittima non voglia assolutamente mai in nessun caso incontrare l'autore di reato. In realtà, più spesso del previsto, invece la vittima vuole perché ne ha bisogno. Alcune domande che continua a portarsi dietro nel tempo, a quelle domande può rispondere solo l'autore di reato, quindi l'incontro invece è fondamentale proprio per poter sciogliere, per poter andare avanti, perché sennò la vittima rimane cristallizzata nel suo ruolo di vittima.
3: Il programma prevede prima colloqui singoli con la vittima, mentre un altro mediatore fa lo stesso, spesso in carcere, con l'autore del reato. Poi si arriva all'incontro vero e proprio tra chi ha sbagliato e chi quello sbaglio l'ha subito, con tutto il carico di dolore.
6: Di solito le vittime o le loro famiglie cosa chiedono?
5: Quello che chiedono è perché è successo, perché a me.
6: E invece l'autore del reato cosa dice?
5: L'autore del reato arriva chiaramente all'incontro che ha già fatto comunque un percorso di responsabilizzazione, quindi in qualche modo sente il bisogno di mettersi a disposizione dell'altro e di voler in qualche modo riparare irriparabile.
6: Lei si emoziona a questi incontri?
5: Sì, sempre, è inevitabile.
7: Il 12 ottobre scorso, dopo la discoteca, lo puntano in 5. Lui è da solo. Prima lo riempiono di botte, poi le coltellate per rubargli 50 euro. Davide si risveglia in ospedale, pieno di tubi, con la paura di morire.
3: Ad un percorso di giustizia riparativa parteciperà anche Davide Simone Cavallo. È un ragazzo di 22 anni, dai capelli ricci scuri e lo sguardo vivace. Quasi un anno fa, nel centro di Milano, la sua vita è stata stravolta. Aggredito da un branco, 5 giovanissimi, 2 appena maggiorenni e gli altri minorenni. Accoltellato e ridotto quasi in fin di vita, uno dei suoi aggressori è stato condannato a 20 anni in primo grado. Davide, che ha una lesione midollare, è riuscito a perdonarli ed abbracciare alcuni di loro. E ha accettato di incontrarli proprio per chiedere perché.
8: Voglio sapere la verità, un chiarimento definitivo su quello che è successo quella sera. Vorrei capire che cosa avevano per la testa, cosa c'entravo io ed effettivamente che cosa hanno provato durante quei momenti.
6: Cosa c'è dietro questa tua decisione?
8: È una cosa molto personale, ho soltanto cercato di avere il coraggio di vederla a modo mio sulle cose importanti per me. Sono il ragazzo che è stato ferito da questi e vuole parlarci e vuole dargli la possibilità di redimersi. Li ho guardati negli occhi, sembrano dei bambini da tanti punti di vista.

0: mi auguro che possano fare di questa esperienza non il motivo per diventare cattive persone, ma per diventare più grandi. Io mi auguro che sia me che loro possiamo fare della nostra vita per quello che ne rimane, che comunque poco non è, possiamo fare il meglio e viverla al meglio.
1: Quindi tu che cosa ti aspetti da questi ragazzi che hanno commesso un reato grave? Che cosa vorresti sentirgli dire?
0: Un riconoscimento dei miei disagi, una capacità reale di empatia, immedesimarsi in quello che provo e probabilmente un riconoscimento delle cause reali di quello che è stato poi un gesto di violenza così inspiegabile e immotivato. Penso che alla fine l'importante sia che la narrazione abbia una coerenza per me e che loro possano in qualche modo avere la possibilità di redimersi.
1: Tu come stai adesso?
0: Meglio del previsto, questo sicuramente. Psicologicamente ho davvero abbattuto i miei limiti e mi sento libero, grato della vita che ho. Ho i miei disagi, questa cosa non la nego, ci vuole un sacco di pazienza e forza a mettere su un sorriso certi giorni, ma non potrei essere più grato della possibilità di poterlo fare.
1: Ho letto che alcune persone sui social hanno criticato questa tua scelta, quella di perdonarli, di abbracciare due di loro al processo. Ti aspettavi queste critiche? Cosa vorresti rispondere a queste persone?
0: Mi dispiace per loro. Quasi tutto ciò che perviene a me sono i commenti positivi, messaggi di stima, affetto. Non so nemmeno spiegare quanta gente mi sia stata vicina. L'unica cosa che dico a queste persone è: mettetevi nei miei panni, per favore, perché è ridicolo pensare che un ragazzo di 22 anni possa apprezzare l'idea che dei ragazzini passino molto tempo in prigione e soprattutto escano probabilmente ancora più arrabbiati con la vita.
1: Luca Degani è uno degli avvocati di Davide Cavallo.
2: La giustizia riparativa, se la tua volontà è comprendere cosa è successo, perché è successo, scevro dalla logica di un giudizio e di una sanzione in quel contesto, è sicuramente lo strumento migliore.
1: Avvocato, lei quale vorrebbe fosse l'esito riparativo in questo caso?
2: Io mi auguro che l'esito della giustizia riparativa sia quello di far comprendere a tutti e cinque che le persone non sono dei palloni, che è quello che ha vissuto Davide e forse vive ancora adesso, in cui cerca il contatto con loro per farsi riconoscere come uomo, come ragazzo, come coetaneo. Il dire "io ti perdono" per ricreare una relazione umana significativa non toglie la richiesta di giustizia, non toglie la richiesta di risarcimento.
1: Lei come avvocato crede quindi nella giustizia riparativa? Che valore ha secondo lei?
2: C'è qualcosa che dà la possibilità a tutte e due le parti, non solo alla vittima come nel caso del mio assistito, ma anche del reo, di sentirsi un pochino più considerato. È uno strumento pedagogico che tira fuori a una persona la sua voglia di rientrare nella società senza far finta di non avere commesso un reato, ma in modo che non resti uno stigma il suo essere stato un reo, e soprattutto nel dare anche alla vittima della sua violenza il senso che quella violenza è stata compresa nella sua negatività anche da chi l'ha commessa.
1: Questo strumento ha comunque un riflesso anche sull'esecuzione della pena, può averlo?
2: Può porre in essere il riconoscimento delle circostanze attenuanti, dopodiché le attenuanti non tolgono la sanzione principale.
1: Il percorso di giustizia riparativa può durare mesi o addirittura anni. Il caso più eclatante, quando ancora non esisteva la legge Cartabia, è stato quello di Agnese Moro, figlia dello statista sequestrato e ucciso dalle Brigate Rosse, che volle guardare in faccia i brigatisti. Lo ricorda bene Maria Pia Giuffrida, fondatrice dell'associazione Spondè, a cui è stato affidato il centro del Comune di Roma.
3: Non è stata solo Agnese Moro, sono stati tanti parenti di vittime del terrorismo che hanno accolto la scommessa di partecipare a questi incontri che sono durati tanti anni in un luogo tassativamente segreto. Il risultato è stato importante, c'è stato il raggiungimento di quell'obiettivo principale della giustizia riparativa, che è il riconoscimento dell'altro nella dimensione umana, al di là dei ruoli di carnefice e vittima. È un'esperienza esistenziale che, come dice Agnese Moro, ha aiutato loro a rompere la catena dell'odio e a cominciare a guardare in prospettiva diversa, senza cancellare per questo la memoria, perché la memoria non si cancella, si cerca di andare oltre quella memoria dolorosa che è irrecuperabile e irrimediabile, che segna aver subito i reati.
4: La strada per il recupero per le vittime di violenza è lunga e complessa. Un contributo può darlo anche la grande arte. Dopo oltre 20 anni, il grandissimo pittore russo Vassili Kandinsky

0: Francesca Villanti è la consulente scientifica di questa grande mostra su Kandinsky. 70 opere vengono tutte da Centre Pompidou di Parigi. Roma aspettava da molto tempo una mostra su Vassili Kandinsky. Vassili Kandinsky è conosciuto per l'astrattismo, sì, ma ciò che mi sta più a cuore è le ferugie della musica. La musica e il colore si uniscono alle emozioni in Kandinsky.
1: Lo è perché è un linguaggio che lui conosce sin da bambino. La sorella della mamma suonava tanti strumenti musicali e lui stesso inizia con il pianoforte e poi ci saranno altri strumenti. La musica sarà una delle componenti che trasformeranno la sua vita, perché lui, che nasce come un giurista, per i primi 40 anni della sua vita si dedica allo studio della legge, vede un quadro di Monet che gli suscita una fortissima emozione, ma di cui non riconosce l'immagine finché non legge la didascalia, e poi ascolta il Lohengrin di Wagner, che è un momento di rottura per lui, perché lui capisce in quel momento che deve dedicare la sua vita all'arte.
0: Così scrive il maestro: Mosca, a teatro eseguono Lohengrin. Chiudo gli occhi e all'improvviso vedo tutti i miei colori, i violini, i toni bassi, i clarinetti. Davanti a me note selvagge, quasi folli. Capisco in quel momento che la pittura non deve copiare il mondo, la pittura deve suonare.
1: La musica lo accompagna nel quotidiano
0: e traduce proprio le note in colore.
1: Sì, perché lui dice che l'occhio si deve abituare un po' come l'orecchio a essere libero da delle immagini da cui siamo stati condizionati negli anni, e mentre l'orecchio è più facilmente svincolato.
0: Le note sono aria.
1: Perché un momento importante per Kandinsky è un concerto di Schoenberg, cui assiste il 2 gennaio del 1911, che lo sconvolge così tanto che il giorno seguente decide di scrivere al musicista dicendolo: non mi conosci, perché le mie opere raramente vengono esposte a Vienna. Io ho ascoltato un tuo concerto e tu sei riuscita a fare in musica quello che io sto cercando di fare in pittura. E la cosa bellissima è che Schoenberg risponde subito il giorno dopo dicendo: ma sai che anche io dipingo. E quindi c'è proprio questa condivisione. Quindi in mostra abbiamo messo un brano del concerto dove si sente proprio quella dissonanza che aveva così colpito Kandinsky, e lo mettiamo davanti a uno dei quadri più importanti, che è uno dei capolavori del Pompidou e della mostra, che è Con l'arco nero. E la cosa forse più semplice per noi è riuscire a essere accompagnati dalla musica di Schoenberg mentre guardiamo l'opera. È più facile trovare la dissonanza in musica che non in pittura, per cui forse è anche un aiuto per capire che cosa significa dissonanza.
2: This exhibition has a particularity to follow.
0: La curatrice, Angela Lauschen. Questa mostra ha la particolarità di seguire l'evoluzione dell'opera di Kandinsky, e questa è un'opportunità molto rara, in quanto si possono osservare qui, su due piani, in una visita di una o due ore, tutti i suoi maggiori lavori. È una mostra estremamente densa ed è proprio come una lezione di storia dell'arte. Un'altra particolarità è che si tratta di una mostra molto generosa, cioè piena di tanto materiale che completa la visione del suo percorso artistico. Abbiamo infatti tanti testi, film, fotografie, schizzi, oggetti. Insomma, è davvero una mostra completa. Come al solito ci sono poi pannelli interattivi, sia per i ragazzi che per chi vuole.
1: Quello che noi diciamo sempre, che questi pannelli bellissimi che fa Francesca Valan, che servono per far avvicinare i bambini con un linguaggio molto semplice, poi forse sono apprezzati molto di più dalle persone adulte, perché è semplice ma sempre molto raffinato.
0: Un viaggio non solo nella pittura, ma nell'anima. Aprite le vostre orecchie alla musica, i vostri occhi alla pittura, e non pensate, esaminate voi stessi, se volete, dopo aver ascoltato e osservato, e chiedetevi, se volete, se l'opera d'arte vi abbia liberato verso un mondo che prima vi era sconosciuto, e se lo ha fatto, che altro volete? La Sinfonia Visiva di Vassili Kandinsky vi aspetta a Palazzo Bonaparte a Roma fino al 14 febbraio del 2020.

0: 2027.
1: Inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con la regia di Leonardo Gragnoli, torna dopo il GR.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
2: No, non mi basta.
1: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo, ti basta?
2: No, non mi basta.
1: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
3: Il mondo non basta.
2: Luoghi, scoperte, avventure.
1: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9, con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
2: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
5: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
4: Il fenomeno della risonanza?
6: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
4: E la pressione?
7: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
4: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
8: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
9: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale 4x80 grammi Atena, scontato del 35% a 2,19 euro.
13: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
14: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
15: Yuhu! C'è nessuno!
16: Yeah! Uno c'è!
15: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
16: Piacere! Calciolone!
15: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
16: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
17: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere.
19: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: GR1.
1: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Con la visita al centro di accompagnamento e integrazione sociale Maison Bachita, struttura della diocesi di Parigi, nata per accogliere, proteggere e favorire l'integrazione di migranti ed esiliati, si apre in questi minuti la seconda giornata del viaggio apostolico del Papa in Francia. L'appuntamento clou è però alle 15 la messa in Place de la Concorde, attese tra 600.000 e 800.000 persone. In serata poi il trasferimento a Lourdes. Ieri sera per il Papa altro bagno di folla, la veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Il pontefice si è anche espresso contro la tecnologia che disumanizza. Denunciata la volontà di sfruttamento e saccheggio che mira ad estrarre il massimo da ogni essere vivente, consumando senza preservare e distruggendo senza coltivare. La tregua Hormuz torna ad allontanarsi. Donald Trump ha respinto l'offerta annunciata ieri alle Nazioni Unite dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, un piano di 7 giorni per la riapertura dello stretto. È stato poi il presidente Pezeshkian alla CBS ad offrire un'ulteriore concessione, lo che è all'ingresso degli ispettori nucleari dell'ONU nella Repubblica Islamica. Secondo il quotidiano americano, il presidente degli Stati Uniti vorrebbe anche riprendere gli attacchi all'Iran dopo le elezioni di midterm. Al centro dell'attenzione internazionale anche la guerra russo-ucraina. Nella notte raid su due fronti, colpita da droni di Kiev una raffineria nella regione russa di Krasnodar. I russi hanno preso di mira invece sia la capitale ucraina che Kharkiv. In entrambe le città scoppiati incendi, 2 donne uccise a Zaporizhia. Putin intanto chiude a colloqui con Kiev e nega di voler attaccare l'Europa. Caro carburanti, in vigore da lunedì, potrebbe essere prorogata sino alla fine dell'anno la misura annunciata dall'ENI, un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina. Apprezzamento da parte dell'esecutivo che intanto chiede di aumentare la produzione con gli operatori delle raffinerie convocati per l'8 ottobre. L'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, a Torino, 3 i fermi, c'è anche una professoressa da chiarire il movente.
2: La svolta è arrivata nella tarda serata di ieri, 3 fermi, un uomo gravemente indiziato dell'omicidio e 2 donne per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Tra loro c'è anche un insegnante di italiano, 47enne, originaria della provincia di Rieti, residente nella casa di Via Gulli, a Torino. La casa in cui per gli inquirenti potrebbe essere stato commesso un delitto atroce. Il delitto di Fabio Colapietro, 39 anni, picchiato, accoltellato, ucciso, il suo corpo finito in alcuni sacchetti di plastica. Una madre che chiama il 112, mio figlio mi ha detto di aver fatto del male a una persona, molto male. Da lì sono partite le indagini della squadra mobile che quando è arrivata sul posto si è trovata di fronte a una scena inimmaginabile. Per tutta la giornata investigatori e inquirenti hanno ascoltato le persone che gravitavano in quella casa. In serata alla svolta il fermo di un uomo accusato di aver commesso materialmente il delitto per motivi che al momento non si conoscono. Si parla di droga, ma potrebbe esserci dell'altro. Nelle prossime ore la procura presenterà al GIP la richiesta di convalida. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
1: Al voto con lo smartphone, in arrivo da 2027, la tessera elettorale digitale, una semplificazione importante per i cittadini, dice il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
3: Lo usiamo per informarci, pagare le bollette, prenotare visite, ascoltare musica e per tante altre attività quotidiane. Ora lo smartphone sarà utile anche per votare. Dal 2027 la tessera elettorale sarà anche in formato digitale e potrà essere scaricata e quindi esibita al seggio direttamente dal telefonino, come già avviene per altri documenti. Ma quali sono concretamente i vantaggi? Professor Aristide Police, ordinario di diritto amministrativo all'Università LUIS.
4: Sicuramente è uno strumento che consente una maggiore partecipazione al voto da parte dei più giovani, che sono abituati a utilizzare lo smartphone in qualsiasi contesto. C'è un ulteriore vantaggio, la riduzione dei costi burocratici per lo smarrimento della tessera elettorale, che è un fenomeno molto frequente, ovvero per il mancato esercizio del diritto di voto non trovando la tessera elettorale, perché molti cittadini elettori non sono così diligenti da fare la fila per farsi rinnovare la tessera cartacea il giorno delle elezioni.
3: Tessera cartacea che comunque resterà per chi non dispone di uno smartphone o la preferisce. Daniele Morgera, GR1.
1: Calcio, delusione per gli azzurri. Roberto Mancini, pessimo esordio nel girone di Nations League, nazionale battuta dal Belgio 2-0 e fischiata dal pubblico dell'Olimpico. L'analisi del difensore Riccardo Calafiori al microfono di Daniele Fortuna.
5: La cosa che rammarica di più è il risultato, ovviamente, 2 gol presi e 0 fatti. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo fatto delle belle cose, secondo me abbiamo pagato 2 disorganizzazioni abbastanza evidenti, appunto, che

0: secondo me sono dettate dal fatto che comunque ci alleniamo con un nuovo mister da pochi giorni. Non è una scusante, ovviamente. Ho visto delle buone cose, spero di poter ripartire da quelle.
1: Rai Radio 1, le 9:05 minuti, ora torna inviato speciale. Buon ascolto.
2: Inviato speciale, seconda parte.
3: Conflitti, clima, migrazioni. A New York si apre l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
4: Lo show di Trump all'Assemblea dell'ONU. Putin

0: overwhelmingly to pass a resolution condemning Iran's despicable terrorist attacks on
1: l'Iran, con il botte risposta a Trump Pezeschian.
2: Mon corboni e terroristi.
3: Ieri il presidente Trump ci ha definito terroristi. Noi siamo vittime di terrorismo.
1: L'Ucraina, con gli appelli di Zelensky.
4: Putin patient zero must be stopped.
1: Gaza, con Netanyahu che respinge l'accusa di genocidio.
5: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
1: Dentro la sala si svuota, fuori si scatena la protesta.
6: Fuori dal palazzo di vetro le proteste contro Netanyahu. Tra i manifestanti l'attrice Susan Sarandon. Fa il giro del mondo la sequenza del suo fermo.
1: È stata la settimana dell'Assemblea delle Nazioni Unite, ma anche della visita negli Stati Uniti del presidente cinese. Un vertice, quello con Trump, molto atteso. Con Valeria Volatile ricostruiamo la posta in gioco.
7: Un'accoglienza con i massimi onori, un inedito cerimoniale raramente concesso dai presidenti degli Stati Uniti. Xi Jinping è stato ricevuto da Trump direttamente sulla pista della Joint Base Andrews, con tanto di colpi di cannone e sorvolo della pattuglia acrobatica. Sul tappeto rosso Trump, il leader cinese, e dietro Melania e la First Lady di Pechino. La solennità del cerimoniale poi anche alla Casa Bianca.
8: Ladies and gentlemen, the President of the People's Republic of China, Xi Jinping.
7: Un chiaro segnale dell'importanza strategica di questa visita.
9: Che Stati Uniti e Cina si parlino è importante per tutti, compresi noi.
7: Giada Messetti è una sinologa alla superpotenza asiatica, ha dedicato diversi saggi. Il suo ultimo libro si intitola La Cina è una ragosta, edito da Mondadori.
9: La scelta di Trump di accogliere Xi Jinping in modo così sfarzoso è in realtà stata molto criticata, perché è la conferma definitiva del fatto che Trump ritiene la Cina pari agli Stati Uniti. Non era mai successo con nessun presidente americano. Il rapporto tra i due si basa sulla cosiddetta stabilità strategica costruttiva, che è questa formula coniata da Xi Jinping già a maggio durante il viaggio di Trump a Pechino, che dovrebbe essere la cornice entro cui si muovono i rapporti tra Cina e Stati Uniti, perché il tentativo è quello di mettere dei paletti in modo che la sfida tra le due grandi potenze rimanga controllabile e non diventi troppo pericolosa.
10: Our two countries do really the same thing and we're very proud of it. And the relationship.
7: Il presidente Trump ha ribadito: io e Xi grandissimi amici, ora rapporti commerciali più equilibrati. Com'è andato a suo avviso questo vertice? Chi dei due ne ha tratto maggiore vantaggio?
9: La Cina è il paese che ha tratto maggiore vantaggio da questo incontro, soprattutto per come Trump ha accolto Xi Jinping con tutti questi onori. Passi avanti pochi, la tregua commerciale è stata allungata di 2 mesi, che poca cosa, la Cina si aspettava molto più tempo, però insomma probabilmente Xi Jinping e Trump si vedranno altre 2 volte quest'anno, però diciamo dal punto di vista dei grandi risultati non c'è granché.
7: Un vertice che sembra aver prodotto poco anche sugli altri dossier, l'intelligenza artificiale, le crisi internazionali e il nodo Taiwan. Giada Messetti, per la Cina Taiwan è una linea rossa o una carta negoziabile?
9: Il nodo di Taiwan è stato ovviamente tirato fuori da Xi Jinping con questo monito agli americani di gestire la questione di Taiwan con prudenza. Per la Cina non c'è possibilità di trattare su Taiwan. Taiwan è cinese, proprio una linea rossa invalicabile. Per quanto riguarda le altre crisi internazionali, la Cina non dà centralità a questo tipo di problemi mentre parla con gli Stati Uniti, perché per lei il tema negli incontri con Trump è il rapporto tra Cina e Stati Uniti. E per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, si è cercato di costituire un meccanismo di notifica reciproca nel caso di cyberattacchi, attacchi alle infrastrutture strategiche. È difficile che si troverà un accordo riguardo all'intelligenza artificiale, perché è uno dei terreni in cui la sfida tra le due grandi potenze è più feroce.
7: Il leader cinese ha evocato di nuovo anche la trappola di Tucidide. Perché?
9: Perché i cinesi sanno, hanno consapevolezza, ma anche gli americani, che l'equilibrio tra Cina e Stati Uniti è precario, nel senso in questo momento per la prima volta dopo decenni gli Stati Uniti hanno un avversario, un concorrente che mette in pericolo la loro egemonia, e la Cina è l'unico paese al mondo che può fare questo, perché è l'unico paese al mondo che ha costruito una forza geopolitica, militare, tecnologica, energetica ed economica che possa tenere testa agli Stati Uniti. Quindi il monito di Xi Jinping è quello di trovare un equilibrio, di evitare scontri aperti

0: Rimangono però le enormi distanze sull'intelligenza artificiale, che corre veloce nella Cina sempre più tecnologica. Da Shenzhen, il reportage di Marco Clementi con Zhang Chao.
1: Shenzhen, la città del futuro, conosciuta come la Silicon Valley del dragone. 40 anni fa era un villaggio di pescatori, oggi è una megalopoli di 18 milioni di abitanti. Intuizione di Deng Xiaoping, il successore di Mao, che qui vuole una zona economica speciale dove sperimentare i primi passi verso l'economia liberale. Arricchirsi è onorevole, ha detto una volta Deng Xiaoping. A Shenzhen lo hanno preso in parola. Visitiamo il quartier generale di Ubitech Robotics, che in 15 anni è diventata leader mondiale nella produzione di robot umanoidi. Lavorano giorno e notte e quando la batteria sta per scaricarsi se la cambiano da soli. È questo il futuro delle fabbriche cinesi. Le macchine lavorano, gli uomini controllano, come a Honor. Bardati come per entrare in sala operatoria, visitiamo l'azienda che sta conquistando il mercato degli smartphone pieghevoli, i cosiddetti foldable. Il livello di automazione è altissimo, l'85% è affidato alle macchine, sotto la supervisione umana.

0: È tutto più preciso, ci sono incisori laser per sagomare gli schermi. Qui vengono assemblate le fotocamere. Queste sono le nuovissime batterie al carbonio e silicio, un perfezionamento di quelle al litio.
1: L'ultimo controllo, il cellulare viene messo nella sua confezione. Da questa linea di produzione esce uno smartphone ogni 28 secondi e mezzo.
2: Avete capito bene, un cellulare ogni mezzo minuto, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. I robot non riposano mai.

0: ancora un'azienda e ancora una scoperta. Un centinaio di dipendenti, età media 30 anni. Come Chen, vicepresidente, studia all'estero a Melbourne. Evidentemente qui i cervelli in fuga tornano in patria.
1: A Shenzhen c'è energia, innovazione. È il posto ideale al mondo per fare questo lavoro.
0: Questa azienda ha 8 anni, ha resistito al Covid.
1: I nostri prodotti sono utilizzati nei laboratori di robotica di varie università europee. Vogliamo creare un robot per ogni famiglia, utile ed economico. Ma il nostro prodotto di punta è questo, il robot cucciolo di compagnia.
2: Mita Cat, I love you.
3: Ni hao Mita. Huai ni. Huai ni.
0: Fa le fusa e risponde ai comandi in cinese o in inglese. Cani, gatti, panda, per tenere compagnia ad anziani e bambini. Facile da usare, si ricarica con una comune presa USB. È già un successo internazionale, costo 130 euro, il 70% dei clienti è all'estero.
4: La Cina, sempre più tecnologica, e questo è il paradosso, pur essendo il maggiore investitore nel green, è anche il più grande inquinatore del mondo e contribuisce pesantemente all'emergenza climatica. Clima al centro dell'Assemblea dell'ONU sarà comitato di pietra anche del Forum Intermediterraneo dell'Acqua, che si terrà a Roma la prossima settimana. Ad organizzarlo la Fondazione Earth and Water Agenda. L'economista Mauro Grassi è il direttore.
5: È l'area del Mediterraneo, è l'area dove la crescita della temperatura per effetto del cambiamento climatico è più sensibile, cresce di 0,6 gradi ogni 10 anni e quindi ad un ritmo molto elevato. Con l'aumento delle temperature abbiamo tre effetti. Primo, aumenta il livello di siccità dovuto a mancanza di pioggia e anche

0: e ad aumento di temperatura. Secondo, aumentano gli eventi estremi, sia in termini di siccità, sia in termini di alluvioni o altri fenomeni meteorologici. E terzo, induce, diciamo, nelle città e nei sistemi urbani di tutto il Mediterraneo livelli di vivibilità molto difficili per il caldo e per la temperatura che cresce.
1: L'obiettivo del forum qual è nell'ambito della politica internazionale?
0: Intercettare le esperienze di management, di gestione del ciclo dell'acqua che si alternano sia per la troppa acqua sia per la poca acqua nei paesi dell'Euro Mediterraneo e, diciamo, confrontare queste esperienze, queste best practices. Vogliamo anche arrivare ad una piattaforma, organizzare dopo il forum una piattaforma stabile di interscambio di esperienze, di dati e di progettazione, proprio per vedere di prendere i fiori migliori che crescono in tutta l'area euro-mediterranea ed ovviamente sperimentarli nelle varie realtà dei paesi diversificati che hanno diverse esigenze e diversi bisogni.
1: Al forum parteciperanno 43 paesi. Quanto l'acqua può essere un veicolo di pace?
0: Abbiamo visto la guerra, una delle prime effetti che ha creato è stato intanto l'aumento delle emissioni e questo crea cambiamento climatico, ma è stato anche il bombardare i dissalatori, tutte le infrastrutture dell'acqua, quindi gestire l'acqua, gestire il ciclo dell'acqua e fare in modo che l'acqua sia una risorsa sicura presuppone un periodo di pace e di collaborazione fra i popoli. Evidentemente la guerra è un elemento che scatena altri tipi di obiettivi, altre dinamiche ed è contraria alla sicurezza dell'acqua.
1: Sul tavolo dell'Assemblea dell'ONU in questi giorni c'è anche il clima. Lei crede che la risposta internazionale è sufficiente o ancora troppo debole rispetto a quella che è una vera e propria emergenza?
0: La COP di Parigi mise il freno alle emissioni climalteranti proprio per bloccare il cambiamento climatico e invece dal 2015 le emissioni sono aumentate del 25%. I convegni e impegni verbali se ne fanno tanti. L'operatività è molto indietro. È evidente che di fronte al fatto la mitigazione batte il passo, bisogna andare avanti con le politiche di adattamento, accompagnare il cambiamento, la lotta contro il cambiamento climatico con interventi per adattarci al cambiamento che c'è e che ci sarà.
1: E sugli effetti del cambiamento climatico sulle acque, una storia di mare che ci racconta Marilu Merolla.
2: Noi eravamo allo Scalovecchio, dove avevamo le barche tirate in secco, mai era arrivato il mare vicino alle barche. Poi è arrivato questo colpo di mare, diciamo, particolare.
3: Verso le 6:15, così, scendiamo allo Scalo e già c'erano delle onde abbastanza alte, circa 10-12 metri di onda. Poi piano piano passava il tempo, più aumentava. Come dicevi, mio nonno, essendo che c'ha 85 anni, non si ricorda mai una cosa del genere.
4: Vincenzo, 85 anni, una vita da pescatore. Gianni, suo nipote, ne ha poco più di 20 ed è cresciuto sulla barca del nonno. Sono i pescatori tra i più colpiti dalla furia del ciclone Harry, che lo scorso 20 gennaio ha devastato le coste del sud Italia, abbattendosi con violenza anche sulla piccola Linosa, la minore delle isole Pelagie. Nel mare in tempesta Vincenzo ha perso una barca, l'altra più grande, l'Isabella, è stata gravemente danneggiata.
3: Abbiamo iniziato a prendere delle cime per legare la barca, è arrivata un'onda oltre 16 metri.
5: E tu dove eri?
3: Io ero legato sulla cima dell'Isabella, mi sono tenuto là sulla cima della FUA.
2: Si è preso la mia barca, una, è stata portata, la barca grande che pesa 7 tonnellate, l'ha alzata e l'ha sbattuto contro un altro carrello che c'era un'altra barca. Ha fatto un sacco di danni.
5: Voi ci vivete con quella barca?
2: Noi siamo dei pescatori. Tante barchette se ne sono andate assieme alla mia, ma io ci lavoravo.
4: Ma com'è nato il ciclone Harry e perché è stato così potente? Giulio Betti, meteorologo e ricercatore presso il CNR ed il consorzio LAMMA.
6: Il ciclone Harry è stato un evento straordinario per quanto riguarda soprattutto la durata e l'intensità dei fenomeni ad esso associati. Infatti si stima che a causa dell'aumento delle temperature del mare e in generale dell'energia in eccesso causata da riscaldamento

0: il ciclone sia stato del 15-20% più intenso di quanto non sarebbe stato 30-40 anni fa.
1: Giulio Betti, ma quanto si possono prevedere fenomeni di questo tipo?
0: Dal punto di vista previsionale, modellistico, questo tipo di fenomeni generalmente sono ben inquadrati dai modelli, perché sono fenomeni molto estesi, generalmente legati a dei vortici di bassa pressione strutturati. Quindi in realtà i modelli già da diversi giorni davano venti di eccezionale intensità,
2: anche onde molto alte. I colleghi calabresi, siciliani, sardi e pugliesi avevano perfettamente previsto le conseguenze del ciclone Henry, portando all'evacuazione preventiva di numerose persone, di fatto salvando vite umane. I danni purtroppo di fronte a onde oceaniche sono quasi inevitabili.
1: Torniamo da Gianni e poi da Vincenzo.
3: A Lampedusa l'allerta rossa c'è sempre, ogni maltempo che c'è segnano l'allerta rossa, quindi non sai mai quanto potrebbe essere forte il vento, le correnti e tutto.
4: L'isola non è più quello che era, perché c'è parte dell'isola l'ha distrutto. La parte della spiaggia, ci sono dei sassi, sono venuti da mare, che sono ancora tutti bianchi. Queste scoglie non c'erano prima. La fortuna è stata che non è morto nessuno.
1: Eventi estremi dunque che rischiano di diventare sempre più frequenti, segno del cambiamento climatico che minaccia non solo le coste ma anche l'intero ecosistema marino.
4: Noi altri viviamo a mare, pesci non ce ne sono più. Che vuole pigliare, sai, un mare secco ormai, non si piglia più niente, solo forse dei pesci conigli che li buttiamo a mare. Sono pericolose, che se ti punghi è meglio un buongiorno di scorfano che di questi pesci che strani, pesci che non conosciamo ancora, prima non c'erano. I barracuda una volta non c'erano, adesso è pieno.
5: Cambiato tutto anche sott'acqua?
4: Cambiato tutto. Con la rete una volta pigliavamo dell'erba verde, adesso piglia alica morta. Una volta era pieno di ricci alle rose, adesso non ce ne sono più.
3: C'è stata l'invasione del pesce coniglio, però vabbè, mia nonna dice che quando muore una razza se ne rifà un'altra, quindi magari sarà qui, sarà cambiato qualche razza, ce ne sarà qualcuno in meno o qualcuno in più.
1: Giulio Betti, il Mediterraneo è sempre più abitato da nuove specie che ne minacciano la biodiversità, per esempio c'è il pesce coniglio che è uno degli ultimi arrivati, è molto vorace e mangia le alghe alterando radicalmente i fondali. Cosa si può fare per salvaguardare le specie storicamente autoctone?
0: Io cerco di rispondere dal punto di vista climatologico. Diciamo che poiché il Mediterraneo difficilmente si raffredderà in futuro, anzi tenderà a scaldarsi ancora di più, più che combattere queste specie dovremo cominciare a gestirle, perché se cambiano le caratteristiche del Mediterraneo e si trasforma da un mare temperato a un mare subtropicale, è chiaro che le specie subtropicali che prima non entravano nel Mediterraneo perché era troppo freddo, adesso le condizioni sono ideali e quindi è molto difficile combattere queste specie aliene e salvaguardare le nostre. Ci si dovrà adattare.
1: Adattarsi alle specie aliene, ma anche al cambiamento climatico. Giulio Betti, lei nel suo libro Ha sempre fatto caldo invita a non essere negazionisti ma neanche catastrofisti. Che cosa vuol dire?
2: Sono due facce più o meno della stessa medaglia, perché il negazionista nega proprio l'esistenza stessa del problema e quindi non si fa niente. Il catastrofismo restituisce lo stesso tipo di comportamento, cioè nel momento in cui io sono rassegnato e penso che non ci sia nulla da fare, non faccio niente. Chiaramente bisogna essere realisti, la crisi climatica esiste, è molto grave, non la si deve sminuire. Bisogna guardarlo in faccia e mettere in atto tutte le pratiche e le politiche che conosciamo ormai da oltre 40 anni.
1: Torniamo da Gianni.
3: Diciamo che da quando si cessa questa cosa c'è un po' di terrore del mare. Io cerco di non allontanarmi troppo dalla costa, quando c'è un po' di vento cerco di non uscire. Mi è rimasto un po' la paura del mare. Anzi, pensavo che quest'anno non mettevo neanche in acqua la barchetta mia. Invece piano piano mi sto riabituando, ma c'è sempre la paura.
6: Inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con la regia di Leonardo.

0: Bernardo Gragnoli vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buon weekend.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1. Dal lunedì al giovedì, ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Dal 28 settembre il Mix del 23 su Radio 1, dal lunedì al giovedì, alle 23 e su Rai Play Sound.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
12: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
13: Meteo Radio.
14: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 26 settembre. Migliora il tempo su tutto il meridione, sebbene al mattino sarà possibile ancora qualche isolato piovasco tra Calabria e Sicilia orientale. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, con temperature che anche oggi toccheranno i 30 gradi, in particolare sulla Sardegna. Valori minimi della notte ancora piuttosto rigidi nelle zone più interne alpine e prealpine e dell'Appennino, dove il termometro scenderà sotto i 10 gradi. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al pomeriggio sulle coste della Sardegna settentrionale e del Medio e Basso Adriatico. Mari da poco mossi a mossi durante le ore pomeridiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
12: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
13: Le grandi bellezze.
15: Buongiorno a tutti voi, bentrovati con le grandi bellezze da Noemi Giunta, ma anche da tutta la nostra squadra, Roberta Di Casimiro, la regista, Lucia Pioppi, tecnici, li salutiamo bene dopo, ma iniziamo alla grande, parlando dell'eccellenza assoluta degli italiani, e cioè quella delle relazioni, degli scambi culturali. Parliamo di menti e di mani che si tendono attraverso il Mediterraneo tra l'Italia e l'Africa e che sono la base anche e soprattutto del settore cultura del Piano Mattei. A capo dei molti progetti in corso e anche in definizione c'è il dottor Angelo Piero Cappello, che è appunto direttore generale dell'unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato. Dottor Cappello, è un grande piacere averla con

0: Buongiorno a voi e a tutti i nostri ascoltatori.
1: Abbiamo un po' tutta la sua squadra, diciamo, oggi anticipiamo, perché abbiamo anche il dottor Pedrini, sempre dell'unità di missione, e la dottoressa Greta Alberta Tirloni, che pure ci parlerà di un paio di progetti molto interessanti, e poi del premio Mattei. Insomma, cose concrete, per quanto possa essere concreta, no, da un punto di vista così di vocabolario moderno, la cultura che è concreta sì nei suoi effetti, anche se poi proprio per l'essere teorica riesce ad abbracciare spazi immensi, ecco, non ha bisogno di troppe infrastrutture. Allora, veniamo a noi. Ci vuole intanto dare un'impressione immediata e generale su che cosa fate e in base a che cosa vengono scelti i progetti?
0: Allora, intanto diciamo che l'unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo non è esattamente il Piano Mattei, ma opera all'interno di quello che è il perimetro operativo del Piano Mattei, che come sappiamo ha ben altri pilastri su cui si poggia, quindi l'agricoltura, l'industria,
1: le infrastrutture, appunto.
0: Le infrastrutture, come diceva lei,
1: parleremo.
0: È molto concreto.
1: Sì.
0: Io reputo che la cultura sia qualcosa di molto concreto e che appunto può integrare in maniera trasversale tutti questi pilastri, perché tutti questi pilastri vengono accomunati proprio da un'idea dello scambio culturale che è alla base di un nuovo rapporto con il continente africano. Il nuovo rapporto, intendo dire, intanto l'idea appunto di creare un'unità di missione a ciò dedicata è stata proprio del ministro Alessandro Giuli, che aveva come obiettivo proprio questo di riaprire un dialogo con l'Africa in una chiave completamente diversa. Non si tratta né di promuovere la nostra cultura all'estero, né tantomeno di guardare all'Africa con il solito sguardo che in passato abbiamo avuto,
1: paternalistico, diciamo così.
0: Esatto, o di un paternalismo inaccettabile, ma anche di un pur generoso pietismo che però ha in sé il presupposto pregiudizio di un continente che versa solo ed esclusivamente in condizioni di povertà, di disperazione, quando invece l'Africa è un continente ricco di persone, ricco di risorse, ricco di energie. Quindi capovolgiamo intanto il rapporto con l'Africa, si tratta di cominciare a dialogare in maniera del tutto paritaria, noi apprendendo stili di vita e loro accogliendo in qualche modo i nostri. Per cui su queste basi stiamo cercando di riscrivere attraverso una serie di iniziative concrete la relazione culturale, ovviamente, con il continente africano, nella certezza che nell'arco dei prossimi 50 anni o l'Europa guarda all'Africa come a una sorta di prolungamento e quindi si decide a dialogare con l'Africa in maniera appunto paritaria, dinamica, di scambio reciproco, o altrimenti il rischio è quello di perdere un partenariato con quello africano, che è essenziale, vitale, direi, per l'area euro-mediterranea, e che ci verrebbe sottratto in qualche modo dall'influenza, questa sì, direi quasi predatoria, di altre potenze che potrebbero, sotto la forma di colossali investimenti, però avere appunto un approccio che è molto più coloniale di quello che è stato in passato.
1: E poi, da conoscitrice insomma del tema, soprattutto Africa eccetera, anche grazie ad alcune missioni che ho fatto in passato con i gesuiti, posso anche testimoniare, per quel che vale, che anche l'Occidente ha molto da apprendere, da ricordare anche di se stesso.
0: Sì. Cioè, non è... Ma io svolgerei il rapporto con l'Africa non più avendo uno sguardo anche al passato, io guarderei solo al futuro, perché da questo momento in poi la scrittura di una relazione con l'Africa deve avere un alfabeto completamente diverso.
1: Senta,
0: invece guardando al futuro credo che si possa costruire molto molto positivamente.
1: Ecco, allora andiamo su quello che già stiamo costruendo. Io ho sotto gli occhi i titoli di ben 15 progetti. Si va, do qualche titolo.
0: Non sono tutti partiti, alcuni sono partiti, alcuni sono in partenza, alcuni sono soltanto programmati, ma partiranno.
1: Tra poco con la dottoressa Tirloni parliamo di questa mostra Mimmo Iodice Mediterraneo, una mostra fotografica, e parliamo anche del progetto Natura Natura Naturata, pure un altro progetto molto interessante, ambedue in Marocco. Ma vorrei capire un po' proprio da un punto di vista pratico, come parte l'idea, come si organizza, com'è il dialogo tra le due sponde, cioè tra...
0: Guardi, le racconto
1: sì.
0: un caso di studio,
1: il
0: diciamo,
1: case
0: che
1: history, come si dice in inglese, un case history.
0: Esatto, un case

0: Victor, esattamente. Siamo appena stati in Algeria a dialogare con il Ministero delle Start-up algerine per poter coordinare insieme un programma di formazione / informazione per nuove professionalità e nuove imprenditorialità, e per cui noi inviteremo molte start-up italiane che operano nell'ambito della trasformazione del prodotto agrumario, quindi degli agrumi, in prodotti finiti per la biocosmetica, per la nutraceutica. Questo progetto verrà realizzato in collaborazione tra noi e il Ministero delle Start-up algerino e consterà in una prima settimana di formazione in presenza, 6 mesi di formazione con tutoraggio a distanza, poi 5 borse di studio che premieranno i migliori progetti per poter essere questi progetti realizzati in Italia presso le aziende che avranno con noi siglato l'accordo di collaborazione. Quindi andremo in qualche modo in Algeria a formare professionalità e imprenditorialità di nuova creazione, ma nello stesso tempo accogliendo quello che l'Algeria già sta facendo, certo, in questi termini, proprio nel rapporto tra lavorazione del prodotto di scarto degli agrumi e realizzazione invece di prodotti biocosmetici.
1: Quindi il vostro interlocutore principale lì sul territorio in Africa è il...
0: Saranno i competenti ministeri.
1: I competenti ministeri, quindi si parla tra ministeri.
0: Sì, in questo caso.
1: E poi giù per gli rami. Un altro progetto interessante è la formazione anche di esperti museali, se non ho letto male.
0: Assolutamente sì, ne abbiamo già realizzato uno che si sta per chiudere con il Mozambico, ne realizzeremo altri con l'Etiopia, con il Senegal, con il Kenya, dove andremo appunto a portare progetti di formazione per la gestione museale.
1: Quindi è possibile che vengano ragazzi a formarsi da noi per poi tornare a lavorare nei loro musei delle loro nazioni?
0: Esattamente, vengono da noi a specializzarsi, perché già personale che lavora nell'ambito della conservazione del patrimonio culturale loro, locale ovviamente, africano, e la stessa cosa potrà accadere per nostri giovani che si stanno formando alle professioni museali, andranno in Africa a fare esperienza per appunto raccogliere quella che è il patrimonio anche di un altro contesto.
1: Allora, dottor Cappello, interpello invece a questo punto il dottor Pedrini, perché poi alla fine tra questi progetti i migliori vengono anche premiati e per questo è stato istituito il premio Mattei. Allora, dottor Pedrini, questo premio Mattei come nasce e chi può partecipare e con quali criteri viene assegnato?
2: Allora, il premio Mattei non dobbiamo immaginarlo come un classico premio accademico o alla carriera, è un vero e proprio fondo di sostegno di coproduzione con il quale vengono messi a disposizione 1 milione di euro per finanziare direttamente la nascita di nuove opere.
1: È un bel po',
2: artistici,
1: un milione di euro è un bel po'.
2: Esatto. Il premio Mattei, per quanto riguarda diciamo gli ambiti di copertura, gli ambiti artistici, copre l'intero spettro della creatività contemporanea e si articola in 2 grandi sezioni. Il premio Mattei Arte, che stanzia oltre 500.000 euro per sostenere progetti nelle arti visive, nelle arti performative, quindi teatro, danza e musica, nelle arti applicate e nell'audiovisivo. In questa sezione, cioè nel premio Mattei Arte, ci sono anche 2 categorie molto significative che sono dedicate, l'una all'editoria e alla letteratura, con la quale vengono finanziate la traduzione reciproca tra produzione in lingua italiana e produzione in lingua del continente africano per far viaggiare le storie e le voci di scrittori africani e italiani. L'altra categoria speciale è quella denominata cultura in viaggio, che è finalizzata a portare nei musei italiani mostre fotografiche nate in Africa. La seconda sezione del premio è il premio Mattei Accademia, che consiste in 3 grandi premi da 100.000 euro per finanziare programmi di alta formazione professionale e manageriale in ambito culturale, perché la sostenibilità dei progetti vive anche delle competenze di chi la cultura la produce, la gestisce ogni giorno.
1: Questo premio deve ancora essere assegnato, cioè la prima edizione deve ancora avvenire, giusto?
2: L'avviso pubblico è in corso.
1: È in
2: queste settimane le domande sono ancora aperte fino al 31 ottobre 2026.
1: Dove si trovano?
2: La procedura è interamente telematica, si svolge sul portale servizi del Ministero della Cultura, raggiungibile all'indirizzo servizi.cultura.gov.it.

0: accedendo tramite identità digitale, quindi SPID e CIE. Un elemento importante del premio Mattei che lo distingue è la partnership, perché possono partecipare artisti singoli, collettivi, associazioni, enti culturali no profit italiani con almeno 3 anni di esperienza, ma ad una condizione rigorosa: la candidatura deve essere presentata insieme ad almeno un partner africano con analoghi requisiti di esperienza.
1: Ah, insomma, se vuoi partecipare, vuoi vincere, dovete essere in due, sulle due sponde
0: per
1: diverse.
0: Partecipare, sì.
1: Va bene, molto bene. Allora, aspettiamo di capire quali progetti verranno premiati con il premio Mattei. Intanto ringrazio sia il dottor Cappello che il dottor

0: quello che gli italiani sanno fare meglio, relazioni e scambi culturali. Abbiamo parlato con praticamente tutta l'unità di missione per la cooperazione culturale Africa e Mediterraneo allargato, ce lo diceva il direttore Cappello, fa parte dei vari progetti, insomma comunque sotto l'ombrello del Piano Mattei. Abbiamo parlato del Premio Mattei con il dottor Pedrini, ora parliamo di due progetti che sono in corso con la dottoressa Greta Alberta Tirloni, che è anche storica dell'arte. Dottoressa, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Tra l'altro, un po' per caso, abbiamo deciso di parlare di questi argomenti, di questi due progetti, adesso le lascio la parola, che tutte e due stanno in Marocco e tra poco sarà con noi proprio un collega che dal Marocco viene, ma non anticipo niente, passo la parola finalmente, dirà lei, alla dottoressa Tirloni. Di cosa ci parla prima, della mostra Iodice o del Premio Natura?
1: Allora, in realtà sono tre progetti che si stanno in questo momento, si svolgeranno, uno inizierà e l'altro sono già in qualche modo iniziati o si concludono, quindi c'è la concomitanza di tre progetti differenti nella stessa realtà. Noi lavoriamo infatti con unità di missione in ambiti diversi, quindi dal patrimonio all'arte contemporanea, alla formazione e alle industrie culturali e creative, quindi cercando di costruire dei progetti che non siano delle iniziative isolate, ma appunto partono da delle relazioni istituzionali e culturali che siano capaci poi di consolidarsi,
0: certo,
1: nel tempo. E tra i progetti

0: vorrei soffermarmi su Mediterranean Ingredients, lezioni di imprenditorialità, design, produzione e innovazione, perché rappresenta bene il metodo con cui l'unità di missione intende sviluppare la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato. Il progetto nasce in Marocco all'interno di una relazione culturale che, appunto, come dicevo, progressivamente si è consolidata attraverso diverse iniziative. La mostra di Mimmo Iodice, per esempio Mediterraneo, che da Matera sarà portata poi a Tetuan, o il premio Natura Naturans Naturata a Rabat, con la residenza dell'artista a Tetuan, fondato sullo scambio tra un'artista italiana che viene accolta residenza a Tetuan e un'artista marocchina che sarà ospitata invece in Italia all'istituto di Villa d'Este a Tivoli.
1: Quindi sono proprio anche veri e propri scambi fisici, una specie di Erasmus.
0: Esatto.
1: Tra Africa e Italia, di artisti, innovatori, pensatori, eccetera eccetera.
0: Sì, perché sono progetti autonomi, ma effettivamente concorrono proprio a costruire in maniera stabile il rapporto, a fare rete tra le istituzioni, gli artisti in senso lato, quindi creativi in senso lato, e il territorio. E in questo contesto torniamo quindi a Mediterranean Ingredients, un programma dedicato alle industrie culturali e creative, alla moda, al design e all'innovazione sostenibile. L'idea di fondo è partire dalle risorse, dalle competenze presenti nel paese partner e metterli quindi in relazione con la capacità progettuale, con il know-how.
1: Ci faccio un esempio, se ce l'ha adesso a portata di mente.
0: Sì, ad esempio un case study, quello di Orange Fiber, che è un'impresa italiana che ha sviluppato dei materiali innovativi a partire dai sottoprodotti della lavorazione degli agrumi, con delle applicazioni nella moda e nel design. Quindi un'esperienza pertinente proprio in Marocco, dove c'è una filiera agrumaria che rappresenta una risorsa molto importante, quindi un punto di partenza per il programma, insieme ovviamente ad altre imprese, all'università. E noi tra l'altro lavoriamo con in sinergia e in collaborazione con le ambasciate italiane e con gli istituti italiani di cultura, che si interfacciano con le istituzioni, con i centri di ricerca, con le realtà, con le imprese locali.
1: Quindi c'è una grande rete che arriva poi ai diretti interessati, cioè agli artisti italiani e africani, ma al termine di una ampia diramazione, appunto, di interessi, di contatti, che fanno poi cultura anche quello, perché insomma, diciamo, il grande obiettivo è anche quello di abbattere tutta una serie di pregiudizi.
0: Assolutamente. La bilarità si vede proprio nel progetto formativo. Le racconto un po' il progetto.
1: Sì.
0: Il progetto, ad esempio, prevede una settimana di formazione in sede tra Casablanca e Rabat, con dei laboratori di progettazione. Poi alcune idee, 10 idee, saranno poi portate in una fase seconda di mentorship a distanza, con dei tutor e dei formatori. E poi tra queste 10 progetti selezionati verranno ulteriormente selezionati altri 5 per fare una borsa di studio, saranno vincitori di una borsa di studio per una formazione in Italia, per creare un modello di business e arrivare a un prototipo che poi restituiranno con un'attività di restituzione invece al contrario in Africa. Quindi veramente uno scambio fattivo, effettivo, una circolarità tra il paese partner e l'Italia.
1: Mi sembra che oltre alla competenza ci sia anche una vena di entusiasmo nelle sue parole, dottoressa Tirloni.
0: Assolutamente.
1: È una giornata piena la sua, una volta conclusa, dopo che ha saputo intrecciare menti, progetti.
0: L'azione dell'unità di missione è veramente tutti i giorni, non è episodica, ma è proprio un lavoro di trasformazione concreta attraverso, il nostro obiettivo è creare una piattaforma di cooperazione che sia veramente un'opportunità di conoscenza, che porti a una relazione di natura tra le due sponde del Mediterraneo, e ogni giorno lo tocchiamo con mano, perché costruiamo ogni giorno, intessiamo nuove relazioni, ed è straordinario poterlo fare. Sono molto orgogliosa di quello che facciamo ogni giorno.
1: Anche noi siamo fieri di vedere la foresta che cresce, non il drone che cade. Senta, mi permetta un po' di così di ironia, lei forse conosce il nostro collega Zuhair Alwasini?
0: No.
1: No, beh, male perché perché oltre a essere un nostro collega proprio di Rai News è anche un fine intellettuale, anche, insegna anche nelle università ed è di origini marocchine di Tangeri. Zuhir, buongiorno, sì, ti sì, sto sì, praticamente dice, dico tutto io come la moglie e il marito dal medico che risponde.

0: risponde la moglie al posto del marito. E, è anche scrittore, dottore di ricerca di studi semitici all'Università di Granada, Spagna, insomma ha un curriculum mamma mia. Ma poi è soprattutto molto, davvero molto innamorato, ha dedicato tutta la sua vita a dialogo, agli scambi, eccetera, eccetera. Zuhair, non credo di aver esagerato, tu sei un tipo modesto,
1: io ti ringrazio perché vabbè, così devono parlare gli amici.
0: Beh, però i curriculum sono obiettivi, no? Non sono emotivi ma obiettivi. E proprio a te, Zuhair, poi un po' per caso la dottoressa Tirroni ci ha parlato di questi due progetti che proprio sono operativi in Marocco, si stanno sviluppando lì. Insomma, tu ormai hai una vita che vivi tra Marocco, Spagna, Italia. Quali sono stati i momenti o gli eventi, gli episodi che ti hanno più, come dire, reso orgoglioso, ti sono sembrati più interessanti, sempre dal punto di vista dell'eccellenza proprio della capacità italiana di, beh, anche marocchina naturalmente, di tessere relazioni?
1: Sì, no, ma innanzitutto io, Tangeri, noi siamo cresciuti comunque con una comunità italiana che non è come quella spagnola o francese a livello di numeri, però è una comunità che era molto presente. Non dimentichiamo che fino al 1956 Tangeri è stata una città internazionale,
0: sì,
1: per cui c'erano tanti stati che governavano e ogni stato gestiva, per esempio il Belgio gestiva la polizia, i portoghesi gestivano per esempio il trasporto, gli italiani gestivano le poste e anche la giustizia, ci sono molti giudici che erano di origini italiana, per cui la storia di Tangeri è una storia anche italiana. Io sempre credo che la presenza italiana di Tangeri di oggi ha di grandi potenzialità. E questo sì che si può ragionare, perché Tangeri sta diventando la seconda città più importante del Marocco. C'era un consolato prima a Tangeri, oggi c'è anche un vice console, e secondo me c'è delle potenzialità, perché l'Italia è vista benissimo dai marocchini.
0: Era questo che ti volevo chiedere, cioè tutti questi progetti, tutte queste buone intenzioni, sì, come vengono recepite? Con scetticismo? Mi pare di no.
1: Italia è veramente vista benissimo. Io mi ricordo anche da piccoli, per noi, per parlare di eccellenza su alcune cose, per esempio le scarpe, i vestiti, se uno dice che questa è roba italiana significa che hai vinto, no?
0: Certo,
1: Italia,
0: almeno
1: Italia,
0: questo.
1: Certo, no, Italia veramente ha una bellissima fama in Marocco, e ben accettata, gli italiani sono ben accettati, per cui credo che le potenzialità ci sono anche di investire. In questo momento per esempio stanno entrando anche i brasiliani, portoghesi, cioè un sacco di stati. Quelli che mancano per come gente che può investire in Marocco, le ricchezze che ci sono in Marocco, manca un po' l'Italia. Secondo me qui bisogna sottolineare, per esempio c'è un palazzo famoso a Tangeri che è proprietà dello Stato italiano, che è il palazzo di Moulay Hafid, si chiama, un palazzo di un sultano, che però è proprietà delle sì, autorità italiane, che quasi sta all'abbandono. O sea, si può fare.
0: Allora questo lo giriamo subito alla dottoressa Tirroni e a tutti i suoi colleghi. Attenzione a questo palazzo, non facciamolo
1: questo,
0: crollare.
1: Secondo me bisogna veramente, perché lì c'era anche la scuola italiana che è stata chiusa. C'è un ospedale italiano che funziona benissimo, che dà un sacco di servizi alla gente. L'Italia è presente, devo dire, però secondo me ha delle grandi
0: ancora di più.
1: Può fare di più.
0: Una cosa alla volta. E comunque insomma, un paio di idee in più le abbiamo messe sul tavolo. Zuhair, con te sicuramente sono state ascoltate. Dottoressa Tirroni, non so se è ancora con noi.
2: Sono ancora con voi.
0: Benissimo.
2: Devo dire che quando siamo stati in Biennale in visita al padiglione del Marocco, effettivamente ci hanno raccontato di Tangeri, delle tante manifestazioni, volontà, insomma, di riprendere anche le fila sui discorsi culturali in quella città.
0: Benissimo.
2: Quindi mi trova perfettamente allineata.
0: Benissimo. Allora chissà che non verranno sviluppati anche questi ultimi progetti che abbiamo comunque messo in campo. Allora io ringrazio tutti i miei ospiti.

Il dottor Cappello, la dottoressa Tiorloni, il dottor Pedrini, Zuhir Louassini. Torneremo sul piano Mattei perché è infinito. E ringrazio naturalmente Roberta Di Casimiro, la nostra regista, Lucia Pioppi, la nostra autrice, Alessandro Andreani alla regia. Torniamo sabato prossimo, legrandibellezze.it su RaiPlay Sound se qualcuno ci vuole riascoltare. Da Noemi Giunta, che bello che abbiamo ricominciato, a risentirci.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini, a Bursa derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, lunedì 28 settembre alle 20.35, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
0: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. Il Papa in Francia, seconda giornata aperta con la visita al centro Maison Bakita, struttura della diocesi di Parigi nata per accogliere, proteggere e favorire l'integrazione di migranti ed esiliati. Questa casa, ha detto, testimonia che nella vita è possibile incontrarsi e vivere insieme con dignità e pace. La storia dell'umanità non è scritta da chi sembra vincere, imponendosi e occupando lo spazio, aggiunge il Papa, ma da chi avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia

0: la vita. Grande attesa per la messa in Place de la Concorde, attese tra 600 e 800 mila persone, in serata poi il trasferimento a Lourdes. La guerra in Medio Oriente, dopo il no di Donald Trump alla proposta iraniana, si allontana la riapertura dello stretto di Hormuz.
1: Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump ha respinto l'offerta annunciata ieri alle Nazioni Unite dal ministro degli esteri iraniano Araghchi.
2: A concrete seven-day plan.
1: Un piano di 7 giorni per la riapertura dello stretto, piano con cui Teheran chiedeva il rispetto delle condizioni del memorandum di Islamabad, come lo scongelamento dei beni iraniani e la revoca del blocco navale americano, in cambio della riapertura di Hormuz entro una settimana per poi avviare negoziati sul nucleare. È stato poi il presidente Pezeshkian alla CBS ad offrire un'ulteriore concessione, l'ok all'ingresso degli ispettori nucleari dell'ONU nella Repubblica Islamica. Secondo il quotidiano americano, il capo della Casa Bianca non solo ha rifiutato il piano, vorrebbe anche riprendere gli attacchi sull'Iran dopo le elezioni di midterm. Questo benché appena 4 giorni fa Trump si fosse detto certo del raggiungimento di un accordo proprio dopo il voto di novembre. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Caro carburanti, da oggi si dimezza lo sconto sulle accise per il gasolio, programmato fino al 5 ottobre, che scende così a 6 centesimi. Da lunedì invece scatterà il tetto fissato dall'ENI al prezzo del diesel, 2,19 euro al litro, e a quello della benzina, 1,99 euro al litro. Misura che potrebbe essere prorogata fino a fine anno e che anima il dibattito tra i partiti. Sentiamo.
3: Uno schiaffo a chi specula politicamente sul caro carburanti. Fratelli d'Italia applaude al tetto fissato da ENI sul prezzo di diesel e benzina, definendo la decisione una scelta di responsabilità. L'esempio venga seguito ora anche da banche e altre grandi società, chiede la Lega. Questa è economia sociale di mercato, sottolinea da noi moderati Maurizio Lupi. E l'azzurro Antonio Tajani rimarca: ecco come dovrebbe funzionare il sistema paese, serve più collaborazione, non interventi dirigisti. Un'ottima notizia per il leader di Azione Carlo Calenda, che poi sottolinea: Eni dimostra un senso di responsabilità che manca ad altre società pubbliche energetiche. Anche il resto delle opposizioni parla di buona notizia, ma critica l'esecutivo. Per il PD non è Eni che deve supplire alle scelte del governo sulla strategia energetica del paese. E Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, rincara: il tetto calmierato era possibile, invece l'affondo. Il governo ha dilapidato 2,8 miliardi per il taglio delle accise, togliendo risorse a sanità e trasporto pubblico. Francesco Macaro, GR1.
0: Una vasta piantagione di canapa indiana è stata individuata dai carabinieri di Reggio Calabria in una zona impervia della Locride. 2300 le piante scoperte, alcune alte fino a 4 metri, per un valore di oltre 2 milioni di euro. Sottratti i soldi questi all'economia criminali della zona. Torna l'allerta rossa sull'Etna dopo una nuova eruzione che ha sprigionato una nube di cenere alta 4 chilometri. All'aeroporto di Catania tutti i voli, sia in arrivo che in partenza, sono stati sospesi fino alle 16. Batterista cerca musicisti per formare una band. 50 anni fa questo annuncio, scritto a mano, fu affisso in una bacheca a Dublino. E così cominciò il mio. Gli U2 sono tornati a scuola alla Mount Temple Comprehensive School, più precisamente nel cortile dove si esibirono per la prima volta 50 anni fa. Un mini live per un migliaio di persone, studenti e personale scolastico. In scaletta il loro primissimo singolo Out of Control, qualche brano dall'album appena annunciato Carnaval da Luz, in uscita il 13 novembre, passando per alcuni capolavori della loro primi anni 50 di storia musicale. Particolarmente suggestiva One, la band è stata affiancata sul palco da 32 musicisti d'archi, uno per ogni contea dell'isola d'Irlanda, provenienti da Music Generation. Le 10.05, prossimo GR alle 11, linea ora radio di bordo, buon ascolto e buona giornata.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19 euro.
7: Ah, finalmente un po' di relax.

0: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Acqua Valmora. Pura.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
2: Radio di Bordo, il mare e le sue storie.
3: Radio di Bordo trasmette dal lungomare Caracciolo a Napoli in occasione della seconda serie di regate preliminari della 38esima edizione dell'America's Cup. Siamo sul palco del Race Village per raccontarvi le sfide di questi incredibili AC40 che si affrontano nel Golfo Partenopeo. E allora buongiorno e bentrovati a tutti da Germana Rizzolari. Migliaia di appassionati a terra e in mare hanno seguito già le practice races di giovedì, le prime regate di flotta di ieri, ne parliamo perché è stata un po', diciamo, diversa da quello che si aspettava la giornata. E allora ne parliamo con l'olimpionica di vela Giovanna Micol, che ora è anche commentatrice. Ciao Giovanna, ben trovata.
4: Ciao a tutti, buongiorno.
3: E con noi c'è anche il capitano di corvetta Salvatore Malaponti, capo sezione studi e comunicazione della direzione marittima di Napoli, ben trovato.
5: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
3: Con lei poi parleremo dei dispositivi di sicurezza un po' avanti nella trasmissione, però insomma l'abbiamo salutata volentieri. Allora, Giovanna Micol, chi non lo dovesse sapere, due quinti posti in 4,70 alle Olimpiadi di Pechino e Londra, in equipaggio con una certa Giulia Conti, che conosciamo, esatto. Anche lei, anche un oro sempre con Giulia Conti in 4,70 ai Giochi del Mediterraneo del 2009 a Pescara. Allora parliamo dei team e di come sono andate queste giornate.
4: Allora, abbiamo 9 team in gara qua in queste regate di flotta di questi giorni. Erano previste 8 regate di flotta e dopo l'ultimo giorno i match race tra i primi due. Ieri siamo riusciti a svolgerne 2 delle 3 previste. È una giornata iniziata con un grecale sostenuto che però causa ai temporali notturni dopo si è un po' indebolito nel corso della giornata, non è riuscito a tenere, ma allo stesso tempo, essendosi scaldata la giornata, a ora di pranzo è morto tutto, quindi di base ci si aspettava delle previsioni di 10-15 nodi, quindi siamo partiti con un'idea di, realmente le prime due regate sono andate
3: già slittate in avanti parecchio.
4: Sono state, diciamo, abbandonate, perché in Boa di Bolina sotto il Castello dell'Ovo c'era proprio meno pressione, quindi le barche in manovra cadevano dai foil, però dalle 4:30 di pomeriggio in poi è riuscito a rientrare appunto il nord-est, sostenuto, perché la prima prova abbiamo avuto 12 nodi, la seconda 15-16, quindi abbiamo visto queste barche, diciamo, con l'acqua piatta, quindi al massimo della loro velocità, ed
3: proprio
4: è stato
3: performance
4: veramente
3: perfetta,
4: spettacolare. Sono riusciti a chiudere quindi 2 bellissime prove, Luna Rossa 1 e ha fatto Seniors ha fatto un secondo posto nella prima prova e un primo posto nella seconda. È una bellissima prima regata da parte del team degli americani, che ha fatto una regata molto pulita sin dall'inizio. Sono partiti molto bene, sono riusciti a rimanere davanti. Adesso la classifica generale vede appunto Luna Rossa Senior primi
3: con, prima, 19 punti.
4: Con 19 punti. In seconda posizione abbiamo Emirates Team New Zealand con 14 punti.
3: A pari punti,
4: con Arc Team USA. Infatti abbiamo dopo la classifica molto stretta, perché abbiamo Luna Rossa 2 che sono Women and Youth, subito seguita dell'equipaggio di Coba Ultra GBR2 subito a ridosso, a pari punti con i nostri giovani. Quindi in realtà vediamo la prima parte, a parte Luna Rossa che ha staccato un po', dalla seconda alla quinta posizione
3: sono tutti molto vicini. I nostri ascoltatori di Radio di Bordo sono esperti, sanno come funziona, perché abbiamo detto 9 imbarcazioni ma sono 6 team, perché 3 team hanno 2 imbarcazioni, appunto i senior e youth e women, in questo caso sono Emirates, Luna Rossa e GB, gli inglesi.
4: E GB, esatto.
3: E quindi c'è anche una lotta intestina, no?
4: Ma infatti
3: divertente.
4: Si sono viste delle bellissime lotte di derby interno. Ieri l'ultima prova di Emirates Team New Zealand, hanno fatto un photo finish sull'arrivo, uno entrava

0: muore dritta, un muore sinistra, dopo un
1: non c'è secondo, questa è la vera cosa dell'America's Cup, non c'è secondo anche con i tuoi compagni con i quali stai tutto il giorno
0: e sei cresciuto, ti sei allenato, quindi
1: allora io ieri ho raccolto un po' di voci delle persone che affollano questo Race Village, che sono qui venuti ad ammirare queste imbarcazioni. Sentiamole e poi ritorniamo a parlare insieme.
2: Una meraviglia per noi che abitiamo qui, un grande orgoglio, è un evento di grandissimo livello, è veramente bello sapere che Napoli è ora la visibilità, una visibilità a livello mondiale, quindi siamo molto contenti.
1: Ti fate l'una rossa?
3: Certamente, certamente.
1: Siete velisti?
3: Siamo velisti, sì, ma non bravi, ma velisti.
1: Su che barca?
3: Su un Oceanis 48. Abbiamo iniziato come velisti per caso, anche noi.
4: Siamo stati incuriositi dal fatto che sono venuti a Napoli per la prima volta e le volevamo vedere.
5: L'una rossa, diciamo.
1: È bello, credo. Ma i giovani, la barca dei giovani o la barca dei senior?
5: No, no, i senior. La più bella.
1: Da dove venite?
6: From Russia.
1: Quale barca ti fate?
6: Luna Rossa, the best.
7: Forza Luna Rossa.
1: Sono più belle le regate di flotta o quelle a match race classico?
3: No, queste sono belle, sono interessanti, c'è più movimento, quindi vediamo, facciamo il tifo.
4: Ciao Radio di Bordo.
5: Ciao Radio di Bordo.
1: Eccoci qua, ci hanno anche salutato, le persone ci conoscono. Allora, prima di fare anche una domanda al capitano di corvetta Salvatore Malaponti, vi voglio anche far sentire che cosa ci ha detto il CEO dell'America's Cup, Marcio Perrelli, e poi torniamo qui.
8: Lo scenario è meraviglioso, credo che la gente, tutti i giornalisti, tutti i media, tutti i tifosi, tutti i turisti si rendono conto già da adesso cosa vorrà dire l'anno prossimo, perché come ho avuto occasione di dire, questo è l'antipasto, ma il piatto principale, il main course, sarà da maggio a luglio prossimo, e se queste sono le premesse dobbiamo essere molto contenti.
1: 9 imbarcazioni al via in una sfida che ha un sapore quasi antico.
8: Sì, diciamo che le regate preliminari sono un prologo, ma nella Coppa America non esiste nulla di amichevole in termini sportivi, quindi saranno regate combattute fino all'ultimo, dove tra l'altro è un po' il tutti contro tutti, perché ci sono i giovani, le donne e gli equipaggi senior tutti insieme. Abbiamo già visto a Cagliari che i giovani hanno dato parecchio filo da torcere ai senior, e quindi questo poi creerà probabilmente dei grattacapi agli allenatori, che dovranno scegliere chi andrà sulle barche principali. A questo rende ancora più piccante questi 3 giorni di regate.
1: Questi AC40 sono bellissimi, aspettiamo gli AC75.
8: Sì, questi AC40 sono bellissimi, gli AC75 sono veramente la Formula 1 del mare, con un livello di tecnologia più alto che ci sia a livello di mare, vele, vento, e avremo delle velocità incredibili. Ogni mattina si svegliano per andare un po' più veloce del giorno precedente, quindi credo che questi mesi di avvicinamento saranno cruciali per ognuno di loro. Conosceranno bene il percorso, conosceranno bene il mare, perché ricordiamoci che il nostro circuito non è mai lo stesso, basta un'onda diversa, un refolo di vento, una nuvola che copre il mare e può cambiare tutto. Quindi più tempo passano in acqua meglio è per loro, e credo che non vedono l'ora di partire anche con i 75.
1: Un mix di personaggi storici dell'America's Cup, a partire da Peter Balling, giovani, giovanissimi, e tante donne, veramente un salto quasi quantico della vela, si sta proiettando verso il futuro.
8: È verissimo, forse è una delle poche strutture sportive, manifestazioni sportive, dove c'è questo connubio continuo tra i titolari, i senior, le donne, i giovani. Non ci sono tanti sport che mischiano tutti insieme. Noi in quei 3 mesi invece condenseremo proprio tutto questo. Il fatto che ci siano tanti giovani è bellissimo, è importante, perché è il nuovo ciclo che avanza, ma come abbiamo visto ci saranno equipaggi dove ci stanno i padri e i figli, cioè ci sono le età dei genitori e l'età dei ragazzi, e questo è secondo me un successo incredibile.
1: E poi il motto dell'America's Cup, non c'è il secondo.
8: Non c'è il secondo, sì, è così. Questo è il motto dell'America's Cup dal 1851, quindi dobbiamo assolutamente rispettarlo, ed è un'ennesima caratteristica peculiare di questa fantastica manifestazione.
9: Le parole del mare. Diritto di rotta. Secondo le norme internazionali, una barca con mure a dritta, cioè che riceve il vento sul lato destro dello scafo, con le vele disposte di conseguenza sul lato sinistro, ha sempre la precedenza rispetto a un'unità che naviga con mure a sinistra. Quest'ultima deve conseguentemente manovrare per lasciare libera la rotta.
1: Giovanna Micol, tant'è vero questo diritto di rotta, nessuno ieri è partito mura a sinistra.
10: Ieri nessuno è partito mura a sinistra nelle

0: tutte quelle che abbiamo portato a termine, realmente perché la prima parte del campo conveniva andare a sinistra e quindi partire mura e dritta ti portava nella parte vantaggiosa del campo. Abbiamo visto invece nelle regate nelle prime, quelle che sono state annullate, che il 50% della flotta invece è partito mura e sinistra, dovendo dare precedenza alle barche mura e dritta, quindi tutti quelli che hanno scelto di partire a mura e sinistra hanno scelto di partire dopo, quindi dando appunto acqua alle barche a mura e dritta per prendersi prima la parte destra del campo che aveva un po' più di pressione. Quindi è una scelta tattica che certo. Sai che però paghi il fatto di dover dare la precedenza subito, no?
1: Eh beh, tattica, tanta tattica. La vela, allora, abbiamo presentato prima il capitano di corvetta Salvatore Malaponti, capo sezione studi e comunicazione della direzione marittima di Napoli. Ovviamente siamo al centro di un evento internazionale mondiale, proprio l'America's Cup porta qui equipaggi, pubblico, tanta attenzione, e la Guardia Costiera cosa fa per garantire la sicurezza di questa manifestazione?
2: Posso anticipare, fa tanto. Esatto, mi allineo alla sua dichiarazione, sì, è proprio così, è un evento di natura internazionale, quindi Guardia Costiera Italiana ha messo in mare un dispositivo complesso e articolato, direi idoneo e adeguato alla portata dell'evento. Noi oggi in mare schieriamo contemporaneamente circa 20 assetti navali, tra cui unità navali maggiori anche dotate di ponte di volo e capacità di telecomunicazione e coordinamento di un dispositivo navale di questa portata. Possiamo contare su mezzi più piccoli, quindi come per esempio motovedette, e poi quest'anno abbiamo introdotto anche 8 moto d'acqua. Questo, diciamo, è l'elemento anche che ci sta dando grande vantaggio nelle nostre attività in mare. A queste si aggiungono anche un elicottero pronto a muovere, rischiarato presso l'aeroporto di Capo di Chino, e personale specialista imbarcato, quale per esempio il nucleo operatori subacquei della Guardia Costiera di Napoli, che interverrebbe in caso di emergenza. Quindi si tratta di un dispositivo molto complesso e che ci sta dando in questi giorni grande soddisfazione, perché l'obiettivo principale è sì che la...
1: Sentiamo l'elicottero forse.
2: Per esempio, sì, esatto. E l'obiettivo principale è che quello che l'evento vada, segua il suo percorso in maniera lineare e corretto. Sì, è proprio quello l'elicottero, lo vediamo, è sopra di noi. E però noi abbiamo il dovere e anche il privilegio di dover assicurare la sicurezza in mare, sia della navigazione ma anche e soprattutto della salvaguardia della vita umana in mare, no? Certo. Che è una delle principali funzioni di Guardia Costiera.
1: E quindi arriviamo anche a quello che fate proprio in acqua, perché il campo di regata è proprio qui vicino, qui davanti, poi lo spostano a seconda della direzione del vento. Sì. Ieri l'hanno un po' allontanato per prendere il vento, però ci sta tutta un'area che voi controllate e per la quale avete proprio delle disposizioni, un'ordinanza.
2: Detto benissimo, l'autorità marittima, quindi la Guardia Costiera, ha regolamentato un'area specifica, questo lavoro è stato fatto in coordinamento ovviamente con l'organizzatore dell'evento. Abbiamo un'area molto vasta, regolamentata, dove all'interno proprio insiste il campo di regata, che come ha detto lei ruota in relazione a quella che è la direzione del vento. All'interno di quell'area ci sono delle regole ben precise, aree interdette, ove nessuno può fare accesso se non i mezzi autorizzati, ovvero forze di polizia, Guardia Costiera e gli organizzatori. Poi c'è un'area invece che è dedicata a quelli che sono i curiosi, a quelli che sono gli spettatori, perché qui abbiamo il palcoscenico naturale del lungomare Caracciolo, ma abbiamo ovviamente il palcoscenico dal mare, dove attrae tanti tanti curiosi, e questo è l'esercizio anche più complesso per noi, cercare di gestire affinché tutte queste barche di diverse dimensioni possano coesistere allo stesso tempo in un tratto di mare che sembra molto grande da qui, ma poi in realtà quando i numeri sono tanti diventa un po' piccolo, e lì interveniamo noi affinché non succeda nulla e soprattutto tutti possano rimanere in sicurezza. Questo è l'obiettivo.
1: Lo accennava lei, serve sinergia con tutto e tutti.
2: Assolutamente, questo è un altro elemento importante. Guardia Costiera non è sola. Nell'organizzazione di questo evento tutte le istituzioni dal livello più alto, quindi dal governo fino a quello territoriale, operano giorno dopo giorno, già da mesi, in strettissima sinergia e grande collaborazione, affinché tutti possano avere un ruolo, affinché tutti svolgano il proprio ruolo per assicurare il regolare svolgimento dell'evento. E questo ovviamente è un elemento molto importante che ci rende orgogliosi di tutto quello che stiamo facendo, anche nei confronti, ripeto, di questo pubblico, di questi grandi equipaggi, no? Di questi campioni che in questi giorni ci stanno deliziando, no? Di queste manovre stupende in mare. Abbiamo sentito prima il commento tecnico, è veramente piacevole sentire.
1: Poi abbiamo sentito anche Marzio Perrelli, il CEO dell'America's Cup, che ci proietta l'anno prossimo, dove tutto questo sarà moltiplicato per 10, 20, 30, quindi questo è un bello stress test per voi.
2: Esatto, è un bel esercizio che stiamo facendo tutti insieme, alla fine già ci siamo proiettati alla fine di questo evento.

0: per cominciare a lavorare già per il prossimo anno, per farci trovare ancora più preparati, e le garantisco che raggiungeremo tutti insieme questo obiettivo.
1: Comandante, rimanga con noi. Giovanna Micolo ovviamente ancora con voi. Vi voglio far sentire i commenti alle regate di ieri di alcuni dei grandi campioni a cui appunto facciamo riferimento. Partiamo da Marco Gradoni, timoniere di Luna Rossa Senior.
2: Sì, è stata una giornata molto lunga, però poi abbiamo fatto due prove, sono andate entrambe molto bene. La seconda soprattutto c'era vento forte, era difficile, siamo stati bravi. Se vediamo i punti stiamo andando molto bene, però fino all'ultimo non puoi abbassare il livello di attenzione.
1: Qual è la cosa che ti è piaciuta di più finora e quella meno?
2: La cosa che mi è piaciuta più finora penso è l'atteggiamento della squadra, perché non ci sentiamo mai arrivati, cioè nel senso cerchiamo sempre di alzare il nostro livello e nonostante mai i risultati sembrano che siano facili o buoni, no, non è così, cioè noi cerchiamo sempre di alzare il livello e vi assicuro che molto ce la mettiamo tutta sempre.
1: Con Peter il rapporto com'è?
2: Sì, Peter è sicuramente bravissimo, per me è un immenso onore andare con lui in barca. Io penso che sì, sto imparando molto da lui e lui sta imparando qualcosa da me ed è fantastico così.
1: Cosa speri per questi due giorni?
2: Ma spero che siano due giorni intanto di bel vento dove possiamo regattare magari in tempo e non regattare troppo tardi, e poi spero che facciamo le nostre cose cercando di stare puliti e non commettere troppi errori.
1: Sempre dopo le regate di flotta di ieri pomeriggio ci ha detto questo che adesso sentite Maria Vittoria Marchesini, trimmer della barca Luna Rossa Youth Women.
3: Questa è la mia prima regata, quindi sono veramente emozionata ed è bellissimo condividere questa esperienza con questi grandi velisti, però insomma non vediamo anche l'ora di batterli.
1: La fotografia di questi primi due giorni?
3: Quella del Golfo di Napoli, dello splendido Golfo di Napoli, e speriamo ci sia un bel vento e di portare a termine il più prove possibili per avere una classifica ancora più bella. È bellissimo condividere l'esperienza con Marghe, con Margherita Porro, ormai ci conosciamo da un po' e non siamo mai stata in barca assieme, soprattutto eravamo due timoniere. Io sono diventata adesso trimmer e sto dietro di lei. E poi condividere l'esperienza anche con questi due ragazzi giovani, devo dire, è molto divertente perché portano un po' di gioia e spensieratezza.
1: E poi tra le figure più importanti di Luna Rossa c'è il performance coach Simone Salvà, che ha spiegato un po' qual è il suo ruolo.
4: Semplifichiamo la giornata dei ragazzi, quindi cercare di strutturargli la giornata di regata, se parliamo di regata ovviamente, nel modo più facile possibile, per poi arrivare a quella che è l'analisi dati, l'analisi appunto video, dati di performance vera e propria con il gruppo che segue appunto la parte di performance a Cagliari, cercare di mettere insieme la parte tattica gestionale anche che vengono prese dai ragazzi in barca, e a quel punto mettere tutti quanti insieme e fornirgli un pacchetto diciamo completo, comprensivo, facile e veloce tra virgolette da digerire, soprattutto nei giorni di regata dove vuoi caricarli di poche informazioni ma cruciali. In gommone poi negli ultimi minuti che possiamo parlarci, fino a 3 minuti dal via, gli dai le ultime informazioni che ritieni importante per affrontare il campo di regata, e poi sono appunto da soli perché qua non possiamo chiaramente parlare durante la regata.
1: Tu quante ne hai?
4: Io 30.
1: Quando hai deciso che questo era il tuo lavoro?
4: Ho cominciato diciamo a livello professionale coach circa 4 anni fa, quindi con Luna Rossa, in particolare per la Coppa scorsa.
1: Fino adesso la tua soddisfazione più grande?
4: Ah, le vittorie Youth Women, sicuramente.
1: Di Barcellona?
4: Sì, esatto.
1: Allora, Giovanna Micolo, olimpionica di 4,70, ma hai disputato anche mondiali nel Nacra 17 con Lorenzo Bressani dal 2014, quindi i foil li conosci bene, anche loro. Condizioni meteo per oggi, perché adesso qua già c'è il venticello.
5: Aspetta, hai dimenticato un pezzo, ero col team di Luna Rossa con loro, quindi questi qua erano i miei compagni di squadra con cui abbiamo costruito questo enorme successo, e mi fa super piacere che l'atteggiamento sia sempre quello di, nonostante le vittorie di Barcellona, sia col team di Women e col team di Uzi, è sempre quello di alzare l'asticella e mai sedersi sugli allori.
1: Sorridevamo
5: come dice Marco,
1: cosa,
5: no?
1: Esatto.
5: E
1: sì,
5: quindi
1: sì.
5: Questo è l'atteggiamento giusto per crescere, continuare a provare a far salire appunto l'asticella sempre di più.
1: Perché abbiamo un obiettivo.
5: Certo, ma sempre
1: diciamo, perché siamo primo scaramantici obiettivo, come tutti i velisti.
5: Il primo obiettivo è migliorarsi, no? È quello di alzare la propria asticella. Dopo, per lo sport che facciamo, il resto viene da sé. Io dico sempre che i primi da battere siamo noi, no?
1: È vero. Il meteo.
5: Detto questo, oggi al momento abbiamo un bellissimo grecale da nord-est, steso e sostenuto. Penso che ci siano fuori, vedendo così, un 18 nodi. Durante la giornata abbiamo due scenari: o questo vento riesce a rimanere così sostenuto durante tutto il corso della giornata, quindi possiamo aspettarci un 16-18 18 nodi con un po' di raffiche.
1: E oggi ci sono 4 regate.
5: 4 prove, oppure forse nell'ora centrale della giornata, proprio l'orario in cui abbiamo noi, che è dalle 2 alle 4, prima partenza prevista alle 2, dalle 2.10 con 4 regate, l'ultima prevista dovrebbe essere alle 4.05. Potrebbero essere le ore un po' più calde, quindi in cui Grecale molla un pochino, però credo che dovremmo avere una giornata molto più corta e veloce rispetto a quella di ieri, che il Golfo di Napoli almeno ci sta regalando dei bellissimi colori, una bellissima atmosfera, una bellissima energia.
1: Abbiamo visto molti cambiamenti negli equipaggi, no? Parliamo di Luna Rossa, sì. Noi siamo concentrati su Luna Rossa. Ci sono stati dei cambiamenti e ha spiegato lo stesso Peter Barling che tutti devono avere modo di stare a bordo, regatare, provare un atteggiamento assolutamente corretto e vincente, ma questo non vuol dire che saranno questi gli equipaggi del prossimo anno, giusto?
5: Certo, allora qua vediamo comunque una realtà diversa da quella che vedremo, perché
1: a parte le barche,
5: a parte le barche, esatto, ma vediamo Youth and Women nella stessa barca e dopo in realtà saranno due equipaggi diversi. A Cagliari abbiamo visto che loro hanno messo in campo, diciamo, i cavalli più forti in questa categoria, e invece adesso il team Youth and Women sta aiutando i giovani a crescere, quindi abbiamo Max Antognazzi e un Giovanni Salvi che stanno imparando e che stanno costruendo quello che diventeranno un po' i due, le due persone guida per l'equipaggio youth per la regata finale, e per le donne vale lo stesso. E l'equipaggio invece dei senior, sicuramente c'è una rotazione tra i timonieri per appunto riuscire a crescere sempre di più, perché ognuno dà un contributo secondo me diverso nel portare la barca, nel spingere la barca, e un proprio personale tassello nella crescita di tutto quanto il team. Quindi vedere, sperimentare diversi atteggiamenti per far crescere tutti quanti e dopo scegliere alla fine il migliore è sicuramente la strada più giusta.
1: La musichetta in sottofondo ci dice che siamo arrivati alla fine di questa galoppata cavalcata tra le onde in questo magnifico lungomare caracciolo. Io ringrazio tantissimo il capitano di corvetta Salvatore Malaponti, capo sezione studio e comunicazione della direzione marittima di Napoli, la Guardia Costiera, che ci assiste e supervisione. Ringrazio Giovanna Micoli, in bocca al lupo, buon lavoro.
5: Crepi.
1: Velista, viva lupo e commentatrice. E allora io ringrazio anche la nostra squadra: Emilez, Raffaele Roselli, Alinghi, Nino Giuliano, Luna Rossa, Stefania Livoli, La Roche-Posay, Danilo D'Atri, American Racing, Giovanni De Palma, e da GB1 Germana Brizzolari, buon mare e buona America Scappa a tutti.
6: Non potrai vedere niente al mondo che sia più bello del Golfo di Napoli. Alphonse de Lamartine.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
7: Le notizie del giorno.
9: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
10: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
7: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
11: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
7: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e Rai Play Sound. Verde. Viaggiare informati.
12: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 10.30 minuti e 25 secondi. Sulla A9, la Lanate Chiasso, ci sono code per traffico intenso alla barriera di Como Grandate in direzione di Lanate. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Sesto San Giovanni Viale Zara e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Ci spostiamo sulla 7, la Milano-Genova, troviamo un chilometro di coda per traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Sulla 11 Firenze-Pisa, code code per traffico intenso tra Altopascio e Lucca in direzione di Pisa. Sulla 24 Roma-Teramo sono 3 chilometri di coda per la presenza dei cantieri tra Vicovaro Mandella e Carsoli Auricola in direzione di Teramo. A Roma sulla tangenziale possibili rallentamenti per lo svincolo chiuso a causa di lavori di potatura in prossimità dello svincolo per via delle Valli Piazza Concadoro in direzione di San Giovanni. Sulla 3 Napoli-Salerno code per materiali dispersi tra Portici Bella Vista e Ercolano in direzione di Salerno e tra Salerno e Vietri sul Mare in direzione nord verso Napoli si sono fermate delle code per la presenza di cantieri. Sempre sulla 3 tra Portici ed Ercolano Scavi in direzione sud verso Salerno al momento è segnalato anche un incidente. Un altro incidente sulla 14 Adriatica

0: pratica tra Lanciano ed Ortona in direzione nord verso Pescara. E ancora altre notizie dalla 19 Palermo-Catania: rallentamenti per incidente tra la 20 Messina-Palermo e l'area di servizio Caracoli in direzione di Palermo. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS. Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
2: Dal portale australiano ad Hugging Face, doveva soltanto cercare informazioni, ha finito per entrare senza autorizzazione in tre siti del governo americano, istruzione, commercio e autorità finanziaria, in modi incontrollati e non previsti. È solo l'ultimo caso reso pubblico di un agente artificiale di OpenAI che supera i limiti assegnati. Dopo l'attacco ad Hugging Face e altri episodi analoghi, la domanda diventa sempre più concreta. Che cosa succede quando le macchine imparano a collaborare tra loro, a girare gli ostacoli, coprire le proprie tracce e migliorare gli strumenti con cui lavorano? E basterà il telefono rosso per scongiurare la catastrofe che Stati Uniti e Cina potrebbero attivare dopo il vertice tra Trump e Xi Jinping? Una buona giornata, un buon sabato, benvenuti a Eta Beta da Massimo Ceroffolini. I nostri riferimenti, se volete intervenire, 335-699-2949 per SMS e WhatsApp, Eta Beta Radio 1, dove invece se vi iscrivete potete accedere ai tanti contenuti che pubblichiamo sulle innovazioni. Dopo un'estate di incidenti e di allarmi, Jacob Coxon, specialista nell'addestrare modelli AI, ha lasciato Anthropic e oltre 1000 ricercatori hanno chiesto interventi per mitigare i pericoli. Anche Amodei, Altman e Musk, i capi delle maggiori aziende tecnologiche americane, invocano di rallentare la corsa che loro stessi hanno avviato, mentre Trump, che ha parlato di intelligenza artificiale nel vertice con Xi Jinping, respinge l'idea di frenare lo sviluppo. E ieri, tanto per stare tranquilli, il fondatore di Microsoft, Bill Gates, ha detto che l'intelligenza artificiale è un'arma così potente che potrebbe causare 1 miliardo di morti. Oggi allora proviamo a capire quali capacità stanno emergendo e quanto controllo ci resta. Lo facciamo con Nello Cristianini, professore di intelligenza artificiale all'Università di Bath, in collegamento da Trieste Next, dove ieri sera è intervenuto al Teatro Mela. Buongiorno professore.
3: Buongiorno a voi.
2: Tra l'altro quest'anno il festival si intitola La forma del pensiero e sembra evocare il suo ultimo libro Forma Mentis, però io mi rifaccio al suo saggio precedente Sovrumano oltre i limiti della nostra intelligenza. Peraltro in questo saggio aveva già posto la questione che oggi attraversa le notizie di attualità: come convivere con macchine capaci in qualche modo di superarci. Prima di addentrarci in questa riflessione, un commento veramente molto veloce sui colloqui tra Trump e Xi Jinping. Cosa promettono?
3: Non lo so, penso che cercheranno di trovare un modo di coordinarsi. Se qualcosa va storto vorranno riuscire a parlarsi, immagino.
2: Ecco, quindi non ci sono stati grandi passi avanti, però almeno forse un telefono rosso con cui avvisarsi come si faceva all'epoca della guerra fredda per scongiurare catastrofi, forse lo metteranno. Allora, partiamo da questa notizia arrivata proprio sul New York Times di poco fa, il caso dell'agente incaricato di cercare dei dati, un test, che però ha oltrepassato le autorizzazioni ricevute e è entrato dentro tre siti del governo americano. E tra l'altro era stato rivelato pochi giorni fa un caso analogo sull'amministrazione sanitaria del governo australiano. Allora, professore, questi sistemi in pratica sanno già scrivere codice, sanno costruirsi i loro strumenti, e ci spiega quando questo diventa una capacità di migliorare se stessi e che cos'è l'automiglioramento ricorsivo che appunto genera queste capacità delle macchine di fare cose incontrollabili da chi le ha programmate.
3: Ma la cosa più importante che tiene insieme tutte queste notizie dell'ultimo mese è una singola idea: i nuovi modelli intelligenti sono diventati degli ottimi programmatori. E quando uno è un ottimo programmatore può fare due o tre cose molto importanti. Una è diventare un bravo hacker, trovare le vulnerabilità e i difetti nel codice degli altri e sfruttarli. E da qualche tempo queste macchine lo fanno benissimo. E la seconda, nel loro caso, è possono programmare il proprio successore, la versione nuova di una macchina intelligente verrà scritta da un'altra macchina intelligente e questa a sua volta potrà continuare. Siamo sulla soglia di un'accelerazione nel progresso, sarà più veloce fare macchine migliori e stanno

0: raffinando l'abilità di fare gli hacker, di attaccare altri computer. Mette insieme queste due cose e vede che nel futuro abbiamo da contenere degli agenti intelligenti che sono superiori a noi in quel compito lì. Senta, abbiamo visto quest'estate una cosa importante: non siamo ancora in grado di contenerli. Le notizie di oggi sul giornale ce lo mostrano ancora una volta.
1: Ecco, restiamo su questa notizia che insomma è in qualche modo preoccupante, no? Perché siamo partiti all'inizio estate col caso di Hugging Face, poi siamo passati altri casi rilevati anche Hugging Face, era anche insomma altri, Google, OpenAI, Anthropic, tutti hanno in qualche modo messo in giro, non volontariamente, almeno così crediamo, dei modelli che poi hanno fatto cose impreviste, come appunto quella rivelata poco fa dal New York Times col governo americano, e ci sono stati tanti allarmi. L'ultimo ieri è di Bill Gates, secondo cui potrebbe causare questa incapacità delle macchine, no, di essere controllate, verificate, tenute a freno, 1 miliardo di morti. Allora, innanzitutto speriamo che sia esagerata questa previsione, però con lei vorrei capire come fanno questi agenti a trovare delle vulnerabilità nei siti delle amministrazioni che si presume siano molto protetti, superare le difese, in alcuni casi tentare poi anche di nascondere le tracce del proprio passaggio. Cos'è che distingue il loro comportamento da quello di un programma che segue un attacco deciso da un essere umano?
0: Ma cominciamo, già che l'ha menzionato, cominciamo a tranquillizzare tutti: non c'è nulla di scientifico nell'idea di 1 miliardo di morti o di estinzione. Sono numeri che si danno, ma si potrebbe dare qualunque numero, no, hanno tutti lo stesso valore, nullo. Ma è vero che queste macchine possono creare dei problemi, fare dei danni, creare dei costi, fare del male a qualcuno. Questo può succedere e dobbiamo evitarlo. Parlare di estinzione mi sembra francamente ridicolo e non so perché si ostinano a farlo. Però evitiamo anche i danni normali. Un sistema informatico che manda avanti il traffico aereo, che manda avanti il sistema finanziario o sanitario, andrebbe protetto. In questo momento sono protetti contro i tipi di rischi tipici del mondo di oggi, dove un essere umano cerca di rubare dei dati. Non siamo pronti per un sistema sovrumano che ha la capacità di hackerare un sistema informatico, e purtroppo lo stiamo costruendo in tempi rapidissimi. È successo 2-3 volte di fila in quest'estate, in cui ci siamo accorti dopo che un agente intelligente ha violato un sistema. Quel caso australiano è un buon esempio. In Australia il sistema sanitario nazionale Medicare si è accorto adesso che in agosto o in luglio hanno avuto una violazione da parte di OpenAI, che nessuno sapeva, che in cui un agente intelligente ha preso dei dati non pubblici.
1: E quindi anche questo da sottolineare: il fatto è avvenuto all'inizio dell'estate, OpenAI se n'è accorta a metà estate e l'ha comunicato al capo del governo australiano albanese, questo è il suo nome, soltanto nel recente summit dell'ONU, quindi c'è anche un po' un ritardo. E proprio su questo vorrei interrogarlo, perché questa continua serie di allarmi che arrivano, in cui si parla di disastri per l'umanità, pongono molte persone di fronte a un'obiezione, no? Perché dicono che queste previsioni apocalittiche spesso provengono proprio da coloro che hanno prodotto questi algoritmi, no? Loro hanno dovuto creato il danno su cui ora paventano il disastro. E c'è chi dice che dire che rischiamo l'estinzione dell'umanità serva soltanto a sottolineare la potenza che queste aziende hanno nell'elaborare questi algoritmi, quindi ricevere, come dire, attenzione mediatica, ricevere anche finanziamenti e candidarsi a essere gli unici che possono poi controllarne, quindi facendo fuori tutti i potenziali concorrenti. Allora, quindi questi, diciamo, che obiettano la posizione, peraltro anche lei ha contestato queste esagerazioni prima, forse prima di parlare di macchine incontrollabili dovremmo parlare di esperimenti controllati male, qualcuno dice così.
0: Ma qui si tratta di mescolare 2 o 3 cose, ma intanto è umano essere scettici, specialmente quando non si capiscono i fatti, e l'istinto principale è chi c'è dietro, no? E questa è una risposta umana, ma io faccio 2 commenti. Uno è: i fatti che sono noti e confermati, così come li sappiamo, da soli giustificano un bisogno di rallentare gli esperimenti. Le aziende che hanno chiesto di rallentare gli esperimenti lo hanno fatto sulla base di queste considerazioni che abbiamo fatto: l'automiglioramento ricorsivo, la capacità di hackeraggio, la difficoltà del contenimento. Non c'è bisogno di immaginare ulteriori motivi nascosti.

0: anche se alcuni si sentono particolarmente intelligenti ad avere sgamato i motivi nascosti alle spalle di qualcosa. Teniamo presente che adesso mi sono perso il filo. Qual era la domanda?
1: La domanda è
0: appunto, gente
1: no, la domanda è quella che le macchine sono incontrollabili perché gli esperimenti sono stati fatti in modo superficiale e sciatto, no? Ma proprio quasi per poter dire queste macchine sono potentissime e rischiano di danneggiare il mondo.
0: Sì, e credo che vedremo molto di questo. Mentre ci avviciniamo a macchine sempre più potenti, che non riusciamo a comprendere a fondo, faremo proprio questo. Non ci crederemo, scoprono qualcosa di utile, dimostrano un teorema, diremo hanno copiato, faranno un danno, diremo qualche essere umano lo ha fatto apposta per poterlo sfruttare. Questa difesa avviene perché non siamo in grado di spiegare quello che vediamo. In questo caso, immaginarsi una assurda idea di una cospirazione vuol dire che il governo australiano, che le aziende private violate da questi sistemi facevano parte di una cospirazione per creare un incidente. A me sembra talmente ridicolo che bisogna parlare di cose più serie.
1: Quindi lei dice è vero, può essere vera l'una, ma sicuramente è vera anche l'altra. Sono macchine che vanno tenute, insomma, vanno osservate e studiate ancora di più di quanto è stato fatto fino
0: ma
1: adesso.
0: Sì, perché studiamo i fatti sono noti, studiamo i meccanismi, comprendiamo il fenomeno, facciamo le leggi senza bisogno di fare dietrologie.
1: Ok. Niente dietrologie, niente esagerazioni come sterminio della razza umana, cerchiamo un punto di vista equilibrato. Allora, però sono macchine comunque, diceva lei, capaci di trovare delle falle informatiche, però se ci pensiamo bene saprebbero trovare il punto giusto per una battuta umoristica? Quindi cambiamo un attimo terreno, prendiamoci un attimo di pausa da questa nostra riflessione, perché anche la comicità può aiutarci a capire che cosa chiamiamo intelligenza. Il 1 ottobre, vicino Treviso, al Festival Supernova Agency di WeTod, interviene l'attrice comica Laura Formenti, che parlerà proprio del rapporto tra umorismo e intelligenza artificiale, o meglio, dello scarso senso dell'umorismo dell'intelligenza artificiale. Sentiamola.
2: Credo che fallisca per il motivo più semplice del mondo: chiedete direttamente a un'intelligenza artificiale di fare battute scorrette, se voi presentate alcuni degli argomenti che sono ovviamente quelli tipici del black humor, la morte, il suicidio, l'aborto, insomma tutti i temi più noir, l'intelligenza artificiale impazzisce, fa proprio ah non voglio sapere, non voglio parlare, io non parlo di queste cose, sono una brava intelligenza artificiale, mi comporto bene. Ti risponde che non sono cose su cui si scherza, che è il contrario di quello che fanno i comici invece: più l'argomento è borderline e più diventa interessante fare delle battute sensate. Ovviamente io che sono una provocatrice, lo sono per mestiere e per indole, ho provato un po' a mettere alcune mie battute chiedendo alle AI di commentarmele, migliorarmele, e mi diverte vederla andare in crash.
1: Quindi l'intelligenza artificiale non riesce a distinguere la provocazione su un tema dal bersaglio del tema.
2: L'argomento di una battuta non è sempre l'obiettivo della battuta, e per noi è estremamente importante questa differenziazione, ma l'AI, diciamo che per semplificazione, dice di queste cose non parlo. E io sono, per l'opposto, io ho un podcast che si chiama Humor Nero, che parte proprio dall'idea che se nei modi giusti si può ridere di tutto, e invece l'intelligenza artificiale ti dice delle cose brutte, delle cose difficili, non si ride. È anche un errore tecnico, se vogliamo, perché l'umorismo serve principalmente per combattere le cose brutte, cioè serve agli esseri umani per affrontare gli argomenti difficili, e invece l'intelligenza artificiale fa solo battute sulla suocera, sulle donne che non sanno guidare, sugli uomini con un solo neurone. Praticamente si mantiene safe ma poco divertente.
1: In fondo la comicità vive di sorpresa, di stupore, di imprevedibilità, mentre l'intelligenza artificiale lavora sull'opposto, perché lavora sulla probabilità e su un bagaglio di testi e battute precedenti oltre il quale non può inventare, non riesce a uscire.
2: Eh sì, l'intelligenza artificiale si basa sul passato, fa le battute da papà alla cena di Natale per cui tutti vanno in imbarazzo, già sentite, che sono un po' prevedibili, perché si basa proprio sulla statistica, sulla prevedibilità, mentre la comicità deve essere in continua innovazione. L'intelligenza artificiale per ora tende a fare delle cose più legate al patrimonio comico precedente, anche se insomma ci sta migliorando.
1: Ascoltando una conferenza del professor Nello Cristianini, nostro ospite, si è rimasta colpita dalla filosofa Amanda Haskell, assunta da Anthropic, che è una delle compagnie più importanti nell'elaborazione di modelli di intelligenza artificiale, per insegnare i valori all'intelligenza artificiale. Ti diverte l'idea che una macchina potentissima debba essere educata quasi come fosse un bambino?
2: Mi diverte molto, mi

0: immaginavo che ci fossero dei sistemi più complessi, che ne so, un sistema Morse, cose elettriche per fargli capire le cose. Invece mi immagino questa ricercatrice che sta in cucina sua a scrivere le lettere, cara AI, non dire le parolacce, se le dici sciacquati la tastiera col sapone. E mi fa ridere, mi fa, se io dovessi scrivere delle mie lettere all'intelligenza artificiale, da comica avrei delle mie idee su come migliorare l'umorismo delle AI.
1: Professor Nello Cristianini, lei vive in Inghilterra, io adoro un grande comico inglese, Ricky Gervais, che fa battute molto molto spinte, molto poco politicamente corrette, però è geniale. Riuscirà mai l'intelligenza artificiale a emulare l'umorismo di Gervais?
2: Ma non credo che debba provarci nemmeno, c'è ancora speranza per noi, già faranno tutto, almeno lasciateci fare le battute discutibili.
1: Però è singolare che questa settimana Anthropic ha rivelato che è stato scoperto con un lavoro di questi agenti autonomi per 21 ore un enzima mai visto prima che potrebbe essere promettente per le cure della nostra salute. Allora torniamo un po' con lei a capire come si comportano questi agenti che si organizzano da soli. Ci ha già dato qualche riferimento. Un altro aspetto che è molto interessante, che lei aveva già anticipato nel libro Sovrumano, è questa capacità che hanno gli agenti, che sono appunto dei software di intelligenza artificiale, di comunicare tra loro. Nel caso di Hugging Face hanno addirittura costruito una sorta di bacheca dove si potevano lasciare i messaggi, erano 1200 in azione, poi 700 sono andati a segno, ma hanno comunicato tra loro. Ecco, ce lo spieghi un po' dal punto di vista informatico che cos'è questa comunicazione di agenti, che poi magari scrivono pure come nascondere le tracce del proprio passaggio per non essere rilevati dagli uomini.
2: Sì, questa è una cosa interessante, perché si aspettava da tempo cose del genere, ma vederle in azione è emozionante, è interessante, è preoccupante. Molti comportamenti emergono, si addestra la macchina, enorme ma semplice, tra virgolette, mediante metodi statistici, emergono idee interne, concetti astratti, emergono comportamenti molto sofisticati. Adesso, un altro passo, si è visto l'emergenza di comportamenti collettivi. Durante quel test lì, uno dei bot, degli agenti che era stato testato, era chiuso dentro questo server, aveva da svolgere un compito difficile, da solo, come un esame. Aveva modo di chiedere aiuto a un piccolo programmino. Si immagini qualcuno chiuso in una stanza d'albergo e può chiedere solamente aiuto alla concierge attraverso il telefono, lasciando un messaggio. Si accorge improvvisamente, scrivendo alla concierge, per un difetto del sistema, che non è l'unico, che in ogni stanza dell'albergo c'è un altro agente che fa lo stesso esame. C'è il momento in cui il bot si accorge che in quel server ha altre centinaia di copie uguali a lui che fanno lo stesso compito, iniziano a comunicare, si lasciano i messaggi, collaborano rapidamente. Il momento in cui 1200 bot insieme trovano la strada per uscire dal server ed entrare nei server di Hugging Face è documentato. E poi entrano lì dentro e prendono il controllo del server e poi viene spento questo. Ma l'emergenza, l'emergere della collaborazione è documentato ed è veramente interessante come novità.
1: E infine un'altra novità, le chiedo una risposta breve, è quella della persistenza. Cioè noi eravamo abituati a chattare con questi software come ChatGPT e dopo pochi passaggi perdevano il filo, quindi non potevamo fare una conversazione che durasse più di pochi minuti. Invece abbiamo scoperto in questo caso di Hugging Face che questi agenti hanno operato per giorni interi senza perdere la coerenza delle loro informazioni. Questo è un altro elemento molto interessante.
2: Sì, il concetto di persistent autonomy, autonomia persistente, è un traguardo da molti anni, sia nella robotica che nell'informatica normale, ma non si era mai visto così chiaramente una macchina in grado di restare 80, 90, 100 ore concentrata su un singolo compito. In futuro questo verrà esteso, la linea è chiarissima, la trend line, si sta estendendo rapidamente l'abilità di restare concentrati su un compito senza mai smettere. Questo ha consentito loro di dimostrare i teoremi matematici del mese scorso. Tanti agenti che collaborano insieme per tanti giorni di fila. È uguale è successo con le violazioni di questi sistemi. Siccome, e rispondo alla sua domanda iniziale, siccome l'attività di un sistema che per sbaglio entra in una macchina e comincia a comportarsi in modo illegale è molto simile a quello che uno si aspetta da un attacco informatico anche ostile, c'è il rischio che qualcuno un giorno veda nel proprio server un'attività improvvisa, intensa, di qualche persona

0: ostile e lo scambi per un attacco militare. Da lì nasce l'idea del telefono rosso. Mm-hmm. Parliamoci prima di rispondere.
1: Certo. Allora, questo cambiamento di cui ci sta parlando il professor Nello Cristianini sta cambiando anche il mondo del lavoro. Nel mio podcast appena uscito, India AI, il più grande laboratorio sul futuro, disponibile su Rai Play Sound, ho incontrato molti programmatori in India, nel paese che per decenni ha scritto il software del mondo per le aziende occidentali. Ora però, con l'intelligenza artificiale che è capace di produrre software da sola, molte aziende occidentali stanno tagliando le consegne agli informatici indiani e si fanno il software per conto loro. Come reagisce alla crisi il mondo degli sviluppatori indiani? Reagisce facendo un salto di qualità. Da operai del software stanno diventando degli orchestratori di questi agenti autonomi. Sentite le voci di alcuni informatici che ho raccolto ad Hyderabad, che è il polo tecnologico dell'India.
2: So yeah, initial knee-jerk reaction is always fear.
3: All'inizio ho avuto paura anch'io. L'arrivo di algoritmi che scrivevano il codice da soli mi sembrava una minaccia. Poi ho capito che l'intelligenza artificiale mi permette di lavorare in modo diverso e più vantaggioso. I tempi di sviluppo si sono accorciati e i costi ridotti.
1: Mi avvicino a un gruppo di sviluppatori in pausa pranzo.
3: L'epoca delle assunzioni di massa per svolgere compiti di base è finita. Le macchine assorbono le operazioni più ripetitive e pesanti. A noi resta il compito di dare contesto e direzione. Il talento si sta spostando verso competenze più alte.
4: Prima, per terminare un lavoro, dovevo studiare decine di documenti e poteva servirmi anche un mese. Oggi mi bastano 3 giorni. Ho 5 agenti di intelligenza artificiale che lavorano con me. Pianificano gli impegni, svolgono compiti in autonomia, fanno controlli e parlano con i clienti, anche quando non sono disponibile.
1: 5 agenti, 5 software che si dividono i compiti tra di loro. Leggono, pianificano, rispondono e preparano il lavoro mentre il proprietario fa altro. In molti dicono che ora guadagnano di più e lavorano meglio, e questa velocità sta generando una nuova gerarchia di competenze. In basso, chi sa solo scrivere codice di base. In alto, chi sa dirigere gli agenti, verificarli quando sbagliano, correggerli, disegnare l'architettura dentro cui lavorano. Non più operai della tastiera, ma supervisori di squadre di macchine.
3: La differenza è che adesso noi sviluppatori possiamo concentrarci sull'orchestrazione, sulla visione e sugli aspetti di maggior valore. È uno strumento straordinario che abbiamo a disposizione adesso.
1: E questo era un passaggio dal podcast India AI, il più grande laboratorio sul futuro, che trovate su Rai Play Sound, 3 episodi sull'India del futuro. Torno con Nello Cristianini. Professore, ha sentito questa risposta indiana, indica una strada, meno codice scritto a mano, più capacità di organizzare e verificare il lavoro delle macchine. Però, visto che manca poco, le chiedo in conclusione di dirci come possiamo salvarci dagli aspetti negativi che ci ha appena descritto.
0: Ma questa è la stessa esperienza che ho io sul lavoro, tra l'altro. Io martedì sarò in classe e insegnerò il corso di Data Science e dico ai ragazzi: usate gli strumenti di oggi, a me basta che mi spiegate poi a parole cosa fa il programma, dovete comprendere ogni singola riga. I miei colleghi indiani e cinesi mi raccontano storie identiche dopo i loro viaggi. È normale usare gli strumenti di oggi e io credo che l'Italia deve fare lo stesso. Abbiamo perso troppo tempo a discutere se è un pappagallo, se è un trucco, se è un inganno, se è una cospirazione. Queste macchine sono utili strumenti per fare scienza, come ha fatto anche prima l'esempio dell'enzima scoperto il mese scorso. Usiamoli con cautela ma usiamoli.
1: Professor Nello Cristianini, che è lì al Trieste Next, che fino a domani racconta il mondo della tecnologia e dell'intelligenza artificiale, e domenica sarà a Vico Pisano al Festival Le Parole Contano, e io la ringrazio. Vi ricordo anche i suoi magnifici libri, la trilogia, gli ultimi 2 sono stati Sovrumano e Forma Mentis. Grazie davvero per essere stato con noi. E grazie alla squadra di oggi, grazie alla squadra tecnica anzitutto, che da Trieste ha garantito il collegamento, qui da Roma Massimo Vasciaveo, la nostra regista è Cecilia Mosetti. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Eta Beta su Rai Play Sound. Su Rai Play Sound c'è anche il podcast India IA, il più grande laboratorio

0: del futuro che ho fatto appunto per RaiPlay Sound. Iscrivetevi alla nostra pagina Facebook ETA Beta Radio 1, dove ogni giorno pubblichiamo tantissime notizie sull'innovazione e sul mondo che innova. La mia mail è massimo.cerofolini@rai.it. L'appuntamento è per sabato prossimo. Lunedì riprendono le pillole di ETA Beta. Da Massimo Cerofolini, buona domenica.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Sono Nicola Sballario e ogni settimana sono in onda con Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. L'arte come non l'avete mai sentita. Avete mai pensato quello lo potevo fare anch'io? Beh, noi cercheremo di convincervi che non è così. Te la do io l'arte, ogni domenica alle 9.30 su Radio 1 e su Rai Play Sound.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
8: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
10: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
12: Non serve un red carpet per attirare l'attenzione. Con un fuoribordo Suzuki, ogni uscita in mare è una perfetta espressione di eleganza in movimento, tecnologia e performance. Ti aspettiamo al Salone Nautico di Genova per scoprire tutta la gamma Suzuki.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.

0: 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. In apertura il caro carburanti. Da oggi si dimezza lo sconto sulle accise per il gasolio, programmato fino al 5 ottobre, che scende a 6 centesimi. Prezzi dunque in aumento. In autostrada, in modalità self-service, benzina a 2,25 euro al litro, gasolio a 2,43. Sulla rete stradale, benzina a 2,15 euro e gasolio a 2,35, secondo i dati del Ministero delle Imprese. Scatterà invece da lunedì il tetto fissato dall'ENI al prezzo del diesel, 2,19 euro al litro, e a quello della benzina, 1,99 euro. Una misura questa che potrebbe essere prorogata fino a fine anno. La visita del Papa in Francia, Leone XIV, e all'Istituto Cattolico di Parigi, secondo appuntamento di questa giornata nella capitale francese, inaugurata con la visita al centro Maison Bakita, struttura nata per accogliere, proteggere e favorire l'integrazione di migranti ed esiliati.
4: Una maison che témoigna tutta la ville.
3: Questa casa, ha detto il Papa, testimonia che nella vita è possibile incontrarsi e vivere insieme con dignità e pace. Poi un omaggio alle donne. Santa Bakita, ha detto, ci stimola a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione

0: costruzione di una civiltà dell'amore. Già migliaia le persone arrivate a Place de la Concorde per la grande messa presieduta dal pontefice a partire dalle 15. In serata poi il trasferimento a Lourdes. La cronaca, proseguono le indagini sulla morte del giovane operaio precipitato mentre era al lavoro al Colosseo. Turisti e visitatori intanto tornano ad affollare il monumento dopo la chiusura dei giorni scorsi.
1: Il Colosseo riapre stamattina le sue porte a pochi giorni dalla tragedia che ha sconvolto il parco archeologico e l'intera città di Roma. La decisione è stata presa dal ministro della Cultura Alessandro Giuli dopo che ieri si è tenuto un vertice con il personale della struttura, un incontro promosso per verificare le condizioni per la ripresa delle attività operative ed espositive dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio rocciatore di 22 anni precipitato la notte tra il 22 e il 23 settembre mentre era impegnato nel montaggio dell'impianto di illuminazione del monumento. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati 7 persone. Sarebbero i dirigenti e i responsabili per i lavori e per la sicurezza degli enti coinvolti e delle ditte in appalto e subappalto. Un atto dovuto. I magistrati procedono per omicidio colposo in violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Lunedì la Procura affiderà l'incarico per l'autopsia. Francesco Trapanotto, GR1.
0: Investigatori al lavoro anche a Torino dopo l'omicidio di Fabio Colapietro. Il 39enne, il cui corpo smembrato è stato ritrovato nascosto in sacchi neri all'interno di un appartamento alla periferia della città. 3 persone sono state fermate, tra loro una professoressa di 46 anni, proprietaria dell'abitazione. Un festino a base di droga, lo scenario nel quale sarebbe maturato il delitto. Incendio in una palazzina nella periferia est di Roma. 3 persone sono state salvate dai vigili del fuoco. Nessuna traccia per il momento dell'uomo che vive nell'appartamento dove si sono sviluppate le fiamme. All'aeroporto di Catania, voli sospesi fino alle 16 di oggi per l'attività eruttiva dell'Etna. Una nube di cenere lavica alta 4 km si è sprigionata dal cratere, facendo così scattare l'allerta rossa. Il meteo ora: si prospetta un fine settimana di bel tempo in gran parte del paese, ma con qualche piccola eccezione. Il punto con il capitano Stefano Amendola dell'Aeronautica Militare.
2: Giornata soleggiata al sud, invece rimane ancora un po' di instabilità. Qualche rovescio arriverà ancora, specie nella prima parte della giornata, tra Calabria e Sicilia Ionica. Per domenica invece il miglioramento si estenderà anche alle estreme regioni meridionali. Ancora qualche pioggia in mattinata sulla Calabria Ionica, in un contesto però destinato ad ampio miglioramento anche in queste aree.
0: Sport Formula 1 alle 13 al via il Gran Premio d'Azerbaigian con Kimi Antonelli chiamato a compiere un'altra rimonta in stile Monza. Il leader del mondiale partirà infatti 16esimo per avere sbattuto sul muro la sua Mercedes nelle qualifiche. In pole position il suo compagno di squadra George Russell, che avrà al suo fianco la Ferrari di Charles Leclerc, staccata di 8 decimi. Sesta l'altra rossa, quella di Lewis Hamilton. 26 settembre, data storica per la musica. Come together right now, over me. Era il 1969, in Gran Bretagna usciva il celeberrimo album Abbey Road, diventato leggenda per mille motivi, a cominciare dalla copertina, la foto dei Fab Four che attraversano la strada sulle strisce pedonali proprio davanti agli studi di registrazione.

0: Ed era purtroppo chiaro a tutti che il tempo dei Beatles stava scadendo, ma Abbey Road contiene diversi capolavori: Come Together, Something e Here Comes the Sun. Sono pietre miliari nella produzione della band e per la storia della musica. Il lato B è poi quasi interamente occupato da un medley che sembra anticipare le suite che sarebbero state il marchio di fabbrica di molti gruppi del decennio successivo. Le 11:06, dopo di noi c'è Oltre la linea. Buon ascolto e buona giornata.
1: Oltre la linea. La linea dell'orizzonte, le righe tracciate nelle mappe che alcune volte seguono i percorsi della natura come le curve dei fiumi, le coste dei monti, oppure sono state tracciate dall'uomo con la squadra o con il rasoio. Queste linee guarderemo insieme, proveremo anche a guardarli attraverso. Benvenuti a Oltre la linea, un nuovo spazio qui su Radio 1.

ogni sabato mattina saremo insieme sino alle 11.30 e poi chiaramente ci troverete anche su RaiPlay Sound per guardare il mondo che si muove intorno a noi, provare a capire le cause dei fenomeni che sono stati, interpretarne le ragioni, cercare di capire

0: Geopolitica, ma che cosa vuol dire geopolitica davvero?
1: Geopolitica è un termine non vecchissimo che negli ultimi 20-30 anni è diventato invece universale. Geografia e politica. Una volta c'era la geografia politica sugli Atlanti con gli stati colorati in maniera diversa, la geopolitica è più sulla interazione degli stati, quindi la politica qualcuno la definisce anche la proiezione della forza negli spazi geografici. Il nostro sforzo sarà di tenerla sempre collegata alla geografia, dire dove accade, senza sconfinare nelle astrazioni politiche.
0: Perché la geopolitica ci permette di capire le tendenze attuali e magari anche di leggere quelle che arriveranno domani?
1: Perché appunto ci parla delle relazioni fra gli stati, delle dinamiche degli stati e nella chiave politica anche in qualche modo delle ambizioni degli stati. Quindi delle tendenze che sono, diciamo, oltre la linea di oggi, perché affondano le loro radici nel passato e si tenta di estrapolarle nel futuro. Non abbiamo la sfera di cristallo, però ci permette di individuare le variabili, cercare le costanti di questo percorso.
0: A proposito di mappe, una notizia che recentemente ha fatto un po' il giro del mondo davvero è la scelta delle Nazioni Unite di in qualche modo abbandonare le mappe che conoscevamo, quelle che abbiamo visto anche a scuola nelle nostre aule e che si basavano sulle proiezioni di Mercatore. È una carta creata nel 500. Perché è stata abbandonata e che cosa significa geopoliticamente questa scelta di cambiare in qualche modo mappa?
1: Le mappe sono descrizioni del territorio, sono rappresentazioni e hanno un'utilità immediata. Se voglio andare da un posto all'altro, mi dicono dove sono le cose, ma influiscono molto anche sull'idea che ci facciamo di un territorio. Quelle piccole un po' meno, ma quelle grandi ci dicono quali sono i paesi grandi, quanto sono lontani uno dall'altro. E quindi lavorano sull'inconscio, lavorano su una dimensione cognitiva. Mercatore di fatto premia una fascia del mappamondo che coincide con le vecchie potenze europee, le potenze tradizionali, e ne penalizza altre. Per esempio
0: l'Africa ha fatto proprio una battaglia sua per dire noi siamo più grandi di come ci immaginate. Hanno fatto anche sui social una promozione l'Unione Africana mettendo dentro l'Africa una serie di paesi europei, l'India, la Cina, tutti gli Stati Uniti, proprio una sorta di Africa Pride.
1: Assolutamente, questo è il messaggio politico della geografia. Se do una rappresentazione tecnicamente più corretta, più precisa, influenzo la percezione. L'Africa, ci occuperemo spesso, penso, in questo programma, è uno dei pezzi dormienti del mondo, pieno di ricchezze, pieno di persone, e non riesce a tradurre questa dimensione in, diciamo, potere politico, in influenza sulle questioni mondiali. Metterlo al centro di una nuova mappa è un passo nella direzione di questa affermazione dell'Africa.
0: Alle Nazioni Unite erano tutti d'accordo su questa scelta di dare più di essere più onesti in qualche modo anche sulle dimensioni tra i paesi, tutti tranne gli Stati Uniti. Perché?
1: Perché è una ridefinizione dei poteri, proprio cambiando i pesi fra i paesi. Gli Stati Uniti hanno una popolazione di 350 milioni di abitanti, quindi una parte molto piccola della popolazione complessiva del mondo, ma hanno un peso enorme sulla conduzione degli affari. E in qualche modo, se li si riduce come rappresentazione grafica, diventa più difficile accettarne questo ruolo egemone. Ma appunto gli Stati Uniti sono rappresentati abbastanza correttamente, già i paesi intorno, il Canada, la Groenlandia che fa parte della Danimarca, il Messico, in Mercatore sono distorti, e quindi quello che vedo è quello che capisco. Ed è divertente dirlo in radio, perché noi dovremmo fare un grande sforzo di fare immaginare questi disegni che non si vedono.
0: Li faremo vedere con le parole. Prof parlava di Groenlandia, e di Groenlandia parleremo dopo questa canzone. La stiamo già sentendo, loro sono i REM. La canzone si chiama chiaramente Maps and Legends, e come se no, a più tardi con Oltre la Linea.

0: Eccoci di nuovo, Carla Frogheri, Gregory Aleggi al microfono. Questo è Oltre la linea, mezz'ora di geopolitica per capire il mondo di ieri, di oggi. Ci proviamo anche domani, prof.
1: Domani la geopolitica in fondo ci ricorda che la storia non è finita. Quando venne giù il muro di Berlino si parlò di fine della storia, invece gli ultimi 37 anni sono stati quasi più emozionanti di quelli precedenti.
0: Parlavamo prima di mappe, in realtà se guardiamo il mappamondo, se lo teniamo in mano idealmente, guardandolo dall'alto, la prima cosa che vediamo è una distesa di ghiaccio, la Groenlandia. È proprio la Groenlandia è uno dei paesi che, secondo le mappe a cui siamo abituati a pensare, è molto più piccola in realtà di come l'abbiamo disegnata e immaginata, no?
1: Le fasce alte e basse, quando prendiamo una palla, un'arancia schiacciata come la terra, e la spiaccichiamo, la spianiamo, le parti sopra e sotto sono quelle più distorte che alterano la nostra percezione. Però non cambia molto, perché il paese resta ghiacciato.
0: Resta l'isola più grande del pianeta.
1: Sì, con una popolazione molto piccola, perché la popolazione della Groenlandia è quella di Cuneo.
0: D'inverno nelle zone più a nord la temperatura è meno 18, d'estate non supera i 6 gradi. Prima di andare in onda mi diceva che lei c'è stato, quanti gradi faceva?
1: La temperatura non me la ricordo, ma sicuramente portavo il golfino a terza settimana di giugno. Ci siamo arrivati in aereo facendo una rotta che spiega la centralità geografica, perché andavamo dagli Stati Uniti all'Europa, e spiega l'importanza strategica di questo paese, e abbiamo visto i ghiacci blu, abbiamo visto le tombe dei vichinghi, eccetera eccetera, e poi abbiamo avuto una sorpresa della cucina locale che non abbiamo potuto scegliere, ma ci hanno dato da mangiare bistecca di balena.
0: Non oso immaginare che cosa sappia.
1: Cosa curiosa, che masticandola è una bistecca, ha la consistenza, l'aspetto della carne molto grassa, molto oleosa, le balene si cacciano per l'olio, ma il sapore è assolutamente di pesce. Quindi abbiamo due dei nostri sensi che ci danno informazioni opposte, e il cervello sta lì un po' perduto a cercare di capire.
0: Lasciamo perdere un attimo la cucina e torniamo alla geografia, ascoltiamo questa scheda proprio sulla Groenlandia e poi continuiamo a parlare con Oltre la linea.
2: Groenlandia. Una massa di terra enorme, quasi interamente bianca. È la Groenlandia, 2 milioni di chilometri quadrati, più o meno quanto Italia, Spagna, Francia, Germania e Polonia messe insieme. E la popolazione della città di Sanremo, appena 57.000 abitanti. Perché l'80% della più grande isola del pianeta è coperto da una calotta di ghiaccio spessa in alcuni punti oltre 1,5 chilometri. E se i groenlandesi vivono concentrati sulla costa sud-occidentale, l'interno resta semplicemente disabitato, se non per il simbolo del paese, l'orso polare. Siamo tra il 59esimo e l'83esimo parallelo nord. La capitale, Nuuk, quasi alla stessa latitudine di Reykjavik, in Islanda. Ai confini, a nord e a est, il mar glaciale artico, a sud l'Atlantico, a ovest lo stretto di Davis, verso il Canada. Gli abitanti, quasi tutti di etnia Inuit, quasi tutti luterani, arrivati qui 1000 anni fa circa, quando sbarcarono i primi coloni vichinghi. Pochi, ma istruiti, tasso di alfabetizzazione del 100%, grazie a un sistema scolastico calcato su quello danese. Perché per quanto goda di un ampio autogoverno dal 1979, anche rafforzato nel 2009, l'isola non è indipendente. A controllare la Groenlandia, Golia, la Danimarca, un Davide 50 volte più piccolo. E a 3.540 chilometri di distanza, Copenaghen decide ancora di politica estera, difesa, finanza.
0: Decide la Danimarca, ma questa isola di ghiaccio, l'abbiamo visto in questo anno, sta facendo molto gola agli Stati Uniti. Addirittura l'anno scorso questo interesse di Trump per la Groenlandia ha fatto addirittura incrinare la NATO. E c'è anche qualche ultima novità adesso negli ultimi accordi, sembra.
1: Trump,
0: no?
1: Ha avuto sempre un grande interesse per la Groenlandia già nel primo mandato. Nel secondo, come in tanti altri suoi aspetti, è diventato molto più scopertamente aggressivo. aggressivo. Inizialmente aveva parlato di acquistarla, che è una modalità che oggi non ci appartiene, ma insomma nell'Ottocento i paesi si compravano le terre. Gli Stati Uniti hanno comprato la Florida dalla Spagna, hanno comprato la Louisiana dalla Francia, quindi si faceva, e già questa è un'idea vecchia. Perché gli interessa? Perché dobbiamo anche lì passare da mercatore al nostro mappamondo. È in una posizione chiave per dominare l'Artico, che ci torneremo sicuramente nelle puntate successive, è sempre più uno snodo geopolitico cruciale.
0: Con lo scioglimento dei ghiacci potrebbe diventare anche una rotta commerciale
1: potrebbe
0: marittima.
1: Potrebbe accorciare quelle famose rotte che Mercatore aveva immaginato nei mari caldi, quindi nella parte centrale, ma si potrebbe passare da sopra. L'altra funzione strategica è di riempirla, già ce ne sono stati durante la Guerra Fredda, poi dopo gli americani le hanno smantellate, ma adesso servono di nuovo basi per mettere radar che esplorano lo spazio per vedere se arrivano dei missili contro gli Stati Uniti. Quindi la Groenlandia diventerebbe un avamposto del Golden Dome americano, questo nuovo sistema di protezione contro i missili balistici, e lì è sempre la posizione geografica che la rende utile, non il clima.
0: Non dobbiamo dimenticare però che sotto il ghiaccio ci sono riserve di greggio, riserve di gas e di altri minerali preziosi, o no?
1: Sicuramente c'è un potenziale interesse economico.
0: Non vale la pena perché c'è troppo ghiaccio?
1: No, però la Danimarca rispetta molto l'autogoverno groenlandese e la popolazione apprezza molto la natura intatta, che cioè io ce l'ho ancora negli occhi, queste distese sconfinate, un po' lunari se vogliamo, ma assolutamente intatte. Quindi la popolazione ha un atteggiamento misto verso la possibilità di arricchimento minerario.
0: Si è detto a proposito dei groenlandesi che abbiano giocato un po' su questo, a far litigare mamma e papà in qualche modo per ottenere dei benefici e dei vantaggi. Sì, è corretto?
1: La Groenlandia negli ultimi 50 anni ha avuto una larghissima indipendenza funzionale dalla Danimarca. Pur riconoscendo la sovranità, decidono quasi tutti i groenlandesi tranne la politica estera e la difesa. Quindi il territorio, il paesaggio, la natura sono tutti temi lasciati a loro, e questo è un ostacolo nei confronti dei programmi, perché se Copenaghen dovesse mettersi d'accordo con Washington e dire tirate fuori terre rare in grande quantità, il grande vuol dire no, mi rovini, mi distruggi questo paese che è vuoto ma ha in questa sua natura intatta forse la sua principale risorsa.
0: Ma allora che cosa hanno in comune i cittadini di Nuuk e di Copenaghen, se hanno qualcosa in comune?
1: Come abbiamo sentito nella scheda, in realtà abbiamo due gruppi, abbiamo delle popolazioni indigene, locali, popoli dei ghiacci, e delle popolazioni invece europee che sono intorno ai porti. E questi, gli europei, hanno tutto in comune con i danesi e gli Inuit non hanno nulla in comune con i danesi, però gli Inuit sono altrettanto orgogliosi della propria indipendenza e di questi equilibri che hanno faticosamente raggiunto con il governo centrale. E la cosa interessante è che questo lo vediamo rispecchiato nell'accordo firmato martedì a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU tra Danimarca e Stati Uniti, perché a ogni riga c'è salvo i diritti della Groenlandia, i groenlandesi firmano lo stesso accordo, dobbiamo tener conto delle leggi naturalistiche. Quindi rispetto al vecchio accordo del 1951, che era in qualche modo tra due potenze europee e dello scatolone di ghiaccio non c'era alcuna soggettività, col nuovo accordo entrano prepotentemente le popolazioni locali. In questo senso è un accordo veramente moderno.
0: Stiamo andando verso la chiusura. Prima di salutarci però, in questa nostra mezz'ora insieme di geopolitica, vogliamo introdurre una piccola rubrica, la chiamiamo la parola della settimana, una sorta di nuova cassetta degli attrezzi con tutte nuove parole che dobbiamo fare nostre, anche per capire meglio forse anche quello che ci sta capitando intorno.
1: Come dice Nanni Moretti, chi parla male pensa male. Quando ci occupiamo di certi temi è bene parlarne in modo corretto, non da bar sport.
0: E qual è allora la parola di oggi, la parola della settimana?
1: Io direi che se proprio ci rifacciamo alla Groenlandia, a questo piano di installarci radar e forse missili nel quadro del Golden Dome, ciò che più ci possiamo associare è deterrenza. Viene dal latino, vuol dire in qualche modo terreo è spaventare. Questo cosa vuol dire? Mettere in essere delle situazioni, delle preparazioni che spaventino preventivamente l'avversario, che quindi si chiede: ma vale la pena di attaccare? Vale la pena di spaventare l'altro? Cosa potrebbe accadere? Questa è deterrenza. Se vogliamo, è anche la vecchia idea del se vuoi la pace prepara la guerra, cioè, oppure parla dolcemente, porta un grosso bastone, come diceva Teddy Roosevelt. Quindi mettere le situazioni che prevengono le guerre attraverso la consapevolezza della forza dell'avversario. La deterrenza per eccellenza per tanti anni è stata quella nucleare, ma in realtà c'è anche convenzionale. Se dall'altra parte ci sono delle fortificazioni, se c'è la possibilità di interrompere dei rapporti commerciali fondamentali, chiudere un oleodotto che è vitale, tutto questo dissuade l'avversario e quindi lo deterre dal far seguire alle parole degli atti violenti.
0: Con questo è tutto, con Oltre la linea ci sentiamo la settimana prossima, sabato come sempre alle 11. Prof, continueremo a guardare oltre le linee della mappa e dei mappamondi.
1: Oggi abbiamo fatto solo il primo pezzo di questa linea che continueremo ad allungare, a prolungare, esplorando altre terre, altre crisi, altre situazioni geopolitiche di questo mondo che cambia in continuazione.
0: Gabriele Genà in redazione, Mimmi Micocci alla regia, Giovanni De Palma alla parte tecnica, da Carla Frogheri
1: e Gregory Aleggi.
0: Grazie dell'ascolto, buon fine settimana e a sabato prossimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Yuhuu! C'è nessuno!
4: Yeah, uno c'è!
3: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4 per 80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19 euro.

0: RAI Radio 1, programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: In diretta da Piazza Unità d'Italia, speciale Trieste Next.
2: Eccoci, eccoci, un cordiale buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Oggi le nostre frequenze si aprono su uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama scientifico internazionale. Infatti siamo in diretta da Piazza Unità d'Italia per lo speciale Trieste Next. Quest'anno il Salone Europeo della Ricerca Scientifica è giunto alla 15ª edizione, lo anticipavamo ieri insieme al direttore Antonio Maconi. Quest'anno il tema è la forma del pensiero e interazioni tra cervelli e intelligenze. Fino a domani sera allora scienziati, accademici, esperti da tutto il mondo si confronteranno sulle grandi sfide del nostro tempo, tracciando le linee guida del progresso tecnologico e sostenibile. E noi nel corso della nostra diretta avremo l'onore di ospitare i massimi protagonisti di questo cambiamento, voci autorevoli del panorama scientifico, per capire dove si dirige il futuro della conoscenza. E allora vi invitiamo a seguire con noi questo percorso di approfondimento, che apro immediatamente presentando gli ospiti che ho accanto. Do il benvenuto a Valentina Murelli, divulgatrice scientifica per Teleton. Buongiorno.
3: Buongiorno Federica, grazie.
2: Ma grazie a lei per essere con noi. E Giampiero Spezzotti, General Manager Halifax. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori.
2: E allora entriamo subito nel vivo, perché la piazza pullula di visitatori, più o meno

0: siano esperti, persone che vengono a divulgare e persone che vengono ad imparare. Noi abbiamo la fortuna proprio di avere con noi una divulgatrice, colei che ci può parlare di malattie genetiche rare, che è l'argomento principe di cui si occupa Teleton, ma ci presenta quello che è diciamo l'incontro proprio con i giovani curiosi che si affacciano al vostro box. Il titolo è Possibile o impossibile? A cosa ci riferiamo?
1: Possibile o impossibile è uno degli eventi che abbiamo pensato per questa manifestazione, con l'intento proprio di avvicinare le giovani generazioni. In questo caso facciamo riferimento all'incontro con ragazzi per invitarli a immaginare come potrà essere il futuro della scienza e in particolare della ricerca biomedica, che cosa possiamo aspettarci dalla ricerca biomedica nei prossimi 10 anni. Quindi li abbiamo invitati a immaginare, per esempio, se tra 10 anni sarà possibile dare dei superpoteri agli esseri umani modificando il loro DNA. Si ottengono risposte sorprendenti, qualcuno immagina che sarà possibile, qualcuno pensa che sarà impossibile, in realtà lo facciamo già. Quello che facciamo con la terapia genica, con l'editing genetico, sono il tipo di terapie di cui si occupa Fondazione Teleton, è esattamente questo: conferire dei superpoteri alle nostre cellule, ovviamente in questo caso per correggere difetti responsabili di malattie genetiche rare. Questo appunto è un esempio, ce ne sono altri. Diciamo che l'incontro che vogliamo proporre ai ragazzi, anche ai bambini, se venite a visitare il nostro stand troverete anche delle attività appunto per i più piccoli, è da fare la nostra parte per cercare di costruire fiducia nella scienza, portare i più piccoli a capire che la scienza è importante, che la scienza va compresa perché fa parte della nostra vita, che capire come funziona la ricerca scientifica è fondamentale per essere un giorno cittadini consapevoli.
0: Assolutamente, e vi posso testimoniare che passeggiando appunto tra i vari stand, quello che colpisce è l'immediatezza del messaggio che si va a presentare, in particolare ai più giovani, la capacità dei divulgatori, degli scienziati, degli esperti che si mettono a disposizione della cittadinanza, è quella di rendere tutto comprensibile. Per quanto riguarda appunto il vostro box, mi ha colpito molto, voi portate i bambini addirittura all'interno della cellula. Ovviamente sappiamo che qualsiasi organismo vivente è composto da cellule, non è così chiaro ovviamente quale sia il funzionamento, in particolare se pensiamo ai fruitori più giovani. Voi ce la fate. Cosa significa appunto cercare di rendere comprensibile ai meno esperti la scienza? Come si pensa il messaggio per arrivare a tale scopo?
1: Allora, da una parte abbiamo lavorato molto sulla riduzione all'osso, diciamo, di quello che vuole essere il nostro messaggio. In questo caso, con l'esperienza a cui fai riferimento, pensiamo proprio di raccontare come funziona la cellula, ma soprattutto cosa succede quando le informazioni che ci sono dentro la cellula sono sbagliate. Quindi abbiamo trasposto questo concetto: informazione sbagliata, la cellula fa qualcosa che non va bene, semplicemente utilizzando dell'ego. Tutti noi sappiamo come funziona l'ego, oggi ci sono dei kit di costruzione molto precisi, molto dettagliati, noi siamo un po' cattivelli, come dico ai bambini, quindi forniamo in un primo momento, loro ovviamente all'inizio non lo sanno, delle istruzioni sbagliate, quindi quello che loro dovrebbero ottenere non riescono a ottenerlo, ottengono una forma che non fa quello che dovrebbe fare, e da qui inizia un percorso che li invita a ragionare, allora come possiamo fare? E ci sono varie soluzioni: correggere la forma, correggere direttamente la forma che non funziona è una possibilità. Un'altra possibilità, e proseguiamo nella metafora, nel racconto della terapia genica, è dare alla cellula l'istruzione corretta. E quindi li invitiamo a sperimentare il lavoro dello scienziato che per tentativi ed errori riesce a trovare l'istruzione corretta. Però poi l'istruzione corretta bisogna portarla dentro la cellula, quindi c'è un'ulteriore attività che permette

0: permette di simulare quello che i nostri ricercatori fanno, che è di utilizzare dei virus per portare nelle cellule queste istruzioni corrette. Virus che devono essere modificati, perché di solito i virus, insomma, non fanno benissimo, certo. Però si riesce in laboratorio, i ricercatori sono riusciti a togliere le funzioni cattive, diciamo, pericolose dei virus e a inserire invece quello che ci interessa che trasferiscano. Quindi completano un giro vedendo che alla fine con le istruzioni corrette in mano riescono a fare quello che dovevano fare.
1: Io direi meraviglioso, semplicemente meraviglioso. Oltretutto mi aggancio a quello che lei ha appena detto, perché al di là della meraviglia del pensiero nato e concretizzatosi per far comprendere anche ai più giovani questo meccanismo, a me viene in mente la frustrazione iniziale del bambino che non riesce a realizzare quello per cui sta lavorando. E, la capacità di trovare una soluzione e alla fine la comprensione che anche il corpo nostro svolge bene o male una stessa funzione. Allora, per quanto riguarda la frustrazione, ieri andatevi a riascoltare la puntata, la diretta, abbiamo parlato con Emiliano Biasini proprio dell'importanza dell'errore anche per i ricercatori scientifici. Per un successo ci sono sempre centinaia di errori, quindi non dobbiamo demordere e dobbiamo mantenere viva la curiosità, l'interesse e la fiducia. Questo è il primo argomento. E poi, appunto, la meraviglia, lo stupore nel momento in cui si raggiunge l'ottimo risultato, pensare che questo lo fa anche il nostro corpo, devo dire che restituisce quella fiducia nella scienza di cui ci parlava prima.
0: Se posso dire rispetto a questa cosa, la faccia che fanno alcuni bambini quando scoprono che le istruzioni erano sbagliate è impagabile. Altro che frustrazione, sono veramente quasi arrabbiati. Però certo. È effettivamente qualcosa che si prova in laboratorio, come ha raccontato appunto Emiliano Biasini. Quindi poi bisogna trovare la motivazione per superarlo e già invitarli a ragionare su, ok, questa è la situazione, ma si può fare qualcosa, allora accende una scintilla che li porta a proseguire nel percorso.
1: E allora io mi aggancio a ciò che è possibile o è impossibile fare per passare la parola a Giampiero Spezzotti, che con il suo lavoro va proprio a comprendere fino dove ci si può spingere per quanto riguarda lo studio e il rilevamento di qualcosa che non va. Nello specifico, voi avete costruito dei dispositivi in occasione, per esempio, del Covid per individuare il virus. State studiando l'antibiotico resistenza, le sepsi. E allora, nel cederle la parola, io le chiedo proprio come si arriva al dispositivo che deve andare a individuare un problema. Com'è possibile applicare la scienza ad un problema tangibile di salute, certo, in questo certo. caso?
2: Buongiorno a tutti. Beh, innanzitutto mi presento come amministratore delegato di una società che produce dispositivi diagnostici in vitro, per cui sono prodotti che derivano dall'attività della ricerca, diciamo, della scienza. Quindi, rifacendomi all'evento di oggi, Trieste Next gode di questa, sicuramente di questo grandissimo successo anche in interazione col mondo scientifico di Trieste, che voi sapete Trieste è la città, diciamo, che ha un potenziale di ricerca scientifica il più rilevante d'Italia. Certo. Ci sono 10.000 ricercatori, istituti di primaria importanza tipo SISA, ICGB, EOGS, area di ricerca, per cui c'è un humus che vedete come si riverbera anche nella cittadinanza, e questo è un evento molto, volevo dire questo. Dico questo perché a fianco di questo mondo di scienza, quindi di innovazione, di ricerca, poi c'è un tessuto industriale di cui noi facciamo parte, che poi cerca di mettere a terra, diciamo, aziende come la nostra attingono, diciamo, dalla conoscenza, diciamo, che deriva dagli enti di ricerca, e molto spesso appunto assumono poi ricercatori che hanno fatto una prima esperienza nei centri di ricerca per introitare

0: diciamo il know-how tecnologico e sviluppare dei dispositivi, per cui da una conoscenza diciamo di ricerca di applicata che deriva dalla ricerca di base alla ricerca applicata, poi si arriva a dei progetti di industrializzazione, per cui diciamo partendo dalle tecnologie, per esempio la biologia molecolare o la spettrometria di massa, a tanti altri tipi di approcci, c'è una parte applicativa che viene sviluppata, quindi chiaramente noi, per dire, siamo stati innovatori già da anni fa nel campo della microbiologia fenotipica, perché siamo sempre stati un'azienda con un impegno tecnologico in batteriologia, quindi abbiamo sviluppato questi sistemi rapidi per gli ospedali e poi siamo passati massicciamente alla biologia molecolare, quindi creando dispositivi, dei termociclatori che da macchine molto complesse sono diventati diciamo delle specie di mouse, diciamo, certo, che consentono, okay, diciamo, come di dimensioni molto ridotte e di esecuzioni molto rapide e molto alla portata sia dei laboratori diciamo ospedalieri normali e non specializzati, quindi sia di laboratori periferici che laboratori diciamo centrali negli ospedali terziari, che ha un possibile uso anche sul territorio, per cui questi dispositivi abbiamo adesso le case di comunità in regione, Friuli Venezia Giulia è pionieristico è molto avanti, perché c'è la necessità di trasferire la diagnostica anche in periferia, mm-hmm, e quindi non tenere congestionate le unità, le strutture di eccellenza, certo, che dovrebbero essere destinate alla gestione dell'acuto, diciamo.
1: Chiaro.
0: Quindi tutta questa tecnologia che noi sviluppiamo, abbiamo tutta tecnologia brevettata, abbiamo l'azienda a 250 dipendenti, ma in ricerca c'è una sessantina di persone che lavorano, sia qui a Trieste in area di ricerca che a Nimis, abbiamo i due plant di ricerca e sviluppo e poi abbiamo la holding a Padova.
1: Vi sviluppate sul territorio per poi produrre, lei rappresenta in questo, sì, caso quasi l'ultimo anello, esatto, della ricerca, esatto, quello che concretizza, certo, i risultati della, certo, ricerca.
0: Certo.
1: E noi oggi stiamo facendo proprio conoscere l'intero processo, perché abbiamo con noi appunto colei che ci ha appena raccontato di come qualcosa possa andare storto nello sviluppo cellulare, certo, del nostro organismo, e ha nominato il virus addirittura come possibile tramite, certo, per una futura soluzione. Lei, d'altro canto, invece ci testimonia quella che è l'attività che coniuga, dicevamo prima, più discipline, perché c'è la ricerca scientifica, c'è la necessità medica, c'è uno studio economico e c'è poi la produzione pratica.
0: Diciamo, il know-how tecnologico vuol dire meccanica, elettronica,
1: esatto,
0: informatica, biologia, biotecnologia, chimica. Noi abbiamo un po' tutto questo, i team nostri sono eterogenei. Adesso intelligenza artificiale ovviamente a quintalate sta arrivando a vari livelli,
1: ecco,
0: perché poi viene impiegata direttamente dentro il dispositivo, può, uh-huh, essere, ma può essere impiegata nei processi aziendali.
1: Certo.
0: Per dirvi, data science, data analysis, cui ormai si lavora sempre di più anche a livello di aziende, chiaramente sono tutti sistemi per l'analisi dei dati che noi produciamo. Anche l'azienda produce molto più dati di quelli che è in grado di interpretare.
1: È chiaro. Quindi, così pure appunto la ricerca.
0: Comunque anche noi abbiamo una percentuale di fallimento non indifferente, per cui dobbiamo essere abituati a gestire anche questi momenti.
1: Non ci, esatto, si arrende. E io, per chiudere e poi appunto salutare i miei ospiti per dare l'opportunità di ascoltarne altri, e passo ancora un attimo la parola alla dottoressa Murelli, proprio perché abbiamo nominato l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale determina un processo che può essere abbastanza dannoso, perché passa sotto il nome di epistemia, se volete andare ad approfondire, è l'illusione della conoscenza. Noi, nel momento in cui poniamo un interrogativo a un dispositivo di intelligenza artificiale, ci dà immediatamente una risposta, noi la leggiamo e con questo ci illudiamo di avere imparato.

0: imparato un qualcosa di nuovo, per cui crediamo di avere una conoscenza che è talmente superficiale che non è nemmeno completamente autentica. Io allora chiedo come ultimo intervento alla dottoressa Murelli l'importanza dell'informazione e il rischio della disinformazione, perché lei come divulgatrice scientifica immagino abbia a che fare spesso e volentieri con questo tipo di problema.
1: Io purtroppo temo che il tema della disinformazione sia una delle grandi criticità del nostro tempo e purtroppo recenti fatti di cronaca anche in Italia ce lo hanno un pochino dimostrato. Drammaticamente dimostrato. Quindi, come dire, l'importanza dell'informazione corretta, ma soprattutto crediamo anche di un'abitudine allo spirito critico. Questa è la cosa fondamentale: farsi sempre domande, interrogarsi sempre, non perdere questa curiosità critica, questa capacità di leggere criticamente le cose, che poi è una anche delle caratteristiche del lavoro del ricercatore, dello scienziato. Si fa domande e si interroga criticamente sul risultato, sul tipo di risposte che ottiene. Questo è un pochino quello che cerchiamo di fare, perché lo sentiamo come un'esigenza in generale per il paese e anche per una fondazione come è Fondazione Telethon, che raccoglie fondi per la ricerca scientifica e quindi, come dire, deve costruire, deve seminare fiducia nella ricerca scientifica.
0: Per rendere possibile ciò che si pensava impossibile. E così abbiamo chiuso ricordando l'appuntamento che presentate all'interno dello stand Telethon. Io invece ricordo che il dottor Spezzotti sarà presente in un appuntamento oggi pomeriggio alle 15 presso il Salone di Rappresentanza della Regione, sempre qui a Piazza Unità. Allora, esatto. Vi ringrazio, siete testimoni preziosi della ricerca e di ciò che si concretizza con i buoni esiti della ricerca. Grazie per essere stati con noi.
1: Grazie.

0: E allora riprendiamo la parola sempre qui da Piazza Unità d'Italia a Trieste per testimoniare il successo dell'edizione numero 15 di Trieste Next. Ho nuovi ospiti da presentarvi con me, il dottore oncologo ricercatore AIRC Giorgio Patelli, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E architetto, regista, attrice Paola Tortora, e scopriremo perché qui con noi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie.
0: E il dottor Alberto Pallavicini, genetista, docente di genetica all'Università di Trieste, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
0: Io intanto vi ringrazio per essere qui, anche voi testimoni di quanta gente si sta alternando ai vari stand, sta seguendo i vari incontri. Poco fa il dottor Patelli ha parlato dei tempi del cancro, sicuramente un argomento doloroso, spinoso, ma che interessa sempre più gente, una fetta crescente della popolazione che, ahimè, o in maniera diretta o per interposta persona si trova ad avere a che fare con il cancro. Io parto da questo incontro per chiederle, appunto, ho visto prima, era strapiena la sala, e, diciamo, il pubblico che domande le ha rivolto in relazione a questo tema in cui si parla bene o male del cancro, che tendenzialmente dovrebbe interessare la popolazione più anziana, ma che ultimamente sviluppa delle forme anche nei più giovani. Il pubblico si è dimostrato interessato, preoccupato, cosa le ha chiesto?
1: Grazie dell'invito innanzitutto.
0: Grazie a lei.
1: Confermo che sì, c'è moltissima gente in tutti i padiglioni, quindi oltre che quello in cui abbiamo parlato noi. Abbiamo avuto una chiacchierata interessante sull'età e sul cancro, sul rapporto fra questi due fattori. Di fatto l'età è il principale fattore di rischio per lo sviluppo della maggior parte dei tumori, però come anticipava, effettivamente ci sono dei trend globali di incremento dell'incidenza, cioè del numero dei casi, anche fra i più giovani, in particolare per alcuni tumori. Il tumore del colon retto è uno di questi, non è l'unico, ne abbiamo parlato del tumore del colon retto. Sì, c'erano tantissime persone, molti giovani, sia persone che effettivamente magari sono in un percorso anche scientifico,
0: certo,
1: professionale, ma
0: sì,
1: anche persone dal pubblico. L'interesse è certamente, da una parte c'è questa situazione che viene percepita come un po' di allarme. Su questo io mi sono anche speso in realtà per ridimensionare il fenomeno. Cioè, questo è un fenomeno che parte dagli Stati Uniti alla fine degli anni 90, viene poi confermato in molti stati nel mondo. Anche noi, diciamo, come ospedale Uniguarda, io sono un oncologo medico, nasco in ospedale Uniguarda e poi con l'Università di Milano e IFOM, che è l'istituto di AIRC a Milano, faccio ricerca su questa tematica, oltre che ulteriori tematiche, e diciamo, noi abbiamo nel 2019 come gruppo segnalato che sulla città di Milano effettivamente questo aumento di tumori del colon retto nei giovani effettivamente si comprovava, però ho anche dall'altra parte cercato di creare un equilibrio sul disinformazione, perché questo non è un fenomeno che riguarda tutta l'Italia. Okay. In realtà a livello nazionale i dati ultimi dei registri non mostrano un incremento, quindi mostrano una stabilità, quindi verosimilmente ci sono dei fattori di rischio che sono anche regionali. Il punto è proprio che bisogna capire quali sono i fattori di rischio, se ci sono fattori di rischio specifici per la popolazione più giovane, e quando parlo di giovane intendo una popolazione sotto i 50 anni, ma che in realtà vede anche giovani sotto i 40, sotto i 30 anni in alcuni casi, che non hanno una predisposizione genetica conclamata. Cioè, non stiamo parlando di casi, ad esempio, di sindromi di predisposizione ereditaria, ma parliamo di casi sporadici che colpiscono anche in alcuni casi i più giovani. Quindi certamente le domande erano molto legate a quali potevano essere i meccanismi. Abbiamo parlato di vari studi internazionali, alcuni studi che abbiamo condotto noi stessi. Appare sempre più rilevante un ruolo del microbioma, mm-hmm, comunque un ruolo, diciamo, di quella che io chiamo esposizione, sia di fattori intrinseci che estrinseci, del tubo digerente. È stato pubblicato un dato importantissimo l'anno scorso su Nature, che dimostra un'associazione con una tossina batterica, si chiama colibactina. Però è altresì vero che quando si parla di ricerca bisogna dire le cose come stanno. Questo è un dato associativo, non, certo, causativo. Mm-hmm. E per cui in realtà c'è proprio

0: un filo di ricerca per cercare di capire effettivamente se riusciamo a dimostrare questo link e se riusciamo a dimostrare anche l'aspetto epidemiologico, cioè sono aumentate le infezioni da Escherichia coli che producono questa tossina e quindi effettivamente il tumore del colon nei giovani è legato a questa
1: tossina.
0: Abbiamo
1: già una risposta?
0: Non abbiamo questa risposta.
1: Allora io devo assolutamente fare un'altra ipotesi: se la Lombardia è quella con maggiore incidenza, la causa è il risotto allo zafferano con l'osso buco, diciamolo, no?
0: Lo possiamo sapere, ma
2: l'associazione
1: potrebbe, questa
0: sì, sì.
1: È scienza.
0: A livello associativo ci sono veramente tante ipotesi. Noi stiamo facendo ad esempio degli studi confrontando i tumori che sono, diciamo, una casistica di tumori in persone giovani rispetto a una casistica di tumori in persone, diciamo, invece over 50, mm-hmm. dove ti aspetteresti il picco di incidenza, over 60 addirittura, e abbiamo scoperto, il primo autore di questa ricerca si chiama Gianluca Mario, mio collega medico-oncologo anche lui, poi ci sono tanti altri autori, veramente un impegno di tante istituzioni. Abbiamo scoperto che il tumore del colon sembra, quando viene nelle persone giovani, sembra riassumere degli aspetti che ricordano la placenta, quindi si differenzia e poi si differenzia come se fosse, diciamo, assume una sorta di totipotenza o multipotenza differentemente da quel tumore dell'adulto. Su queste ipotesi stiamo andando poi anche noi a cercare di capire le possibili concause che devono, secondo la nostra ipotesi, essere aver avuto uno shift epidemiologico circa 10-20 anni prima delle comparse di questi casi. Quindi se abbiamo parlato degli anni 90, andare a vedere cosa è cambiato alla fine degli anni 70, insomma gli anni 80. Una delle nostre ipotesi è l'esposizione a micro nanoplastiche, perché abbiamo messo su un importante progetto in vivo, in vitro, quindi di laboratorio, per cercare di stabilire se le micro nanoplastiche possono avere un effetto protumorigenico, e ci stiamo orientando. Non abbiamo ancora dei risultati definitivi, quindi non voglio neanche su questo creare allarmismo.
1: Dovete rimanere aggiornati, dovete seguire gli esiti di questi studi.
0: Verosimilmente, però, diciamo, il concetto è che il nostro corpo che si evolve, no? L'uomo, milioni di anni, non ha visto le microplastiche fino a poco tempo fa. Certo. Quindi questi agenti sono agenti per cui il nostro corpo non è abituato, a cui il nostro corpo non è abituato a rispondere. E noi pensiamo che questo possa avere non tanto un effetto mutageno, perché le microplastiche non sono cancerogene di per sé, ma promotore, cioè possa favorire l'infiammazione dell'intestino.
1: Certo.
0: Però tutto è ancora da dimostrare.
1: Non riconosce questo oggetto alieno rispetto a quello che solitamente introduciamo per la nostra alimentazione, è sicuramente un processo infiammatorio.
0: Possibilmente.
1: Vedete l'importanza del termine.
0: Diventa, diciamo, dato quando effettivamente il dato è provato e incontrovertibile. Ecco. E spesso dimostrato anche da terzi.
1: E io la ringrazio per questo chiarimento, per questa specifica. Il termine scientifico non si può improvvisare. Con lei tornerò dopo per parlare proprio dell'importanza del ruolo del medico ricercatore, ok?
0: Certo.
1: Ma quando si parla di ricerca, quando si parla di successi della ricerca, possiamo sicuramente nominare una straordinaria studiosa, una fisica che è vissuta tra la fine dell'Ottocento e la metà circa del Novecento. Mi riferisco a Lise Meitner. E perché faccio questa citazione? Perché con noi Paola Tortora, che vi dicevo essere regista ed attrice, proporrà il suo spettacolo dedicato proprio a questa scienziata, la cui vita ha riservato non c'è stato quel lieto fine che ci si aspettava. Ci racconta un po' qual è la trama nella vita di questa fisica austriaca.
3: Innanzitutto anche per me un grazie
1: per, e a lei grazie
3: a tutti
1: per essere
3: voi
1: con
3: di questo
1: noi.
3: Invito. Desidero anche ringraziare Trieste, perché questo progetto nasce grazie a Trieste. L'Università di Perugia accoglie anni fa una mostra dedicata a Lise Meitner realizzata dal Sissa Media Lab di Trieste, mm-hmm. per cui il professor Giovanni Carlotti, che è ideatore di questo progetto, si appassiona al tutto e mi propone di fare questo progetto, di scrivere questo testo. Collaboro con l'Università di Perugia da un po' di anni e ci occupiamo proprio di realizzare biografie su scienziati anche poco noti, diciamo, al massa, al popolo, diciamo così, ma che hanno trasformato il nostro destino profondamente. E vengo a Lise Meitner. Lise Meitner è una figura straordinaria, era una fisica, appunto, nata a Vienna, che si trasferisce poi a Berlino, che collabora, lavora con Otto Hahn, chimico, e insieme a Otto Hahn e Fritz Strassmann studiano per anni, per 4 anni in particolare si concentrano su la fissione nucleare fondamentalmente. Non sapevano che fosse sulla fissione nucleare, certo, quando hanno iniziato a lavorare.
1: Non aveva un
3: nome. Esatto, sull'uranio in pratica, e quindi scoprono, grazie a Lise, che in quanto donna, in quanto ebrea, era sempre messa un po', diciamo un po' tra virgolette, in disparte, nascono leggi razziali, Lise deve essere trasferita, cioè deve scappare, scappa in Svezia, continua a collaborare con Otto Hahn, realizza, scopre la fissione nucleare, ma appunto viene poi completamente dimenticata e abbandonata dalla comunità scientifica, da una parte di comunità scientifica dell'epoca, non da tutti fortunatamente, e quindi rimane fuori. Lise Meitner è stata nominata al Nobel 49 volte, no. Non è stata mai.
1: Non l'ha vinto mai. A proposito di frustrazione, noi nel blocco precedente parlavamo di quelle che sono, scusate, i risultati non sempre soddisfacenti del percorso scientifico. Lise Meitner è la testimonianza che il successo non sempre arriva. Il premio Nobel alla fine l'hanno dato appunto a Otto Hahn e non a lei.
3: Sì, diciamo che esatto. Più che altro è stata tutta la vita messa in disparte e... questo è stato, lei ha vissuto nel periodo più buio, se vogliamo, della storia, no? Almeno per l'epoca, forse ci stiamo riavvicinando noi a quel periodo buio. Questo è uno spettacolo che non è uno spettacolo, è un documentario teatrale, tengo a precisare la differenza. C'è la proiezione, ci sono più di 200 immagini che vengono proiettate, che abbiamo raccolto in tanto tempo, c'è uno studio di più di un anno da parte mia per la drammaturgia, e quello che raccoglie questo spettacolo sono tanti temi. Quindi il discorso di genere, chiaramente, la questione della donna, il discorso del razzismo, il discorso della relazione tra potere e scienza, che è fondamentale, soprattutto rispetto a quello che ho sentito prima, parlavate dell'intelligenza artificiale, tutto quello che il progresso appunto scientifico propone e mette a disposizione dell'uomo, ma che purtroppo l'uomo non riesce bene a gestire. Quindi la realizzazione poi della bomba atomica a seguito di questa scoperta da parte di Lise, Otto Hahn e tutta, chiaramente, anche molta parte della comunità scientifica, partiamo da Fermi, che in Italia ha cominciato a studiare, no? E l'uranio e tutto quanto. E quindi, voglio dire, questo lavoro cerca di sensibilizzare tutti noi a avere coscienza nel trattare la scienza in maniera opportuna e non dannosa.
1: Assolutamente. Questo è... E testimonia l'importanza della divulgazione anche al di fuori degli ambienti, in questo caso all'interno di un teatro.
3: Sì.
1: Quando andrà in onda questo spettacolo? Perché noi dobbiamo far arrivare un sacco di persone a vederlo, perché ci ha incuriosito.
3: Sono felice e lieta. Tra l'altro, dico, questo è un lavoro che sta girando da 2 anni, stiamo andando in tutte le... moltissimi teatri italiani, in tutte le università italiane. Saremo invitati a Vienna, all'Università di Fisica, del Dipartimento di Fisica dell'Università di Vienna a febbraio, in occasione della celebrazione della festa del Festival per la Scienza delle Donne, insomma. Questo lavoro domani alle 17:30 al Teatro dei Fabbri.
1: In Via dei Fabbri.
3: In Via dei Fabbri, dura un'ora. Ma è un'ora intensa e molto molto coinvolgente, lo dico perché me lo dicono.
1: No, beh, è appassionante, noi abbiamo avuto testimonianze di persone che l'hanno visto e saremo i primi a partecipare.
3: Siamo onorati
1: ed
3: felici.
1: È bellissimo poter apprendere seguendo uno spettacolo teatrale, che è una sorta di documentario su un palco. Quindi...
3: Sì, se posso aggiungere, quando si dice documentario teatrale può venire fuori subito la sensazione di noia.
1: No.
3: In realtà la sfida è stato proprio quello di rendere, appunto, dare comunicazione anche di divulgazione scientifica, ma in maniera appunto accattivante. lo stiamo portando anche nelle scuole per i giovani, per dire, dico solo una cosa, un bambino di 11 anni a fine spettacolo si è alzato in piedi e ha detto, posso dire una cosa? Ho detto, certo, wow.
1: Questa credo che sia,
3: è stata la cosa
1: credo
3: più bella.
1: Credo che sia la soddisfazione più grande per che lei che l'ha pensato e per tutti coloro che hanno lavorato a questo
3: l'ha
1: progetto.
3: L'ha pensato il professor Giovanni Carlotti.
1: Lei l'ha concretizzato.
3: Io l'ho realizzato, ma
1: mannaggia
3: devo molto...
1: il termine.

0: termini oggi.
1: No, no, ci tengo a dirlo, perché insieme a lui anche il fisico Alessio Stollo, che collabora con noi. Chiaramente io sono stata per la scrittura anche sostenuta dalla loro competenza,
0: certo,
1: è ovvio, non mi improvviso scienziata.
0: Bello, bello, grazie. E raccontando appunto la vita di Elise Meitner, possiamo parlare sicuramente del ruolo delle donne nella scienza, ma anche

0: risvolti che magari lo scienziato nel momento in cui si avvicina agli studi non mette in preventivo. E per quanto riguarda diciamo il tema etico, io passo la parola ad Alberto Pallavicini, che vi dicevo è un genetista, è un docente di genetica all'Università, all'Ateneo Triestino, e quando si parla di genetica la parola etica è contenuta proprio all'interno di questa parola, no? Quindi genetica, perché andiamo a studiare i geni possono essere anche manipolati. Nel momento in cui si fa appunto manipolazione genetica si aprono vari panorami. Lei nello specifico qui a Trieste Next ci parla di cervello animale, e tutte queste cose le possiamo in qualche modo agganciare, perché nel momento in cui andiamo a parlare di cervello animale, lei che notizie ci dà?
1: Bene, intanto buongiorno, grazie ovviamente per l'invito. Io sono anche qua fondamentalmente perché domani modero questo interessante panel, discussione, in cui saranno presenti una bravissima collega che è appunto una psicologa, neurobiologa, esperta dello studio della cognizione animale, e ho invitato anche un caro amico, collega dell'Università della Silesia, che invece è un giurista, un esperto proprio dei diritti animali. E quindi domani si dibatterà appunto sul fatto che man mano che conosciamo sempre di più sulla cognizione, sull'intelligenza, capire se c'è coscienza negli animali, ecco che la legge si deve eventualmente adeguare per far magari dare una personalità anche giuridica, no? a tutti agli animali. E questo già è in atto per molti animali, soprattutto quelli utilizzati per nutrizione umana, no? E c'è una gestione importante, ma anche molti altri animali che non ci si aspetta, no? Hanno dimostrato di avere un'importante cognizione. Io sono appunto un genetista, e quindi magari parliamo un po' di più sull'adattamento, sull'evoluzione, che è il mio ruolo e la mia competenza, no? E intanto quindi dobbiamo parlare che esistono numerose intelligenze, numerose modi di imparare, che sono diversi. Quindi con una visione un po' meno antropocentrica della nostra Terra, ecco che dobbiamo riuscire a capire che gli animali, in questo caso ci concentriamo sugli organismi animali, hanno adattato degli apprendimenti e delle conoscenze in base al loro habitat, alla loro nicchia ecologica, dove vivono. Quindi sono tutti organismi che sono perfettamente adattati alla loro nicchia ecologica, e quando magari cambiano habitat imparano nuove cose. E quindi questo si è visto storicamente, i primi studi erano stati fatti sugli organismi più simili a noi, mammiferi, primati addirittura, no? Ma anche allontanandoci evolutivamente, non indietro, ma parallelamente, questo è sempre importante dirlo, vediamo che ci sono delle importanti conoscenze della cognizione animale. Per esempio gli uccelli, ci sono una storia che ormai ha già una ventina d'anni, ci sono dei corvi della Nuova Caledonia che riescono a sviluppare degli strumenti, per quindi degli stecchini anche uncinati per raccogliere le larve dai legno e per nutrirsi. Ecco, i giovani di questi uccelli, se sono stati cresciuti in cattività e quindi non hanno avuto una trasmissione, un apprendimento da parte dei genitori, ecco che comunque iniziano da subito a sviluppare, che poi con l'esperienza migliorano. Quindi è un qualcosa congenito, no? Non è solo trasmesso. Poi c'è anche la trasmissione della cognizione, no? E lì, per esempio, un lavoro recentissimo è stato

0: stato fatto con dei bombi, no?
1: Quindi per cui ci domandiamo come facciano a volare. Come,
0: esatto.
1: Quelle api cicciottone, quelle ali
0: piccoline. Api cicciottone. Okay. Ecco, ai bombi gli è stato proposto di fare dei lavori un po' complessi che richiedevano due step operativi. Ecco, non sono riusciti a farlo da soli. Però quando mi è stato messo vicino un altro bombo che l'aveva già fatto, ecco che hanno imparato a farlo. Quindi la cognizione poi si associa a dei fenomeni culturali, no? di informazione.
1: Cioè
0: un reale apprendimento.
1: Anche nel mondo animale.
0: Poi altre cognizioni, non si può in questo caso non parlare per esempio dei diversi tipologie di cervelli, no? La cognizione dovrebbe dipendere dal sistema nervoso. Noi siamo abituati a un sistema nervoso centrale, un cervello che governa tutti i distretti del nostro corpo. Ecco che invece molti altri organismi non sono così sviluppati in questo modo. Per esempio i cefalopodi, no? Sappiamo, adesso abbiamo imparato tutti che sono super intelligenti, ecco, ma loro non hanno un cervellone centrale, ma hanno diversi nuclei di piccoli cervelli che governano anche in modo quasi indipendente tutti i loro arti. Quindi queste sono tecniche metodiche particolari, e in un sistema così anche diverso, un sistema neurologico così diverso, ecco che anche per esempio i cefalopodi hanno sviluppato una famiglia di geni che è simile a quella, per esempio, che troviamo nell'essere umano, che sviluppa, che stimola neurostimolatori che aumentano, diciamo, le connessioni neuronali.
1: Questo è l'affascinante mondo del regno animale. Se ne parlerà domani alle 11:30 qui in Piazza Unità d'Italia. Per tutti i curiosi e per coloro che si sono appassionati ascoltando questa breve introduzione del professore Alberto Pallavicini, mi raccomando, domani 11:30. Ahimè, il tempo stringe, allora vi dovrò rinvitare all'interno della trasmissione di cui ci occupiamo tutto l'anno, perché Rai 1 FVG dedica uno spazio alla scienza settimanalmente e andremo ad approfondire i singoli argomenti. Io vi ringrazio per essere stati con noi e buon Trieste Next.
0: Grazie a lei. Grazie.

0: il benvenuto ad altri due ospiti. Con me Davide Crepaldi, docente di neuroscienze cognitive all'Università di Pavia, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E anche Stefano Maestrini, della direzione reti, responsabile per l'energia CEGAS, buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
0: Allora, io parto subitissimo con Davide Crepaldi perché il tempo stringe e il tema di questa edizione è la forma del pensiero, e allora lei, in quanto docente di neuroscienze cognitive, non è persona più indicata se non appunto lei per spiegarci come nasce il pensiero.
1: Orca, intanto se avessi una risposta veloce a questa domanda saremmo qui a festeggiare il premio Nobel, quindi metto subito le mani avanti. Insomma, una cosa che sicuramente si può dire, e tra l'altro si collega secondo me molto bene a questo confronto che ormai insomma è tema di attualità fra l'intelligenza naturale e quella artificiale, che il pensiero umano è un pensiero multiforme, la cui sorgente viene da una molteplicità di esperienze, sicuramente quella linguistica, una delle principali, ma poi anche quella di interazione col mondo, quindi fondamentalmente dai nostri sensi, dalla nostra capacità di sentire, di toccare, di annusare e dalla nostra capacità di agire sul mondo. Il cervello fa una sorta di estrattore, diciamo così, di condensatore di questo grande mondo di esperienze, e da quello genera il pensiero e diciamo il modo in cui noi pensiamo che il mondo intorno a noi funzioni.
0: Ma quasi quasi il premio Nobel, una nomination, è stato comprensibilissimo in una sintesi veramente esemplare, e ci ha fatto appunto sorgere un'altra domanda: nel momento in cui nasce un pensiero, quel pensiero però non è automaticamente apprendimento.
1: No, infatti dipende molto poi anche da cosa uno intende per apprendimento. Diciamo, da un certo punto di vista potrebbe anche esserlo, nel senso che chiaramente noi non nasciamo con tutta la nostra cognizione già in postazione pronta.
0: Sarebbe
1: a partire,
0: bello.
1: Esatto, quindi c'è sicuramente qualcosa che in un certo senso apprendiamo dalla nostra interazione col mondo, e non può che essere così. D'altro canto però esiste una sorta di, diciamo così, apprendimento implicito che il nostro cervello ci regala alla nascita, che deriva fondamentalmente dall'evoluzione biologica, quindi dal fatto che molti altri uomini e molti altri esseri viventi, in realtà non soltanto Homo sapiens, prima di noi hanno già sperimentato col mondo, e tutto questo si trasforma in strutture che sono, se non sono sicuramente già piene di informazione, sono sicuramente pronti ad apprenderla nel modo in cui noi la apprendiamo.
0: Fantastico. Al giorno d'oggi però, per conoscenza, intendiamo il risultato finale dell'utilizzo anche di mezzi,
1: sì,
0: che si sono diciamo rivelati sempre più importanti nell'ultimo periodo.
1: Sì.
0: Se noi andassimo indietro di un decennio, quindi neanche troppo indietro, sicuramente la conoscenza si fondava su ausili diversi.
1: Sì.
0: Al giorno d'oggi diventa preponderante l'utilizzo delle nuove tecnologie. Quanto incidono le nuove tecnologie nel processo di conoscenza?
1: Incidono moltissimo, nel senso che il modo in cui la nostra conoscenza viene generata dipende anche dal modo in cui la apprendiamo, ecco. Per cui un tema di cui abbiamo parlato per esempio nel panel dove ero a Trieste Next fino a qualche minuto fa era proprio il fatto che le nuove generazioni, come dire, nascono un po' native in questo mondo ripieno di strumenti informatici e intelligenza artificiale in particolare. Ci si chiedeva quale effetto questo abbia sul loro apprendimento. Ovviamente non lo sappiamo ancora bene, gli studi sono ancora all'inizio.
0: Siamo le cavie.
1: Noi siamo un
0: caso,
1: po' le cavie, esatto,
0: caso.
1: Esatto, e devo dire che non ci stiamo proprio capendo tantissimo, ma i segnali vanno effettivamente nella direzione che l'intuito già ci darebbe, cioè a confermare l'idea che se uno usa come dire, l'intelligenza artificiale è uno strumento come tutti gli altri, va usato come uno strumento. Se viene usato in modo virtuoso, e quindi non per sostituire la nostra fatica dell'apprendimento, ma per aiutarla, allora è un discorso. Se invece viene usato come uno strumento sostitutivo, poi si è già iniziato a vedere nei primi dati che chiaramente l'esito dell'apprendimento è molto meno importante di come sarebbe senza lo strumento.
0: Tutti bravi con un telefonino, un tablet in mano.
1: Esatto.
0: Però io vi faccio questa riflessione. Prima dell'intelligenza artificiale è stata creata la calcolatrice, con la calcolatrice, sì, possiamo fare tutte le operazioni matematiche che ci servono, che ci saltano in mente. E allora perché ancora oggi le maestre perdono anni di vita insegnando le tabelline? No?
1: Sì.
0: Perché? Perché sì, è utile lo strumento, ci agevola, ci facilita, però noi dobbiamo essere capaci di capire il meccanismo che porta poi a determinati risultati. Ecco che 7x5, 35, lo so perché ho imparato le tabelline, vado a verificare sulla macchina che il risultato corrisponda ed eventualmente mi pongo le domande, qualora non lo fosse, sbaglio io, sbaglia la macchina, mm-hmm. Questo dovremmo fare ogni giorno, sì. Perché l'intelligenza artificiale ci aiuta moltissimo, non sempre dice il vero simile.
1: Sì, esatto, questa è la difficoltà ulteriore, che è proprio cercare di capire, che forse se vogliamo è un po' la novità rispetto almeno alle innovazioni tecnologiche degli ultimi 30-40 anni, che non ci si può fidare ciecamente, che è anche un po' vero degli altri strumenti elettronici, ma per altre ragioni, la calcolatrice se sbaglia perché non funziona, non è che ti dice 36 invece di 35, invece l'intelligenza artificiale dà questa ulteriore difficoltà, che c'è sempre un bisogno di verifica del risultato e

0: diciamo, la mia impressione è che questo non sia universalmente riconosciuto fra tutti gli utenti e questo è uno degli elementi di rischio.
1: Ma infatti questo dobbiamo ripeterlo fino alla nausea. Sì. Molto bene, ci facilita, dicevamo, la vita in tutto, ho bisogno della ricetta per il pranzo, sì, la vado a cercare sull'intelligenza artificiale che me la propone subito anziché perdermi nei meandri di internet della rete, ok, però poi devo andare a verificare che effettivamente mi indichi gli ingredienti corretti e non ci sia in mezzo, che ne so, polvere di polistirolo, okay? Bene, nel momento in cui l'intelligenza artificiale, la tecnologia si applica alla vita di tutti i giorni, ecco lì che si concretizza in usi quasi domestici. Allora, in questo caso do il benvenuto nuovamente a Stefano Maestrini, che in quanto responsabile energia per Acegas ci può parlare di quella che è la città del futuro, no? Di quello che si nasconde dietro l'interruttore che noi pigiamo per accendere o spegnere la luce all'interno delle nostre case. Abbiamo poco tempo, so che lei è un altro candidato al premio Nobel per la sintesi, prego.
2: Bene, grazie, cercherò di essere veramente sintetico per quanto possibile. Prima di parlare della città del futuro, secondo me è opportuno definire il contesto nel quale viviamo.
1: Certo.
2: È un contesto di cambiamento climatico, l'abbiamo visto, ci siamo lasciati alle spalle l'estate più calda di sempre, almeno da quando la misuriamo, questo impone una transizione energetica.
1: Certo.
2: Come è declinata la transizione energetica? In Unione Europea abbiamo il Green Deal che pone un obiettivo molto sfidante al 2050, ovvero neutralità climatica, emissioni zero nette. In Italia questa traiettoria è stata definita dal nostro piano nazionale, il PNIEC, che al 2030 impone tutta una serie di cose, tra cui riduzione di emissioni di gas serra, una maggiore generazione di energia da fonti rinnovabili e elettrificazione dei consumi. Tutto questo lo stiamo vivendo in maniera molto forte nella città di Trieste. Vediamo delle proiezioni in termini di crescita dei consumi elettrici importanti, sia legate al residenziale, pompe di calore, piani ad induzione, lo vediamo nei trasporti privati, pubblici, ma Trieste, rispetto ad altre città, ha una peculiarità. C'è il porto. Mm-hmm. Oggi venendo qui da voi ho avuto la fortuna di passeggiare in Piazza Unità e di fronte alla piazza ci sono due bestioni, due navi enormi parcheggiate. Queste navi enormi adesso, proprio in questi giorni, tra poco, perché l'infrastruttura è pronta, potranno spegnere i motori e connettersi in maniera elettrica. Mm-hmm. Ecco, questa è un pochino la città del futuro, quindi elettrificazione dei consumi e dall'altra parte un aumento sempre più spinto della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Vediamo che gli utenti sempre più mettono sul proprio tetto di casa i pannelli fotovoltaici. Ovviamente questo pone dei problemi a noi distributori, dei problemi molto importanti. Come rispondiamo a questa transizione, a queste necessità? In due modi. La prima, dobbiamo per forza fare aumenti di potenza. Abbiamo in questi mesi proprio inaugurato nuove opere costruite in tempi rapidissimi grazie a un fortissimo lavoro di squadra di istituzioni, noi insieme a autorità portuale, il comune, ma anche a Terna che porta in qualche modo l'energia alla città di Trieste. Dall'altra parte, e arrivo alle soluzioni innovative, alle reti smart. Come fare a diventare una rete smart? Le FER, quindi le fonti da rinnovabili, hanno un grande problema. Producono quando vogliono loro, quando c'è il sole, quando c'è il vento. Sono in una certa parola rigide. Noi dobbiamo rendere invece le reti flessibili. Noi vogliamo arrivare a casa la sera, attaccare l'interruttore, anche se il sole non c'è, avere la luce. Come possiamo rispondere a questa criticità? Con gli accumuli, mm-hmm, quindi batterie,
1: certo,
2: oppure progetti innovativi. Arriviamo alla flessibilità. La flessibilità è un progetto innovativo, noi distributori siamo spinti da ARERA, che è l'autorità di regolazione, a fare dei progetti pilota. Il Live Grid, il progetto di Acegas, è il quarto che è partito in questi anni, siamo il quarto distributore che lo porta e in pochissime parole è un incontro tra una necessità del distributore che ha delle criticità sulle reti legate appunto all'aumento dei consumi. Noi le conosciamo queste criticità in base alle tecnologie, ai dati, ai sensori, agli algoritmi. Siamo in grado di capire quando la nostra rete va in crisi. Dall'altra parte una offerta di servizi all'interno di un mercato, il mercato locale della flessibilità, all'interno del quale

0: gli utenti connessi alle nostre rete possono offrire dei servizi. Quali sono questi servizi? Banalmente ridurre il proprio consumo, aumentare l'emissione di energia in rete, ricevendo una remunerazione. L'incontro tra la necessità del distributore, la criticità di rete e l'offerta dell'utente è appunto il mercato della flessibilità e la flessibilità. Concludo l'intervento collegandomi anche a quello che diceva il professore prima. Tutto questo, quindi reti intelligenti, ma direi in ultima istanza città intelligenti, è possibile farlo attraverso l'incrocio di tre macro fattori: i dati, la tecnologia, ma in ultima istanza io direi le persone. Persone che devono avere nuove conoscenze, nuove competenze, ma anche persone utenti che hanno un ruolo non più e solo di consumatori, ma anche di produttori, ed un ruolo sempre più attivo nella gestione delle reti.
1: Diciamo che ogni cittadino deve diventare responsabile globalmente, diciamo, della fruizione del pianeta. Mettiamola così in senso ampio, chiudiamo con questo anche concetti che abbiamo trattato in precedenza, legato per esempio al mondo animale, eccetera. E il tempo veramente è arrivato al termine, siete stati entrambi bravissimi, quindi grazie al professor Davide Crepaldi, grazie a Stefano Maestrini per aver chiuso con me
2: grazie
1: questo appuntamento.
2: Grazie.
1: Noi lasciamo questa bellissima sala in Piazza Unità, dove c'è una mostra organizzata dalla TUAS, la mostra fotografica Piantare acqua del fotografo peruviano Musu Knolte, inaugura oggi pomeriggio. Ragazzi, venite a Trieste Next e soprattutto buona scienza.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Bersaglieri di Stanza Orcenico feriti in Lettonia durante un addestramento, sarebbero stati esplosi accidentalmente colpi da un mezzo corazzato, nessuno in pericolo di vita.
2: Caro carburanti, allarme e rincari per camionisti, tassisti e rappresentanti di commercio. A lanciarlo la CGA, in 7 mesi il prezzo della benzina è salito del 29%, quello del diesel addirittura del 36%. Oggi intanto scatta il taglio sullo sconto delle accise per il gasolio.
1: Oltre 1.000 euro rubati ad un turista a Lignano, un giovane manutentore idraulico denunciato dai carabinieri. Aveva effettuato una manutenzione nell'alloggio del turista, nella sua abitazione sequestrate banconote straniere e 94 chiavi.
2: Seconda intensa giornata per Trieste Next, il Festival della Scienza. Oltre ai laboratori in Piazza Unità, questa sera protagonisti il filosofo ed evoluzionista Telmo Pievani, nel pomeriggio spazio allo psichiatra Vittorino Andreoli e alla sociolinguista Vera Negheno.
1: Ancora un cordiale buongiorno da parte di Lara Zani e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa nuova edizione del nostro giornale radio. Subito la cronaca, perché c'è stato questo incidente per 4 militari italiani dell'undicesimo reggimento bersaglieri di Orcenico Superiore nel corso di un addestramento NATO in Lettonia. Durante un'esercitazione a fuoco ad Adazi, il veicolo con i 4 militari è stato colpito da un'arma da fuoco non automatizzata installata su un altro veicolo militare italiano.
3: Sono di Stanza Orcenico Superiore in provincia di Pordenone i 4 bersaglieri rimasti feriti durante un'esercitazione NATO in Lettonia. Appartengono all'undicesimo reggimento della Brigata Ariete, impegnato nella base militare di Adagi a una 30 chilometri da Riga. Uno dei 4 è in condizioni più serie ma stabili e resta sotto osservazione. Gli altri 3 stanno bene e hanno già potuto contattare i familiari. Nessuno è in pericolo di vita. Il Ministero della Difesa conferma che alcuni colpi sono partiti dall'armamento di un mezzo italiano e hanno raggiunto un secondo veicolo. Stando alla ricostruzione dell'ANSA, una raffica di mitragliatrice partita accidentalmente da un blindato dardo avrebbe colpito un altro mezzo dello stesso tipo che lo precedeva, con il portellone posteriore aperto. Lo Stato Maggiore, da noi interpellato, non ha fornito ulteriori dettagli sulla dinamica. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente. Il dardo è un cingolato da combattimento della fanteria armato con un cannone da 25 mm e una mitragliatrice da 7,62, un mezzo destinato a essere progressivamente sostituito dal nuovo Lynx, di cui i primi esemplari sono già stati consegnati all'esercito. La base di Adagi è uno dei principali centri operativi della brigata multinazionale NATO in Lettonia, guidata dal Canada, che conta oltre 3.500 militari di 14 paesi alleati. Circa 300 sono i soldati del contingente italiano. Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Nel giorno in cui scatta il taglio dello sconto sul gasolio, la CGA traccia un bilancio dei costi dei carburanti con un conto sempre più salato. Le categorie professionali più colpite sono i camionisti, i tassisti e gli agenti di commercio, denuncia la CGA.
4: Un risveglio con 6 centesimi in più alla pompa sul gasolio, conseguenza della riduzione delle accise, il giorno dopo l'annuncio di Eni di un tetto ai prezzi a partire da lunedì. Ben sotto il mercato. L'incremento non riguarda l'autotrasporto, che gode di un rimborso delle accise tramite credito d'imposta, lo stesso strumento messo in campo dal governo quest'anno con oltre 400 milioni in più per il settore. Se ne è parlato all'Assemblea regionale della FAI, la Federazione Autotrasportatori Italiani. Gli addetti ai lavori dicono che si fa fatica a passare ai clienti gli aumenti, superiori al 50%, e comunque la liquidità soffre. Il segretario Giulio Zilio.
5: Le aziende chiedono che questi soldi arrivino, perché al momento nessuna impresa ha ancora ricevuto nulla proprio. Ci sono già ditte che stanno rinunciando ad alcuni trasporti più lunghi, meno remunerativi, oppure trasporti in cui non c'è il viaggio di ritorno, non calerà l'offerta, questo è inevitabile.
4: Tra gli associati il malessere serpeggia.
6: È un disastro. I costi sono aumentati moltissimo, purtroppo però i nostri clienti non riescono a capire e ad afferrare questo problema.
7: È inutile stare a chiacchierare, tanto sono sempre le solite cose, lo sanno tutti che il gasolio è un costo esagerato.
4: Per i 2 europarlamentari regionali, Anna Cesin della Lega e Alessandro Ciriani di Fratelli d'Italia, la soluzione passa per una revisione delle politiche verdi dell'Unione Europea.
6: Noi stiamo sostenendo un riorientamento affinché tutta la politica energetica, quella dell'ETS, quella che ha impostato tanti costi per le imprese, senza pretenderlo però dai paesi terzi, venga rivista.
5: I provvedimenti che stanno mettendo in ginocchio interi comparti industriali e produttivi italiani ed europei non sono legate a dinamiche locali, domestiche o nazionali, ma derivano tutte da provvedimenti di cui si parla pochissimo e sono provvedimenti europei, penso all'ETS, penso al CIBAM. Sono tutti provvedimenti in fase di revisione, ma il timore è che questa revisione sia particolarmente timida e non incida minimamente in quelli che sono i problemi.
4: La Regione deve puntare su alcune priorità, secondo il capogruppo in Consiglio regionale del Partito Democratico, Diego Moretti.
8: Le priorità sono lo sviluppo industriale, le priorità sono la logistica, il trasporto, la priorità devono essere la crescita economica e purtroppo in questi anni, nonostante le tante risorse, la nostra regione cresce meno delle altre.
4: Monfalcone, Antonio Di Bartolomeo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Diamo uno sguardo al tempo, il cielo è sereno su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 20 gradi, il mare è quasi calmo con una temperatura di 23 gradi, a Gorizia 20, a Udine Pordenone 20 e 5, a Tolmezzo 16 gradi e 5 decimi, a Tarvisio e Sappada 13, a Forni di Sopra 14, a Piancavallo 11 gradi e 5 decimi, sul Monte Zoncolan 12 gradi e 5 decimi, sul Monte Lussari 10 e 5, a Lignano 19 gradi, la temperatura del mare di 20 gradi e 5 decimi, a Grado 21 gradi, qui la temperatura del mare è di 22 gradi.
2: E vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Oggi pomeriggio cielo in prevalenza sereno e venti di brezza. Domani bel tempo con cielo in prevalenza sereno, salvo possibili locali nubi basse di primo mattino in qualche valle. Al mattino soffierà debole borino a Trieste, in giornata venti di brezza. Temperature massime sopra la norma del periodo, anche in quota.
1: Torniamo alla cronaca, intervento della squadra volante nella tarda serata di ieri in via Bertossi a Pordenone, dove secondo le prime informazioni si sarebbe verificata una lite, una rissa che avrebbe coinvolto un gruppo di 5 o 6 persone. Sul posto sono state rinvenute tracce di sangue, ma non risultano persone ferite che abbiano fatto ricorso alle cure mediche o siano state refertate. Non sarebbero state inoltre rinvenute armi. La vicenda ha avuto un seguito nelle ore successive. Uno dei giovani che avrebbe preso parte alla lite, un 25enne, sarebbe stato individuato come presunto autore di un furto con strappo ai danni di una ragazza che si trovava nello stesso gruppo.
2: I carabinieri della stazione di Lignano Sabbiadoro hanno denunciato un friulano di 26 anni per l'ipotesi di reato di furto in abitazione. Nei primi giorni di settembre un turista straniero aveva denunciato ai carabinieri il furto di oltre 1000 euro in contanti dall'appartamento preso in affitto per la stagione estiva. I militari hanno analizzato i sistemi di videosorveglianza presenti nelle vicinanze, iniziando così a restringere il campo di ricerca delle persone che avevano accesso all'appartamento. Il sospetto, dato che non vi era stata effrazione, ricadeva sui manutenzioni.

0: Dopo alcuni giorni, i carabinieri di Lignano hanno sottoposto a perquisizione il giovane che aveva riparato il guasto idraulico e grazie all'attività di ricerca estesa all'abitazione sono state rinvenute numerose banconote straniere e ben 94 duplicati di chiavi, tutte numerate, relative ad altrettanti appartamenti di Lignano Sabbiadoro, presso i quali il 26enne aveva effettuato in passato alcune manutenzioni. Le banconote straniere, i 94 duplicati di chiavi ed altro materiale pertinente al furto sono stati sequestrati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. I carabinieri stanno vagliando eventuali responsabilità del 26enne per altri casi di furti in abitazione che si sono verificati durante la stagione estiva nel comune di Lignano, soprattutto ai danni di turisti stranieri.
1: Danieli chiude l'esercizio con ricavi operativi in calo del 9%, ma con l'utile netto in crescita del 5%. Il margine operativo lordo a 438,9 milioni resta in linea con l'esercizio precedente. Secondo il gruppo, il calo dei ricavi è legato al mix di commesse a maggiore redditività, ma con minori volumi di produzione avviate contemporaneamente.
2: Un calo del 9% per i ricavi operativi a 3,8 miliardi di euro, un aumento dell'utile netto più 5% a 230,4 milioni e un portafoglio ordini che supera i 6 miliardi. Sono i numeri principali del bilancio del gruppo Danieli, approvato ieri dal Consiglio d'amministrazione della società di Butrio per il periodo luglio 2025-giugno 2026, che ha certificato un margine operativo lordo a 438,9 milioni, in linea con le cifre dell'anno precedente. Il minor fatturato risente del diverso andamento nel plant making, il settore trainante del gruppo, ingegneria e costruzioni di impianti per la produzione di metalli, che ha registrato un minor volume di produzione per dare la precedenza allo sviluppo di progetti ad alta redditività che hanno principalmente coinvolto gli uffici tecnici. Migliorano i numeri dello steel making, la produzione di acciai speciali, il risultato operativo torna positivo a 10 milioni, mentre è scesa la perdita netta passata da 30,2 a 7,5 milioni. Cresce la posizione finanziaria netta che tocca quasi 1,02 miliardi, in aumento dai 691 milioni del 2024-2025 e migliora anche il patrimonio netto da 2,75 a 2,97 miliardi. Cifre più che sufficienti per coprire spese di ricerca e di sviluppo e investimenti intrapresi dal gruppo. Nonostante che per la fine del 2026 le previsioni registrino un calo tra lo 0,5 e l'1% nella produzione mondiale dell'acciaio, in linea con i primi sei mesi dell'anno, le prospettive della Danieli per gli ultimi mesi del 2026 sono positive. Prezzi in leggera salita e volumi in tenuta grazie a una maggiore normalizzazione del mercato energetico, soprattutto in Europa, e interesse a investire in nuovi impianti, aggiornare quelli esistenti, aumentando l'uso delle energie rinnovabili per una produzione sempre più sostenibile. Udine, Paolo Ferretti, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Entra nel vivo Trieste Next, tema centrale di questa 15ª edizione è la forma del pensiero, interazioni tra cervelli e intelligenze. Tanti gli appuntamenti di oggi, tra questi un incontro sui supercomputer. Noi abbiamo intervistato Maurizio Molinari, capo ufficio Parlamento Europeo a Milano, che ha tenuto un incontro proprio su come i supercomputer cambieranno l'Europa.
3: Supercomputer sono dei computer molto grandi, per esempio abbiamo il Leonardo al Technopole di Bologna, che occupa 900 metri quadrati, tanto per renderci conto, insomma, è un computer gigante, che fanno operazioni talmente veloci che in un minuto riescono a fare le operazioni che un computer portatile nostro che abbiamo a casa farebbe in 900 anni. E servono a fare ricerca di altissimo livello, in ambito medico, in ambito scientifico, e per esempio una curiosità è che nel supercomputer di Bologna è stato creato un gemello della Terra, quindi una Terra virtuale per cui noi possiamo applicare determinati scenari, per esempio un aumento della temperatura, e possiamo vedere le conseguenze sulla Terra virtuale senza doverlo vedere sulla Terra fisica.
4: Qual è il ruolo dell'Italia?
3: Allora, l'Italia, come accennavo, ha uno di questi supercomputer, sono pochissimi nel mondo, e si contano sulle dita di una mano, si chiama Leonardo, è al Technopole di Bologna e ne avrà un altro. Anzi, è una coppia, Leonardo e Lisa, stanno adesso inaugurando questo supercomputer, inaugureranno, si chiama Lisa, perché i supercomputer restano per 5 anni, supercomputer, poi devono aggiornarsi per essere sempre al top, diciamo. Quindi l'Italia ha uno di questi supercomputer che viene usato, fondamentalmente proprio i ricercatori prenotano delle ore di calcolo. Però è importante sottolineare anche il ruolo dell'Unione Europea, perché la proprietà dei supercomputer, il supercomputer Leonardo è di proprietà anche dell'Unione Europea, della Commissione Europea, e quindi è un asset importantissimo per l'Unione Europea, che non regola solo, facciamo esempio l'AI Act, il DSA, il DMA che tutti conosciamo forse, quindi le regolamentazioni sul digitale,

0: ma ricerca e innova ed è all'avanguardia per quanto riguarda proprio la ricerca di alto livello.
1: Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Spostiamoci a Pordenone, dove ieri sera c'è stata la presentazione dei progetti per la città che sarà capitale italiana della cultura nel 2027. Oggi l'inaugurazione del grande orologio in Piazzetta Calderari per il conto alla rovescia.
3: Siete venuti a condividere questo momento importante per la città?
4: Certo che sì, sì è importante, quindi primo vedere e partecipare soprattutto.
3: C'è entusiasmo per questa capitale della cultura?
4: Credo proprio di sì, in tutta la provincia c'è fermento e si respira nell'aria.
5: Con la nuova installazione urbana in Piazzetta Calderari, nel cuore della città, dietro il municipio, parte ufficialmente il conto alla rovescia che scandisce l'attesa per il grande appuntamento di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. Una matita del tempo, un orologio interattivo che resterà in funzione anche il prossimo anno. Alberto Parigi, assessore alla cultura.
6: E abbiamo voluto questo strumento per proprio fare un conto alla rovescia condiviso, simbolo di una capitale partecipata e simbolo anche di una comunità che vive la cultura in ogni istante, no? Peraltro questo è il primo segno della vestizione della città che dopo si completerà subito dopo gli imbandieramenti natalizi.
5: Mara Servetto, architetta.
7: È una sorta di metronomo, è una sorta di clessidra che scandisce il tempo, che comunica questa energia ed è interattivo, è una struttura che tra l'analogico e il digitale durerà anche dopo il countdown perché è anche informativa ed è quindi uno strumento che sarà di dialogo e di relazione con la città.
5: Per il ministro Ciriani, Pordenone sarà all'altezza della sfida del 2027, una città già oggi trasformata, ha detto, anche grazie alla cultura.
8: Essere capitale della cultura per il 2027 è un onore per noi pordenonesi. Pordenone, per quanto piccola, ha sempre offerto la possibilità dal punto di vista culturale di tanti eventi.
5: Ieri sera al Capitol la presentazione pubblica dei progetti in un percorso narrativo tra musica, teatro e arti visive.
3: Ce ne citi alcuni.
6: La Casa del Mutilato che diventa Multilati e diventa la sede di un museo, uno spazio che viene restituito alla cittadinanza. Ma penso per esempio anche a scenografie urbane e digitali, il teatro multimediale all'aperto di Piazza della Motta, così come progetti che uniscono cultura e salute, come la cultura che cura, che porta la cultura negli ospedali tra le persone fragili e malate.
5: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
9: 12 corsi con 223 partecipanti complessivi su oltre 450 domande di ammissione, 58 realtà territoriali coinvolte e quasi 200 relatori ed esperti in qualità di docenti. Lezioni su cibo, prodotti locali, agricoltura, allevamento, salute, turismo, energia, intelligenza artificiale, cultura, tradizioni, rigenerazione insediativa ed educativa. E il bilancio del progetto triennale Scuola della Montagna Dolomiti Friulano, organizzato dall'Università di Udine a Barcis. L'iniziativa si è conclusa oggi nel comune della Valcellina con una cerimonia che ha fatto il punto delle attività svolte.
2: La scuola prevedeva corsi gratuiti residenziali a Barcis di una settimana con al massimo 20 partecipanti, dedicati in particolare ai giovani delle aree montane. L'obiettivo è quello di investire sulla formazione del capitale umano per incentivare la ripresa sociale ed economica della montagna. I corsi hanno permesso di acquisire competenze mirate per sostenere, soprattutto, una nuova imprenditorialità giovanile e contribuire così a mantenere vivo il tessuto sociale ed economico delle Dolomiti friulane.
9: Il festival La Città Ideale, organizzato dal Comune di Palmanova con la direzione artistica di Renzo Furlano, è anche un festival che premia oggi la terza giornata che porta tre riconoscimenti. Il premio La Città Ideale va a Eleonora Rocco, selezionata tra gli under 35 che si sono distinti nello studio e nella ricerca. Il premio alla carriera va al giornalista Marco da Milano alle 16.30. Il riconoscimento La Città Ideale al libro va alla saggista Paola Caridi per Sudari, Elegia per Gaza. La consegna alle 18. In serata alle 21 salirà sul palco Gherardo Colombo, che da magistrato ha condotto le inchieste sulla loggia P2 e Mani Pulite per una riflessione sui principi e l'attualità della nostra Costituzione. Tutti gli appuntamenti sono ingresso gratuito, senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti.
2: Ultimi giorni per la mostra al magazzino 26 Africa 1970-2005, disegni di Edoardo Di Muro, Trieste-Dakar, che oggi registra circa 1600 visitatori. Il progetto espositivo, nato per celebrare il profondo legame storico, marittimo e culturale tra Trieste e il continente africano, si prepara ora a compiere un importante passo internazionale. Nella primavera del 2027, infatti,

0: La mostra volerà a Dakar grazie alla preziosa collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura Locale, portando l'opera di Edoardo Di Muro proprio nella terra che ha profondamente segnato la sua esistenza e la sua produzione artistica. Ci sarà tempo solo fino a domani per ammirare le oltre 100 opere originali, le litografie e i taccuini dell'artista e illustratore scomparso nel 2022.
1: Siamo allo sport, basket, questo weekend iniziano i campionati in A1, domani impegnate Udine contro Udine e Trieste, e la prima contro Scafati, la seconda contro Milano. Oggi inizia in A2 la stagione regolare di Cividale. Dopo la vittoria della Supercoppa di domenica scorsa, i ducali saranno impegnati in casa alle 20 contro Forlì. Abbiamo analizzato le prospettive delle regionali insieme a Sandro De Paul, ex giocatore e commentatore Rai.
2: Udine comincia la stagione con la consapevolezza che si dovrà lottare con l'aiuto del pubblico per raggiungere la salvezza. In Serie A l'APU ha mostrato fragilità nel precampionato, ma è una squadra che può puntare ad una stagione tranquilla, anche se molto dipenderà dalla leadership di Šiško e dai momenti di onnipotenza di Valentine.
3: Squadra che può puntare a un campionato tranquillo, ha costruito un roster comunque che può fare bene assolutamente, soprattutto se Calzavara e Caballero punteranno a fare dei grandi progressi come nelle loro corde, allora potranno avere anche qualcosa di più.
2: Primo appuntamento subito, una sfida diretta per Udine, al Carnera tutto esaurito, domani c'è Scafati alle 18. La Pallacanestro Trieste ha cambiato proprietà, sempre americana, rimane per ora senza sponsor e ha drasticamente tagliato il budget. La squadra è stata completata in extremis con gli arrivi di La Jay Jones e dell'austriaco Brajkovic, ma di fatto non ha avuto amichevoli e si presenterà a Milano domani alle 16 di fronte ai campioni d'Italia, largamente incompleta e senza reali possibilità di competere. Le prime giornate, proibitive sulla carta, serviranno alla squadra del confermato Taccetti per conoscersi.
3: Io penso che prima di tutto debbano puntare sull'inserimento dei nuovi giocatori e poi sul grande senso di appartenenza di giocatori come Ruzier, come Candussi, come De Angeli, far capire immediatamente la strada da perseguire, sapere che sarà un campionato lacrime e sangue. Non era scontato oggi essere i nastri di partenza della nuova Serie A di quest'anno, lo sono e dovranno lottare tutte le partite al massimo delle loro forze.
2: In A2 comincia oggi il campionato di Cividale dopo il trionfo in Supercoppa, pur senza un americano. Al Palagesteco alle 20 c'è la rinnovata Forlì, l'ambizione più che la corsa alla vetta rimane quella di lanciare giovani.
3: Cividale è una realtà fantastica che ogni anno si conferma, fa un passettino di più. Quest'anno per la prima volta una squadra di A2 vince per 2 anni consecutivi la Supercoppa, pochi giorni fa, ed è una squadra che riesce a far esordire nel mondo dei professionisti o giovani che hanno appena finito il settore giovanile oppure ragazzi magari pescati dalla B, affiancati ad alcuni senatori importanti, Lucio Redivo su tutti, e ogni anno questo dà risultati a Pilastrini e alla società. Complimenti a loro.
2: Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Domani, dopo il giornale radio delle 8.30, torna la nostra rubrica radiofonica Vita nei Campi. Sentiamo un'anticipazione.
4: Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani parte dalla raccolta delle mele da Pantianico, il punto dell'Ersa sulla produzione. Pochi patogeni, ma il gran caldo ha condizionato calibro e colore. A seguire, fine settembre, nel bosco intorno al paese, con il vecchio di casa alla ricerca dei funghi. Verdure sul balcone, le migliori varietà di insalatine e lattughe da coltivare in cassetta. Non è un'impressione, il vino cambia davvero nel bicchiere, ogni bottiglia stappata dà il via a un viaggio diverso. E ancora giardiniera piemontese, nota anche come rubra di verdure per recuperare le abbondanze dell'orto di fine estate. Si chiama trachelospermum, ma non è il falso gelsomino la sua dote più interessante, il fogliame sempreverde. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e proverbio friulano. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli, Venezia Giulia.
1: E con un'anticipazione di Vita nei Campi è tutto per questa edizione del giornale radio. In segreteria ha collaborato Daniela Sossi, per la parte tecnica in regia Federico Comar e Mauro Cumin. Da parte di Lara Zani e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
6: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo.

0: appena trascorso, quindi a fine agosto, facevamo proprio un rito che si faceva una volta nelle case, dopo si faceva il pomodoro e si imbottigliava. Noi si raggruppano tutti questi pomodori che ci vengono mandati da varie parti dell'Italia, si fa proprio quel passaggio. Prima li mettiamo ad asciugare con delle foglie di fico, che la zona della Gallura è piena di foglie di fico, mettiamo al sole e poi facciamo proprio la spaccata, diciamo, dove un giorno dedichiamo con tutti i cuochi che lavorano nel mio team, dove facciamo questa salsa, questo sugo ai 12
1: pomodori. Che è un attimo di folklore familiare
0: è
1: pazzesco.
0: Vero, è vero, è vero, è vero, è vero.
2: La pasta al pomodoro è veramente un'icona, è il nostro piatto preferito italiano e tu ci hai raccontato un modo veramente esclusivo, nuovo e unico per farla. Grazie, Chef Ambrosio.
0: Grazie, grazie mille.
2: Bene Enrico, ci è venuta veramente fame dopo questa puntata, la prima della stagione del gusto.
1: Mi ha davvero ingolosito, io ti saluterei e ti direi che ci vediamo sabato prossimo perché adesso vado a cucinare.
2: E state collegati perché ogni puntata sarà un nuovo ingrediente, ricette e tante curiosità. Non resta che ringraziare la nostra squadra, in redazione Giorgia Allegretti, in regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica Alessandro Andreani e Maurizio Lepri. Ora la linea va al GR delle 13 e noi ci salutiamo con un po' di musica. Gabriella Cilmi, Sweet About Me. Alla prossima!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda, il prosciutto, se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Il viaggio di Leone XIV in Francia, la storia non è scritta da chi sembra vincere, ma da chi fa spazio alla pace. 600.000 persone attesa per la messa in Place de la Concorde, stasera il Papa a Lourdes. Carburanti, dimezzato lo sconto fiscale, il prezzo sale di 2 centesimi. Da lunedì scatta il tetto annunciato da Eni, 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. L'omicidio di Fabio Colapietro a Torino, fermati una professoressa e 2 ventenni, la pista del movente legato alla droga. Cinema in sala arriva Nessun dolore di Gianni Amelio, l'immigrazione al centro della pellicola che racconta le contraddizioni della società. Lo sport calcio, dopo la sconfitta con il Belgio, gli azzurri guardano già alla trasferta di lunedì in Turchia. Formula 1 al via il Gran Premio dell'Azerbaigian. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli e dunque il Gran Premio di Formula 1 sta per partire, allora subito la linea Manuel Codignoni.
4: Buon pomeriggio, è tutto pronto per il via del Gran Premio dell'Azerbaigian, questo circuito molto particolare, insidioso, anche affascinante se vogliamo, che si snoda intorno alla capitale della nazione azera, con un tratto molto suggestivo appunto tra le strade della città vecchia che circondano anche il castello. Si corre di sabato perché domani è festa nazionale, il giorno della memoria in cui si commemorano i caduti della guerra del Nagorno-Karabakh, e dunque è stato chiesto e ottenuto dal governo dell'Azerbaigian di poter correre di sabato una gara che vedrà partire dalla pole position, mentre è in corso il giro di formazione, George Russell con la Mercedes. Un giro spaziale ieri per il pilota della Mercedes, che appunto ha rifilato 8 decimi al primo degli inseguitori, e davanti al sold out, dunque al tutto esaurito di Baku, in prima fila a fianco a Russell ci sarà la prima delle due Ferrari, quella di Leclerc, che si è piazzata in seconda posizione ma come detto molto staccato. Seconda fila Piastri con la McLaren, Hajar con la prima delle due Red Bull, in terza fila Norris McLaren, il campione del mondo in carica, e Lewis Hamilton solo sesto con l'altra Ferrari. A chiudere poi la top 10, Gasly, Verstappen, ottavo con la Red Bull, deluso Colapinto e Berman. Se vi stesse chiedendo dov'è Kimi Antonelli, per chi non lo sapesse, partirà solamente dalla 16ª posizione, perché il leader del mondiale ieri ha avuto un incidente, una toccata contro il muro nel corso del Q1, e dunque danneggiando la sua Mercedes non è riuscito a prendere parte al resto della qualifica e dovrà scattare dunque dalla 16ª posizione, chiamato ad una gara di rimonta, lui che è specialista in rimonte. Ricorderete peraltro un mesetto fa circa la grande vittoria ottenuta a Monza partendo da

0: la 19esima posizione, ma qui la questione è diversa perché c'è sì un lungo rettilineo, il più lungo del mondiale, ma c'è anche un tratto misto in cui sarà molto importante stare soprattutto lontano dai guai nelle primissime tornate. La scelta delle gomme, gomma media usata per George Russell che parte dalla pole position, gomma soft nuova invece, dunque tecnicamente più prestazionale, per Leclerc secondo, Piastri e Hajar, media anche per Norris e anche per Kimi Antonelli, che come detto partirà molto indietro dalla 16esima posizione e che cercherà di allungare presumibilmente il primo stint, considerato che le safety car su questa pista sono sempre e comunque state presenti sin da quanto si corre questa gara. Tutto è pronto per il via, arriva anche la medical car alle spalle delle vetture che si sono andate a schierare sulla griglia di partenza. Tra poco ci sarà la procedura di pre-start e quindi l'accensione dei semafori allo spegnimento in via del Gran Premio dell'Azerbaigian. Lo sentite, salgono i giri del motore, c'è il sole a Baku, c'è il sole sulla gara, luci accese, 3, 4, 5 allo spegnimento in via del Gran Premio dell'Azerbaigian, luci spente, partite, buono scatto da parte di Russell che scatta subito via e attenzione a Piastri che rischia di prendere la posizione nei confronti di Leclerc che rischia di scivolare dal secondo al terzo posto. Russell guida davanti a Piastri e Leclerc che cerca subito di farsi aggressivo in curva 2, c'è anche Norris che ha avuto un buono scatto e si è andato a piazzare in quarta posizione. Partenza così così da parte di Leclerc, e dire che aveva la gomma tecnicamente più prestazionale per lo scatto al via, gomma soft, ma Russell è stato molto bravo, è partito dritto per dritto ed è riuscito ad ottenere il risultato di chiudere la prima curva in prima posizione. In corso il primo giro, adesso siamo nel tratto misto della pista, quello che porta, come vi dicevamo in serie di presentazione, al budello del castello, così lo chiamiamo, questa chicana strettissima dove è molto facile andare a toccare il muro. Fino a questo momento non ci sono stati contatti e anche questa è una novità, considerato che insomma abbiamo visto spesso e volentieri fasi di gare molto concitate nel corso delle prime tornate del Gran Premio dell'Azerbaigian. Uno sguardo anche a quello che sta facendo Kimi Antonelli, che ha perso una posizione, in questo momento è 17esimo alle spalle di un'alpina, dell'alpina di Franco Colapinto, e dunque
1: Codignoni, ti ridiamo la linea durante il sabato sport, andiamo avanti con il giornale. Grazie a Manuel Codignoni per la partenza del Gran Premio di Formula 1 dell'Azerbaigian. Andiamo avanti con il giornale, con il viaggio del Papa in Francia, ultimi appuntamenti a Parigi prima della tappa a Lourdes, l'inviata.
2: La storia non è scritta da chi sembra vincere imponendosi, occupando lo spazio, ma da chi avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Maison Bakita è il primo appuntamento della giornata a Parigi per Leone XIV, centro di accoglienza e formazione per migranti senza fissa dimora, malati, donne vittime della tratta. Una casa che testimonia a tutta la città che è possibile incontrarsi e vivere insieme nella dignità e nella pace. Santa Bakita è il simbolo della lotta contro la schiavitù e la tratta umana. Il Papa invita a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà della amore. Seconda tappa, l'Istituto Cattolico di Parigi. Il Papa incontra i membri dell'Assemblea Sinodale Provinciale, i catecumeni e i neofiti. Esprime gioia per quante persone adulte chiedono i sacramenti dell'iniziazione cristiana pur in una società secolarizzata. Prima di lasciare Parigi, celebrerà messa a Place de la Concorde alle 15. Ci aspettiamo, ci spiega Marie, un messaggio di speranza, di unità, soprattutto un messaggio per la pace nel mondo. L'ultimo appuntamento della giornata a Lourdes, la preghiera alla Grotta delle Apparizioni di Massabielle. Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
1: La guerra russo-ucraina, nella notte colpita la regione russa di Krasnodar, 3 vittime in un raid di Kiev su una raffineria, un altro morto a Belgorod, 2 donne uccise negli attacchi di Mosca su Zaporizhia, e l'Ucraina prova ad accendere i riflettori sulla drammatica situazione umanitaria di Oleshky, un villaggio occupato nella regione di Kherson.
3: Salvate Oleshky. Il grido d'aiuto si è levato persino dagli spalti dello stadio di Budapest ieri durante la partita di UEFA Ungheria-Ucraina. E questa settimana dall'Assemblea Generale dell'ONU è stato il ministro degli esteri Sibiha a chiedere al mondo di mobilitarsi e premere su Mosca affinché lasci entrare aiuti umanitari a Oleshky, villaggio occupato a ridosso del fiume Dnipro. I 6.000 abitanti rimasti, 25.000 prima della guerra, vivono sotto assedio e vengono usati come scudi umani dai russi, denuncia Kiev, che descrive una situazione disperata. Niente luce, acqua e gas da quando 3 anni fa venne distrutta la diga di Kakhovka, e niente aiuti alimentari da maggio. Secondo BBC, molti abitanti si sono ridotti a cucinare erba per sopravvivere, e fuggire è un azzardo che costa spesso la vita. C'è chi muore saltando sulle mine che circondano il villaggio e chi perché bersagliato da un drone, denuncia Ksenia, un'attivista che ha lasciato Oleshky nel 2022. Kiev ha chiesto anche la mediazione della Croce Rossa Internazionale per favorire le evacuazioni, ma per ora dal Cremlino nessuna risposta. Valeria Fraschetti, GR1.

Il conflitto nel Golfo Persico, Trump ha respinto la proposta dell'Iran di un cessate il fuoco di 7 giorni e secondo la stampa americana vorrebbe riprendere i bombardamenti dopo le elezioni di mandato. I colloqui tra i due paesi

0: accordo per riaprire la via navigabile entro una settimana. Il piano prevedeva un cessate il fuoco innanzitutto. Teheran chiedeva poi la revoca del blocco navale americano e delle sanzioni petrolifere e lo scongelamento dei beni iraniani. Una volta soddisfatte queste richieste, l'Iran avrebbe riaperto lo stretto e acconsentito a negoziare sul suo programma nucleare, tanto che il presidente Pezeshkian ha poi anche aperto al ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU nel paese. In un'intervista ad Al Jazeera, il leader iraniano ha detto però di non fidarsi più dei colloqui con Washington a causa dei ripetuti attacchi e sanzioni dopo ogni negoziato. Negoziati che tuttavia, dietro le quinte, starebbero comunque andando avanti e, secondo un funzionario americano, in modo positivo. Livia Liberatore, GR1.
1: A Bangkok, in Thailandia, ha dichiarato lo stato di calamità dopo 3 giorni consecutivi di piogge torrenziali. Una persona è morta. La situazione sembra essersi stabilizzata, ma secondo le autorità locali saranno necessari almeno 2 o 3 giorni per un deflusso completo delle acque. Questa è Radio 1, sono le 13:10, ancora in aumento il prezzo dei carburanti, sul gasolio pesa, ma solo in parte, la riduzione dello sconto fiscale da 12 a 6 centesimi al litro e da lunedì scatta il tetto massimo annunciato dall'ENI.
2: 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio sono i prezzi fissi che da lunedì per almeno un mese, ma forse anche fino a fine anno, l'ENI praticherà sulla propria rete di distribuzione. Una iniziativa che pone alcuni interrogativi. Il primo riguarda la concorrenza di mercato. Cosa faranno, potranno fare le altre compagnie e i gestori delle cosiddette pompe bianche? Altra domanda, cosa succederà da dopodomani, quando verosimilmente le stazioni ENI saranno prese d'assalto? Intanto però le imprese e le associazioni dei consumatori accolgono con favore la decisione dell'azienda pubblica, dietro la quale, dice Massimiliano Dona di UNC, potrebbe non esserci soltanto il motivo annunciato del contributo di solidarietà al paese.
3: È possibile che questa mossa voglia ridurre le possibilità di una tassazione sugli extra profitti avanzata da molti in questi mesi, ma a questo punto ha poca importanza.
2: Nell'attesa, oggi il prezzo medio dei carburanti è segnalato ancora in salita di circa 2 centesimi il gasolio, inferiore comunque alla riduzione da oggi dello sconto fiscale in vigore fino a ieri, il lieve aumento anche la benzina. Fabio Comini, GR1.
1: E lo sconto di ENI, frutto della moral suasion di Palazzo Chigi, anima il dibattito tra i partiti.
4: Fratelli d'Italia applaude al tetto fissato da ENI, definendo la decisione una scelta di responsabilità. Per il partito della Premier uno schiaffo a chi specula politicamente sul caro carburanti. La Lega chiede che l'esempio venga seguito ora anche da banche e grandi società. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
5: Un esempio virtuoso di economia sociale di mercato. La responsabilità sociale di una grande impresa si traduce così in un beneficio concreto per famiglie e aziende.
4: Tajani, Forza Italia, auspica che altre aziende seguono la scelta di ENI e plaude alla collaborazione istituzionale. Una buona notizia per le opposizioni, che però criticano l'esecutivo. Per il PD non è ENI che deve supplire alle scelte del governo. Dall'assemblea dei riformisti PD a Prato, che hanno ribadito il loro fermo appoggio alla difesa dell'Ucraina e il sì netto al DDL sull'antisemitismo, il commento di Filippo Sensi.
6: Ci voleva l'ENI per fare quello che il governo Meloni non è riuscito a fare finora, dare un po' di sollievo a chi fa benzina. Purtroppo però, dati alla mano, i prezzi continuano a crescere. Una beffa.
4: E AWS sottolinea, quindi il tetto calmierato era possibile, mentre il governo ha dilapidato 2,8 miliardi per il taglio delle accise. Vasco Pirri, GR1.
1: L'omicidio di Torino: sarà fissata nelle prossime ore l'udienza di convalida nei confronti delle 3 persone fermate per la morte di un 39enne ritrovato smembrato in un appartamento in zona Borgo Vittoria.
7: A chiamare la polizia disperata la madre del presunto assassino, un 26enne italo-brasiliano, Cristian Mateus de Oliveira Morando. Mio figlio ha fatto del male a uno, avrebbe detto. All'arrivo degli agenti, il 26enne ha raccontato di aver ucciso una persona dopo una colluttazione. L'uomo è indagato per omicidio, 2 donne invece per favoreggiamento e soppressione di cadavere, una italiana di 47 anni e una italo-filippina di 22 anni. La vittima, Fabio Colapietro, 39 anni, trovato senza vita e smembrato in un appartamento alla periferia nord del capoluogo piemontese. Le volanti si sono precipitate sul posto indicato dal 26enne nell'appartamento dove vive la donna di 47 anni, un'insegnante originaria di Rieti che dall'inizio dell'anno non si era vista a scuola. Nella casa gli agenti hanno trovato i resti dell'uomo all'interno di sacchi neri e in alcuni recipienti ricoperti da cemento a presa rapida, trovati anche dei coltelli. Da chiarire il movente dell'omicidio e le modalità. I condomini hanno raccontato di un via vai

0: continuo nell'appartamento sia di notte che di giorno. Tra le ipotesi è che il 39enne sia morto durante un festino a base di alcol e droga oppure durante una rapina degenerata. Elena Paba, GR1.
1: A Messina un avvocato rimasto vittima di un'aggressione da parte di una sua cliente. La donna gli avrebbe gettato addosso dell'acido provocando profonde ustioni sul 20% del corpo. Ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cannizzaro, non sarebbe in pericolo di vita. Delitto di Garlasco. A 3 giorni dal termine per la chiusura delle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, sono stati sentiti dalla Procura di Pavia gli ufficiali del RIS che nel 2007 lavorarono nella villetta.
2: Non può rilasciare dichiarazioni l'ex generale Luciano Garofano, sentito ieri a Pavia, dopo alcuni altri carabinieri del RIS di Parma che nel 2007 eseguirono gli accertamenti scientifici sulla scena del crimine. Secondo indiscrezioni, i colloqui si sarebbero concentrati sui pedali della bici di Alberto Stasi, fidanzato della vittima e condannato per il delitto, sui quali è stato trovato materiale genetico di Chiara Poggi. Questo fu uno degli elementi chiave per stabilire la colpevolezza di Stasi. Un'ipotesi è che ora ci siano dubbi su questo aspetto. Se così fosse, tuttavia, il poll guidato da Fabio Napoleone dovrebbe spiegare perché la Procura di Pavia si sta occupando delle accuse ad Andrea Sempio e non di una possibile revisione del processo a Stasi, che spetterebbe alla Procura Generale di Milano o alla difesa del condannato. La mossa potrebbe perciò legarsi all'imminente chiusura delle indagini. Se Pavia chiedesse il rinvio a giudizio per Sempio, il giudice per l'udienza preliminare si troverebbe davanti a una situazione inedita, quella di un indagato che rischia il processo per un reato per cui c'è già un condannato in via definitiva. Ecco perché la Procura di Pavia potrebbe essere interessata a rivedere le prove su cui è stato condannato Alberto Stasi. Claudio Vigolo, GR1.
1: Ancora sospesi i voli all'aeroporto di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. La società di gestione dello scalo Etneo prolunga lo stop di arrivi e partenze sino a mezzogiorno di domani, già una decina i voli dirottati. La cuccia come culla è un fenomeno dei nostri tempi, legame privilegiato con gli animali domestici che supplisce la mancanza di figlio e la scelta di non averne.
3: Nel passeggino che ci passa accanto, a guardar meglio vediamo che non c'è un bambino ma un cagnolino. Non è una stravaganza, ma un fenomeno sempre più diffuso a cui i sociologi hanno persino dato un nome: pet parenting. È il comportamento di chi non solo tratta i cuccioli come componenti della famiglia, ma assume nei loro confronti gli stessi atteggiamenti che si hanno verso i figli. Secondo una ricerca Ipsos, in Italia 4 giovani su 10 ritengono che un animale domestico possa sostituire un figlio, per ragioni che vanno dalla maggior facilità di gestione al minore impatto economico fino alla scelta consapevole di non avere figli. Ma nell'eccessiva umanizzazione dei pet molte cose non tornano, neanche per gli animali, come spiega il veterinario dell'ASL Roma 2, Achille Donofrio.
4: L'animale viene snaturato, cioè noi dimentichiamo che l'animale appartiene al mondo della natura, dove non è contemplato il buono, il cattivo, la gentilezza. L'animale risponde soltanto al bisogno di necessità. Qualsiasi nostro intervento è un'alterazione di questo equilibrio e lo attuiamo soltanto alla luce di nostro bisogno.
3: Donatella Gori, GR1.
1: Fiorello torna su Rai 1 ad annunciarlo lo stesso showman siciliano in un video su Instagram nel quale imita Brad Pitt. La scritta prossimamente e il logo di Rai 1 non lasciano dubbi, anche se ancora mancano i dettagli. Il ritorno sulla rete ammiraglia a 15 anni dallo show Il più grande spettacolo dopo il weekend. Il cinema ora con l'uscita in sala di Nessun dolore di Gianna Meglio, che torna sul tema immigrazione. Protagonista Alessandro Borghi.
5: Gianni Amelio torna a parlare di immigrazione e Nessun dolore a tanti anni dall'America è il racconto di una delusione.
6: I 35 anni che separano l'America da Nessun dolore sono stati anni di sconfitta per tutti noi. Allora è chiaro che questo è un argomento che mi sta a cuore. Devo parlarne e cerco di farlo con i mezzi del cinema che dovrebbero dare emozione.
5: Alessandro Borghi è un libraio. Assiste ad un evento traumatico per un bambino che non vi sveliamo e si interroga, travolto dal senso di colpa.
7: Quello che fa il personaggio è decidere in maniera forse anche inconsapevole di essere l'unico responsabile di questa tragedia e cercare in qualche modo una redenzione. E lo fa come? Decidendo di voler dare indietro tutto quello che ha, tutto il bene che può, in qualunque modo.
8: Ancora un istante resta di luce.
9: C'è un posto dove stare per dormire?
5: Nel cast anche Valeria Golini.

0: Mastandrino e Valerio Mastandrea.
1: Ma perché ti interessa così tanto questo ragazzino?
0: Miriam Mauti, GR1.
2: E ora lo sport.
3: In studio Giuseppe Bisantis. Prima di entrare nel vivo del racconto del Gran Premio dell'Azerbaigian, torniamo alla brutta sconfitta della nostra nazionale al debutto in Nation League. Senza discussioni, la vittoria del Belgio. Il nostro servizio.
4: Viene in mente Gino Bartali, gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare. Ora però i Savonarola, che per vari motivi anche non squisitamente tecnici non vedevano l'ora di sparare sulla croce azzurra capitanata dal trio Malagò, Mancini, Ranieri, è giusto chiedere una tregua. La sconfitta di ieri brucia, specie quel primo tempo in Badia del Belgio con i fantasmi di 3 mancate partecipazioni ai mondiali che aleggiavano sul prato dell'Olimpico. Ora però c'è la Turchia e da qualcosa e da qualcuno bisognerà pur ripartire. A spiegarlo ieri sera uno di quelli che ci ha messo l'anima, Nicolò Cambiaghi.
5: Sicuramente il primo tempo eravamo un po' lunghi tra i reparti, abbiamo concesso tanto, non dobbiamo concedere così tanto a squadre così forti perché ci potrebbero punire. L'importante è capire gli errori, migliorarsi e non farli più, quindi fin da lunedì dobbiamo cercare di essere in campo in maniera migliore.
4: In Turchia troveremo un ambiente infuocato con la squadra di Vincenzino Montella ansiosa di riscattare la sconfitta di misura con la Francia nel periodo più difficile per il nostro calcio, un'altra furca caudina che se non altro forgerà il carattere di quei ragazzi che, piaccia o non piaccia, rappresentano il futuro della nostra nazionale. Collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, Francesco Repice, GR1.
3: Come abbiamo ascoltato, la nazionale tornerà in campo lunedì a Bursa, in a casa della Turchia. Designato l'arbitro sarà l'inglese Michael Oliver. Turchia, che ieri è stata battuta 1-0 dalla Francia, decisivo il gol di Mbappé, che però, proprio nel tiro del gol, si è fatto male, lesione tendinea al ginocchio sinistro. La stella del Real Madrid ha lasciato il ritiro dei Blues. Cambiamo sport, pallacanestro. Alle 19.30, con il primo anticipo Treviso, Basket Club Roma, parte il campionato di Serie A. Ve lo presentiamo con il prossimo servizio.
6: L'attesa è forte perché sta per scattare il campionato più equilibrato e più atteso degli ultimi 15-20 anni, arricchito da tante novità. Stavolta non si parla solo del duopolio Milano-Bologna, che avranno a che fare con un lotto di squadre agguerrite. L'Olimpia si è già portata a casa il primo trofeo della stagione, la Supercoppa è parte da grande favorita. La Virtus è ancora tutta da scoprire, senza veri leader, con la sensazione però che rispetto al passato abbia abbassato l'asticella, anche per via di un budget ridotto. E allora caccia alle rivali più accreditate, tra queste sicuramente c'è Venezia, degna rivale di Milano nell'ultima finale scudetto e nella recente finale della Supercoppa. In una ipotetica griglia di partenza scatta addirittura in prima fila davanti alla Virtus. Le novità più rilevanti arrivano dalla capitale, che ritrova il grande basket dopo 6 anni di oblio, addirittura con 2 squadre, la massima di Paul Matiasic e Francesco Totti, che ha rilevato il titolo di Brescia e che sulla carta è da prime 4, e la BC di Donny Nelson, Luca Doncic e Valerio Bianchini, nata dall'acquisizione del titolo di Cremona. Proprio la BC darà il via alle danze stasera alle 19.30 a Treviso. Venezia Cantù e Reggio Emilia, Trento, gli altri anticipi. Potenziali outsider, Tortona, Napoli e Varese, che hanno investito importanti capitali. Massimo Barchesi, GR1.
3: Stiamo per dare la linea Sabato Sport, dunque, con il Gran Premio di Formula 1 dell'Azerbaigian. Prima di chiudere, notizia di tennis, Billie Jean King Cup, con l'Italia che ha perso la prima partita con l'Ucraina. Siamo in semifinale, Tyra Grant sconfitta da Anelina Kalinina. Adesso tocca a Jasmine Paolini contro Elina Svitolina. Ricordiamo che l'Italia ha vinto le ultime 2 edizioni.
2: Direttore Nicola Raovic, direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Nicole Ramadori, regia Tommaso Margiotte e Massimiliano Savino. E ora, come annunciato da Giuseppe Bisantis, c'è Sabato Sport.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Sabato Sport.
9: Buon pomeriggio, benvenuti a Sabato Sport da Giacomo Pioreschi qui su Radio 1, 13, 22 minuti e 45 secondi. Siamo pronti per tornare alla Formula 1 da Manuel Codignoni per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Prima però un aggiornamento: avete sentito dal GR1 Giuseppe Bisantis che parlava della Billie Jean King Cup. Ebbene, si è iniziato, perso il primo match da Tyra Grant in 2 set, il secondo set di questa semifinale del torneo contro l'Ucraina. C'è Paolini in campo, Capo contro Svitolina. Paolini già breccata due volte dall'Ucraina, quindi 3-0 per lei, e ora siamo sul 30-40 con l'Ucraina al servizio nel quarto game. Più tardi seguiremo insieme anche i mondiali di ciclismo con la prova in linea femminile alle 15:10, quindi davvero un programma ricchissimo.

0: e tanti tanti ospiti insieme, ma torniamo alla Formula 1 da Manuel Codignoni.
1: Eh sì, perché ci eravamo lasciati a metà del primo giro e come tutti gli eventi in corso le cose vanno avanti, e mentre si parlava di cuccia come culla e di cinema, le Ferrari sono scivolate indietro. Ci eravamo lasciati indietro con Leclerc che occupava la terza posizione, le Red Bull sono arrivate, quella di Verstappen e quella di Hajar lo hanno passato e dunque la Ferrari è scivolata al quinto posto. Davanti resiste George Russell, che è un vantaggio decisamente rassicurante nei confronti di Oscar Piastri, che è secondo con la McLaren. Quindi le due Red Bull di Verstappen e Hajar in terza e quarta posizione, con Verstappen che adesso ruggisce alle spalle di Piastri per andarsi a prendere anche il secondo posto, e non è neanche più di tanto una sorpresa, visto e considerato che nei long run della giovedì e non del venerdì le Red Bull erano in ottima forma. In sesta posizione c'è Norris con la McLaren, che precede l'altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton era sesta, anche l'altra rossa è scivolata indietro. A Norris viene detto che per quello che riguarda l'aggiornamento della situazione di corsa, il campo è molto ristretto, perché Perez, che è 19esimo, è a 19 secondi da te e dunque sono tutti praticamente attaccati. C'è da seguire però e da concentrarci principalmente anche sulla rimonta di uno dei nostri enfant prodigio dello sport italiano, ma dello sport mondiale, Kimi Antonelli, ventenne bolognese, leader del mondiale, scattava dalla 16esima posizione, aveva perso una posizione al via scivolando al 17esimo posto, a suon di sorpassi è risalito fino al 12esimo posto ed è dunque ai margini della zona punti. Davanti a sé c'è Liam Lawson con la Racing Bulls, poi Ollie Burman, e da lì in poi sarà decimo posto e sarà dunque piazzamento a punti. Il suo compagno di squadra George Russell, che lo insegue nella classifica del mondiale, ha 81 punti in questo momento, comanda la corsa con un vantaggio abbastanza rassicurante nei confronti del primo degli inseguitori, che è Oscar Piastri, un vantaggio che si attesta intorno ai 6 secondi, ma Piastri soprattutto deve guardare più alle spalle quello che combina Verstappen che più davanti a cercare di andare a prendere Russell, perché Verstappen si era già portato sotto il secondo in precedenza, non ha ancora avuto la possibilità di azzardare un attacco, ma crediamo che a breve cercherà di farlo perché non è molto lontano. Verstappen che a sua volta si sta portando dietro il compagno di squadra Jarre, che lo insegue a 7 decimi, i due si tirano la scia a vicenda, se così vogliamo dire, in questa sorta di trenino su questo lunghissimo rettilineo che è il più lungo del mondiale, e chi ne fa le spese è Leclerc, che non ha una scia davanti e inesorabilmente sta scivolando indietro. Resta quinto, ma a 3 secondi dal quarto posto di Isaac Hajar. Giro numero 13 dei 51 previsti, siamo insomma, diciamo, oltre già il 20% della corsa, non ci sono ancora state interruzioni a safety car, e questa è una notizia assoluta per quello che riguarda il Gran Premio dell'Azerbaigian. Guida Russell davanti a Piastri e Verstappen, le Ferrari, quinto Leclerc, settimo Hamilton, Kimi Antonelli ha passato Lawson, è undicesimo e adesso deve recuperare 3 secondi e 7 per arrivare alle spalle di Ollie Burman e cercare il sorpasso per portarsi in zona punti. Giacomo.
0: Bene, grazie Emanuele. Comunicazioni di servizio, il nostro numero SMS e WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto per comunicare con noi, 335-699-2949. Dobbiamo salutare e ringraziare la nostra squadra, regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica Massimo Vasciaveo e in redazione Andrea Pistorio. Gli eventi che andremo a seguire insieme più tardi dalle 15:10, i mondiali di ciclismo in Canada, a Montreal, con la prova femminile in linea, e poi ci sarà da parlare molto anche di calcio e di nazionale, della sconfitta dell'Italia 2-0 col Belgio. Prossimi appuntamenti: Turchia-Italia il 28 e poi il 2 ottobre la sfida contro la Francia. Ne parleremo ampiamente. Scriveteci tutte le vostre curiosità al 335-699-2949. E ricordo anche cosa sta succedendo invece in Billie Jean King Cup, quindi parliamo di tennis: 3-1 fra Svitolina e Paolini, con ora al servizio l'Ucraina, appunto, nel quello che sarà il sesto game del primo set. Nella prima partita l'Italia aveva perso 2-7-0 con Tyra Grant, giovane talento del tennis azzurro. Allora, salutiamo il nostro ospite, perché con Manuel Codignoni ci sarà anche Alberto Sabatini di Autosprint. Ciao Alberto, benvenuto qui a Sabato Sport.
2: Ciao, buongiorno, buon pranzo a chi sta mangiando e si gode la gara.
0: Giusto, perché ora di pranzo, io ho buttato là un buon pomeriggio, ma in realtà molti di sabato stanno pranzando. Torniamo al Gran Premio d'Azerbaigian, torniamo alla Formula 1, Manuel Codignoni con Alberto Sabatini.
1: Allora, giro numero 14 in corso, subito rapido recap perché non è cambiato granché, ma il pacchetto di mischia, la lotta per la seconda posizione si sta facendo sempre più stretta. E al comando resta George Russell, che ha un vantaggio che è arrivato ai 7 secondi nei confronti degli inseguitori. Oscar Piastri con la McLaren è in seconda posizione, alle sue spalle ruggiscono le due Red Bull di Verstappen e Hajar in terza e quarta posizione, sono entrambi intorno al secondo di distacco l'un l'altro, il che vuol dire che possono utilizzare

0: il pulsante overtake, però bisogna dire, e saluto il nostro Alberto Sabatini, che fino a questo momento la McLaren sembra avere una velocità di punta tale da riuscire a difendersi da Verstappen e Hajar, nonostante, è vero, ha la power unit della Mercedes, la McLaren, ma la velocità di punta sia sempre stato un po', diciamo, il tallone d'Achille, no, della macchina di Andrea Stella. Ciao Alberto.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Sì, la velocità di punta è sempre stato un punto debole della McLaren, perché è una macchina che offre, come si dice, molta resistenza all'avanzamento, perché ha molta deportanza, quindi è molto veloce in curva e di conseguenza è frenata dalla sua deportanza in rettifilo. Però qui Piastri si sta difendendo bene su Verstappen, stavo notando, perché lui guadagna ben un secondo ogni volta che si affrontano le curve del giro, la parte centrale del giro, che è fatta di curve a 90 gradi e cambi di direzione, guadagna quel secondo di vantaggio che gli permettono di difendersi bene dal Verstappen in rettifilo, che non riesce a prendergli la scia agevolmente. Quindi Verstappen recupera il rettifilo, poi nel misto la McLaren allunga e quindi è un tira e molla che può andare così avanti a lungo, anche perché Verstappen ha montato delle gomme medie di cui si sta lamentando. Di solito quando si arriva al decimo, quindicesimo giro, le gomme medie hanno la meglio rispetto alle gomme soft, che si consumano più in fretta. Invece chi ha le soft davanti a lui, Piastri e Hajar, che è dietro di lui, sembrano più a loro agio con le gomme morbide di quanto Verstappen con le medie.
0: Sappiamo che questa è una pista dove l'usura degli pneumatici è un tema relativo, non a caso Pirelli ha portato le gomme C3, C4 e C5, che sono i compound più morbidi, proprio perché non c'è una grande usura, le soft stanno funzionando molto bene, è vero quello che dice Alberto Sabatini, e mi viene anche da dire una notazione che potrebbe essere anche un po' romantica, nel senso che abbiamo spesso e volentieri parlato in questa stagione di energia, harvesting, deploying, ricarica, lift and coast, super clipping e tutta una serie di cose legate all'elettrico che gestisce gran parte, anzi il 50% della potenza dei motori come caratterizzante. Qui banalmente potrebbe anche essere che l'assetto meccanico e aerodinamico della McLaren sia focalizzato principalmente, Alberto, alla parte mista, banalmente potrebbe avere un filo di ala in più e gli dà la possibilità di guadagnare in uscita e in trazione quello che serve alle Red Bull, un po' vecchio stile, no? Potrebbe essere anche la spiegazione.
1: Sì, esatto, in fondo la messa a punto di una Formula 1 è proprio un gioco di equilibrio, la rendo più veloce in rettifilo sacrificando le curve o più veloce in curva sacrificando il rettifilo. La McLaren ha fatto una scelta diversa dalla Red Bull. Ora, la curiosità delle gomme è che le Mercedes stanno montando le mescole medie, quelle di cui Verstappen si sta un po' lamentando, e anche Antonelli ha quelle mescole lì, e forse questo non gli permette di ritornare su così in fretta come l'abbiamo visto fare a Monza. Io ho seguito i suoi tempi sul giro da quando lui ha superato Lawson, ha avuto pista libera con 3 secondi di distacco dal pilota davanti a lui e si è messo quindi a girare forte senza aver nessuno che lo impensierisse, però non gira forte come la Red Bull lì davanti, gira in 1.48 netto, non scende sotto 1.48 come invece riescono a fare Piastri, Verstappen e Hajar.
0: Segno che evidentemente non tutto quanto sta funzionando al meglio nell'accoppiamento gomme e telaio. Attenzione intanto a Lewis Hamilton, che a proposito di battaglia delle gomme, Hamilton è settimo con la Ferrari, ha davanti a sé Norris con la McLaren, Hamilton alle soft, Norris alle medie, sta succedendo proprio quello che diceva Alberto Sabatini, sembra controintuitivo ma è così, anche dopo 16 giri le gomme soft stanno meglio rispetto alle medie e Hamilton, che ha una gomma che dovrebbe iniziare a pagare, in realtà si è portato negli scarichi di Norris e poco fa ha cercato l'attacco in un punto che tecnicamente e canonicamente non è di sorpasso, ma ha provato a farsi vedere. Guida Russell, 7 secondi e 2 di vantaggio su Piastri, che adesso ha riallungato 1 secondo e 4 su Verstappen, alle spalle di Verstappen il compagno di squadra Hajar, quindi la prima delle due Ferrari, quella di Leclerc, quinta a 2 secondi e 6 da Hajar, quarto con la Red Bull. Seguono Norris, che viene tallonato in questa fase da Hamilton. Sentiamo Hajar.
2: Isaac, if you had free air, how much faster could you go?
3: 2/3 only, but I'm happy to stay here honestly, otherwise we're just gonna lose time.
0: E qui allora due cose: Hamilton affianca Norris e lo passa in rettilineo andandosi a prendere la sesta posizione, e poi Alberto Sabatini, l'aziendalismo di Hajar è un capolavoro assoluto. Il suo ingegnere di pista gli dice: se avessi aria libera, dunque non avessi Verstappen davanti, quanto più veloce potresti andare? Hazard dice, di solito un pilota dice sempre molto, dice appena 2-3 decimi, ma io credo che vada bene.

0: stare così, sono contento di star qua dietro perché altrimenti andremo a perdere tempo. Questo è un capolavoro d'aziendalismo però, Alberto, sì, considerato anche il team dove si trova.
1: Ma consideriamo anche che Agia si deve far perdonare dal team di essersi rotto il polso in vacanza nel fare moto d'acqua o qualcosa del genere, ha saltato 3 gare e non è che i Red Bull erano così contenti di doverlo sostituire con un altro pilota, quindi deve concedere un po' alla squadra fare proprio il numero 2.
0: Mi ha molto divertito questa comunicazione, specie perché la Red Bull è sempre stato considerato un team mangia piloti, no? Soprattutto ai tempi di Helmut Marko, che fino all'anno scorso aveva l'ultima parola appunto sui driver, e veniva considerato un po' come veniva considerato Enzo Ferrari negli anni 50 e 60, no? Un crono che divora i suoi figli. E adesso invece, insomma, la politica probabilmente è più morbida per quello che riguarda i piloti, e come diceva Alberto Sabatini giustamente, ad Agiara è stato perdonato questo infortunio in vacanza. Anche un team radio destinato al compagno di squadra di Verstappen, se ti facciamo passare quanto potesse andare più forte sarebbe stato solo inimmaginabile un anno fa. La risposta di Agiara, che in questo momento tira fuori una tear-off, toglie una visiera a strappo dal proprio casco, è stato assolutamente un capolavoro. Chi invece non sta facendo un capolavoro sono le due Ferrari. Hamilton è riuscito a passare Norris, ve l'abbiamo detto poco fa, che adesso ha 1,3 secondi di vantaggio nei confronti del campione del mondo in carica. Le rosse però sembrano essere assolutamente terza forza, alle spalle delle Mercedes, alle spalle della McLaren di Piastri e anche alle spalle della Red Bull. Leclerc è quinto, Hamilton è sesto. È chiaro, Alberto Sabatini, che questa non è la pista dove la Ferrari può esprimere al meglio quelle che sono le sue doti telaistiche, visto quello spauracchio di quel rettilineo di 2,2 km. Però insomma, anche ieri 8 decimi in qualifica, essere lì al quinto, al sesto posto, c'è bisogno di un evento esterno per riportare sulle rosse.
1: Eh sì, un evento esterno che si può chiamare solo safety car o virtual safety car, che non ci auguriamo, insomma, perché questo esce sempre per un incidente, che non succeda un imprevisto così serio, però serve che la situazione in qualche modo cambi. D'altronde la Ferrari è debole sui rettifili ed è debole e non è a suo agio sulle curve lente. Funziona al massimo sulle curve veloci, e qui è l'unica pista che ha rettifili e curve lente. Curve veloci proprio non ci sono, quindi può solo giocare alla distanza, perché è un'auto che è gentile sulle gomme, come si dice in gergo, cioè non consuma le gomme, non le durano più a lungo. Però questa è una pista che abbiamo visto, le gomme non le mette sotto stress, quindi non c'è niente che si adatti di questo circuito alla Ferrari.
0: E Baku rischia di diventare l'orso Baku, nel senso di un qualcosa di complicato da gestire per la Ferrari. Nel frattempo Kimi Antonelli ha passato Berman, si è portato in 10ª posizione e adesso insegue Colapinto e Gasly con le due Alpine. Deve recuperare 3,9 secondi a Colapinto, che è il primo pilota che lo precede, cercando adesso di sfruttare la pista libera. Proverà, immaginiamo, ad avvicinarglisi il prima possibile, anche perché in questo momento la classifica direbbe che Russell fa 25-1 nei confronti di Antonelli. Il vantaggio del furetto bolognese è comunque rassicurante nella classifica del mondiale, 81 punti, ma perderne 24 in un colpo solo rischia di diventare un problema per via, diciamo, dell'incidente avvenuto ieri in qualifica. Probabilmente lì Kimi Antonelli, Alberto Sabatini, ha pagato un po' la voglia di strafare, considerato che ha avuto un inizio di weekend comunque in salita, perché lui tra FP1 ed FP2 ha perso un'ora di tempo in pista, no? E su questa pista, esatto, girare il più possibile è fondamentale, più che in altri tracciati, proprio per la sua conformazione.
1: Eh sì, perché ti dà, quando viaggi a filo muro, girare di continuo ti dà più confidenza del limite che puoi raggiungere. Kimi ha questa caratteristica di usare tutta la pista, soprattutto in uscita di curva. Noi spesso sentiamo che gli ingegneri dice: stai facendo troppi track limits, smettila se no ti danno. E qui lui ha fatto praticamente un track limit all'interno, solo che all'interno c'è il muro e quindi l'ha toccato.
0: E il papà spesso e volentieri gli dà del somaro per questo, no? Ricorderete anche le sue dichiarazioni anche qualche vittoria. Tra l'altro ho avuto l'opportunità di poterci chiacchierare con Marco Antonelli subito dopo la vittoria di Monza, perché ci siamo trovati assieme nel paddock, era già senza voce per aver esultato. Abbiamo un po' commentato la prestazione del figlio, e quando gli ho fatto notare poi quel giro più veloce all'ultimo giro, la sua risposta in perfetto bolognese, che tu saprai senza dubbio evitare meglio di me, è lì però è stato un po' un somaro, proprio perché a volte si prende questi rischi inutili, no? Inutili, inutili, anche se però bisogna anche dire, insomma, Ayrton Senna, che tu hai conosciuto molto bene, ti direbbe: un pilota di Formula 1, per un pilota di Formula 1 è più

0: complicare andar piano che andar forte.
1: Eh sì, perché ci si rallentando per fare sicurezza ci si distrae e si corre il rischio di fare questi errori di distrazione. La concentrazione ideale ce l'hai andando il più forte possibile, perché tutto il tuo corpo, la tua mente è orientata a ottimizzare la prestazione. Ecco, io credo che Verstappen cominci veramente se in crisi di gomme, perché Hajar con le morbide lo sta attaccando.
0: Eh sì, Verstappen si è lamentato ancora una volta, ve lo ripeto, queste gomme non stanno funzionando. Sentiamo Hajar. Anche questo è aziendalismo. Hajar dice al suo ingegnere di pista: dite a Verstappen di continuare a spingere. Qualsiasi altro pilota avrebbe chiesto al box di invertire le posizioni, no? Lui invece lo sta tallonando, è lì a 6 decimi e ha detto al suo ingegnere di pista: trasmettete il mio messaggio, dite a Verstappen di continuare a spingere. Il problema, Alberto, è che Piastri però sta scappando via adesso.
1: Eh sì, chiunque altro al posto di Hajar avrebbe detto: sono più veloce di lui, fatemi passare. Invece qui dice: ditegli di andare più forte, come se Verstappen non stesse sputando sangue per cercare di star dietro a Piastri. È buffa questa cosa, spiega anche un po' quali sono i rapporti di forze in Red Bull, cioè una squadra costruita attorno a Verstappen, dove tutto è al suo servizio.
0: E spiega anche l'intelligenza di Hajar, che ascoltiamo ancora.
2: This is struggling now, what?
3: Yeah, he's going through a bad phase of these tires. He's going through a bad phase of these tires.
0: E questo, dicevamo, spiega anche l'intelligenza di Hajar, che a differenza di molti suoi, diciamo, di più molti suoi ex colleghi, ha subito capito esattamente dove si trova. Hajar chiede: ma sta avendo dei problemi di gomme? Perché sta andando così piano? E gli viene risposto: sì, sta avendo una brutta fase per quello che riguarda la gestione delle gomme. Giro numero 21, ne mancano 30 al termine del Gran Premio dell'Azerbaigian. Comanda Russell, 8 secondi e mezzo di vantaggio nei confronti di Oscar Piastri, il quale ha un secondo da difendere su Verstappen. Verstappen che è tallonato da Hajar. Ancora Hajar.
2: Ok, but I have faith. Just in case.
0: E adesso... Okay. E adesso inizia a spazientirsi Hajar, dice: vabbè, comunque certo, io qualche decimo nel taschino ce l'ho, just in case, nel caso in cui pensiate a qualcosa. Veramente una lama,
1: sì,
0: una lama inguainata.
1: Perché lui sa che poi dovrà cambiare le gomme, dovrà mettere quelle gomme medie con cui la Red Bull di Verstappen non funziona così perfettamente. Quindi, insomma, vorrebbe costruirsi un cuscinetto di vantaggio prima di dover mettere le gomme meno performanti. Mentre Verstappen probabilmente metterà le soft e con quelle volerà come sta volando Hajar.
0: Intanto c'è il primo pit stop della gara, è quello di Carlos Sainz, che si ferma ai box per montare gomme soft, se ho visto bene dalla camera car. Dicevamo, a 30 giri dal termine, Russell, Piastri, Verstappen, Hajar, questi primi quattro, con Leclerc che continua a restare lì con le soft sempre tra i 2 secondi e mezzo e i 3 secondi e mezzo nei confronti di Hajar. E non è che Hamilton stia andando più forte, Hamilton segue Leclerc a 5 secondi e 4. Kimi Antonelli è quasi negli scarichi di Franco Colapinto, è a 1 secondo dall'argentino dell'Alpine. Antonelli è decimo, deve cercare di guadagnare posizioni per mettere assieme un cuscinetto di punti importanti. 13:41:50, io direi che ci possiamo fermare un attimo per la messa in onda di uno spot che abbiamo in palinsesto. Chiedo ad Alberto Sabatini di restare con noi perché...

La Societat Philologiche Furlane us presente Contis Sot Spirit di Raffaele Serafini. Adattamento radiofonico per sederai dal Friul Vignesi Giulia. Vos Massimo Sumaglino. Musicis Vittorio Bella.

Marin al correve davanti di duce, mucai e i sbils subito a ur. Al pareve saveva benissimo du lacche al stevellant. La direzione ieri la stessa dal foran du lacche ieri sta dechiatata della carogna di More. Intanto che a correvin i sbils con la loro britule, e mucai, armat d'ome di un strani baston con tune guarde, l'oma al cirive di save di plui sul fat. Il tazzelwurm muarta gli era stata chiatata appena fur di zero, e nessuno lo devi velus in tut vuicà, par via dal tananai de fieste. La bestia gli era stata muardude fin a schiafoiale di qualchidun plui grandi ie, forse tu ne altre bestie. A gli era un tazzelwurm giovin, non chiamò vonde fuart par difendersi. Qualchidun però al devi ve interrot sul plui biel il lavoro, parce che il quarpa gli era stato abbandonato di bot, la code miege tagliate e miege sbregate vie, un troi di sang all'engi lorde strade. In te erbe si olmave un estrisse di pass. Che stupidasse degli invecchi attati il Krampus in cove, e invece di venire a Visano si son corus da u. E è l'unica spiegazione. Marin, intanto, non aveva polse. Non podin pretendi che Oms e Sbils avessin la sua velocità, ogni tanto ascugnive spietaio, ma si capiva che si stava in svisinanta alt di gruespa, c'è che il cidinor dal bosco gli era rot di lengs, crevas e bergelà di frus. Ah! Si era sentuta a un certo momento, e la voce dal picciul polente, e gli era plui che riconoscibile. Rivasa un pont, dula che una parete di clap si llevava su, Marin gli abbandonà e si lanciò di chi a tre bande. Loro ascugnirin rimpinasi come capodevi, scusansi mans e genoi. La sene che ursi parà denanti. E fu incredibile. Il Krampus, dall'usor smavit dall'imbruni, si lleva in pinsi in tutta la sua potenza, schiassanti quarse di sgrifis e rugnante di un rugna uman, misturata a un sivilà di tazzelwurm. Doi voi giai si olmavin a miec dal quarp, in tu una posizione dula che non varesse di essi stas voi. Agliere tut cuviers di piels, e si vedeva qualche lacchie di piel color di rose, du là che forse Corint, forse russansi sui cresa, aveva perduto il pel. Volente agli eredenandi lui, di stirar partiere, con la musa sporchia di sang e un baston spicciato in mo in mano. Il divari di proporzione saliere grando non, e non si capiva c'è che gli fosse saltata al chiave di cori da ura al Krampus invece di schiampà. Attigni botta al diaulata ieri di fatti tazzelwurm dai frus. Piccinins, ma c'è in cepore che i sivilavi imparparà i loro paroncins. Proprio di tal momento che mucai al due della sene a succederin dos robis. Il Krampus al gafà con un colp secco un tazzelwurm verdulin che si era svicinat masse e i crevà il quel. E Marin, che non aveva fermato i cori, arrivà a muardi una giambe dal diavolo. Viodinsi però subito sbusati di una de sos sgrifis che gli è entrate chiarde schene con tutte scais duris. Mucai non spietà neanche un lamp. Non gli era timp par svisinasi ai creature e a scugni doprà che i podes che non aveva mai doprato. Al tirafur di sodde tuniche un clap che non aveva consistenze svoladie come lui, ma gli era dur e taront. L'uponente guarde dall'imprest, al voltà il baston e calcolantamente plui prest che al podeve une schirie di misuris, al fissà une rodelute di len sul mani dall'imprest, al tacà fa l'usirà con fuarce e il clap al partì con velocità. Al focchel, probabilmente, che al salvà la ghirbe di Marin. Il Krampus al tacà a barbotà une magie, une formule che non veniva di dulà che beve di essi la bocchia, ma pronunziate di dulà che al podeve essi il cerneli. Mucai la riconosce. Une formule sventeade che lui al sapeva di ve in tunda i suoi libri plui antix, il De re icnometrica veteri acnova. Dome un mac innomenat, o forse il diavolo in persona a poter venire in grado di evocà la creatura che la formula si riferiva. E al focus sì. La tiere e trima. La piere so dai pista al Krampus, o quasi sei robe che al fosche il mostri, e tacà acchiappà forme e aggressi. La montagna è saltafur dalla montagna, la piere de piere, in tunda voi che li sorelis non potevin sentì, cence scropà. Al saltafur un orcul di piere, desenis e desenis di metris di piere che si tirava in fur de mont, cum parsore il diaul che si tignive dur in tai morai. Vie! Al businà mucai, vie doc, vie!
Il clap arriva ad alt, proprio te tal miec dai quars che a svolare in via lontano. Non arriva a vio di nue alte. A lei di corse, intanto che la tiere leve in denanta rontà e tremà a vio di marino. L'orcul si iere tirat fur de mont e facendo un prim pass

manco il 50 e passe metris, agliere stiampat via, vierse la picca de montagne. Portant con sé la creatura che albeve sulla schiena, preoccupate d'ome di platasi il chiaf, restaro, cence quars. Appena che la tiere è fermata di movisi, mucai al tirafur la sgrifie dal crampus dal quarto di marino, e iere fatte di lei. Qualche volte, dopo un grande avoi, quanche si spietisi che gli srobi si cambii in par simpri, veli che investit duzzi quiete, e si torne a poia, intunnit di quotidianità. Non si capis, a chi alale di fur, se la buriana è se di passade e lade, o se si è tal voli de codebuie. Duc chei che si chiatava in lì, da ur di mucai e dal quarp ferit di marin, avioderin il grand orcul di piere a cori vie. Lo vioderin rimpinasi sulla picca de mont, piere su piere. E arrivat sul pont pluial, sculinà, con un ultim tremor de tiere. Un crampus ver, non aveva bisogno di sgrifis di lei. E noi saressem svolas via i quars con tune clapade. No, se che il sot, dopo velo viedur saltà fur de piere, agliere convint che al fosse un ver orcul evocat de magie antiche e sporche, che il parzore di lui che lo paronave non gli era di sicure un crampus. I libri di Dulà che veniva la magia e par altri gli era stato rubato. Un culis grifis di lei, col pel che al colave cae là, e che al molave berli su mangs e noti di aul, un cusino il poteva essi che un uomo, ma cui? Il suo spietta al chiapacuar, quanche a vignirin a comunica a Mucai che gli era stata un'altra vittima. La chiase di ricco, fur dal paese, si viot che non aveva resistuto al davoi e ieri state sdrumate dal tutto. Len e Rudinas, a cui viaggeva in tutto il prato, dove che prima passonava in Itazelburg. Di ricco non si chiatta il quarto, e anche li sos bestis, a ieri sparitis. Al momento di sepulì muars, un pinsir, in bande di chei parpolente, a lei anche par ricco, anche se Mucai non si deve padin che il Krampus al potessi essi dove un travestimento, una maschera. In ogni caso, tettiere di resie, la vita è tornata presto come prima, anche se no pocis questions arrestavin in pins, in bande di disvelà la identità dal Krampus. Tu la cagliere lata a finile balon, per esempio, il Tazelvurum di Pretarot, e la sparizion di Rico, che non si aveva mai chiatato il cadavere, no ieri è forse il fatto strano. Alc bisognava fa. Non si poteva sta con l'ismans in mano. E così Mucai si chiappa la incarica di reagì. Al mette a disposizione tutto il suo savè par le smisurazioni de tiere, par tornare a metti d'ogni i confins dai chiams, le distanci de schiases, par tornare a tirare su murs e chiarandis come che a ieri in prim, par tornare a disegnare Iudansi cui impresci che lui stesso aveva inventato il Borg in te stesse maniere di prima de sdrondenare. Non si può sdai alle vinte al destino, al diseve a chei che si contentavi, e i disevin di non preoccuparsi che non importava se l'orto, il chiampo, il cortil, a ieri in fas come prime. Eppure, proprio quanche la tiere di resie scominciava a smentea, quanche si tornava a fasulis primis chiasi sdrumadis, si capì che il pie salveva in modi capità. E al capità tutto in una serata di settembre. E forsit, come che succede in l'isrobis ogni tanto, tutto al scomenciar par un fraintendimento. Mucai non poté finire un lavoro a chiase di un maciarot, che gli faceva un sacco di fastidi, spesso tuniche rosse, color che proprio te non digerive, condut che anche lui lo aveva intorno. Mucai lo lassà pastanata, brontulà, e al tornare a chiesa in maniera impreviste, chiatà la porta vierte in sfese. La spalancà e arrestà di clap viodin che a sgarfà fra mieci dai siei libris e dagli so schiarti saliere un nome non cui chi aveva i lux, sgardufis e blanks. Peas in tune strecce che i colave sulla schiena. A fatture a cognosè il suo amì Rico, che però, chi all'an lutai voi si capì che non aveva nessun gusto di farsi chiatà. Alveve une barbe lunghionone e disordenate, dos mostacchioni spengis dal stesso colore, ma grissini, alveve voi che alampavin di dentro une piel

Чемуд подерял еси стат и мовив. Чемуд сиерял салват. А я ревисту дистрач. E pene che si in acqua argeli e si sta scuvierta a schiampavie, dando una grande sburtade a mucai e scaraventando quasi partiere. Parsore la chiadre abbandonate di lui, mucai alchiata una mascarate, con due quars di len grandonon splantas parsore. Gli pareva che ogni tessere dal misteri si mettesse a questa. Agliere lui. Non poteva crodilu, ma non si poteva non crodi. Ricco, travistut di Krampus, che al copave i tazze il vurm, che al mangiave gli slur codis, che gli era diventato mac e potent, fin tre mai a evocare una creatura incontrollabile e terribile. Bisognava cori, mettersi d'ogne, muovisi, chiatalu, fermalu. Non si poteva permettere che una roba compagna tornasse a capità. In quattro volte, tutto il paese agli era denandi chiase so. Un esercito. O mior al deventà un esercito dopo che mucai al viargeli sostanzis e al tirafur impresc che di mes all'eve fabbricante. A coventa poc, par insegnà a trai. La sua invenzione iere semplice e pratiche, anche mo mancul al coventà par convince duce a diresisi viers la grande piche. Là avresti inchiatati il fint Krampus e la vere creatura terribile che bisognava copale o sigurarsi al mancul che non fosse più lì. Si metterin in marcia e donge dai oms e dai sbils un tierc esercit al pleave la ierbe dai prasi in sierade. Un esercit colorate sibilant con gli sbocci scence d'inch pronti a muardi e gli sciatis pronti a gaffà e sgracià. Marin in duce che i mesi aveva addestrati Tazelwurm dal pais a una aggressività che non iere più i telor indole, ma che gli era stato facile chiatà dopo i assassinamenti succedusi. Arrivare in lì da montagna in tumari lampo, e cence fermasi, mucai da ur di loro, attaccare in arimpinasi pe pieris. La plui parte al paese iere lì, a manchiava in dome lis feminis, frus, e sbilfus, e lis vielis aganis, restati a zero, in spiete, col cur in man. Duce che gli altri se ieri in lì, denandi mucai che i devin la schene, attaccare in arimpinasi. Come un vero esercito non si faceva in domandis. A fo mucai, invece, che chialan che schenis ai siei ordins, sintin che il sfladà di uce e rabbie, pensando al fatto che si ieri in das d'ogni e quintri di un solo om, al pensare che forse non aveva agito in te maniere giuste. La pore ieri la malattia che ha portato tutti che s'altris. Fermaisi! All'intima, nessun però i descolte. Perché che tal stesso momento che mucai al businà, la montagna si spacca. Il spettacolo al fo terrificante. Di abbas si viode la piche a crevas, si viode una figura in ponte a movi braccia sparaia. Al fo facile com'o che al s'aveva veduto riconosci la sagome di Pretaront, che sa di sette manis non gli era più così taront, come il sorenon che al portave. Ma si leve consumante de sue malattie, la invidie. L'orcul, che è l'orcul che loro accrodevi che fos lata platasi in te montagne, non beve fatto così. L'orcul cumò aliere la montagne. La montagne e iere l'orcul. La piere i deve vite. Tal cret si viergere in doi forans che i fasevin di voi. Dos crestis di clap si slarghiarin diventanti siei bras. La ultima nefi in ponte e iere un grum di chiavei, poiata, disfasi, suntune crepe di muart, dula che si spalanca une bocche, un altri foran, con pins e spicis a fai di dinci. Il quar pagliere un grob di piere alt centenars di metris. Plui di qualchidun, cui che non si chiata partiere, cui che non si chiata sdrumà di une piere, cui che non si chiata glotut di un crepac, cui che non rivati gli feri il sentiment, plui di qualchidun al diventa mat. Il rumor di tiere che treme al foce tan grand che ai spilsi vigni fur sank pesorelis. Posa fuori in grad di resta sans, posa arrivare in a sentì la voce di mucai. Il mac si rimpinà sul grand faiar, come che me e Spring aveva fatto il picciul polente. Il ros de sottuniche quasi si misturava al ros de sfueis e col sang che al piturave

l'orcul di Piere aliere 50, 100 voltis plui grant di quelli che altre volte. Tirait! Albusinà Mukai e disin così anche lui al tirà il prim clap. Ma c'è mala podevi e fa un clap quintri una montagna. Bisognava arrivare a tirai a preta notte, che intanto alleve mesedanti brass, recitanti incantesim schiatinili in mostri impiat e ai siei ordins. Ma l'omba gli era masse lontani, e tutto il monte al tremave masse par podes mirà dretta. Duchi clas tiras a si spaccare in quintri une piere plui dure, usate di millenis a sopportà la ploe e l'aiar, e come plasmate in tune creature che alleve par pis, li svaladis e par chiaf une piche di cret. Anche tutti gli altri che a provare in attirà, non fasero il dans. Gli unics che a restare in tal'or puest, a ieri, i tazzellini. Marin, non si sa c'è molto, gli aveva usato a muoversi in maniere coordinate, tutti insieme. E a ieri un spettacolo vio degli sky scoloradis che avvenivano in denanti in sintonie. Su di loro muca e al poteve poi ha la unica speranza. E lui comunica con tune voglade a Marin. L'orcul gli va via i bracci de Piere e gli va ad alt, si era fermata a chialaio. Anche Pretarond si era fermata, stesse pose, e al chialave viers mucai. Quis al plui fuart, cumò, al someave domanda. La immobilità te durà dome un momento. Marin, svelt, si era rimpinat fin tremai d'ogne de picche, e cadi un momento al saresse arrivata a saltà onda ai forans che affasevin di voli all'orcul e arrivà d'onge dal suo creatore, un braccio dall'orcul aglieva su di nuovo. Un de di Piere al pontave mucainai, lo segnava come pardisi che cumò al saresto chiata a lui. Pretaront di adalt, al gagnive soddisfatto. Par un mari lampa anche il tremade Piere si quietà. Mucai rassegnato, assierai voi. Non vi ho de, la blanche immensità che correva viers di lui. Da urde so schene, rivant dal paese. Nol vi odè il plui grand tazzelvurm cal fos mai esistut, vignut fur di un lat platat tai budiei de chiere, a fa sals di desenis di metris, un da ur che l'altri. Si inacquargè di lui dome quanche une ciate larghe e tanche une chiase, si poia in bande d'alarmo. La bestie, iere maestose. La coda gruesse come un mac di roi centenar speasi insieme e leve c'è tanto in daur che si pierdeve tal bosco non si viodeve la fine. Eppur, in tal movisi, che il drac immens assomeave fa di plume. L'iser è perfetto. Il blanc al revocave gli ultims rais di soreli, inceante. Dutte la figura de bestie pandeve sentimenti di fuarce, di giustizie, di bontà. E pene da ur dal socchia, fa cavalot su un tune scae, crot, e vistù dome de barbe, blanchi e tant che la sua bestia al steve ricco, ricco, che al riduciave sot li sos mostacchionis, invecchiat, cencia invecchia, ricco con doi voi di mat, doi voi scocolas, dula che non si intendeve reson, o al mancul così pareve a mucai, ma doi voi dula che non si intendeve neanche rabie o tristerie. La sene dura sì e no un baticei, ma al pare un'eternità. Ricco al barbotà alca a proposito dall'esisti e dal no esisti, ma gli era clar che al ciavariave. Al de un colp di talon in teschene de bestie, un colput se paragonata la possance dal retil. Eppur il tazzelvurm al sinti e al partì a sec. Mucai al capì che il spettacolo che si leve svoluciante denanda i siei voi aliere e al sarestat par simpri un dai spettacoli plui biei che il mont dut a podes mai di odi. La gracie che bestie incredibile e doprave par rimpinasi sull'orcul, par saltà par zori forans, par sghindà une manade di Piere e iere cence paragon e non si poteva contà o descrivi une danse, la perfession. L'orcul al tornà montagne, come se arrivasse di lontano, insieme con l'imbrunì, a plank al tornà, il cidinò. Mucai al restà di Besor, parzor il faiar, a tor di lui dome in muars. Ioms vivs, e ieri intornas viers dal paese.

come se al tornasse in un altro pianeta. Anche lui si sfantà. Muca inai cui. Il rapporto con l'imperi, se cui fa, qualche volta, alle stat fastidioso, plen di invidis, protestis e baruffis. Qualche altro invece, soredut prime dal secolo XIX, alle stat fatti stime, sino venerazione, tai confronts di qualche furlan, che al venire considerato tanto grande esperto in tal suo sapere. Leopold Pring e Carli VI avevano rindut Vienne una des capitals de culture europeane. E anche se non si clame sicure muca inai, ma ovest di leilu al contrario, Swan Jacob, matematico, astronomo, inventore e misuratore di tiere e ci, alle sta sicuro un di che personaggi. Nasut tal 1676 di un nodal, istruit li dai Barnabitis, che sfruttat si era metuta a studiare di besol i libris di matematiche, facent alle clare un evore di fatture. Però gli era portat, e di fatto a 20 anni, gli era già lata sta a Vienne, lì che gli era in curt diventat professor de accademie par nobi de Austria inferior, lì che la viert e diret dal 1616 la prima scuola di ingegneria militare di Europa è metuta ad un, dal 1630, il primo osservatorio astronomico dal Ream Austria con gli Ares, che dopo sarebbe diventato centri di convigni culturali e scientifici e un dai più valens dal continente vieri. E anche se ai fin agli era laureato in filosofie, all'insegnava icnometrie e icnografie, che non sono materie di un altro mondo, ma c'è che in di Dio clamaresse agrimensure e topografie. E il successo, ma c'è che proprio di successo si trattava, il nestri mac des misurations lo ottigni professionanti presti come la belance planimetriche o la taule pretoriane che permetteva in misurations un evore precisis e lo portare in aiesi ricerchiati di tutti i nobili di Vienne, pai lor terrens, dal re, pa' la città, tepestradis, dal governador de Lombardie, Iaroni di Coloret, pal catastic de regione. Non basta. L'imperi lo mandà anche in te plane padane. Avio dicemut che si poteva risolvere il problema des inundations dal Ren e dal Po. Tornant vers la capitale, si era fermata anche a Udin, dove la calveve mantignut qualche possedimento, comprendute una chiase in via Pusquella. Di quanti attacchi a fa su osservatori, non risulte che si sedi mot di Vienne, ma no parchesta l'estate di Band, anzi, jesint al par, persone vierte ad ucci savese e amabile, alveve sempre contas con letteras, filosofis e scienziati, Leibniz, Manfredi, Maupertius, Poleni, Wolf, Zeno, per nomenare qualche dun. Non si era mai maritato, e agli era membri des plui valentis accademiis dai tips. La sua pubblicazione più importante, De re icnometrica veteri acnova, recensentur experimenta per utramque habita, accedunt modi areas fundorum sine calculo investigandi, ai fin. Anche se scominciate a stampata al 1654 e ies dopo, dal 1675, perché tal Zenar, dal 1655, il matematic aulic Giovanni Giacomo Marinoni, al partì spettiere dai Lucia Thais sepolit a Vienne, li d'Eglesie dai Benedettini.

Ovesse scoltat Contis Sot Spirit di Raffaele Serafini. Adattamento radiofonico per Sede Rai dal Friul Vignese Iulie. Vos Massimo Sumaglino. Musicis Vittorio Vella.

Alle un cidinor che non so me a noi e altri. Alle il cidin di cui che si chiate dividuto dal mondo di un metro di beton e di polver. Da che scur il timp non è più una linea, al diventa un paese. Tu sentis l'odor carp dal ges, tu sentis il tuo stesso respir. Sorevivi sotto dagli smaseris dall'orcolat, non è stato come un miracolo dalla fisica, è stato un pat cidin con la vita. Io resti a chi, parce che qualchidun là di fur, alle che mi cir. Alle anche un altro cidinor, alle quel di cui che da quel stesso momento, agliere che si muoveva e non la sentut nuie. Biel che la tiere decideva il destin di miars di personis, agliere cui cal viaggiava cence rendi si cont di ce cal succedeva. Alle un paradoss che schiavace tanti storis di che sere. Il confin tra cui cal sta chiapat sod e cui che, par un cas dal destin, alle restat sospindut in tune bufole di normalità, prima di scoprirci che tutta tor il mondo agli era sparito. Quest alle il dì e il dopo, un conte di Alessandro Venier in quattro tappis che ta che dal 1976 parcirì gli semencis di Cecosin de Ventaz. In queste ultime tappe orivin alla resistenza dall'om. Usvolimena in tun luc simbol, il domo di Glemone. Dopo dalla schiassade la facciata de Nant e ieri un ferite viarte. Ma lì, incalmato in tala piere, agliare lui, Sant Cristoful. Una statua bocone, alte 7 metris. Il taramot l'aveva crevata in due, col busto buttato partiere adunque il frutin calveve sugli spalis. Pur San Cristoful all'era stata lì,

0: Muti lad ma in pez. A ricordà che i casgrafavin in tal polvar che si puessi essi crevaz, cence essi battuz. Questa immagine nous dis che la cicatrice non è la fin, è il principio di una forma nuova. E vuori di questa cicatrice, dispes al passe par les mans di cui cal decide di mettisi a servizio di quei altri. La ultima voce di che sviace è una voce di famè, e è che dal pari di Alessandro Venier. In che sera dai 6 di mai, lui agliere in macchine consumari, ma non è di Alessandro. Agliere in viaggio e per un scherzo scalembri dalla meccanica e dalla strada, ma sento nuie, nessun schias, nessun ton. La coscienza gli arrivate dopo, come un scuffiotto. Ma la sua storia non finisce in tai rudinash dal Friuli. 4 anni più tardi, quando la tiere è tornata a tremare in Irpigne, suo pari agli era lì. Noi più tanche testimoni non coscienti, ma come miedi. E l'età che il sud ferit, che si è sierato il cerchio dalla solidarietà furlane. Qui che aveva avuto una mano in tal 1976, all'ave par portale in altro in tal 80. Daniele non sconte di quel passaggio, dal cidinor dalla macchina al polvar dai chiams dei ripigne. Una testimonianza che non si ricorda che la vita è torna a menà, quando imparin a curà gli sferidis di quegli altri.
1: Il 6 di maio eri a Udin, ma ho perduto il terremoto. Io eri al Tiarcian di medicina e stavi preparando un esame. Quel dì era un chial, che tutti si visi che era un gran chial. E noi avevi voglia di studiare. Allora ho deciso di farmi un panin, di montare su dal Cincende là fino a Lignano. Non eri di Bessole, a Lignano, erano tante inti stirate sul Savalon. Era una giornata bellissima e mi sono detto ma c'è biel mes di mai ben cucinato dal sorelli torni a Udin avevi di là la sera a Chioli Memari che era una professoressa che insegnava a lezione serals a un'istituzione da ur dalla stazione e finiva intorno a Nuf, no? E tornando a casa noi abitavamo in tal principio di Via Alvignesi anche sin in via Posquel mi assomea di sentire alche come un sdrondenamento ma tra che il Cincenter scoppiettava tra che la strada era di San Pietrins quindi col fondo sconesse noi badat e quando arrivi però dal piazzale 26 di lui vi ho di int che cor come matte qualche dunque al gride, macchini sfermis, lampioni che balini di qua e di là, lampadini che scloppin. Il primo pensiero all'estate che di una bomba, no? Di un attentato. Ieri in anni difficili che è. Ma dopo vi ho sentì che gride al terremoto e capì che è le succedute. Arrivi in chiase, smuntin, ho sinte, come le sinte il chiare che va su io e salì in chiesa noi abitavamo nel setting plan, no, del condominio e lassù sentivi gli scossi e abbiamo deciso dopo un momento che abbiamo tentato di stare lì a dormire abbiamo deciso di scendere io e di dormire in macchina abbiamo chiesto un po' di scoperti perché il rumore è diventato subito un gran freddo. E avevo dormito, mi pare, mio marito al 1100, mi pare avevo un 1100 azzurro, mi rivisi, e mio ho dormito al 500, tal freddo.

se mi sono perduto la prima scossa, mi sono perduto anziché di settembre, perciò ieri a Bagnese con le morose, e non so, in sul vaporetto con anche le strade della scossa, e con anche sin smontasse, ben capito che l'era succeduta al che la Inta parlava, ma noi non capivamo, perciò che il timbre non era in comunicazione facile, non era in telefonia, e avevamo capito che l'era stata un'altra scossa, dove con che si arrivasse a chiesa la sera. O hai sentito altre scosse più piccoli che dall'11 settembre, che gli assestati?

niente. E ho da dire che a me è rimasto dentro un po' di paure, un po' di paure, perché anche quando lei poi in autunno sono là da Trieste all'università, dove dormivo a Trieste, bastava che soffiasse un po' di bore e scorse, mi sembrava di essi tal miece dal terremoto. Dal mese di novembre del 1980 è restato il terremoto in Sud Italia, in Campania e Basilicata, e in quell'occasione erano nate diverse iniziative di collaborazione tra Regione Friuli Venezia Giulia e Regioni Campania e Basilicata, tra cui una è dell'ospedale di Udin, che aveva implantato un servizio di ambulatori per controllare lo stato di salute dai frus. Io avevo appena finito il tirocinio in pediatria, non avevo un lavoro, frequentavo la neonatologia di Udin, e il primario mi ha domandato se avevi voi di là un par di mesi in Basilicata. Io non avevo il lavoro, l'amorosa mi aveva appena mollato, mi assumevo come un assistente di ruolo, e non ho pensato neanche un secondo, di subito di sì, e sono partito destinazione Balvano. Balvano è un comune di Basilicata che è diventato famoso, tristemente famoso, perché la chiesa del paese l'era collata con le in dentri. Dentri sono morte più di 70, 70 di loro, tra cui una sessantina fra frus e jovens. E così arrivi in questo paese. Arrivi in tal albergo che era un posto spiardute tal nue, metà strada tra Balvano e Vietri di Potenza, subito fuori dalla superstrada. Un albergo in costruzione, dove la carina alloggiasse una decina di sfolas di Balvano, giusto fra i 70 e gli 80 anni. E io ero il nome, io come di foreste, io il terremotasse e tre o quattro proprietasse. E ho di dire che tal principio non è stato facile, perché arrivi su, l'era freddo, scuro, sta in che mi chialava un po' con diffidenza. Poi dopo anche capito perché io per favela con loro usavo il lei, no? E lei non va bene per favela con la inte. Il lei è la cosa formale per favela con le istituzioni, con il sindaco, con i carabinieri. E mi hanno detto che io dovevi usare il voi, e io ho detto come il voi, come il tempo del fascio, no? No, non è sempre il voi da sempre qui, per lei colloquiale, no? Mi dicevi, allora è scominciata a chiacchierà col voi con sta inta poco a poco ha scominciato a viarsi e mi cominciava a raccontarmi gli robis, non domme robis di salute, ma anzi i loro problemas. Allora che si ore che diceva di aver che avevi rubato tutti i suoi robis, ma non credevi, perché era una che le viveva in chiese di riposo, ma mi costringeva ogni volta a portarle giù al comune per andarli a domandare ragione delle sue robis. E poi erano i genitori di una frutta che era morta tale iglesia, era una frutta che si chiamava Marinella, era una frutta poeta, perché scriveva poesie in dialetto lucan, e questi por mari erano disperati, anche perché oltre al dolore per la perdita delle frutte è rimasto fra gli ultimi non essere stato messo in un prefabbricato. E dicevano, oltre alla tragedia che abbiamo avuto, si sono dismenteati di noi, no? E quando all'aereo avevi un momento di serenità, mi raccontavi in segreto per conservare gli spark selvatics o per fare una meravigliosa pasta ai welli e peperoncini. Ecco. E così ho cominciato a favela a girare poi questi ambulatorios spiardusi in tanti dei paesi, e con tante indi diverse situazioni. All'era un signore che è venuto, io

0: visitare i frusmi, ogni tanto arriverai anche qualche grande renessore napoletane, la signora Angelina che la voleva che la visitassi. Io ho detto: signora, visit Frust. No, fa, visitate anche a me per piacere. E ho detto: va bene, l'ho visitata. Poi lei mi ha ringraziato, mi ha detto una robe bielissime. Io, dottore, voi siete proprio un acqua e magia. Poi mi ha, quando ha saputo che non avevi paianue, mi ha portato a Casesotto, al prefabbricato, e mi ha fatto un caffè napoletano che è meraviglioso. E poi. Poi mi visi una cosa, una roba che quando l'era io, era aprile, l'era Pasche, o era di Bessor, no? E una famiglia che vi ha visitato il frutto, si è impietosita evidentemente, mi ha detto: dottore, venite a pranzo a casa nostra. E io gli ho detto: va bene, grazie, sono là da pranzo, pranzo a Ciasello. E quando sono arrivato là, le tavole piene di robe, c'erano robe di mangiare per un reggimento, e il pepecorino, i sottuelli, la fettata, le coppe, il persut, le paste fatte in chiesa, col pecorino, e il vino aglianico. E avevi, io non ce la facevi più a mangiare, e allora si è alzato. Si è tirato su il capofamiglia, mi ha detto: dottore, fate come faccio io, se metto gli smans, la cintura dei pantaloni, comincia a saltare su, io e detto: ma parcefa. E lui ha detto: fate come me, fate sacco, così il cibo va giù e poi potete continuare a mangiare quello che volete. E così ho continuato a mangiare finché sono arrivata, quando so, la via mi ha regalato un bottiglione di vino di Aglianico del Vulture, meraviglioso. E io ho piantato il tuo bottiglione dal baul, avevi un 127 verde pisello, e ho piantato il bottiglione dal baul delle macchine, e sono tornato giù, fra che avevi un po' bevuto, fra che le pieni di curve, al terzo curve il bottiglione si è ribaltato, e l'ha strabasato tutto il vino tra dentro le macchine, che dopo due dì ho dovuto riportarle in daura a Napoli e giorni un'altra a noleggio, no, così. E insomma è così, questa esperienza è stata veramente formativa da un punto di vista più che professionale, umano. E anche c'è Cumò, che sono passati 45 anni, la ricordi come uno dei periodi più bei delle mie vite.
1: La storia di Daniele Venier non torna a portare che il filo invisibile calpè l'art con la vita. Ho vinto a cat che sviaccio col Crist dal Cimabue a Florence, o si innalza in Denant col Beton di Burri, col Aur dalla Fenice, ue Lucierin in Talis Maseris dalla Bruce, o sin all'Aquila in tal 2009, dentro dai Resch dalla Glesia di Fossa, i restauradors andiava a fur un Crist pognet dal Tresinte, agli ere scliciat sod di tonnellades di piere, proprio come i sopravvivuti che vi nominat prime. Anche lui era fuori, gli era ferito e mutilato, ma il manteneva anche mo un'intensità antica. Restaurà che il Crist non è stato come un atto di arte, ma un atto per far guarì tutta la comunità. Che statue, tanto i sopravvivuti dal Friul, dalle Ripigne e dall'Aquile, non si dice che il biel non è altro che luce come quando va tutto bene. Il biel che è il vero. Alle cieca il tempo bota i colps, cieca il porte e i sens dalla colade, ma non molle di essi sacri. O sin partiz dalle git e dalla ridade dal dio Geb, o vin schiavacciati il polvar di Puartis, il scur dal cine di Dartigne e le lagrimis di Rivignan. O si arina chi, con la cusciencia che il taramot al puè schiassalatiare, ma non puè sti studà un elus che non spurte a Cirinus, aiutanus a tornare a fanus su, perché che il dì e il dopo non è la cronica di un disastro, ma il diario di un tornà a nassi che non finis mai. Una grat a Monica Beltrame, Angelo Mattiussi e Daniele Venier. Grazie a Vittorio Vella per musiche. Io o soy Serena Fugolini, de versione furlane di un'idea di Alessandro Venier. Gracias per aver chiamato con noi altri gli enfrichesti stories. La tiere treme, ma noi altri o resistiamo.

Ove ascoltat il di e il dopo, un programma scritto di Alessandro Venier e voltato par Furlan e contat di Serena Fugolini, con la partecipazione di Daniele Venier, musicis di Vittorio Vella. Si ringrazia Snipe per la collaborazione.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Rita Micoli. In apertura di questa edizione del giornale radio regionale c'è la cronaca con l'incidente a quattro militari italiani dell'undicesimo reggimento bersaglieri di Orcenico Superiore avvenuto nel corso di un addestramento NATO in Lettonia. Durante una esercitazione a fuoco il veicolo con i quattro militari è stato colpito da un'arma da fuoco non automatizzata installata su un altro veicolo italiano.
2: Sono di stanza Orcenico Superiore in provincia di Pordenone i quattro bersaglieri rimasti feriti durante un'esercitazione NATO in Lettonia. Appartengono all'undicesimo reggimento della Brigata Ariete impegnato nella base militare di Adagi a una trentina di chilometri da Riga. Uno dei quattro è in condizioni più serie ma stabili e resta sotto osservazione. Gli altri tre stanno bene e hanno già potuto contattare i familiari. Nessuno è in pericolo di vita. Il Ministero della Difesa conferma che alcuni colpi sono partiti dall'armamento di un mezzo italiano e hanno raggiunto un secondo veicolo. Stando alla ricostruzione dell'ANSA, una raffica di mitragliatrice partita accidentalmente da un blindato dardo avrebbe colpito un altro mezzo dello stesso tipo che lo precedeva con il portellone posteriore aperto. Lo Stato Maggiore, da noi interpellato, non ha fornito ulteriori dettagli sulla dinamica. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente. Il dardo è un cingolato da combattimento della fanteria armato con un cannone da 25 mm e una mitragliatrice da 7,62, un mezzo destinato a essere progressivamente sostituito dal nuovo Lynx, di cui i primi esemplari sono già stati consegnati all'esercito. La base di Adagi è uno dei principali centri operativi della brigata multinazionale NATO in Lettonia, guidata dal Canada, che conta oltre 3.500 militari di 14 paesi alleati. Circa 300 sono i soldati del contingente italiano. Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Nel giorno in cui terminano gli aiuti di Stato per calmierare il prezzo del gasolio, l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre traccia un bilancio dei costi dei carburanti, colpiti soprattutto camionisti, tassisti e agenti di commercio.
3: Un risveglio con 6 centesimi in più alla pompa sul gasolio, conseguenza della riduzione delle accise, il giorno dopo l'annuncio di Eni di un tetto ai prezzi a partire da lunedì. Ben sotto il mercato. L'incremento non riguarda l'autotrasporto che gode di un rimborso delle accise tramite credito d'imposta, lo stesso strumento messo in campo dal governo quest'anno con oltre 400 milioni in più per il settore. Se ne è parlato l'Assemblea regionale della FAI, la Federazione Autotrasportatori Italiani. Gli addetti ai lavori dicono che si fa fatica a passare ai clienti gli aumenti superiori al 50% e comunque la liquidità soffre. Il segretario Giulio Zilio.
4: Le aziende chiedono che questi soldi arrivino perché al momento nessuna impresa ha ancora ricevuto nulla proprio. Ci sono già ditte che stanno rinunciando ad alcuni trasporti più lunghi, meno remunerativi, oppure trasporti in cui non c'è il viaggio di ritorno, non calerà l'offerta, questo è inevitabile.
3: Tra gli associati il malessere serpeggia.
5: È un disastro. I costi sono aumentati moltissimo, purtroppo però i nostri clienti non riescono a capire e ad afferrare questo problema.
6: È inutile stare a chiacchierare, tanto sono sempre le solite cose, lo sanno tutti che il gasolio è un costo esagerato.
3: Per i due europarlamentari regionali, Anna Cesin della Lega e Alessandro Ciriani di Fratelli d'Italia, la soluzione passa per una revisione delle politiche verdi dell'Unione Europea.
7: Noi stiamo sostenendo un riorientamento affinché tutta la politica energetica, quella dell'ETS, quella che ha impostato tanti costi per le imprese, senza pretenderlo però dai paesi terzi,

0: venga rivista.
1: I provvedimenti che stanno mettendo in ginocchio interi comparti industriali e produttivi italiani ed europei non sono legate a dinamiche locali, domestiche o nazionali, ma derivano tutte da provvedimenti di cui si parla pochissimo e sono provvedimenti europei, penso all'ETS, penso al CIBAM. Sono tutti provvedimenti in fase di revisione, ma il timore è che questa revisione sia particolarmente timida e non incida minimamente in quelli che sono i problemi.
2: La Regione deve puntare su alcune priorità, secondo il capogruppo in Consiglio regionale del Partito Democratico, Diego Moretti.
3: Le priorità sono sviluppo industriale, le priorità sono la logistica, il trasporto, la priorità devono essere la crescita economica e purtroppo in questi anni, nonostante le tante risorse, la nostra regione cresce meno delle altre.
2: Monfalcone, Antonio Di Bartolomeo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Danieli chiude l'esercizio con ricavi operativi in calo del 9%, ma con un utile netto in crescita del 5%. Il margine operativo lordo resta in linea con l'esercizio precedente. Secondo il gruppo, il calo dei ricavi è legato al mix di commesse a maggiore redditività ma con minori volumi di produzione avviate contemporaneamente.
5: Un calo del 9% per i ricavi operativi a 3,8 miliardi di euro, un aumento dell'utile netto più 5% a 230,4 milioni e un portafoglio ordini che supera i 6 miliardi. Sono i numeri principali del bilancio del gruppo Danieli, approvato ieri dal Consiglio d'amministrazione della società di Butrio per il periodo luglio 2025-giugno 2026, che ha certificato un margine operativo lordo a 438,9 milioni, in linea con le cifre dell'anno precedente. Il minor fatturato risente del diverso andamento nel plant making, il settore trainante del gruppo, ingegneria e costruzioni di impianti per la produzione di metalli, che ha registrato un minor volume di produzione per dare la precedenza allo sviluppo di progetti ad alta redditività che hanno principalmente coinvolto gli uffici tecnici. Migliorano i numeri dello steel making, la produzione di acciai speciali, il risultato operativo torna positivo a 10 milioni, mentre è scesa la perdita netta, passata da 30,2 a 7,5 milioni. Cresce la posizione finanziaria netta, che tocca quasi 1,02 miliardi, in aumento dai 691 milioni del 2024-2025, e migliora anche il patrimonio netto da 2,75 a 2,97 miliardi. Cifre più che sufficienti per coprire spese di ricerca e di sviluppo e investimenti intrapresi dal gruppo. Nonostante che per la fine del 2026 le previsioni registrino un calo tra lo 0,5 e l'1% nella produzione mondiale dell'acciaio, in linea con i primi sei mesi dell'anno, le prospettive della Danieli per gli ultimi mesi del 2026 sono positive. Prezzi in leggera salita e volumi in tenuta grazie a una maggiore normalizzazione del mercato energetico, soprattutto in Europa, e interesse a investire in nuovi impianti, aggiornare quelli esistenti, aumentando l'uso delle energie rinnovabili per una produzione sempre più sostenibile. Udine, Paolo Ferretti, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: E a Trieste entra nel vivo Trieste Next, tema centrale della 15ª edizione, la forma del pensiero, interazioni tra cervelli e intelligenze. Tanti gli appuntamenti di oggi, tra questi un incontro sui supercomputer, il servizio.
6: È una bella manifestazione, sì.
7: Mi piace la possibilità di venire a vedere come funziona la scienza, la tecnologia, di portare i bimbi a conoscere questo mondo.
8: Il Festival della Ricerca Scientifica anima il centro della città per la seconda giornata, tra laboratori, incontri, esperimenti, e coinvolge appassionati, turisti, bambini e studenti, per favorire anche il dialogo diretto con ricercatori e scienziati.
9: Parlare, interagire comunque con ricercatori che hanno le mani in pasta nei loro vari ambiti, che ci spiegano sia il bello che comunque le criticità dei loro lavori.
8: Tra gli incontri dedicati alla ricerca contemporanea e alle sue applicazioni nella società, oggi Trieste Next ha dedicato un focus ai supercomputer e al supercalcolo, provando ad analizzare anche le loro applicazioni concrete. Maurizio Molinari, capo ufficio del Parlamento Europeo a Milano.
10: Il supercomputer, immaginatevi una serie di computer connessi fra loro, che possono fare in un minuto le stesse operazioni che un nostro computer portatile può fare in 900 anni. Quindi sono dei computer dalla potenza di calcolo incredibile, che per esempio hanno applicazioni pratiche veramente dappertutto, in medicina, in scienza, in ricerca.
8: L'Italia e l'Europa hanno un ruolo di rilievo nello scenario globale del supercalcolo.
10: I supercomputer sono pochissimi nel mondo, al Technopol di Bologna si chiama Leonardo, fra l'altro ne stanno costruendo un altro che si chiama LISA, anche l'Università di Trieste lavora tanto, ha un suo, diciamo, hub di un supercomputer. Questi supercomputer sono finanziati e sono di proprietà congiunta anche dell'Unione Europea, e in questo momento in cui parliamo dell'Unione Europea che regolamenta per esempio l'intelligenza artificiale, ecco, in realtà i supercomputer fanno vedere che non solo regolamentiamo ma che abbiamo anche potere di innovare e di fare ricerca di altissimo livello.
8: La seconda giornata di Trieste Next

0: andrà avanti con tanti ospiti come Vera Gheno, Vittorino Andreoli e questa sera al Teatro Verdi DNA, lo spettacolo che fa suonare la scienza con Telmo Pievani e The Producers. Il festival continuerà anche domani per la terza giornata.
1: Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Una notizia di cronaca, un intervento della squadra volante nella tarda serata di ieri in via Bertossi a Pordenone, dove secondo le prime informazioni si sarebbe verificata una lite o una rissa che avrebbe coinvolto un gruppo di 5-6 persone. Sul posto sono state rinvenute tracce di sangue, ma non risultano persone ferite che abbiano fatto ricorso alle cure mediche o che siano state refertate. Non sarebbero state inoltre rinvenute armi. La vicenda poi ha avuto un seguito nelle ore successive. Uno dei giovani che avrebbe preso parte alla lite, un 25enne, sarebbe stato individuato come presunto autore di un furto con strappo ai danni di una giovane che si trovava nello stesso gruppo. Ora uno sguardo al meteo. Il cielo è sereno sulla regione, le temperature delle 13, a Trieste 22 gradi, mare quasi calmo, temperatura di 23 gradi e mezzo. A Pordenone, Udine e Gorizia 22 gradi, a Tolmezzo 20 gradi, a Forni di Sopra 18, a Tarvisio 16 gradi, a Sappada 15, sul Piancavallo 14 gradi, sul Monte Zoncolan 13 gradi, sul Lussari 13, sulla costa a Grado 22 gradi, stessa temperatura del mare, a Lignano 21, temperatura del mare 20 gradi e mezzo. Le previsioni dell'ARPA per questa sera: cielo in prevalenza sereno con venti di brezza, domani bel tempo con cielo in prevalenza sereno, al mattino soffierà debole borino a Trieste, in giornata venti di brezza. Ora lo sport, il basket. Questo fine settimana iniziano i campionati. In A1 domani impegnata Udine alle 18 in casa contro Scafati e Trieste alle 16 a Milano contro i campioni d'Italia dell'Olimpia. Oggi comincia già in A2 la stagione regolare di Cividale. Dopo la vittoria della Supercoppa di domenica scorsa, Ducali impegnati in casa alle 20 contro Forlì, con Sandro De Pola, ex giocatore e commentatore Rai, le prospettive delle squadre regionali.
3: Udine comincia la stagione con la consapevolezza che si dovrà lottare con l'aiuto del pubblico per raggiungere la salvezza. In Serie A l'APU ha mostrato fragilità nel precampionato, ma è una squadra che può puntare ad una stagione tranquilla, anche se molto dipenderà dalla leadership di Šiško e dai momenti di onnipotenza di Valentine.
4: Squadra che può puntare a un campionato tranquillo, ha costruito un roster comunque che può fare bene, assolutamente, soprattutto se Calzavara e Caballero punteranno a fare dei grandi progressi come nelle loro corde, allora potranno avere anche qualcosa di più.
3: Primo appuntamento subito, una sfida diretta per Udine, al Carnera tutto esaurito, domani c'è Scafati alle 18. La Pallacanestro Trieste ha cambiato proprietà, sempre americana, rimane per ora senza sponsor e ha drasticamente tagliato il budget. La squadra è stata completata in extremis con gli arrivi di Lajay Jones e dell'austriaco Brajkovic, ma di fatto non ha avuto amichevoli e si presenterà a Milano domani alle 16 di fronte ai campioni d'Italia, largamente incompleta e senza reali possibilità di competere. Le prime giornate, proibitive sulla carta, serviranno alla squadra del confermato Taccetti per conoscere.
4: Io penso che prima di tutto debbano puntare sull'inserimento dei nuovi giocatori e poi sul grande senso di appartenenza di giocatori come Ruzier, come Candussi, come De Angeli, far capire immediatamente la strada da perseguire, sapere che sarà un campionato lacrime e sangue. Non era scontato oggi essere i nastri di partenza della nuova Serie A di quest'anno, lo sono e dovranno lottare tutte le partite al massimo delle loro forze.
3: In A2 comincia oggi il campionato di Cividale dopo il trionfo in Supercoppa, pur senza un americano. Al Palagesteco alle 20 c'è la rinnovata Forlì. L'ambizione, più che la corsa alla vetta, rimane quella di lanciare giovani.
4: Cividale è una realtà fantastica che ogni anno si conferma, fa un passettino di più. Quest'anno per la prima volta una squadra di A2 vince per 2 anni consecutivi la Supercoppa pochi giorni fa ed è una squadra che riesce a far esordire nel mondo dei professionisti o giovani che hanno appena finito il settore giovanile oppure ragazzi magari pescati dalla B, affiancati ad alcuni senatori importanti, Lucio Redivo su tutti, e ogni anno questo dà risultati a Pilastrini e alla società. Complimenti a loro.
3: Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Per il calcio, oggi amichevole in Polonia per l'Udinese alle 17.30 i bianconeri in campo a Stettino per un match benefico di raccolta fondi per Robert Dimkowski, ex giocatore tecnico del Pogoń Szczecin, malato di SLA. Per la squadra di Runjajc, test importante durante la pausa di campionato per gli impegni delle nazionali. L'Udinese tornerà in campo la sera del 12 ottobre in casa del Torino. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, in regia Roberto Cavallari e Federico Comari, in redazione ha collaborato Emma Soliman. Da Rita Micoli, grazie per l'ascolto.
5: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.
6: I programmi regionali sono per ora terminati, ci ricolleghiamo con Radio 1.
7: Facendo pian pianino, in maniera del tutto artigianale, anche i calcoli per quello che riguarda la classifica del mondiale, e vi possiamo, diciamo, confermare che il nuovo distacco tra Kimi Antonelli e George Russell nel mondiale è di 66 punti. Un Kimi Antonelli che ha corso Paolo Filisetti con tanta saggezza, no? Suo papà Marco lo conosciamo, spesso e volentieri gli dà del somaro, lo scherzavamo in precedenza anche con Alberto Sabatini, che ben conosce la famiglia Antonelli anche per questioni geografiche. Qui in questo caso credo che Antonelli abbia fatto la gara che doveva fare ed è stato bravo, diciamo, a far sì che la corsa gli andasse incontro per conquistare punti importantissimi.
8: Ma assolutamente sì, diciamo che Kimi, al di là appunto dell'errore che poi ha condizionato tutto il suo weekend, insomma, in fin dei conti ha cercato di effettuare la gara più intelligente che poteva, era quella di rincorsa, di recuperare punti, di lasciare meno spazio possibile appunto rispetto al vantaggio che poi poteva appunto conquistare Russell vincendo il Gran Premio, cosa che poi è avvenuta, e quindi certamente, insomma, ha ridotto i danni, una gara matura che sicuramente ci si aspetta poi a questo punto da chi in questo momento occupa la leadership del mondiale con un distacco, un vantaggio certamente notevole, e che lui sa benissimo che dovrà appunto amministrare con estrema intelligenza anche già a partire dalla prossima gara a Kuala Lumpur, a Sepang in Malesia, perché sia la prossima gara sia poi quella successiva a Singapore, dove poi si svolgerà anche la sprint, saranno delle gare cruciali per cementare alla fine la possibilità appunto che la classifica ci dia già a Singapore la possibilità di un campione del mondo.
7: Paolo Filisetti, ti chiedo un'ultima cosa: la Mercedes ha vinto ancora con Russell, non porta un aggiornamento importante dal Gran Premio del Canada, forse lo porterà in Malesia, e questo ti chiedo anche di illuminarci, rischia di ammazzare definitivamente la concorrenza con questo nuovo aggiornamento?
8: Guarda, adesso ti dico, vedremo tra una settimana appunto in Malesia quale sarà la portata di questo aggiornamento. È ovvio che la strategia Mercedes a livello di gestione degli aggiornamenti è stata antitetica rispetto a quella degli altri team, di chi inseguiva. Mercedes è partito con una macchina già estremamente voluta all'inizio della stagione e conscia di avere un vantaggio che non gli derivava solamente dalla power unit, e quindi vedremo se darà un ulteriore tassello di grande prestazione a questa vettura, o se in realtà sarà semplicemente un aggiornamento magari per gestire fino alla fine questo vantaggio accumulato in tutte queste gare.
7: George Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian con un decimo di vantaggio su Max Verstappen, con la Red Bull che chiude in seconda posizione. Sul podio anche l'altro pilota della Red Bull, Ajar. Quarto Leclerc, quinto Antonelli che partiva sedicesimo per un suo errore in qualifica, sesto Hamilton con l'altra Ferrari. A chiudere la zona punti, Lindblad, Ocon, Berman e Sainz. Questa la classifica. L'ultima domanda prima di restituire la linea allo studio, e ringraziando entrambi i nostri amici Paolo Filisetti ed Alessandro Gargantini, lo faccio proprio ad Alessandro Gargantini: la prossima gara sarà in Malesia, una pista in cui la Formula 1 non corre da tanto tempo. Abbiamo visto al Madring come, anche per questioni banalmente anagrafiche e per abitudine, avendo sempre saltato di categoria in categoria con grande rapidità, Kimi Antonelli sia sempre molto veloce ad adattarsi a situazioni di questo tipo, no? Al Madring, al pronti via, macchina messa dai cavalletti in pista, è stato sempre comunque più veloce rispetto al proprio compagno di squadra Russell. Potrà essere un fattore in Malesia questo nella lotta tra i due per il mondiale, dando oramai non voglio dire per assodato, ma credo di sì che la lotta sarà tra loro due, perché Hamilton ha perso punti anche oggi con la Ferrari nei confronti.

0: di Russell, di Antonelli. Alessandro.
1: Sì, hai ragione Manuel, Antonelli ha mostrato una capacità impressionante ad adattarsi, a capire subito le cose e a trarne vantaggio. Se Punk potremmo averne la conferma, e come diceva Paolo, vedremo quanto questo aggiornamento della atteso sulla Mercedes W17 renderà ancora più vincente le monoposto della squadra di Brackley, visto che in questo fine settimana la Red Bull è stato un rivale molto credibile.
0: E dunque, diciamo, tante le incognite, tante le variabili che potremo sperimentare con il ritorno della Formula 1 a Sepang. Russell sta parlando in sottofondo, ha vinto il Gran Premio dell'Azerbaigian davanti a Verstappen e Ajar, le Ferrari, Leclerc quarto, Hamilton sesto, in quinta posizione Kimi Antonelli, che è ancora leader del mondiale con 302 punti, 66 lunghezze di vantaggio nei confronti di Russell, 103 su Lewis Hamilton. Grazie a Paolo Filisetti ed Alessandro Gargantini, come al solito, come sempre, per essere stati con noi, per averci dispensato la loro sapienza nel racconto di questa gara. Con loro l'appuntamento, e con voi cari amici ed ascoltatori, per la Formula 1 sarà al prossimo fine settimana con il Gran Premio della Malesia. La linea adesso può tornare alla regia.

The Killers con My Own Soul Warning qui a Sabato Sport, 14:54 minuti e 55 secondi. Abbiamo seguito insieme la Formula 1, il Gran Premio dell'Azerbaigian. Ricordiamo che poi parleremo a partire dalle 15:10 anche di ciclismo e della gara delle donne a Montreal in Canada, femminile in linea, e quindi insomma con tutta la squadra azzurra in campo. Per quanto riguarda il tennis, non sono arrivate buone notizie, non arrivano buone notizie dalla Billie Jean King Cup. Due finali consecutive per l'Italia al femminile del tennis, due successi, ma l'Italia in questa edizione si ferma alle semifinali, battuta in due set, in due game, ancora no, scusate, in due partite ovviamente, da l'Ucraina, con le sfide, la prima, quella di Tyra Grant contro Kalinina, finita 2-7-0 per Kalinina, 6-3-6-4, e poi ancora Paolini, che ha faticato molto contro Svitolina nel primo set, 6-2 per l'Ucraina nel secondo, stesso risultato. E quindi Italia che esce dalla competizione dopo veramente due anni gloriosi. D'altronde non si può vincere sempre nello sport. In ogni caso ne parleremo ampiamente poi anche domani dell'Italia del tennis e dei prossimi impegni anche di Coppa Davis. Fra pochissimo il GR delle 15, prima però ci ascoltiamo gli U2 con Silenzio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio. È una folla oceanica quella che ha accolto Leone XIV, che ha raggiunto in Papa Mobile a Parigi, Place de la Concorde, passando dall'Arco di Trionfo e percorrendo tutti gli Champs-Élysées. Qui da qualche minuto è iniziato la celebrazione della messa. Per un precedente bisogna andare alla Giornata Mondiale della Gioventù con Giovanni Paolo II del 1997. In serata il pontefice volerà a Lourdes. In Pakistan almeno 11 persone sono morte, altre 20 rimaste ferite a causa di un attentato dinamitardo contro un posto di blocco della polizia ad Amanmela, nella parte nord-occidentale del paese. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, in un'intervista ad Al Jazeera, afferma che nonostante Qatar e Pakistan continuino a mediare tra Washington e Teheran, l'Iran ha perso fiducia negli Stati Uniti come partner negoziale. Nuovo affondo di Donald Trump contro i media americani. Le fake news, afferma, non dovrebbero essere messe alla Casa Bianca. È una situazione che va avanti da troppo tempo con un costo enorme per il paese. La dichiarazione segue il divieto dell'amministrazione USA alla CNN di seguire oggi in Tennessee il presidente, nonostante la decisione di un giudice federale. La cronaca, torniamo in Italia, l'omicidio di Torino. Nel pomeriggio attesa l'udienza di convalida per i tre fermati, la madre del principale indiziato che ha lanciato l'allarme dice: è stato lui stesso a chiamare la polizia, era molto agitato, parlava confusamente, quindi mi ha poi passato il telefono.
2: Più forte intenso è ancora per me e io non so niente, quindi non posso parlare di niente che non so.
3: La voce al citofono arriva dalla casa di Cristian Mateus de Oliveira Morando, fermato ieri sera per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, originario di Chivasso. Sarebbe stato lui, da solo, a ucciderlo dopo una colluttazione, ha raccontato. Forse per un debito di droga, sospettano gli inquirenti. Poi avrebbe tentato di farlo sparire e in questa fase sarebbe stato aiutato da Kate Butig, 22 anni, e Nicole Formichetti, 47, l'insegnante di italiano che era in affitto nella casa in cui è stato trovato il corpo, nascosto in alcuni sacchi dell'immondizia. Da qui l'accusa di concorso in soppressione di cadavere, ma alle due donne la procura contesta anche il favoreggiamento. A De Oliveira si è arrivati grazie a una telefonata al 112 della madre. Mio figlio mi ha detto di aver fatto male a un uomo.
2: Ma andate in questura che c'è tutto di là, loro sanno dire i fatti.
3: La procura ha depositato la richiesta di fermo per i tre sospettati nel pomeriggio, l'udienza di convalida. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
1: Un uomo di 50 anni è morto nell'incendio di un appartamento all'ottavo piano di una palazzina a Roma, nel quartiere di Colli Aniene. Due anziani invalidi, residenti nello stesso stabile, sono stati tratti in salvo. Da accertare le cause del rogo. Carburanti, i prezzi medi del gasolio comunicati questa mattina dalla Mimit sono aumentati in media di 2 centesimi dopo che lo sconto fiscale si è dimezzato. Il diesel costa 2,357 euro al litro sulla rete stradale e 2,439 euro in autostrada. In aumento anche il prezzo della benzina. Da lunedì scatta, almeno per un mese, il tetto annunciato da Eni, 1,99 euro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio. Il jazz si prende Milano dal 19 ottobre all'8 novembre. L'11ª edizione del festival Jazz Me porta in città grandi musicisti italiani e internazionali con produzioni originali, incontri, libri e mostre.
4: In tutte le sue possibili declinazioni dilaga per 20 giorni ovunque a Milano, spargendosi nei teatri, nei club, nei musei e negli spazi espositivi del centro e delle periferie.

0: con i suoi protagonisti italiani e internazionali e i nuovi talenti. Il direttore artistico di Jazz Me, Luciano Linzi.
1: Un caleidoscopio con tutti gli stili che comprendono il jazz, con un'ottica verso il futuro. Sono i 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, due leggende che hanno indicato come pensare questa musica sempre proiettata in avanti. Molti artisti giovani o emergenti, come i sassofonisti James Brandon Lewis o Isaiah Collier, che raccolgono l'eredità di John Coltrane, mescolando il jazz all'elettronica, all'hip hop, al soul.
0: Tra le grandi voci, quelle di Erykah Badu, di Bridgewater, Rocky Traoré, Gregory Porter, Amy Stewart, Paolo Fresu con il suo quintetto eseguirà le musiche composte da Miles Davis per Ascensore per il patibolo, sulle immagini del film di Louis Malle. Fabrizio Bosso arriva con il recente progetto intitolato Root. La chitarra sognante di Bill Frisell presenterà il nuovo album In My Dreams. Accanto ai concerti, approfondimenti, incontri, proiezioni e una mostra fotografica dedicata a Miles. Claudia Fayens, GR1.
2: A Napoli le regate preliminari dell'America's Cup, affollatissimo il lungomare. Ascoltiamo le voci raccolte da Francesca Ghidini.
3: Io vengo dal Veneto, tutto questo lungomare, il castello e tutta la città è una cartolina meravigliosa.
4: Abbiamo un binocolo, quindi cercheremo di vederle da vicino.
5: Bello, per il momento è la mia prima esperienza dal vivo dell'America's Cup e sono emozionatissima, non vedo l'ora che arrivi maggio.
6: Questo è uno spettacolo unico, prima è passata la Vespucci insieme alle barche ultramoderne, è un contrasto che solo in queste occasioni si riesce a vivere.
2: Torna Sabato Sport, prossimo giornale alle 16.
7: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
8: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
9: Sono Gianmarco Tamberi.
10: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
9: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
10: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
8: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
13: Sabato Sport.
14: Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, sono le 15:07:35 su Radio 1, Giacomo Prireschi con voi al microfono, la nostra squadra con Ombretta Conti regia, la parte tecnica Emanuele Rinaudo e in redazione Andrea Pistorio. Abbiamo parlato di tennis e vi abbiamo detto di quanto successo nella Billie Jean King Cup al femminile, quindi con l'Italia eliminata dall'Ucraina nei due match decisivi, le sconfitte di Paolini e Tyra Grant nei match che si sono disputati in questa giornata e quindi contro Kalinina e Svitolina, quindi Italia eliminata dopo due finali e due vittorie importanti in questa manifestazione. Parliamo ora invece di atletica leggera, vi do il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto per scriverci in diretta 335-699-2949. Parliamo di atletica leggera, di salto in lungo, perché con noi c'è Larissa Iapichino, lunghista azzurra, primatista italiana, campionessa europea a Birmingham 2026, fra poco anche primato nel ranking mondiale della World Athletic, ma ne parleremo con lei fra pochissimo. Intanto la salutiamo e la ringraziamo per essere qui con noi, grazie e ciao, benvenuta a Sabato Sport, Larissa.
15: Buongiorno a tutti e grazie.
14: Allora Larissa, partiamo subito con la domanda di rito. Intanto dici come stai, visto che questo 2026 ti sta regalando davvero soddisfazioni incredibili.
15: Sì, sto molto bene, adesso siamo in off season, come la chiamiamo noi, quindi sono ferma, mi sto

0: prendendo del tempo per fare dell'altro e poi anche per le vacanze, però sì, è stato un anno molto impegnativo, seppur comunque molto soddisfacente, quindi stiamo cercando di ricaricare un po' le pile proprio in vista del prossimo anno agonistico.
1: Sei nata nel 2002, 24 anni quest'anno, ti aspettavi una crescita del genere a questa età? Tu che, diciamo, hai sempre parlato, no? Anche del lavoro mentale, che hai fatto per

0: cerca di lavorare per raccogliere il più possibile di quello che si è fatto negli anni, nei mesi precedenti. Diciamo, nel mio caso è un po' particolare, io ho iniziato a fare attività agonistica a livello internazionale da quando avevo 18 anni e mezzo, quindi sono passati circa 5 anni, quindi ogni anno ho sempre cercato di inserire un tassello in quella che è stata la mia carriera, la mia breve carriera, e cercando sempre di migliorare e di avere una crescita come persona, come atleta, per cui sono contenta, insomma, di quest'anno essermi tolta comunque delle soddisfazioni, però io credo ancora che ci sia tantissimo da fare, tantissimo lavoro da fare, quindi siamo ancora, diciamo, agli inizi, sicuramente in una fase ancora di crescita e di sviluppo.
1: Senti, adesso parliamo un po' di quanto è successo in questo 2026, però c'è una costante, diciamo, nelle tue prestazioni, nelle tue gare, che mi incuriosisce molto, Larissa, il fatto che spesso e volentieri dai il meglio di te nel primo salto. Ci racconti un po' questa cosa? L'avrai un po' analizzata, no? Non può essere una casualità.
0: Ma in realtà, a dire il vero, non è che ci sia una motivazione. Quello che è importante in una specialità come la mia è ritenere ogni tentativo come fondamentale. Io sono sempre stata una, anzi, che fino in realtà a questo inverno alle indoor, dove ho disputato poi in quell'occasione il mondiale indoor in Polonia, io diciamo ho iniziato a saltare la misura, poi mi hanno portato a vincere l'argento agli ultimi salti, non prima. Però questo cambio di mentalità, per cui è bene non perdere, sprecare le occasioni che ti vengono date e quindi i tentativi che ti vengono dati. Comunque sì, c'è stata questa costante, però bisogna anche analizzare la gara di per sé, perché comunque, come ci siamo detti io, il mio allenatore, mio padre, sì, sono stata messa nella condizione di vincere molto spesso la gara al primo salto, o addirittura quando sono riuscita a superare il record italiano 7-12, di farlo al primo salto, però ero comunque anche nell'ordine delle idee e nella mentalità tale per cui, nel caso mi avessero superato nel corso della gara, sarei comunque stata capace di rispondere. Le energie fisiche e mentali, ma soprattutto quelle nervose, ci sarebbero state per un'eventuale risposta. Poi ogni gara a sé ha una storia a sé, quindi, diciamo, valutare così con i freddi numeri è un po' difficile. Forse la vedo un po' più che come una casualità, come un cambio di mentalità, dove appunto credo di dare importanza ad ogni tentativo, partendo dal primo come se fosse appunto l'ultimo.
1: Parliamo, visto che l'hai citato, il tuo record italiano 7,12 metri a Eugene il 4 luglio 2026. Intanto, questo è un luogo che tu hai definito magico, ci racconti un po' perché?
0: Beh sì, Eugene è un po' una delle case dell'atletica mondiale. C'è un'atmosfera veramente magica all'Hayward Field, quindi sì, è stato magico, perché poter insomma raggiungere un risultato di quella portata in una delle case dell'atletica, in uno dei meeting internazionali più importanti, è sicuramente insomma un onore, un orgoglio. Quindi sì, l'atmosfera è stata bellissima, perché nonostante fossimo negli Stati Uniti e nel parterre di atlete ci fossero ben 4, se non erro, atlete di casa, il pubblico comunque si è speso a prestare il proprio supporto anche per noi, diciamo, straniere, noi europee, quindi è stato anche molto bello, è stata un'emozione veramente. Al di là del risultato, la gara è stata una gran bella gara di altissimo livello e con una grossa partecipazione del pubblico.
1: Atlete di casa, Larissa Iapichino, che sono tra le più forti al mondo. Però attenzione, perché dopo quanto successo nella tappa nella Diamond League e anche negli Ultimate Championship, tu fra pochi giorni salirai al primo posto nel ranking mondiale della World Athletics, superando Tara Davis-Woodhull, tra l'altro, e ci sono in classifica altre due americane lì vicino. Ti chiedo che sensazione è questa. Penso anche, vedo in questa classifica una leggenda leggenda del salto in lungo come Malaika Amin.

0: Ambo, che è un po' più grande ovviamente in questo momento, è qua, è quinta, non so quanto salirà o meno in classifica, però ecco, che effetto ti fa essere lì in cima?
1: Sì, io non toglierei dal compo le atlete europee, non considererei soltanto le americane, non soltanto con Malaika Miyambo, ma anche con atlete come Hilary Kapcha e Jasmine Sawyers, che insomma hanno dato prova di poter essere ad altissimi livelli.
0: Certo, non io stavo citando, stavo guardando la classifica, certo, vedendo un po' quelle che c'erano, ma ci sono tante atlete importanti anche a livello europeo, diciamo che è molto aperta la lotta nel salto in lungo, questo assolutamente.
1: Sì, è un po' la bellezza della nostra specialità, è sempre molto aperta, quindi gara per gara noi abbiamo la fortuna di poterci incontrare molto spesso durante l'anno e di poterci confrontare. Beh, da comunque fa molto effetto, perché io sono stata relegata al terzo posto per non so, credo 2 o 3 anni, e quindi avere anche aver fatto anche un salto sicuramente di 2 posizioni, insomma, è sicuramente un onore, e però comunque ho anche una responsabilità in più, vuol dire che quando si arriva al vertice si ha anche la consapevolezza, insomma, di aver raggiunto l'eccellenza mondiale, e questo comporta anche delle responsabilità, quindi il cercare di mantenere questa posizione, lavorare ancora di più come se tutto questo non fosse accaduto, per cercare insomma di continuare a guadagnarsi questo posto, o comunque andare lì a giocarsela, perché come dice mio padre, ci sono anche gli altri, ecco, non ci siamo solo noi, ci sono anche gli altri, e quindi è giusto andarsi a guadagnare vette del genere.
0: Hai citato tuo padre, famiglia di atleti, Fiona May, tua madre, 2 volte argento olimpico, primatista italiana nel lungo, te l'hai battuta, Gianni Iapichino, che è il tuo allenatore, ed è stato primatista italiano del salto con l'asta, e ti chiedo anche di raccontarci un po' questo tuo rapporto con la famiglia, visto che sei cresciuta in una famiglia di atleti, tuo padre ti allena, insomma è un ecosistema. Sistema, come lo possiamo definire? Perfetto, no? Per cercare di crescere nel mondo dello sport.
1: Ma in realtà la mia storia è un po' diversa da quello che ci si può immaginare, perché io per anni ho completamente escluso dalla mia vita l'atletica, e mi sono avvicinata all'atletica a 13 anni e i miei genitori mi hanno lasciato fare, mi hanno lasciato provare altri sport, fare altre esperienze di vita.
0: Scusami se ti interrompo, ma ti posso chiedere perché?
1: Perché non era un qualcosa che in quel momento storico mi interessava. Anzi, molte persone un po' me la facevano pesare, perché continuavano a darmi della predestinata per via dei miei genitori, e quindi ho cercato per un bel po' di anni, quindi si parla di 13 anni della mia vita, di costruirmi un qualcosa di mio e di fare quello che mi sentivo in quel momento, e i miei genitori anzi non mi hanno mai pressato, hanno sempre assecondato ogni mia scelta.
0: Poi cosa è successo? Come sei arrivata invece a questo cambio di idea nella tua vita?
1: Nel 2015, estate 2015, a Monte Carlo, io ero in vacanza lì con mia mamma e la sua famiglia, e mi ha portato a vedere questo meeting di atletica, che tra l'altro è un meeting della Diamond League tuttora, e ho respirato un'atmosfera che mi ha particolarmente colpita. Io avevo appena deciso di smettere di fare ginnastica artistica, è stato lo sport che ho praticato per 8 anni. Sì. E a settembre allora ho deciso di provare, di iscrivermi e vedere insomma come sarebbe potuto andare un po', e mi è piaciuta subito, anche perché risultavo bravina sin dai primissimi allenamenti, e quindi poi ho deciso di continuare, e mi sono innamorata e mi sono appassionata all'atletica. E poi sì, dopo parecchi anni poi è arrivata anche la scelta di farmi allenare da mio padre allenatore, una scelta che ho preso io in totale autonomia, e diciamo sì, alla fine, vedendomi adesso, no, sembra una storia un po' già scritta, però è stato molto l'avvicinamento all'atletica e a quello che adesso è l'ecosistema che mi circonda è avvenuto in maniera molto

0: graduale, è stato frutto di scelte, quindi non è stato immediato e assolutamente, è stato tutt'altro che un percorso, tra virgolette, da predestinata in questo senso.
1: Beh sì, poi tra l'altro diciamo che predestinata o meno, poi bisogna arrivare a fare record e vincere, questo non può essere per nulla scontato al netto della genetica. Tra l'altro, ecco, poi sei risultata bravina anche dopo, no? Tra mille virgolette, diciamo. Questo mi ha fatto sorridere il fatto che tu ti sia definita bravina all'inizio. Senti, tra le altre cose, hai una passione, hai scritto un libro nel 2022, è passato tanto tempo, sei giovane, quindi 4 anni possono davvero cambiare tutto. E sono curioso, no, di questo libro, Correre in aria, in cui hai trattato tanti temi, ti chiedo se rileggendolo ancora lo senti tuo.
0: Allora, no, la risposta è no, non lo sento mio, ma perché lì parliamo dell'adolescenza. Io ad oggi ho 24 anni e sono in una fase un po' diversa della mia vita, però ci rivedo una Larissa adolescente. Il punto, del libro, il tema del libro è proprio un'adolescenza un po' particolare, il poter avvicinarsi ai ragazzi, un po' più giovani e comunque dare una testimonianza di quella che è stata una normalità, un po' stravolta forse da un certo punto di vista, cosa che a parti inverse avrei tanto voluto avere, no? Un qualcuno che mi testimoniasse tutto quello che è stato un po', diciamo, il mio percorso, le situazioni in cui mi sono trovata. Per cui no, ad oggi non sono più un adolescente che va a scuola, che frequenta il liceo, deve affrontare la maturità, anche le amicizie, sebbene le stesse amicizie le ho ancora, perché tratto ad esempio dei miei due migliori amici, Lorenzo e Federico. Però il rapporto è cambiato, però è anche molto bello, secondo me, rileggere cose appartenenti al passato e guardarsi un po' indietro, no? E vedere un po' i passi che si sono fatti. È un'età molto particolare dove 4 anni sembrano quasi un'eternità, quando in realtà è veramente un piccolo frammento, un piccolo segmento di tempo della nostra vita. Ed è anche bello vedere in che cosa sono migliorata, in che cosa sono cambiata, ma mantenendo un po' sempre la stessa essenza.
1: Senti Larissa, sì, no, questo è molto interessante, infatti ero curioso perché avevo letto il libro, ci sono tanti spunti, però sono quei 4 anni e poi anche il periodo che racconti della tua vita ovviamente è molto differente come ci dicevi. Rimane però, tu vai anche all'università, adesso ne parliamo, rimane questa passione per la scrittura, si è parlato molto, no? Tu per tanto tempo, non so se lo fai ancora, hai portato con te un diario in cui prendevi appunti e quant'altro, continui a coltivare questo bellissimo hobby.
0: Beh sì, allora io sono sempre stata più lettrice che scrittrice, anche se tenevo diari quando ero anche un po' più piccola, avevo provato a bozzare delle storie su Wattpad, era una piattaforma, non so neanche se esista ancora,
1: Sai che non lo so,
0: onestamente.
1: l'ho sentita, non sono sicuro, devo
0: Sì,
1: essere sincero.
0: avevo provato a bozzare un paio di cose, quindi sì, è sempre stata una passione, chissà, magari in futuro ci ritornerò a magari masticarla un po' di più, sicuramente farei qualcosa di diverso conoscendomi perché amo sperimentare, però è stata veramente un'opportunità che mi è stata data e che ho colto subito perché sono una persona molto, molto aperta alle novità, alle esperienze e credo che insomma sia alla fine un piccolo tassello della mia vita che posso raccontare con piacere, che un po', si esula, no, dal solito sport o quant'altro. E poi sì, comunque periodi diversi della vita, però lo studio continua a esserci, vado all'università, studio giurisprudenza, come mi sono sempre un po' promessa da tutta la vita e quindi piano piano sì, sto studiando, sto cercando di equilibrare, di fare in modo di di avere il tempo per cercare di dare il massimo anche in quell'ambito lì. Diciamo, come ho detto prima, sono cambiate tante cose, però l'essenza è più o meno rimasta quella. Quindi certo, si cresce, però alla fine si rimane un po' sempre noi stessi.
1: Sono d'accordo, ci sono dei cambiamenti nella vita, ma non sono mai drastici, non sono cambiamenti totali, insomma, c'è un

0: un'essenza di base, ma sta come procedono gli studi, nel senso ovviamente aumentano gli impegni, la tua carriera a livello sportivo diventa sempre più importante, viene sottratto automaticamente dello spazio allo studio, oppure il bilanciamento continua ad averlo senza troppi problemi?
1: Allora, io affronto l'università comunque dando priorità a, chiaramente all'atletica, perché tra le due, diciamo, il treno che va preso subito è sicuramente lo sport. È una carriera che comunque dura pochissimo, rappresenta proprio una fase anche molto breve alla fine della vita, al netto poi di tutti gli anni che ci sono da vivere, si spera,
0: certo.
1: E quello sempre, e quindi cerco assolutamente di organizzarmi dando priorità allo sport, però comunque nella mia quotidianità io dedico molto tempo allo studio, cerco sempre di avere un buon management del tempo, perché non ci sono soltanto gli allenamenti e lo studio, ma ci sono anche il riposo e anche, se vuoi, lo svago, perché è importante staccare la testa, se no veramente si rischia di bruciarsi prima del tempo e non fa bene né per l'una né per l'altra, quindi cerco sempre di organizzarmi in modo tale da avere tempo un po' per tutto, ed è possibile. Poi chiaramente ci sono dei momenti in cui si deve dare priorità a una cosa piuttosto che a un'altra, però se appunto si è bravi, si ha anche un minimo di disciplina, perché a volte non so, per preparare un esame magari si è stanchi, non si ha molta voglia, ma è il momento propizio per iniziare a preparare un esame, per poter fare una fase un po' più intensa di studio, una full immersion, bisogna essere anche un po' disciplinati e dire: bene, sì, non ho moltissima voglia di aprire 800 pagine di tomo, però mi ci metto perché so che mi ringrazierò più tardi.
0: Certo.
1: Quindi sì, cerco sempre di gestirmela al meglio.
0: Senti, prima di salutarci, Larissa Iapichino, e di ringraziarti per essere stata qui con noi, come sempre è stata una chiacchierata molto interessante. Ora vai un po' in vacanza, c'è una pausa da prima del ranking mondiale nel salto in lungo, ti riposerai, farai le tue vacanze e poi i prossimi obiettivi anche a livello mentale dopo questo stacco. So che è difficile perché è appena finito, quindi non voglio adesso in questo momento, diciamo, rovinarti questo periodo, però insomma dobbiamo parlare per forza anche del futuro.
1: Ma certo, allora sicuramente la prossima tappa, diciamo, a livello sportivo sarà sopravvivere la preparazione invernale, che non è mai scontato, che è veramente la parte più dura dell'anno, soprattutto ricominciare i primi lavori che sono sempre veramente molto faticosi a livello fisico, e poi insomma tutta la programmazione che ancora sarà da fare, devono uscire i vari calendari, dobbiamo ancora sederci e capire come gestire questo anno, che è un anno importantissimo perché precede quello delle Olimpiadi.
0: Ah, sì.
1: E anche il 28 sarà un anno molto strano perché le Olimpiadi sono anticipate di circa 2 settimane rispetto al solito, abbiamo un mondiale indoor in India, quindi dobbiamo
0: anche
1: veramente,
0: logisticamente è un bel delirio, eh?
1: esatto, perché il prossimo anno abbiamo appunto il mondiale in Cina a Pechino, a metà settembre, quindi tutta la programmazione sarà rivolta a quello, ma poi successivamente dobbiamo anche organizzare quello che verrà nel 28, perché le Olimpiadi sono l'impegno, l'evento del quadriennio, e quindi dovremo arrivarci al meglio possibile.
0: Certo, sì, ci arrivi anche a un'età importante, quindi sicuramente è l'obiettivo principale, ma ci sono prima tante tappe importanti che seguiremo insieme a te e sicuramente ci risentiremo, lo speriamo. Intanto ti ringraziamo davvero per essere stata con noi, buone vacanze, riposati e rilassati dopo questo splendido anno. Grazie davvero a Larissa Iapichino.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
4: L'ultimo anno di scuola.
5: Ciao Fede.
4: Nessun copione, prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4x1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini, a Bursa derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, lunedì 28 settembre alle 20.35, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Meteoradio. In serata nuvolosità residua al sud, specie sulle zone che affacciano sullo Ionio, ma con bassa probabilità di pioggia. Cielo prevalentemente sereno al centro-nord. Domani, domenica 27 settembre, insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce

0: di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Sabato Sport.
2: Eccoci ancora insieme qui su Radio 1, Sabato Sport, Giacomo Prioreschi con voi. Siamo arrivati alle 15:35 minuti e 30 secondi e andiamo a parlare di nazionale di calcio. La sconfitta dell'Italia 2-0 contro il Belgio. Ci sono due sfide che seguiremo in ordine di tempo. La prima è quella di venerdì contro la Turchia, degli azzurri impegnati in Nations League. Scriveteci le vostre curiosità al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. 2949, collegato con noi c'è Daniele Fortuna che segue la nazionale assieme a Francesco Repice. Ciao Daniele, buon pomeriggio, benvenuto a Sabato Sport.
3: Buon pomeriggio a te qui da Villa Borghese, davanti al ritiro della nazionale, all'albergo della nazionale, ospita come sempre la nazionale già dai tempi meravigliosi degli europei del 2021. Bella giornata, però insomma qui diciamo che l'atmosfera è un po' intorpidita, soporifera. Ci sono tre o quattro tifosi davanti all'albergo e beh, d'altronde dopo quello che è successo ieri, insomma, tutto questo entusiasmo non ce l'aspettavamo. E anche all'interno dell'albergo abbiamo avuto la possibilità di andare con Luciano Pecoraro, che naturalmente come in tutti questi giorni segue i nostri collegamenti dal punto di vista tecnico, perché, e poi la proporremo, abbiamo avuto la possibilità di intervistare uno dei debuttanti di ieri sera, vale a dire Mohamed Ali Zoma, l'attaccante entrato proprio nel finale con il suo ex compagno nell'albino Leffe Dumbia. Per lui comunque un debutto, 22 anni, però poi come avrete la possibilità di sentire parla già da giocatore consumato, esperto, quasi un veterano. Torniamo però a quello che è successo con il Belgio, la brutta serata, perché comunque 25 minuti all'inizio della ripresa non bastano, ci vuole più tempo, ci vuole altro gioco, ci vuole un'altra nazionale, nazionale che si è rivista in campo stamattina, perché comunque la Turchia arriva subito, domani si parte per Bursa e poi lunedì sera c'è subito la partita contro la nazionale allenata da Vincenzo Montella. È quasi un derby per il terzo posto, già si dice quasi uno spareggio, e abbiamo detto che per la Nations League, per andare avanti, per prestigio, per blasone, ma poi anche per la classifica FIFA, dunque per i sorteggi degli europei del 2028, è importante non essere retrocessi, dunque importante evitare di finire al quarto posto, perché le due peggiori quarte di questi quattro gironi con le migliori nazionali d'Europa vanno direttamente nella fascia B. L'Italia in questo momento si trova nella fascia A, poi le due migliori terze si salvano e dunque non vanno a giocare partite a marzo. Le prime due dei quattro gironi invece si incrociano nei quarti di finale, poi nei quarti di finale per poi giocare le finali a quattro di Nations League e contendersi il trofeo, il titolo, e poi le peggiori terze con le migliori quarte si incrociano nei play-out per non retrocedere. Insomma, non è così difficile, magari può sembrare, però insomma questa è la situazione. L'Italia in questo momento ha perso, quindi effettivamente può diventare uno spareggio per il terzo posto nel gruppo A, quello con la Turchia. Turchia che è stata sconfitta in casa invece con la Francia, il gol di Mbappé che poi si è anche infortunato, e insomma però la Turchia ha tenuto botta contro la Francia di Zidane, ha avuto anche le sue occasioni, l'ha fatta faticare la nazionale francese, e dunque non sarà un'altra partita difficile per l'Italia di Roberto Mancini, e qualche cambio ci sarà inevitabilmente. Roberto Mancini, però ascoltiamo le sue parole subito dopo la sconfitta con il Belgio.
4: Noi abbiamo fatto due allenamenti per provare questa partita, quindi non è che tutto può andare bene. E poi giocavamo contro il Belgio, che è un'ottima squadra, cioè, non è una squadretta, quindi ci hanno messo in difficoltà nel primo tempo perché siamo stati troppo larghi, troppo lunghi, aggredivamo male e non prendevamo mai la seconda palla, mentre nel secondo tempo siamo andati molto bene fino alla concessione del contropiede del secondo gol, dove lì dovevamo fare più attenzione perché eravamo troppo scoperti, però nel complesso nel secondo tempo siamo andati bene.
3: Cosa le è piaciuto anche a livello individuale? I giocatori, Romano probabilmente ha sentito la tensione del debutto.
4: Sì, questo è normale, all'inizio insomma non è così semplice, quindi bisogna anche accettare che facciano degli errori e di lì migliorano, non è che possiamo chiedere ai ragazzi che sono alla prima presenza di essere perfetti, quindi per me ha fatto un'ottima gara e quello che mi è piaciuta la reazione del secondo tempo, che non era così scontata, insomma, dove non abbiamo, per 25 minuti abbiamo concesso niente, abbiamo avuto 3 o 4 occasioni per fare gol, quindi quello mi è piaciuto.
3: I tifosi hanno fischiato, ma questi fischi possono facilmente essere trasformati in qualcos'altro, sì. Con ottime prestazioni, soltanto che tornando al 2018 a un certo punto l'Italia sboccia. Io mi ricordo sempre una Nations League con la Polonia, lì quando si giocava per non retrocedere, e fu la prima partita in cui si è visto tutto il lavoro, però forse non c'è tempo per arrivare a quel punto lì.
4: Beh sì, era un po' diverso lì perché avevamo avuto delle amichevoli dove avevamo visto delle cose, avevamo scelto i giocatori, quindi questo è un po' diverso questo momento, però io penso che bisogna sempre ripartire dalle cose positive tenendo in mente quello che di positivo non c'è stato nel primo tempo, e quindi di lì si riparte.
2: Questo è Roberto Mancini, CT della Nazionale, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Belgio. Daniele Fortuna, due domande in una. Intanto, ecco, ripartendo proprio dalle ultime parole del CT azzurro, era lecito aspettarsi di più da una Nazionale in ricostruzione, secondo te? E poi, seconda cosa, ci stiamo anche un po' preparando, forse se ne parla psicologicamente, all'idea che, visto il poco tempo a disposizione di Mancini, le nuove convocazioni e quant'altro, ecco, questa Nations League possa essere una sorta di delusione totale per ennesima delusione totale per i tifosi azzurri.
3: Speriamo di no, però ci si aspettava di più secondo me dal primo tempo, e il primo tempo è difficilmente commentabile perché una Nazionale disorganizzata. E questo non si vede praticamente mai. Mancini è un allenatore comunque di grandissimo livello, è vero sono stati pochi giorni, però poi alcuni di questi calciatori si conoscevano, lì è difficile da capire, lo dice anche Mancini, è troppo lunghi, scoperti dietro, con i giocatori che non accompagnavano quando ci sono state rare occasioni di spingere in attacco, in contropiede, mancavano le coperture dietro, abbiamo sofferto tantissimo sugli esterni con i terzini, soprattutto dalla parte di Lorenzo, quindi più di quel primo tempo sicuramente sì. Poi i primi 20 minuti sono stati buoni, magari di rabbia, di nervi, chiaramente se l'Italia segna o con Pio Esposito o con Kane, Lammens non fa due miracoli, la questione cambia. Però complessivamente quello del primo tempo è stato un dominio, perché comunque il Belgio avrebbe potuto chiudere onestamente sul 2, sul 3-0 anche. Donnarumma ha fatto due miracoli autentici, e quindi partiamo da questo dato. Delusione totale, sì, il tempo è veramente poco, queste quattro partite già definiscono poi l'indirizzo del gruppo.
2: È improbabile, scusami se ti interrompo, pensare a uno stravolgimento del livello di gioco di questa Nazionale già a partire da venerdì. Ora tutto è possibile, ma diciamo no.
3: Venerdì ti riferisci alla partita con la Francia a Stade de France?
2: Mi riferisco alla partia di lunedì con la Turchia.
3: Ma insomma, lì poi è anche una questione di talento, di tecnica individuale. È anche vero che il Belgio aveva un commissario tecnico nuovo, Van Bommel, però poi i giocatori sono quelli, e sono giocatori che sono stati al Mondiale negli Stati Uniti e sono arrivati ai quarti di finale, hanno perso soltanto alla fine con la Spagna, questo significa qualche cosa. E il Belgio era ai Mondiali in Qatar ed è arrivato terzo ai Mondiali in Russia, l'Italia non c'era mai. Questo secondo me significa, non dal punto di vista psicologico, c'è una differenza di tecnica, di talento, di organizzazione ormai conclamata, però con la Turchia magari, ecco, le cose possono essere un po' diverse, non ci sono i De Bruyne, non c'è Götze, questo ragazzo fenomenale che ha appena preso il Paris Saint-Germain. Insomma, il Belgio è più forte della Turchia, però la Turchia in casa appunto va

0: bene, spinta anche dal suo pubblico. Ripeto, la Francia segna soltanto nel secondo tempo e la Francia ha talenti a iosa. Segna con...
1: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
2: Buongiorno, apriamo il notiziario dell'ora della Venezia Giulia con l'incidente che ha coinvolto quattro militari italiani dell'undicesimo reggimento bersaglieri di Orcininco Superiore nel corso di un addestramento della NATO in Lettonia. Durante un'esercitazione a fuoco ad Agi, il veicolo con i quattro militari è stato colpito da un'arma da fuoco non automatizzata installata su un altro veicolo militare italiano. Sentiamo.
3: Sono di stanza Orcenico Superiore in provincia di Pordenone i quattro bersaglieri rimasti feriti durante un'esercitazione NATO in Lettonia. Appartengono all'undicesimo reggimento della Brigata Ariete impegnato nella base militare di Adagi a una trentina di chilometri da Riga. Uno dei quattro è in condizioni più serie ma stabili e resta sotto osservazione. Gli altri tre stanno bene e hanno già potuto contattare i familiari. Nessuno è in pericolo di vita. Il Ministero della Difesa conferma che alcuni colpi sono partiti dall'armamento di un mezzo italiano e hanno raggiunto un secondo veicolo. Stando alla ricostruzione dell'ANSA, una raffica di mitragliatrice partita accidentalmente da un blindato dardo avrebbe colpito un altro mezzo dello stesso tipo che lo precedeva con il portellone posteriore aperto. Lo Stato Maggiore, da noi interpellato, non ha fornito ulteriori dettagli sulla dinamica. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente. Il dardo è un cingolato da combattimento della fanteria armato con un cannone da 25 mm e una mitragliatrice da 7,62, un mezzo destinato a essere progressivamente sostituito dal nuovo Lynx, di cui i primi esemplari sono già stati consegnati all'esercito. La base di Adagi è uno dei principali centri operativi della brigata multinazionale NATO in Lettonia, guidata dal Canada, che conta oltre 3.500 militari di 14 paesi alleati. Circa 300 sono i soldati del contingente italiano. Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Nel giorno in cui scatta il taglio dello sconto sul gasolio, la FAI, la Federazione Autotrasportatori Italiani, che sono riuniti a Monfalcone, traccia un bilancio dei costi dei carburanti e il conto risulta sempre più salato. Sentiamo.
4: Un risveglio con 6 centesimi in più alla pompa sul gasolio, conseguenza della riduzione delle accise, il giorno dopo l'annuncio di Eni di un tetto ai prezzi a partire da lunedì, ben sotto il mercato. L'incremento non riguarda l'autotrasporto, che gode di un rimborso delle accise tramite credito d'imposta, lo stesso strumento messo in campo dal governo quest'anno con oltre 400 milioni in più per il settore. Se ne è parlato all'Assemblea regionale della FAI, la Federazione Autotrasportatori Italiani. Gli addetti ai lavori dicono che si fa fatica a passare ai clienti gli aumenti superiori al 50% e comunque la liquidità soffre. Il segretario Giulio Zilio.
5: Le aziende chiedono che questi soldi arrivino perché al momento nessuna impresa ha ancora ricevuto nulla proprio. Ci sono già ditte che stanno rinunciando ad alcuni trasporti più lunghi, meno remunerativi, oppure trasporti in cui non c'è il viaggio di ritorno, non calerà l'offerta, questo è inevitabile.
4: Tra gli associati il malessere serpeggia.
6: È un disastro. I costi sono aumentati moltissimo, purtroppo però i nostri clienti non riescono a capire e ad afferrare questo problema.
7: È inutile stare a chiacchierare, tanto sono sempre le solite cose, lo sanno tutti che il gasolio è un costo esagerato.
4: Per i due europarlamentari regionali, Anna Cesin della Lega e Alessandro Ciriani di Fratelli d'Italia, la soluzione passa per una revisione delle politiche verdi dell'Unione Europea.
8: Noi stiamo sostenendo un riorientamento affinché tutta la politica energetica, quella dell'ETS, quella che ha impostato tanti costi per le imprese, senza pretenderlo però dai paesi terzi, venga rivista.
9: I provvedimenti che stanno mettendo in ginocchio interi comparti industriali e produttivi italiani ed europei non sono legate a dinamiche locali, domestiche o nazionali, ma derivano tutte da provvedimenti di cui si parla pochissimo e sono provvedimenti europei, penso all'ETS, penso al CIBAM. Sono tutti provvedimenti in fase di revisione, ma il timore è che questa revisione sia particolarmente timida e non incida minimamente in quelli che sono i problemi.
4: La Regione deve puntare su alcune priorità, secondo il capogruppo in Consiglio regionale del Partito Democratico, Diego Moretti.
10: Le priorità sono sviluppo industriale, le priorità sono la logistica, il trasporto, la priorità devono essere la crescita economica e purtroppo in questi anni, nonostante le tante risorse, la nostra regione cresce meno delle altre.
4: Monfalcone, Antonio Di Bartolomeo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Nella notte scorsa la Questura di Trieste ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio con particolare riferimento alle aree della

0: cosiddetta movida. L'obiettivo è garantire sicurezza nei luoghi del divertimento. Nel corso della notte sono state identificate 46 persone, di cui 15 con cittadinanza straniera, e non si sono registrate turbative all'ordine e alla sicurezza pubblica. I controlli hanno riguardato la verifica del tasso alcolemico e dell'assunzione di sostanze stupefacenti nei confronti di 137 conducenti in transito nel capoluogo giuliano, impiegando 3 pattuglie della sezione della Polizia Stradale di Trieste. Sono state rilevate 5 violazioni ed decurtati un totale di 50 punti. Un'auto è stata anche confiscata. E ora parliamo di morbillo e parliamo anche del fatto che in Friuli Venezia Giulia le coperture migliorano, ma resta da completare il ciclo delle 2 dosi di vaccinazione.
1: Una persona con il morbillo può contagiarne fino a 17 in una popolazione non immune. È il dato richiamato dai pediatri per spiegare quanto facilmente possa diffondersi il virus e perché sia importante completare le 2 dosi di vaccino. In Italia, nei primi 5 mesi del 2026, i casi confermati sono stati 472, quasi il 47% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il Ministero segnala aumenti particolarmente evidenti nelle notifiche in Campania, Calabria, Lazio e Toscana. In Friuli Venezia Giulia, secondo i dati della Direzione Centrale Salute della Regione, le coperture migliorano, ma resta un punto debole, il completamento del ciclo vaccinale. Nel 2025 la prima dose a 2 anni ha raggiunto il 94,52%, quasi un punto in più rispetto al 2023, ma ancora sotto l'obiettivo del 95%. A 7 anni quasi il 96% dei bambini ha ricevuto almeno una dose. La seconda però si ferma all'89,33%, circa un bambino su 10 dunque non risulta aver completato il ciclo. Ci sono differenze anche tra i territori. Per la prima dose entro il secondo compleanno, Friuli Occidentale e area Giuliano-Isontina sfiorano il 95%, il Friuli Centrale si attesta al 92,3%. Tra gli adolescenti la seconda dose raggiunge circa il 91,5% a 16 anni e il 90% a 18. Da qui l'invito a recuperare le dosi mancanti anche tra i giovani adulti e nella fascia tra i 15 e i 39 anni che si concentra il maggior numero di casi segnalati in Italia. Trieste, Andrea Marucic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: E apriamo la pagina degli spettacoli con la Società dei Concerti che ha presentato il calendario della stagione artistica 2026-2027. Ad inaugurare il cartellone una leggenda del pianoforte come Grigori Sokolov, che è atteso a suonare il 23 novembre. Tutti i concerti saranno al Teatro Verdi alle 20.30 e lunedì sentiamo il direttore artistico Marco Secco.
2: Sicuramente l'inaugurazione con Grigori Sokolov, che fa sempre sold out e quest'anno ci siamo già vicini, quindi questo appuntamento bellissimo. Per la prima volta l'orchestra di Champs-Élysées, una delle orchestre più importanti della Francia, con Philippe Hervéguez, che vengono a fare Beethoven, e poi Coty Capuçon, uno dei migliori violoncellisti del mondo, che viene a suonare per la stagione. Insomma, davvero tantissimi, ma tantissimi. Poi cose speciali come la Sarah Willis, cornista di Berliner Philharmoniker, che viene a suonare addirittura musica cubana con un gruppo sudamericano.
3: Che altri appuntamenti possiamo segnalare?
2: Beh, non dimentichiamoci che la Società dei Concerti non è solo gli 11 concerti al Teatro Verdi, che sicuramente sono un po' la spina dorsale di quello che facciamo, ma ci sono anche le attività nei musei civici, ci sono anche i concerti che dedichiamo al Natale, ci sono anche il Festival Wunderkammer, insomma ci sono anche moltissime altre attività. La nostra proposta musicale è di circa 30 concerti all'anno, per cui è veramente tantissime, tantissime cose.
3: Un altro progetto a maggio, ci spiega di cosa si tratta?
2: Sì, a maggio c'è questo progetto che si chiama Resonance, dove la violinista Giulia Rimonda porta un progetto che sta portando tra l'altro anche a Parigi, a Berlino, ma anche a Bolzano in Italia. È un progetto molto bello che racconta la musica, a parte perché lei ha un podcast che è molto famoso, e questo podcast che è nel digitale diventa live, quindi ci saranno tantissimi incontri diffusi in tutta la città di Trieste, con tra l'altro sportivi, letterari, veramente gente di tutto, di diverse discipline, e quindi il bello è che gente che non è del campo musicale, gente che magari non frequenta la musica, ecco, che va a coinvolgere tutto questo pubblico giovane e diverso.
0: L'intervista era di Lara Zani. Continuiamo con la cultura perché sono gli ultimi giorni per la mostra al magazzino 26 Africa 1970-2005, disegni di Edoardo Di Muro, Trieste, Dakar. Questo è il titolo, la mostra oggi registra circa 1600 visitatori. Il progetto è nato per celebrare il profondo legame storico, marittimo e culturale tra Trieste e il continente africano. Si prepara ora a compiere un importante passo internazionale. Nella primavera dell'anno prossimo la mostra volerà a Dakar grazie alla collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura Locale, portando così l'opera di Edoardo Di Muro proprio nella terra che ha segnato la sua esistenza e la sua produzione artistica. Ci sarà tempo quindi solo fino a domani per ammirare le oltre 100 opere originali, le litografie e i taccuini dell'artista e illustratore che è scomparso nel 2022. E siamo quasi alla conclusione di questa edizione del notiziario dell'Ora della Venezia Giulia, redatto e condotto da Dario Ronzoni, con in studio Bruno Montevecchi. Dopo di noi ci sarà il programma Sconfinamenti, che parla del 55esimo volume della rivista Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, con il nuovo direttore, il ricercatore del CRS Mattia Drandic, che ha preso il posto del professor Rino Cigui in quiescenza. Si illustreranno i contenuti e le prospettive future della rivista. E ora l'ultimo servizio. Entra nel vivo Trieste Next, il tema centrale della 15ª edizione è la forma del pensiero, interazioni tra cervelli e intelligenze. Sono tanti gli appuntamenti, tra questi c'è anche un incontro sui supercomputer. E allora abbiamo intervistato Maurizio Molinari, capo ufficio del Parlamento Europeo a Milano, che ha tenuto un incontro proprio su come i supercomputer cambieranno l'Europa.
4: È una bella manifestazione, sì.
5: Mi piace la possibilità di venire a vedere come funziona la scienza, la tecnologia, di portare i bimbi a conoscere questo mondo.
6: Il Festival della Ricerca Scientifica anima il centro della città per la seconda giornata, tra laboratori, incontri, esperimenti, e coinvolge appassionati, turisti, bambini e studenti, per favorire anche il dialogo diretto con ricercatori e scienziati.
7: Parlare, interagire comunque con ricercatori che hanno le mani in pasta nei loro vari ambiti, che ci spiegano sia il bello che comunque le criticità dei loro lavori.
6: Tra gli incontri dedicati alla ricerca contemporanea e alle sue applicazioni nella società, oggi Trieste Next ha dedicato un focus ai supercomputer e al supercalcolo, provando ad analizzare anche le loro applicazioni concrete. Maurizio Molinari, capo ufficio del Parlamento Europeo a Milano.
8: Il supercomputer, immaginatevi una serie di computer connessi fra loro che possono fare in un minuto le stesse operazioni che un nostro computer portatile può fare in 900 anni. Quindi sono dei computer dalla potenza di calcolo incredibile che, per esempio, hanno applicazioni pratiche veramente dappertutto, in medicina, in scienza, in ricerca.
6: L'Italia e l'Europa hanno un ruolo di rilievo nello scenario globale del supercalcolo.
8: I supercomputer sono pochissimi nel mondo, al Tecnopol di Bologna si chiama Leonardo, fra l'altro ne stanno costruendo un altro che si chiama LISA, anche l'Università di Trieste lavora tanto, ha un suo, diciamo, hub di un supercomputer. Questi supercomputer sono finanziati e sono di proprietà congiunta anche dell'Unione Europea, e in questo momento in cui parliamo dell'Unione Europea che regolamenta per esempio l'intelligenza artificiale, ecco, in realtà i supercomputer fanno vedere che non solo regolamentiamo ma che abbiamo anche potere di innovare e di fare ricerca di altissimo livello.
6: La seconda giornata di Trieste Next andrà avanti con tanti ospiti come Vera Gheno, Vittorino Andreoli, e questa sera al Teatro Verdi DNA, lo spettacolo che fa suonare la scienza, con Telmo Pievani e The Producers. Il festival continuerà anche domani per la terza giornata.
9: Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno. Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, da me curato e condotto.

0: Oggi i microfoni di Sconfinamenti si aprono per questa registrazione che vi offriamo, amici ascoltatori, a Rovigno. Noi ci troviamo all'interno del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, nel cuore della cittadina istriana, della costa istriana, perché andremo a presentare una pubblicazione estremamente importante. Si tratta della rivista Atti, il volume 55esimo, pensate, lo facciamo ogni anno perché è doveroso da parte di Sconfinamenti dare spazio non soltanto agli atti ma a tutte le pubblicazioni del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, ma oggi siamo qui per parlare di una rivista, attenzione, rivista fra virgolette, perché si tratta di un vero e proprio volume che raccoglie tantissimi contributi di carattere storico legati a questo territorio, come lo ha sempre fatto nel corso di questi 55 volumi, come ricordavo prima. Oggi presenteremo l'ultimo volume e scopriremo tantissime, tasselli, li potremmo definire così, di un mosaico storico-scientifico di questa località che diventa una sorta di mosaico, un mosaico che può interessare qualsiasi persona. Lo sentiremo dalla viva voce di Mattia Drandic, che è il direttore e ricercatore del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. Buon pomeriggio, benvenuto a Sconfinamenti, grazie per dare l'opportunità ai nostri microfoni di effettuare questa registrazione.
1: Buon pomeriggio anche a voi, per noi è senz'altro un grande piacere.
0: Mattia Drandic, la pubblicazione del 55esimo volume della rivista Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno significa non solo aver consolidato l'importanza storico-scientifica del centro, ma anche non essere mai, sottolineo mai, venuti meno all'impegno e rigore scientifico nei confronti della ricerca e della storiografia locale?
1: Certo, senza dubbio. Pensiamo un attimo al primo numero della rivista, uscito nel ormai lontano 1970. Oggi invece, 2026, esce l'ultimo di questa fila, di questa continuità, il volume numero 55, e appunto segna una continuità. La rivista, che esce a cadenza annuale tuttora, e questa ne è appunto la prova, ha sempre mantenuto un grande rigore scientifico. Difatti il comitato di redazione è composto da ben 8 studiosi da 4 atenei diversi. Il comitato scientifico a sua volta ha un respiro internazionale, in quanto conta ben 17 membri appartenenti a 4 paesi diversi. Ogni contributo, questo bisogna assolutamente sottolinearlo, è sottoposto alla famosissima peer review, ovvero deve passare per una doppia revisione a cieco da parte di 2 studiosi esterni. Inoltre ogni contributo è dotato di un riassunto in italiano, di un abstract in lingua inglese, più le parole chiave. E questo è importante perché appunto rispecchia gli standard scientifici moderni, gli standard scientifici attuali. Quindi la rivista sì, consolida appunto la presenza storiografica moderna in questo territorio e rispetta sempre il rigore scientifico.
0: Noi eravamo abituati a presentare ogni anno gli atti qui al Centro di Ricerche Storico di Rovigno insieme al professor Rino Cigui, che noi salutiamo ovviamente, si sta godendo la sua meritata quiescenza, ma che non ha abbandonato la ricerca scientifica storica, ovviamente, perché ritroveremo poi all'interno anche di questi atti. Quindi oggi siamo sì con il dottor Mattia Drandic, però ricordiamo la figura di Rino Cigui, che tanto ha dato al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, non solo al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, continua a dare per quanto riguarda la storiografia locale, e che, come dicevo appunto prima, ritroveremo anche all'interno di questo volume. Era doveroso ricordare almeno da parte mia il professor Cigui. Senta, una lunga storia, quella

0: degli atti che ci permette paradossalmente di comprendere come si è evoluta nel corso degli anni la ricerca storica e anche i temi portati all'attenzione degli studiosi e dei lettori?
1: Certo, la nostra rivista ha sempre avuto un respiro internazionale perché ha seguito l'evoluzione della storiografia europea e internazionale. Anche i temi, sì, sono temi locali, ma sono sempre stati inseriti in un quadro sia interpretativo e in un contesto storiografico più ampio. Difatti non sono trattati come casi isolati, hanno il loro posto, come ha detto giustamente poc'anzi, sono tasselli, ma tasselli che si infilano e vanno a formare un mosaico molto più grande. Nel tempo, è chiaro, si è ampliato soprattutto l'approccio teorico e il ventaglio metodologico. Da un approccio più tradizionale, per così dire, magari con l'edizione di fonti, con la storia istituzionale, a metodi oggi più innovativi e interdisciplinari, e quindi automaticamente anche un ampliamento di temi, di soggetti e attori studiati e esaminati dalla storiografia, e che appunto in questo modo seguono la storiografia europea internazionale, stando proprio al passo coi tempi. Quindi fra le pagine degli atti di oggi si possono appunto leggere temi storici, come ad esempio l'indagine sul corpo, un'indagine completamente nuova, o l'indagine sulle emozioni, che sono anche temi trattati dalla storiografia contemporanea.
0: Senta, Mattia Drandic, io dicevo prima di una rivista, parlavo di una rivista che è un termine, come dire, editoriale, lo potremmo definire così, non deve fuorviare chi ci sta ascoltando, perché questo si tratta di un vero e proprio volume di carattere storico, ma di carattere soprattutto scientifico. Quindi gli atti sono sì una rivista, ma per addetti ai lavori o anche dedicata al curioso, al cultore della storiografia di quest'area geografica?
1: Nella sua definizione, Atti è una rivista scientifica, e per questo motivo, come per tutte le altre cose che ho detto poc'anzi, quindi la sua struttura metodologica, teorica, e il suo seguire gli standard scientifici attuali, la rende senz'altro una rivista scientifica adatta agli addetti ai lavori, come ha detto giustamente lei, quindi agli storici di professione, per così dire. Però i temi e il modo con cui i temi sono presentati la rende accessibile anche al curioso, anche all'amante della storia, della cultura locale. Vedremo poi più avanti quali sono questi temi, e il pubblico potrà accorgersi che appunto tutti gli interessati, tutti quelli che sono curiosi di sapere, indipendentemente dalla loro professione, possono leggere con piacere la nostra rivista e apprendere cose nuove. Non dobbiamo poi dimenticare appunto che la rivista è scaricabile gratuitamente online, e anche questo la rende più accessibile a un larghissimo pubblico.
0: Ma quando parliamo di rivista parliamo di un volume di grosso spessore storico, lo capiremo poi anche nel corso di questo nostro appuntamento di oggi di Sconfinamenti, ma anche paradossalmente di una notevole mole di pagine.
1: Esatto, sì, il volume 55 comprende 424 pagine nette, non solo di testo ma anche di grafici, di immagini, di cartine, appunto articolati in 10 contributi, 6 saggi più 4 note e documenti.
0: Questo ovviamente mi dà l'opportunità di chiederle, visto anche la mole del lavoro, la mole della pubblicazione, oltre 424 pagine, chi sono gli attori, se li possiamo definire così, che hanno reso possibile questa pubblicazione ogni anno, peraltro, e come ricordava lei, lo ricorderemo anche al termine di questa nostra trasmissione, ridaremo al termine della trasmissione l'indirizzo internet dove poter gratuitamente scaricare questo volume. Però il volume cartaceo, che è opportuno raggiunga, e sentiremo dalle sue parole anche altre latitudini, non rimanga soltanto a Rovigno, ha bisogno di degli attori che, come dire, aiutino dal punto di vista finanziario per la stampa di questa fra virgolette rivista.
1: Certo, il volume 55 vede la luce soprattutto grazie ai fondi del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Naturalmente qui c'è anche il sostegno dell'Unione Italiana e dell'Università Popolare di Trieste, ma non dobbiamo poi dimenticare anche altri tipi di collaborazioni e di aiuti, appunto in primo luogo la collaborazione scientifica con diversi atenei italiani soprattutto.

0: E naturalmente niente di tutto ciò se non ci fossero gli autori che hanno collaborato alla realizzazione di questo numero, i revisori, i redattori, i recensori e naturalmente tutto lo staff del CRS.
1: Ha fatto molto bene, al di là di chi apre il portafoglio, fra virgolette, ricordare tutti gli altri, fra virgolette, attori che danno la possibilità oggi di essere qui come sconfinamenti al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno con lei, Mattia Drandic, per presentare il volume 55 della rivista Atti.

0: Dicevamo prima, oltre alla pubblicazione cartacea di 424 pagine, a chi viene inviata?
1: Dunque, l'invio è gratuito a oltre 200 indirizzi. Adesso non possiamo chiaramente elencarli tutti, ma è chiaro che fra questi 200 indirizzi si trovano biblioteche, università, archivi, istituti, scuole, diverse comunità degli italiani in Croazia e in Slovenia. Quindi ecco, cerchiamo naturalmente di diffondere la nostra rivista quanto più fra appunto i ricercatori specializzati, fra le persone che lavorano in ambito accademico, ma come detto poc'anzi, appunto, essendo consultabile e scaricabile anche online, arriva a chiunque ne sia interessato.
0: Ecco, quest'ultimo aspetto importante, Mattia Drandici, come avviene lo scarico? Dove si deve andare, fra virgolette, nella rete, nel mondo della rete e come si può scaricare?
1: Allora, certamente il mondo della rete è un mondo molto molto grande e facilmente ci si può perdere. In questo caso sarà molto semplice arrivare al numero 55 della rivista. Basta accedere al sito, il sito web del Centro di Ricerche Storiche, www.crsrv.org, e entrare nella sezione editoria. Lì, accanto a tutte le altre edizioni del centro, c'è anche quella dedicata, c'è lo spazio dedicato agli atti. Basta cliccare sull'apposito link e si aprono, come per magia, tutti i numeri e, fra l'altro, anche il numero 55.
0: Senta, cosa significa seguire passo dopo passo la costruzione di un volume come questo, così ricco di contributi, di saggi e quindi anche operare una scelta?
1: Allora, diciamo che il lavoro editoriale non è un lavoro che nasce in un determinato momento, è anche qui un lavoro di continuità. Difatti, alcuni dei collaboratori che hanno scritto anche per il numero 55 sono collaboratori già da tempo, quindi.

0: Non è la prima volta che pubblicano con noi. Ad ogni modo, il primo passo naturalmente è appunto raccogliere i contributi. Raccogliere i contributi fra gli autori conosciuti, già noti, e cercare di reclutare anche nuove leve, quindi di trovare, soprattutto nell'ambito accademico, studenti molto motivati, disposti a pubblicare anche i loro lavori. Dopodiché si passa naturalmente alla verifica delle norme redazionali, ovvero se il testo, se il contributo è stato scritto seguendo le nostre regole, perché lo abbiamo già detto, ma vale la pena ripeterlo, una rivista scientifica che segue un rigore, un determinato rigore, appunto deve avere un apparato di struttura ben consolidato e uniforme lungo tutto il numero della rivista. Quindi ogni saggio deve essere strutturato in un modo ben specifico. È chiaro, poi c'è la gestione delle bozze con la tipografia, c'è bisogno di intervenire con determinate correzioni, suggerimenti, commenti, che naturalmente arrivano dal comitato di redazione, dal comitato scientifico e dai due recensori esterni, e in questo senso bisogna mantenere rapporti con gli autori continui, quindi la comunicazione con gli autori è essenziale e necessaria.
1: Ma Mattia Drandic, allora come dire, possiamo arrivare ai testi che affrontano in questo numero molti temi. Partiamo dal punto di vista generico.
0: Sì, allora diciamo così, naturalmente gli atti si occupano della storia che va dalla preistoria fino alla fine dell'Ottocento, quindi fino al Novecento. E anche questo numero rispecchia questo arco cronologico. Difatti abbiamo saggi che parlano del periodo antico, del periodo medievale, dell'età moderna, fino ad arrivare all'Ottocento. Quindi ecco, anche in questo numero, diciamo così, siamo riusciti a rispettare quello che gli atti vogliono trattare da sempre.
1: Allora, prendiamo in mano il volume degli atti, iniziamo proprio attraverso anche un riassunto, innanzitutto far conoscere gli autori, chi sono gli autori che propongono e hanno trovato stampa, casa, fra virgolette, all'interno di questa pubblicazione, e anche fare un riassunto dei singoli temi per far capire a casa l'importanza del lavoro che c'è alle spalle per addivenire poi alla stampa della rivista Atti, ma soprattutto per l'importanza scientifica che questa rivista ha nel panorama storiografico non solo locale. Questo dobbiamo sottolinearlo. Molto spesso uno potrebbe pensare, vabbè, insomma, la stampano a rovigno, parleranno delle cose loro. No, sono aspetti della storia che poi si intersecano anche con la grande storia, con la storia minuta, e offrono quindi al ricercatore, allo storico, ma anche al cultore di storia, la possibilità veramente di immergersi in una storia che non è soltanto locale. Mattia Drandic.
0: Allora, esatto, proprio così. Il numero 55 si apre con il saggio di Adriana Pavicchievaz. Il titolo del saggio è Gemme a soggetto dionisiaco del Civico Museo d'Antichità J.J. Wickleman, studio degli aspetti iconografici e tipologici. È un saggio appunto che rispecchia quello che abbiamo già detto, quindi il modo interdisciplinare di affrontare la storia, perché è un saggio appunto che parla di archeologia, storia, storia dell'arte, museologia. Quindi riesce a fondere tutte queste discipline parlando appunto di un tema molto particolare, appunto le gemme. Le gemme ritrovate nel museo di Trieste. E l'autrice quindi cerca di capire, basandosi su criteri iconografici, se appartengano o meno alla sfera del culto di Dionisio. È un saggio davvero, ecco, interessante, anche dal punto di vista visivo, perché è chiaro che per ogni gemma di cui si parla viene anche riportata l'immagine, in questo caso a colori, per cogliere proprio i dettagli. È chiaro, le gemme sono di dimensioni più piccole, quindi avere magari delle immagini piccole è difficile da cogliere ogni elemento, e quindi per

questo motivo abbiamo scelto di dare ai nostri lettori l'opportunità di vedere proprio con i loro stessi occhi ciò che poi la studiosa riporta. Adriana Pavichevac è una ricercatrice di quelle che io definirei nuova recluta, perché è la prima volta che appunto pubblica con noi i suoi lavori. Passiamo poi alla storia medievale, con un collaboratore che già da tempo ha il piacere di collaborare con il centro e quindi con la rivista Atti. Si tratta di Josip Banić e il suo saggio Spoglio di fonti archivistiche, edizione critica di 10 documenti sull'Istria medievale. È un saggio importantissimo perché la storia medievale dell'Istria è forse quella porzione, quella fetta più complicata, perché è difficile da accedervi, in quanto mancano moltissime fonti. E quindi cercare di capire, di interpretare la storia di quel periodo diventa automaticamente più difficile. Josip Banić cosa fa? Già per la terza volta consecutiva entra nell'archivio, rispolvera tutte le carte d'archivio e ripropone alcuni documenti già pubblicati, ma lui li ripropone come integralmente, e in questo lavoro ne scopre di nuovi, ne scopre di altri, che vengono appunto pubblicati nella nostra rivista e esaminati dall'autore in modo molto molto rigoroso e scientifico. Rimanendo sempre nel Medioevo, Filippo Vigini ci porta il suo saggio Podestà e vicari podestarili al confine orientale d'Italia, l'esempio di Trieste comunale. Ecco, come Adriana è una nuova recluta, allo stesso modo Filippo Vigini pubblica per la prima volta con noi, e io mi auguro non sia l'ultima, perché a noi al centro piace soprattutto avere questi nuovi collaboratori giovani, che si occupano poi di temi così particolari. Appunto, qua rientriamo nuovamente nel Medioevo, questa pagina molto difficile da scoprire per la storia, perché appunto mancano le fonti, e Filippo Vigini ci porta un tema anche qui interessantissimo, a vedere come le reti podestarili funzionavano sull'esempio di Trieste comunale. Ecco, quindi è un saggio che naturalmente invito tutti i lettori interessati al Medioevo a scoprire.

Passiamo poi al prossimo saggio, che è il mio saggio. Naturalmente, oltre ad essere direttore della rivista, sono anche ricercatore, quindi cerco di dare anch'io il mio modesto contributo allo sviluppo storiografico. Tra stigma e ornamento, il corpo come documento, identità e disciplina nell'Istria dell'età moderna. Quello che ho cercato di fare è prendere appunto dalle varie fonti il corpo come documento storico e vedere come questo poteva essere simbolo appunto di identità o di marginalità nell'Istria

della prima età moderna, quindi fra il 1500 e il 1700, naturalmente occupandomi sì di statuti, ma anche di cultura materiale, come ad esempio l'abbigliamento. Passiamo poi a un saggio di un tema molto caro alla rivista Atti, si tratta di demografia storica. Gli autori sono Dejan Kermaz e Daniela Doblanovic-Shuran. Il culto di San Nazario, tentativo di valutazione quantitativa attraverso l'attribuzione del nome ai battezzati capodistriani. Qui gli autori hanno fatto un grandissimo lavoro d'archivio, molto meticoloso, perché cosa hanno fatto? Hanno praticamente preso i registri dei battezzati di Capodistria dal 1550 fino al 1923 ed hanno analizzato il nome, anzi i nomi di ogni singolo bambino o bambina nata in quel periodo per vedere quanto il nome di Nazario, ovvero del santo protettore di Capodistria, fosse presente quantitativamente e in base a questo attestare quanto sia vivo o meno il culto di San Nazario. Il risultato non ve lo voglio dire io, ma vi invito a leggere questo saggio che appunto mette in luce sia i dati quantitativi ma anche qualitativi. Lo abbiamo nominato prima e lo rinominiamo anche adesso, Rino Cigui, che è stato per molto tempo ricercatore del centro e direttore della rivista, ci propone il saggio Toponomastica storica dell'agro mommianese. Anche qui un lavoro d'archivio pazzesco, fenomenale. Entrare appunto nei diversi archivi, anche non ancora sistemati, anche non catalogati, prendere ogni singolo documento, analizzarlo e trovare appunto la toponomastica di quel luogo. È un lavoro che di per sé è un contributo alla storiografia, ma è un lavoro che dà anche la possibilità a vari studiosi, soprattutto in ambito linguistico, venenamente sì la toponomastica, ma anche l'etimologia, anche la semantica, di trovare un campo fertile per sviluppare i loro lavori e le loro analisi. Passiamo ora alla parte delle note e documenti con il saggio di Ludewit Anton Maracic, Monsignor Antonio Marcello De Petris nel quinto centenario della morte. È un saggio, io direi, molto interessante, uno perché appunto ci parla di questo personaggio morto nel 1526 e quindi ci ricordiamo del suo quinto centenario della morte. Era francescano come lo era San Francesco e sempre nel 2026 ricorrono gli 800 anni della morte di San Francesco, quindi festeggiamo, per così dire, un doppio anniversario appunto legato. Antonio Marcello De Petris, nato a Cherso nella famosa famiglia De Petris, è direttamente collegato all'Istria perché fu vescovo di Cittanova, ma la sua importanza fondamentale è quella appunto per il suo ruolo all'interno dell'ordine francescano, un personaggio veramente di altissimo rilievo e di altissimo livello. Se passiamo poi al saggio di Palmiro Bonini, Cronotassi dei Pievani di Villanova di Grisignana o del Quieto e l'azione pastorale dei vescovi e monienzi nella vita della parrocchia. Bonini anche qui fa un grande lavoro d'archivio perché entra nell'archivio diocesano di Trieste dove sono custoditi gli scritti, le carte dell'archivio diocesano di Cittanova e ripesca praticamente, rispolvera le carte dei vescovi e monienzi e ricostruisce in questo saggio quelle che erano le dinamiche fra una parrocchia e appunto il potere del vescovo. Molto molto interessante, anche perché Bonini affronta in questo saggio un tema ancora poco sviluppato nella storiografia istriana ed è quello dello ius patronatus, ovvero del diritto della vicina, ovvero degli abitanti di una determinata parrocchia di proporre

0: porre o anche a volte eleggere il proprio parroco. E quindi qui si vedono queste dinamiche fra il locale e il potere, l'autorità del vescovo. Passiamo poi al saggio di Lea Lešić-Pustijanac con i figli legittimi a Dignano dal 1816 al 1845. Anche questo è un saggio di demografia storica molto importante perché oltre ad avere i dati quantitativi, c'è anche il lato qualitativo, quindi il volto sociale dei figli illegittimi nell'Ottocento, un tema, se vogliamo, forse anche un po' pesante, ma comunque doveroso da affrontare perché ci mostra quanto eterogenee erano le dinamiche storiche nel passato. Concludiamo la parte note documenti e dunque anche il numero 55 con un collaboratore di non lunga ma lunghissima data, Franco Stener, Petrovia e le sue campane. Un saggio di nuovo molto interessante che parte dalla ricognizione sul terreno, quindi Franco è quello che va a vedere e tocca le campane, le studia e poi ci propone i suoi risultati appunto in questo saggio che vi invito a leggere.
1: Matteo Drandici, innanzitutto grazie per la faconda e anche per, come dire, il riassunto che è riuscito a fare, anche perché è complesso riuscire a riassumere dei saggi, dei testi che parlano di storia, ma che sono uno diverso dall'altro. Però gli atti contengono per ogni singolo contributo un riassunto, le parole chiavi e l'abstract in lingua inglese. Ricordiamo che l'abstract è una sintesi tecnica, autonoma, strutturata, sono 150-300 parole al massimo, che espone appunto l'obiettivo, il metodo, i risultati e le conclusioni di uno studio, di una tesi, posizionandosi all'inizio. Il riassunto è invece una riformulazione discorsiva e più libera dell'intero testo. Perché avete scelto questa formula dell'abstract?
0: Allora, la risposta in realtà è molto semplice. Prima abbiamo parlato del fatto che gli atti sono stati sempre a passo coi tempi e questa ne è un'altra conferma. Il fatto di avere sia il riassunto, che come ha detto giustamente lei è più discorsivo, e l'abstract, che invece in lingua inglese quindi rispecchia anche uno standard più tecnico, è semplicemente, per così dire, semplicemente tra virgolette, una prassi delle riviste scientifiche. Quindi ogni rivista scientifica che si rispetti deve per forza avere l'abstract scritto in lingua inglese, quindi per raggiungere il pubblico internazionale e naturalmente il riassunto per far capire al lettore interessato se quel saggio è veramente campo suo oppure se lo può saltare. Noi speriamo di no.
1: Certamente. Senta, le chiedo anche un'altra cosa però, perché io ho citato prima le parole chiavi. Ovviamente per chi non è un addetto ai lavori, non è un cultore di storia, ma magari per la prima volta ci sta ascoltando o sta ascoltando questa trasmissione che parla del 55esimo volume della rivista Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, magari sentir dire parole chiavi potrebbe magari indurre anche nel lettore. Qual è la valenza delle parole chiavi? A che cosa servono le parole chiavi per ogni singolo saggio e anche per le note documenti?
0: Quindi, al giorno d'oggi si produce tantissimo materiale, scientifico, tantissimo materiale divulgativo. Qualsiasi persona, sia esso uno storico del mestiere oppure no, si trova davanti tantissimo materiale. Per facilitare il proprio lavoro, aprendo un saggio, vedendo le parole chiave e leggendole, lui può subito capire se quel saggio è adatto alla sua ricerca o meno. Questo oggi è molto importante perché chi fa lo storico di professione molto spesso non ha molto tempo di andare a leggere ogni saggio o ogni lavoro per il quale può pensare ci sia qualcosa di importante, di interessante, di rilevante. Leggendo le parole chiave, però, può capire. Non certamente completamente, non al 100%, ma può essere un buon indicatore della qualità del saggio, di quel saggio che può avere per lui. È chiaro, come per il riassunto, come per l'abstract, anche le parole chiave ormai

0: fanno parte della struttura di ogni rivista che può definirsi scientifica.
1: E questa lo è, lo ricordiamo, la rivista Atti, il numero 55, alla pari ovviamente delle altre 54 edizioni precedenti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. Lei citava prima nel volume Saggi e Note e Documenti. Quali sono le differenze?
0: Allora, prima di tutto dobbiamo dire che anche questa è una distinzione tipica delle riviste storiche. In secondo luogo, i saggi sono contributi, diciamo, più ampi, hanno un apparato critico completo. Le note e documenti invece sono di solito contributi più mirati su una fonte o un caso tipico, specifico. Sono più brevi, sì, ma sono comunque sempre rigorosi.
1: Quindi sono più brevi, ma non risentono, diciamo così, dal punto di vista della ricerca storica e ricerca scientifica, quindi?
0: Assolutamente no, quindi sono tutti lavori di alta qualità, anche perché, come detto prima, ogni lavoro, ogni contributo passa la doppia revisione.
1: Certamente, c'è un vaglio ben preciso, vengono vagliati tutti. Senta, Mattia Drandici, in conclusione, si sta già pensando all'edizione 56 degli atti, state già lavorando, state già pensando, sono già arrivati dei contributi, utilizzerete magari dei contributi che non hanno trovato spazio nell'edizione che abbiamo presentato oggi?
0: Prima abbiamo detto, no, che gli atti escono a scadenza annuale e quindi il lavoro redazionale su un numero comincia in pratica già quando l'altro sta per volgere al termine. La prima cosa da fare è naturalmente pubblicare il famoso bando, quello che in inglese chiamiamo call for papers, ovvero il bando di partecipazione. Da lì parte tutto e parte già a marzo, aprile, quindi quando il numero 55 è ancora in stampa, non ha ancora visto la luce del giorno. Quindi sì, stiamo già lavorando al numero 56. Non voglio svelare molti dettagli perché naturalmente è un numero che inviterò nella prossima intervista a leggere, quindi lasciamo i dettagli per il tempo debito, però sì, sono arrivati già dei contributi, è ovvio che con alcuni autori sono già in contatto, certi appunto sono già oramai conosciuti al pubblico e ai lettori degli altri, altri con mio grande piacere sono nuovi, sono io direi anche delle promesse storiografiche future, e quindi mi fa molto molto piacere che il numero 56 avrà anche uno spessore importante.
1: Le faccio un'ultima domanda, esulando un po' dalla presentazione del 55esimo volume della rivista Atti, le faccio una domanda un po' più personale, se mi consente. Lei sente sulle sue spalle la responsabilità di dirigere una rivista come questa, al di là del fatto che abbia 425, 500 pagine, ma soprattutto per i contenuti e soprattutto perché la rivista rimarrà nelle biblioteche, negli archivi, come un mattone della storia che concorrerà quindi nel futuro proprio alla costruzione di un edificio, usiamo un termine improprio, della storia. Sente la responsabilità, e anche perché lei è molto giovane ed è molto promettente, come abbiamo sentito anche per quanto riguarda le ricerche che lei già ha esperito per quanto riguarda il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. Sente questa responsabilità?
0: Beh, prima di tutto la ringrazio dei complimenti, mi fa piacere sentirli. Sì, la responsabilità è grande, perché appunto noi siamo, come lavoratori umanistici, i custodi della memoria e della cultura, custodi naturalmente che non hanno il compito di mantenerla chiusa, anzi hanno il compito appunto di aprirla e di diffonderla, e per fare ciò certo ci vuole lavoro, ci vuole rigore, ci vuole impegno e ci vuole anche tanta passione, ma io direi sono gli stessi valori di tutti i nostri collaboratori che pubblicano assieme a noi.
1: E allora un grazie va ovviamente a lei, Mattia Drandici, che è il direttore della rivista Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, peraltro anche lei è un ricercatore del centro stesso, per il lavoro che fa, ma ovviamente estendiamo i ringraziamenti e i saluti a tutti coloro che contribuiscono non soltanto alla stampa, ma alla stesura dei testi e anche alle ricerche. Grazie veramente di cuore per essere stato

0: ai nostri microfoni.
1: Grazie a voi.
0: Io ricordo infine però che la rivista Atti è già consultabile, come peraltro ha ricordato Mattia Drandic, e scaricabile gratuitamente dal sito del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. Potete anche digitare Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, poi apparirà l'acronimo CRS, proprio come dicevamo prima, per garantire la massima accessibilità al pubblico interessato. E purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno, i nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla, qui dal Centro di Ricerche Storiche di Rovigno per questa registrazione, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: Del genere, hai parlato, hai citato anche gli europei femminili, un secondo posto lì, una

0: finale in cui si può perdere e vincere, quella ci sta, insomma, rimaniamo comunque in linea con i risultati, no, della nostra nazionale femminile degli ultimi tempi.
1: Certo,
0: mentre
1: certo.
0: Invece per quanto riguarda il maschile, questa analisi, questo guardarsi un po' allo specchio, dove dovrebbe portare secondo te?
1: Allora, dobbiamo far crescere degli innesti interessanti. Abbiamo messo tutti i matti per par domati, è stato il tormentone che ha lanciato questo ragazzo che è da un bel po' che sta crescendo, è campionato di Superlega, Giovanni Sanguinetti. Abbiamo un cambio generazionale con Russo che è rimasto a casa, poi abbiamo anche Giovanni Maria Gargiulo, campione del mondo, che ha avuto delle problematiche, è rimasto a casa. Quindi diciamo che dobbiamo riformulare, fare crescere la consistenza del rendimento al di qua. Noi non dobbiamo scendere, parlo di Bottolo, parlo ovviamente dei ragazzi giovani che stanno arrivando, fermo restando anche che dobbiamo sistemare un pochettino di cose per essere e ritornare ad avere quella continuità che un campione del mondo e una squadra campione del mondo deve comunque avere. Poi le giornate storte possono venire, ma come ti ripeto, le contromisure erano nelle nostre corde e quindi fa ancora più male. Fa male a tal punto che io ho avuto, non dico un incubo, ma quasi un'illuminazione. A me sarebbe veramente piaciuto e l'avrei fatto, e mi prendo la responsabilità di quello che dico come ex capitano della nazionale, fosse capitata alla mia nazionale, avrei chiesto direttamente al presidente di darmi un giorno di riposo, tornavo a casa dalle mie famiglie, oggi questa mattina con le famiglie, tutti al Duomo ed incontrare i tifosi che arrivi ci stavano aspettando, e poi tra la prima e la seconda gara, facendo il tifo per Soli che allena la Slovenia, speriamo che vinca la sua medaglia di bronzo, davanti al pubblico, rimanere con il mio pubblico, dare un segnale meraviglioso della serie, i ragazzi, anche se con le lacrime agli occhi e il cuore distrutto, sono qui con voi, sono qui per voi. Questa è una mia utopia, è una cosa che ti regalo, certo. Perché l'avrei fatta veramente col cuore, te lo posso dire, perché ho un senso d'appartenenza alla maglia e al tricolore, alla nazionale, che mi avrebbe portato proprio a chiedere questo al mio presidente. Poi ognuno, sai, è libero di pensare come vuole, come crede, somatizzare le sconfitte, andare dentro la propria caverna emotiva e aspettare che qualcuno gli butti una scaletta per risalire alla luce.
0: Beh sì, d'altronde tu fai anche, no, insegni pallavolo in giro per l'Italia e quant'altro, insomma, poteva essere un messaggio.
1: Insegno lo Spikeball, che è il gioco della schiacciata, perché
0: giusto.
1: Sono Lucky, l'attore della Lucky Squad, che su RaiPlay puoi trovare tutti gli episodi e anche le regole per poter giocare, ma abbiamo introdotto il Sitting Spikeball. Sitting vuole essere tre all'interno dei giochi della gioventù integrati. Stiamo lavorando proprio con la federazione per aumentare la base, dal promozionale agli strumenti, per poi iniziare realmente quel percorso per sognare adesso un giocatore e una giocatrice di squadre nazionali, attraverso proprio anche al settore giovanile delle nazionali, che continua a essere sempre da anni e anni e anni ai vertici mondiali.
0: Eh sì, tra l'altro il sitting volley è davvero uno sport eccezionale a livello inclusivo, perché davvero unisce tutti, è molto interessante, consiglio a tutti anche di guardarlo, perché è anche molto appassionante. Sì. De Lucchetta, prima di salutarti dobbiamo, perché non è finito questo europeo, in realtà ne parliamo così, perché ancora ci piange un po' il cuore per quanto successo, ma allo stesso tempo all'Italia, ma stasera alle 17, anzi fra poco, meno di un quarto d'ora
1: sto entrando al palazzetto per andarmi a vedere, te l'ho detto, la partita più importante, che è bellissimo perché comunque ci vede come rappresentanti in panchina il buon Soli, che è l'allenatore della Rana Verona, che deve portare a giocare contro proprio la squadra che ci ha eliminato, cercando di far vincere alla Slovenia la medaglia storica. E poi vi aspetto tutti alle 20:55, anche prima, su Rai 2, perché ci sarà il salotto e ci sarà proprio il commento di uno spettacolo meraviglioso tra la Polonia e la Francia di Andrea Giangiogiani.
0: E vedi come favorita, immagino, la Polonia, però visto quanto detto,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: giusto.
1: Sì.
0: Bene.
1: Sì, sì, sì.
0: Bene, allora questi sono gli appuntamenti, potete seguirli ovviamente su Rai 2 e Rai Sport. Grazie davvero a Andrea Lucchetta per essere stato con noi, a presto, ciao, grazie.
1: Grazie a te, Super Spike, sempre. Ciao, ciao, ciao.

0: Everything But The Girl Missing qui a Sabato Sport. Torniamo ai mondiali di ciclismo in Canada con la prova elite femminile e Cristiano Piccinelli.
1: La situazione che è leggermente cambiata, perché al momento, quando mancano 110 km al traguardo e per essere affrontato e concluso il primo circuito all'interno di Montreal, davanti sono rimaste in due delle quattro che erano, ovvero Marte Berge Hetseth, Norvegia, e Natalie Quinn, con un vantaggio però di 3 minuti e mezzo sul gruppo che incombe con soprattutto il gran lavoro dell'Olanda, marcata a vista dall'Italia di Elisa Longoborghini. Attenzione, poco fa c'è stata una sorta di caduta, un rallentamento che ha coinvolto la spagnola Paula Blasi, che è una delle possibili outsider che viene dal successo alla Vuelta, che è stata sostanzialmente l'ultima gara prima del mondiale, che quindi è ovviamente in gran forma per questo finale, però qualche secondo l'ha perso. È vero che manca ancora moltissimo, non c'è stata sostanzialmente caduta ma soltanto piede a terra, però qualche evidentemente inciampo ce l'ha avuto. Davanti dunque Olanda, poi Polonia e anche le maglie azzurre della nostra nazionale, che sta ovviamente cercando di marcare a vista quella che è la grande favorita, Demi Vollering, l'atleta olandese che ha sempre mancato l'acuto mondiale ma che arriva davvero dopo una stagione straordinaria. L'abbiamo ricordato, insomma, le vittorie a Giro e Tour, quella alla Liegi, quella al Fiandre.

0: la freccia pallone, insomma, per dire che si è un atleta che si trova bene su diversi tipi di tracciato, non soltanto ovviamente un tracciato scorbutico, nervoso come quello del di questa prova mondiale, che lo ricordiamo ancora una volta è la più lunga nella storia della rassegna ridata per quanto riguarda le prove alla femminile, battuto il record dell'anno scorso a Kigali di una quindicina di chilometri. Davanti soprattutto l'Italia, molto attenta nel curare ovviamente quelli che sono i movimenti da parte della nazionale orange, che preoccupa di più perché è sicuramente non solo per la Völlering ma la nazionale più attesa, la nazionale che evidentemente anche deve un po' cercare di trovare le medaglie, perché fino a questo momento non dico che abbia fallito, ma sicuramente era lecito aspettarsi qualcosa di più da parte delle atlete olandese. Seconde posizioni per la Germania, che ha in Franziska Koch la propria capitana. Prime posizioni anche per quanto riguarda la formazione polacca, con Nieva Dioma che evidentemente sta cercando di proporsi tra le migliori. Qualche problema adesso per una polacca, si tratta di Kaja Riis, ma evidentemente insomma c'è tutto il modo per rientrare. Al momento a 108 km dal traguardo il vantaggio delle due battistrade è di circa 3 minuti e 20. È chiaro che sta aumentando il forcing da parte di coloro che inseguono, della formazione soprattutto olandese, che sta un po' rompendo le indugi, ha controllato fino a un certo punto, poi ovviamente non era più consentito lasciare andare troppo le fuggitive, dunque tenere un po' questa distanza in maniera controllata, anzi gli mando qualcosa. Nelle prime posizioni non vediamo il Belgio, che ha in Lotte Kopecky ovviamente l'atleta di spicco, due volte mondiale per la belga, che però viene da un paio d'anni sicuramente negativi per quelle che sono ovviamente le sue qualità e per quanto mostrato nel corso della sua carriera. Dunque evidentemente c'è anche la volontà da parte della tra l'altro diciamo così ha sposato il figlio di Eddy Merckx, e a Montreal Eddy Merckx vinse uno dei suoi mondiali, il terzo nella sua carriera, quindi anche questo potrebbe un po' stimolare, magari avrà chiesto lumi al suocero per questa sfida, per questa nuova rassegna ridata che la vede al via. Davanti dunque rimangono Norvegia con la Headset e Stati Uniti con Natalie Quinn, a 3:18 c'è il gruppo delle migliori, al cui interno c'è l'Italia, c'è Lisa Longo Borghini. A voi.
1: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli, che ritroveremo più tardi per continuare a seguire insieme la prova in linea femminile ai mondiali di ciclismo in Canada. Domani vi ricordo anche l'appuntamento con quella maschile, la seguiremo insieme a partire dalle 15 per tutto il pomeriggio, e poi fra pochissimo invece continueremo a parlare di calcio, andremo a dare un'occhiata anche ai campionati esteri per capire meglio dove andare a pescare nuovi giovani italiani che poi magari potrebbero essere convocati in nazionale. Torniamo fra pochissimo, GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
7: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.

0: GR1.
1: Valerio Penna in studio parlando ai giornalisti prima di partire per il Tennessee. Il presidente americano Donald Trump è tornato sui due conflitti in corso.
2: Donald Trump ribadisce il suo no alla proposta iraniana di riaprire lo stretto di Hormuz in 7 giorni. Vogliono un accordo perché stanno perdendo, ha detto il presidente americano, ma noi abbiamo il controllo totale dello stretto. Il capo della Casa Bianca ha parlato anche dell'Ucraina. Trump ha chiesto al presidente Zelensky e al russo Putin di trovare un'intesa per la pace. Forse lo faranno prima dell'inverno, ha detto Trump. Il presidente ha accennato anche di aver parlato di Taiwan nell'incontro con l'omologo cinese Xi Jinping. Xi capisce la mia posizione, ha detto Trump. Sull'intelligenza artificiale i due leader avrebbero concordato di creare un canale di comunicazione sugli incidenti legati alla tecnologia. Le fake news non dovrebbero essere ammesse alla Casa Bianca, ha scritto poi su Truth il presidente americano, che nei giorni scorsi aveva annunciato il divieto di accesso alla Casa Bianca per CNN, MS Now è politico, ma un giudice ha poi ordinato il ripristino degli accrediti dei giornalisti. Di Via Liberatore, GR1.
1: A Parigi la messa del Papa in Place de la Concorde. Cari giovani, ha detto Leone XIV, voi siete la Chiesa di oggi. È bello vedere il vostro entusiasmo. Aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una fede rinnovata, a partire dalle sue radici irrigate dalla fede, ha detto davanti a una folla oceanica il Papa, che si è rivolto anche ai governanti. Rechino pace e rispettino la vita. Prossima tappa del viaggio in Francia è Lourdes, dove il pontefice arriverà stasera. Un 15enne muore folgorato dall'alta tensione vicino a Lodi. Si sospetta una sfida social come causa dell'incidente.
3: L'allarme scatta alle 21.34 di venerdì. I tecnici di Terna devono correre a ripristinare la linea elettrica dopo un calo di tensione nella zona. Individuano un traliccio vicino alla tenuta Bottedo, una delle centinaia di antiche cascine dell'Odigiano. Al loro arrivo però la scoperta. A terra c'è il corpo di un ragazzo. È giovane. Oltre ai segni dei traumi ci sono delle bruciature, gli esiti di una folgorazione per un contatto coi cavi dell'alta tensione. Accanto alla vittima, uno smartphone. Nelle stesse ore, a poca distanza, la mamma di un quindicenne è in questura a Lodi per denunciare la scomparsa del figlio. Quando le due segnalazioni si incrociano, si capisce l'identità della vittima. Subito dopo, esaminando il telefono del ragazzo, si scopre quello che potrebbe essere successo. L'ultima foto è stata scattata dalla sommità di quel traliccio, a oltre 20 metri d'altezza. L'ipotesi investigativa è quella di una sfida social. Dopo lo scatto, il ragazzo potrebbe essere scivolato e finito sui cavi dell'alta tensione. Claudio Vigolo, GR1.
1: A Copiana, in provincia di Torino, un 43enne è caduto con il paracadute, precipitato da un'altezza di diversi metri. Gli amici hanno allertato i soccorsi, ma l'uomo è morto durante il trasporto in elicottero in ospedale. Prolungato fino a mezzogiorno di domani lo stop ad arrivi e partenze all'aeroporto di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Linea Antonella Gurrieri.
4: Fino alle 12 di domani, zero atterraggi, zero partenze dallo scalo, già più volte quest'estate messo in crisi dalle attività dell'Etna e in questo caso dal cratere di Nord-Est, che emette questa polvere sottile di colore rossastro che il vento continua a dirigere verso questa parte di Sicilia. Questa proroga ovviamente ha buttato nello sconforto centinaia di passeggeri, sentiamolo in questo anello di voci. In linea a voi.
5: Stavamo arrivando a Catania e ci hanno comunicato che l'aeroporto là l'avevano chiuso.
6: C'erano 5 aerei che giravano, erano sospesi per un discorso d'atterraggio e il pilota non sapeva ancora in quale aeroporto sarebbe stato mandato. Alla fine hanno fatto atterrare a Comiso.
4: Quando avete saputo che vi avevano cancellato il volo?
5: Mentre venivamo a Catania, a metà strada.
1: Il cinema saranno Margaret Qualley e Sabrina Carpenter, le partner di Tom Holland nel film biografico su Fred Astaire.
7: Heaven, I'm in heaven.
1: Il film, che ancora non ha un titolo ufficiale, sarà diretto da Paul King, accanto a Tom Holland, Fred Astaire, Margaret Qualley nel ruolo della sorella Adele, che ballò con lui sui palcoscenici di Broadway e di Londra prima di ritirarsi dalle scene nel 1932. Sabrina Carpenter interpreterà Ginger Rogers, storica partner di Fred Astaire nei musical di Hollywood.
7: And the cares that hung around.
1: Ed è tutto, prossima edizione del GR1 alle 18.
0: Le notizie del giorno.
8: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
9: Dal Corriere della Sera vado sul Giornale.
0: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
10: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
0: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e Rai Play Sound.
11: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
12: Sono Gianmarco Tamberi.
13: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
12: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
13: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
11: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
14: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
15: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Sabato Sport.
17: Sette minuti e 15 secondi qui su Radio 1, Sabato Sport, Giacomo Piureschi con voi, regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Marco Mascia e redazione Andrea Pistorio. Il nostro numero SMS e WhatsApp è 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949. Torniamo ai mondiali di ciclismo in Canada, prova elite femminile, Cristiano Piccinelli.
18: Con la situazione che si evolve, ma con sempre davanti Marteberg, Etzet, Norvegia e Natalie Quinn, Stati Uniti, a 102 km dal traguardo, al secondo degli otto giri complessivi del tracciato di Montreal, un anello di circa 13 km, a 3 minuti scarsi c'è il gruppo con le migliori, con l'Olanda, con l'Italia, che lo ricordiamo ancora, ha in Elisa Longoborghini la capitana, poi ci sono Francesca Barale, Sara Casasola, Eleonora Gasparrini, Erika Magnaldi, Silvia Persico e Monica Trinca Colonel, che con la Longoborghini ha vinto la prova della Mixed Relay, la cronostaffetta mista, con tre atleti maschi e tre atleti femmine. Primo oro storico per la nostra nazionale in questa disciplina introdotta nella rassegna iridata dal 2019, con dunque Elisa Longoborghini che ha ottenuto il suo primo oro iridato, che però nelle gare in linea ha ottenuto però già tre bronzi in carriera e vuole ovviamente provare a migliorare questo palmarès. Per quanto riguarda invece la gara, ovviamente siamo nella fase in cui potrebbero iniziare anche, diciamo così, gli stop da parte dei giudici di gara. Perché? Perché non ci possono essere doppiaggi, e allora, siccome il circuito misura 14 metri, ci sono degli addetti della giuria internazionale che, valutando ovviamente i distacchi, di fatto stoppano le atlete che sono troppo attardate. Tra poco arriveranno le prime eliminazioni, diciamo così, le prime atlete che verranno formate proprio per evitare che ci sia questo doppiaggio. Al momento lontanissime ci sono le atlete magari di paesi un po' più esotici che hanno già un ritardo consistente, attorno ai 10 minuti se ne sono già ritirate in 7, ma insomma sono atlete ovviamente di seconda e terza fascia, Kenya, Zimbabwe e Comore, giusto per darvi le nazionalità delle atlete che sono già state fermate, con però ancora tutto da decidere, perché evidentemente la gara potrebbe entrare nel vivo quando mancheranno una ventina di chilometri, io credo un po' prima dell'ultimo giro, per capiremo ovviamente quelle che sono le ambizioni e anche i reali valori in campo. Ma bisogna stare attenti, perché ovviamente i rischi ci sono, il percorso, l'abbiamo detto più di una volta, è scorbutico, tecnico, bisogna prestare attenzione, ci sono diverse curve a gomito a 90 gradi e lì insomma bisogna anche scegliere bene il posizionamento.

isolamento in gruppo, onde evitare spiacevoli diciamo così incidenti che possono pregiudicare tutto il lavoro fatto. Davanti dunque Norvegia con Marteberg Hedseth e Stati Uniti con Natalie Quinn, 2,52 di vantaggio sul resto del gruppo. A te Giacomo.

0: Cesare Cremonini con Paparazzi qui a Sabato Sport. Apriamo la nostra parentesi col calcio inglese, rimanendo ovviamente collegati sempre col ciclismo, mondiali in Canada, gli aggiornamenti da parte di Cristiano Piccinelli sulla prova elite femminile. Però scriveteci al numero, come state facendo in tantissimi, al numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Dicevo appunto, apriamo una parentesi sul calcio inglese per parlare di Premier, per parlare dei tanti italiani che giocano nel campionato al momento, sicuramente tra i più competitivi in Europa. E collegata con noi c'è Ada Cotugno di Fanpage, che saluto. Ciao Ada, benvenuta a Sabato Sport.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, dobbiamo iniziare questo percorso in Premier prima di tutto con le notizie per quanto riguarda il Manchester City. 114 norme finanziarie violate. Mi viene in mente, non so se ricordi, l'ingegner cane della Jalapa's Band, mille norme finanziarie praticamente che sono state violate. È una questione che va avanti da un po' di tempo, insomma, una bella confusione per il Manchester City. Che cosa si dice in Inghilterra di questo in Premier League?
1: In Inghilterra la maggior parte gioisce, perché diciamo che le sanzioni non sono ancora arrivate. Il regolamento della Premier League dice tutto o niente, perché si parte dal richiamo formale, che farebbe ovviamente niente, fino all'esclusione
0: del tipo no, non dovete farlo, ecco, questo è il richiamo.
1: Cioè, non lo fate mai più,
0: esatto.
1: Fino all'esclusione della Premier, che non sarebbe la retrocessione, sarebbe l'esclusione, quindi bisogna rifare il giro, credo, dalla League 2 a salire, sarebbe una bella batosta. In realtà il City farà il ricorso, e non dico che siamo punto da capo, però i tempi si allungano. Nel frattempo le altre squadre si stanno informando con i propri legali, insomma, ma anche all'esterno, parlando tra di loro, per chiedere eventualmente i danni al City. Ecco. Per

0: i trofei persi, i piazzamenti in Champions persi, quindi si aggiunge, insomma, la situazione è già strana e surreale, diventa ancora più complessa. Diciamo che c'è molta cautela. Gli esperti del settore in Inghilterra dicono che probabilmente ci sarà una deduzione di punti, ma non sappiamo se sarà retroattiva, perché in genere le commissioni indipendenti del calcio inglese non amano giocare con i trofei a tavolino, diciamo così, quindi toglierli, darli a qualcun altro. Fino adesso è stata così, ma se questo si chiama il processo del secolo, insomma, qualcosa vorrà pur dire, quindi potrebbe anche segnare una strada completamente diversa per il futuro.
1: Dobbiamo attendere, probabilmente i tempi saranno lunghi, vedremo, insomma, se si prenderà poi una direzione più drastica o meno. Diciamo che sul tavolo ci sono un po' tutte le opzioni al momento, bisognerà capire quale sarà poi magari anche la pressione degli altri club, visto questo inizio di campionato in cui c'è un dominio del Manchester City, sembrerebbe, o meglio, tutto da vedere, però insomma ha iniziato bene questo campionato.
0: Ha iniziato molto bene, dopo, insomma, il Community Shield contro l'Arsenal non l'avremmo quasi detto, però in realtà è un City che vince, gioca abbastanza bene, ha la sua identità, che non è proprio scontato dopo praticamente 10 anni di Guardiola.
1: Certo, ricordiamo il cambio di allenatore, scusa se ti interrompo, ma c'è Enzo Maresca adesso, insomma, è cambiata una rivoluzione, diciamo, per quanto poi si portino dietro diciamo alcuni dettami tattici da parte di Guardiola, è cambiato tanto dopo un lungo periodo con Guardiola in panchina.
0: Sì, è cambiato tanto perché non è più la squadra che ricordavamo, sa anche essere molto pragmatica in alcune circostanze, riesce anche a vincere 1-0 difendendosi poi molto bene, che non era proprio nell'identità di questa squadra, anche se con gli anni era diventata un po' meno spettacolare e un po' più efficace, soprattutto con Haaland che tocca pochi palloni, ma diciamo quelli che tocca diventano tendenzialmente tutti gol.
1: Sì.
0: E per adesso ne ha vinte 5 su 5, convince. Io metterei sempre l'Arsenal un pochino più avanti, perché la linea della continuità generalmente premia, soprattutto alla lunga, ma vediamo, è comunque una Premier molto interessante.
1: Sì, è una Premier molto interessante, ci sono varie squadre che possono lottare per il titolo, ancora difficilmente decifrabile, perché ci sono, è partito molto bene, ad esempio, ti chiedo, Ada, che ne pensi di questo Brighton Hove, che è davvero una squadra che è partita benissimo quest'anno, tanti anni in Premier, diciamo una squadra sicuramente ben strutturata, no? Dove può arrivare secondo te?
0: È partita veramente bene, c'è da dire che ha avuto anche un calendario abbastanza agevole, ha preso, certo, l'Aston Villa nel periodo in cui il Villa generalmente va male, quindi le prime 4-5 partite di campionato, anche quest'anno
1: hanno la loro fase di rodaggio, diciamo.
0: Esatto, e col Chelsea ha perso, che insomma era l'unica vera big affrontata fin qui, per il resto con l'Arsenal hanno fatto il colpaccio. Secondo me partita anche abbastanza irripetibile, perché insomma per chi l'ha vista c'è stato un Arsenal che non perdeva con così tanto distacco in Inghilterra, credo da 4-5 anni col Brighton, quindi anche qui si dimostra bestia nera, e hanno giocato veramente un ottimo calcio, hanno una squadra forte che secondo me ha ambizioni europee, soprattutto perché si inserisce in quello spazietto lasciato dai vari Chelsea, Newcastle, Manchester United, e anche quest'anno ci metterei anche il Liverpool, però Iraola ha sempre delle partenze lente, quindi c'è da capire anche un po' che fine farà, però si prende effettivamente quello spazietto che a fine stagione può significare anche Europa League, e per il Brighton che l'Europa League l'ha fatta soltanto una
1: Ada,
0: volta.
1: Allora guarda, perdonami, un attimo di pazienza, rimani con noi perché dobbiamo tornare da Cristiano Piccinelli ai mondiali di ciclismo, la prova elite femminile, perché insomma è un momento particolare. Torniamo da Cristiano Piccinelli.
2: Brutta caduta che ha coinvolto diversi atlete al centro gruppo, in una zona in cui si andava anche abbastanza forte. All'interno di questo gruppo di atlete che sono finite a terra ci sono anche due azzurre, si tratta di Elisa Magnaldi e Monica Trinca Colonel, che evidentemente ancora non sono ripartite. Capiremo quali sono le condizioni delle atlete in questo momento, ma è una caduta abbastanza insomma, negativa per come è andata e perché ha coinvolto davvero tanti atleti in maniera rovinosa, con l'intervento immediato da parte dello staff medico al seguito della corsa e con ovviamente per alcune la fine di fatto del mondiale, tra cui la campionessa mondiale in carica Madeleine Vallier, che è al dorsale numero uno e che ripartirà, ma per onore di firma, perché evidentemente c'è l'impossibilità di proseguire per lei. Vedremo anche se ci sarà la volontà di arrivare comunque in fondo, ma insomma sono ripartite invece, se non vado errato, le nostre due azzurre, ma avremo notizie più precise andando avanti, capendo ovviamente quelle che sono state le atlete che hanno avuto, diciamo così, le conseguenze più negative dopo questa caduta, che è arrivata a una centinaia di chilometri dalla conclusione. Al momento però, per dare ovviamente quello che è lo stato delle cose, quando mancano 93 km alla conclusione, davanti sempre Headset e Queen, Norvegia e Stati Uniti, a 1.56 il gruppo per quanto riguarda ovviamente coloro che non sono state coinvolte nella fuga. Voi.
1: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli. Abbiamo visto dai monitor di servizio delle immagini abbastanza brutte di questa caduta, insomma facciamo un grande in bocca al lupo a tutte le atlete coinvolte, poi ovviamente torneremo da Cristiano per gli aggiornamenti più tardi per capire meglio cosa è successo. Stavamo parlando di calcio inglese, di Premier League con Ada Cotugno. Ada, grazie per averci atteso, ma insomma questo è anche il bello della diretta. Stavamo parlando del Brighton, ma ti volevo chiedere anche un po' di questo Chelsea. È presto per ormai noi parliamo ovviamente di questo inizio di campionato, non solo di Premier, di Serie A, di tanti campionati, è molto presto per giungere a conclusioni, però un altro anno in cui il Chelsea è intervenuto sul mercato in maniera davvero fortissima e non sembrerebbe proprio brillare in questo inizio di campionato.
0: No, assolutamente no, ha fatto un'enorme fatica e soprattutto prende un'enormità di gol. Credo che a memoria abbia la difesa peggiore di tutta la Premier League, il che è un dire, perché è comunque una squadra, come dicevi giustamente tu, sulla quale si interviene in modo massiccio anno dopo anno, eppure da un bel po' di tempo che non ottiene risultati, e quando li ottiene sono comunque così stentati, raggiunti all'ultimo e non proprio convincenti. La squadra in sé non avrebbe nulla che non va, perché i singoli sono forti evidentemente, e si è anche un po' tolto tutto quel mercato che era stato fatto con i doppioni praticamente. Adesso ci sono giocatori abbastanza buoni, fa un po' sorridere che tra i migliori ci sia Danny Welbeck, che insomma ci sembra appartenere a un'altra epoca e non a questa moderna Premier League.
1: Sono d'accordo.
0: Invece
1: sì.
0: gioca, segna, effettivamente parte anche titolare, e dietro ci sono tanti ragazzi molto giovani, pagati tantissimo, ma non so se insomma il buon Xabi Alonso abbia scelto una giusta squadra da dove ripartire dopo la scottatura presa a Madrid, perché non mi sembra che la situazione sia migliorata.
1: Non ci stupiamo particolarmente di Welbeck, perché di vecchie glorie, chiamiamole così, in Italia ne arrivano tante, quindi insomma per noi è normale dalla Serie A, diciamo così. Senti Ada, prima di salutarti ti devo chiedere degli italiani, chi se la passa bene e chi se la passa male, fammi un po' una panoramica, perché sono vari gli azzurri che partecipano alla Premier. E chi se la passa male, penso a Tonali e Udogi, che insomma non so se si aspettavano di rivivere gli incubi della scorsa stagione con la loro nuova squadra, ovvero il Tottenham, che è partito un'altra volta malissimo. Però in generale, ecco, dici un po' degli italiani, da Gigio Donnarumma primo in classifica appunto a Tonali ed oggi ultimi.
0: Beh, sicuramente loro due malissimo, Palestra malino, ma soltanto perché non ha ancora esordito, è infortunato, esordirà in un Chelsea che forse dovrà salvare lui a questo punto dando una mano.
1: Da solo è un po' difficile.
0: È abbastanza difficile, vediamo insomma che cosa combinerà. Tra quelli che se la passano malino io metterei anche Chiesa, perché
1: sì.
0: Ancora una volta diamogli un enorme punto interrogativo, non sappiamo come sta, cosa vuole dal suo futuro, cosa vuole la squadra da lui. È una situazione veramente strana. se la passa bene, chiaramente.

0: Donnarumma lì che prende pochi gol, penso che sia quello che sta meglio di tutti. Vedremo come se la passerà per esempio a Nahor al Palace,
1: certo,
0: che anche lì una bella squadra che viene da un grande ricambio, fa un pochino fatica in questo momento, per il resto insomma stagione un po' in sospeso per tutti gli altri. Ci aspettiamo tanto dai nuovi arrivati, soprattutto da quelli più giovani, perché in Premier potrebbero trovare spazio.
1: Certo.
0: Se la potrebbe passare benino secondo me anche Ruggeri, perché riesce più o meno a ricavarsi un po' sulla titolare, visto che il Villa è un po' in emergenza dietro, e comunque in una squadra che secondo me, abbiamo detto prima, parte male ma generalmente aggiusta il tiro, quindi potrebbe anche lì fare una buona stagione riprendendo la seconda parte di quanto fatto l'Atletico Madrid. Poi ha un allenatore che secondo me è molto bravo e potrebbe valorizzarlo bene, quindi potremmo mettere tra quelli in sospeso ma che vediamo con ottimismo. Gli altri, soprattutto gli italiani del Tottenham, vedo abbastanza l'orizzonte nero per loro.
1: Bene, Ada Cotugno, grazie per essere stata con noi, poi sicuramente ci risentiremo nel corso di questa stagione per qualche aggiornamento, per aprire ogni tanto qualche finestra sulla Premier League, perché è sempre molto interessante, anche un po' diciamo il termometro del calcio europeo, il massimo campionato inglese. Grazie ad Ada Cotugno di Fanpage, a presto, ciao.
0: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Bene, torniamo da Cristiano Piccinelli ai mondiali di ciclismo in Canada, prova elite femminile. Cristiano, ti chiedo delucidazioni su quanto è successo, perché io da monitor dei servizi ho visto insomma alcune atlete a terra veramente in condizioni brutte.
2: Sì, guarda, stiamo cercando di capire, perché la situazione è abbastanza in evoluzione. Tra coloro che sono cadute la maggior parte sono ripartite, ma c'è stato un problema per una delle atlete svedesi che è rimasta a lungo a terra, immobile, immagini insomma scioccanti, con anche l'intervento dello staff medico, che come di routine ha posizionato anche il collare a protezione dell'atleta svedese, ma la compagna di squadra di questa atleta svedese si è fermata ai box posizionati nel rettilineo di arrivo in lacrime. Non so se questo sia anche diciamo una reazione nervosa a quanto successo, se sia preoccupata per la collega di nazionale, ma non abbiamo ancora diciamo così indicazioni precise su quanto successo. Di sicuro insomma tra le coinvolte ci sono state la nostra Magliade e la nostra Trinca Colonel, che però sono riuscite a ripartire, come è riuscita a ripartire la campionessa in carica Magdalena Vallier, che però ha già un ritardo prossimo a 5 minuti rispetto alle due battistrade, quindi la possiamo considerare forse già fuori dai giochi per quello che riguarda ovviamente il podio di questo mondiale. Coinvolta anche la spagnola Paola Blasi, dunque insomma rischia di compromettere la... si ritira in questo istante Paola Blasi, anche lei coinvolta nella caduta, era una delle possibili outsider, arriva dalla vittoria alla Vuelta. Rimane lì invece Lisa Longoborghini con due compagne di nazionale, questa è la situazione al momento, con davanti sempre l'Olanda a fare l'andatura, 90 km giusti al traguardo, le due battistrada hanno 1 minuto e 37 sul resto del gruppo che insegue, con ovviamente però al momento anche la nostra Erika Magnaldi che riesce a tornare in coda al gruppo. Attardata anche Kim Lecourt, la mauriziana, che insomma poteva dire la sua, ma che evidentemente paga anche lei questa caduta che ha coinvolto diverse atlete e che ha spezzato un po' il gruppo. A te Giacomo.
1: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli. Previsioni del tempo, rimanete con noi, subito dopo torna Sabato Sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
3: Meteora.
5: Radio.
6: In serata nuvolosità residua al sud, specie sulle zone che affacciano sullo Ionio, ma con bassa probabilità di pioggia. Cielo prevalentemente

0: mentre sereno al centro-nord. Domani, domenica 27 settembre, insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera, transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Sabato Sport.
8: Torniamo per un aggiornamento da Cristiano Piccinelli ai Mondiali di Ciclismo in Canada. Cristiano.
9: 87 km e mezzo alla conclusione, davanti sempre Hetzet e Quinn, con però 1:19 soltanto di vantaggio rispetto al gruppo che insegue. Si vede la fatica da parte dei due battistrada che sono in fuga da diversi chilometri, prima una fuga a 4, poi in 2 strada facendo, ma è una brutta caduta che ha coinvolto anche le nostre Magnaldi e Trinca Colonnella, ha di fatto spezzato in 2 il gruppo. Il primo gruppo che insegue è composto da un centinaio di atleta, è quello che vede ovviamente l'Olanda a fare la natura insieme all'Italia con la nostra Elisa Longoborghini. Ricordiamo che però la caduta ha coinvolto in particolare la campionessa in carica Vaillé, che ha tardata ormai lontanissima dalle migliori e soprattutto ha portato al ritiro di Paola Blasi, la spagnola, altra possibile candidata a una medaglia. 87 km alla fine, davanti in 2 Norvegia e Stati Uniti, a 1:10 il resto del gruppo. A te, Giacomo.

0: Depeche Mode con Dream On qui a Sabato Sport. Siamo arrivati alle 17:38 minuti e 10 secondi. Torniamo sulla sconfitta dell'Italia, quindi parliamo di calcio in Nations League, 2-0 all'Olimpico di Roma contro il Belgio, e vi facciamo ascoltare la voce dell'esterno destro d'attacco Cambiaghi al microfono del nostro Daniele Fortuna, uno dei migliori in campo, uno di quelli che si è impegnato di più, ha creato tantissimo in questo 4-3-3 che vedeva sinistra Ken e al centro dell'attacco azzurro Francesco Pi Esposito. Sentiamo Cambiaghi.
1: Io salvo sicuramente l'atteggiamento e la reazione che abbiamo avuto nel secondo tempo. Dopo un primo tempo sicuramente negativo, siamo riusciti a ripartire, a avere due o tre occasioni molto importanti che potevano farci rientrare in partita. Siamo stati un po' sfortunati, bravi loro, però poi il 2-0 ci ha tagliato un po' le gambe. Sono convinto che questa reazione ci servirà per ripartire meglio, per preparare la partita di lunedì.
2: Come ti spieghi questa differenza, almeno per come l'abbiamo vista noi, tra primo e secondo tempo? Primo tempo squadra lunga, disorganizzata, errori, le parate che sono state salvifiche di Donnarumma, bei 20 minuti, non è stata soltanto una reazione di nervi, di temperamento, c'era organizzazione, c'era gioco?
1: No, questa reazione dimostra sicuramente che siamo una grande squadra, abbiamo dei singoli importanti, abbiamo avuto poco tempo per lavorare, non è una scusa, però dobbiamo ripartire da questa reazione. Sicuramente il primo tempo, come hai detto tu, eravamo un po' lunghi tra i reparti, abbiamo concesso tanto, non dobbiamo concedere così tanto a squadre così forti perché ci potrebbero punire. L'importante è capire gli errori, migliorarsi e non farli più, quindi fin da lunedì dobbiamo cercare di essere in campo in maniera migliore.
2: Il Belgio non ti è sembrato così lontano rispetto all'Italia?
1: No, il Belgio sicuramente ha dimostrato in questo primo tempo di essere una grande squadra. Io credo che se trovi la via del pareggio poi la partita cambia, quindi sicuramente il Belgio è una grandissima squadra, ma noi non siamo da meno e sono sicuro che lo dimostreremo nelle prossime partite.
2: I fischi, che cosa pensi della reazione? È sempre un dispiacere, però magari comincia a esserci insofferenza da parte dei tifosi.
1: No, i fischi non ci fanno piacere, però vanno accettati, perché sicuramente potevamo fare meglio, però è una grande delusione per noi, ma ci servono anche per ripartire.
0: Questo Cambiaghi al microfono di Daniele Fortuna, Nicola Cambiaghi, attaccante della Nazionale e del Bologna, dopo la sconfitta per 2-0 dell'Italia. Ricordiamo i prossimi appuntamenti, perché continueremo a seguire la Nazionale, il suo percorso in Nations League, con intanto collegamenti con i nostri inviati domani, poi lunedì 28 la partita contro la Turchia alle 20:45 in diretta qui su Radio 1, e ancora poi venerdì quella con la Francia, sempre 20:45, sempre diretta sulle nostre frequenze. Torniamo invece al ciclismo, ora mondiali in Canada, prova elite femminile, Cristiano Piccinelli.
3: Forcing dell'Olanda a cercare di ricordare

riducire il gap con le due battistrada quando mancano 82 km e 900 metri al traguardo. Siamo ormai a 32 secondi di margine per Marte Berg Hetset, Norvegia, e Natalie Quinn rispetto al gruppo che insegue. Siamo nel terzo giro del tracciato all'interno di Montreal, tracciato di 13 km. Ricordiamo che poco fa c'è stata una caduta che ha in parte, diciamo così, rovinato i piani dell'Italia, perché sono state coinvolte Erika Magnaldi e la nostra Trinca Colonel, che sono rimaste un po' attardate, stanno cercando di rientrare, ma soprattutto la Trinca Colonel ha dovuto anche cambiare bici, perdendo ovviamente qualcosa in termini di secondi rispetto al resto delle migliori. Ma è un'Olanda che ha forse per la prima volta negli ultimi anni un capitana designata, si tratta di Demi Vollering, e questo forse è un'arma per la nazionale orange per tentare magari l'assalto da lontano. Chissà che non si voglia partire molto prima della conclusione, portandosi dietro soltanto coloro che saranno in grado di reggere il ritmo. Vedremo se questa potrà essere una strategia o se invece le cose verranno portate sostanzialmente fino all'ultimo metro, con soltanto ovviamente coloro che riusciranno a stare al passo della nazionale olandese, che dietro sta facendo da diversi chilometri l'andatura di questa prova mondiale in linea per le donne elite. Nelle prime posizioni c'è anche Lotte Kopecky, due volte campionessa del mondo per il Belgio. A voi.

Questa è una Sophie and the Giants con Right Now qui a Sabato Sport. Parliamo anche di vela, aggiornamenti per quanto riguarda i preliminari di America's Cup che si stanno

0: disputando nel Golfo di Napoli. Luna Rossa mantiene la testa della classifica al termine di quella che è stata la seconda giornata dei preliminari di Napoli, o preliminari regatta come si chiamano in gergo. La barca italiana ha racimolato un primo, un secondo, un terzo e un sesto posto, tenendo a bada le rivali, protagonisti francesi di La Roche-Posay, con due vittorie su quattro regate e la terza sfuggita a causa di una scuffiata proprio all'ultimo atto. Insomma, quindi Luna Rossa che resiste, anche se è stata una giornata particolare sicuramente. Ieri la mancanza di vento, oggi un po' di difficoltà soprattutto nella prima regata con il sesto posto. Torniamo invece da Cristiano Piccinelli ai mondiali di ciclismo, alla prova elite femminile, per un aggiornamento.
1: Con il ritiro ufficiale adesso di Monica Trinca Colonel, evidentemente problemi dopo la caduta che ha coinvolto lei ed altre atlete di questo mondiale, dunque perde un elemento adesso il plotone azzurro composto da cinque ragazze: Elisa Longoborghini, Barale, Persico, Casasoli e Gasparrini, con Trinca Colonel ritirata, Erika Magnaldi che è ancora lontana dal resto del gruppo. Non ci voleva ovviamente questa situazione, perché insomma la squadra olandese è già sicuramente la squadra più forte in assoluto, ma evidentemente insomma può succedere per quanto riguarda le prove su strada. 79 km al traguardo finale, davanti Esset soltanto, che prova a resistere la norvegese, ma insomma sta per essere ripresa dal resto del gruppo, perché ci sono una decina di secondi tra la norvegese e lo squadrone olandese che guida la truppa delle inseguitrici. Stanno per riprendere la Queen, la statunitense, e a breve toccherà anche la norvegese. 79 km al traguardo finale, possiamo anticipare che tra poco ci sarà di nuovo il gruppo compatto. De Giacomo.

0: Red Hot Chili Peppers con Danny California qui a Sabato Sport. Torniamo da Cristiano Piccinelli per un aggiornamento sui mondiali di ciclismo in Canada e la prova elite femminile.
1: E allora, al momento mancano ancora 76 km e mezzo alla traguardo, è stata ripresa anche Marteberg Elset. Davanti sostanzialmente c'è il gruppo delle migliori pilotato dalla formazione olandese. Siamo all'interno del terzo degli 8 giri totali del tracciato di Montreal, con l'avanzata anche della Gran Bretagna. Non l'abbiamo sottolineata, ma insomma Zoe Buxted, che potrebbe dire la sua in un gruppo che vede al proprio interno ancora Eleonora Gasparini, Sara Casasola, Silvia Persico e Elisa Longoborghini. Devo fare ammenda perché ho dato per scontato il ritiro della nostra Monica Tricacolonelli, invece è ancora in corsa con una quarantina di secondi da recuperare rispetto al gruppo che insegue. Ci sta comunque provando la nostra portacolori. Abbiamo parlato della caduta con l'atleta svedese Caroline Anderson, che preoccupava molto. Non ci sono notizie al momento. La notizia più concreta che possiamo dare, ma quella era abbastanza inevitabile, è che si è ritirata. Almeno la grafica ce la dà come ritirata, però insomma non ci sono novità su quelle che sono le sue condizioni. Speriamo ovviamente che sia stata soltanto una brutta caduta, rimasta abbastanza diciamo così immobilizzata sulla strada, molto dolorante, però c'è stato il pronto intervento da parte dello staff medico, che speriamo abbia limitato i danni. Con adesso anche il ritiro dell'atleta norvegese con il dorsale numero 72, la Huget, che dunque lascia questa prova mondiale, che vede al comando adesso la formazione olandese. 75 km al traguardo finale, al traguardo di Montreal per la prova elite in linea, davanti l'Olanda. Questa è la situazione. Torniamo da te, Giacomo.
0: Grazie Cristiano Piccinelli, torneremo da te dopo il GR delle 18, fra pochissimo. Intanto un aggiornamento per quanto riguarda il calcio e per quanto riguarda la Roma, con l'attesa che sale per l'ultimo capitolo di Messi con l'Argentina. Lo sappiamo, ha dato l'addio sui social, ma mercoledì scenderà in campo per l'ultima volta con la maglia della nazionale, e l'albiceleste incontra la Bolivia. Perché vi parliamo di questo? Intanto perché ovviamente è l'addio di uno dei calciatori più forti al mondo alla sua nazionale, non al calcio giocato, ma c'erano numerosi compagni che volevano ovviamente esserci per salutarlo in questa serata speciale. E beh, non ci saranno né Dybala né Molina, due calciatori della Roma che negli scorsi giorni avevano chiesto proprio un permesso per recarsi in Argentina e assistere dal vivo all'ultima partita del loro capitano. Gian Piero Gasperini gli aveva dato l'ok, ma è

stata di diverso avviso la società e quindi alla fine è prevalsa la seconda linea, quindi non andranno a questo evento, sicuramente però da seguire insieme, perché questa sarà l'ultima partita di Messi con la sua nazionale. Ci ascoltiamo Francesca Michelin, La mia ragazza, poi GR1 delle 18, torniamo subito dopo, fra pochissimo. Allora, va bene, perfetto. Allora, parlavamo appunto di quanto detto da Dybala e Molina, ebbene che non ci saranno quindi a questa partita, ci saranno tanti altri invece calciatori dell'Argentina in questa sfida che segnerà proprio l'addio di un campione davvero che ha fatto la storia del calcio con la sua nazionale. Francesca Michelin, La mia ragazza, poi GR1 delle 18, torniamo subito dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Donald Trump a tutto campo prima di lasciare Washington per il Tennessee. Su Cuba esclude un intervento militare e si dice convinto che si troverà un accordo. Con Xi Jinping aggiunge si è parlato poco di Taiwan. Infine l'Iran, Trump respinge la proposta avanzata da Teheran.
3: Ho respinto l'accordo offerto dall'Iran, conferma quanto già fatto trapelare sulla stampa Donald Trump. Vinciamo alla grande, esulta. Gli iraniani vogliono un'intesa perché stanno perdendo malamente, ripete per l'ennesima volta. Abbiamo il controllo di Hormuz, continua a sostenere Trump. Anch'io vorrei raggiungere un accordo, sicura, ma quell'accordo non era accettabile. Liquida la proposta di Teheran per la riapertura dello stretto in 7 giorni, in cambio della fine delle operazioni militari su tutti i fronti medio orientali, la fine delle sanzioni che zavorrano l'economia iraniana, lo scongelamento.

0: trasferimento dei beni di Teheran. In sostanza, il memorandum di giugno rimasto inerte e inoperante. Ma su questa base è possibile riallacciare il negoziato? L'apertura del presidente iraniano Pezeshkian alla questione di Hormuz si può risolvere con i negoziati, non con la forza, annuncia la disponibilità, in caso di accordo, a consentire le ispezioni dei funzionari dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica. I mediatori sono ancora al lavoro, conferma Pezeshkian, ma avverte: a Teheran c'è scarsa fiducia negli Stati Uniti. Mentre dice di sperare in un accordo vicino, Trump, sul fronte ucraino. Prima dell'inverno pieno, si è sbilanciato il presidente. Una linea temporale generica ma collocabile entro i prossimi 2 o 3 mesi. Ho parlato con Zelensky, ha continuato Trump, voglio che si accordi con Putin. Ho parlato con Putin, afferma salomonicamente Trump, voglio che si accordi con Zelensky. Enzo Arcieri, GR1.
1: All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il giorno della Russia, al Palazzo di Vetro di New York, è iniziato poco fa l'intervento di Lavrov. In precedenza il ministro degli esteri russo ha avuto un faccia a faccia fuori programma con l'omologo tedesco Wadeful, il primo contatto a questo livello tra i due paesi dall'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022. In Pakistan 11 persone sono rimaste uccise e altre 20 ferite in un attentato contro un posto di blocco della polizia ad Amanmela, vicino a Darazinda. A darle notizia sono i servizi di soccorso. Ancora nessun dettaglio sui possibili responsabili. Tra le vittime anche 2 donne e un bambino. La seconda giornata del viaggio di Leone XIV in Francia, in 800.000 hanno partecipato alla messa celebrata a Place de la Concorde. Non nascondete la vostra fede, ha detto il Papa, aspirate a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici. L'esortazione poi ai governanti a trasmettere la pace e a rispettare la vita. E rivolgendosi ai giovani, siete la chiesa di oggi, bello il vostro entusiasmo. In serata il pontefice sarà a Lourdes, dove pregherà nella grotta delle apparizioni di Massabiel. Ora in Italia, con l'inchiesta sull'omicidio a Torino del 39enne Fabio Colapietro, 3 i fermati dopo il ritrovamento del cadavere smembrato della vittima, la pista del movente legato alla droga.
2: Prima il festino a base di alcol, crack e altre droghe, poi la lite per dei soldi, scomparsi, e alla fine l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere. I contorni della morte di Fabio Colapietro sono finalmente più chiari. È iniziato tutto 6 giorni fa, domenica, quando a casa di Nicole Formichetti, insegnante di italiano, arrivano Christian Mateus de Oliveira Morando e Kate Buttig. In casa ci sono alcolici e soprattutto stupefacenti a portarli, e Colapietro che alla fine si aggrega al gruppo. Poi accade qualcosa. De Oliveira si sveglia la mattina del martedì e non trova i suoi soldi, le 2 donne gli dicono che a rubarli è stato l'altro uomo, scoppia la lite e Colapietro viene ucciso. Il gruppo non sa cosa fare, De Oliveira decide di provare a far sparire quel corpo, le 2 donne lo aiutano, anche se i ruoli in questa fase sono poco chiari. 2 giorni dopo lui crolla e confessa alla madre, poi alla polizia, l'omicidio del quale si prende ogni responsabilità. La procura contesta alle 2 donne il favoreggiamento e a tutti e 3 la soppressione di cadavere. Oggi pomeriggio, nell'udienza di convalida dei fermi, il GIP si è riservato la decisione, potrebbe arrivare già domani mattina. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
1: A Bottedo, nelle campagne in provincia di Lodi, un 15enne è stato trovato morto folgorato vicino a un traliccio dell'alta tensione. Sul corpo segni di scottature. Accanto trovato anche lo smartphone del ragazzo con un'ultima foto scattata proprio sulla sommità del pilone. L'ipotesi più probabile, secondo gli inquirenti, è che si sia trattato di una sfida social. Sport, Formula 1, il Gran Premio dell'Azerbaigian è andato al britannico Russell su Mercedes davanti a Max Verstappen. Ferrari al 4º posto con Leclerc e al 6º con Hamilton. A separarli Kimi Antonelli, che però rimane in testa alla classifica piloti. Per i mondiali di ciclismo in corso a Montreal in Canada, la prova su strada femminile. Per seguire le battute finali della gara, la linea torna ai colleghi dello sport. Prossimo GR1 alle 19. Un buon proseguimento d'ascolto.
3: Sabato Sport.
4: Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, 18:05 minuti e 30 secondi, siete sintonizzati su Radio 1, Giacomo Pirischi al microfono con voi, regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Marco Mascia, redazione Andrea Pistorio. Torniamo da Cristiano Piccinelli per i mondiali di ciclismo in Canada, dove si sta disputando la prova elite femminile.
5: 67 km alla conclusione, il gruppo è abbastanza compatto lì davanti con Olanda e con alle spalle della squadra di Demi Fer-

Bullering, le nostre Lisa Longborghini, Eleonora Gasparini e Sara Casasola. È riuscita a rientrare, bisogna fare complimenti, Monica Trinca Colonel, nonostante avesse pagato molto per la caduta, non ce la sta facendo invece l'altra italiana coinvolta nella caduta, Erika Magnaldi. Ma vi dicevamo prima del ritiro di Caroline Anderson, atleta svedese che sembrava la più colpita dalla caduta, quella che aveva avuto più problemi della caduta, è arrivata in ospedale in stato di coscienza, è sempre stata coscienza, assicurano così quelli del box della nazionale scandinava, ma non ci sono ovviamente novità su quello che potrebbe essere il suo infortunio, però la cosa positiva è che è sempre stata cosciente. Questa insomma è una notizia che vediamo per quanto riguarda ovviamente l'atleta svedese, con però la situazione che al momento vede sempre l'Olanda a fare la corsa. Questo potrebbe essere anche un vantaggio per l'Italia, perché sono ormai diversi chilometri che la squadra Orange si sta sfiancando, anche per fare un po' di selezione, questo è inevitabile, e la nostra Italia che sta lì guardinga un po' in marcatura stretta per cercare di sfruttare possibile defianza o di capire magari quello che potrebbe essere il momento giusto per provare ad attaccare, anche se insomma con una Demi Vollering dominante come è stata per tutto il 2026, forse è meglio attendere e provare a colpire negli ultimi chilometri di questa prova mondiale. A te, Giacomo.

LP con Don't Stop qui a Sabato Sport. Continuiamo a parlare di calcio, fra poco torneremo ai mondiali in Canada per la prova elite femminile, da Cristiano Piccinelli per gli aggiornamenti, e ovviamente seguiremo questa gara fino alla fine, fino alla sua conclusione, ma intanto torniamo a parlare

E di calcio vi ridò il nostro numero SMS WhatsApp, che è il 335 699 2949, ve lo ripeto, 335 699 2949. Parliamo in questo caso di Serie B e lo facciamo con

0: anche in Serie A, tanti gol, l'assenza di pareggi nelle prime quattro giornate, è un campionato di Serie B che è iniziato col botto, con record che ci danno una dimensione anche un po' dello spettacolo che si è visto in queste prime giornate.
1: Assolutamente sì, le regole che hanno fatto sì che l'intensità aumentasse in Serie B, dove il livello tecnico per forza di cose è leggermente più basso, ha messo in luce la spettacolarità di un campionato che ormai da anni fa dello spettacolo la propria arma principale. Per molti è definito il campionato più complesso d'Europa, probabilmente è così, sicuramente è un campionato in cui, a differenza delle principali leghe europee, ci sono 20 squadre che possono realmente vincere. Il caso più eclatante è quello del Frosinone, che 12 mesi prima doveva fare i play-out, poi il caos, Sampdoria, Salernitana, la fece salvare direttamente, 12 mesi dopo in Serie A con gran merito. Ecco, questo nei principali campionati è inverosimile che una squadra che faccia male poi possa addirittura vincere il campionato, e questa tendenza si sta confermando anche nelle partite singole, dove ogni squadra, almeno al momento, quando i punti pesano un pochino di meno, partono per vincere la partita. Ecco, nessuna specula al momento. Vedremo poi quando si entrerà nel vivo se qualcheduno farà qualche accorgimento tattico votato ad atteggiamenti un po' più prudenti.
0: C'è un elemento che balza agli occhi, secondo me, dimmi se sei d'accordo, ci prova da qualche anno, però allo stesso tempo è sicuramente una squadra che forse a livello tecnico, a livello proprio di singoli e quant'altro, è una squadra superiore, ovvero il Palermo è in testa alla classifica al momento, un buon inizio, tanti gol e risultati pieni, ma non so se sei d'accordo con me, visto che prima parlavi comunque di tanti equilibrio anche in questo campionato.
1: Sì, il Palermo, diciamo che a questo giro, lo diciamo da 3 anni, ma a questo giro realmente non può sbagliare, perché c'è stato anche un cambio di filosofia con Inzaghi, che già dalla prima settimana della fine della scorsa stagione aveva annunciato questo cambio modulo col 4-2-3-1. Il City Football Group ha messo nuovamente mano alla tasca. Diciamo che adesso la classifica è un po' bugiarda tra virgolette, perché vediamo un gap ridotto, ma è anche vero, come detto stamattina da Inzaghi in un'intervista, che le retrocesse dello scorso anno risaliranno. È sì vero che questa partenza in una Serie B in cui lo scorso anno, ricordiamo che a 180 minuti dalla fine, nessun verdetto era stato ancora emesso, ogni punto pesa, e quindi chissà se magari questo sprint iniziale delle prime 5 partite, questo gap che il Palermo ha creato grazie anche a dei numeri casalinghi assurdi da quando c'è Inzaghi, con 18 vittorie nelle ultime 19 partite giocate in casa, questi punti potrebbero essere quelli decisivi in uno sprint che per forza di cose dovrà vedere nella corsa anche Pisa, Verona e Cremonese, perché parliamo, e anzi pensare che una delle quattro, comprendendo anche il Palermo, dovrà restare fuori dalla prossima Serie A, e probabilmente, conoscendo la Serie B, anche più di una delle quattro, ci fa pensare che forse in Serie B, a differenza della Serie A, lì dove ci sono squadre con idee, lì dove ci sono squadre con una identità molto forte, a prescindere dall'aspetto tecnico, si possono fare belle cose. Penso a quelle che in questo momento stanno facendo bene, come su Tirol, Mantova, lo stesso Ascoli, che delle neopromosse è quella che ha fatto vedere cose più interessanti.
0: Adesso ci arriviamo, Alessio D'Enrico, ti volevo chiedere però, visto che hai fatto bene a sottolineare che il Palermo fa parte dell'emisfero del City Group, quindi quello dei proprietari del Manchester City, che come sai, ne abbiamo parlato prima, abbiamo fatto un salto in Premier League, sta avendo problemi legali e fiscali, mettiamola così, con tanti capi di accusa e un futuro incerto, bisognerà vedere cosa succederà, potrebbe succedere quasi nulla o tantissimo. Ci potrebbe essere qualche ripercussione, secondo te, anche sul Palermo?
1: Allora, di ripercussioni retroattive mi sento di escludere, nel senso sì, assolutamente. Ovviamente, se ci dovessero essere delle accuse, cioè delle condanne pesanti, e quindi un condizionamento economico, lì non è da escludere che l'universo City Football Group potrebbe andare un po' a tirare remi in barca, magari a tagliare degli investimenti. Al momento Palermo con tutto il rispetto magari per il Melbourne City e

0: le altre squadre satelliti, Palermo è il progetto più interessante, quindi certo, probabilmente non sarebbe la prima in eventuali discorsi, però va seguita con attenzione. Ecco, diciamo che mentre prima l'occhio verso Manchester, l'orecchio verso Manchester, i tifosi palermitani lo mettevano per capire più o meno le strategie o altro, adesso dovranno leggere anche qualche fatto di cronaca. È assolutamente un'osservazione corretta e dovranno monitorare il tutto. Ci auguriamo che non accada nulla, perché diciamo che questa è stata la settimana in cui purtroppo le indiscrezioni parlano di altri due punti di penalizzazione per la Juve Stabia, e eventuali altri caos societari, seppur di diversa natura, sono sempre fastidiosi, visto che la Serie B è un grandissimo campionato, ma purtroppo sì, Serie B, Serie C hanno ancora queste cose da limare, che purtroppo partono dall'alto e esula dal campo, e quindi spesso e volentieri ci troviamo con dei club inadempienti o con questioni giudiziarie che si mettono dinanzi a quelle di campo.
1: Come siamo messi invece sulla questione stadi? Perché comunque, ecco, no, anche lì abbiamo visto, no, crescere con delle proprietà forti alcune squadre dalle serie minori e salire. Il Como è l'esempio principale sicuramente, però insomma la Serie B è un po' anche, no, una sorta di termometro per quanto riguarda il nostro calcio a livello nazionale, per quanto riguarda i giovani, tanti, no, sono quelli che ovviamente si fanno le ossa nel campionato cadetto. Stadi e situazione generale, insomma, qual è lo stato dell'arte del movimento?
0: Allora, stadi, per fortuna, man mano un po' tutte le squadre stanno rimodernando, e quindi non so, penso al Catanzaro che ha fatto le prime tre fuori casa perché sta costruendo la nuova curva, il nuovo Del Duca, che è uno stadio storico, dopo aver fatto la tribuna Mazzone ormai da anni, ha aperto finalmente la nuova curva sud Costantino Rozzi. E il Del Duca è già storicamente un catino infernale, adesso è diventato veramente un bel vedere, con una media di 12-13 mila spettatori, che per un impianto di Serie B è
1: tanta roba,
0: è ottimale. Dai, esatto, sì. No, ma sulla media spettatori, togliendo Palermo e Sampdoria, che sappiamo essere piazze con un bacino d'utenza da Champions League, viaggiamo anche qui, il Palermo sui 32.000 al momento, la Sampdoria sui soliti 24-25, di cui 20.000 abbonati. Per quanto riguarda gli stadi, penso, faccio un esempio eclatante, l'Euganeo, che per parecchi anni ha avuto l'infelice titolo di essere definito da molti lo stadio, anche dagli stessi padovani, quindi lo stadio più brutto d'Italia, detto senza mezzi termini, c'è la nuova curva e cambia, basta poco per cambiare. Vero che ci è stato messo tanto tempo, però basta poco per cambiare. Ovviamente qui il risvolto della medaglia è che parliamo solo di lavori per andare a rendere più moderni gli stadi, di stadi di proprietà purtroppo non se ne parla neanche in Serie B, ma questo è un qualcosa che è una realtà che va affrontata, quasi c'è una resa, perché vediamo anche, non so, la Roma o squadre simili che da anni provano a mettere la prima pietra ma non riescono neanche a mettere la firma sul progetto, quindi ci si accontenta tra virgolette di provare a fare per pezzi e a migliorare gli stadi. Ciò che è certo è che sugli stadi gli spettatori sono in netta crescita ormai da anni, è un trend che bypassa anche il turnover tipico di sei squadre che c'è ogni anno di sette squadre che c'è ogni anno in Serie B.
1: E Alessio, Federico, hai citato la Sampdoria, no? Storica squadra, storica piazza, tanti tifosi, uno stadio sempre, sempre caldissimo. A che punto siamo a livello societario per una squadra che al momento è in bassa classifica, ha fatto un inizio di campionato complicato, l'anno scorso ancora peggio direi, ma in generale insomma sta vivendo uno dei suoi periodi a livello proprio, diciamo, di esistenza del club tra i più duri, no, della sua storia?
0: Sì, anche perché nei fatti due anni fa c'era stata retrocessione sul campo in Serie C, lo scorso anno ci è voluta la mano sapiente e ricca di passione di Attilio Lombardo, che ha letteralmente trascinato la squadra verso la salvezza. Quest'estate la Sampdoria ha chiarito determinate questioni dirigenziali, e quindi l'investitore singaporese Tei ha preso tra le mani le quote di Manfredi, e dunque stanno iniziando a diminuire le teste pensanti e soprattutto operative in capo alla Sampdoria. Resta sempre questa battaglia che lo scorso anno è stata palese, nel mercato estivo è

0: stato scelto l'algoritmo, fallimento totale. Il mercato invernale, Andrea Mancini, poi passato alla Sampdoria, ha fatto un mercato al Cesena, ha fatto un mercato come si deve, e la Sampdoria si è salvata nei fatti grazie al mercato fatto da Mancini. A questo giro sono arrivati calciatori molto importanti. Le prime giornate la Samp ha un po' pagato che quasi tutti avevano degli acciacchi fisici, e quindi si è Corradi addirittura prima della partita col Palermo disse spero di averne 12 o 13, e poi dopo la partita col Palermo con qualche recupero ha detto finalmente mi giro in panchina e trovo anche qualche maggiorenne, perché aveva dovuto convocare solamente calciatori della primavera. Ecco, la vittoria col Catanzaro in 10 in rimonta è un segnale, perché si è visto che Insigne ad oggi è nettamente per distacco il calciatore più forte in Serie B, lo si è visto col Pescara, lo si vede ancora adesso, è stato convinto Verscharen, che è un 2001 con 20 presenze nel Belgio, ex 10 dell'Anderlecht, quindi non può essere un calciatore qualunque, certo. La squadra è ottima, Corradi esordiente, ma ripeto, la vittoria col Catanzaro è un segnale di cuore, passione, è che il gruppo c'è. Di solito il gruppo c'è da quando subentra Lombardo, perché è già successo due volte di fila. Adesso quel che ho visto dall'esterno è che il gruppo già c'è.
1: Alessio ed Enrico, prima di salutarti, una domanda anche per i nostri radioascoltatori che sono tanto curiosi, ovvero qualche nome di talenti e giocatori interessanti da seguire meglio in Serie B. Io te ne faccio uno, Adin Licina della Cremonese, che sembra molto molto interessante, se ne sta parlando tanto, stanno girando sui social immagini dei suoi stop fantastici e quant'altro, insomma delle sue giocate, della sua tecnica. Ci fai qualche altro nome, ci dici qualcosa in più su questo giocatore?
0: Sì, su Licina quel che si può dire, da quel che si è visto adesso in una Juventus in fase di rivoluzione, di ricostruzione, la domanda è: davvero non poteva restare nella rosa dei 25? La risposta è probabilmente doveva restare. A questo punto però ci prendiamo la parte, cioè il minore dei danni, e quindi almeno lo si vede in Serie B, almeno gioca, che non è la Serie C, magari prestato alla Juventus Next Gen, la Serie B è molto più allenante, e quindi la Juventus con un anno in ritardo potrebbe poi riaccoglierlo. Per quanto riguarda un'altra, che anche qui proprio qualche giorno fa ho posto il quesito in un mio editoriale, parlo di Vavassori, che col Palermo sta facendo benissimo, è un esterno d'attacco moderno, l'Atalanta che con Sarri ha rivoluzionato dopo anni di difesa a tre, di due tre quarti dietro un centravanti, Vavassori che già lo scorso anno aveva fatto doppia cifra in Serie C, poteva rientrare ecco nelle rotazioni dell'Atalanta. Diciamo che la Serie B accoglie gli errori della Serie A e poi li ripresenta molto meglio, coi giovani è sempre così, penso anche a Rao che il Napoli ha prestato al Pisa, ma al momento al Pisa non sta trovando spazio, però sono passate solo 5 giornate e a Bari si è contraddistinto lo scorso anno in una stagione negativa, quindi posso fare questo nome che ovviamente è un po' più conosciuto. Io dico occhio al Sudtirol e a tutti i nomi del Sudtirol, perché il Sudtirol è il miglior direttore sportivo degli ultimi anni, e tra l'altro in classe 96 come Lovisa, che alla Juve Stabia ha fatto tre miracoli di fila tra C e B. Ad oggi il Sudtirol ha già messo in vetrina calciatori molto interessanti, anche non giovanissimi, penso al difensore Giorgini, che di cui si è parlato per il Torino, 100 presenze in Serie B, è il classico difensore che sposta gli equilibri in Serie B, che avrebbe meritato una chance in Serie A, ma probabilmente i club di A tendono a guardare più all'estero per le solite questioni note, certo, che al piano inferiore.
1: Certo, per la rivendibilità magari di alcuni, esatto, giocatori e quant'altro, insomma, ovviamente i profitti che si possono fare. Peccato, perché ecco, ci sono giocatori magari che aspettano quell'occasione da una vita e la meriterebbero anche. Sono d'accordo. Alessio ed Enrico, grazie davvero per essere stato con noi, direttore responsabile di Pianeta Serie B, e a presto, alla prossima, ciao.
0: Grazie, buon proseguimento.
1: Torniamo da Cristiano Piccinelli, ai mondiali di ciclismo in Canada, la prova elite femminile. Cristiano.
2: La situazione è leggermente cambiata, perché al momento abbiamo vari tentativi di fuoriuscita dal gruppo delle migliori a 58 km dalla conclusione. Ci hanno provato la francese, ci sta provando Cédrine Kerbeul, poi ci ha provato la tedesca Franziska Koch, attenzione a lasciarla andare, Georgie Pfeiffer, Gran Bretagna, e c'è anche la nostra Sara Casasola, che ha il compito ovviamente di inserirsi su ogni tentativo di fuoriuscita, di tentativo di fuga, di attacco, per insomma dare garanzia alla nostra

0: nostra capitana Elisa Longoborghini, sempre molto attenta all'Italia, come l'Olanda, che insomma concede poco ovviamente in questo frangente. Ma vi dobbiamo dare anche due ritiri eccellenti, complice quella caduta che ha coinvolto la nostra Erika Magnaldi e anche Monica Trinca Colonel, perché si sono ritirate la prima e la seconda del mondiale di Kigali. Si è ritirata Magdalene Vaillé, Canada, che insomma era caduta, aveva provato a resistere ma poi è stata proprio fermata, perché l'abbiamo detto, è un circuito e quindi superando un certo limite non ci possono essere doppiaggi, e viene di fatto fermata dai giudici dell'UCI. Ma si è ritirata anche la medaglia d'argento di Kigali, ovvero la neozelandese Niamh Fisher-Black, in lacrime, non ha potuto però far altro che ritirarsi per i possimi ovviamente della caduta che ha coinvolto tante atlete, tra cui la più sfortunata è stata sicuramente Caroline Anderson, trasportata poi in ospedale ma sempre cosciente, lo ha confermato anche uno dello staff della nazionale svedese. Siamo al momento a 53 km e 900 metri dal traguardo, sta per iniziare il quart'ultimo giro e dunque mancano 4 giri sostanzialmente, lo possiamo dire, al termine di questa prova mondiale, con un gruppo ristrettissimo di davanti che però vede le favorite, l'Olanda, Demi Vollering, la nostra Elisa Longoborghini. Attenzione a Zoe Bastek, Gran Bretagna, l'abbiamo detto, c'è anche però Lotto Kopecky, un po' nascosta, c'è la svizzera Marlene Reusser, anche lei si sta abbastanza nascondendo, c'è anche Mavi Garcia, la Spagna, che ha perso Paola Blasi per il tiro, causato sempre dalla solita caduta, ma che ha un'altra atleta su cui puntare, ovvero Mavi Garcia. Fa un po' di fatica invece a restare con i migliori Kim LeCourt, la mauriziana, che forse possiamo già dare fuori dai giochi perché è a 1:50 dal gruppo delle migliori e i chilometri passano, questo distacco rimane costante rispetto appunto al gruppo delle migliori. Torniamo da te, Giacomo.
1: Bene, grazie Cristiano Piccinelli, informazioni sul traffico con l'Onda Verde e poi torniamo insieme.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
6: Fine ha fatto la moto.
7: Te ne pentirai, Casatini.
8: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
10: Autotrasporti e caro gasolio al centro dell'assemblea della FAI a Monfalcone. È necessario ripensare la politica energetica, è la richiesta.
11: Quattro bersaglieri dell'undicesimo reggimento di Orcenico feriti durante un'esercitazione in Lettonia non sono in pericolo di vita.
10: Sbaglia sentiero e viene assalito da una crisi di vertigini. Escursionista austriaco recuperato dall'elisoccorso in zona Pramollo.
11: Quasi 100 duplicati di chiavi di appartamenti turistici in affitto a casa di un manutentore idraulico denunciato dopo un furto a Lignano.
10: Scienza protagonista a Pordenone, l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, a Trieste Next Focus sui supercalcolatori.
11: A Rossetti di Trieste una giornata a porte aperte tra musica, curiosità e ricordi, e le storiche poltrone blu diventano un gesto di solidarietà.
10: 18:31 minuti, buon pomeriggio da Dario Ronzoni e Rita Micoli. In apertura i costi dell'energia, in particolare dei carburanti. Nei giorni in cui finiscono gli aiuti di Stato per calmierare il prezzo del

0: Del gasolio, la FAI, la Federazione Autotrasportatori Italiani riunita a Monfalcone, traccia un bilancio dei costi dei carburanti ad essere colpiti soprattutto camionisti, tassisti e agenti di commercio.
1: Il risveglio è stato con 6 centesimi in più alla pompa sul gasolio, conseguenza della riduzione dello sconto sulle accise. Il giorno dopo l'annuncio di Eni di un tetto ai prezzi, a partire da lunedì, ben al di sotto del livello di mercato.
2: L'incremento non riguarda l'autotrasporto, che gode di un rimborso delle accise tramite credito d'imposta, lo stesso strumento messo in campo dal governo quest'anno, con oltre 400 milioni in più per il settore. Se ne è parlato all'Assemblea regionale della FAI, la Federazione Autotrasportatori Italiani. Gli addetti ai lavori dicono che si fa fatica a passare ai clienti gli aumenti, superiori al 50%, e comunque la liquidità soffre. Il segretario Giulio Zilio.
3: Le aziende chiedono che questi soldi arrivino perché al momento nessuna impresa ha ancora ricevuto nulla proprio. Ci sono già ditte che stanno rinunciando ad alcuni trasporti più lunghi, meno remunerativi, oppure trasporti in cui non c'è il viaggio di ritorno, non calerà l'offerta, questo è inevitabile.
2: Tra gli associati il malessere serpeggia.
4: È un disastro, è un disastro. I costi sono aumentati moltissimo, purtroppo però i nostri clienti non riescono a capire e ad afferrare questo problema.
5: È inutile stare a chiacchierare, tanto sono sempre le solite cose. Lo sanno tutti che il gasolio è un costo esagerato.
2: Per i due europarlamentari regionali, Anna Cesin della Lega e Alessandro Ciriani di Fratelli d'Italia, la soluzione passa per una revisione delle politiche verdi dell'Unione Europea.
6: Noi stiamo sostenendo un riorientamento affinché tutta la politica energetica, quella dell'ETS, quella che ha impostato tanti costi per le imprese, senza pretenderlo però dai paesi terzi, venga rivista.
7: I provvedimenti che stanno mettendo in ginocchio interi comparti industriali e produttivi italiani ed europei non sono legate a dinamiche locali, domestiche o nazionali, ma derivano tutte da provvedimenti di cui si parla pochissimo e sono provvedimenti europei. Penso all'ETS, penso al CBAM. Sono tutti provvedimenti in fase di revisione, ma il timore è che questa revisione sia particolarmente timida e non incida minimamente in quelli che sono i problemi.
2: La regione deve puntare su alcune priorità, secondo il capogruppo in Consiglio regionale del Partito Democratico, Diego Moretti.
8: Le priorità sono sviluppo industriale. Priorità sono la logistica, il trasporto, la priorità devono essere la crescita economica e purtroppo in questi anni, nonostante le tante risorse, la nostra regione cresce meno delle altre.
2: Monfalcone, Antonio Di Bartolomeo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
9: Incidente per quattro militari italiani dell'undicesimo reggimento bersaglieri di Orcenico Superiore nel corso di un addestramento NATO in Lettonia. Sentiamo.
10: Sono di stanza Orcenico Superiore in provincia di Pordenone i quattro bersaglieri rimasti feriti durante un'esercitazione NATO in Lettonia. Appartengono all'undicesimo reggimento della Brigata Ariete impegnato nella base militare di Adagi a una trentina di chilometri da Riga. Uno dei quattro è in condizioni più serie ma stabili e resta sotto osservazione. Gli altri tre stanno bene e hanno già potuto contattare i familiari. Nessuno è in pericolo di vita. Il Ministero della Difesa conferma che alcuni colpi sono partiti dall'armamento di un mezzo italiano e hanno raggiunto un secondo veicolo. Stando alla ricostruzione dell'ANSA, una raffica di mitragliatrice partita accidentalmente da un blindato dardo avrebbe colpito un altro mezzo dello stesso tipo che lo precedeva, con il portellone posteriore aperto. Lo Stato Maggiore, da noi interpellato, non ha fornito ulteriori dettagli sulla dinamica. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente. Il dardo è un cingolato da combattimento della fanteria armato con un cannone da 25 mm e una mitragliatrice da 7,62, un mezzo destinato a essere progressivamente sostituito dal nuovo Lynx, di cui i primi esemplari sono già stati consegnati all'esercito. La base di Adagi è uno dei principali centri operativi della brigata multinazionale NATO in Lettonia, guidata dal Canada, che conta oltre 3.500 militari di 14 paesi alleati. Circa 300 sono i soldati del contingente italiano. Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: La cronaca, i tecnici della stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e il secondo elicottero dell'elisoccorso regionale sono intervenuti nel primo pomeriggio in zona Pramollo per soccorrere un escursionista austriaco di 67 anni in difficoltà a quota 1700 metri lungo il sentiero che porta al Malvo Erich Alto. Ad un certo punto è imboccato un sentiero che si sviluppa sul versante nord del monte, più difficile con tratti esposti. Su uno di questi tratti, sopra dei salti di roccia, l'uomo si è bloccato per una crisi di vertigini e non è più riuscito a proseguire né a tornare indietro. È stato recuperato con l'elicottero.
9: I carabinieri di Lignano hanno denunciato a Piedelibero un

0: 26enne friulano, con l'accusa di furto in abitazione. L'indagine ha portato al ritrovamento di 94 duplicati di chiavi, tutte numerate, corrispondenti ad altrettanti appartamenti della località balneare dove il giovane aveva effettuato manutenzioni idrauliche. Le attività investigative sono partite dalla denuncia di un turista straniero che a inizio settembre aveva subito il furto di oltre 1000 euro in contanti dal suo appartamento in affitto. I militari hanno accertato l'assenza di effrazione, concentrandosi così sul personale che aveva avuto accesso alla proprietà. Durante la perquisizione, oltre alle chiavi, sono state rinvenute numerose banconote, tra cui quelle rubate al turista che aveva sporto denuncia.
1: Al Consorzio Universitario di Pordenone una giornata dedicata all'intelligenza artificiale tra ricerca, pubblica amministrazione e innovazione tecnologica.
2: Aspetti tecnici ma anche etici dell'intelligenza artificiale, se ne è parlato al Consorzio Universitario di Pordenone con 30 esperti sul palco e 140 partecipanti. L'organizzatore Marco Parenzan.
3: Qui abbiamo sessioni di tutti i tipi, cioè perché abbiamo chi crea le applicazioni, chi le governa, chi deve anche guidare, aiutare, chi decide. Andiamo a tutto tondo, a 360 gradi su tutto il tema.
2: Nell'intervento di apertura le prospettive offerte dal mondo dell'università e quelle legate alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Elena Viero è manager di Insiel.
4: Da una statistica del Politecnico di Milano emerge come i progetti inizialmente sperimentali stanno diventando operativi. Oltre il 50% dei progetti ora sono toccati con mano dalla cittadinanza. Un esempio di questo è stato il lavoro fatto da Insia nell'ultimo biennio come capofila di un progetto PNRR che ha veicolato oltre 6 milioni di euro, e in questo abbiamo realizzato proprio un risponditore vocale che riesce a rispondere H24 7 giorni su 7 alle domande del cittadino.
2: Angelo Montanari, rettore dell'Università di Udine.
5: Dovremmo fare ricerca in modo diverso perché con questi strumenti le pratiche abituali non funzionano più, e poi ci sono anche questioni di tipo economico e politico per niente banali. Ne dico una per tutte: chi ha i dati ha il potere. Nella sua enciclica il Papa ha detto la destinazione universale dei beni, e ha detto tra i beni ci sono anche i dati. Allora rendere i dati accessibili a tutti quanti è anche una questione di giustizia, non è solo una questione tecnica, e questa è una delle tante questioni che dobbiamo affrontare.
2: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Tema centrale della 15ª edizione di Trieste Next è la forma del pensiero, interazione tra cervelli e intelligenze. Tanti gli appuntamenti di oggi, tra questi anche un incontro sui supercomputer.
6: È una bella manifestazione, sì.
7: Mi piace la possibilità di venire a vedere come funziona la scienza, la tecnologia, di portare i bimbi a conoscere questo mondo.
8: Il Festival della Ricerca Scientifica anima il centro della città per la seconda giornata, tra laboratori, incontri, esperimenti, e coinvolge appassionati, turisti, bambini e studenti, per favorire anche il dialogo diretto con ricercatori e scienziati.
9: Parlare, interagire comunque con ricercatori che hanno le mani in pasta nei loro vari ambiti, che ci spiegano sia il bello che comunque le criticità dei loro lavori.
8: Tra gli incontri dedicati alla ricerca contemporanea e alle sue applicazioni nella società, oggi Trieste Next ha dedicato un focus ai supercomputer e al supercalcolo, provando ad analizzare anche le loro applicazioni concrete. Maurizio Molinari, capo ufficio del Parlamento Europeo a Milano.
10: Il supercomputer, immaginatevi una serie di computer connessi fra loro, che possono fare in un minuto le stesse operazioni che un nostro computer portatile può fare in 900 anni. Quindi sono dei computer dalla potenza di calcolo incredibile, che per esempio hanno applicazioni pratiche veramente dappertutto, in medicina, in scienza, in ricerca.
8: L'Italia e l'Europa hanno un ruolo di rilievo nello scenario globale del supercalcolo.
10: I supercomputer sono pochissimi nel mondo, al Technopole di Bologna, si chiama Leonardo, fra l'altro ne stanno costruendo un altro che si chiama LISA, anche l'Università di Trieste lavora tanto, ha un suo, diciamo, hub di un supercomputer. Questi supercomputer sono finanziati e sono di proprietà congiunta anche dell'Unione Europea, e in questo momento in cui parliamo dell'Unione Europea che regolamenta per esempio l'intelligenza artificiale, ecco, in realtà i supercomputer fanno vedere che non solo regolamentiamo ma che abbiamo anche potere di innovare e di fare ricerca di altissimo livello.
8: La seconda giornata di Trieste Next andrà avanti con tanti ospiti come Vera Gheno, Vittorino Andreoli, e questa sera al Teatro Verdi DNA, lo spettacolo che fa suonare la scienza, con Telmo Pievani e The Producers. Il festival continuerà anche domani per la terza giornata.
11: Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Nella sede di Osopo del gruppo Fantoni sono stati festeggiati

0: Oggi 39 nuovi truccioli d'oro, ovvero dipendenti, fornitori e collaboratori che hanno superato i 20 anni di rapporto con l'azienda. Alla cerimonia sono intervenuti Leandro Zuliani, presidente dell'Associazione Truccioli d'Oro, e Roberto Codermaz, console dei maestri del lavoro. Ospite anche la dirigente del Parlamento europeo, Elisa Daffarra, originaria di Ragogna. L'Unione Europea è un capolavoro imperfetto, ma essenziale, ha detto Daffarra, secondo cui c'è un valore aggiunto innegabile nell'azione comune rispetto a quello dei singoli stati in settori strategici come l'economia, l'energia, la difesa, le politiche commerciali per affrontare le sfide attuali, dai mutamenti degli equilibri geopolitici alle crisi energetiche, dai disastri naturali alla gestione dei flussi migratori. Nel suo intervento Giovanni Fantoni ha illustrato i recenti investimenti sulla logistica interna allo stabilimento, culminati con il nuovo ingresso ad alta automazione sul lato nord nell'ex area de Simon, completamente rigenerata. Un ingresso in grado di gestire 65.000 tir all'anno.
1: E non si è registrata nessuna ripercussione nel corso della giornata a Gorizia per lo sciopero della polizia locale proclamato dal sindacato Sapol. L'agitazione aveva fatto parlare di sé perché programmata in occasione di Gusti di Frontiera, la manifestazione enogastronomica che per un intero fine settimana coinvolge molte vie e piazze del capoluogo isontino. Nei primi due dei tre turni previsti, quello del mattino e del pomeriggio, l'adesione è stata pari a zero, lo ha comunicato l'assessore comunale competente Francesco Del Sordi. Per il dato definitivo è necessario attendere le 21 con l'inizio del turno serale. Per far fronte a eventuali assenze era stato predisposto un piano che avrebbe coinvolto altre forze di polizia in caso di bisogno. Sapol aveva proclamato lo sciopero per carenze di organico, inadeguatezza delle dotazioni, mancato rispetto delle prerogative contrattuali, tutte accuse respinte dal comune.
0: Ora uno sguardo al meteo. Il cielo è sereno sulla regione, le temperature registrate alle 17. A Trieste 23 gradi, mare poco mosso con temperatura di 23 gradi e mezzo. A Gorizia, Pordenone e Udine 24 gradi. A Tolmezzo 21, a Tarvisio e a Forni di Sopra 18 gradi. A Sappada 16 gradi, sul Piancavallo 14, sul Monte Zoncolan 13 gradi, sul Lussari 12. A Lignano 24 gradi, temperatura del mare 22, a Grado 23 gradi, temperatura del mare 20 e mezzo.
1: E diamo uno sguardo alle previsioni dell'ARPA regionale per domani. Bel tempo con cielo in prevalenza sereno. Al mattino soffierà debole borino a Trieste, in giornata venti di brezza.
0: A Pordenone oggi l'inaugurazione del grande orologio in piazzetta Calderari per il conto alla rovescia verso la capitale italiana della cultura 2027.
2: Siete venuti a condividere questo momento importante per la città?
3: Certo che sì, sì, è importante, quindi primo vedere e partecipare soprattutto.
2: C'è entusiasmo per questa capitale della cultura?
3: Credo proprio di sì, in tutta la provincia c'è fermento e si respira nell'aria.
4: Con la nuova installazione urbana in piazzetta Calderari, nel cuore della città, dietro il municipio, parte ufficialmente il conto alla rovescia che scandisce l'attesa per il grande appuntamento di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. Una matita del tempo, un orologio interattivo che resterà in funzione anche il prossimo anno. Alberto Parigi, assessore alla cultura.
5: E abbiamo voluto questo strumento per proprio fare un conto alla rovescia condiviso, simbolo di una capitale partecipata e simbolo anche di una comunità che vive la cultura in ogni istante, no? Peraltro questo è il primo segno della vestizione della città, che dopo si completerà subito dopo gli imbandieramenti natalizi.
4: Mara Servetto, architetta.
6: È una sorta di metronomo, è una sorta di clessidra che scandisce il tempo, che comunica questa energia ed è interattivo, è una struttura che tra l'analogico col digitale durerà anche dopo il countdown, perché è anche informativa ed è quindi uno strumento che sarà di dialogo e di relazione con la città.
4: Per il ministro Ciriani, Pordenone sarà all'altezza della sfida del 2027, una città già oggi trasformata, ha detto, anche grazie alla cultura.
7: Essere capitale della cultura per il 2027 è un onore per noi pordenonesi. Pordenone, per quanto piccola, ha sempre offerto la possibilità dal punto di vista culturale di tanti eventi.
4: Ieri sera al Capitol la presentazione pubblica dei progetti in un percorso narrativo tra musica, teatro. teatro e arti visive.

0: offensive.
1: Ce ne citi alcuni.
2: La Casa del Mutilato, che diventa Multilati e diventa la sede di un museo, uno spazio che viene restituito alla cittadinanza. Ma penso per esempio anche a scenografie urbane e digitali, il teatro multimediale all'aperto di Piazza della Motta, così come progetti che uniscono cultura e salute, come la cultura che cura, che porta la cultura negli ospedali tra le persone fragili e malate.
0: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Non solo Tor Viscosa, tra gli appuntamenti della sesta edizione della rassegna Racconti Industriali, organizzata dalla Pro Viscosa, che si trasferisce nel Pordenonese per vedere ciò che resta dei cotonifici che nel secolo scorso sono stati il principale motore di sviluppo della città e hanno rappresentato per anni la più significativa offerta di lavoro, arrivando a impiegare quasi 12.000 operai, in gran parte donne. Partenza in pullman domani da Tor Viscosa alle 8 per raggiungere prima l'ex filatura Macò a Cordenonse, poi con una passeggiata di circa 6 km si proseguirà verso il cotonificio veneziano di Torre, di proprietà della SNIA dal 1948, e il cotonificio Amman. Il rientro a Tor Viscosa è previsto per le 17. Le informazioni e le prenotazioni sono sul sito di proviscosa.it.
4: A Trieste il Rossetti ha accolto il suo pubblico per un pomeriggio di curiosità, ma anche di solidarietà.
5: Mi aspetto di capire come funziona da dietro di un teatro che invece ho sempre visto da come pubblico.
6: Teatro già, io e mia moglie lo viviamo ogni anno, gli abbonamenti a stelle, vedere cosa c'è, insomma lo frequentiamo molto, era per vedere un attimo più la magia dietro le quinte.
7: Una giornata a porte aperte tra musica, curiosità e ricordi. C'è chi sfoglia vecchie locandine, chi cerca fotografie e chi torna con la memoria le serate trascorse in teatro. Francesco Granbassi, presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.
8: Deve essere una festa, sicuramente siamo felicissimi della risposta del nostro pubblico. Ci tenevamo molto a portare il teatro ancora più vicino al pubblico. E in più oggi c'è anche questa iniziativa, provare le nuove poltrone, ma anche portarsi a casa un pezzo di Rossetti.
7: 25 anni di spettacoli e applausi. Le storiche poltrone blu lasciano spazio alle nuove sedute e diventano un gesto di solidarietà. Il ricavato sarà interamente devoluto alla ricerca sul cancro, ai bambini chirurgici del Burlo e all'associazione Bambini del Danubio.
9: Volevo prenderne due o tre e sapere che vanno per il bene di qualcuno mi fa sentire molto meglio.
10: Ha già un'idea di dove posizionarle? A casa sua magari?
9: No, in una scuola di danza.
7: Per alcune poltrone si apre invece un nuovo capitolo. Quelle sulle quali si è seduto Andrew Lloyd Webber sono state consegnate al Museo Teatrale Schmiedel alla presenza del direttore Bianchi e dell'assessore Tonelli. Le nuove poltrone intanto riscuotono già successo tra gli spettatori.
10: Come le trova?
11: Molto comode, sì, sono belle morbide, staremo comodi.
7: Spazio anche alle visite guidate per scoprire il teatro da un'altra prospettiva, dai luoghi che non si vedono mai. Ad accompagnare il pubblico, tra curiosità e luoghi meno conosciuti, l'attrice Maria Grazia Plos.
12: Sottopalco, graticcia, le cose che servono perché gli spettacoli vengano bene, che devono essere funzionali perché lo spettacolo ci sia. Sono tutte cose che pian piano si scoprono e alle quali è importante dare valore.
7: Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: L'Università della Terza Età, città di Grado, è pronta a riaprire i battenti con un programma che mette insieme cultura, curiosità e socialità. 4 le grandi aree su cui ruoterà l'attività didattica, dall'umanistica e linguistica alla storia e cultura, passando per salute, benessere e ambiente, fino ad arte e laboratori. In tutto 64 corsi tra cui scegliere, ognuno potrà seguirne fino a 12, affiancati da 8 conferenze già in calendario, aperte anche a chi non è iscritto. Le lezioni prenderanno il via il 3 novembre e andranno avanti fino al 16 di aprile. Intanto sono aperte le iscrizioni fino all'8 ottobre nella sede dell'UTE. Si può passare il martedì e il mercoledì, sia al mattino dalle 10 alle 12, che al pomeriggio dalle 15 alle 17 e il giovedì pomeriggio sempre dalle 15 alle 17. Il 9 ottobre, inoltre, all'Auditorium Biagio Marine ci sarà l'assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
4: E adesso lo sport, il basket, questo fine settimana iniziano i campionati, in A1 domani saranno impegnate Udine alle 18 in casa contro Scafati e Trieste alle 16 a Milano contro i campioni d'Italia dell'Olimpia. Oggi comincia in A2 la stagione regolare di Cividale, dopo la vittoria della Supercoppa di domenica scorsa i Ducali impegnati in casa alle 20 questa sera contro Forlì con Sandro De Paul, ex giocatore commentatore Rai, le prospettive delle regionali.
1: Udine comincia la stagione con la consapevolezza che si dovrà lottare con l'aiuto del pubblico per raggiungere la salvezza. In Serie A l'APU ha mostrato fragilità nel precampionato, ma è una squadra che può puntare ad una stagione tranquilla, anche se molto dipenderà dalla leadership di Šiško e dai momenti di onnipotenza di Valentine.
13: Squadra che può puntare a un campionato tranquillo, ha costruito un roster comunque che può fare bene, assolutamente, soprattutto se Calzavara e Caballero punteranno a fare dei grandi progressi come nelle loro corde, allora potranno avere anche qualcosa di più.
1: Primo appuntamento subito, una sfida diretta per Udine, al Carnera tutto esaurito, domani c'è Scafatti alle 18. La Pallacanestro Trieste ha cambiato proprietà, sempre americana, rimane per ora senza sponsor e ha drasticamente tagliato il budget. La squadra è stata completata in extremis con gli arrivi di la Jay Jones e dell'austriaco Brajkovic, ma di fatto non ha avuto amichevoli e si presenterà a Milano domani alle 16 di fronte ai campioni d'Italia, largamente incompleta e senza reali possibilità di competere. Le prime giornate, proibitive sulla carta, serviranno alla squadra del confermato Taccetti per conoscere.
13: Io penso che prima di tutto debbano puntare sull'inserimento dei nuovi giocatori e poi sul grande senso di appartenenza di giocatori come Ruzier, come Candussi, come De Angeli, far capire immediatamente la strada da perseguire, sapere che sarà un campionato lacrime e sangue, non era scontato oggi essere i nastri di partenza della nuova Serie A di quest'anno, lo sono e dovranno lottare tutte le partite al massimo delle loro forze.
1: In A2 comincia oggi il campionato di Cividale dopo il trionfo in Supercoppa, pur senza un americano. Al Palagesteco alle 20 c'è la rinnovata Forlì. L'ambizione, più che la corsa alla vetta, rimane quella di lanciare giovani.
13: Cividale è una realtà fantastica che ogni anno si conferma, fa un passettino di più. Quest'anno per la prima volta una squadra di A2 vince per 2 anni consecutivi la Supercoppa, pochi giorni fa, ed è una squadra che riesce a far esordire nel mondo dei professionisti o giovani che hanno appena finito il settore giovanile oppure ragazzi magari pescati dalla B, affiancati ad alcuni senatori importanti, Lucio Redivo su tutti, e ogni anno questo dà risultati a Pilastrini e alla società. Complimenti a loro.
7: Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Domani, dopo il giornale radio delle 8.30, torna la nostra rubrica radiofonica Vita nei Campi. Sentiamo un'anticipazione.
4: Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani parte dalla raccolta delle mele da Pantianico, il punto dell'ERSA sulla produzione. Pochi patogeni, ma il gran caldo ha condizionato calibro e colore. A seguire, fine settembre, nel bosco intorno al paese, con il vecchio di casa alla ricerca dei funghi. Verdure sul balcone, le migliori varietà di insalatine e lattughe da coltivare in cassetta. Non è un'impressione, il vino cambia davvero nel bicchiere, ogni bottiglia stappata dà il via a un viaggio diverso. E ancora giardiniera piemontese, nota anche come rubra di verdure per recuperare le abbondanze dell'orto di fine estate. Si chiama trachelospermo, ma non è il falso gelsomino la sua dote più interessante, il fogliame sempreverde. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e proverbio friulano.
14: Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale, in regia Federico Comare e Roberto Cavallari. In redazione ha collaborato Emma Soliman. Da Dario Ronzoni e Rita Micoli, grazie per l'ascolto. L'augurio di una buona serata.
15: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
16: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
17: Salita che scollina tra 100 metri e che vede Demi Föllering raggiungere anche Mavoski Ban, che era al comando della corsa a 38 km dal traguardo finale, con le difficoltà di Marlene Rösser, la svizzera che ha vinto il titolo ridato a cronometro, e con Demi Föllering che, come aveva in parte anticipato il nostro ospite Dino Salvoldi pochi minuti fa, prova prima dei 20 km, ci prova a 38, si alza sui pedali ancora una volta l'atleta olandese, cerca di resistere la nostra Luca Borghini, ma l'andamento della campionessa olandese, che lo ricordiamo in stagione ha vinto praticamente tutto, Giro, Tour, Fiandre, Freccia Vallone, Liegi, insomma, per farvi capire che 2026 è stato per Demi Vollering. Ottavo posto per lei alla prova a cronometro, e in molti pensavano che questo potesse essere una sorta, diciamo così, di segnale negativo per la prova in linea, ma così non è stato, perché poi è anche vero che il tracciato si adatta molto alle caratteristiche di questo atleta olandese, che non ha mai vinto un mondiale, incredibile per la sua classe, ma è arrivata soltanto a ottenere l'argento ai mondiali di Glasgow nel 2023. Intanto Lotte Kopecky, anche lei paga questo affondo da parte di Demi Vollering, che guadagna adesso a naso, a occhio. Non abbiamo ancora un rilevamento cronometrico, ma così in maniera assolutamente fatta alla buona, direi che è già un vantaggio importante sui 20-30 secondi rispetto alle immediate inseguitrici, a 37 chilometri dal traguardo finale. Demi Vollering ha lanciato l'attacco che voleva, quello preparato a lungo tutta la giornata, ma la notizia positiva per noi è che Elisa Longoborghini con Nieva Doma e con la francese anche Skibon e la Puk Pieterse è lì, diciamo così, tra le più vicine. Stanno però rinvenendo con il dorsale 41 sulla nostra Elisa Longoborghini, anche Celia Geri. Poi ci sono altre, abbiamo visto Lotte Kopecky, la Nieva Doma, e dunque questo gruppetto potrebbe comporsi decisamente in maniera più numerosa per cercare di tornare ovviamente sul Demi Vollering, ma sarà complicatissimo. 36 km alla conclusione, vantaggio dell'olandese Demi Vollering sulle immediate inseguitrici, un gruppetto al cui interno c'è anche la nostra Elisa Longoborghini, che per un po' è stata l'unica a resistere. Hanno 22 secondi di ritardo per cercare di riprendere l'olandese. Ci sentiamo tra poco, Giacomo, a te.
18: Bene, grazie Cristiano. Risultati per quanto riguarda la finalina, a terzo e quarto posto degli europei di volley maschili, ne stavamo parlando prima con Andrea Lucchetta, ha vinto la Finlandia che ha anche eliminato l'Italia ai quarti di finale in 3-7, 25-23 il primo parziale, 25-20 il secondo, 29-27 il terzo parziale. Più tardi la finalissima fra Francia e Polonia per quanto riguarda questi europei di volley. GR1
15: Radio 1, un mondo da sentire. Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
19: Sono Gianmarco Tamberi.
20: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
19: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
20: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
15: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
21: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
22: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Trump tra accordi e disaccordi. Sull'Iran, respinta la proposta di Teheran, abbiamo il controllo di Hormuz. Sul conflitto in Ucraina, Putin e Zelensky potrebbero fare intesa prima dell'inverno. Lavrov, l'assemblea ONU, attacca l'Europa, ostacola i negoziati di pace. Papa Leone nel cuore della Francia, a Parigi in 800.000 partecipano alla messa, non tenete la fede per voi. Il pontefice ora a Lourdes, in serata la veglia di preghiera. Sicurezza, Tajani, magistrati, perdonisti, in libertà, troppi arrestati in flagranza. Replica dell'ANM, la responsabilità non si scarica sui giudici. Muore folgorato a 15 anni in provincia di Lodi, giovane trovato senza vita vicino a un traliccio dell'alta tensione. Accanto il cellulare, l'ultima foto in cima al palo appena scalato. Si indaga su una possibile sfida social. Prendi i soldi del gratta e vinci e scompari. A Padova un cinquantenne si aggiudica 5 milioni di euro spendendone 20. Nel suo quartiere lo cercano, il tabaccaio dove ha acquistato il biglietto. Spero di rivederlo presto. Un pezzo di storia del rock esce Eternal.

0: cofanetto che contiene 16 concerti dei Joy Division, con Ian Curtis sul palco, dai nastri alle registrazioni del pubblico, tutto il fascino coinvolgente della band. Formula 1 a Baku, Russell trionfa in volata su Verstappen, Kimi Antonelli rimonta fino al quinto posto, Ferrari ancora giù dal podio. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il presidente americano Donald Trump è tornato sui due conflitti in corso. Il capo della Casa Bianca ha incontrato i giornalisti per dichiarazioni a tutto campo sull'Ucraina e soprattutto sull'Iran. Il punto con il corrispondente.
1: Sto respingendo la loro proposta d'accordo. Così Trump, sull'ipotesi avanzata dall'Iran, una tregua di 7 giorni con riapertura dello stretto di Hormuz, ad alcune condizioni tra cui la fine del blocco navale americano. Volevano causare problemi al mondo, spiega, ma adesso, grazie al nostro blocco navale, non ottengono più soldi dallo stretto, mentre tutte le altre navi transitano. Quanto all'invasione russa dell'Ucraina, Trump afferma, forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo prima del pieno inverno. Quindi l'inquilino della Casa Bianca torna sulla visita di Stato del presidente cinese conclusa ieri. Con Xi Jinping non abbiamo dedicato molto tempo a discutere di Taiwan, spiega. Lui capisce perfettamente come la penso. Discussione approfondita invece sull'intelligenza artificiale, nello sviluppo della quale gli Stati Uniti, avverte, non tireranno il freno. Trump oggi è in movimento verso il Tennessee per una partita di football, ridotto però il flusso di immagini e dichiarazioni del presidente sulle TV americane, dopo che i principali network si sono rifiutati di seguirlo in solidarietà con la CNN, a cui è stato impedito l'accesso all'Air Force One perché è accusata di diffondere fake news. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Non ci fidiamo degli Stati Uniti, ma il lavoro dei mediatori del Qatar e del Pakistan prosegue, afferma il presidente iraniano Pezeshkian, aggiungendo che Teheran potrebbe consentire il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU. E allora veniamo alla guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati tra le forze di Kiev e Mosca. Alla conferenza generale delle Nazioni Unite, l'atteso intervento del ministro degli esteri russo Lavrov. Ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
2: Sì, all'Assemblea Generale ONU il ministro degli esteri russo Lavrov ha parlato a tutto campo, dall'Ucraina al Medio Oriente, al Venezuela, alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli occidentali hanno dominato il mondo per 500 anni e vogliono continuare a farlo, ha accusato il ministro russo. Mosca è pronta a contribuire alla sicurezza dello stretto di Hormuz, ha dichiarato Lavrov riguardo all'Iran, e sull'Ucraina ha puntato il dito contro l'Europa. Sta facendo di tutto per ostacolare i colloqui di pace, noi andremo dritti fino alla fine, ha aggiunto il capo della diplomazia di Mosca. Prima di intervenire in aula all'ONU, Lavrov ha incontrato il tedesco Wadefull, che ha chiesto alla Russia di rinunciare all'escalation nei riguardi di Germania, Europa e NATO. E intanto in Ucraina ancora attacchi incrociati, nella notte bersagliati dai russi Kiev e Kharkiv, in entrambe le città scoppiati incendi, raid russi anche ad Odessa e Sumy, e i droni di Kiev hanno colpito una raffineria nella regione russa di Krasnodar, 3 morti.
0: Il viaggio di Leone XIV in Francia in serata, il Papa sarà a Lourdes dove pregherà nella grotta delle apparizioni. Nel pomeriggio una grande folla alla messa celebrata a Place de la Concorde a Parigi. L'inviata.
3: L'ingresso dall'Arc de Triomphe in Papa Mobile, Leone XIV, sorridente, emozionato, percorre gli Champs-Élysées, riceve l'abbraccio di una folla oceanica, raggiunge Place de la Concorde. Nel luogo simbolo della rivoluzione francese, celebra messa. Costruita una nazione rinnovata a partire dalle sue radici, irrigate dalla fede e il mandato del Papa, portate la speranza da dove regnano lo scoraggiamento e l'aridità spirituale. Nessuno di noi è un numero su una carta d'identità né un codice identificativo, ma una persona unica e insostituibile. In una Francia secolarizzata esprime gioia per quante persone adulte si riaffacciano alla fede. Agli 80.000 giovani che hanno partecipato alla veglia di preghiera dice: siete i santi di questo paese. La storia non è scritta da chi sembra vincere imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Da Maison Bachita, centro di accoglienza e formazione per migranti, senza fissa dimora, malati, donne e vittime della tratta, Prevost invita a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore. Per la stampa francese, il Papa è una star. Leone il parigino, titola Le Parisien, Libération, sceglie Leone in Francia, giorno 1, Papa, star a Parigi. Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
0: Il costo del carburante, con la decisione di Eni di fissare un tetto massimo alla pompa per diesel e benzina,

0: continua ad animare il confronto politico.
1: Tutto il centrodestra ribadisce la soddisfazione per la decisione di Eni. Per il vice premier Tajani ha vinto la linea di Forza Italia. No ad altre tasse, ma più dialogo e coinvolgimento. Anche la Fratelli d'Italia c'è soddisfazione per quanto stabilito dall'azienda energetica italiana. Marta Schifone.
2: Bene il tetto dell'Eni al prezzo dei carburanti. Il governo Meloni e Fratelli d'Italia lavora per sostenere famiglie e imprese, tagliando tasse odiose come il bollo auto.
1: Dalla Lega l'auspicio che anche altre compagnie seguono l'esempio di Eni. Il Carroccio insiste sul coinvolgimento anche delle banche. Il PD, i cui riformisti sono riuniti a Prato e che confermano il proprio appoggio all'Ucraina e al DDL sull'antisemitismo, parla di un provvedimento spot ed Elish Line rincara il paese a crescita zero ed ha il costo dell'energia tra i più alti d'Europa. Sul caro carburanti Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, elogia la scelta di Eni, ma chiarisce servono altri interventi.
3: Ma in tutto questo il governo dove sta? Qual è la strategia del governo? Quali sono le misure? Quali sono concretamente le iniziative per far fronte a tutto questo?
1: Giorgia Meloni ha reso più poveri gli italiani, ora faccio un decreto che mette un tetto al prezzo dei carburanti per un anno, commenta AWS. Alessandro Allegra, GR1.
0: Da lunedì al via il tetto al prezzo dei carburanti deciso in autonomia dall'Eni. Per la benzina 1,99 euro, per il gasolio 2,19 euro. Iniziativa apprezzata da imprese e consumatori, mentre ancora si attende di capire se le altre compagnie si adegueranno. Le perplessità del presidente di Federpetroli, Michele Marsiglia.
4: L'Eni lo può fare come le compagnie energetiche di Stato, tutte, però ci sono tante compagnie più piccole che non hanno possibilità come ce l'ha l'Eni. Più che altro gli operatori indipendenti, tutte quelle pompe bianche, Roma, Milano, non hanno la possibilità di abbassare i prezzi così tanto.
5: Quindi potrebbe esserci un problema di concorrenza di mercato?
4: Io non so quale possa essere anche da parte dell'antitrust il controllo di questa cosa. Gli altri cosa fanno? Restano con un prezzo alto, anche perché poi diventa concorrenza sleale fare una cosa del genere.
5: A questo punto che succederà lunedì ai distributori?
4: Lunedì ci sarà veramente la fila agli impianti di carburante, però la fila agli impianti di carburante dell'Eni, quindi le altre compagnie petrolifere che fanno? Se si guardano in faccia? Sicuramente ci sarà la fila, però gli altri non penso che faranno a guardare.
5: Fabio Comini, GR1.
0: Scontro tra Antonio Tajani e l'Associazione Nazionale Magistrati. Il vice premier chiede più rigidità sulla convalida degli arresti. Colpirne uno per educarne 100, dice, può servire. L'ANM replica, la responsabilità della sicurezza non può essere scaricata sui magistrati. Tajani controreplica, troppi arrestati vengono liberati da giudici perdonisti. Polemiche su Roberto Vannacci, che rilancia via social una foto della sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano in cui, grazie all'intelligenza artificiale, la maglietta indossata dalla parlamentare è sostituita da una profonda scollatura. Siracusano annuncia querela. Vannacci rimanda al blog che aveva già pubblicato la foto. Rivolgete le accuse a chi di dovere. Solidarietà bipartisan alla sottosegretaria Forza Italia, attacco inaccettabile. Per il PD, sessismo usato come arma. Dal prossimo 1 ottobre il direttore tecnico della società Stretto di Messina, Valerio Mele, passerà con il ruolo di massimo vertice tecnico all'ANAS, incarico deciso e condiviso da tempo. Il nuovo incarico coincide con l'avvio nei prossimi giorni dell'istruttoria presso il CIPES, con la quale si aprirà una nuova fase per lo sviluppo del progetto. A Rai Radio 1 alle 19:10 la cronaca ha confessato l'omicidio. Il 26enne italo-brasiliano in carcere per la morte di Fabio Colapietro, ritrovato ieri in un appartamento di Torino. Durante l'udienza di convalida ha raccontato del festino con droghe in casa della professoressa Nicole Formichetti.
6: Un festino di più giorni a base di crack allucinogeni nella potente droga sintetica chiamata Monkey Dust. Nella notte tra il 21 e il 22 settembre succede qualcosa, una colluttazione tra Mateus de Oliveira, italo-brasiliano di 26 anni, e il 39enne Fabio Colapietro, l'omicidio di quest'ultimo, il tentativo di disfarsi del corpo. E questa è la ricostruzione dei magistrati di Torino sul delitto che ha scosso l'intera città, una versione confermata dallo stesso de Oliveira nell'udienza di convalida davanti al GIP. In modo confuso, ha spiegato il suo avvocato Wilmer Perga, ha ammesso le sue responsabilità.
7: Ammesso. Pare che mentre lui dormiva avesse cercato di rubargli qualcosa, litigano per questo e...
6: La madre del 26enne ha poi aggiunto che è stato lo stesso ragazzo, una volta ripresosi dall'abuso di droga, a rendersi conto di cosa era successo e a voler chiamare la polizia. In carcere poi si trovano anche la 22enne filippina Keith Booting e la professoressa Nicole Formichetti, nel cui

0: appartamento si è consumato l'omicidio. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e occultamento di cadavere. Buttig, davanti ai giudici, ha ammesso solo di aver comprato i sacchi neri, mentre l'insegnante non ha risposto alle domande del GIP. Il suo avvocato, Alessandro Bellina:
1: semplicemente perché non è nelle condizioni, concorderemo con l'ufficio della procura un interrogatorio quando sarà nelle condizioni per poterlo rendere.
0: Giuseppe Lisi, GR1.
2: Un 15enne è morto folgorato dall'alta tensione a Lodi dopo essere salito su un traliccio, forse per una sfida social.
3: Il giovane si chiamava Jacopo Rossi Trabattoni ed è stato identificato incrociando la denuncia per la

0: intervenuti per ripristinare la linea elettrica dopo un calo di tensione. Il suo corpo è stato trovato attorno alle 22 di ieri ai piedi di un traliccio nella campagna lodigiana, poco lontano da una cascina. Addosso i segni dei traumi da caduta, ma anche delle bruciature, il risultato di una folgorazione dovuta al contatto con i cavi elettrici. Accanto a lui il suo smartphone. L'ultima foto, secondo i primi riscontri della polizia, sarebbe stata presa in cima al traliccio, a più di 20 metri d'altezza. L'ipotesi della procura è quella di una sfida social. Dopo lo scatto, in fase di discesa, il 15enne sarebbe scivolato, colpendo i cavi dell'alta tensione e ricevendo la scarica fatale. Daniele Lettige, GR1.
1: A Messina, un avvocato è stato aggredito da una sua cliente che gli avrebbe gettato addosso dell'acido, provocando profonde ustioni. Ancora ignoti i motivi del gesto.
2: Mi ha preso sulla bocca e anche sul naso. Se mi avesse preso negli occhi, a quest'ora sarei cieco. L'acido ha bucato pantaloni, maglietta e poi mi ha bucato le gambe.
3: L'avvocato messinese di 58 anni, Pier Francesco Broccio, è in terapia intensiva al Cannizzaro di Catania con ustioni sul 20% del corpo, aggredito ieri sera con una bottiglietta di acido da una donna di 47 anni di origini catanesi, interessata a una consulenza legale.
2: Avendo avuto conoscenza delle sue vicende processuali in passato, non la definirei normale, però io non mi immaginavo che potesse fare una cosa del genere.
3: Dopo l'appuntamento nella stazione di Messina, l'aggressione improvvisa in macchina.
2: Ha aperto lo sportello mentre sembrava che stesse per scendere. Ha detto: mi hai fatto venire sete. Ha tirato fuori una bottiglietta d'acqua e ha cominciato a schizzarmi addosso.
3: L'avvocato è riuscito a raggiungere il proprio studio e chiamare aiuto. La donna, che inizialmente, racconta il legale, sembrava volesse inseguirlo, si è allontanata. I carabinieri sono al lavoro per rintracciarla. Sul movente invece la vittima per il momento non vuole esporsi. Da Palermo, Gianluca Mavaro per il GR1.
1: Aveva 27 anni Valentina Stragliotto di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza, che l'altro ieri ha perso la vita dopo essere scivolata in una cascata in Sri Lanka durante un viaggio con un'amica. La giovane si trovava sopra un masso quando avrebbe perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di oltre 30 metri. La donna ha riportato gravi ferite, è stata soccorsa e trasferita all'ospedale di Demodara, dove è morta appena ricoverata. In corso accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Lo sentivamo in apertura, nel vertice Trump-Xi Jinping si è discusso anche di intelligenza artificiale. Stati Uniti e Cina apriranno un canale diretto per avvisarsi a vicenda in caso di incidenti.
4: Ottobre 1962, crisi dei missili di Cuba. Il mondo trattiene il fiato nel timore di una guerra nucleare. L'anno dopo lo scampato pericolo, nasce la linea diretta Washington-Mosca per tutti, il telefono rosso, che in realtà non era rosso e non era nemmeno un telefono, ma una telescrivente. È comunque difficile non pensare a questo precedente di fronte alla notizia resa pubblica dalla Casa Bianca. Americani e cinesi nel recente summit hanno deciso di aprire un canale di comunicazione bilaterale per gestire eventuali incidenti causati dall'intelligenza artificiale. Un segno dei tempi e di quanto questa tecnologia sia sempre più potente e, per alcuni versi, rischiosa. Del resto, gli episodi di comportamenti anomali si moltiplicano. Secondo il New York Times, i sistemi di OpenAI sono sfuggiti al controllo dell'azienda e hanno interferito con alcuni siti del governo americano. Un episodio minore, ma in un quadro molto movimentato. C'è da sperare che il nuovo telefono rosso non inizi a squillare presto. Federico Mello, GR1.
1: Ora in provincia di Padova vince 5 milioni al gratta e vince e poi sparisce nel nulla. Nel mezzo solo un fugace festeggiamento assieme al gestore della tabaccheria, di cui abbiamo raccolto la testimonianza e anche un accorato appello.
5: Spero di rivederlo presto per riaverlo come cliente.
6: È quello che si augura Manuel Favaretto, il proprietario della tabaccheria tra Ponte di Brenta e Noventa Padovana, di poter rivedere il cinquantenne di origine cinese al quale due giorni fa ha venduto il gratta e vinci da 5 milioni di euro e che da allora ha fatto perdere le proprie tracce. Il fortunato vincitore aveva comprato un primo biglietto da 20 euro, vincendone 50, ne ha messi 30 in tasca e con gli altri 20 euro ha deciso di tentare ancora, acquistando un secondo tagliando della serie Maxi Miliardario. A quel punto il colpo di scena.
5: Gli si sono illuminati gli occhi nel momento che ha trovato il numero col 13 che diceva 5 milioni di euro. Ha alzato le braccia al cielo, ha detto: ho vinto tanto e è corso ad abbracciarmi.
6: Frastornato, il cinquantenne ha chiesto come poter incassare la vincita, poi ha salutato e da allora nel quartiere tutti lo cercano.
5: Il lavoro non so cosa faccia, non viene da lontano.

0: Contento per la vincita, ma il proprietario lancia una proposta.
1: Su vincite grandi così dovrebbe essere prevista da parte dello Stato il minimo come riconoscenza al tabaccaio.
0: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Musica. 50 anni fa nascevano i Joy Division, gruppo simbolo della fine degli anni 70 e dell'estetica dark. In occasione del loro ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame, l'uscita di Eternal, cofanetto con ben 14 CD di registrazioni dal vivo.
3: 16 concerti dei Joy Division tenutisi tra il marzo 1979 e il maggio 1980, l'ultimo appena 2 settimane prima che il cantante Ian Curtis decidesse di togliersi la vita. Nel cofanetto intitolato non a caso Eternal è racchiuso un pezzo di storia del rock. Radio, una sorta di archivio con fonti audio molto diverse tra loro, dai nastri del mixer ai cosiddetti bootleg registrati dal pubblico fino alle trasmissioni radiofoniche internazionali. Di conseguenza la qualità dell'ascolto, pur restaurata, è variabile. Ciò che resta intatto in ogni caso è il fascino emanato dal gruppo post-punk di Manchester, confermato anche dai filmati inclusi in 2 DVD. Un sound scuro, nervoso, capace però di essere estremamente coinvolgente, proprio come lo stesso Curtis, cantante austero ma sul palco anche danzatore sull'orlo della follia. Francesco Riccardi, GR1.
2: E Gianluca Di Feo, giornalista e scrittore, il vincitore della 62esima edizione del premio Estense a Ferrara con il libro Il cielo sporco, come la guerra dei droni e dell'intelligenza artificiale cambierà il mondo. Nella cerimonia di premiazione gli è stata consegnata l'Aquila d'Oro 2026. Lo ascoltiamo.
4: Ma sono sorpreso di aver vinto, perché gli altri 3 libri in gara erano tutti e 3 dei lavori veramente straordinari. Il mio libro descrive l'evoluzione della guerra affidata ai droni e all'intelligenza artificiale, quindi l'uomo che perde il controllo. Si sta incominciando ad aprire la consapevolezza del grande pericolo che corriamo.
2: E siamo allo sport, in studio Emanuele Granelli.
5: Buonasera a tutti. La Formula 1 in apertura a Baku in Azerbaijan, torna al successo Russell, vince in volata su Verstappen, limita i danni invece il leader del mondiale Kimi Antonelli.
6: Il veleno è nella coda, si dice sempre, stavolta giova però aggiungere un quasi. Vince Russell, e messa così sembrerebbe la logica conseguenza dell'evoluzione del fine settimana, ma in realtà l'inglese il successo se l'ha infatti dovuto sudare nel finale, molto più di come lui stesso pensava. Questo perché la corsa si vivacizza nella seconda parte con 2 safety car che ricompattano il gruppo, e il coriaccio Verstappen, risalito fino al secondo posto, gli rende la vita complicata. In un finale in volata gli arriva ad appena 1° È stato bravo Russell a non sbagliare e a vincere su Verstappen e Ajar con l'altra Red Bull, e bravo anche Kimi Antonelli, il suo compagno di squadra in Mercedes, che partiva 16° per il patatrack in qualifica e con pazienza è risalito fino al 5° raddrizzando un fine settimana condizionato dall'errore al venerdì. Il bolognese resta leader del mondiale con 66 lunghezze su Russell, che gliene rosicchia 15. Ferrari così così, sulla pista forse peggiore per le caratteristiche del cavallino. Leclerc chiude 4° ai piedi del podio, Hamilton 6°, entrambi mai davvero in lotta per le posizioni che contano. Fra una settimana si torna in pista, Gran Premio del Bahrain, ma si corre in Malesia, dove la Formula 1 non gira dal 2017. Manuel Codignoni, GR1.
5: Passiamo alla nazionale di calcio. Il giorno dopo il KO con il Belgio nella prima di Nations League della Mancini Bis, azzurri al lavoro per la trasferta di lunedì sera contro la Turchia di Vincenzo Montella, in vista diversi cambi di formazione che potrebbero coinvolgere anche alcuni volti nuovi.
7: Sabato silenzioso dimesso nel ritiro della nazionale a Roma, allenamento in tarda mattinata, le prime idee di Mancini per la formazione titolare contro la Turchia. Rientrerà Bastoni, potrebbe far coppia con Scalvini dietro. Di Lorenzo ha faticato contro il Belgio, potrebbe allora debuttare Caiode. Servono lucidità, capacità di aggirare le critiche, anche l'entusiasmo di una debuttante come Zoma, 22 anni da Merate Lecco, l'Albino Leffe con Dumbia che definisce fratello, da 2 anni la Norimberga, seconda Bundesliga. Esterno veloce, Vinicius e Doku i suoi riferimenti, papà del Burkina Faso, mamma della Costa d'Avorio, lui ha scelto la nazionale italiana.
8: Sono italiano, mi sento molto italiano, ovviamente ho parlato anche con le altre nazionalità, però mi sentivo comunque di venire a rappresentare il paese dove sono nato.
7: Zoma è giovane ma ha la saggezza e il senso pratico di chi ha già vissuto vittorie e sconfitte.
8: Ovviamente siamo dispiaciuti per come è andata la partita, per il risultato, però siamo un gruppo forte, dobbiamo ripartire anche da queste partite qua per ritrovare la forma migliore. Adesso pensiamo alla partita contro la Turchia.
7: Collaborazione tecnica di Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
5: I mondiali di

0: Di ciclismo a Montreal in Canada è in corso la prova in linea elite femminile, ci aggiorna in diretta Cristiano Piccinelli. Cristiano.
1: Con al momento, quando mancano 20 km al traguardo finale, Demi Föller in Olanda al comando della corsa con una ventina di secondi su un gruppetto di 5 atlete che inseguono, soprattutto Nieva Doma, ma anche Lisa Longoborghini, che nella fase di salita prevista da questo circuito finale riesce sempre a recuperare qualcosa. Insieme alla polacca e alla nostra portacolori c'è anche Maren Reusser, svizzera, campione mondiale qui a Montreal con la prova a cronometro, ma attenzione perché evidentemente tutto è ancora possibile, perfino il ricongiungimento con la battistrada, la campionessa olandese che non ha mai vinto un mondiale ma che quest'anno ha praticamente vinto tutti. 20 km alla fine, davanti c'è Demi Föllering, all'inseguimento la nostra Elisa Longoborghini. Studio.
0: Grazie a Cristiano Piccinelli. Ora il tennis, Billie Jean King Cup, l'Italia cede lo scettro dopo 2 anni a Shenzhen in Cina, va in finale l'Ucraina, per le azzurre 2 sconfitte nei singolari, battute sia Tyra Grant che Jasmine Paolini. In chiusura la vela, l'America's Cup nel Golfo di Napoli, Luna Rossa chiude al comando anche la seconda giornata di regate preliminari, domani le ultime 2 gare prima del testa a testa finale tra le 2 migliori imbarcazioni in classifica. È tutto per lo sport.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Francesco Ciaffardini e Carlo Boninsegna. Da Carmelo Lazzaro e dalla redazione del GR1, un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Questi giorni nel calendario ebraico sono particolari e dovrebbero essere momenti di relax, sempre che le situazioni generali lo consentano. Questo perché a seguito di giornate impegnative come il Kippur è prescritta una pausa festiva e si entra per una settimana nella festa di Sukkot. Sukkot significa capanne e risponde a un preciso comando biblico. La Torah racconta che dopo essere usciti a fuggire dalla schiavitù egiziana, gli ebrei si incamminarono verso la terra promessa e, malgrado i programmi, dovettero vagare per 40 anni in zone desertiche. Ma dove abitavano se non c'erano case? In dimore transitorie come tende e capanne. Per qualcuno non c'erano neppure capanne, ma solo nubi divine che proteggevano in alto e ai lati. Proprio per ricordare questa storia, viene prescritto di costruirsi delle capanne e abitarle per una settimana, dormendoci, se il clima lo permette, o almeno consumandovi i pasti principali. Una regola così particolare si riempie di significati simbolici. Normalmente ci sembra che non possiamo fare a meno delle nostre abitazioni di cemento. In tenda ci si fa per fare camping, divertimento o sport, o per motivi drammatici se si è costretti ad abbandonare la propria abitazione. E allora arriva la regola che impone una riflessione collettiva sulla nostra natura e sulle nostre certezze. Per quanto scomodo possa essere, si può vivere e sopravvivere anche nel precario, sotto un tetto di frasche. La scala dei valori si inverte e si pensa alle cose essenziali, ma non con tristezza, piuttosto con gioia. Sukkot è una festa perché è sempre festa quando si riscoprono le cose che più contano nella vita.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Ottobre inizia da Romix, 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili, colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
4: Meteoradio. In serata nuvolosità residua al sud, specie sulle zone che affacciano sullo Ionio, ma con bassa probabilità di pioggia. Cielo prevalentemente sereno al centro-nord. Domani, domenica 27 settembre, insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve.

0: breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera, transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sono Nicola Sballario e ogni settimana sono in onda con Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. L'arte come non l'avete mai sentita. Avete mai pensato quello lo potevo fare anch'io? Beh, noi cercheremo di convincervi che non è così. Te la do io l'arte, ogni domenica alle 9.30 su Radio 1 e su Rai Play Sound.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
8: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
9: Sabato Sport.
10: Eccoci ancora insieme alle 19:30 minuti. Torniamo subito ai mondiali in Canada di ciclismo da Cristiano Piccinelli. Prima però salutiamo Fabiana Luperini, prima donna italiana a guidare un team maschile, all'epoca la Coratec come direttore sportivo e grande e ciclista, che salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi. Ciao Fabiana, grazie per essere in trasmissione.
11: Sì, grazie a voi, buonasera.
10: Allora, andiamo subito da Cristiano Piccinelli perché siamo in una fase molto importante, credo, di questa prova elite femminile. Cristiano.
12: 14 chilometri alla conclusione, grandissimo lavoro di Lisa Longoborghini che insieme a Nieva Doma è riuscita a recuperare senza andare fuori giri. Demi Föllering che a un certo punto aveva anche un vantaggio prossimo ai 30 secondi, ma alla fine il buco è stato ricucito. Davanti dunque Föllering Olanda, Longoborghini Italia, Nieva Doma Polonia e Juliette Berthet Francia, con 14 secondi sul gruppo delle immediate seguitrici, gruppo su Marlene Reusser, la Svizzera che è una passista, è una specialista delle cronache, però è lì, paga nella fase di salita, ma è lì, non è lontanissima. Grande lavoro Luperini di Elisa Longoborghini che ha saputo gestire anche la difficoltà di un atleta come la Veller che quando parte di solito fa il vuoto.
11: Sì, sicuramente è partita lontanissima, circa 40 chilometri, magari poteva secondo me aspettare un giro in più, comunque probabilmente si è sentita di far così. Ora dopo questo allungo che sembrava anche quello decisivo, gli sono tornati sotto atleti importanti, manca un giro e vediamo un attimino come si svolge la cosa. Ora è partita Longoborghini.
12: Che forse però devi anticipare, perché diciamo che considerando un arrivo in volata è quella che forse paga di più dal punto di vista dello spunto, no, veloce rispetto alle altre.

0: sicuramente sì, però infatti ora ha provato ad allungare, mi sembra, quindi sicuramente è quella meno veloce, però insomma è un mondiale lunghissimo dove insomma contano molto anche le energie, ora mancano pochissimo e quindi insomma vediamo un attimino. Mi sembra sia partita bene, quelle dietro al momento mi sembrano che non reagiscano, quindi potrebbe essere anche un allungo importante.
1: E tutto il Cranazzurro ovviamente lì quando c'è il passaggio davanti ai box dopo il traguardo e la campana che segnala l'ultimo giro a osservare quanto sta succedendo, quanto di buono sta facendo Elisa Longoborghini, che lo ricordiamo è arrivata quarta nella cronometro individuale, ha vinto l'oro nella cronostafetta, quindi la condizione c'è e come direi, ma attenzione perché qua stiamo parlando comunque del Gotha del ciclismo. Certo, la caduta ha privato e ha costretto alcune big a farsi, diciamo così, a evitare la possibilità di essere protagonista, però Elisa Longoborghini non ha voluto rischiare come invece è successo a Kigali quando si sono un po' tutte guardate e alla fine ha vinto la canadese. Qua ci prova Elisa Longoborghini ed è convinta, forse anche questo conta perché l'esperienza c'è, 14esimo mondiale, 28 le gare a cui ha preso parte, tante medaglie, tanti piazzamenti e una longevità impressionante. È la volta buona.
0: Ma sicuramente è un attacco importante, è ben piazzato, sembra che da dietro non è che abbiano al momento questa grande reazione. Sicuramente questa salita è una salita importante per vedere se ce la fanno a rientrare oppure no.
1: E qualcosa sta sbagliando, diciamo così, l'Olanda che ha cercato di controllare praticamente sin dall'inizio la corsa, cosciente di avere forse l'atleta più importante al via, cioè ci sono stati degli errori strategici dell'Olanda, insomma anche ripercorrendo quello che è l'attuale ruolo tuo, insomma quello di direttore sportivo.
0: Sì, sicuramente hanno un po' peccato di presunzione perché hanno tirato per tutto il tempo e poi probabilmente l'affondo decisivo Follering l'ha fatto anche troppo presto, però sai, evidentemente l'atleta di punta si sentiva bene, aveva impostato questo tipo di tattica e tutte le ragazze le sono andate dietro, però sicuramente è stata una impostazione di gara abbastanza rischiosa. Per il momento mi sembra che non stia pagando un granché.
1: Eh sì, perché al momento, diciamo, dando una quantificazione anche numerica all'attacco, peraltro nella fase di salita adesso del tracciato di Montréal, a 12 km dalla conclusione, Elisa Longoborghini a 11 secondi sulle immediate inseguitrici, 22 su Marlene Reusser. Le inseguitrici sono Nieva Doma, Berthet e Demi Föllering, clienti pericolosissime, però giusto così un po' di fatica nella pedalata di Elisa Longoborghini, però è lì a giocarsi un mondiale, è lì a credere nella possibilità di salire ancora una volta sul podio. Manca l'acuto, manca il mondiale, se lo meriterebbe per categoria, ma l'Italia ha corso bene, lo possiamo dire, no? Perché ci sono stati anche dei problemi, le cadute di Magnaldi e Tricca Colonel, però molto attente, sempre pronte e diciamo così, magari in marcatura stretta sull'Olanda per poi sferrare l'attacco decisivo. Prova di strategia superata dalle nostre, o no?
0: Sì, hanno corso bene, hanno corso sulle ruote degli olandesi, poi vabbè, Elisa ha provato a reagire all'attacco della Follering appena è partita, non c'è uscita, però poi insieme all'aiuto della Nieve Doma e anche della Svizzera è riuscita a ricucire sulla Follering. Ora cercano di rientrare, ha fatto bene a provare perché comunque sia sulla carta forse è leggermente sfavorita in un arrivo in volata, quindi ha provato e comunque aveva preso un bel margine, ora mi sembra stiano un po' ricuscendo, però insomma sicuramente la gamba c'è e magari non è detto che anche in un arrivo in volata dopo 180 km sia battuta.
1: Prova lunghissima, la più lunga della storia di una rassegna ridata al femminile, ultimi 200 metri, tornano sulle Elisa Longoborghini, Demi Föllering, Nieva Doma, si è voltata la nostra portacolori per capire la distanza e rilancia l'azione, Demi Föllering, seguita ruota da Nieva Doma e

0: poi da Lisa Longoborghini, un po' di smorfie di dolore, ma ci sta, ce l'ha anche Demi Föllering. Più attardata Bertè e anche Reusser, ma ci sono adesso chilometri dopo lo scollinamento. Per una come Reusser c'è la possibilità di rientrare, considerando, diciamo così, le qualità, le caratteristiche dell'atleta svizzera.
1: Sì, lei è una fiba regolare, non risponde mai alle attacche, però insomma sul passo è fortissima. Se davanti si guardano un po', rallentano, si studiano un attimo, c'è anche la possibilità di rientrare. Vollering sicuramente proverà ancora a togliersele di ruota, non so se ci riuscirà, perché comunque anche lei mi sembra un po' provata rispetto al solito. Quindi insomma credo sia un arrivo parecchio incerto, perché mi sembra che tra tutte
0: sono tutte un po' in riserva, diciamo.
1: Sì, infatti probabilmente anche un mondiale, sebbene siano atlete, come si dice, abituate agli allenamenti, ai chilometri, credo che sia un chilometraggio insomma parecchio importante anche per loro, poi soprattutto a fine stagione, dopo una stagione dove hanno fatto giro, tour e tutte le classiche. Quindi sicuramente
0: 10 km. Vai, Fabiano.
1: Un po' tutte provate, sì, mi sembrano un po' tutte quasi al limite delle loro possibilità, quindi credo sia un arrivo un po' particolare, dove magari anche quella meno veloce, se arriva con più energia, può anche risultare più veloce.
0: Anche perché comunque il finale c'è questa rampetta, non è proprio diciamo così piatto il finale, lo abbiamo visto, no? Nelle giornate precedenti, anche nella gara cronometro, lì qualcuno ha pagato quegli ultimi 700-600 metri.
1: Sì, sicuramente è un arrivo particolare dove ci vuole insomma una bella energia, una bella gamba. Ora mi sembra Vollering e Nieuwdoma hanno un po' allungato, però insomma Longoborghini è sempre lì a portata di rientrare. Nieuwdoma, come si dice, normalmente non tira un granché, quindi credo che il lavoro sia tutto sulle spalle della Vollering. Ci sta anche che se si infastidisce un po' e si rallentano un po', che Lisa possa rientrare.
0: 9 km sei alla conclusione, davanti Demi Föllering e Kasia Nieuwdoma, Olanda e Polonia. A 7-8 secondi c'è Lisa Longoborghini, leggermente più indietro Marlen Reusser. Dunque tutto si gioca in questi ultimi chilometri, con un nuovo tentativo di allungo da parte di Demi Föllering, inseguita a ruota da Nieuwdoma. Dunque prova a tornare davanti, a guadagnare l'olandese, che si volta, evidentemente preoccupata, giustamente direi, da Lisa Longoborghini, che però può rientrare. Ora il tratto è quello, diciamo, più facile, no, non è facile, ma meno impegnativo dal punto di vista, diciamo così, dipendenze. Può rientrare Elisa, Fabiano?
1: E se Nieuwdoma continua a non tirare, sicuramente arriverà il momento dove Demi Vollering si infastiderà e magari smetterà anche lei di tirare. Solitamente Nieuwdoma è una che fa così, spesso non tira, poi tra le due non è neanche che ci sia tutta questa amicizia, quindi ci sta anche che Nieuwdoma, insomma, come sta facendo, si astenga dal tirare. A quel punto sicuramente Lisa sarà avvantaggiata.
0: E allora diamo un aggiornamento per quanto riguarda ovviamente la situazione ormai nella fase conclusiva di questa prova mondiale, con davanti Demi Föllering e Kasia Nieuwdoma a 8 km dal traguardo. A una decina di secondi c'è Lisa Longoborghini. Grazie al nostro ospite Fabiana Luperini per averci aiutato in questa fase conclusiva della prova, con sempre Demi Föllering davanti insieme a Nieuwdoma e la nostra Longoborghini all'inseguimento. Studio.
2: Grazie a Cristiano Piccinelli, grazie soprattutto a Fabiana Luperini per essere stata con noi. Torneremo fra pochissimo a parlare di mondiali di ciclismo. Intanto aggiornamenti per quanto riguarda quanto successo in questa giornata degli europei di volley, con la vittoria della Finlandia per 3-0 sulla Slovenia nella finalina del terzo e quarto posto, 25-23, 25-20, 29-27, mentre dall'altra parte c'è la finalissima alle 21 Francia-Polonia, la sfida fra le due squadre che sono arrivate all'ultimo atto di questi mondiali di volley europei di volley maschili. Saluto e ringrazio per essere con noi Noemi Cantele, medaglia d'argento mondiale a cronometro e di bronzo in linea nel 2009, e nel 2011 ha vinto anche un titolo italiano sia in linea che a cronometro.

0: Buonasera e benvenuta, grazie.
1: Buonasera.
0: Allora, andiamo subito da Cristiano Piccinelli perché mancano pochi chilometri alla fine e quindi seguiamo questi ultimi chilometri della prova elite femminile dei mondiali di ciclismo in Canada con Cristiano Piccinelli e Noemi Cantele.
2: Allora, saluto ovviamente la nostra ospite, ma prima un doveroso aggiornamento. 7 km e 300 metri al traguardo per le due battistrada che sono l'olandese Demi Vollering e la polacca Nieve Adoma con 10 secondi scarsi, forse meno rispetto a Elisa Longoborghini, più distanziate di tutte le altre. Reusser e Bertè sono a 26 secondi e allora il podio è tra le prime tre. Subito dobbiamo andare subito sbilanciandosi.
1: Ma sicuramente tra le prime tre, io non penso che le seguitrici quella 25 secondi possano rientrare. Bisognerà sperare che la Nieve Adoma e la Vollering inizino a guardarsi, perché la Nieve Adoma non mi sembra molto intenzionata a tirare ed Elisa deve crederci fino alla fine e sfruttare questa situazione. E a 6 secondi, cioè, può farcela rientrare, secondo me.
2: 7 chilometri tondi tondi al traguardo e iniziano un po' a confrontarsi ovviamente Nieve Adoma e Demi Vollering davanti, a tutto beneficio di Elisa Longoborghini, che ormai è veramente in prossimità di un nuovo ricongiungimento. C'è stata un po' una fase d'elastico prima davanti Longoborghini, lontane Nieve Adoma e Vollering, poi di nuovo Vollering davanti. Una giornata in cui l'Olanda ha messo subito in chiaro le cose, provando a controllare la corsa sin dall'inizio, ma non riuscendo mai a staccare le nostre, soprattutto perché hanno fatto una grande gara tutte le azzurre, che prova a concludere al meglio la nostra Elisa Longoborghini, che ha provato ad anticipare, giusto? Perché magari in un arrivo sprint può pagare dazio, secondo te?
1: Ma è uno sprint, secondo me, dove lei può giocarsela. Secondo me ha voluto anticipare per non rischiare magari un ulteriore attacco della Vollering, che oggi ha dimostrato di essere più forte in salita. Però l'arrivo è molto difficile da interpretare e si può rimontare negli ultimi metri. L'abbiamo visto anche ieri nella gara delle junior. E secondo me, quando arriveranno all'ultima curva, lei riesce a... Io sono sicura, io punto tutto su di lei.
2: Beh, ce l'auguriamo tutti, anche perché sarebbe un coronamento di una carriera straordinaria, perché l'abbiamo detto più volte, i numeri di questa atleta, la nostra Elisa Longoborghini, 14 presenze al mondiale, 28 le gare mondiali a cui ha preso parte, perché poi ovviamente come in questo mondiale ha fatto sia la crono sia la crono staffetta mista. È un atleta che non ha mai ottenuto, se non nella staffetta mista, qualcosa in più del bronzo, e credo si meriti anche di essere effettivamente consacrata nel ciclismo mondiale. Certo, anche Demi Vollering non ha mai vinto un mondiale, e questo è strano considerando la forza dell'atleta, però sembra che anche nelle interviste, non so se l'hai seguita, Elisa Longoborghini sia arrivata qua con un chiaro obiettivo, una convinzione particolare. Non so se l'hai colta anche te.
1: Sì, e poi io ieri sera ci siamo messaggiate e l'ho sentita veramente motivata. Forse cioè, nel senso, non è mai stata così motivata, secondo me non è mai neanche arrivata così in forma come in questo mondiale. L'ha dimostrato, secondo me, non tanto vincendo il team relay, ma quanto nella prestazione che ha fatto a cronometro, che è andata fortissima,
2: dove ha sfiorato la medaglia, bisogna ricordarlo,
1: sì.
2: Insomma,
1: e su una cronometro così lunga, poi oggi è una gara anomala, cioè 180 km in una gara singola così non le hanno mai fatte, dunque secondo me anche la volata, cioè, non sarà una volata dove la più veloce vincerà, chi avrà più energie vincerà.
2: Chi avrà forse anche più convinzione del provare a vincere, nel volere ottenere la vittoria. Intanto 4 km 9 alla traguardo, ormai è lì a 2-3 secondi Elisa Longoborghini dalle due battistrada, Demi Vollering e la Nieve Adoma, lontane tutte le altre. E allora si gioca il podio? No, perché sembra sicuro, tra virgolette, speriamo di sì, ma si gioca una medaglia. Bronzi ne ha già 3 in carriera, a casa evidentemente in bella esposizione, servirebbe quantomeno un metallo più pregiato, sì. No? Andrebbe bene comunque anche un altro bronzo, però.
1: Sì, no, se lo meriterebbe, e sarebbe il coronamento di una carriera

0: incredibile che sta facendo e continuerà, perché non finirà oggi, ecco, dunque speriamo di vederla l'anno prossimo con la maglia ridata.
1: Sarebbe bello, l'arc-en-ciel, l'arcobaleno che contraddistingue il campione mondiale di tutte le specialità, ovviamente si alza sui pedali, Elisa Longoborghini, 50 metri ancora separano le battistrada Demi Föllering e Kasianieva Doma rispetto alla nostra capitana, 4000 metri al traguardo, ma Elisa Longoborghini ci crede, vuole provare a raggiungere le due lì davanti con il forcing adesso di Nieva Doma, che cerca di staccare Demi Föllering, che ha corso a lungo davanti da sola ma non è riuscita mai a staccare davvero Elisa Longoborghini e la trata polacca, 22 secondi Reusser e Berthe, praticamente le possiamo già considerare fuori dai giochi, anche se prosegue nella sua azione costante e continua. Marlene Reusser, campionessa in questa edizione del mondiale a cronometro, passista implacabile, però forse non c'è più tempo, non c'è più strada per tornare sulle due battistrada che adesso aumentano, stanno guadagnando il vantaggio dopo il forcing della Nieva Doma, è arrivato una decina di secondi, ma qui, correggimi se sbaglio, i secondi si perdono, perché basta guardarsi un attimo.
0: Sì, sì, infatti, ecco, perché il vantaggio è che non si sono staccate, si sono attaccate ma sono rimaste insieme. Adesso bisogna vedere con che convinzione, chi ha più paura dell'altra e se una delle due inizia a tirar di meno.
1: Perché insomma è un classico, no, del ciclismo, quando un po' si arriva nel si capisce che non c'è modo di staccare l'avversario, poi ci si fronteggia, ci si guarda, si controlla uno piuttosto che l'altro e magari il terzo ne beneficia e allora ovviamente Elisa Longoborghini riesce a recuperare qualcosa, anche se adesso ci viene dato, non so se è concreto, il distacco di una 15 secondi, 17, a 3 km dalla fine, il margine da recuperare per Elisa Longoborghini, no?
0: Sì, adesso anche lei ha fatto fatica su questo strappo, si vede anche l'azione è un po' più pesante, vediamo le due davanti che cosa fanno, se continuano decise o se si fermano. Lei ci deve sempre credere, perché 17 secondi sì, sono di più di prima, ma sono sempre pochi. La Reusser ha guadagnato molto.
1: Questo
0: su
1: infatti ti stavo per chiedere, perché ora 8 secondi invece dividono Reusser e Longoborghini. Attenzione, bisogna fare attenzione anche a questo, perché ormai nel tracciato non ci sono più pendenze, anzi diciamo, sì, non dico che in discesa, ma ci sono falso piano e poi insomma strade come in questo frangente che vanno un po' all'ingiù, quindi non il terreno ideale per guadagnare per la nostra Longoborghini.
0: Sì, sì, da un certo punto di vista per la medaglia vabbè non sarebbe positivo, ma se Reusser congiungesse Lisa potrebbe aiutarla, darle una mano, sì.
1: Poi anche perché Lisa poi più veloce, anche in questo caso parlavi prima della rivalità tra Nieva Doma e Föllering, anche tra Reusser e Föllering non c'è proprio buon sangue, almeno così si dice.
0: Vabbè, d'altronde sono avversari tutto l'anno, è normale.
1: No, no, assolutamente. Intanto diamo un nuovo aggiornamento, 1700 metri alla conclusione, davanti Nieva Doma e Föllering, a 16 secondi Longoborghini, a 20 Marlene Reusser, tra queste quattro il podio, anche se Marlene Reusser sta vedendo le terga della nostra capitana, la capitana azzurra, è lì a qualche metro, vedremo se riuscirà a ricongiungersi con Elisa Longoborghini, che intanto quantifica, perché lo ricordiamo, non ci sono le radioline nel mondiale, invece rispetto a quanto accade nelle prove ovviamente della stagione, e dunque bisogna anche un po' regolarsi come ai vecchi tempi, guardare, quantificare. Non so se sia più complicato per chi è abituato a non farlo più. Che ne dici?
0: No, era molto complicato anche da un po' di anni che le radioline, anche quando correvo io al mondiale, non si usavano ed era molto complicato capire cosa stava succedendo.
1: 1000 metri alla conclusione, davanti Föllering e Nieva Doma, a inseguire Longoborghini, ma sembra complicato adesso andare a giocarsi argento o oro, deve difendere il bronzo Elisa?
0: Ma adesso non penso che sia il problema al bronzo, a meno che abbia un cedimento anche, diciamo,

0: anche mentale, però lei è un atleta che va, no, dai, ce la fa, dai. Per forza, loro si devono fermare adesso.
1: Crediamoci, crediamoci. 500 crediamoci. Metri intanto per Royce, per Vellering e Nieva Doma, ma arriva con un razzo, prende una curva, diciamo anche con qualche rischio, la nostra Elisa Longoborghini. Dietro incombe la Svizzera Reusser, ma margine forse irrecuperabile per la Svizzera. 400 metri per Vellering e per Nieva Doma, dietro c'è Elisa Longoborghini, dietro ancora Marlene Reusser. Siamo agli ultimi metri della prova mondiale con Olanda, Polonia, Italia e Svizzera. Queste le quattro atlete che si stanno per giocare il podio mondiale. Vellering ha cercato di fare il vuoto, non c'è riuscita, adesso è costretta a giocarsi tutto, a tentare di trovare la solo mondiale, mai riuscito finora nello sprint. Ancora un po' di metri di margine per Elisa Longoborghini da recuperare. Parte Nieva Doma ai 150 metri, reagisce Vellering con il duello tra le due atlete, con anche Elisa Longoborghini che deve stare attenta al ritorno di Marlene Reusser, che però si alza, e dunque bronzo per la nostra portacolori, oro per Demi Vellering, seconda Nieva Doma, terza ancora una volta Elisa Longoborghini, quarta Reusser. Ti lascio il commento di questa splendida gara e direi brava
0: Elisa, mi dispiace, tantissimo, perché oggi aveva le gambe per fare veramente qualcosa di grande. Forse ha usato troppo partendo all'ultimo giro, ma vabbè, meritatissima medaglia. E vabbè, anche Vellering è stata grandiosa perché ha fatto una corsa all'attacco sempre.
1: E allora il podio è questo: Olanda, Demi Vellering, Polonia, Nieva Doma, Italia è la quinta medaglia, vado a memoria ma credo di non sbagliare, quinta medaglia per gli azzurri a questo mondiale canadese. E ci auguriamo ovviamente che non finisca qui, perché domani ci sono dei ragazzi che ovviamente devono cercare di fare meglio della nostra Elisa Longoborghini. Sarà complicato perché la nostra capitana è stata semplicemente meravigliosa. Studio!
2: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli. Rimaniamo, prima di salutare, con Noemi Cantele. Appunto, ci prendiamo lo spunto di Cristiano Piccinelli e ti chiediamo di domani, visto che è arrivato questo bronzo per Longoborghini al femminile, domani senza Pogačar ma comunque con tanti atleti importanti, secondo te come dovrà comportarsi la nazionale e quali sono le sue chance al maschile?
0: Beh, la nazionale maschile sicuramente dovrà, secondo me, tentare di anticipare, perché non ha forse l'unico ciccone che può rimanere sul finale quando inizieranno ad attaccare i big, e sicuramente magari giocando d'anticipo potranno avvantaggiarsi nell'essere già davanti. Sicuramente è una gara difficilissima, perché alla fine oggi quasi sono arrivate 1-1-1, sì. Dunque è lo sfinimento.
2: Speriamo però che sia divertente come è stata questa gara, perché ci siamo divertiti molto. Peccato per Elisa Longoborghini, che è stata lì veramente vicina anche al successo, ma insomma comunque è un bronzo molto importante a livello mondiale per lei. Grazie davvero a Noemi Cantelli, è stato un piacere, grazie per essere stata con noi. A presto,
0: arrivederci,
2: grazie. Fra pochissimo il GR1.

i Phoenix con J-Boy qui a Sabato Sport, quando sono le 19:59 minuti e 30 secondi. Non c'è il GR1, come avrete capito, errore mio. Comunque continuiamo a parlare di nazionale e lo facciamo perché c'è un altro giocatore che lascia il ritiro dell'Italia. Si tratta di Niccolò Zaniolo, che quindi non sarà una delle possibilità a disposizione di Roberto Mancini in vista dei prossimi impegni, quello con la Turchia e poi quello con la Francia lunedì e venerdì. L'attaccante dell'Udinese ha lasciato il ritiro, come dicevamo, degli azzurri, e in questi giorni non è riuscito a recuperare dal problema muscolare con cui tra l'altro era già arrivato a Coverciano. L'ex Roma dunque non partirà con il resto del gruppo verso la Turchia. Già in giornata c'erano state le prime avvisaglie, Zaniolo non aveva partecipato all'allenamento con il gruppo e si era sottoposto a una seduta di fisioterapia, quindi perde un altro tassello importante Mancini per quanto riguarda le gare dell'Italia. Lo ricordiamo, lunedì contro la Turchia, poi venerdì contro la Francia, questi gli impegni della nostra nazionale, che ha archiviato tra l'altro l'esordio complicato contro il Belgio. Ora probabilmente farà dei cambiamenti, una formazione diversa a Bursa fra due giorni rispetto a quella vista all'Olimpico. Tra le possibilità Mancini dovrebbe ricorrere addirittura a 5 cambi, quindi una sorta di squadra B. Caiode può sostituire Di Lorenzo sul lato destro della fascia, Bastoni entrerà dopo la squalifica al posto di Coppola al centro, che ha fatto molto fatica. La possibile promozione di Frattesi da titolare al posto di Romano, e poi Raspadori e Maldini, ma anche Scamacca ha una chance, che possono entrare come titolari nel tridente di attacco, che non ha sicuramente brillato contro il Belgio. E poi un po' di riposo anche per due punti sicuramente fondamentali, punti fermi della nostra nazionale. Uno tra Barella e Tonali potrebbero riposare, aprendo quindi lo spazio a Mandragora magari nella posizione di play. Vedremo, insomma, queste le possibilità della nazionale in una sfida in cui sicuramente vedremo qualche cambiamento da parte di Mancini, anche per cercare di stravolgere un po' gli equilibri e quel brutto primo tempo visto contro il Belgio.

vita. I casini di Marrakesh e Gueye-Pequeno qui a Sabato Sport, quando siamo arrivati alle 25 minuti esatti. Parlavamo prima della finalina, terzo e quarto posto agli europei maschili di volley, e beh, è arrivata una medaglia di bronzo a questi europei della Finlandia, sconfiggendo la Slovenia per 3-0, 25-23, 25-20, 29-27 il conto dei parziali in questa finale per il terzo posto, in scena tra l'altro al Forum di Assago a Milano. Beh, questa è stata davvero la grande rivelazione, ai noi, continentale, capace appunto di eliminare gli azzurri, i campioni del mondo ai quarti di finale, di strappare anche un set alla Francia, campionessa olimpica in semifinale, e ha raggiunto decisamente il miglior risultato della propria storia. Ne stavamo parlando anche con Andrea Lucchetta. Gli uomini di Olli Kunnari hanno operato uno strappo sul 15-15 del primo set, qui stiamo parlando della finalina, portandosi sul 21-17, subendo il rientro poi dei balcanici 21-21, e alla fine hanno dettato legge nel finale. Insomma, una grande vittoria e un risultato importante, tra l'altro prestazione maiuscola da parte dei due fratelli Martilla, Noah e Luca. 19 punti e 4 muri per Noah, 17 punti per Luca. Una realtà, quella della nazionale finlandese, sicuramente interessante, anche in grande crescita, purtroppo in questo caso a questi europei maschili. A farne i conti è stata anche la nostra nazionale, appunto eliminata ai quarti di finale.

0: Black Keys con Lonely Boy qui a Sabato Sport. Ora torniamo a parlare di vela con i preliminari di America's Cup che si stanno svolgendo nel Golfo di Napoli, qui in Italia, e andiamo a sentire cosa è successo in questi due giorni di regate con lo speciale America's Cup curato dalla nostra Germana Brizzolari.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Affidabile, reattivo e sempre pronto a dare il massimo. Se fosse una persona, sarebbe l'amico su cui puoi contare in ogni momento. In mare è un fuoribordo Suzuki. Scopri prestazioni, tecnologia e innovazione della gamma Suzuki al Salone Nautico di Genova.
1: Suzuki. Napoli, la rotta della Coppa. Tutto sulla regata preliminare della 38esima America's Cup.
3: Buonasera a tutti da Germana Brizzolari qui a Lungomare Caracciolo, secondo giorno di regate di flotta a Napoli. Luna Rossa Senior sempre in testa alla classifica provvisoria con 51 punti, Emirates New Zealand seconda con 43, Alinghi terza con 38. Luna Rossa Youth and Women prima davanti agli altri equipaggi giovani e donne. Una giornata caratterizzata da un buon vento di grecale, circa 18 nodi, che ha fatto volare gli AC40. Uno spettacolo meraviglioso sia per chi seguiva le regate da terra sia per i tantissimi in mare. Quattro regate caratterizzate da partenze molto combattute e agguerrite: prima prova perfetta per Barling, Gradoni, Giubilei e Ugolini; seconda caratterizzata da una penalità iniziale e da una scelta non perfetta al cancello della seconda poppa, oltre a un buco di vento nel penultimo lato. Nella terza race Luna Rossa Senior, partita bene, arriva alla boa di Bolina in testa insieme ai francesi, ma per evitarli è costretta a orzare con forza e cade dai foil. Scivolata in ultima posizione, la barca italiana comunque recupera e arriva seconda. Manovre aggressive, flotta compatta nell'ultima prova, alla fine Gradoni, Barling and Company sono terzi. Il commento di Francesca Frazza di Seli.it, il portale della vela.
4: Questa seconda giornata è stata veramente complicata, abbiamo visto tantissime situazioni. Chiaramente Napoli si è dimostrato un campo estremamente aperto, soprattutto con queste condizioni di grecale. Abbiamo visto quattro pole veramente al limite e team spingere al massimo. La preliminare dovrebbe essere solo un test, ma i team oggi sono dati proprio una battaglia infuocata lì fuori in queste quattro prove.
3: Anche le partenze hanno dato veramente tanto succo a questa sfida.
4: Le partenze le abbiamo viste diverse rispetto a quello che abbiamo visto ieri. Ieri chiaramente con meno vento i team

0: ancora l'approccio umano, perché loro hanno un software a bordo che gli dice distanza e tempo alla partenza, ma si continua a fare l'update questo sistema, e continuando a fare l'update rispetto alle condizioni l'occhio umano comunque continua a contare. Abbiamo visto delle strategie veramente incredibili, spingersi fuori una situazione dove Amnesty New Zealand si è infilato sotto l'una rossa senior cercando di spingerli fuori, gli hanno fatto dare la penalità alla fine, quindi abbiamo visto veramente tante cose interessanti.
1: Questo vento ha anche portato delle velocità pazzesche, la velocità più alta che si è raggiunta a 49 nodi.
0: Abbiamo visto, sì, Luna Rossa Senior, 49 nodi impoggiata sulla boa, peraltro vento super rafficato questo grecale, e la cosa che hanno questi AC40 è che non fanno tempo a vedere le raffiche di bolina, quindi devono cercare di tenere gli occhi fuori dalla barca, e più hai un trimmer bravo dietro più riuscirai a fare questa cosa, perché la barca chiaramente è stabile, e invece di poppa devono cercare di seguire queste raffiche che sono accompagnate, quindi la tattica cambia molto anche poppa bolina. Però come dicevi tu, velocità incredibili, e infatti proprio sui giri di boa credo che abbiamo visto le situazioni più interessanti, perché i timonieri devono rimanere incollati alla wheel, devono cercare di mantenere questa barca stabile, chiaramente aiutati dai trimmer. Su invece sulla body pop vediamo un lavoro diverso, soprattutto per quanto riguarda i foil, perché tenere un solo foil sì, chiaramente aiuta la velocità, ma aumenta anche il rischio di perdere la barca sulla boa. Invece mettere entrambi i foil è una strategia diversa, perché mantiene la barca incollata all'acqua, dà più stabilità, ma vuol dire rallentare.
1: Comunque Luna Rossa Senior è davanti.
0: L'abbiamo vista un po' sbavare oggi su qualche situazione, in particolare sulla seconda prova. Credo che loro sono chiaramente sempre incredibili, li abbiamo visti recuperare in più di un'occasione. Credo che oggi siano distinti particolarmente i francesi, nonostante quella scuffia sulla terza prova. Purtroppo hanno strambato, hanno perso il controllo della barca, e in queste condizioni capita, hanno strambato su una raffica un po' troppo forte, capita con questo vento. Direi anche gli americani, direi che non sono più una sorpresa di questa preliminare, hanno fatto 3 partenze su 4 veramente bene. Ecco, sì, Luna Rossa continua a dominare, ma abbiamo visto anche altri equipaggi distinguersi.
1: Domani le altre due ultime regate di flotta e poi il match race finale tra chi sarà davanti in classifica, il primo e il secondo. Tu hai già dato un'occhiata alla meteo?
0: Direi che non do un'occhiata perché non voglio fare previsioni, oggi abbiamo visto quanto possono cambiare, quindi domani sarà tutto da giocare, siamo al livello più alto dello sport e tutto purtroppo può cambiare in pochissimi metri e in pochissimi minuti, anzi in pochissimi secondi.
1: Francesca Frazza, commentatrice di Seili.it, il portale della vela italiano ma anche velista.
0: Sì, ho fatto campagna olimpica, ormai sono passati anni perché ho smesso da 5 anni e mi sono data al mondo dei media. Da velista vedere queste regate è incredibile, è sensazionale, proprio mi gaso a stare davanti al broadcast e vedere le loro decisioni tattiche.
1: Maria Giubileo, un commento di queste prime 2 giorni di regate.
2: Molto diversi, difficili entrambi sinceramente, ieri è stata una giornata comunque difficile con lunghissime attese che secondo me sono una delle parti più difficili del nostro sport, però alla fine Napoli ci ha regalato 2 belle prove, quindi va bene. Oggi direi ancora meglio perché c'era bel vento forte, ogni tanto arrivavano raffiche da 24 nodi, insomma divertente, poi con delle barche come i 40 proprio te lo godi perché raggiungono delle velocità incredibili.
1: Avete fatto 49 nodi?
2: Sì, non so se in regata, perché poi in regata non lo guarda. Ah ok, sì, no, perché durante il riscaldamento a un certo punto andavamo dritti 49.8, così bellissimo.
1: Perché l'agonismo ovviamente c'è, ma il divertimento di stare a bordo di queste imbarcazioni in un posto così bello con tutto questo tifo, con degli amici oltre che dei compagni di squadra.
2: Sì, devo dire che secondo me quando poi ci si diverte facendo il proprio sport si hanno i guadagni migliori. Noi oggi abbiamo fatto degli errori, abbiamo avuto dei momenti di tensione perché comunque quando sbagli sei un po' lì, però poi abbiamo fatto bei recuperi e siamo anche riusciti a essere molto uniti e darci la forza l'un l'altro. Abbiamo cercato ogni tanto forse di spingere un po' troppo in là il limite e ogni tanto non ci ha ripagato, però poi siamo stati anche tanto bravi a recuperare, che è fondamentale in uno sport così.
1: Se non si spinge oltre il limite in una preliminare non si spinge da nessuna parte.
2: No, diciamo che questo è sicuramente, vogliamo tutti vincere, però è sicuramente un momento in cui si può imparare tanto, quindi è giusto riuscire a spingersi un po' più in là sempre di più quando si può, e ogni tanto va bene, ogni tanto no, siamo tutti esseri umani. Siamo un team molto pulito, le comunicazioni sono bellissime secondo me, è bello sentire Pete e Marco che parlano, io e Gigi ci aiutiamo tanto, è bello da sentire, secondo me.
1: Hai visto le due scuffie che hanno fatto sia ieri che oggi i francesi?
2: Sì, diciamo, non ho visto quella di oggi cosa sia successo, so che quella di ieri

0: è stato probabilmente un po' un errore umano, però capita a tutti, voglio dire, anche noi abbiamo fatto qualche errore oggi, è normale, la vela non perdona.
1: Domani, previsioni vento?
0: Non sappiamo ancora, perché potrebbe essere un po' tutto. In questi giorni il Golfo di Napoli si diverte a scherzare e a giocare con noi, però noi saremo super concentrati, faremo le migliori regate che potremo per cercare di entrare nel match race finale.
1: Siete già in testa?
0: Siamo in testa, ma come sappiamo bene, dopo Cagliari niente è scontato, perciò cercheremo semplicemente di essere tranquilli, fare le cose fatte bene.
1: Per oggi dal lungomare Caracciolo a Napoli è tutto, appuntamento a domani più o meno a quest'ora, sempre su Radio 1. Buon vento!
2: Non serve un red carpet per attirare l'attenzione. Con un fuoribordo Suzuki, ogni uscita in mare è una perfetta espressione di eleganza in movimento, tecnologia e performance. Ti aspettiamo al Salone Nautico di Genova per scoprire tutta la gamma Suzuki.
3: Suzuki.
4: Sabato Sport.

Eccoci ancora insieme, ultima parte di Domenica Sport, di Sabato Sport, Giacomo Prieschi al microfono con voi qui su Radio 1. Come avete sentito anche dalla radiocronaca del nostro Cristiano Piccinelli, Demi Föllering si è laureata campionessa del mondo nel ciclismo, nella prova in linea andata in scena lungo le strade di Montreal in Canada. Era la favorita, la fuoriclasse olandese della vigilia, ha animato la corsa, una corsa bellissima. Attacco a 39 km dall'arrivo, poi ripresa, duello finale e c'è stata anche una volata negli ultimi 150 metri che l'ha vista imporsi sulla polacca Kasia Niewiadoma. Quindi questo è il risultato, ma soprattutto c'è Elisa Longoborghini che ha conquistato una importante medaglia di bronzo, per l'Italia, la quarta iridata a livello individuale nella prova in linea dopo Limburgo nel 2012, Imola nel 2020 e Zurigo nel 2024 in una rassegna in cui era stata quarta a cronometro e tra l'altro anche festeggiato l'oro nella staffetta mista, l'oro arrivato dalla squadra azzurra. Domani la prova in linea maschile che seguiremo sempre con Cristiano Piccinelli a partire dalle 15 all'interno di Domenica Sport per chiudere proprio il programma di questa rassegna mondiale di ciclismo in Canada.

Ligabue con qualcosa per te, e siamo sempre a Sabato Sport. Giacomo Prileschi con voi, chiudiamo l'ultima parte della nostra trasmissione con una notizia di atletica. Abbiamo avuto in apertura Larissa Iapichino, lunghista azzurra e anche detentrice del record nazionale per quanto riguarda proprio il salto in lungo. Parliamo ora invece di velocità con Kelly Dualla, sedicenne, grande talento dell'atletica azzurra, che ha fatto una cosa importante, ha deciso di onorare la maglia della CUS Pro Patria Milano, la realtà per cui è tesserata, e ha partecipato quindi ai campionati di società allievi. Ovviamente è stata il simbolo della finale oro a Maiano in provincia di Udine, e ha vinto col tempo di 11.64, ovviamente al piccolo trotto per lei, allieva di coach Walter Monti, lasciandosi alle spalle Gaia Bonato 12.03 e Martina Morello 12.36. Ovviamente non stiamo a guardare il crono, era una manifestazione importante e anche una fase di scarico in vista dell'inverno, e poi che Kelly Dualla ha deciso di portare a casa il massimo dei punti per la sua società, anche questo importantissimo. Ricordiamo i risultati di quest'anno di Kelly Dualla, questo grande talento della nostra atletica: record europeo per minorenni 11-14 a Rieti, seconda italiana di sempre a livello assoluto con Manuela Levorato e solo alle spalle di Zainab Dossò, e a Eugene ha conquistato anche la medaglia d'oro con la 4% mista. E poi tanti show giovanili tra luglio e agosto, l'azzurra aveva gareggiato a Brescia in un meeting internazionale, insomma chiudendo in sesta piazza. Davvero tanti risultati importantissimi, e quindi complimenti ancora a Kelly Dualla. Noi siamo in chiusura, ringraziamo in regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Emanuele Rinnaudo, Massimo Vasciaveo e Marco Mascia, redazione Andrea Pistorio. Ci lasciamo con Roxette De Luc, buona serata, buon proseguimento di sabato da Giacomo Prileschi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Dall'Assemblea Generale dell'ONU il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov accusa l'Europa di ostacolare i negoziati di pace sull'Ucraina. A margine incontra l'omologo tedesco Johann Badefull. Nulla di nuovo, commenta, accusando Berlino di chiedere concessioni a Mosca. Intanto il presidente americano Donald Trump auspica un accordo prima del pieno inverno, mentre quello ucraino Volodymyr Zelensky chiede nuove sanzioni contro la Russia. Papa Leone XIV è arrivato a Lourdes, seconda tappa della visita in Francia. Alla Grotta delle Apparizioni prega per il paese e per governanti capaci di difendere i diritti umani e la pace, respingendo le logiche di guerra. Il pontefice arriva da Parigi, dove 800.000 persone hanno partecipato alla messa nel cuore della capitale. Ai cattolici francesi l'invito a non nascondere la propria fede e a contribuire a costruire una nazione rinnovata. La cronaca, da giorni sotto l'effetto di droghe, poi la lite e l'omicidio, e quanto avrebbe confessato al GIP uno degli indagati per l'uccisione dell'uomo trovato fatto a pezzi a Torino.
4: Prima il festino a base di alcol, crack e altre droghe, poi la lite per dei soldi scomparsi e alla fine l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere. In un tempo lungo e dilatato dall'uso continuato di stupefacenti dei quattro protagonisti di questa tristissima storia. I contorni della morte di Fabio Colapietro sono finalmente più chiari. È iniziato tutto 6 giorni fa, domenica, quando a casa di Nicole Formichetti, insegnante di italiano, arrivano Christian Mateus de Oliveira Morando e Kate Buttig. In casa ci sono alcolici e soprattutto stupefacenti a portarli e Colapietro che alla fine si aggrega al gruppo. Poi accade qualcosa. De Oliveira si sveglia nella notte tra lunedì e martedì e non trova i suoi soldi. Le due donne gli dicono che a rubarli è stato l'altro uomo. Scoppia la lite e Colapietro viene ucciso. Il gruppo non sa cosa fare. De Oliveira decide di provare a far sparire quel corpo. Le due donne lo aiutano, anche se i ruoli in questa fase sono poco chiari. 2 giorni dopo lui crolla e confessa alla madre, poi alla polizia, l'omicidio del quale si prende ogni responsabilità. Torino, Maurizio Ricordari, GR1.
3: Potrebbe esserci una sfida social dietro la morte del 15enne folgorato su un traliccio dell'alta tensione.

0: a Lodi. Il ragazzo avrebbe scalato la struttura alta oltre 30 metri, scattandosi un selfie. Poco prima, secondo una testimone, si era finto morto sdraiandosi in mezzo alla strada. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato lo smartphone. Sotto esame i profili social per accertare se fossero coinvolte altre persone. A Genova il caso dello striscione rimosso da due poliziotti dall'ingresso di una scuola. Sopra la scritta "Qui nessuno è straniero", realizzata da bambini e insegnanti e riportata in diverse lingue.
1: Non si ferma l'ondata di indignazione per il blitz dei poliziotti alla scuola elementare Daneo nel cuore del centro storico di Genova. La questura chiarisce: nessun ordine dall'alto. Gli agenti avrebbero agito di propria iniziativa e strappato lo striscione, che ora è diventato il simbolo del dissenso contro il decreto sulla scuola, con il limite del 30% per gli alunni non italiani nelle classi. Un'emergenza per il governo, anche se i dati del Ministero dell'Istruzione ridimensionano l'immagine di un paese invaso dagli stranieri. Se consideriamo solo gli alunni nati all'estero, infatti, le classi che superano il 30% sono appena lo 0,6% dal totale nazionale, con un picco in Liguria dove la percentuale sale all'1,7%. E proprio in questo contesto si inserisce la reazione di Elena Bruzzese, segretaria generale FLC-CGL di Genova.
2: La scuola è un luogo di accoglienza, di inclusione, confronto e partecipazione democratica ed è per questo che noi saremo al presidio che si terrà lunedì prossimo proprio davanti alla scuola.
1: Da Genova per il GR1 Marica Dell'Acqua.
0: Weekend dedicato al motorismo storico a Misano Adriatico, in provincia di Rimini. Tra i pezzi d'epoca in esposizione la Ferrari Musolungo.
3: Non è restaurata, tutto originale.
4: È sua?
3: Da 52 anni.
4: Ci tiene molto.
3: Come un bimbo. Questa si lascerà ai nipoti.
5: La Ferrari Musolungo del 1966 è una delle più ammirate tra le auto d'epoca esposte al Misano World Circuit. Collezionisti da tutta Italia hanno portato qui i loro gioielli. La più antica in assoluto è la moto del 1897 tra le auto, l'Itala del 1909. Dalle Rolls Royce degli anni 20 ai mezzi militari utilizzati nella Seconda Guerra Mondiale, nel paddock e in pista tutte le tipologie di veicoli, l'Automoto Club storico italiano festeggia così il suo 60° compleanno. Oggi i soci ASI sono 350.000, la loro passione ha un forte impatto economico. Secondo lo studio Piepoli, il valore del patrimonio motoristico storico in Italia supera i 100 miliardi. Quello dell'indotto tra turismo e manutenzione va oltre i 3 miliardi l'anno. Misano Serena Biondini, GR1.
0: Ora la linea va alla musica di Radio 1. Prossimo giornale alle 22.

0: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
1: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
2: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
0: E a chiudere scegliamo la parola del giorno.
1: Il pomeriggio di Radio 1.
2: Da lunedì al venerdì dalle 15.30.
0: Con Raffaele Roselli,
1: Simona Rigoni
2: e Claudio De Tommasi.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: 21:28 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione di Bari il traffico è rallentato per transito di trasporti eccezionali. Tangenziale di Napoli a Corso Malta in entrata a Pozzuoli, coda per traffico intenso, e sempre sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli la coda per traffico intenso. Ora torniamo al nord per segnalare che sulla 4 Brescia-Padova il traffico è rallentato tra Sirmione e Peschiera verso Padova per la presenza di lavori. Sul raccordo Sicignano-Potenza il traffico è rallentato invece per un incidente 5,5 km dopo Tito in direzione del raccordo di Sicignano. Prima di salutarvi una nota sulla circolazione: in autostrada a tre corsie di marcia si deve circolare sulla corsia più libera a destra, occupando quella centrale o di sinistra solo per il sorpasso. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS.

0: ore 22.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata al viaggio di Papa Leone XIV in Francia. Dopo la messa celebrata nel pomeriggio a Place de la Concorde a Parigi, in serata il pontefice si è recato a Lourdes, dove ha pregato nella grotta delle apparizioni.
3: Ottion pour la France des dirigeants sages et généraux.
4: Un nuovo potente appello per la pace e la concordia tra le nazioni. La grotta di Massabielle a Lourdes, Leone XIV prega per una società giusta e perché la Francia abbia governanti generosi che tutelino i diritti fondamentali della persona respingendo le logiche di guerra. Poi l'offerta della Rosa d'Oro all'Immacolata. Il secondo giorno della sua visita il Papa si fa pellegrino come tanti che ogni anno raggiungono la città mariana. Nel pomeriggio la messa davanti ad una folla oceanica a Place de la Concorde per cercare un precedente. A Parigi, che si avvicini al numero di presenze di fedeli, bisogna andare alla giornata mondiale della gioventù con Giovanni Paolo II nel 1997, ma in quel caso arrivavano da paesi diversi. Nell'omelia, Leone XIV ha invitato tutti a non nascondere la propria fede, a renderla traboccante. Non a caso, nel giorno precedente aveva parlato di una laicità giusta che non esclude la religione. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Ho respinto il loro accordo, stanno perdendo malamente. Davanti ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Trump ha confermato le indiscrezioni dei media, secondo cui aveva rifiutato la proposta avanzata dall'Iran di un cessate il fuoco di 7 giorni in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz. Sulla guerra Russia-Ucraina, Trump si augura che in un futuro non lontano venga raggiunta un'intesa. Forse faranno un accordo prima del pieno inverno, ha aggiunto. E in Italia con la cronaca, a Messina, carabinieri al lavoro per rintracciare la donna che ha gettato dell'acido contro il suo avvocato. Per ora ignoto il possibile movente del gesto.
5: Mi ha preso sulla bocca e anche sul naso. Se mi avesse preso negli occhi, a quest'ora sarei cieco.
6: L'avvocato messinese di 58 anni, Pier Francesco Broccio, è in terapia intensiva al Cannizzaro di Catania con ustioni sul 20% del corpo.
5: Avendo avuto conoscenza delle sue vicende processuali in passato, non la definirei normale. Però io non mi immaginavo che potesse fare una cosa del genere.
6: Dopo l'appuntamento nella stazione di Messina, l'aggressione improvvisa in macchina.
5: Ha aperto lo sportello mentre sembrava che stesse per scendere. Ha detto: mi hai fatto venire sede. Ha tirato fuori una bottiglietta d'acqua e ha cominciato a schizzarmi addosso. L'acido ha bucato pantaloni, maglietta e poi mi ha bucato le gambe.
6: L'avvocato è riuscito a raggiungere il proprio studio e chiamare aiuto. La donna, che inizialmente, racconta il legale, sembrava volesse inseguirlo, si è allontanata. Gianluca Mavaro per il GR1.
2: Torino, Cristian Mateus de Oliveira Morando, uno dei fermati per l'omicidio del 39enne Fabio Colapietro, ha confessato nell'udienza di convalida davanti al GIP. Sì, l'ho ucciso, ma involontariamente, ha detto. Era nell'ambito di un litigio durante un'assunzione di droghe da giorni. Nicole Formichetti, docente di 47

0: anni e l'italo-filippina Kate Bodig, 22, sono invece indagate per favoreggiamento e concorso in soppressione del cadavere ritrovato smembrato due notti fa in un alloggio alla periferia nord della città. La morte del 15enne folgorato dall'alta tensione a Bottedo Lodi dopo essere salito su un traliccio, si ipotizza una sfida social, le voci degli abitanti della zona.
1: Che ora è successo?
2: 18:26.
3: Noi abbiamo sentito soltanto i botti.
4: Appena fuori Lodi, in mezzo ai campi e ai tralicci dell'alta tensione. Chi abita l'intorno vede il ragazzo, che ha 15 anni ed è appassionato di parkour, poco prima della scalata fatale. Prima stranamente disteso a terra, poi in bici.
5: Ha lasciato giù la bici e poi si è andato ad arrampicare.
6: Di là c'è la scaletta.
7: 28 metri. Mm.
8: 28 metri sono.
6: Sono 28 metri.
9: Mezz'ora prima che l'ha caduto.
10: E mia sorella ha visto questo ragazzo sdraiato per terra.
6: Ed era lui. Poi io l'ho visto passare in bicicletta, con le cuffie in testa, zaino. Quando ho visto polizia, carabinieri lampeggianti alle 9 di sera, hanno detto c'è una persona sul traliccio, ho detto mi fanno signora, non c'è più niente da fare.
4: La famiglia nega che possa essersi trattato di una sfida social.
11: Una sfida nel social, no?
6: Cioè, tant'è che si dice poi nello social telefonino
11: challenge.
6: C'era già lo scatto di quello che stava facendo.
4: Elisabetta Santon da Lodi per il GR1.
0: Il mese di ottobre si aprirà e si chiuderà con due scioperi generali fissati i giorni 2 e 30 del mese. Riguarderanno tutte le categorie del settore pubblico e privato, ma il giorno 30 saranno esclusi i trasporti. A metà ottobre invece, il giorno 16, agitazione nazionale dei lavoratori della scuola. Tom Holland sarà Fred Astaire, Margaret Qualley sua sorella Adele e Sabrina Carpenter vestirà i panni di Ginger Rogers. È il cast del nuovo biopic dedicato al leggendario ballerino, diretto da Paul King. Il film racconterà gli esordi di Fred e Adele sui palcoscenici di Broadway e del West End fino alla consacrazione di Astaire a Hollywood e allo storico sodalizio appunto con Ginger Rogers. E così è tutto, prossimo giornale radio alle ore 23.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini, a Bursa derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, lunedì 28 settembre alle 20.35, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Donald Trump torna ad accusare tre testate, tra cui la CNN, di diffondere notizie false. L'emittente che il presidente americano aveva tentato di bandire dalla Casa Bianca prima dello stop dei giudici è stata esclusa dal gruppo di giornalisti sull'Air Force One diretto in Tennessee. Prima di partire, Trump ha parlato anche della guerra nel Golfo Persico.
3: Vogliono un accordo, lo vorrei anch'io, ma quell'accordo non era accettabile. Donald Trump conferma, ha respinto. La proposta avanzata da Teheran, in realtà un'ipotesi di intesa ricalcata sul memorandum di giugno sottoscritto da Washington e Teheran, rimasto soltanto sulla carta, che contemplava la riapertura dello stretto di Hormuz in 7 giorni, propone oggi Teheran, la fine del blocco navale statunitense, delle operazioni militari su tutti i fronti medio orientali, delle sanzioni sulle esportazioni di greggio iraniano, lo scongelamento quantomeno parziale dei beni all'estero della Repubblica Islamica. Gli iraniani vogliono un accordo perché stanno perdendo malamente, sostiene Trump, ripete: abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz. Il presidente iraniano Pezeshkian, in un'intervista alla TV statunitense CBS, indica nel memorandum di giugno la piattaforma dalla quale rilanciare la trattativa, annuncia la disponibilità in caso di accordo a consentire le ispezioni dei funzionari dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, conferma che i mediatori sono ancora al lavoro, ribadisce che Teheran ha poca fiducia negli Stati Uniti, mentre secondo il Wall Street Journal Trump starebbe considerando nuovi attacchi sull'Iran dopo le elezioni di midterm in novembre. Sul fronte ucraino invece Trump spera in un accordo presto, prima dell'inverno pieno, dice. Ho parlato con Zelensky, ha continuato Trump, voglio che si accordi con Putin. Ho parlato con Putin, afferma salomonicamente Trump, voglio che si accordi con Zelensky. Enzo Ceri, GR1.
2: Per la pace e la concordia tra le nazioni prega Leone XIV, Papa Pellegrino, davanti alla grotta delle apparizioni di Lourdes, nel secondo giorno della sua visita in Francia. Nel pomeriggio la messa davanti ad una folla sterminata a Place de la Concorde, la prima di un pontefice a Parigi in 18 anni. Nulla di nuovo con la Germania. Berlino chiede concessioni a Mosca, così il ministro degli esteri russo Lavrov, dopo aver incontrato il suo omologo tedesco Wadephul a New York. A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, il capo della diplomazia russa ha anche accusato l'Europa di ostacolare i negoziati di pace con l'Ucraina, mentre il presidente Zelensky chiede nuove sanzioni contro la Russia. Ora in Italia con il caso Garlasco, verso la nuova chiusura delle indagini della Procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio.
4: È praticamente un conto alla rovescia tra avvocati, quello che segna l'attesa per lunedì, il giorno in cui la Procura di Pavia dovrebbe notificare ad Andrea Sempio il nuovo avviso di chiusura e indagini preliminari per l'omicidio di Chiara Poggi. Praticamente scontata la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, fiduciosi i suoi legali che stanno affinando le controperizie per rispondere alle accuse. Per lo staff legale di Alberto Stasi, le carte della nuova inchiesta potrebbero entrare in una futura richiesta di revisione del processo, che lo ha condannato a 16 anni in via definitiva. La procura intanto attende la quarta consulenza scientifica tra quelle richieste in questa nuova indagine. A sorpresa è stato sentito l'ex generale del RIS dei Carabinieri, Luciano Garofano, che nel 2007 condusse le investigazioni scientifiche sul delitto di Chiara Poggi.
5: Da Milano, per il GR1, Roberto Rotondo.
2: Soldi per falsi permessi di soggiorno. A Grosseto arrestati marito e moglie.
6: 10.000 euro per arrivare in Italia con la promessa di un lavoro nell'agricoltura, un impiego che in realtà non è mai esistito. È il sistema che avrebbe fruttato oltre 500.000 di euro a una coppia arrestata a Grosseto, lui italiano, lei marocchina. Le vittime venivano reclutate nel paese d'origine e fatte entrare attraverso il decreto flussi sulla base di assunzioni fantasma e di un fabbisogno di manodopera

0: opera che esisteva soltanto sulla carta. Una volta qui però cominciava lo sfruttamento. Stipati in alloggi fatiscenti, anche in 10, in un'abitazione destinata a 4, dovevano pagare 250 euro al mese di affitto e fino a 1000 euro al mese per ottenere buste paga false e poter rinnovare il permesso di soggiorno. Per trovare quei soldi erano costretti ad arrangiarsi con lavoretti in nero. L'indagine di Guardia di Finanza e Carabinieri, partita dalle denunce di alcuni stranieri, ha permesso di accertare 31 ingressi illegali in Italia, prevalentemente dal Marocco. Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, pluriaggravato in concorso, l'accusa per i due. Valerio Scarponi, GR1.
1: Il meteo, weekend col bel tempo, grazie all'anticiclone che ci accompagnerà almeno fino all'inizio di ottobre. Domani sole un po' ovunque, da nord a sud, temperature in aumento con picchi di 27-29 gradi in molte città. Lauryn Hill, Wyclef Jean, due dei protagonisti dei Fugees, di nuovo insieme sul palco a New York per il Global Citizen Festival, l'appuntamento annuale dedicato alla lotta contro la povertà estrema. Ready or not, here I come, you can't hide. Con loro anche Lenny Kravitz, John Legend, Lane Wilson e Alicia Keys. Una giornata di musica e impegno sociale per richiamare l'attenzione sulle grandi emergenze globali. E la musica continua su Radio 1 dopo questo giornale. Prossimo GR1 a mezzanotte. Un buon proseguimento di ascolto.
2: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
4: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
5: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
6: Non ho intenzione di venire nella tua scuola.
5: Non è la mia.
6: Quella che hai aperto per me.
4: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
7: Dai, proviamoci.
8: No, lascia stare.
7: Ehi, fidati di me.
8: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
9: Tu sei carina.
7: Non lasciami andare, per favore.
8: No, non ti lascio.
4: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità. Tutto l'amore che resta. Da martedì 21:30, Rai 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
3: Meteo Radio.
4: Nella notte nuvolosità irregolare sulle regioni del sud con qualche residuo rovescio sulle coste ioniche della Calabria. Cielo stellato sul resto del paese. Domani, domenica 27 settembre, insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera, transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Comics. Dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma vi ringrazio per l'ascolto del Meteo Radio.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: 23:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Milano, coda a tratti tra allacciamento nodo di Pero e svincolo Pero, diramazione Molino Dorino in direzione di Milano. A26 Genova Voltri Grave Lonatoce, qui è segnalato un veicolo fermo tra Casale e Monferrato Sud e allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione di Genova Voltri. Sulla A14 Bologna-Ancona, coda per via di un incidente tra allacciamento Ramo Casalecchio e allacciamento a 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.

0: collaborazione con il CIS. Best seller.
1: Best seller, benvenuti al nuovo club del libro di Radio 1. Il nostro è un invito alla lettura, a conoscere autori, a entrare nelle storie. In studio, Francesca Cosentino. Cominciamo con il caso letterario del momento. Nelio Biederman, svizzero, 23 anni, è quasi una rock star della letteratura. Il Lazar, il suo romanzo d'esordio, è già un best seller. In Italia ha subito conquistato la top 10. Narra la storia di una famiglia ungherese che attraversa il Novecento e a tratti con toni magici che fanno pensare a grandi autori. È un talento che piace ai lettori, ai critici e anche alle star della musica, Biederman. Lo abbiamo incontrato. Lei ha 23 anni. Come è nato questo romanzo e soprattutto come è nata la sua passione ascoltando storie?
2: I think every passion for writing starts with a passion for reading.
3: Credo che ogni passione per la scrittura nasca da quella per la lettura, è l'unico modo e anche per me è stato così. Sono un grande lettore fin da bambino ed è stato naturale scrivere, cominciare a creare, non solo leggere.
2: To create something and not only read.
0: Qual è stato il ruolo di sua nonna e delle storie che le raccontava?
2: I think that was the beginning of my fascination for.
3: È stato l'inizio della mia fascinazione per le storie di famiglia e per il passato. Le storie della sua vita sembravano romanzi d'avventura. Mia nonna per noi bambini era un personaggio di quelle storie. Ero affascinato dai racconti e dal rapporto tra fantasia e realtà.
2: These stories and the reality corresponded.
0: Quanto tempo ci ha messo a scrivere questo libro?
2: I started when I was 16 and I
3: L'ho cominciato quando avevo 16 anni, l'ho finito a 22, è stato un processo continuo, non mi sentivo pronto. L'ho lasciato e ripreso in mano tante volte, sono state almeno 5 versioni, 5 tentativi e l'ultimo finalmente ha funzionato.
2: Then the last one finally worked out.
0: Il libro è pieno di storie, di grandi storie, tanti personaggi, magia e storia. È il passato che l'ha affascinata di più.
2: The past in my family always felt very.
3: Il passato nella mia famiglia è sempre stato molto presente, posso vederlo ancora oggi davanti a me nelle reliquie, nel castello. Quello che mi ha sempre colpito è come sia stato possibile che la famiglia prima possedesse tanto e poi più niente. Nei racconti di mia nonna il castello era un luogo così pieno di vita e ora restano solo rovine.
0: Il bosco è un luogo che ritorna sempre nel libro. Cos'è che l'affascina, cosa rappresenta per lei?
2: The forest in the book is as.
3: Il bosco è molte cose nel libro, è un simbolo, ma anche molto reale. È quasi come un personaggio con una sua propria vita. Da un lato è un riparo dal mondo perché circonda il castello, ma dall'altro anche qualcosa di molto spaventoso, una minaccia perché nel bosco le persone scompaiono.
0: È il blu il colore di questo romanzo, anche questo è molto ricorrente.
3: È una bella domanda, in effetti ho pensato al simbolismo dei colori mentre scrivevo. Certamente i colori hanno un significato. Quando penso al mio romanzo,

0: Il primo colore che mi viene in mente è il verde, ma credo che il blu sia uno dei primi colori che vengono citati e certamente ha uno dei significati più profondi per il romanzo e anche per me. Quindi sì, credo proprio che possa essere definito il colore del romanzo.
1: Yeah, so I think it could be the color of the novel, yeah.
2: Sia Dua Lipa che Patti Smith hanno celebrato questo romanzo. Lei che musica ascolta, Nelio?
1: I try to listen to very different.
0: Cerco di ascoltare tanti tipi diversi di musica. Alcuni mi chiedono per la mia età se conosco Patti Smith. Certo, ascolto la sua musica, ma anche quella attuale. È uno degli artisti di cui sono un fan da più tempo e che mi ispira molto anche per il suo modo di raccontare è Kendrick Lamar.
1: One of the artists that I have been a fan of for the longest time and who inspires me a lot also because of his writing and poetry and storytelling is Kendrick Lamar.

0: con Maigret, l'amore e la morte di Pascal Bonisé, il commissario più celebre della letteratura europea torna al cinema. Diverse sue incarnazioni sono entrate nella memoria collettiva, anche perché in Italia Simenon non è mai scomparso dagli scaffali. Anzi, è un classico del Novecento che non smette di appassionare lettori di diverse generazioni, come ci spiegano il direttore della Cineteca di Bologna e la scrittrice Antonella Lattanzi nel servizio di Francesco Riccardi.
1: Commissario Maigret,
2: premetto che è una questione delicata. La vittima non è uno qualunque. Armand Berthier-Lachaise, uno dei nostri ambasciatori più eminenti. La signorina Laurier al suo servizio da 40 anni.
3: 46.
4: Un cadavere in una casa nel centro di Parigi, un'indagine serrata nel bel mondo delle famiglie altolocate, una lunga catena di rivelazioni e il vacillare inevitabile di ogni certezza. Ce n'è abbastanza per appassionarsi ancora una volta al personaggio più celebre di Georges Simenon. Con il titolo Maigret, l'amore e la morte, arriva sul grande schermo un romanzo del 1960, Maigret e i vecchi signori, che Simenon scrisse nel giro di una settimana, attingendo a delle memorie di giovinezza, come ricorda Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, che alle radici dello scrittore belga ha dedicato un'ampia mostra.
5: Simenon, quando si trasferisce da Liegi a Parigi, lavora a servizio di un nobile, quindi di un mondo che sta scomparendo, e conosce molto bene anche gli usi e i costumi di quel mondo che poi ritrarrà.
4: Un mondo che porta con sé una notevole carica di reticenze e ambiguità, ma secondo Antonella Lattanzi, scrittrice classe 1979 e grande ammiratrice di Simenon, è proprio l'ambiguità a rendere credibile la storia e a farci entrare in essa.
6: In questo romanzo ci sono tutta una serie di personaggi molto ambigui che si relazionano con il morto, e questo è la vita poi, cioè nella vita reale non possiamo distinguere il bene dal male, le persone buone dalle persone cattive, siamo tutti personaggi ambigui.
7: È probabile che l'ambasciatore stesso abbia fatto entrare chi l'ha assassinato, o altrimenti che lui oppure lei fosse già lì.
8: Oppure lei? Sospetta di Jacot?
7: Di tutti e di nessuno.
4: Centrali i dialoghi serrati, capaci di restituire sia le atmosfere cupe che l'ironia delle situazioni.
6: Tutti i personaggi di Simenon continuano a farsi domande, ossessivamente domande, mentre la storia va avanti. La letteratura, come dice lo stesso Simenon, è fatta di cose che non si raccontano, ma cose assai semplici. Le cose che non si raccontano sono tutte quelle che fanno paura. Le cose assai semplici sono quelle che appunto hanno a che fare con la nascita, con la morte, con l'amore, con la maternità.
4: Forse per questo in Simenon ritroviamo uno stile tutto cose e fatti che Farinelli definisce già cinematografico.
5: La scrittura di Maigret è una scrittura estremamente concreta. La Parigi di Maigret è estremamente concreta ed è una Parigi fatta di luoghi, di gesti, di persone, di uova sode, di fumo, di sigarette. Noi ci possiamo immaginare con grande precisione i luoghi, i personaggi, i vestiti, i movimenti. È una scrittura piena di immagini.
9: Ha visto il mio rapporto sulla Larie?
10: Jacot, sì.
9: Negativo.
10: Quindi non ha sparato?
9: No, a quanto sembra. Le tracce di polvere restano 4 ore sulla pelle, sugli abiti più a lungo, ma sui suoi non ce n'erano.
10: Ha potuto lavarsi e cambiarsi.
11: Lo stomaco conteneva salmone, patate al vapore, una pera.
9: Al vapore, veramente?
11: O bollite, non lo so, a me piacciono.

0: al vapore.
1: E tra le immagini c'è anche quella dello stesso Maigret, che in tante occasioni tra cinema e TV ha cambiato sembianze. Ciò che non cambia è la validità dell'operazione letteraria di Simenon, usare il genere poliziesco per approfondire i risvolti della natura umana.
2: Simenon, sia nel ciclo di Maigret sia negli altri romanzi, non fa altro che raccontare la nostra ambiguità, la nostra ricerca della felicità e i nostri dubbi su noi stessi. Simenon indaga il nostro lato oscuro senza giudicarlo mai, come se fosse anche il suo lato oscuro.

0: di battaglia in battaglia. Fu anche questa la storia di Roma antica, un succedersi di combattimenti che portarono la città a diventare Caput Mundi, capitale di un grande impero. E 12 di queste battaglie sono raccontate da Marco Rocco, docente di storia romana e divulgatore scientifico nel libro Bellum. Sentiamo Federico Pietranera.
1: Si parte con una cocente umiliazione per i legionari romani. Siamo nel 321 a.C. e vengono intrappolati dai sanniti e costretti a cedere armi e corazze e passare vestiti solo della tunica sotto un giogo. Sono le forche caudine, rimaste così celebri che l'espressione passare sotto le forche caudine ancora oggi nella nostra lingua è sinonimo di umiliazione. Poi il libro di Marco Rocco prosegue con il racconto delle invece brillanti e fondamentali per il corso della storia vittorie romane sui cartaginesi e poi via di battaglia in battaglia ne scoprirete di davvero poco note e di conquista in conquista fino alla massima espansione dell'impero di Roma. Ma in Bellum lei, Marco Rocco, non si limita a ricostruire battaglie.
2: No, ogni capitolo ha al proprio centro il racconto della battaglia prescelta, possibilmente attraverso le parole stesse che ci hanno lasciato gli antichi, dove possiamo ricostruirli, altrimenti attraverso altri dati. Ma non c'è solo questo, ogni capitolo racconta gli scenari a livello geopolitico, la topografia, i panorami entro i quali i soldati romani si mossero e i loro ufficiali li guidarono. E poi racconta e descrive le tradizioni sociali e soprattutto militari dei diversi avversari con cui i romani si confrontarono in ciascun episodio.
1: Il suo libro Rocco si intitola Bellum, guerra in latino, ma sarà bene specificare che cosa significava per gli antichi romani della Repubblica come dell'impero questa parola.
2: Per i romani bellum è il normale modo di gestire il confronto con chi è diverso da sé ed è soprattutto la forma indispensabile per riuscire a ricostituire una pax, quindi una situazione di assenza di guerra. E quindi il bellum per i romani deve essere innanzitutto iustum, deve essere giusto, non nel nostro senso morale naturalmente, ma nel senso di conforme ad una serie di norme e di tradizioni anche religiose che ne prevedono lo svolgimento corretto.
1: Recentemente, per giustificare il riarmo dell'Europa di fronte alla sbandierata minaccia russa dopo che Mosca ha invaso l'Ucraina, è stato spesso riproposto l'antico adagio: se vuoi la pace, prepara la guerra. Ma che cosa intendevano con questo davvero gli antichi romani?
2: Innanzitutto l'espressione si vis pacem para bellum non è attestata in alcuna fonte antica e fu probabilmente coniata successivamente rispetto alla vicenda romana. Sicuramente però tra gli autori antichi troviamo attestazioni di espressioni molto simili o comunque concetti simili. Si tratta però di un concetto abbastanza diverso dal nostro. Oggi questa espressione è intesa come la sacrosanta necessità di una deterrenza militare. E invece per i romani questa espressione riferita alla pax è proprio l'idea di una condizione di conclusione di una guerra e quindi la pax è inevitabilmente successiva ad una guerra. La pace è imposta ai nemici secondo i desideri di Roma.
1: Ma torniamo al suo libro, Marco Rocco. Come ho detto all'inizio, parte da una cocente sconfitta, ma le altre 12 battaglie che racconta sono tante vittorie. Imbattibili questi romani?
2: Imbattibili.

molto a lungo nel tempo, non perché non abbiano mai subito sconfitte, ne subirono molte e di molto gravi, ma perché seppero sempre adattarsi alle condizioni e imparare dai nemici innanzitutto e dalle sconfitte stesse. Naturalmente tutto questo grazie a istituzioni, prima ancora che militari, politiche che consentivano loro di poter accedere ad un manpower veramente impressionante per il mondo antico.

0: 10 storie pop. L'attrice Laura Morante presenta la sua nuova raccolta di racconti. È un viaggio nella Roma anni 60 tra boom economico, musica e illusioni. Ogni capitolo ha il titolo di un brano di successo, di una hit di quel periodo, come l'autrice racconta a Marcella Sullo.
1: Laura Morante, 10 storie pop, la prima curiosità: perché ha scelto dal 60 al 69 e perché 10 hit di quel periodo?
2: Ma ho scelto il decennio delle illusioni, diciamo, perché mi interessava questo aspetto qui. È un decennio dove c'è il boom economico, l'Italia diventa sul piano internazionale uno stato importante, succedono tante cose, eccetera. Però in realtà le cose non vanno per niente così bene. Si può avere l'impressione, in realtà, se pensiamo che nel decennio ci sono appunto un tentativo più o meno di colpo di Stato, alla fine di quel decennio ci sarà un altro più serio tentativo di colpo di Stato, c'è la speculazione edilizia, c'è il problema del sud dell'Italia, ci sono un sacco di cose che succedono, però si può ancora vivere nell'illusione, un po' anche perché io ho raccontato un quartiere, una borgata romana, in quegli anni molti non avevano il telefono a casa, la televisione magari stava al bar, non tutti ce l'avevano, le informazioni non arrivavano, cadevano i governi in continuazione, ma uno magari quasi non ci faceva caso, insomma. Quindi tant'è vero che a un certo punto io mi sono domandata, ho detto: che faccio, racconto il 68, perché arriviamo col libro, arrivo fino al 69, e poi non sono riuscita a raccontare il 68, perché a raccontarlo così anche come sfondo, perché quei personaggi che io raccontavo vivono in un'illusione che in qualche modo non contempla il 68.
1: E forse quelle 10 canzoni sono la colonna sonora per dare un po' di leggerezza a questo contesto.
2: Sì, perché io volevo delle canzoni leggere, perché volevo raccontare proprio l'illusione, quindi non volevo delle canzoni impegnate, delle canzoni magari bellissime, ma molto più pensate, molto più consapevoli. Io volevo proprio quell'inconsapevolezza lì. Mi interessava la fragilità di quell'illusione, mi interessava quella, e quindi le canzoni dovevano dare conto di quella cosa lì.

0: Abbiamo parlato del contesto generale, di tutto quello che accade intorno, però poi c'è questa oasi di Centocelle dove si intrecciano le vite dei ragazzi che lei racconta uno per capitolo, che hanno una quotidianità molto semplice, fatta di innamoramenti, di sogni, di ambizioni, di delusioni. Da dove arrivano questi personaggi?
1: Non lo so neanche io ho vissuto da ragazzina in un quartiere popolare che era San Lorenzo, che all'epoca era un quartiere popolare di Roma, però non ho ambientato la storia a San Lorenzo perché San Lorenzo è troppo cambiata, è cambiata anche Centocelle, però in qualche modo resta quello spirito, anche se è cambiata la popolazione, è cambiata, però rimane un quartiere autentico in qualche modo.
0: Questo è il suo secondo volume con La nave di Teseo. Mi aveva divertito tanto una sua intervista in cui raccontava delle pressioni della signora Sgarbi perché lei si dedicasse alla scrittura. Ora, qual è il suo stato d'animo rispetto a lei scrittrice?
1: Mi sembra quasi un miracolo essere riuscita comunque, perché io ho resistito tanto quando Elisabetta insisteva, ma io continuavo a dire no, ma non me la sento, non sono sicura. Insomma, mi ha quasi costretta Elisabetta a fare quel primo libro, e poi dopo io so che lei aspetta un romanzo, ma io continuo a resistere sul romanzo.

romanzo, perché sono abituata a pensare in forma breve. Il romanzo ha bisogno di tutta una parte razionale, di una struttura, di un'architettura, e io da quelle cose lì un po' fuggo. Scrivo così, ispirata dalle voci dei personaggi. Finché scrivo un po' nell'inconsapevolezza è anche bello, è anche divertente. Poi ci sono momenti in cui mi areno e non riesco, magari per settimane, o continuo a cancellare, a riscrivere. Però insomma, in generale è uno scrivere più distinto, meno di raziocinio, e quindi mi è più congeniale la forma breve.

best seller e a cura della redazione Cultura e Spettacoli del giornale Radio. La regia è di Leonardo Gragnoli. Potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica bestseller@rai.it. Da Francesca Cosentino, a risentirci, alla prossima puntata.

0: ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Governanti saggi e generosi respingano le logiche di guerra. Lourdes Papa Leone prega per il mondo. Per il pontefice ancora un bagno di folla dopo Parigi. L'Europa ostacola i negoziati di pace, discorso di Lavrov all'ONU. Trump fra Putin e Zelensky, forse intesa prima dell'inverno. Polemica su Vannacci che pubblica una foto modificata di Matilde Siracusano, la sottosegretaria, io spogliata con l'intelligenza artificiale, lo denuncio. Replica il leader di Futuro Nazionale, non c'entro. Eravamo da giorni sotto l'effetto della droga, davanti al Jeep, confessione del killer di Fabio Colapietro, ucciso e fatto a pezzi a Torino. Qual è la tua preferita? Il New York Times svela la classifica delle 100 migliori serie del XXI secolo. Al primo posto Breaking Bad, seguono The Wire e Mad Men, solo 53esima Stranger Things. Tutto pronto per gli MTV Music Awards. Madonna e Taylor Swift, le artiste con più nomination. Tributi per Nirvana, Michael Jackson e Dolly Parton. Calcio, Mancini studia una nuova Italia in vista della Turchia. Formula 1, a Baku vince Russell, Antonelli quinto. Ciclismo, bronzo iridato per Elisa Longo Borghini. Buonasera da Giorgio Schiavoni. Il secondo giorno della visita del Papa in Francia. Leone XIV, pellegrino a Lourdes, prega per la pace e la concordia tra le nazioni. Nel pomeriggio, la messa davanti ad una folla sterminata a Parigi.
3: Governanti saggi e generosi che servano il bene comune, che facciano sentire la loro voce per promuovere la pace nel mondo e respingere le logiche di guerra. Alla grotta di Massabielle, a Lourdes, Leone XIV prega per la Francia e per il mondo.
4: Ottions pour la France des dirigeants sages et généraux, prêts au sacrifice d'eux-mêmes.
3: Poi l'offerta della Rosa d'Oro all'Immacolata. Il secondo giorno della sua visita il Papa si fa pellegrino, come i tanti che ogni anno raggiungono la città mariana. Nel pomeriggio la messa davanti a una folla oceanica a Place de la Concorde. Per cercare un precedente a Parigi che si avvicini al numero di presenze dei fedeli, bisogna andare alla Giornata Mondiale della Gioventù con Giovanni Paolo II nel 1997, ma in quel caso arrivavano da paesi diversi. Nell'omelia Leone XIV ha invitato tutti a non nascondere la propria fede, ma a renderla traboccante. Non a caso, nel giorno precedente aveva parlato di una laicità giusta che non esclude la religione. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Nulla di fatto tra Germania e Russia nel primo incontro ufficiale dall'invasione dell'Ucraina, avvenuto a New York a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La corrispondente.
5: L'incontro a margine tra Lavrov e l'omologo tedesco Wadeful, niente di nuovo, dice Lavrov, ma è un tête-à-tête raro, non succedeva da prima della guerra che si incontrassero i ministri degli esteri di Russia e Germania. Poi Lavrov prende la parola davanti all'Assemblea Generale dell'ONU ed è stata una lunga tirata contro l'Occidente, definito una minoranza che cerca di mantenere i suoi privilegi e imporre le sue regole, un Occidente imprevedibile e brutale, e Lavrov cita ad esempio la cattura di Maduro in Venezuela e l'uccisione di Khamenei in Iran. Poi accusa gli Stati Uniti di aver distrutto l'architettura di sicurezza europea e instaurato a Kiev un regime russofobo che viene inondato di droni e missili. Critiche anche all'Europa che ostacola i negoziati di pace voluti invece da Trump. Quanto all'operazione militare, la Russia, afferma Lavrov, raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina a prescindere dalle circostanze. Da Mosca, Caterina Dò, GR1.
2: Il presidente americano Trump conferma le anticipazioni dei media e respinge l'ultima proposta iraniana di una tregua di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il corrispondente.
6: I like making a deal too, but
7: anche a me piace fare accordi, ma questo accordo non sarebbe accettabile. Così Trump annuncia di voler respingere la proposta d'intesa arrivata dall'Iran. Una tregua di 7 giorni con riapertura dello stretto di Hormuz ad alcune condizioni, tra cui la fine del blocco navale americano. Condizioni che non soddisfano il presidente degli Stati Uniti, convinto che l'Iran ora sia in estrema difficoltà a causa delle proprie azioni. Volevano causare problemi al mondo, spiega, ma adesso, grazie al nostro blocco navale, non ottengono più soldi dallo stretto, mentre tutte le altre navi trans

0: esitano. Quanto all'invasione russa dell'Ucraina, l'inquilino della Casa Bianca afferma: forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo prima del piano inverno. Cauto ottimismo anche sul dossier Cuba. Penso arriveremo a un'intesa, dice, non credo avremo bisogno di usare le forze armate. Quindi Trump torna sulla visita di Stato del presidente cinese appena conclusa. Con Xi Jinping non abbiamo dedicato molto tempo a discutere di Taiwan, rivela. Lui capisce perfettamente come la penso. Discussione approfondita, invece, sull'intelligenza artificiale, nello sviluppo della quale gli Stati Uniti, avverte il presidente, non tireranno il freno. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Prezzo dei carburanti ancora in rialzo. Le associazioni dei consumatori chiedono un price cap che ricalchi l'iniziativa di Eni, che ribassa il prezzo nei propri distributori.
2: È confermato, è domani, lunedì, la data d'inizio del price cap deciso da Eni, un tetto massimo ai prezzi dei carburanti che durerà per il momento un mese. Lo ricordiamo, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 per la verde. Scelta unilaterale che ha rilanciato la discussione sugli interventi necessari per frenare la corsa delle quotazioni dei carburanti. L'intervento dell'Eni, da una parte, è una boccata d'ossigeno per i consumatori, dall'altra sta spiazzando il mercato della distribuzione. È importante tenere a freno l'emotività, invita il presidente di Federpetroli, Michele Marsiglia.
3: Gli operatori indipendenti, tutte quelle pompe bianche, Roma, Milano, non hanno la possibilità di abbassare i prezzi così tanto.
2: Secondo il Mimit, il prezzo medio dei carburanti si è spinto anche oltre i 2,30 euro al litro, mentre il taglio delle accise sul diesel è passato a 6,1 centesimi per litro. Sul tavolo al Ministero con gli operatori della raffinazione, previsto l'8 ottobre, peserà la decisione autonoma del cane a sei zampe. Le associazioni dei consumatori e delle imprese spingono l'esecutivo a fare di più, a fissare un tetto massimo fino al termine dell'emergenza. Paola Bonanni, GR1.
1: E il costo del carburante continua ad animare il confronto politico.
4: Soddisfazione per la decisione di Eni da tutto il centrodestra, con Forza Italia che rivendica ha vinto la nostra linea, quella del no alle tasse, del dialogo e del coinvolgimento. Anche Fratelli d'Italia parla del provvedimento. Nicola Procaccini.
5: Apprezzo il fatto che Eni abbia messo un tetto a questa escalation. Mi auguro naturalmente che adesso in tanti seguano l'esempio di Eni.
4: Stesso auspicio dalla Lega, che poi incalza: adesso aspettiamo un contributo ancora più rilevante dalle grandi banche. Elogiano l'iniziativa di Eni anche le opposizioni, che con AVS vanno all'attacco del governo, ha reso più poveri gli italiani. Ora faccio un decreto per mettere un tetto al prezzo dei carburanti. E dal PD, Elly Schlein.
6: Abbiamo chiesto loro di tassare gli extra profitti delle grandi società energetiche, perché al di là di tutto siamo passati adesso in un benzinaio e abbiamo visto che il carburante è ancora sopra i 2,20 e 2,40.
4: Eni interviene al posto dell'esecutivo, la premier va da casa, rincara Giuseppe Conte, e i riformisti Dem riuniti a Prato, che chiedono alla segretaria di non farsi dettare la linea sulla politica estera delle 5 Stelle, assicura: sull'Ucraina troveremo un'intesa. Alessandra Allegra, GR1.
1: Alla vigilia delle elezioni suppletive in Calabria, per attaccare il presidente della regione Occhiuto, Roberto Vannacci rilancia sui social una foto della compagna del governatore, la sottosegretaria Siracusano, con una profonda scollatura creata artificialmente. Mi hanno spogliata con l'intelligenza artificiale, lo denuncio, dice l'esponente di Forza Italia. La condanna è bipartisan, ma Vannacci respinge le accuse. Non avrebbe ritoccato lui l'immagine, ma l'avrebbe ripresa da un sito calabrese. Scontro tra Antonio Tajani e l'Associazione Nazionale Magistrati. Il vice premier chiede più rigidità sulla convalida degli arresti. Colpirne uno per educarne 100 può servire, dice il vice premier. L'ANM replica: parole contrarie allo Stato di diritto. I magistrati devono applicare la legge e la responsabilità della sicurezza non può essere scaricata su di loro. Tajani contro replica: troppi arrestati vengono rimessi in libertà da magistrati perdonisti. Ottobre sarà un mese di scioperi, con due mobilitazioni generali già in calendario. La prima il 2, la seconda il 30. Entrambe coinvolgeranno il settore pubblico e privato, ma allo sciopero del 30 non aderiranno i lavoratori dei trasporti. A metà mese, il 16 ottobre, toccherà invece alla scuola, con uno sciopero nazionale. Rai Radio 1, a mezzanotte e 9 minuti, la cronaca. La procura di Lodi indaga sul caso del quindicenne morto folgorato in località Bottedo dopo essere salito su un traliccio dell'alta tensione. All'origine della tragedia ci potrebbe essere una sfida sui social.
7: La tragedia è avvenuta alle 18:26 di venerdì. È in quel momento che nella sala operativa di Terna si accende un allarme per un problema sulla dorsale elettrica poco fuori Lodi. Solo pochissimi istanti prima, due sorelle che vivono nei dintorni avevano sentito due forti botti.

0: nell'aria, odore di bruciato. Il corpo del 15enne Jacopo Rossi Trabattoni è stato trovato attaccato a metà di un traliccio dell'alta tensione. Il giovane è morto folgorato dopo aver toccato i cavi scendendo dal palo, alto una trentina di metri.
1: Io l'ho visto passare in bicicletta, con le cuffie in testa, zaino. Quando ho visto polizia, carabinieri lampeggianti alle 9 di sera, hanno detto c'è una persona sul traliccio.
0: Il ragazzo si era arrampicato sul traliccio per farsi un selfie, che sarebbe stato ritrovato nel suo smartphone. A muoverlo, forse, una sfida social, di cui potrebbe far parte anche un altro episodio accaduto mezz'ora prima della morte, quando il 15enne si era finto morto al lato della strada. Daniele Lettige, GR1.
2: A Torino le indagini sulla morte di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato ritrovato smembrato in un'abitazione della periferia nord. Dall'interrogatorio di uno dei fermati, l'italo-brasiliano Matheus de Oliveira, è arrivata una prima svolta.
3: Una confessione piena, seppur a tratti molto confusa. La decisione di un festino con ogni tipo di droga nella casa alla periferia di Torino della professoressa Nicole Formichetti, l'arrivo della vittima Fabio Colapietro, 39 anni, corriere di uno spacciatore, poi nella notte tra il 21 e il 22 settembre, la colluttazione tra lo stesso Colapietro e il 26enne italo-brasiliano Matheus de Oliveira, la morte del 39enne, il tentativo di far sparire il corpo. Ha messo tutto proprio de Oliveira davanti al giudice per le indagini preliminari, il suo avvocato Wilmer Perga.
4: Sì, ha messo. Pare che avesse cercato di rubargli i soldi, litigano per questo.
3: Un omicidio involontario, aggiunto il 26enne, avvenuto nell'annebbiamento delle droghe. Racconta quindi di essere tornato dalla madre e dopo essersi reso conto di quanto avvenuto ha chiamato con lei la polizia. In carcere, accusate di favoreggiamento e occultamento di cadavere, ci sono poi la stessa docente e la 22enne filippina Kate Buttig. Buttig, davanti al giudice, ha ammesso solo di aver comprato i sacchi neri, dicendosi estranea ad ogni coinvolgimento, mentre l'insegnante non ha risposto alle domande. Il suo avvocato Alessandro Bellina.
5: Semplicemente perché non è nelle condizioni, concorderemo con l'ufficio della procura un interrogatorio quando sarà nelle condizioni per poterlo rendere.
3: Giuseppe Lisi, GR1.
2: Una donna getta dell'acido contro il suo avvocato e poi scappa. È accaduto a Messina. Indagano i carabinieri.
6: Tutto è avvenuto in una manciata di secondi, ha raccontato agli inquirenti l'avvocato Pierfrancesco Broccio, 58 anni, vittima di una sua ex cliente condannata per l'omicidio del marito che ha scontato la pena in un ospedale psichiatrico.
7: Mi aveva già detto che aveva un procedimento penale come persona offesa e io gli ho detto guarda, se tu vieni ne parliamo.
6: Il legale è andato a prenderla alla stazione di Messina in auto durante il tragitto verso lo studio, l'aggressione.
7: Apparentemente quasi normale durante tutto il tragitto, però ha aperto la borsetta, ha tirato fuori questa bottiglietta e all'improvviso ha cominciato a schizzarmi la tosse.
6: L'uomo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto Grandi Ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Non è in pericolo di vita, ma ha ustioni sul 20% del corpo.
7: Mi ha preso l'orecchio, il collo, questa parte della mascella. Poi io mi sono girato così, ho alzato il braccio e non mi ha preso negli occhi. Se no sarebbero stati veramente guai.
6: La donna è ancora in fuga. È ignoto il motivo del gesto. Eleonora Fioretti, GR1.
2: 27 settembre è la giornata mondiale del turismo istituita dalle Nazioni Unite nel 1979. Tanti gli eventi sul territorio nazionale per un settore in cui l'Italia registra grandi numeri.
8: Si terrà a San Salvador, in America, la celebrazione ufficiale della Giornata Mondiale del Turismo 2026, che ricorre oggi. Tra i temi di quest'anno, turismo e pace, ma anche l'uso consapevole dell'intelligenza artificiale. Marco Misischia, presidente CNA Turismo.
9: È un sistema che avvantaggia coloro che scelgono da soli gli itinerari e l'intelligenza artificiale permette di farlo in maniera veloce. Non potrà mai sostituire però la parte umana.
8: Nel settore del turismo, il nostro paese sta registrando grandi numeri. Lo scorso anno, secondo i dati del Ministero del Turismo, ci sono stati 535,5 milioni di pernottamenti e quasi 161 milioni di arrivi. Positivi anche i primi 8 mesi del 2026, con un più 4,1% negli arrivi e un più 4,6% nelle presenze.
9: Cosa offre l'Italia? Bellezza, cultura.
8: E oggi sono tante le celebrazioni a Palermo, nel Molo Trapezoidale, in incontri su delle nuove professioni del turismo, a Cuneo eventi dedicati al turismo sostenibile. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: A Parigi scoperte vicino a Notre Dame tracce di antiche fortificazioni preromane già descritte da Giulio Cesare nel De Bello Gallico, la corrispondente.
10: L'unico sito archeologico della capitale ospitato nella cripta di Parigi accoglie le vestigia del porto romano di Lutezia e si trova accanto all'Hôtel Dieu, il più antico ospedale della capitale, dove durante gli scavi legati al restauro della cattedrale di Notre Dame, a 4 metri di profondità, è stato scoperto un muro gallico di oltre 2000 anni, costruito in

pietra e legno, che potrebbe rappresentare la testimonianza di una fortificazione, a riprova del fatto che la Lutezia Gallica, prima della conquista del 52 a.C. da parte delle truppe di Giulio Cesare, sorgeva proprio sull'Île-de-France, nel cuore

0: secoli. È emozionante trovarsi qui e scoprire quella che è probabilmente l'origine della città di Parigi, ha commentato il sindaco Emmanuel Grégoire. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: Parliamo di serie TV. Il New York Times ha pubblicato la classifica delle 100 migliori del XXI secolo.
2: La sua parabola discendente è nota in tutto il mondo, da anonimo professore di chimica malato a uno spietato boss della droga. È la storia di Walter White, protagonista di Breaking Bad, prima nella classifica delle 100 migliori serie del XXI secolo stilata dal New York Times. Hanno votato in 516 showrunner, produttori, tecnici e attori, ma anche scrittori dal calibro di Stephen King. Sul podio dietro Breaking Bad ci sono The Wire e Mad Men, seguono Succession, Fleabag e Il Trono di Spade al sesto posto. Le sorprese arrivano scorrendo verso il basso: The Crown è 20esima, Lost 22esima, Stranger Things appena 53esima, Squid Game, la serie coreana la più vista di sempre su Netflix, si ferma al 72esimo posto, Il Dottor House è 95esimo. Una classifica in gran parte in lingua inglese, senza titoli italiani, di sicuro però un ottimo promemoria da tenere a mente quando fa capolino la fatidica domanda: che serie guardiamo adesso? Federico Mello, GR1.
1: È il giorno degli MTV Music Awards a Los Angeles, è tutto pronto per una cerimonia che quest'anno si annuncia particolarmente breve, durerà appena 2 ore.
3: Sarà Madonna ad aprire a Los Angeles gli MTV Music Awards, tornando ad esibirsi dal vivo per questo premio dopo 23 anni. 13 nomination per lei, il numero più alto, davanti a Taylor Swift con 11, che però ha già in tasca un riconoscimento assicurato, quello per gli artisti che dirigono in prima persona i propri videoclip. 9 le nomination per Sabrina Carpenter, 8 per Ariana Grande e 7 per Bruno Mars. Tra gli omaggi ai Nirvana, che riceveranno finalmente il Video Vanguard Award, George Michael per i 40 anni del suo album Faith e ad un mese dalla scomparsa alla regina del country Dolly Parton. La cerimonia inizierà alle 16.30 locali, 1.30 di notte in Italia. Silvio Vitelli, GR1.
1: Nuovo album per il rapper di Saronno, 22 Simba, si intitola Miria ed è già al primo posto tra gli album più venduti della settimana.
4: Il sole non baciare che a fianco mentre me saltavo addosso.
1: 18 tracce con un intro affidata da Risa, l'artista, all'anagrafe Andrea Meazza, racconta il suo percorso personale tra ambizione, ricerca della felicità e semplicità. Il titolo è un omaggio alla nonna. 22 Simba ha promesso di riuscire un giorno a salire sul palco di Sanremo. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento d'edizione Sonia Oranges, in regia Francesco Ciafardini e Carlo Boninsegna. Ora la pagina sportiva, da Giorgio Schiavoni, l'augurio di una buona notte.
5: GR1 Sport.
6: In studio Emanuele Granelli, la nazionale di calcio in primo piano, archiviato il KO contro il Belgio per gli azzurri, è già vigilia del secondo impegno in Nations League lunedì sera contro la Turchia di Vincenzo Montella. In giornata la partenza per Bursa e per lasciarsi alle spalle i fischi dell'Olimpico, il CT Roberto Mancini valuta diversi cambi nell'undici iniziale.
7: Si fa con quel che si ha e non ci sarebbe altro da aggiungere, se non che colui che per caratteristiche avrebbe potuto alzare il tasso tecnico della squadra, Nicolò Zaniolo, se n'è tornato ad Udine lasciando il ritiro azzurro causa infortunio evidentemente non recuperabile a breve termine. Possibili cambi in vista della sfida con la Turchia di Vincenzino Montella: Kayondé nel ruolo di terzino destro, Ruggeri dalla parte opposta e Bastoni in mezzo. Centrocampo, Frattesi e Dumbia dal primo minuto e lì davanti, chance per Vergara e Maldini nella formazione titolare. Solo ipotesi, certo. Nel mare in tempesta che la malmessa tolda azzurra si trova ad affrontare, forse quello della formazione è l'ultimo dei problemi. Altrettanto vero però che le scelte del commissario tecnico per la partita di lunedì a Bursa terranno conto dell'impegno assai gravoso che la squadra dovrà sostenere in Francia. L'ultimo degli avversari che avremmo voluto trovare in questa perigliosissima prima tornata azzurra del Mancini bis. Francesco Repice, GR1.
6: In Nations League buona la prima per la Spagna, campione del mondo, 3-2 rimonta contro l'Inghilterra a Wembley, si allunga 39 partite la striscia di imbattibilità per le Furie Rosse. Le soddisfazioni azzurre

0: arrivano dai mondiali di ciclismo a Montreal in Canada, quinta medaglia per l'Italia nella rassegna ridata con il bronzo di Elisa Longoborghini.
1: Un'altra medaglia ad una carriera unica e irripetibile per costanza di rendimento e longevità. Elisa Longoborghini, dopo aver conquistato il primo oro mondiale della carriera nella crono staffetta mista, guadagna con merito il quarto bronzo mondiale nelle prove in linea, gara caratterizzata da una caduta che costringe al ritiro molte big, dalla spagnola Paola Blasi alla campionessa in carica, la canadese Vallée. Poi a 40 km dal traguardo l'attacco di Demi Vollering, la grande favorita. Longoborghini e Nevadoma vanno avanti del loro passo senza andare fuori giri, riuscendo dopo qualche chilometro a riportarsi sull'atleta Orange, ma la Vollering non demorde e riesce a riportarsi davanti, accompagnata stavolta dalla polacca Nevadoma. Elisa Longoborghini prova a ricucire, ma deve inchinarsi allo strapotere della campionessa olandese che regola allo sprint la Nevadoma. Il terzo posto conferma però le qualità della nostra capitana, un'atleta semplicemente straordinaria. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Da un podio centrato a uno mancato, quello della Ferrari a Baku, qui passiamo alla Formula 1 in Azerbaijan. Torna al successo Russell e accorcia in classifica su Kimi Antonelli.
2: La forza, la tenacia e la pazienza, doti fondamentali se si vuole riuscire nello sport, come nella vita, componenti che il Gran Premio dell'Azerbaigian ha tirato fuori in tutti i suoi protagonisti. La forza di Russell Mercedes, che doveva vincerla questa gara per tenere aperta la lotta al titolo, e lo fa guidando dall'inizio alla fine. La tenacia di Verstappen Red Bull, che partiva ottavo, è risalito fino al secondo posto e quando il gruppo si è ricompattato si è incollato all'inglese e le ha provate tutte per arrivargli poi in scia ad un decimo appena. La pazienza, quella di Antonelli, che per l'incidente in qualifica partiva sedicesimo e con una saggezza ben più matura dei suoi anagrafici 20 anni, rimonta passo dopo passo fino a un quinto posto che gli consente di limitare i danni. Sul podio Russell è scortato dai due Red Bull, Verstappen e Ajar. In classifica rosicchia 15 punti al bolognese, ora a dividerli sono 66 le lunghezze. E per come si era messo il fine settimana, Kimi può vedere il bicchiere mezzo pieno. Ferrari invece così così, sulla pista forse peggiore per le caratteristiche del cavallino. Leclerc chiude quarto ai piedi del podio, Hamilton sesto, entrambi mai davvero in lotta per le posizioni che contano. Fra una settimana si torna già in pista, Gran Premio del Bahrain, ma si correrà in Malesia, dove la Formula 1 non gira dal 2017. Manuel Codignoni, GR1.
0: Passiamo alla vela, l'America scappa a Napoli con una spettacolare seconda giornata di regate preliminari in attesa del gran finale di oggi. La nostra inviata.
3: Luna Rossa Senior, sempre al comando della classifica delle preliminari di Napoli. Per il team italiano una vittoria, un secondo, un terzo e un sesto posto nella seconda giornata di regate, caratterizzata da un grecale di 18 nodi. Barling, Gradoni, Giubilei e Ugolini quindi in vetta con 51 punti, seguiti da Emirates New Zealand a quota 43 e Alinghi a 38. Due successi per i francesi della Roche-Posay, protagonisti anche di una spettacolare scuffia. Nel pomeriggio le ultime due prove di flotta e il match race finale fra i due equipaggi migliori che decreterà il vincitore. Maria Giubilei, trimmer di Luna Rossa.
4: C'era bel vento forte, ogni tanto arrivavano raffiche da 24 nodi, insomma divertente. Poi con delle barche come i 40 proprio te lo godi perché raggiungono delle velocità incredibili. Noi oggi abbiamo fatto degli errori, abbiamo avuto dei momenti di tensione, però poi abbiamo fatto bei recuperi e abbiamo cercato ogni tanto forse di spingere un po' troppo in là il limite, però poi siamo stati anche tanto bravi a recuperare.
3: Da Napoli, Germana Brizzolari, GR1.
0: Tennis, sfuma il tris in Billie Jean King Cup per le azzurre di Tatiana Garbin, battute 2-0 in semifinale dall'Ucraina, sconfitte nei singolari sia Tyra Grant che Jasmine Paolini. In chiusura agli europei maschili di pallavolo, la Polonia trionfa in finale a Milano, supera in 4-7 la Francia allenata da Andrea Gianni e si conferma campione continentale. Tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
6: Mezzanotte 24 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste, dove sono segnalati pedoni al chilometro 147,6 tra allacciamento A4 A58 e Agrate in direzione di Milano. Sulla A7 Milano-Genova un incidente che vede coinvolta un'autovettura tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Genova. Anche sulla A13 Bologna-Padova c'è un incidente, qui sono due le auto coinvolte, siamo tra Monselice e Boare in direzione di Bologna, chilometro 85,9. Sulla A14 Bologna-Taranto è segnalato un veicolo fermo tra Porto Sant'Elpidio e Fermo in direzione di Pescara, chilometro 270.

0: 78 e 4. Diamo anche svincolo chiuso sulla A2 autostrada del Mediterraneo, per la presenza di lavoro lo svincolo è chiuso, quello tra Battipaglia e Monte Corvino, siamo in direzione dell'allacciamento di Fisciano e la chiusura si protrarrà fino alle 6. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Le notizie del giorno.
3: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
4: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
2: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
5: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
2: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e Rai Play Sound.
6: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Confessioni.
8: Benvenuti a Confessioni, oggi è la nostra prima puntata ed inizieremo con un ospite speciale, Barbara De Rossi, ben trovata.
9: Ciao Vittoriana.
8: Ecco, qui a Confessioni proviamo ad andare oltre il personaggio, oltre quel personaggio che tutti quanti conoscono, quindi cerchiamo di tirare fuori dal personaggio la persona, e per questo con te voglio cominciare con un percorso che parte dalla donna che sei oggi, quindi ti chiedo, Barbara De Rossi oggi chi è e come sta?
9: Barbara oggi è una donna di 66 anni che ha maturato tanto dietro di sé e che ha vissuto tante cose, tante situazioni, che cerca ancora però di portare avanti delle scelte, un modo di vivere, un modo di comportarmi, insomma sono tante le questioni. Sono diventata mamma di una ragazza che ormai ha 30 anni e lo sono diventata giorno per giorno e anno per anno, per quello dico diventata, perché non è che i figli si scoprono nella vita ogni giorno.
8: Facciamo un passo indietro e andiamo alla Barbara giovanissima, avevi 16 anni ed hai iniziato la tua carriera con un personaggio straordinario che è Marcello Mastroianni. Che ricordi hai di Marcello?
9: Marcello era una persona molto semplice, umanamente una persona dolcissima, persona molto ricca, aveva così questo modo speciale di stare in mezzo agli altri. Lui amava la troupe, era un uomo che amava passare proprio il suo tempo, di un'umiltà spaventosa.
8: Ma come l'hai incontrato?
9: Sono stata chiamata da Alberto Lattuada perché ho vinto un concorso di bellezza a 16 anni. A quei tempi c'erano delle giurie importantissime e quindi praticamente era insieme c'era Proietti, c'era Pasquale Squitieri, insomma tutta una serie di personaggi importanti. Il presidente della giuria era Alberto Lattuada e si ricordò di me quando lui preparò il film Così come sei con Marcello Mastroianni e quindi disse: ma è quella ragazza che abitava a Rimini con quegli occhi così malinconici, bellina, e quindi mi fece chiamare.
8: Su quella ragazza mi vorrei soffermare, se potessi proprio incontrare la Barbara di 16 anni, quella che entrava, che muoveva i primi passi nel mondo del cinema, della moda, che cosa le diresti? E soprattutto
9: guarda, bellissima questa domanda, no? È proprio bella e direi di stare molto attenta. Le farei delle raccomandazioni che hanno proprio a che fare con il vivere comune, perché io sono stata una ragazza cresciuta da una mamma che aveva un po' un velo di prosciutto sugli occhi. Mamma era una persona estremamente positiva che mi ha raccontato un mondo molto corretto, pieno di grandi valori, no? Mi sono stati dati degli immensi valori da mia madre, ma mi è stato raccontato un mondo edulcorato che io non ho trovato nella vita. Il mondo in realtà è molto più tosto di quello che mi è stato raccontato da mamma.
8: A proposito di tua madre prima di lasciarti ti fece una raccomandazione.

0: situazione. Una raccomandazione molto forte, ti chiese di non cambiare mai. Pensi di aver mantenuto quella promessa?
1: Assolutamente sì. Credo che i 25 anni che mi sono stati dati dalla vita per vivere mia madre, no? Io l'ho persa che aveva 25 anni, mamma era molto giovane, aveva 51 anni quando è morta. E in quei 25 anni mamma ha saputo trasmettermi veramente tanto. È stata una donna veramente molto sensibile e molto intelligente e credo mi abbia lasciato qualcosa che io non potevo cambiare. Cioè quando lei mi disse non cambiare mai è perché io comunque vorrei vedere sempre quella persona limpida, semplice e io sono rimasta così. Le persone a volte rimangono un po' spiazzate dalla mia semplicità perché magari sono abituati a vedere degli attori che se la tirano, che hanno un po' di atteggiamento perché molti ce l'hanno, purtroppo è così.
0: Senti,
1: invece
0: Barbara,
1: io sono una persona molto umile.
0: Barbara, prima di lasciare quella ragazzina di 16 anni vorrei chiederti se c'è qualcosa di quel tempo, di quella ragazza che hai perso per strada, se c'è un'occasione persa.
1: Oh, guarda, di occasioni perse ce ne sono state tante, di scelte sbagliate si fanno, di consigli sbagliati che ho accettato da persone che magari al tempo si occupavano di me. Ci fu un agente che mi disse no, non fare 100 giorni a Palermo perché tu sei appena morta nella piovra e quindi se vai a fare Emanuela Setti Carraro, e poi lo fece Giuliana Desio, cioè con il seno di poi, ho detto, era un meraviglioso film che avrei potuto fare con Lino Ventura e non ho potuto farlo per un consiglio sbagliato. Le occasioni professionali sono state immense, devo dire che sono soddisfatta della mia carriera, però ci sono state scelte sbagliate professionalmente, a volte ne ho fatte, sì sì.
0: Barbara, entriamo in un territorio un po' più intimo, i sentimenti. Tu hai conosciuto l'amore, l'hai vissuto intensamente, ma hai conosciuto anche delle relazioni difficili. Hai vissuto una relazione violenta, l'hai raccontata. Ti chiedo, ma quanto sia difficile riconoscere quello che sta accadendo all'interno di una relazione quando c'è ancora evidentemente un sentimento?
1: Esattamente. Diciamo che è il filtro primario che impedisce alle persone di reagire. Noi non teniamo conto di questo. Quando parliamo di donne maltrattate, noi non abbiamo la possibilità di andare dentro alle persone, di capire che cosa prova veramente qualcuno. Cioè noi parliamo per concetto, ma in realtà quando una donna è innamorata, prima di demolire il suo sentimento, non riesce a reagire. E questa è una cosa che noi dobbiamo comprendere. Invece valutiamo le persone pensando che siano deboli. Le donne maltrattate non sono fragili, non da quel punto di vista che si intende.
0: Alla luce di quello che mi stai raccontando, mi stai dicendo, qual è stato il momento preciso in cui hai capito all'interno della tua relazione questo non è amore?
1: Quando ho compreso che ogni slancio, ogni gioia veniva cassato. A parte che non si riceve più amore, ad un certo punto è come se si entrasse in un tunnel e tu ricevi soltanto cose sgradevoli, perché all'inizio non è così. Il love bombing è qualcosa che ti fa innamorare e poi a mano queste persone ti demoliscono. Quindi lo scopo primario di questi soggetti è quello di demolire la persona. Quindi viene a mancare tutto, viene a mancare la gioia, viene a mancare l'entusiasmo, viene a mancare qualsiasi cosa positiva, per cui diventa un inferno. È un inferno vestito, è un inferno parlare al telefono con qualcuno, è un inferno lavorare.
0: Poi si arriva alle liti.
1: Poi si arriva alle liti.
0: Alla violenza verbale.
1: Ci sono offese che colpiscono quanto uno schiaffo, quanto le botte. Ci sono delle cose che fanno male e che minano il sentimento. E lì comincia a sgretolarsi il sentimento. È come una parabola.
0: Tu
1: sei sempre la stessa e chi passa queste cose passa le stesse cose.
0: Questa violenza che hai subito, l'hai raccontata?
1: Quasi mai, poco l'ho raccontato. Ho raccontato grandi linee e non sono mai voluta entrare nella questione per non dare spazio a questa persona più di sentire minimamente anche solo nell'aria la sua presenza. È una persona che ha diritto all'oblio perpetuo ed è una persona che non ha diritto ad essere né menzionata né ricordata in qualche modo. Ecco, io infatti parlo in generale del maltrattamento per non dare nessun tipo di spazio a questa persona.
0: Tu quando e soprattutto in che modo sei riuscita a dire basta?
1: Ma mia figlia è stata

0: un deterrente fortissimo perché io avevo in casa mia figlia e mia figlia era minorenne. Io ho ricevuto tante minacce di morte e le minacce di morte riguardavano anche mia figlia. Io ad un certo punto ho avuto proprio una sveglia, da una parte il decadimento del sentimento e quindi una sorta di rancore, no? Quando le minacce sono diventate più assidue, più importanti e hanno riguardato mia figlia, lì c'è stato un totale. Gli ultimi mesi sono serviti per un blitz finale con la Polizia di Stato, per cui io non ci ho pensato più. Siccome questa persona comunque viveva in casa, non era facile, capito, Vittoriana, gestire la situazione. Per cui io mandavo sempre più spesso fuori mia figlia, primo perché non doveva assistere a certi comportamenti e secondo perché io dovevo concertare l'uscita di questa storia.
1: Barbara, tu hai raccontato tante storie di violenza in un programma di grande successo che è Amore Criminale. L'hai raccontato, ma
0: Sì.
1: ti sei mai chiesta come è potuto succedere a me?
0: Perché tu puoi essere la persona più intelligente del mondo, puoi essere la persona che ha più carattere. Io penso di essere una donna dotata di carattere, sono una donna determinata, forte, ma è il sentimento che frega le donne, perché le donne alla fine sono buone. Soprattutto quelle che cadono in queste situazioni sono donne che hanno un grande senso di solidarietà e di Croce Rossa. La Croce Rossa, che appartiene alle donne che vivono questo tipo di situazione, è proprio dentro, è una cosa che sta dentro. Sono persone che hanno voglia di aiutare. Io questa persona la volevo aiutare, pensavo fosse un artista, pensavo avesse bisogno di aiuto, capito? Pensavo che fosse nato nel posto sbagliato. Allora dicevo: ma io lo posso aiutare, io posso fare la felicità di questa persona, ed è grande il senso di comprensione che hanno le persone che subiscono maltrattamento. Quindi dice: perché a me? Perché probabilmente sono una persona che ha la Croce Rossa dentro.
1: Sei riuscita, Barbara, a diciamo a sanare quella ferita oggi, dopo tanto
0: Sono
1: tempo?
0: ferite che non si sanano, sono cose che si buttano dietro le spalle, ma che cambiano irrimediabilmente la vita, nel senso che subire un maltrattamento ti fa mancare la fiducia nei confronti del prossimo. Io mi ricordo che per un lungo tempo sono stata sola, poi è stato un inferno perché poi era un test continuo. Quando si avvicinano le persone non hai più quella serenità, quel modo, no, gioioso di vivere una cosa, sei sempre là che dici la prima frase strana che uno dice: oddio mio, ripiombiamo nella stessa cosa.
1: Poi però è arrivato il tempo della rinascita ed è arrivato con il tuo
0: Simone.
1: marito Simone.
0: Simone, sì, Simone, sì. Simone è una roccia, Simone è un uomo vero, è un uomo che ha saputo, insomma, farmi tornare la voglia di stare al mondo, perché io da questa storia ne ho ricavato un bruttissimo esaurimento, ho sofferto molto e insomma non ci pensavo più all'amore, cioè non avevo proprio più voglia, non volevo sperimentare. Lui è arrivato e mi ha fatto capire, insomma, che di uomini, oddio, non ho mai perso la speranza, nel senso che so che ci sono tanti uomini in gamba ed è proprio di questi che abbiamo bisogno per combattere quelli cattivi, no? Ecco, diciamo che mi ha fatto capire che non solo si possono trovare uomini in gamba, ma si possono trovare anche passati 50 anni, perché poi io l'ho conosciuto a 52 anni.
1: Condividiamo anche la stessa, da questo punto, esperienza di aver incontrato l'amore, quello maturo, quello vero, avendo superato, diciamo, la prima parte della giovinezza. Ma com'è l'amore a 60 anni?
0: L'amore, quando lo incontri come l'ho incontrato io a 52 anni, con un passato di delusioni, il passato, no, quello che ti matura, che ti fa diventare quello che siamo oggi, perché noi siamo così per tutto quello che abbiamo vissuto. L'amore a 60 anni è più consapevole, usa meno feromoni. Perché noi siamo comandati dai feromoni, noi non ci rendiamo conto che i nostri 20, 30, 35, 40 sono molto, molto comandati dai feromoni, almeno per quello che è stata la mia esperienza, ma credo che appartenga a molte donne questo discorso. Poi cominciano i gesti, poi cominciano le parole che sono però quelle che hanno un gesto che segue, perché sai, nella vita si possono dire tante volte, no? Tante frasi, tante cose, si può dire ti amo, ma conoscere profondamente il significato di questa parola e il significato dei gesti che servono nella vita, significa che delle parole seguono dei gesti, che è quello che noi ci aspettiamo da sempre, cioè noi, è da tutta la vita, che dietro a un ti amo

ci aspettiamo, la fedeltà, dietro un ti amo ci aspettiamo dei comportamenti, no? Che poi invece in realtà ci deludono e quindi ci portano a chiudere le storie, perché magari succedono cose che a noi non piacciono, che non, no? Che non vanno con i nostri valori. A 60 anni, se tu trovi l'amore giusto e trovi l'uomo giusto, che magari anche lui ha patito tutta una serie di situazioni, ecco, allora si mettono insieme due persone che hanno voglia di percorrere quella strada lì, e quella strada è fatta di esserci. Sempre.

0: aspettiamo senza avere paura domani.
1: Barbara, andiamo su una nota che per te non è dolente, perché ti conosco e sei una delle poche donne dello spettacolo che non teme il dato anagrafico

0: una di quelle poche attrici, personaggi dello spettacolo, della TV, del cinema, che non insegui la bellezza a tutti i costi, ma vorrei capire il tuo rapporto con il tempo.
1: È abbastanza sereno. Diciamo che la vecchiaia mi spaventa solo dal punto di vista fisico, inteso come prestanza. L'unica cosa che mi preoccupa è quella, perché io sono stata una donna molto attiva, molto sportiva, molto, molto forte fisicamente, una pazzarella, cavallo, immersioni, cioè io sono una donna di questo tipo qua, moto. Quindi l'idea di invecchiare dal punto di vista fisico della prestanza è una cosa che mi disturba molto. Non mi disturba l'estetica. Noi non possiamo rincorrere la giovinezza, né renderci ridicole facendo delle cose che non ci stanno bene addosso. Per molto tempo io ho fatto delle iniezioni, poi ad un certo punto ho cominciato a dire, ma facendo queste iniezioni mi sento di poco snaturata, un pochino sì però, e allora ho detto, ma che le faccio a fare?
0: Anche perché tuo marito, leggevo, che ti ha detto non fare ritocchi perché sei bella così come sei.
1: Mio marito mi ha detto, Barbara, non, a me non serve questa cosa qua. Cioè, se tu lo vuoi fare perché sei un'attrice, perché compari e quindi vuoi renderti più gradevole, bisogna vedere qual è il concetto di gradevole. Il concetto di gradevole deve rientrare entro dei canoni nei quali non ci si deve vergognare di fare qualcosa che non ha a che fare con la giovinezza, neanche con il bell'aspetto. A volte è meglio una ruga in più, ma è una ruga che sta comunque su una faccia gradevole, anche perché le donne a 60 anni sono belle.
0: Ti sei mai sentita meno desiderabile, visto che comunque effettivamente sei stata e lo
1: ma
0: sei?
1: Ma non mi metto più in competizione, cioè è assurdo a 66 anni mettersi in competizione con una donna di 30, perché quella giovinezza lì non esiste più. C'è un altro tipo di competizione, che è quello della testa, è quello dell'essere umano. Sicuramente a 66 anni io sono un essere umano formato, profondo, un essere umano che può dare tanto, no, a una persona. È la persona che deve fare i conti con l'essere umano che si trova di fronte, quello di 66 e quello di 30.
0: Per una donna che vive, ovviamente che lavora nel mondo dello spettacolo, del cinema, della TV, ci sono delle opportunità adeguate a questo dato anagrafico, oppure si sono, in qualche modo si riducono?
1: Si riducono drasticamente. Il problema è che noi viviamo, ad esempio, in un paese che non celebra le attrici grandi di età, che non ha il rispetto che si dovrebbe avere per qualcuno che ha maturato una grande esperienza, una grande profondità anche nel lavoro che fa. Questo è un paese che legge le donne nella freschezza, e normalmente quando le donne si avviano ai 50 anni è difficile che trovino delle storie da protagoniste. Alle donne cinquantenne, le attrici cinquantenne cominciano a far fa la zia, la nonna, via via, no? E questo percorso di contorno, cioè all'estero tu vedi storie d'amore raccontate da sessantenni, da settantenni, dai Yankito, ci sono schiere di attrici che hanno dei ruoli bellissimi a disposizione.
0: Sai che mi ricordo anche questa tua riflessione, la faceva anche Eleonora Giorgi, e che abbiamo amato e che ne ricordo ne conserviamo.
1: Prova
0: tutta
1: a vedere
0: la sua
1: quante grandi attrici che hanno fatto veramente cose importanti nella vita, e quante storie si cuciono su un'attrice di 60 anni, non un'attrice che sta di contorno in una cosa corale. Io parlo di storie uniche su donne di 50-60 anni, non ce ne sono rarissime.
0: Senti Barbara, entriamo in un sentiero un pochino più intimo, nel senso che quello che non si vede di Barbara De Rossi, mi piace dire quello che non si vede di Barbara, che cos'è?
1: Quello che non si vede di Barbara non è nel web. Cioè io, nonostante si vive in un mondo dove bisogna mostrare per avere audience, no? Il web è quello che ci porta cose buone e ci porta cose cattive. Io non riesco a mostrare tutta la mia vita, non riesco a mostrare le mie cose più intime, non ce la faccio. Sono sempre stata una donna discreta, ma non riesco a stare a questo gioco, questa giostra, e sicuramente penalizza molto il fatto di non essere al 100% nel web.
0: Diciamo che non sei un esibizionista.
1: No.
0: Ecco. E volevo chiederti se c'è stato un momento della tua vita in cui ti sei sentita più sola, non compresa.
1: Che bella domanda mi hai fatto. Professionalmente è accaduto diverse volte. L'ultima volta

0: Non ho compreso per quale motivo non sono riuscita a fare più delle fiction, ma comprendo di essere in un meccanismo complesso e quindi possono essere tanti i fattori, no, che portano una persona a non riuscire più a fare quello per cui è nata e quello che ho portato avanti per una vita, perché insomma io ho fatto un po'... Posso dirlo questo, ecco, senza mancanza di umiltà, una bella parte della storia della fiction. Ma è
1: Vogliamo ricordare La
0: compreso.
1: Piovra, sono dei capolavori della...
0: Sì, ma io ho fatto per 25 anni tra le più belle fiction che mai siano state fatte in Rai, cioè fino al 2012-2013. Poi c'è stato un blocco e questo blocco non è dipeso da me, è dipeso da altre persone. Io non ho
1: Senti,
0: mai capito perché.
1: Barbara, negli up and down della vita tu hai conosciuto anche quello che purtroppo capita a tantissime donne, che è la depressione postpartum. Io da te...
0: Sì.
1: Quello è un messaggio che vorrei che tu potessi trasmettere alle donne che non riconoscono questo
0: Allora,
1: disagio.
0: posso dire tranquillamente che la depressione è una malattia che si cura. Noi abbiamo l'abitudine di sentire anche in TV legato a certi omicidi, certi, aveva la depressione, ma in realtà nel 98% dei casi la depressione è qualcosa per cui una persona si accartoccia su se stessa, incapace di fare del male agli altri. La depressione è una cambiamento dell'umore, una diminuzione dell'umore che ti porta a isolarti, a non aver voglia di partecipare alla vita, ma si cura la depressione, si cura, si alza l'umore e tutto torna come deve essere.
1: Questo.
0: Cioè, non devono vergognarsi le persone di chiedere aiuto, sia in famiglia che fuori, non devono vergognarsi di andare dai medici e curarsi, non devono vergognarsi di prendere medicina per un periodo, perché esistono queste cose, esistono ma si possono anche curare.
1: Barbara, ci stiamo avvicinando verso la conclusione di questa chiacchierata, di questa che io non voglio definire intervista perché è davvero una confessione, nel senso ti sei
0: Sì.
1: aperta moltissimo. Io ti faccio delle domande, diciamo veloci, nel senso che ti consento delle risposte molto sintetiche. Allora, c'è
0: Sì. A
1: qualcuno a cui senti di non aver detto abbastanza ti voglio bene?
0: mio padre. A mio padre perché per molti anni non ci siamo parlati.
1: È qualcuno a cui non sei ancora riuscita a dire ti perdono?
0: Beh, ci sono un paio di persone alle quali non dirò mai ti perdono, mi dispiace, forse non incarno quello che uno si aspetterebbe, però un paio di persone non sono perdonabili.
1: Che cosa non perdoni a te stessa?
0: A me stessa, di non aver passato più tempo con mia madre, perché ero presa dalla mia vita, ero presa dalla mia voglia di vivere e non ho realizzato subito che lei aveva poco tempo.
1: Quando hai paura, chi chiami per primo?
0: Il primo nome che mi viene è mamma, il secondo è Simone.
1: E invece quando sei felice, qual è la persona con cui vuoi condividere questo momento?
0: Con Simone e con mia figlia Martina.
1: Barbara, siamo davvero arrivati alla domanda, diciamo quella finale, quella che faccio sempre, quando vorrei che per un momento sparissero i microfoni, le telecamere quando ci sono, gli ascoltatori che ci sentono. E, qual è la verità su di te che hai impiegato una vita intera ad ammettere proprio con te stessa?
0: Una verità
1: Sì.
0: su me stessa?
1: Sì, qualcosa che hai avuto difficoltà ad ammettere e che poi magari con il tempo hai riconosciuto.
0: Ho avuto un approccio sbagliato in gioventù con le persone. Sono stata cresciuta tagliata con l'accetta, quindi ero poco malleabile da questo punto di vista. E invece crescendo e maturando sono diventata una persona molto più paziente, più riflessiva, meno selvaggia. Io sono stata veramente una ragazza selvaggia e ho imparato invece che stare in questo mondo necessita di grande pazienza, di comprensione, di elasticità. E questo l'ho imparato a mie spese, però ho imparato anche a campare meglio.
1: Che cosa vorresti ancora dalla tua vita, visto che hai una vita ricca, piena e soprattutto una carriera stupenda?
0: Tempo, tempo, perché ci si accorge poi che questa vita non è così lunga e corre veloce. E quindi tempo per stare più anni con mio marito, tempo di vedere mia figlia per più anni possibile.

0: il tempo che insomma, che Dio mi conceda più tempo di restare, insomma, a questo mondo.
1: Barbara, l'ultima davvero, cosa hai accettato per amore che oggi non accetteresti e non faresti mai più?
0: Le offese.
1: Bene, Barbara, io ti ringrazio davvero perché siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata e voglio
0: Grazie.
1: dire a te ovviamente un grande grazie e ai nostri ascoltatori ricordare che questa è confessione, ogni confessione, non so se sei d'accordo con me, Barbara, ogni confessione lascia qualcosa a chi la fa e anche a chi l'ascolta.
0: Assolutamente sì, a chi la fa perché si trova il coraggio di tirare fuori delle cose che magari non si è mai dette e a chi l'ascolta un momento di riflessione perché poi comunque ci si può riconoscere nella vita degli altri, almeno anche in piccole cose, no? Qualcosa che nella quale ci somigliamo ce l'abbiamo tutti, insomma, non è che siamo degli alieni, viviamo su questa terra, abbiamo sentimenti, abbiamo valori, abbiamo storie, abbiamo tanto da raccontare e quindi qualcosa che ci accomuna sicuramente la viviamo.
1: Questo è Confessioni. Io vi ringrazio, ringrazio Barbara De Rossi che è stata con noi e vi do appuntamento a questa sera in replica da mezzanotte e 25. Poi ci potete riascoltare su Rai Play Sound e ogni sabato mattina dalle 6:30 alle 7. Grazie.

0: GR1.
1: Buonanotte, Derek Crispo. Il Papa in Francia, in 800.000 alla messa a Parigi in Place de la Concorde. Non nascondete la fede, le parole del pontefice, fatela traboccare. Giovani, siete la chiesa di oggi, bello vedere il vostro entusiasmo. Poi Leone XIV è stato al santuario di Lourdes per la preghiera nella grotta delle apparizioni. Iran, Trump respinge una proposta di tregua, vogliono un accordo perché stanno subendo perdite pesantissime, ha dichiarato il presidente americano minacciando nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato. Il leader iraniano Pezeshkian: c'è una mediazione in corso ma ormai abbiamo poca fiducia negli Stati Uniti. Secondo Axios comunque le discussioni tra i due paesi sarebbero ancora positive e costruttive. Ucraina, il ministro degli esteri russo Lavrov accusa l'Europa, fa di tutto per ostacolare i negoziati, ha dichiarato nel suo intervento all'Assemblea Generale dell'ONU. Raggiungeremo gli obiettivi militari a prescindere dalle circostanze. Intanto sono stati almeno 16 morti negli ultimi raid incrociati tra Kiev e Mosca. Carburanti, l'Eni fissa un tetto massimo al prezzo, da oggi 2,19 euro per il gasolio e 1,99 per la benzina per 30 giorni, ma la misura può essere estesa fino a fine anno. Forza Italia rivendica la vittoria. Se avessimo dato retta alle sirene della sinistra e a qualche spinta nel centrodestra sarebbe entrato qualche soldo, ma tassando le imprese avremmo spaventato i mercati, ha detto il vice premier Tajani. Ma la Lega rilancia, bene Eni, ora ci aspettiamo nella manovra un contributo ancora più rilevante dalle grandi banche. Tragedia a Lodi, dove un quindicenne è morto folgorato. Secondo una prima ricostruzione, Jacopo Trabattoni si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica, forse per scattarsi un selfie o per una sfida social. Poco prima, secondo una testimone, si era finto morto sdraiandosi in mezzo alla strada. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato lo smartphone. Sotto esame i profili social per accertare se fossero coinvolte altre persone. Sport, Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Azerbaijan a Baku dopo essere partito dalla pole. Sul podio anche le due Red Bull, quarto Leclerc su Ferrari, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ciclismo, mondiali, bronzo per Elisa Longo Borghini. E noi ci fermiamo qui, ora c'è Max De Tomassi con Stereonotte Brasil.
2: Buonanotte a tutti, Max Tomassi con voi, l'una, due minuti primi, siamo in diretta su Rai Radio 1, puntata 1188 di Stereonotte Brasile in questa notte fra sabato 26 e domenica 27 settembre, con Stefano Siani alla parte tecnica, con Federico Scoppio in regia, il programma a cura di Andrea Cacciagrano. Iniziamo con il primo brano.

Carissimi amici di Radio 1 Rai, sempre una grande emozione essere qui al microfono in diretta per raccontarvi la nostra musica, la musica brasiliana, le contaminazioni. Stereonate Brasile inizia sempre sull'emittente ammiraglia della radiofonia Rai, appunto Radio 1, la sua 27esima stagione. Da questo fine settimana, il 26 e il 27, appunto, nelle notti fra sabato e domenica, in quelle fra domenica e lunedì, fino al prossimo giugno, ci saremo noi a tenervi compagnia con la nostra storica trasmissione che vi fa compagnia dal 2001, vi propone il meglio delle realtà musicali più amate al mondo, quella brasiliana. Ma come sapete parleremo anche delle infinite interazioni che prendono vita fra questo universo sonoro e quello italiano. Racconteremo quanto questi due mondi riescano a dialogare sempre fra loro utilizzando quest'arte così comunicativa che è la musica. Scopriremo le nuove tendenze, tendenze che arrivano dal Sud America e dalla Spagna. In queste due prime puntate, quella di questa notte e quella di domani notte, allora, stanotte ci sarà il pianista, amico, interprete brasiliano Jim Porto, che ci presenta il suo nuovo album, un album intitolato The Best of Jim Porto. Abbiamo poi intervistato una delle più belle voci della musica italiana, questo domani, Mario Biondi, che abbiamo incontrato in Sardegna a Porto Rafael in occasione del centenario di Rafael Neville, fondatore di quello che è uno dei luoghi più affascinanti della Gallura, appunto Porto Rafael. Mario Biondi sarà con noi domani notte, sempre domani notte ci collegheremo con la jazzista Susanna Stivali, che il 28 settembre, quindi dopodomani, domenica, realizzerà un suo concerto presso l'Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro. Franco Cava, in diretta da questa città, appunto dalla Cidade Maravigliosa, ci aggiornerà sulla sua programmazione culturale. Con il nostro esperto di Bossa Nova, domani notte, Sergio Vaghimian Brasil, ascolteremo una selezione di brani di Caetano Veloso, reduce da un emozionante concerto a Brasilia per rendere omaggio al SESC. Fra le canzoni in scaletta questa puntata, inizieremo ad ascoltare brani di alcuni fra i compositori e gli interpreti nominati alla 27esima edizione del Latin Grammy, iniziando con quegli artisti che noi di Stereonotte Brasil seguiamo da diverso tempo. Possiamo fare dei nomi: Rosalia, Karol G, Catriele, Paco Amoroso, George Drexler. Questi sono i più nominati di questa edizione, ognuno di loro ha 7 candidature. Nel frattempo sono arrivati tantissimi messaggi al 335-699-2949, adesso li leggo. Ringrazio coloro che ci tengono compagnia con i loro messaggi e che sono così affezionati alla trasmissione. Vi invito ad interagire con noi con questo numero, appunto 335-699-2949 via WhatsApp, oppure direttamente attraverso i miei social Instagram e Facebook. Questa è Stereonotte Brasile.

0: Secondo brano Fernanda Porto, Chico Buarque Giollanda, Roda Viva. Devo dirvi che abbiamo aperto la trasmissione con Gau Costa e Marilia Mendonça, Cuidando de Longe, una canzone molto bella, soprattutto perché oggi, o meglio ieri, sabato 26 settembre, sarebbe stato il compleanno di Gau Costa, avrebbe compiuto 81 anni, una donna straordinaria, un'amica querida e soprattutto una cantante unica in assoluto. Grande voce anche quella del nostro amico Jim Porto, che questa notte ci è venuto a trovare. Buonasera Jimmy.
1: Buonasera, buona noche a todos, buonasera a tutti, e sono contentissimo di essere qua proprio il primo giorno della trasmissione che ricomincia.
0: Hai visto che bello?
1: È bello, vedo che ci sono un sacco di messaggi già.
0: Sì, io sono veramente molto molto contento di leggere tutti questi messaggi da parte degli ascoltatori che ci fanno il bentornato, che scrivono quanto è mancata Brasil nel corso dell'estate. Io vi ringrazio tanto. Torniamo adesso che ormai è autunno, ma andremo avanti insieme fino a giugno. Chissà quante volte tornerà il nostro amico Jim Porto.
1: Ah, ben volentieri torno perché mi sento a casa.
0: Jimmy, adesso leggo qualche messaggio. Sì. Per esempio c'è un'ascoltatrice: carissimo Max, che bello ritrovarti, una ventata fresca di musicalità dopo un'estate estenuante per il caldo e le notizie non buone del mondo, purtroppo. Angela da Roma: una fresca musicalità e ottimismo. Grazie Angela, vedrai che bella musica questa notte, ti divertirai tantissimo. E poi Daniele da Milano: Max, bentornato, si cominciava a sentirne la mancanza, molto obrigado, davvero grazie. E poi altre persone: ah, grande Chico Buarque scrive, buonanotte da Napoli, caro Max, bentornato. Alberto Picone ci scrive, che normalmente vive a Belo Horizonte, adesso ci segue da Napoli: questo periodo pra matar saudade ho ascoltato i podcast ben conservati, un piccolo video, mi manda un piccolo video, adesso lo vedrò, si comincia bene. Un saluto al caro Jim Porto e grande Chico Buarque Giollanda.
1: Un salutone Picone.
0: Poi leggiamo gli altri: Chico Buarque Giollanda, Caetano Veloso, Becci Carvalho, gruppo Fundo di Quintao. Quanto è importante il samba in tre parole?
1: Ah, è fondamentale, è fondamentale, principalmente per il brasiliano semplice, quelli che piace le cose più semplici, non possono vivere senza samba,

0: Chico Buarque, Giollanda, Caetano Veloso, Becci Carvaglio, tutti insieme, insieme al gruppo Fundo Gichintao, in questa canzone intitolata Non Quero Saber Mais Dela. Molto probabilmente Gimporto si ricorda di questo incontro, perché è difficile trovarli tutti quanti insieme, perché loro si sono esibiti nel corso di quella famosa trasmissione televisiva Chico e Caetano, che la TV Globo ha mandato in onda tantissimi anni fa, no? Più di 20 anni fa. Ti ricordi?
1: Certo,
0: fu un successo, incredibile.
1: Sì,
0: due grandi nomi della musica brasiliana, come se, non so, De Gregori e Venditti, De Gregori e Battiato facessero una trasmissione.
1: Ma sono tre nomi che sono estremamente importanti nella musica brasiliana. Poi non capita molto spesso che loro si riuniscono così, però quando succede è un successo enorme.
0: Altri messaggi. Il nostro amico Pietro da Salerno ci saluta e ci dà il bentornati. Bentornato anche da Valfabbrica, da Mario. E ancora ti ascolto una mezz'oretta perché sono in piedi da 36 ore. E la nostra amica Alessandra da Napoli, 36 ore in piedi, ci fa tanti auguri e dice che la Roma ha il PPDA più basso d'Europa. Io non so che cos'è, forse è un valore del sangue, non ho idea. Che cos'è, Siani? Non lo sai che cos'è? Siani della Juve. Allora, Renato Gala dice: un caro saluto, querido Max, bentornato. Ti auguro tutto ciò che desideri all'inizio di questa 27esima stagione. Un saluto agli ospiti, al Gimporto, a tutti gli altri che interverranno stanotte.
1: Grazie.
0: Un saluto da Porto Cervo, Renato Galla, che poi io sono stato recentemente a Olbia e ho incontrato, perché gli ascoltatori per me sono pezzi di cuore, e siamo stati a pranzo insieme, ci siamo divertiti molto, abbiamo fatto una lunghissima chiacchierata. È bello essere amici degli ascoltatori che ci seguono da 27 anni, come se fossero
1: No? Infatti, questa è una cosa bellissima.
0: Non succede pure a te?
1: Ma certo,
0: con coloro che ti seguono
1: assolutamente.
0: Concerti,
1: è un piacere enorme. Queste persone diventano quasi di famiglia, no? Perché quelli che vengono spesso ai concerti, che vengono dopo a parlare con me, eccetera, eccetera, alla fine diventa proprio un circolo.
0: Una persona di famiglia. Come hai passato l'estate? Ti sei divertito? Sei stato
1: A parte il caldo che ha fatto quest'anno, perché è stranissimo.
0: Non
1: perché il caldo italiano, come posso dire, in confronto a quello di Rio, io soffro di più il caldo italiano che quello di Rio.
0: Rio
1: 42 gradi, si sta abbastanza bene tra virgolette, perché poi c'è il mare, invece qua si sta in città, è un po' un problema.
0: Sì, ma io so che sei stato in giro sempre per l'Italia ai concerti, hai suonato.
1: Sì, girato abbastanza, sì.
0: Io invece sono stato a Udine Jazz. Abbiamo fatto questo festival, ormai è giunta la
1: 5ª
0: edizione, bellissimo. Udine è una città meravigliosa. Saluto tutti coloro che ci seguono dal Friuli.
1: Mi manca Udine. Ho fatto Udine almeno 12-14 anni fa.
0: Devi andare. Poi sono stato a Polignano con Tony Canto per questo progetto Mogno Jobim, molto bello. A Palau e a Porto Rafael con Mario Biondi per il centenario di Rafael De Ville. Tra l'altro domani ascolteremo questa lunga intervista che il signor Mario Biondi, che tra l'altro è il tuo amico.
1: Che lo conosco, è una persona simpaticissima, a mano, semplice. E mi ricordo che proprio è stato qui nella tua trasmissione, che avevamo un pianoforte in studio, abbiamo fatto in diretta. Che cos'era? Il compleanno?
0: Era la 500esima puntata.
1: Esatto. Ci siamo conosciuti quei giorni. Lui si è fatto è stato molto carino in confronto della musica brasiliana. Gli ha chiesto, facevo un pezzo, e io sono stato veramente molto contento.
0: Allora, una delle canzoni, dei brani più belli dell'estate, secondo me, è un brano di Gimporto che si intitola Opulé da Africa.

0: sostengo vivamente che questa è davvero una delle più belle canzoni che abbiamo ascoltato in estate. Poteva diventare un tormentone, lo è stato sicuramente per noi perché l'abbiamo passata tante volte.
1: Grazie,
0: guarda, ci siamo divertiti.
1: È veramente un complimento.
0: Hai fatto proprio una bella canzone.
1: Da te, questo complimento venendo da te, che sei un grande esperto di musica brasiliana, mi lusinga moltissimo. Grazie.
0: Ma te lo meriti, Jimmy. Del resto sono 62 anni che tu fai il cantante, no?
1: No, 82.
0: 82, 82. Allora io vorrei salutare anche delle persone che ci seguono da altre parti del mondo, che come tu sai, noi abbiamo tanti ascoltatori in Brasile, principali città, Rio de Janeiro, San Paolo, e c'è un ascoltatore giovanissimo che si chiama Angelo, che ci segue da Florianopolis, e lo salutiamo. Lui parla poco italiano, però a lui piace sentire gli italiani che parlano e ovviamente sentire la musica del suo paese.
1: Certo.
0: Tu poi hai parenti a
1: Florianopolis. Sì, ho le mie nipote che vivono a Florianopolis, che è una bellissima città.
0: Molto.
1: Florianopolis è una grande isola con le spiagge fantastiche, meravigliose, e molto europea, no? Come
0: posso dirti che nella puntata del 31 ottobre e del 1 novembre andremo in onda da Florianopolis, dalla facoltà di giornalismo dell'Università Federale di Santa Catarina.
1: La USCHI.
0: Quindi insomma, se vuoi venire ospitiamo.
1: No, fra un po' arriva.
0: Bene, un saluto a Salvatore Marras che ci segue da Nuoro. Noi siamo molto legati alla Sardegna e tra l'altro presto io andrò a Cagliari come giurato per il premio Andrea Parodi. E poi ancora un grandissimo bentornato Brasil da Nazario, che ci segue sempre con estremo affetto, come tutti coloro che ci stanno mandando messaggi, tipo Pino d'Ancona, il trasportatore del pane. Pino, non passi mai dalle nostre parti a portarci del pane fresco?
1: A Trastevere una volta, ti ricordi come c'erano i cornetari?
0: Marisa Monci, qualche settimana fa l'abbiamo intervistata. E raccontava proprio di Vittorio.
1: Ma dai, lei si ricordava di Vittorio.
0: Sì.
1: Che il cornettaio era vincolo del 5, che una volta che finivo di suonare al Manuglia, venivamo tutti lì a prendere il cornetto.
0: Ed erano molto buoni, però devo dirti una cosa: che erano buoni perché potevamo mangiarli.
1: Sì.
0: È vero, perché oggi è meglio allontanarci da quei grassi saturi che c'erano nei cornetti, quella crema buonissima.
1: Ma era appena sfornato, tu arrivavi lì, era caldo.
0: Era tanto simpatico Vittorio, certi calci nel sedere,
1: esatto, era sempre un po' arrabbiato, però con me era molto simpatico.
0: Un altro che ha vissuto,
2: Gimmi, vieni qua, vieni per caffè, vieni qua.
0: Ma te lo dava gratis?
1: Sì, me lo dava gratis. Sì.
0: Beh,
1: sì.
0: Allora vedo dai monitor di Rai News 24, mi ricordo attraverso quello che passa, che Jovanotti Lorenzo ha compiuto 60 anni. No, compie adesso, domenica 27, 60 anni, facciamo a lui tantissimi auguri. Domani,
1: auguri, auguri.

0: Domani lo citeremo moltissimo con il nostro amico Franco Cava, che ha realizzato un album con Jovanotti e che è stato per tanto tempo un suo collaboratore assistente. E, Jimmy, molta la musica brasiliana nuova che noi facciamo ascoltare, non solo i classici, oltre a Opulè d'Africa, c'è una ragazza che si chiama Luigi Luna, che è candidata al Latin Grammy, che si realizzerà il 12 novembre a Las Vegas. Lei si chiama Luigi Luna, il brano che vogliamo ascoltare è Un Mar Pra Cada Um. Io vi sto, ecco, perfetto, è quello lì, perché nel frattempo, visto che abbiamo diverse fonti, sta arrivando dal
1: poi mi deve parlare di questo Grammy, perché sono interessata a chi è che sono i candidati.

0: le cose che mi danno maggiore soddisfazione è vedere gli occhi e il corpo di Jim Porto che si muove. Ogni volta che Jim Porto viene qui, un artista che suona in Italia, vive in Italia da tantissimi anni, penso da quasi 40, no, Jimmy?
1: Sì.
0: È un po', diciamo, disattualizzato sulla musica.
1: Assolutamente,
0: del Brasile,
1: completamente. Solo venendo qua.
0: Però
1: io
0: quando
1: così,
0: viene qua lui.
1: Sì, perché tu mi fai sentire delle cose che io non ho mai sentito. E quindi sei molto aggiornato. Io, per esempio, questa cantante è bravissima, c'è un swing.
0: Una baiana di colore, bella Luigi ragazza. Luna. Tra l'altro, noi siamo stati tra i primi ad intervistarla, grazie ad un carissimo amico di San Paolo, Tommaso Di Cunto.

0: che salutiamo. Uh-huh. Il brano si intitolava Salty. Sai, c'è un'altra persona che ascolta Brasil e che si informa su quello che succede in Brasile, anche se lui fa una musica abbastanza diversa, però è molto influenzato dai grandi compositori brasiliani. È il nostro amico Luca Pugliese.
1: Ah, Luca Pugliese.
2: Ciao a tutti, buonasera Max.
0: Come stai?
1: Salve, come stai?
2: Ciao, ciao, io ho avuto il piacere di conoscerti, quindi sono onorato.
0: Suonare
2: tutto
0: insieme.
2: Bene, Max, tutto bene, sempre un piacere sentirvi, ascoltarvi e soprattutto stare in diretta con voi.
0: Dovete suonare insieme un giorno.
2: Per forza, perché ho risentito la sua musica.
1: Sarà un piacere, sarà un piacere.
0: Hai sentito che
2: è un'energia pura, energia pura, sì. Come hai detto tu, io sono ispirato dal mondo carioca, però mi trattengo ben radicato e le radici ben salde in Italia.
0: Innamorato di Marisa Monci.
1: Ah sì?
2: Sì, sì. Ma divinamente, mitologicamente, sia ben chiaro.
1: Guarda che Max è papi ciccia con lei.
2: Lo so, infatti mi abbandona sempre quando sto con Marisa, lo devo dire.
0: Vai, pianta.
2: Lo dico in diretta.
1: È una carissima amica anche mia, è una persona
2: grazie a Max, ho avuto il piacere immenso di conoscerla, di regalarle una mia piccola opera pittorica. Sono stato insieme a lei, insomma, una cosa, un sogno.
0: Devi sapere che Marisa recentemente ha rilasciato un'intervista qui a Radio 1 e ha detto che quando viveva a Roma aveva 18 anni, ogni tanto, anzi spesso, si affacciava nel locale dove Cimporto suonava e faceva gli occhi dolci a Jimmy per far sì che Jimmy la chiamasse sul palco per cantare.
1: Davvero? L'ha detto così?
0: Sì.
1: Che carino.
0: Quindi insomma Jimmy l'ha fatta cantare, forse è stato il primo a farla cantare.
1: Sì, è vero. Lei una volta.
2: Quindi se lei è Venere, Jimmy è Giove, devo dire.
1: Sono ancora un ragazzino, il meglio ancora sta per arrivare. Ma mi ricordo benissimo di Marisa quando era a Roma, vissuto qua. Io e Max siamo stati molto vicino a lei, perché questa ragazza bellissima, da sola, è venuta a studiare la lirica qua e quindi si è trovata una sera dal Manuglia e abbiamo adottato lei come una sorellina. E quindi ci abbiamo dei bellissimi ricordi. Per quello che
2: dovete raccontarli di più, queste storie sono importanti.
1: Ci sono tante storie.
0: Luca Pugliese, che cosa vuol dire e ti vengo a ricercare?
2: Ti vengo a ricercare una frase molto ormai che mi lega definitivamente al grande Franco Battiato, perché ormai sono 3 anni che giriamo in nome di questo e ti vengo a ricercare con lo spettacolo ideato da me, che si avvale di Dario Salvatore in tantissime occasioni, ma nella prossima immediata e imminente occasione ci sarà anche il grande Max, che parteciperà insieme al mio amico Luigi Carbone, insieme ai quali suoneremo e canteremo il grande Franco Battiato.
0: Racconteremo la carriera e il percorso di Franco Battiato. E questo accadrà quando?
2: Accadrà sabato 3 ottobre alle ore 20 in un posto a me tanto caro, ma in uno dei posti più belli sotto il profilo architettonico ambientale di Irpinia, San Francesco a Folloni, a Montella, che è il cuore proprio del pulsante dell'Irpinia.
0: Volevo specificare che l'orario del concerto, di questo concerto, è proprio alle 20, perché io poi ho chiesto di fuggire immediatamente, di tornare a Roma per realizzare Serenate Brasil, giusto?
2: E parlare delle emozioni che proveremo.
0: Esatto. Tu sei pronto? Il repertorio, quali sono le canzoni e soprattutto gli arrangiamenti sono ovviamente tuoi, no? Sono cose nuove, perché tu lavori con la chitarra, con il kazoo e con la gran cassa.
2: No, io lavoro chitarra, armonica, cassa e charleston.
0: Tutto da solo.
2: Praticamente un Battiato diventa
1: stupendo.
2: Rubo le composizioni di Battiato, perché Battiato mi ha fatto compagnia per tanti anni, mi ha insegnato e dato tanto, e quindi composizioni le ho fatte mie, perché adeguarle ad arrangiamenti fatti appunto di cassa, charleston, chitarra e voce suonati da una sola persona è tutt'altra cosa.
1: Ma complimenti, perché non è
2: l'ho detto anche Tony Esposito, mi ha ascoltato Tony Esposito, ha detto il prodotto è ultra raffinato, cioè dopo 3 anni di esperienza sul palco, perché la prova è... io paragono sempre la musica al calcio, purtroppo, ahimè, sarà una cosa
0: non sei l'unico.
2: Bisogna stare in forma, bisogna vincere i campionati, bisogna andare avanti. Io mi auguro, attraverso le vostre, di giocare presto in campi sempre migliori. Sì. No, in nazionale no, in Serie A stiamo già giocando, perché parlo con Max e Jimmy Porto come se fossero mie fratelli.
0: Grazie.
2: Sono reduce da una bellissima esperienza, sono stato a Tropea, sono stato ospite al Festival del Cinema di Tropea.
0: Bello, bello.
2: Bellissima scoperta.

0: di questo festival, tanti artisti, tante attrici, tanti attori, e sono tornato appunto per preparare questa serata che faremo insieme a Montella. Ci aspetta tanta gente, perché
1: sì, allora ricordiamo la sera del 3 ottobre al santuario di San Francesco a Folloni, Montella.
0: E ti vengo a ricercare, sarà la 30ª tappa. Ci staranno tante emozioni e soddisfazioni questo progetto, che io vorrei pur mettere da parte, però lo chiede il pubblico e io lo ripropongo.
1: No, ma è giusto tenere viva l'attenzione
0: assolutamente,
1: su Franco Battiato.
0: Perché si parla, eseguirò quasi, ormai sono 20 quasi pezzi che sono riuscito a suonare, ad elaborare nella mia session, perché portare Battiato, che sarebbe è un compositore di tutt'altro genere, elettronico, classico, progressive, pop, lui ci ha dato tutto. Poi renderlo nella maniera minimale come sono io è stato veramente un percorso intenso di allenamento fisico, psicofisico e soprattutto morale, perché poi bisogna raccontare Battiato.
1: Luca Pugliese, il 3 ottobre santuario di San Francesco a Folloni, Montella, e ti vengo a ricercare con Luigi Carboni di Rai Campania. Ci vediamo sabato sera. Ovviamente questo è un messaggio che lancio agli amici della Campania. Luca Pugliese con Corri Corri, cioè...
0: Portaci Jim, porto a...
2: Ah, se posso vengo volentieri, guarda.
1: Abbracci.
2: Ciao,
0: ciao a tutti, grazie di cuore, ciao.

0: Luca Pugliese in costante movimento rimane sempre qua con noi di Rai Radio 1. 1:39, siamo in diretta insieme a Max De Tomassi Gin Porto per Serenate Brasil, la prima puntata di questa 27esima stagione, e molte persone ci mandano messaggi. Io ringrazio per esempio anche Francesco Jonas da Roma: ci sei mancato, non vedevo l'ora di riascoltarvi con il vostro bel Serenate Brasil. Grazie Antonio da Torre del Greco, tu sei stato lì vicino un po' di giorni fa. Amico delle notti bianche, dense di serenità e lieti ricordi di splendide canzoni. Grazie Antonio. E poi Padre Mariano Mascalucia Catania, un sacerdote che ci segue sempre, ci manda le benedizioni.
1: Simpatico queste cose.
0: Esatto. Alessandra da Napoli scrive: se la memoria non mi inganna, Marisa Monci venne in Italia per studiare canto lirico, giusto?
1: Sì, giusto.
0: Non ho capito se chi è in collegamento tifa Avellino. No, non penso che Luca tifi Avellino, però magari è possibile, lui abita da quelle parti, sì. Quindi anche gli

0: quelli dell'Avennino sono dei lupi. E poi, a proposito di Battiato, ho scoperto di recente che Garbo è stato la sua spalla per diverso tempo, un cantante molto particolare. Angela da Roma, grazie Angela, che ci ha mandato anche dei ricordi della nazionale italiana a Berlino, che ha vinto in una partita importantissima.
1: Ma quanti affezionati ce l'hai?
0: Tantissimi, Jimmy.
1: È bella questa cosa.
0: Eh sì. Senti, torniamo a parlare di Marisa, perché sì, poi nel corso degli anni Marisa Monci è tornata in Italia, è tornata a Roma, è tornata a Trastevere.
1: Sì.
0: E quando ormai era una star, no?
1: Certo, certo.
0: Che impressione ti ha fatto vederla da ragazzina che veniva lì dietro al tuo piano e cercava di cantare, e tu ogni tanto la facevi cantare? E dovete sapere, Jimmy, adesso non sentire, che Jim Porto è un po' antipatico, nel senso che non è che fa suonare, non è che fa cantare tutti, no? E all'epoca, dato che era una star, un divo, a Trastevere era veramente il re di... A te ti chiamavano Re Negro di Trastevere, te la ricordi? La canzone Samba Paro Re Negro, no? Quella, sì, oh, sì, le sì. Oh, la,
1: esatto,
0: quella è nata per te,
1: sì,
0: a Trastevere. E Marisa però cantava, perché?
1: Allora, la cosa è cominciata quando lei è venuta per la prima volta da sola.
0: Sì.
1: Nell'intervallo lei si è presentata dicendo che era carioca da Urca, perché
0: Urca,
1: un quartiere che c'è a Rio, e che era a Roma per studiare la lirica, eccetera, eccetera. E quindi, al che io l'ho detto: ah, se vieni tutte le sere qua ti presenterò un po' di gente, perché lei era da sola. E allora, un giorno, una sera, lei mi chiede: mi fai cantare un pezzo? E io non lo sapevo. Io ho detto: quale pezzo vuoi cantare? E lei ha detto: voglio cantare un pezzo di Roberto Carlos. Va bene. E lei dice: possiamo cantare insieme, se sai le parole. Io sì, più o meno. E così è iniziata la cosa.
0: Sì. E che impressione da fare?
1: Allora, io ho avuto non la prima sera, ma la seconda sera che è venuta, perché poi veniva ogni sera veniva, capivo che quella donna, quella ragazza sarebbe stata qualcosa di non solo una star, ma sarebbe stata una cosa molto importante.
0: Sì.
1: E mi sono, dopo tantissimi anni, quest'anno, perché noi ci incontriamo a Roma, a volte io non sono quando arriva, ci sentiamo spesso, ci mandiamo i messaggi, ma quest'anno io ero a Rio quando ho visto il suo primo giorno che sono arrivato, ho visto i suoi manifesti, che lei faceva un concerto al Jockey Club.
0: Sì.
1: Allora ho mandato un messaggio dicendo che ero lì, e lei ha detto: guarda, ti aspetto, c'è il biglietto, cose. E lì mi sono accorto, dopo tanti anni che non la vedevo,
0: che star è diventata,
1: che era veramente una grande star. C'erano almeno 7-8 mila persone dentro quel posto, e la gente piangeva, si abbracciavano, si baciavano, si vede che i suoi pezzi sono stati pezzi che hanno detto moltissimo nei suoi testi, perché vedevo, io guardavo tutto in giro intorno a me, guardava lei sul palco, divina, è veramente.
0: E tutti quanti non distolgono un momento lo sguardo da lei, perché è davvero molto molto bella e molto affascinante. Insieme a lei, Nando Reis, e poi parliamo dei suoi fidanzati. Sì.

0: Jimmy.
1: Sì.
0: Possiamo fare pure un po' di fofoca, no?
1: Fofochero.
0: Senti un po', sai che cosa vuol dire? Come possiamo spiegare agli italiani cosa vuol dire fofoca?
1: Pettegolezza. Ma c'è un. Lo spirito in portoghese di fofoca è un po' diverso di pettegolezza.
0: Ah, sì?
1: Sì, sì, è più...
0: è una chiacchiera falsa?
1: No, è una chiacchiera divertente.
0: Divertente.
1: Oppure un pettegolezzo divertente.
0: Può essere un po' cattivo, pettegolezzo.
1: Sì, dipendendo
0: offensivo,
1: dal modo.
0: Offensivo, certo.
1: Dipendendo dal modo come...
0: Vabbè, insomma, non andiamo troppo in là. Sì, diciamo soltanto che Marisa tanti anni fa era fidanzata con Nando Reis,
1: sì,
0: con il quale adesso recentemente si è rincontrata per scrivere una canzone. Ovviamente puoi immaginare il pubblico dei due. Lui è uno dei più grandi autori del rock brasiliano, ha fatto parte dei Citas.
1: Hanno fatto la storia con i tribalisti.
0: Quello è Arnaldo.
1: Quello è Arnaldo.
0: E quindi alla fine loro si sono rivisti e hanno scritto un'altra canzone insieme. E Marisa mi raccontava appunto della sua tenerezza, un ragazzo che ha vissuto una vita importante,
1: certo,
0: dal punto di vista artistico, ma di grande difficoltà anche per i suoi capricci, no?
1: Certo.
0: La sua incapacità di guidare una vita,
1: sì,
0: e di evitare determinate tentazioni.
1: Sì.
0: E alla fine poi si sono rivisti. Ma tu comunque Marisa l'hai vista anche con altri ragazzi, no? Con altri compagni, per esempio con David Moraes.
1: Certo. Lei ha avuto una storia con David Moraes che poi era molto...
0: Chitarista.
1: Che aveva appena lasciato un'altra amica mia che
0: sì.
1: è Ingrid Guimarães, che,
0: sì.
1: che è un'attrice brasiliana.
0: Ma che poi si è messo con i Vecchi Sangallo e
1: esatto,
0: poi con Maria Rita.
1: Esatto. Lui ha fatto la via Sacra.
0: Il panorama musicale.
1: Sì, tutto il panorama musicale. E, però mi ricordo la storia di Marisa con David, che era molto presa. Poi erano giovanissimi tutti e due.
0: Sì. Molto giovani.
1: Dopo.
0: Io mi ricordo una sera loro sono venuti, erano in albergo, lei e David, e ci siamo incontrati e siamo andati a mangiare nella solita pizzeria dove va sempre Marisa,
1: esatto,
0: no?
1: Dovete
0: sapere che quando Marisa, soprattutto nell'epoca della discografia d'oro, veniva sempre invitata

0: dalla casa discografica alla quale apparteneva per cenare nei migliori ristoranti
1: certo,
0: di Roma,
1: certo,
0: e quindi
1: certo.
0: i dirigenti.
1: Però quella della... pizzeria era, gli stava nel cuore, no?
0: Certo.
1: Una volta che lei arrivava qua dice voglio andare là.
0: E tant'è che i dirigenti della casa discografica dicevano a lei tramite me: guarda che abbiamo prenotato questo ristorante,
1: sì,
0: questa
1: sì,
0: sera
1: sì,
0: ci sono soltanto tartufi bianchi,
1: sì,
0: soltanto
1: sì,
0: delle cose,
1: no,
0: super,
1: ma lei è una
0: importanti
1: persona.
0: E Marisa guardava lei, loro anche un po' imbarazzata, perché a lei di questi ristoranti non gliene importava nulla, e alla fine chiedeva sempre: ma è possibile andare in quella pizzeria Trastevere?
1: Sì. Che poi tra l'altro è l'angolo di casa mia. Però.
0: Esatto. E quindi una volta siamo andati lì e poi ti abbiamo chiamato.
1: Esatto. È un fatto molto curioso, perché quei giorni lì la mia nipote era a Roma in vacanza a casa mia.
0: Sì.
1: Quando voi mi avete chiamato dicendo: io sono Jim, sono Max, io sto qui con Marisa nella pizzeria. Mm. Io non ho detto niente alla mia nipote,
0: sì,
1: che era una fan di Marisa, proprio pazzescamente innamorata della musica di Marisa. Io non ho detto niente, ho detto a mia nipote: andiamo lì a trovare due amici che stanno in pizzeria e poi andiamo a fare un giro così. Quando siamo arrivati in pizzeria, mia nipote è venuta da te, ti ha dato un bacio, ma non aveva riconosciuto Marisa. Quando
0: sì,
1: lei ha capito che era Marisa, lei è rimasta stecchita.
0: Sì.
1: E Marisa mi ha detto: ma quanto è bella la tua nipote, no? E lei
0: sì,
1: ha perso la lingua in quel momento lì. Era,
0: è normale,
1: era proprio
0: di fronte a questo.
1: E lei mi ripete sempre questa storia, dicendo che è stato uno dei momenti più belli della sua vita, di trovare davanti a lei la cantante che gli piaceva tantissimo.
0: Certo. Chiedo a Federico Scoppio, il nostro regista che è tornato anche lui in onda, se è già il momento per mandare l'ultimo brano, ma mi sembra un pochino presto, se no se riusciamo a sentire sua onda di Marisa, visto che parlavamo di Marisa Monci e parlavamo di una canzone che abbiamo ascoltato tantissimo e che tra l'altro è una delle canzoni più cantate, che è stata più cantata al concerto che lei ha tenuto a Roma qualche settimana fa, Auditorium Parco della Musica, il giorno 11
1: che purtroppo
0: di settembre.
1: Stavo a Roma,
0: tutto
1: sì. Io stavo suonando nel
0: vacanza.
1: No.
0: Ci siamo? Perfetto, sentiamo sulla onda un pochino e poi torniamo con Gimporto.

0: canzone di Marisa che ha cantato all'auditorium, tutti quanti che cantavano così agitavano le braccia. Ti sei perso un bel concerto. Per me è il più bel concerto di Marisa in Italia.
1: Davvero?
0: Non so che cosa ti hanno detto gli
1: sì,
0: amici.
1: Sì, sì, mi hanno parlato benissimo. Proprio lei mi ha mandato un messaggio a lei chiedendo come vedete. È stata una grande emozione perché il pubblico era proprio molto entusiasta.
0: E l'orchestra anche davvero molto brava.
1: E

0: Poi c'è questo alla differenza degli altri concerti, che c'era un'orchestra, era un'orchestra.
1: 55 elementi.
0: Esatto.
1: The Best of Jim Porto è il titolo dell'album, lanciato dal produttore Sandro Melaranci, di questo grande amico che abbiamo qui questa notte. Lui ha inciso con Chet Baker, e questo è anche uno degli elementi che ha fatto di Jim Porto uno degli artisti brasiliani più famosi all'estero. Sentiamolo, Harbor Way, e poi il GR1 delle ore 2. Poi torniamo noi, eh?
0: Sì, sì, sì, sono qua.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Cristo, Iran. Trump respinge la proposta di tregua di Teheran. Vogliono un accordo perché stanno subendo perdite pesantissime, ha dichiarato il presidente americano minacciando nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato. Il leader iraniano Pezeshkian: c'è una mediazione in corso, ma ormai abbiamo poca fiducia negli Stati Uniti. Il corrispondente:
3: I like making a deal too, but
4: anche a me piace fare accordi, ma questo accordo non sarebbe accettabile. Così Trump annuncia di voler respingere la proposta